0: Ancora un po' di ruggine o meno, no, Luca Di Leonardo, tutto fantacalcio.
1: Ciao Luca.
2: Buongiorno, buongiorno. Fabio, ma il Cagliari, a questo punto dimmi anche il Cagliari, il minutaggio, scusa.
1: Vuoi sapere il Cagliari?
3: Certo, ha ragione, ragione.
1: Allora, il Cagliari 914 minuti, si attesta come sedicesima delle squadre di Serie A, i suoi nazionali hanno prodotto un solo assist e zero gol. Fra l'altro, stesso dato del Bologna. Le uniche due squadre che hanno prodotto nazionali che non hanno segnato in questa sosta. Bello.
3: Forse era meglio se non te lo diceva, scusami, per
2: no, magari sono tenuti il gol per la sfida contro la Juve.
3: Ma speriamo tutti, lo sai, speriamo tutti.
0: Allora Luca, intanto ti faccio una domanda: è più difficile preparare un turno di fantacalcio dopo una sosta così lunga o è più difficile preparare un infrasettimanale?
2: Oggi assolutamente. Oggi.
0: Un incubo.
2: Sì, anche perché non arrivano notizie, tutti nascondono. Vedi, Atta l'ho saputo da voi, per dire.
0: Ma noi siamo qui per questo.
3: Siamo per qui per informare i fantacalcisti. Cioè.
2: E quindi è già inserito con ovviamente riferimento a Radio Firenze Viola e quindi questa è la notizia.
0: Allora, infatti...
2: È la difficoltà di oggi, vediamo.
0: Guarda, l'unica fortuna per chi ha un po' di giocatori di Genoa e Fiorentina è che quantomeno questa partita aiuterà a togliersi tutti i dubbi su Mastantuono sì, Mastantuono no, chi gioca davanti. Ora, ieri De Rossi, per esempio, su Vasquez è stato particolarmente diretto nel suo impiego, visto anche lui ha avuto la stessa calendarizzazione di rientro di Mastantuono. Però, dette e fatte tutte le premesse del caso, Luca, quali sono gli 11 consigliati per questo turno?
2: Ah, in porta mettiamo Mandas in Lazio Monza, 3 clean sheet in 5 giornate, il primo portiere per Fantamedia in questa Serie A. Difesa 3 con Bissek, che dovrebbe partire titolare in Inter Parma, cioè Pavard potrebbe anche giocare, però Bissek ha fatto un gol, quindi sicuramente se lo avete lo andate a inserire. Mettiamo anche Thiago Gabriel, non è un giocatore che segna tanto, però in questo inizio campionato ha fatto 2 gol in 4 presenze, quindi lo andiamo a schierare. E poi super scommessa Bracaglia in Napoli Frosinone, un gol e un assist, però già 3 ammonizioni, ma può assolutamente essere schierato nella sfida contro il Napoli. Centrocampo a 4 con Vlasic, ancora 0 gol, ma lo ricordiamo lo scorso anno che si sbloccò alla 12ª giornata per poi fare 8 gol. Mettiamo Koné in Como Roma, già 2 gol all'attivo, tra l'altro ha già raggiunto i gol dello scorso anno. Mettiamo Gaetano, Sarri ne ha parlato bene nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera, quindi Gaetano che arriva da 3 insufficienze consecutive contro il Venezia, magari per chi gioca al Mantra che è un M si può assolutamente schierare. E poi mettiamo Conceição che dovrebbe giocare titolare nella sfida contro il Cagliari. Tridente in attacco con Diao in Como Roma, 2 gol e un assist nelle 5 presenze. Mettiamo Pellegrini, qui bisogna capire se giocherà Pellegrino o Betti, in ogni caso Pellegrino si può assolutamente schierare. E poi chiudiamo con Berardi che quando vede Milan segna, ricordiamo la statistica, 20 partite contro il Milan, 12 gol e 7 assist.
0: Beh, tanta roba.
2: Sì.
0: Luca, cosa aggiungere? Abbiamo già parlato di Attà, già citato Pellegrino, su Genoa Fiorentina.
2: Consigliato in casa Genoa Osmaic, che dovrebbe essere lui il titolare, Colombo è out, Osmaic ha già 2 gol in 4 presenze. Come scommessa, da una parte Ostigar, perché non si è ancora capito se sia lui il rigorista del Genoa, quindi comunque si può schierare, soprattutto se giocate con il modificatore. In casa Fiorentina la sorpresa, la scommessa è Mastantuono, perché non si riesce a capire se giocherà o meno titolare, potete metterlo. Anche qui grande hype su Mastantuono, però i dati dicono, al di là del gol, dei 3 gol contro il Venezia, ha sempre preso insufficienza in pagella. Sconsigliati da una parte Marcandalli, appena una sola sufficienza in 5 gare, e dall'altra Ranieri, non ho messo Dragusin perché è l'ex di turno e magari ci può essere il gol dell'ex, però Ranieri e Dragusin, un po' circoletto rosso in casa Fiorentina.
0: Ora, dottor Ferri, è il tuo momento per il grande dubbio della tua formazione.
1: Ma guarda, io in realtà in dubbio ce l'ho sulla Juventus, quindi non la volevo citare, ma Nico Gonzalez no, eh.
2: Dipende da chi è come alternativa.
1: Ho comunque anche l'ottimo Alai Begovic, però volevo dare anche una chance all'ottimo Orsolini.
3: Quanti ottimi giocatori hai?
1: Troppi ottimi. Là davanti c'ho una serie di trequartisti mirabolante. Però Vedo che Alai Begovic è più avvantaggiato, quindi
2: sì, dovrebbe essere lui il titolare, perché Nico Gonzalez ha comunque giocato con l'Argentina, però Alai Begovic anche con la Bosnia non ha fatto benissimo, è in gruppo da due giorni. Io ti dico Orsolini, che in ballottaggio con Bernardeschi a Lecce ha un suo perché.
1: Bene. Grazie.
3: Ottimo.
1: Lucia,
3: siamo arrivati a Orsolini in ballottaggio con Bernardeschi, tutto ormai
2: sì, bene,
3: è finito,
2: sì.
3: Tutto vabbè,
0: ma molto bene,
1: che queste
2: sono vabbè. D'accordo con Pietro.
3: Cioè, almeno che non sia per una sfilata il ballottaggio, allora a quel punto Bernardeschi è in vantaggio senza dubbio, per il resto...
1: Ma Orso c'ha stile,
3: sì, Orso c'ha stile, Bernardeschi è in campo ormai, vabbè. Stile finito, vabbè.
0: Grazie Luca, alla prossima.
2: Grazie a voi, un abbraccio.
3: Ciao Luca.
0: Ricordiamo, turno ai campionati finirà addirittura lunedì, quindi scorpacciata di calcio.
3: Bernardeschi, Orsolini gli fai giocare,
1: giocano tutte e due,
0: allora se diciamo così, ad oggi, se tutti stanno bene al massimo, per me Orsolini, ma in questa Serie A secondo me Bernardeschi ci sta molto bene.
1: Oh, bravo Bembe, guarda, perché cioè, io capisco Pietro nella sua così non grande simpatia per Bernardeschi, però secondo me Bernardeschi invece è uno che in questo periodo
3: c'è la Fashion Week?
1: No, sta dal nazionale, no. Ragazzi,
3: no, sta dal nazionale,
1: no, sta performando dal nazionale
3: addirittura.
1: Sì, secondo me sì.
0: Io sono d'accordo col dottor Ferri, poi in senso assoluto.
3: Quale nazionale?
1: L'unica
0: che conta,
1: abbiamo, okay. No, lo so, se vogliamo metterlo in Under 21 con Dur,
3: vabbè, tanto l'età è quella più o meno.
0: Allora, abbiamo altre versioni intanto del tridente, questa è opera di Flavione dalla Svezia, invece, giusto appunto, dalla Svezia la fantasia corre.
3: Come mai?
0: E quindi siamo
3: perché
0: questi.
3: Pippi calze lunghe?
0: Non lo so.
1: Perché Pippi calze lunghe è svedese.
0: E quindi c'è grande fantasia, devo dire, è veramente una lotta a chi sta peggio.
3: Pippi calze lunghe è tedesca.
1: Però era bello dire svedese. Vabbè, invece guarda... no, è una scrittrice svedese, Astrid Lindgren.
3: Sì, ma il cartone, il film.
1: Ad aver creato la fantastica
3: Pippi.
0: E quindi Flavione dalla Svezia ha voluto
1: il personaggio,
0: diciamo,
1: immaginare il protagonista dell'omonimo romanzo,
0: sviluppare un prodotto made in Sweden con questa opera d'arte. Definiamola
3: l'unico personaggio famoso svedese, ricordiamolo.
1: Ibra aveva detto, l'aveva messa lui la Svezia sulla mappa.
3: C'ha ragione.
1: Beh, però Pippi calze lunghe, ora con tutto il rispetto del mondo per Ibra, ma Pippi calze lunghe è del 45, quindi prima lei.
0: Allora, c'è un attacco frontale forse a Fabio Ferri.
1: Sì.
0: Perché Paolo dice, il signore in studio che difende Biraghi, però
1: sì.
0: L'hai
3: difeso? Io non lo sono, di sicuro.
1: Vabbè.
3: Possibile.
1: Vabbè, sì, me lo prendo.
0: Vabbè,
1: ruolo,
0: dice,
1: dai.
0: Non deve parlare di calcio, il signore in studio che difende Biraghi, ma di cacio.
3: Buono.
1: Che comunque, guarda, comunque. Io ci penso
3: spesso.
1: Qual è spesso
3: il tuo calcio preferito?
1: No, io ho grande passione per i formaggi.
3: Anch'io, infatti ti ho detto, quale
1: fatica a dire il migliore, il
3: ma
1: mio
3: io
1: preferito.
3: Detto il preferito.
1: Beh, direi, vado su un classico pecorino sardo che a me piace sempre molto.
3: Molto bene.
1: Però in generale poi mi piace un po' tutto. A me il formaggio piace in tantissime delle sue forme.
3: E invece secondo me...
1: Il casumarzu l'avete mai mangiato?
3: No, purtroppo.
1: Io sì.
3: Molto buono però.
1: Un ferragosto dentro è una pineta, ne avevamo bevuto molto. Non
0: prima
1: è
0: prima o
1: grande...
0: dopo aver bevuto è arrivato l'assaggio?
1: Dopo, perché dopo. Ci voleva un po' di coraggio liquido, no? E allora io... Con l'ottimo Filuferro lì, come si chiama.
0: Questo per far capire anche a Paolo che dire a Fabio Ferri, ma a chiunque, non devi parlare di calcio, ma di cacio, no, non è un'offesa.
1: No,
0: cioè,
1: no. Poi il cacio è buono.
0: Prende atto e arrivederci.
3: Te? Secondo me te non mangi nemmeno il cacio.
0: No, io mangio di tutti i tipi, solo che ho un grande punto debole, che però per chi mangia con me è in realtà un punto di forza, perché può accaparrarsi quello che io non mangio. Cioè, a me non piace il gorgonzola e in generale i formaggi con la muffa. Non...
1: Però devo dirti, guarda, Bembe, perché te
0: mi
1: sei ancora
0: sento molto
1: giovane,
0: in minoranza.
1: Sei ancora
0: però.
1: Giovane. Anche a me prima non piaceva molto, poi con la maturità crescendo, diventando più esperto,
0: però allora mi gioco tutto adesso.
1: Ho imparato ad apprezzarli.
0: Cioè, non è che sono 18
1: gusti
0: anni.
1: Cambiano ogni 5
3: certo.
1: Anni.
3: Sì, è vero. Pensa che Duccio è passato da mangiare sempre la pizza a patatine e wurst, che è quella degli infanti, a funghi, champignon e gorgonzola.
1: Ah, gorgonzola.
3: A 11 anni funghi e gorgonzola. Tanta roba, è una grande scelta.
1: A 11 anni meno male che gli cambiano gusti, perché sennò se continuava a mangiare pizza con il wurst e le patatine per tutta la vita.
3: Esatto, hai ragione. Infatti sono stato molto contento.
1: Per il 40esimo di matrimonio di Duccio.
3: Patatine, guarda che ne conosco di gente.
1: Che a 40 anni
3: mangiano il wurst e le patatine.
1: No, il 40esimo di matrimonio.
3: Ah, ok.
1: Quindi, Duccio ormai grande, anziano, sottoterra,
3: io non penso.
1: Decomposto dai vermi.
3: Sono gorgonzola.
1: Immagino una bella serata speciale, eh? Ci sarebbe mica una bella pizza con i wurstel e le patatine. Signore, ma come?
3: Comunque ce ne sono tante.
1: Quarantesimo di matrimonio.
0: Guarda, e a proposito di formaggi, Lorenzo che ci scrive da uno dei paesi più
1: belli del mondo.
0: No, non solo più belli del mondo, ma anche più bravi nel produrre cacio, cioè i Paesi Bassi.
3: Mio figlio è innamorato del formaggio dei Paesi Bassi.
0: Lui da Amsterdam.
3: Non solo Buda, c'è l'Edam, ce ne sono tanti.
0: Biraghi, mentre il dottor Ferri sta perdendo la sua battaglia con la tosse. Non devi
3: prendere un bicchiere d'acqua prima.
0: No, anche perché considerando quello che ha fatto durante il break, è proprio, ecco, esatto.
3: Ha fatto il contrario, esatto. Quello che doveva fare. Beh.
0: Biraghi era occhi e orecchie di barone nello spogliatoio. Due allenatori lo hanno panchinato. Uno ha perso, Prandelli, e uno ha vinto grazie a Gosens. Per me è uno dei più grandi paraculati della storia, dice.
3: Ma pensavo ci dicesse qual era il Goda che preferiva. Perché sai che ce ne sono tipo 20 versioni diverse in questo
0: negozio. Ora però potrebbe dire
3: per la maggiore.
0: Ora quello deve saperlo.
3: All'aglio e alle erbette è molto buono.
0: Impegnativo, anche questo.
3: No,
0: l'aglio nel formaggio per me è impegnativo, sinceramente.
3: Mamma mia, impegnativo, però tutto impegnativo, impegnativo per te.
0: Ci mancava Bernardeschi. Finalmente, Pietro, digliene a questi gobbi.
3: No,
1: che poi è bello perché basta esprimere un attimo di dissenso per essere o vabbè, lasciamo stare, o dissidenti politici o gobbi.
0: Però poi, io, siccome Filippo è un po' ossessionato da questa storia, il rischio è
3: qual, di Bernardeschi o dei gobbi?
0: No, dei gobbi. È la regola Pac-Man. Perché la regola Pac-Man, quando si entrava nella galleria a destra, poi si risbucava a sinistra, no? A forza di dire gobbi agli altri,
3: dice diventa gobbo anche lui.
0: È più ossessionato lui, mi sembra, perché vedo tutti i suoi messaggi, sono tutti gobbo quello, gobbo quell'altro.
1: Se la mia gobbo sì.
0: Ecco, Filippo, occhio, occhio alla penna.
3: Occhio perché c'è le penne facili, sta attento,
0: Il formaggio vi piace accompagnarlo col miele? Chiede Marco Forza Viola, ora che è stato aperto questo argomento.
3: Dipende da quale formaggio.
1: Il
3: miele è molto buono o con la ricotta. Perché è buono.
1: Sì, detto che la ricotta poi non sa di nulla, saprà di miele.
3: Devi dargli del sapore, no? Okay. Oppure con abbastanza formaggi importanti, quelli un po', no?
1: Sì, io sono più
3: Più sul classico, però. Io meno ce ne metto di roba sui formaggi, meglio sto.
1: Però al contadino non far sapere.
3: Ma te buoni il cacio o le pere.
1: Tra l'altro, ieri ho visto il reel fantastico di questo contadino. Cioè, il cacio e pere è impazzito. Finalmente l'ho scoperto. Fantastico, mi sono fatto delle risate.
3: Sicuramente fatto con l'LA.
0: Comunque c'è sempre
1: un coglione se l'ha fatto veramente le riprese.
0: C'è sempre un modo per tenere insieme formaggio e fiorentina, come Jacopo che cita il puzzone di Moena.
3: Buono. Io però sono
1: la
3: per
1: grappa alla viola.
3: Io sono per la provola affumicata campana. È la mia preferita di tutti i formaggi.
1: Ah, sì, cioè, però a me l'affumicato, ecco, tra le tante l'affumicato è uno di quelli che mi dà un po'.
3: L'hai assaggiata la provola affumicata campana? È un formaggio fresco?
1: Ah, sì, ho capito che formaggio è. Fra l'altro, guarda, mia madre è stata a Benevento proprio per il suo compleanno. A me me l'ha portato, anche mangiato.
3: A me no.
1: E agli altri? E a voi?
3: A me no.
1: Tra l'altro, ieri con gli avanzi delle melanzane mi aveva portato sempre dal sud, fatto un'ottima pasta per il mio bambino.
3: Ha fatto bene. Io invece aspetto mio padre che domani mi dovrebbe portare un chilo di funghi porcini.
1: Lo spreco di cibo è una delle cose peggiori che si può trovare nei frigoriferi italiani.
4: Ferri, come si fa a dire la ricotta la non sa di nulla?
1: Aia. Non sa di nulla.
4: Certo, se tu compri la ricotta quella indiana.
1: No,
3: la ricotta
1: indiane erano. Non la ricotta.
0: Dai, un bel dissing sulla ricotta. Via.
3: La ricotta indiana.
1: La ricotta io mangio e trovo molto buona. Rinfrescante, ma non si può dire che abbia un sapore molto forte.
0: Forse l'ascoltatore distingue tra la ricotta.
1: Un mio caro amico
0: commerciale
1: Emanuele Sirgu, e citerò anche il fratello che si chiama Maurizio, di cognome pure lui Sirgu, che hanno.
3: Sono fratelli.
1: Tra l'altro c'è anche una sorella.
0: C'è anche Salvatore,
1: non ci vedete,
0: ex portiere,
1: ma
0: che
1: si chiama Sirgu, anche la sorella.
0: Sì. Incredibile.
1: Di cui non ci trovo il nome perché.
3: Questa è l'esclusiva.
0: No, pazzesco. Tre fratelli con lo stesso cognome.
1: Hanno ovviamente delle pecore, no? Perché sono pastori. E fanno un'ottima. Mi pare si chiami. Fattoria di Lariano, può darsi. Buonissima.
3: Sono di Pisa?
1: No, sono di Barberino.
0: Quindi apprezzi la loro ricotta.
1: Quindi la ricotta è buona. non particolarmente saporita, però quella dei pastori può esserlo maggiormente, quindi.
0: Però mi sembra il tuo parere sia livello. Buona la ricotta, ma comunque sa di poco, sa a di prescindere poco, sì, che sia buona o meno buona.
3: Sì, vogliamo ricordare che domani giochiamo col Genoa?
0: Vogliamo ricordare qualche formaggio tipico di Genoa?
1: Di Ligure per eccellenza.
3: Sai, non lo so.
0: Qui bisogna andare su Google, ragazzi.
1: Vabbè, loro fanno la focaccia.
3: No, ho capito, la focaccia.
1: Che però di Recco.
3: Quindi? Che vuol dire?
1: Quindi non lo so.
3: Come la si ma in Liguria che formaggi hanno?
0: Allora, ne leggo qualcuno. Caciotta di Brugnato. Guarda. Alpeggio di Triora.
1: Laiano.
0: Formaggetta Savonese. Robiola della Val Bormida o Bormida. Toma di Mendatica.
3: Però lo stracchino c'è segnato.
0: Però stracchino senza... cioè, stracchino che è tipico di più zone, ecco.
1: Discreto giocatore.
3: Però, di basket.
0: No, cioè, ma lo tipico di sei zone d'Italia.
3: Sì? Vabbè. Quindi non c'è un formaggio.
0: No, ce ne sono alcuni molto, molto di nicchia, mi sembra. Ecco.
3: Ci dispiace? No, non ce ne frega.
0: No, però ecco, per tutti gli appassionati di formaggio, domani non è una trasferta.
3: Sì, ho capito.
0: Rilevante.
3: Fabio, non mi emozionano queste foto, perdonami.
0: Il Tomino dove lo mettete? Andrea da Milano. Per me non tra i migliori. Non tra i migliori, comunque.
1: Tomino buono.
3: Tomino da fare alla piastra.
1: Grigliazzi,
3: si dice.
1: Sì, castrati,
0: da 6. Sì. Non di più.
3: Da bambini
1: facile. Sì, è un gusto facile.
0: C'è un gusto facile.
3: Sì, ammiccante.
0: Il pecorino è sempre il top, dice Lorenzo da Amsterdam.
3: Okay, ragazzi, voi vedete la Fiorentina alla fine.
1: Ne frega un cazzo.
3: No, nel senso, siamo talmente alla fine di questa.
0: Ma appunto.
3: Sta brodaglia di sosta.
0: Guarda, Lorenzo cita altre varianti del Gouda, Aglio, pomodoro e basilico.
3: Sì, ce n'è tantissime. Sono stato ora, lo so, ho fatto tutti i tour perché i miei figli, questi negozi enormi dove c'è tipo
1: tutte
3: 20
1: forme di formaggio,
3: ne mettono ad assaggio, no? E quindi quando hanno capito che potevano assaggiarlo senza pagare, a un certo punto mi toccò dirgli: ragazzi, alla fine ci fanno pagare.
1: Senza pagare, comunque
3: è top, tutto,
1: tutto buono.
3: Sì, è vero.
0: Stai sereno, Gobbo, scrive Filippo.
3: A chi?
0: No, a me, perché io gli ho risposto in modo avvelenato.
1: Sta sereno.
0: Ottima la composta di cipolle rosse sul pecorino fresco, driver.
1: Giusto.
0: Il miele sul brie, una delicatezza, dice Flavio.
3: Secondo me l'ammazza il sapore. Ammazza il sapore del brie.
1: Comunque è Laiano, la fattoria, tengo a precisarlo. Bravo. Andate dai miei amici Sirico che fanno una ricotta, roba la fine del mondo.
3: Ora
1: veramente.
3: Però che ti ha fatto tutta storia, che ci mandino un po' di ricotta. Perché
1: scrivo a Maurizio.
3: Ho fatto tutto, ho detto anche dove andare a cercare, andate a prendere, ecco, la portaci un po' di
1: ricotta. Guarda, belle pecore c'hanno.
3: Ho visto.
1: Questa non è una pecora.
0: Pecorino con marmellata di fragole, pazzesco, mai provato.
3: Una fragola non è proprio da pecorino, la
1: fragola. Ma non
3: fragola,
1: lo so. Però a volte ci sono questi accoppiamenti, un po' si possono spiazzare.
3: C'è il fico, poi c'è
1: il fico buonissimo.
3: Che cos'altro c'è? Roba un po' più acidula della fragola.
0: Poi c'è anche chi ci dice: io non mangio formaggi, attenzione.
3: Vabbè, anche delle amiche che sono presenti in questo studio, fondamentalmente.
0: Sì. Ma stamani siamo su linea verde? Chiede Matt. La risposta è sì. O comunque anche
3: linea verde viola. Viola bisogna mettercelo per forza.
1: Linea verde nel calcio vuol dire che è
3: linea nero verde viola.
0: Quindi torna.
1: Squadra
0: torna anche sulla Fiorentina. Squadra giovane, under 23.
3: Ricordiamo che Mastantuono gioca. Che a tappo potrebbe non essere nemmeno parte della formazione.
1: Io non l'ho messo nemmeno in panchina al Fanta.
3: Ecco, nemmeno convocato.
0: Alle 14 parla Vanoli, svelerà tutto.
3: Non credo.
1: Bembe, ma gli farai la domanda
0: su Attà.
3: A Bembe va?
0: Sì, sì, Bembe ci va.
3: No, Bembe ci va.
0: Bembe ci va.
3: Perché c'è tempo da andare.
1: L'altro l'ho visto molto contento di andarci.
0: No, più lo sento. Perché a me piace di più quando è un orario scomodo per il mondo.
3: Anche per
0: comodo
3: me,
0: per il sottoscritto.
3: Via.
0: Sì, tipo 12:30, dove non c'è da aspettare, capito? Invece 14.
3: Vai a fare un pranzettino leggero da qualche parte.
0: Leggerissimo, però leggerissimo.
3: Sì, perché te a pranzo sei peggio di Simone di Pippo Inzaghi.
0: No, diciamo a pranzo io sono per mangiare un primo.
1: Vabbè, ci sta.
3: Primo
0: leggero,
3: è così
0: però,
3: leggero.
0: No, quindi, però leggero, perché comunque
3: leggero?
0: Sono
3: pasta e pomodoro.
0: Sì, oppure Stefanone Nostro che ci baci.
3: Stefanone
0: ci
3: Nostro, grande amante dei formaggi, il suo preferito.
0: Sì, è vero, potrebbe dircelo.
1: Aspetta.
0: Ci sta pensando.
3: Una scelta difficile, una scelta molto complicata.
0: Ma è una di quelle domande a bruciapelo
1: di parmigiano.
0: Complesso. Parmigiano grattugiato.
3: Non è la sua preferita. Ora ce lo dirà. Ora
1: direttamente dalla busta.
0: Poi
3: accucchiaiato.
0: Questa è una domanda molto bella. Anche se non c'entra nulla con i formaggi, mentre esce fumo dalla macchina di una Mercedes.
1: Ma penso fosse Russell, ovviamente.
0: Strano, Marco.
3: Ma di che cosa state parlando?
0: Di Formula 1.
3: Ma ditelo, però. Ma sa una sega la gente. State guardando
0: è bello,
3: la Formula 1.
0: È bello non far sapere.
1: Ci sono le FP Uno, penso.
3: Ma già ora pur sì, di farvi di tenervi attaccati al televisore, cioè 47 giorni diversi di gare.
0: Che bello, bello. Marco Camperista di Lucca, volevo chiedervi questo: quanto è più piccolo il campo da gioco di Marassi? E se secondo voi può influenzare il modo di attaccare, meno possibilità di allargarsi sulle fasce?
3: Ora ci facciamo subito una cultura su questa cosa. Ora, grazie a Camperista,
0: Marco Camperista di Lucca.
3: Salutiamo volentieri.
1: Allora, 105 per 68 dice il Ferraris. Vediamo anche il Franchi.
0: Quindi forse allora va un po' cambiata la domanda di Marco, ma dopo il risultato sul Franchi.
1: 105 per 68.
0: Quindi forse più che il campo piccolo è l'extracampo che è un po' più piccolo, cioè le panchine sono attaccate,
3: vicinanza.
0: Quindi sì, se uno ha in mente queste sovrapposizioni dove fai la curva e ti allarghi di 18 metri, ovviamente a Genova non lo puoi fare.
3: Io mi ricordo però di aver goduto tante volte a Genova, quindi
0: campo stretto, largo, corso, con le tribune o meno.
3: Tante volte si è presa anche in tasca, perché è ovviamente un campo difficile, ma è anche difficile per il Genoa stesso. Cioè mi aspetto una partita dove, se l'inerzia non prende, no, il favore del Genoa, avere 40.000 persone incazzate intorno in quel catino.
1: 105 per 68 è più o meno la misura che hanno tutte
3: standard.
1: Le squadre. In realtà puoi modificarla.
3: A
1: inizio stagione a Football Manager te lo chiede sempre.
3: Certo,
1: mi ricordo il Barcellona, ad esempio, giocava con un campo leggermente più largo,
3: sì,
1: per cercare di avere più ampiezza.
3: Però più corto.
1: Sì.
3: Era tozzo e lungo.
1: Tozzo
3: e corto.
1: Un campo, no, un tozzo.
3: Tozzo.
1: Però vedo, ad esempio, ci sono alcune differenze. Appunto, te citavi il Como, che invece di 68 c'ha 65 metri. Stessa storia anche per il Pierluigi Penso di Venezia. Forse c'entra anche proprio la struttura che ospita il terreno di gioco.
3: Sì, anche se a Como mi sembrava avessero allungato
0: un metro,
3: un po',
0: forse,
3: perché anche Fabregas non la viveva benissimo, serenità.
1: Ti immagini.
0: Poi a me,
3: un altro guru, quindi.
0: A me piace tanto il Bri, quello sardo e romano, Paola dall'Isola.
3: Bene.
0: Se non vinciamo col Genoa meritiamo la Serie B. Questo è Marco da Cantù.
3: La Serie B.
0: Molto bene. Tra l'altro invece ieri ho letto con piacere su firenzeviola.it, così citiamo anche il sito,
3: sì,
0: le dichiarazioni esclusive rilasciate a Nick e Nick da Niccolò Ciccherini, che ha detto: a Genova va bene anche un punto. Volevo condividere questo parere di Cicca.
1: Ma perché questa cosa va bene anche un punto?
0: Cicca,
3: un po' pavido.
0: Cicca è prudente, Cicca, lo sai. Cicca, ragazzi, è per l'amore, no? Tutto a posto.
3: Capito? Proprio nel momento in cui, tra l'altro, parte una serie di partite difficili a Genova,
0: sì,
3: direi.
1: Noi la prendiamo serenamente. Se facciamo un punto con una squadra che ne ha fatti uno nelle prime cinque,
0: siamo contenti.
1: Che ha incassato 10 gol e ne ha fatti 3,
0: sì,
1: siamo sereni.
0: Siamo sereni.
1: No,
3: quindi
1: segniamo
3: sempre Osmaic.
0: Sì, ne ha fatti 2.
1: Ragazzi, beh, criminale lui,
0: sì, sì,
1: detto
0: sì,
1: con simpatia,
0: cioè, criminale calcistico. Criminale calcistico. Beh, poi preso dal Championship inglese,
3: Querelina subito.
0: Tanto Montenegro, la nazionale,
1: secondo me, più che Querela, c'è il rischio che mi mette le mani addosso.
3: Ma quello, dai, si difende, siamo tanti.
0: Comunque, il Bri sta facendo
3: proseliti,
0: sì, una roba pazzesca.
3: Anche mia moglie piace molto.
0: Anche John da Firenze, una cosa pazzesca.
1: Si può dire,
0: non me l'aspettavo.
3: Mangio normale, dai,
1: un po' banale. Ben, ne pensi.
3: Un po' banale, 8,
0: che
3: dai.
0: È un, sì, è un formaggio da 0 a 0. Quando non hai voglia di rischiare, quando vai sul sicuro,
1: sì, sì, che si piglia per fare l'aperitivo.
3: No,
1: piglia un pezzo di Bri.
3: Bravo. Sì, sono d'accordo.
1: Un po' triste. Sì.
3: Salamino e Bri con un po' di taralli hai fatto un buon aperitivo. Che però, un aperitivo casalingo,
0: sì, puoi fare ovunque,
3: cioè,
0: e in qualunque momento.
3: E da abbinarci cosa? Un birrino o un gin tonic?
0: Vabbè, birrino ovviamente no, per il sottoscritto.
3: Ma te non, nulla, ma te non sei compreso in questa.
1: Ma
3: te ci dirai il succo di mirtillo.
0: No, io potrei suggerirvi la poncia di Madeira,
3: sì,
0: che ha.
3: Basta, guarda, ma io voglio andare via.
1: Ma
3: voglio andare via. La poncia di Madeira ha fatto festa.
0: No, se vuoi ti posso dire, all'anno non berrò in questo momento più di 3-4 birre. Quindi.
1: E vino?
0: Ancora meno. Ancora meno. Quindi mi piace di più provare questi alcolici all'estero, come appunto la poncia di Madeira, che ha succo di canna, d'arancia, di limone, miele, zucchero, oltre a una buona dose di alcol, ovviamente. Però non birra e vino non fa. Infatti, quando gli amici del Viola Club Feltre dissero: ah, andiamo a vederci i Dolomiti Bellunesi Cittadella e poi ci finiamo di birre, cioè non è proprio un programma in mia attività.
1: Ma scusami, il Kvass lo conosci?
0: No.
1: Birra, cioè è una bevanda fatta con il pane fermentato, che va molto tra Russia, Ucraina, Moldavia, Bielorussia.
0: Ma cosa di alcolico? Qual è la parte alcolica?
1: Ma sì, ma una
3: fermentazione degli zuccheri,
1: la fermentazione dei carboidrati del pane che dà una, però una gradazione alcolica intorno all'1,2.
0: No, ora questo no,
3: questi bicchieri d'acqua voi
1: è un Bacardi
3: Breezer
1: in pratica.
3: Ma che schifo. Ma io ho fatto una domanda seria, ho detto con i taralli, Brie e Salamino, ci metti una birretta o ci metti i gin tonic? E qui si parla.
0: La risposta è la poncia con il rum bianco di Madeira.
3: Te lo dici che mi ricorda la
0: base di canna da zucchero, super fresco.
1: È rum bianco da dove l'ha preso? Tutti i posti del mondo non lo poteva prendere questo rum bianco, dalla casa di Cristiano Ronaldo Madeira.
3: Certo.
0: Stava a San Diego.
3: E invece te che puoi rispondere da normale, cosa
1: io mi faccio 3 birre all'aperitivo, poi dopo bevo una birretta a cena.
3: Io ti ho fatto un'altra domanda. Non ho fatto
1: e
3: chiesto.
1: E poi dormo sul divano come ieri. Sì, però... ho messo a letto mio figlio, tanto ormai la puntata è andata, non si parla
3: come
1: più di altro, no? Non si parla più di altro.
3: Veramente sta
1: ho messo a letto
3: tutto.
1: Mio figlio, ieri non c'era la mia dolce compagna che era andata fuori a cena.
3: Infatti ti vedo più
1: con
3: rilassato
1: la sua amica.
3: Oggi, eh?
1: All'11 dormivo. All'11 ero secco come un sasso.
3: Sono grande esclusivo andasse.
1: Non ho visto niente, ho guardato la televisione. Una serata buttata.
3: Va bene.
0: No. Comunque posso testimoniare che effettivamente la quota annuale di birre del sottoscritto equivale,
3: è già finita.
0: No, equivale alla quota giornaliera di Fabio Ferri.
1: Quando si andò con l'ottimo Marco a cena.
0: Sì.
1: Ne feci fuori diversi.
0: Sì. Vabbè. No, io sono sicuramente quest'anno sono
3: over limit.
0: No, penso a 3, perché ricordo 3 cene, cioè sono talmente poche me le ricordo.
3: Dopo ieri sera, quindi vabbè.
0: L'ultima direi un mese fa.
3: Bene, io ieri sera 3.
0: Quindi
3: sei già pari.
1: Sì.
0: No, fatti un amico.
3: Sono già in pari della settimana.
0: Sì. Col sotto con me, però sei già pari.
3: Un po' la settimana semplice. Però... ieri.
0: Grappino dice 3 birre l'anno, che dispiacere, per esempio. Però
1: sì, sì.
0: Per uno che ha scelto.
3: Siamo Grappino. Siamo a Grappino
0: che... non fa testo, ecco. Pecorino e confettura di petali di rosa. Solo al Castelletto.
3: Ah, petaloso quindi.
0: Anche troppo forse.
1: Sì, forse troppo.
0: Poi
1: petale di rosa, dai,
0: il cioccolataio che si firma Ciocco 24 mesi dice: ma potevate chiedere a Luca Di Leonardo com'era la ricotta?
1: Questo è stato
3: anche Casumarzo.
0: Poi così facciamo un passo indietro.
1: Vai,
0: poi rifarne 10
3: volentieri, volentieri.
0: Matta, che cos'ha? Mi comincio a preoccupare, Ottavio De Arrieti.
3: Però questo non ha detto niente di diverso da quello che abbiamo già detto.
0: Al massimo possiamo sperare che alle 14 Vanoli possa dare qualche info in più. Per il momento,
3: che cos'ha? Atta, ci va.
0: E poi seconda domanda, ma quindi mister, ma possiamo spiegare un po' meglio che cos'ha? No. Atta. Terza domanda, ma quindi mister, Atta,
3: convocato? Solo domande di calcio.
0: No? E quindi a quel punto basta, finisce la conferenza.
1: Arrivederci.
0: Poi l'ottimo Tommy ci manda le foto dei suoi 2 cani, che sono belle, sempre belle. Dice: benve, salutaci Kiwi, che saluto a casa, ci sta seguendo.
1: Kiwi?
3: No, Kiwi è
0: Labrador, certo, che sta dormendo in questo
3: Francesco
0: momento, serenamente.
3: Te lo ricordavi?
0: Secondo
3: è la canina di Francesco.
0: No, secondo me il dottor Ferri non se lo ricordava il nome del
3: Labrador marrone.
0: No, ora è disperso.
1: No, sto guardando la cronistoria degli infortuni dell'ottimo Atta.
0: Vedi?
1: Per cercare uno spunto interessante.
3: Bravo,
1: io,
3: bravo.
1: Come dicelo. Sapete, sono del partito dei gatti, quindi ai cani non rispondo.
3: Ok, no, pensavo tu fossi l'unico che stava lavorando in questo momento.
1: Tra l'altro sono dei cani bellissimi.
0: Sì. Ti salutiamo.
1: Storicamente non è un giocatore che ha avuto grandissimi problemi fisici. Come ci ricordava Benve, l'anno scorso però ha avuto questo problema di affaticamento muscolare e infortunio al bicipite femorale che gli è costato 38 giorni di assenza e 6 partite saltate. Però storicamente, ecco, sì, qualche problema muscolare, ma non è un giocatore che si porta dietro una storia di infortuni molto molto lunga. È anche vero che è giovane, però risalendo indietro non è uno che ha avuto storici problemi fisici, ecco.
0: Però guarda quella sequenza lì, dicembre con l'infortunio al bicipite, poi il recupero lentissimo.
1: Sì, e poi è arrivato fino a marzo di fatto.
0: Sì.
1: Fino a marzo.
0: Comunque, qui ovviamente senza sapere nel dettaglio, uno da fuori può solo fare speculazioni, ipotesi e quant'altro. Quindi, con rispetto della privacy, eccetera, eccetera, io spero che oggi Vanoli abbia mandato per poter spiegare un po' di più la situazione. Poi Ivano il Lastrigiano: i formaggi migliori sono parmigiano e pecorino in tutte le sue versioni, tutto il resto sono solo varianti. E poi secondo me ingenuamente scrive: meno male ricomincia il campionato, così la bozzate di dire cavolate.
1: Non hai capito, cioè, niente, no, amico mio.
0: Anzi, a quel punto col campionato non solo si mantiene la quota di cavolate, ma poi tornano tutti i grandi classici, heatmap o mappe di calore per tutti gli amanti del settore.
3: Ma poi, ragazzi,
0: gli expected goals.
3: Io
1: gol attesi, ricordati che siamo
0: i cosiddetti gol attesi.
3: Queste trasmissioni che nascono in difficoltà, come quello che si sta affacciando alla porta, fondamentalmente sono le migliori, cioè sono quelle più divertenti.
1: Vabbè, ma non dobbiamo così
3: come la camicia di chi stava entrando,
0: chi ci stava spiando,
1: il calciatore Loretto.
0: Secondo me,
3: no, attacco frontale.
1: Abbiamo un calciatore.
3: Eccoci, no, vedi, perché è stato lì, ce l'hai fatta,
0: perché è stato lì sulla soglia dicendo: ma siete in tre,
3: entro,
0: come fai?
3: Vai da lui.
5: No, dico, tanto in una trasmissione dove si parla di formaggio, voglio dire, ormai si può
3: parlare di tutto. Sì, certo.
5: Per tutti i radioascoltatori,
3: qual è il miglior formaggio?
5: Collezionate questo momento, perché c'è poi l'ultimo. Nella collezione di Radio Firenze Viola, l'ultima diretta di Fabio Ferri, cioè potrete vantare, perché poi prima o poi gliene fa pagare tutti insieme. Io adoro, vivrei solo di ricotta, e questo
3: sì.
5: Lunga.
3: Ecco perché
5: devo dire che ancora ricordo quella servita calda spesso nei ristoranti in Calabria.
1: Buona,
5: è una roba da uscire di testa.
1: Ma io l'ho detto, non mi piace.
5: E poi le bufale in generale, insomma, da Roma in giù ci vuole questa roba. No, quello per carità, anzi, sono uno dei pochi ogni tanto insomma lì in quei posti
3: fast food
5: chiede se possibile senza formaggio, quindi cheddar tu lo mangi.
1: Pensavi che McDonald's
5: insopportabile
1: fast food,
5: cheddar
1: non ce l'avrebbe fatta,
5: fosse senza, per me l'industria americana di cheddar, che credo
1: inglese.
5: Sia miliardaria o inglese, ecco, potrebbe fallire.
1: Bene, quindi Loreto, a cui non piace il cheddar, ma vi ricordo che è uno dei calciatori della squadra del Lussi e quest'oggi è stato ospite.
5: Ma è bello che parlate tutti voi e io non rilancio la cosa. Comunque, bene, mi fa piacere.
1: No, scusa, l'ho ricordato perché
3: la tuta l'hai presa, quindi sei parte della squadra.
1: Ho dato dei calciatori. Io non l'ho presa la tuta, ad esempio, visto che tu fa sempre quello elitario che non si confonde con la massa. Io la tuta non l'ho presa.
5: Se si comincia così, io voglio vedere come si arriva domani alle 3.
3: Però è vero,
5: stamani molto lunga.
3: Alla TGR. Al TGR,
5: sì, buongiorno,
1: è stato detto. Ma è recuperabile.
5: Good morning, Toscana.
3: Tutta la puntata è recuperabile.
5: Fucking good morning, Toscani.
3: Ecco, esatto. Vabbè, ma lui è così.
5: Good fucking morning.
3: Il bello è che è il direttore di questa struttura, ricordiamolo.
1: Però
5: lo voglio vedere,
3: Guarda, ma quando ci lasci finire la trasmissione?
1: Ormai la trasmissione ha più senso.
5: No, ma è un grande climax, se ci pensi. È una grande. Il sub che viene inghiottito dalla balena e quindi poi
1: vive dentro la balena.
5: Dice
1: Collodi ci ha scritto un libro.
5: Dice peso.
3: Non è famoso però quel libro.
5: Vabbè, Fabio, vai a cagare.
1: Come si chiama il film?
3: Pinocchio.
1: Mi è piaciuto questo, però vai, Fabio, vai a cagare. Mi è piaciuto.
3: Il sub mi ha mangiato dalla balena. Film per me, scusate, ma se si debba fare un film su questa roba. E lui giustamente voglio andare a vederlo.
1: Da balena. Guarda,
3: ragazzi. E muore. Cioè, a parte le balene non mangiano.
1: Ma è un film.
3: Umani.
1: È un
3: evidentemente.
1: Film.
0: Sì, esce al cinema il 15 ottobre.
3: Che te però sei troppo informato.
0: No, perché l'ho letto. Whaleful.
3: Vedi, tutto sai.
1: Quindi Whaleful che è proprio
0: letteralmente
1: cadere dentro la balena.
3: Certo. Whaleful.
1: Vai nella balena.
3: Avanti.
0: Allora, da Genova,
3: sì.
0: Andrea, domani non sarò purtroppo allo stadio per motivi di lavoro, nonostante l'abbonamento.
3: Molto.
0: Sicuramente stagione difficile per il Genoa, calendario e rosa non all'altezza rispetto alla scorsa stagione, sarà dura salvarsi. E poi sulla Liguria dice: è vero, ci sono pochi formaggi liguri famosi, per lo più di nicchia, pochi allevamenti solo nell'entroterra e al confine con Piemonte e Lombardia.
3: Cioè, scusami, ma Andrea quindi è tifoso del Genoa?
0: Sì, sì, è un ascoltatore di vecchissima data, dai tempi di TMV Radio, Stadio Aperto.
1: Vabbè,
0: fedele al gruppo e continua a seguirci.
3: Grande, grandissimo, bravo Andrea.
0: E quindi questa è la sua partita, perché c'è il Genoa di mezzo.
1: E fra l'altro ci ha spiegato anche qualcosa, no? È chiaro, esatto. La Liguria ha pochi spazi per il pascolo e quindi.
3: Però ragazzi, fa del vino passivo, straordinaria.
1: Sì,
3: Come lo sciacchetrà.
1: Io
3: non lo conosci?
1: Non lo conosco.
3: Lo fanno fanno tanto nella zona delle Cinque Terre, e quello migliore è quello che viene coltivato, cioè con l'uva che viene vendemmiata a mano. Quindi bottiglie che costano tanto, l'ira perché sono Dio, effettivamente complicate, perché
1: prodotto
3: tutte
1: artigianale.
3: No, ma poi tutte sulla scogliera, quindi andare a raccoglierlo,
1: famosi
3: buonissimo, buonissimo, buonissimo.
0: C'è Stefanone in regia, grande esclusiva andata a segno.
3: E ancora non ci ha detto il suo formaggio,
1: Però si sta ancora pensando.
0: Perché è difficile,
1: Allora è parmigiano.
0: E allora,
3: parmigiano lo puoi mangiare.
0: I formaggi
3: anche
0: senza
3: gorgonzola.
0: No, niente.
1: Ha detto non gli piace.
3: Ha detto non gli piace con queste parole.
1: Il pecorino della montagna pistoiese, quindi non lo può mangiare. Con la pasta.
3: Però secondo me ogni tanto la prendi.
1: Sì.
3: Vai.
0: Vai con due WhatsApp audio senza lattosio, Stefanone.
3: Non sappiamo se sono senza lattosio.
0: No, parla di formaggi. L'auspicio.
6: Che a ta è proprio come
0: Fabio Ferri.
6: Te l'hanno messo in tasca.
1: Sottointende.
3: Ciao.
7: Ragazzi, ma il tomino dove lo mettete?
1: No, faccio.
3: Ancora,
7: è buono il tomino.
1: Buono, ma sì,
7: bello, sciolto in padella.
3: Sì, ho capito, ma è roba bambini.
7: Il tomino. Ciao, Andrea da Milano.
1: Il tuo omino.
3: Tomino e verdure grigliate, tipico antipasto da ragazza che vuole stare un po' attenta, fedele alla linea. Come
0: sì, ma
3: il
0: menù bimbi dei certi ristoranti.
3: No,
0: il
3: menù bimbi forse no, dai, però verdurina grigliata, insomma, però...
0: Comunque è giusto difendere
1: Se gli piace il tomino,
3: ma certo.
1: Ma poi ci piace anche a noi.
3: Sì, certo.
0: Poi salutiamo Maurizio e ci ringrazia perché sta montando un mobile. Per fortuna ci siete voi a rallegrarmi la mattinata.
3: Beh, so se è un valore.
0: Gorgonzola lo battono in pochi. Idem la burrata in Puglia.
1: Burrata.
3: Buono.
0: Promossa, pieni voti.
3: Promossa, sì.
0: Per l'abbinamento all'aperitivo proverei un nebbiolo o un primitivo di manduria.
3: Sì, il primitivo di manduria è troppo dolce. Primitivo di manduria troppo dolce, troppo strutturato e dolciastro per essere un aperitivo con quello che ho detto prima. Dai,
0: poi,
3: ragazzi, siamo
0: altro
3: seri,
0: argomento però da sfruttare nei prossimi giorni. Siccome gatti, cani, ovviamente riguardano
3: questo, sì, dobbiamo andare a vedere. Visto al cinema 25 ottobre Street Fighter.
1: Ah, no, George Russell. La telemetria di George Russell.
3: Street Fighter molto meglio.
0: Beh, bella anche la telemetria di Russell, sì, direi.
3: Perché mai Whale Fall.
0: Un bel film drammatico.
3: Sono tutti lì ai botteghino pronti per andare a vedere Whale Fall.
1: Mi dispiace per George.
3: Anche povero George.
0: I gatti sono i meglio di tutti. Se ne fregano e se la dormono sempre. Ecco Oliva, dice Crista Campi.
3: Ah, vabbè. Ciao
1: gatti.
3: Oliva.
0: Al posto di Attà, chi ci va? Il Costa ci va.
1: C'è
0: incredibile, quindi il centrocampo è di nuovo da rivedere, dice Roberto.
3: Ma non è vero.
1: Costa fagioli in dur?
3: Sì. Guarda, secondo me non va troppo lontano a quello che ha detto prima anche Francesco, cioè fagioli in dur e Pedro che gioca, diciamo, da tre quarti.
0: No. Dottor Ferri, contrarissimo a questa ipotesi.
1: Questa no, oddio, però ci potrebbe stare.
3: Allora.
1: No, perché pensavo mezzala, ma da tre quarti invece ci sta.
0: No, 4-2-3-1, dai.
3: Tanto perché se hai un centrocampista in meno ne hai solo 4 a disposizione, quindi devi iniziare a fare anche
0: se non hai
3: Attà
0: e metti Ulai, poi ti resta solo in panchina Brescianini.
1: Vabbè, ma Brescianini in panchina ci sta bene.
0: Sì,
1: vabbè,
0: però, cioè, appunto,
3: però se deve entrare è un casino.
0: Forse
3: è
0: meglio allora avere Ulai che poi entra.
1: Okay. Allora mettiamo Brescianini dai primo.
0: Così. Ah, giusto, sì, non è in panchina.
1: Esatto.
0: Non fa una grinza. Allora, c'è un
3: messaggio. È lucido, te l'ho detto. Oggi
1: piace, molto piace. Lucido.
3: Ha dormito un'ora in più, è lucido.
0: Se volete togliervi la voglia di birra, prendete l'auto o il camper e andate all'Oktoberfest. Forse non c'è bisogno di arrivare fino a...
1: È tardi, mi sa. No, anche quando finisce
3: l'Oktoberfest? No, ora siamo in pieno Oktoberfest.
1: Ma non inizia a settembre l'Oktoberfest?
3: Sì, però dura tutto ottobre.
0: A proposito del film, non è una balena, ma un capodoglio che lotta con un calamaro gigante che tira nel mezzo il sub, dice Matteo a proposito di Whalefall.
1: Com'è, scusami?
0: Non è una balena, ma un capodoglio che lotta con un calamaro gigante che a sua volta tira nel mezzo il sub.
1: Cioè,
0: quindi è un po' più elaborato.
1: È tipo King Kong contro Godzilla.
3: Sì, esatto.
1: È una roba
3: più elaborato. Non hai usato proprio questo
1: per gli
3: termine.
1: Amici che hanno
3: non
1: seguito.
3: Non è una cazzata, è proprio più elaborato.
0: Sì, elaborato.
1: Mega galattica. Comunque, cioè, l'Oktoberfest è finito il 4 ottobre.
3: No.
1: Perché lo sapere, dal 19 settembre al 4 ottobre.
3: No.
1: Ci potete andare il prossimo anno, quando sarà dal 18 settembre al 3 ottobre.
3: Ok, si prenota?
1: Non ci sono mai stato, mi
8: nemmeno piacerebbe. Io, a me non tanto.
1: Però sono stato a Monaco di Baviera e.
8: Sì, anche io sono stato a Monaco, che c'entra, però sono cose diverse. Vabbè. Vabbè.
0: Allora, Federico Bollito, ottimista, eccetera, sì, eccetera. Sensazioni contrastanti. Abito vicino Marassi, spero di non, dover sentire i clacson dopo la partita.
3: Questo non sono contrastanti, sono che si girano gli ogni sensazioni gare.
0: Il grande Costa, che si sente chiamato in causa, interviene. Fagioli Endur, la rivisitazione calabrese dei fagioli all'uccelletto. E poi mette un po' di puntini per creare un po' di.
3: Comunque, se dovevi dire una stronzata, potevi tenertela per la prossima puntata.
0: E aggiunge ricotta salata top. Sempre questo dissing sulla ricotta.
1: Ricotta salata buona.
3: Buona, buona.
0: Ci sta un po' di più dal tuo punto di vista?
8: Sta benissimo le melanzane. Sta benissimo le melanzane.
1: Molto, ma sta soprattutto bene.
8: Sì.
1: In un piatto di pasta, e a me piace tantissimo.
8: La norma.
1: Esatto.
8: È che c'è le melanzane.
1: Mi piace tantissimo. Bravo Pietro.
0: C'ha la pubalgia. Foppe divvelo, dice Lido.
1: La pubalgia. Guarda, se fosse la pubalgia, però mi tornerebbe, perché la pubalgia è il classico problema che ti ritorna fuori se non lo curi bene.
0: Il puzzone nero verde delle montagne di Grassina.
8: Bene,
1: vabbè, certo. È questo.
0: Il camembert secco. E si vola, Emanuele.
1: Buono.
0: In realtà sono allergici alla caseina. Ma chi? Sono allergici chi?
1: Ma dice perché non sono allergici al lattosio, ma alla caseina.
3: Okay. Infatti possono prendere il gorgonzola e un altro pugno di formaggi senza caseina.
0: Non c'è un formaggio che non mi piace, in generale mangio tutto. Quentin.
1: Grande Quentin.
0: Vino tanta roba, dice Andrea, a proposito della Liguria, eh? Vermentino Ligure, sciacchetra.
8: Sciacchetra.
0: Ah, sciacchetra, mai sentito.
8: Quello detto prima.
0: Pigato.
8: Te l'ho raccontato prima.
0: Pigato.
1: Pigato l'avevo sentito dire.
8: Piegato?
0: No, pigato.
1: Pigato. Pigato.
0: Rossese.
8: Sì,
0: e
8: però,
0: Ormeasco.
3: Ora diciamo che nell'Italia la Liguria, a parte per questa cosa dello sciacchetrà, non è che sia proprio la regione più famosa per i vini. Poi ottimi vini come in tutta Italia del resto.
0: Poi attacco frontale a tutti. La ricotta non è tecnicamente classificabile come formaggio, ma solamente come latticino.
3: Ok, grazie. Però noi lo chiameremo ancora formaggio.
1: No dai, non essere così ignorante.
3: Non sono ignorante, dico che non lo chiamiamo.
1: Ti hanno edotto ora.
3: A te d'ora in poi quando ti dico che formaggio preferisco, no, la ricotta no, perché ho un latticino.
1: Io questa cosa la potrei dire tranquillamente a una scena.
3: Sì, certo, sì, sì. Poi
1: come quando mi dicono buon appetito, io dico sempre, lo sapete, Galateo
8: in quel caso
1: dice non si deve dire buon appetito.
8: No,
1: Galateo dice non si deve dire al massimo un buon pranzo o buona cena, perché buon appetito sottintende che tu debba mangiare di più della norma, e invece non c'è nessun motivo per mangiare più della norma. Strafogarti, ma che viene a casa mia a strafogarti?
3: Perché iniziamo a parlare tipo malesani?
1: Tra l'altro malesani avevi visto,
3: sì,
1: la storia
3: bello.
0: Salutiamo.
3: Dighelo Monica, dighelo
1: Alberto.
0: Poi dal nulla mi piace, perché mentre uno parla di vini, formaggi e quant'altro, Andrea
3: Malesani
0: ha sentito
3: tra l'altro vino va bene, eh?
1: Sì,
3: è un buon appuntamento.
0: Infatti mi ricordo Jacobellis,
3: perché è un produttore di vino,
0: Jacobellis, che è il gancio tra TMV e il vino,
3: tra il mondo del giornalismo sportivo,
0: sì,
3: il vino,
0: e lo intervistò sull'argomento. Andrea 49 ci vuol dire la sua formazione. De Gea, Jimenez, Dragusin, Ranieri, Valdepeñas,
1: perfetto.
0: Poi bellissimo, perché ha scritto la formazione probabilmente con un telefono che ha la correzione automatica. Quindi Endur è diventato Enduro.
3: Va bene, l'abbiamo, però lo capiamo.
0: Certo, con fagioli.
3: Poi, fagioli non l'ha cambiato.
0: No, Gnonto, Pellegrino, Attà. Quindi Attà non gliene frega di quello che abbiamo detto. Gioca.
3: Andrea non c'è Attà.
0: Non c'è. E Gonsalves. Ora l'ha mescolate, però diciamo un 4-2-3-1 comunque.
1: Però c'è Andrea che va da Andrea e gli dice, oh, non posso giocare. Tanto giochi.
3: Andrea dici al posto di Attà chi metti.
1: Sì.
0: Attà, vedrai Andrea.
3: Attacco frontale.
0: Grande, così sei ispirato, eh? Grande Pietro, gin tonic tutta la vita, che sia salame, pizza o patatine, un mezzo bicchiere di gin, mezzo di tonica.
3: Ora mezzo bicchiere.
0: Tre quarti e mezzo di bicchiere di gin, anzi.
3: Addirittura.
0: Sì, cavolo. Questo è Riccardo da Fibbiana.
3: Che legnato.
0: Dottor Ferri, al circolo di Fibbiana stanno ancora aspettando di riscuotere il tuo chiodo sulle 10 tendenze che hai bevuto ieri sera.
3: Ancora.
1: Aranceres.
0: Paolo Mario, due domande. Seguirete stasera la live di Tutto Cagliari con Giancarlo Cornacchia?
1: No, giusto, no,
3: è una bella domanda questa.
0: E poi anche io devo un po' edulcorare l'attacco frontale dell'amico di prima, che diceva no, sono allergici alla caseina. La differenza è che io, da intollerante al lattosio, al massimo devo andare in bagno. Quello allergico alla caseina ci rimane, farmacista dei miei stivali. Spero che Paolo Mario possa apprezzare, ecco, questa rivisitazione del suo messaggio. Molto bene.
8: Questo Paolo Mario cambia sempre nome, ragazzi.
0: Ma ce ne sono tanti che cambiano spesso sì, nome.
8: È vero.
0: Chiudiamo prima della raffica finale con
8: curata da Stefano.
0: Curata da Stefano e il suo intolleranza al lattosio. Ci sono formaggi invecchiati nelle foglie di fico o castagno.
8: Sì.
0: Ad alcuni viene iniettato il rum e lasciato invecchiare.
8: È vero.
0: Quelli al tartufo o l'erborinato allo champagne francese. Mm. Per non parlare del gran francese. Mugello, un grana top.
5: Vabbè, è chiaro.
0: Questo è Mattia.
5: Costa ci va.
0: A me piace anche il primo sale.
8: I buccia di rospo, che Federico, il nostro amico, il patron, conosce benissimo, è strepitoso, per dire.
1: Che buccia di rospo.
8: Sì, c'ha una buccia strana, buonissimo, veramente.
0: Chiudiamo.
1: Peccato, perché la sera di Ronaldo se no. Andare a cena.
0: Sì. Sì, non l'avete ancora risolto, peraltro.
8: No, ma infatti non avete capito, io sto organizzando perché
0: per si risolvere.
8: Va. Perché noi si va. Noi quattro, noi tre più Fede.
1: Ah, pensa che costa.
8: Costa,
0: massimo ce lo troviamo lì.
8: Ma costa, se vuole ci paga la cena, se no passa nemmeno.
0: Chiudo con Dur non è un da centrocampo a due, Maurizio. Il Bologna non lo considero in lotta per l'Europa. Runner Viola, bene. Mattias dalla Spagna, ma Cosatta? Non è che ha preso la peste siberiana,
8: no.
0: Davide sul fotomontaggio di prima di Beto, era un misto tra Kevin Durant, Kenan Davis e Beto. Davide, sì. Forza Viola.
8: Beto poco aveva.
0: Sì, di Beto nulla, direi. Secondo Marco dalla Svizzera, il capitano della Fiorentina potrà essere in futuro Dragusin.
8: Va bene.
0: Bene, prendiamo
8: appuntiamo.
0: Atto. Io sono lontano da Firenze, Armando, ma seguo solo la Fiorentina, la nazionale sono anni che non la seguo.
8: Ognuno c'ha il suo, Armando, non è giusto né sbagliato.
0: E possiamo chiudere quindi con un treno di messaggi brillantemente curati dal dottor Stefano.
9: Io non so chi tra di voi sia Didi, Vavà e Pelé, però mi verrebbe da dire Pietro, fenomeno. Poi Roferri, fenomeno. Benve Gobbo.
8: Va bene, giusto. Comunque un bel
10: ciao ragazzi, buongiorno. Per rispondere a quel messaggio, sì, magari in turno sta per fare un pallone, però lui è in Serie A, gioca in Serie A e lo vogliono in tante squadre. Noi invece siamo qui a parlare di lui, forse si è fatto la prima categoria, forse, esatto. Volte qualcuno è sempre stato in panchina anche in prima categoria.
8: Sì.
10: Quindi un po' di coerenza, ragazzi, ogni tanto messaggi lasciateli come bozza e non inviate.
9: Sì, buongiorno da Firenze Viola, sei da Isolotto, non ci sono più le bandiere, le stagioni non sono più quelle di una volta. Si stava meglio quando stava peggio.
8: Ma ragiona.
9: Favolo.
11: Buongiorno, Fria Meraviglia. Che belli queste ragazzi. Anche se non mi vedo in televisione, forse è più bello.
1: Forse meglio, sì.
11: No, pensavo statua a Savio Snereco.
8: Ma dov'è?
11: A me si sa andò lei.
8: No.
12: Buongiorno ragazzi, no, io mi ricordo un campione del mondo rally e Blomqvist, quindi insomma
8: un buon giocatore di calcio,
12: diciamo, da quelle macchinine a quei tempi sui ghiaccio trapini, insomma bisogna essere bravi. Ciao, un abbraccio.
11: Buongiorno.
0: Di cosa si parlava?
11: Insomma, in definitiva questo atto.
0: Ah, lui lo adoro
11: questo giocatore,
0: lo adoro.
11: Ad oggi è un acquisto buono sul campo, però fisicamente si è peso rotto.
0: Non
11: si rifiglia questo ragazzo. No, io lo adoro. Le due mesi e mezzo lì qui, vedrai. Quanti ha giocato? Un'ora e mezza.
0: No, è un eroe.
8: L'R Veneta.
11: Se non smentiscano questa ossa, non si è preso un giocatore rotto.
13: Buongiorno, siete bravissimi.
8: Grazie.
13: Vi seguo sempre. E vorrei che oggi alla conferenza stampa di Danoli, qualcuno facesse una domanda pertinente, secondo me, siccome non si sa niente di questo giocatore Atta, che è sicuramente un giocatore bravissimo, ma fino adesso non ha dimostrato,
8: non glielo chiederà nessuno,
13: le sue qualità. Che cosa ha in effetti? Perché anche oggi leggo che è incerto, non si sa che cosa ha questo giocatore. Quindi, se qualcuno fa la domanda a Vanoli, sarebbe utile. Arrivederci.
0: Guarda, posso garantirti
8: che il rischio,
0: cioè non si andrà oltre la seconda domanda, quindi vai.
8: No,
0: serio.
8: Perché c'è la prima, quella di preparazione, sì, sarà molto generica,
0: la
8: come
0: sosta.
8: Sei estate, come
0: dai,
8: stai, e
0: visto.
8: Poi Matta ci sarà,
0: mister, ci fa il punto sugli infortunati. Matta ci sarà. Comunque Fede il patrono scrive buono Fabio, buono, e manda uno sticker di Ronaldo mentre fa
8: sì. Comunque ora la cosa più difficile di questa è organizzare una cena dove siamo noi tre più Fede e trovare un giorno per Benve. perché deve essere il giorno in cui può mangiare, cui c'è
1: il giorno dove non fa bici,
8: no, non deve fare tutto, deve stare tranquillo.
0: Ma in realtà ricordatevi che io ho molte meno pretese rispetto a voi altri.
1: Voi cercate
0: sempre
8: quel
0: guizzo.
8: Guarda, che per me andare a cena con te è come mettermi un diamante al dito, perché è una cosa così straordinaria.
0: È l'apostrofo rosa tra
8: le parole. Va bene, abbiamo detto. Ciao a tutti, finisce Chi si compra e inizia Viola amore mio. Sì. E ovviamente poi dopo alle 14 anche la conferenza stampa di Vanoli. Ciao, ciao.
1: Ciao. Ciao.
14: Radio Firenze Viola.
15: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
8: 17.03, buon pomeriggio e benvenuti a Garrisca al vento. C'è Giacomo Galassi che vi parla e poi c'è un'infortunata, Chiara Andrea Bevilacqua.
16: In diretta,
8: ciao Chiara.
16: Quasi. Ciao Giacomo, ciao a tutti.
8: Sì, avremmo fatto il picco di share, crampettino, perché te hai detto mi sono lussato una spalla.
16: Perché
8: 10 secondi prima di entrare di
16: poi...
8: in diretta.
16: Okay.
8: Perché sappi, a 10 secondi dalla diretta io non posso farti rientrare la spalla o posso chiamare il 118, magari Stefano Cherubini di là dal vetro. Comunque è un bel momento, no? Sarebbe il 118. Mette Chiara su una barella e la porta via facendoli rientrare. Tutto bene la spalla?
16: Abbastanza.
8: Bene, ok. Mi sembra un ottimo gancio per parlare dell'infortunato di Casa Viola che oggi tiene il banco, che è Arthur Attacchi, che non ha un problema alla spalla, diciamolo subito, ha questo sovraccarico all'addome funzionale.
16: L'ho segnato.
8: Sovraccarico funzionale all'addome. Io l'ho imparato a memoria ormai, sono lì, è un'ora e mezzo e dico sovraccarico funzionale all'addome, sovraccarico funzionale all'addome. Confermi?
16: Io l'ho comunque scritto in caso di bisogno.
8: Bene, quindi si parla di questo, si parla del fatto che finalmente si torna a giocare, grazie a Dio, grazie a tutti, grazie al calcio italiano. Io sono felicissimo, infatti domani alle 15 Genoa-Fiorentina, una partita. Poi io ho veramente il terrore di rimangiarmi tutto questo, perché comunque parliamoci chiaro, i weekend senza Fiorentina sono stati noiosi, però almeno è stata una noia non sofferente considerando quello che abbiamo vissuto nell'ultimo anno. Non so se avrei scelto, ecco, la noia rispetto alla sofferenza che ci ha fatto provare la Fiorentina. Comunque possiamo finalmente parlare di campo, parlare delle possibili scelte di Vanoli, che si gioca tanto a Genoa, perché l'abbiamo detto in tutte le salse, tre settimane che ci ripetiamo sul fatto. E poi la Fiorentina ha un calendario ora pam pam pam pronti via, in cui insomma iniziare bene a Genova, e per quanto mi riguarda io mi accontenterei anche di un pareggio. Prendete poi che c'entra, non è che se si vince dico non che pizza volevo pareggiare, però l'importante secondo me è non perdere. 348 751 3933 per i vostri messaggi scritti e vocali, 055 77 111 71, se invece volete chiamarci. Ha parlato Vanoli, ha risposto a un po' tutte le domande, però diciamo restando abbastanza sul vago, non ha dato particolari indicazioni di formazione, tantomeno anche della situazione, a parte spiegare la situazione a TA. Vuoi ripartire da questo, visto che insomma è comunque stato l'acquisto secondo me anche il più bello, proprio lo definisco bello, che è un termine un po' abusato, però dell'estate della Fiorentina, e che al 9 ottobre ancora ha dato molto poco. Qual è lo spirito che ti accompagna quando hai letto e ti sei appuntato al sovraccarico funzionale all'addome? Qual è stato?
16: Mai una gioia, nel senso che io sono estremamente d'accordo con te. Cioè, il calciomercato quest'estate ci ha portato diversi giocatori interessanti, non solo perché testimonianza di un cambio di rotta, un cambio di modus operandi, ma anche della volontà di costruire una Fiorentina in maniera diversa rispetto a come era stata magari ricostruita nelle stagioni precedenti in ogni sessione estiva. Però tra tutti i giocatori sono d'accordo con te, era sicuramente quello che nei giorni poi dell'ufficialità abbiamo definito un colpo che sicuramente non avrebbe stonato nemmeno se l'avesse fatto una delle prime 4-5 squadre della Serie A, alla luce della bellissima stagione da cui era reduce. Siamo anche estremamente curiosi di capire l'11 tipo di Vanoli, fermo restando che il tecnico tante volte ha sottolineato l'importanza di considerare anche i 5 cambi come elemento della partita e quindi non focalizzarsi esclusivamente su 11 giocatori, e lui è uno di quei tasselli che manca da valutare, ma che dà la sensazione sulla carta di poter contribuire parecchio a cambiare il volto della squadra. in attacco, e quindi spero lo si possa gestire e recuperare il prima possibile, perché secondo me è uno di quegli interpreti che poi alla lunga fanno la differenza.
0: Allora ti proporrei di fare tutta la trasmissione utilizzando quante più volte possibile la parola atta, tipo te hai detto già attacco, sì, oppure una fiorentina atta a, sì, offendere l'avversario, e vediamo a quante arriviamo alla fine. Stavo cercando di recuperare, eccole, le cifre anche poi di quello che ad oggi non è l'acquisto più costoso della storia della Fiorentina, perché il più costoso resta Nico Gonzalez, che tra l'altro ha appena rinnovato con la Juventus, giusto? Sì, ho detto quella parola, sì, Nico Gonzalez. 25 milioni più bonus per il 70% del cartellino, al di là che al calciatore comunque poi è stato fatto un quinquennale da 1,3 milioni, i bonus, per come ci avevano spiegato le parti, erano anche molto sostanziosi e si poteva arrivare fino a 35,7 milioni di euro. Guarda le immagini di Nico Gonzalez in maglia fiorentina, perché Sky Sport? Perché? Va bene, non so che ha rinnovato, metti le immagini in maglia Atletico, maglia Juventus, no? Facciamo finta che non sia passato da Firenze l'ennesimo calciatore della Juventus. Comunque, quindi 35,7 milioni di euro farebbero di lui l'acquisto più costoso, perché con Nico, con i bonus, siamo arrivati tra i 32 e i 33, bonus che vedremo se poi saranno raggiunti dal calciatore. Alcuni sono facili, alcuni più complicati, perché soprattutto poi la situazione che purtroppo chi soprattutto come noi fa questo lavoro e lo fa anche per darvi delle risposte, noi non vi possiamo dare una risposta. Diversi tifosi mi hanno già scritto: ma quando torna Attà? E purtroppo abbiamo sentito anche il dottor Manzuoli nel pomeriggio, che ha detto: allora, innanzitutto, senza essere lì e sapere quale parte, quale muscolo

0: di stop. Citavo Manzuoli che citava a sua volta Boban, si sta parlando comunque di 30 anni fa, quindi immagino e spero che sia andata avanti un po' anche la fisioterapia, però dice Boban stette fuori 3 mesi per un sovraccarico all'addome, però anche qui restiamo insomma nel fatto che ragioneremo via via sulla situazione. Si potrebbe discutere, come spesso accade, della gestione comunicativa della questione che emerge a un giorno e fa sorgere tantissime domande. Io non so quanto possano essere interessanti, però te le faccio. Se ha un sovraccarico, si scopre oggi che Atta aveva dei problemi, e soprattutto perché non dire nello specifico che cosa si è fatto? Perché Chiara, nemmeno Manzuoli sapeva spiegare bene sovraccarico funzionale. Un amico Paolo ci ha già detto è una bella supercazzola.
1: Esatto, dà la sensazione che poi possa in un certo senso tradursi in un tempo indefinito nel momento in cui devi calcolare il recupero e appunto le tempistiche per il rientro in campo. Non è la prima volta, poi c'è da capire fino a che punto è necessario proteggere anche la privacy del tesserato e fino a che punto è necessario invece comunicare in maniera chiara per far sì che non si crei quel terreno fertile che poi tante volte dà adito a dietrologie che si ritorcono contro la società, oltretutto perché abbiamo un fiore all'occhiello per quanto riguarda il centro sportivo anche nella gestione degli infortuni, non solo nella prevenzione, e dovrebbe essere motivo di vanto per la società eventualmente far sapere che con una struttura di quel genere anche gli infortuni dei calciatori riesce a gestirli in maniera differente, non solo dal punto di vista delle tempistiche. È tutto così vago che da casa hanno la sensazione che un po' li si prenda in giro.
0: Bene, e su questo sì, la viviamo anche noi facendo l'avvocato del diavolo, siccome è da un po' di anni che sono in questo ambiente. Io so anche che per i medici odiano, cioè i medici sportivi chiaramente dei club di Serie A in particolare, odiano però quando i giornalisti danno le tempistiche, perché
1: è controproducente.
0: Poi non ci sono mai certezze, perché
1: ma noi abbiamo l'esempio di Dodò che aveva un'appendicite poi smentita, poi un intervento e comunque 10 giorni dopo era in campo, e l'avessimo
0: Woodmanson che si era lussato, sì, il coccige, sì, e dopo 10 giorni era di nuovo in campo.
1: Quindi sono anche esempi virtuosi di recuperi molto anticipati rispetto alle stime. Ci sono situazioni che invece purtroppo portano il giocatore anche a doversela trascinare. Non lo insegniamo noi agli ascoltatori, che poi siamo tutti diversi, per quanto siano atleti, per quanto siano seguiti a partire dall'alimentazione, non è detto che tutti rispondano nello stesso modo.
0: No, ti devo dire anche che lo sai che provo a vedere il bicchiere mezzo pieno di questa situazione, soprattutto se Attan non doveva essere al 100%, come non è stato nelle prime 5 partite, perché mettici che magari essendo anche lui non brevilino, ma insomma abbastanza ora non massiccio, però insomma alto, magari non era subito in forma, poi i problemi li ha avuti, i primi siamo andati a ripescarlo oggi, sono emersi il 14 agosto, cioè il giorno prima di Ferragosto. Grosso disse che Atta andava valutato perché in vista del Benevento, sì, ti ricorderai, sì, quindi forse il 13 agosto, perché si giocò il 14, si giocò il 16, no?
1: Si giocò il 14,
0: sì, va bene, comunque in quei giorni
1: sono abbastanza sicura perché non c'ero.
0: Bene, quindi in quei giorni emersero i primi problemi, quindi è evidente, dai, è inutile. Atta ha avuto sempre problemi nell'allenamento e quindi non poteva essere in forma, ma toglie un peso a Vanoli, nel senso che scelga Brescianini, che so tra l'altro oggi essere già stato preso da tanti tifosi come un affronto se dovesse giocare contro il Genoa. Io non lo vedo l'affronto, però soprattutto se dovesse giocare Gonçalves ti smarca un po' da te, a te allenatore, no? Dal dire ma lo faccio giocare a tanche se non è al 100% oppure no, perché poi mi dicono avanti Brescianini o Pedro Gonçalves. Chiara Bevilacqua, che cosa sceglie?
1: Magari parto con Brescianini, vedo un po' come si mette,
0: sì?
1: Poi mi gioco il jolly.
0: Non me l'aspettavo da te.
1: Ma anche per
0: da
1: questo, perché mi dispiace. In un certo senso abbiamo scelto di dare a Vanoli anche un'altra possibilità, abbiamo scelto di valutarlo in un contesto diverso rispetto alla stagione passata. Credo che anche nei confronti di Brescianini sia doveroso. Poi non mi stupisco se i tifosi non l'hanno aspettato a Peretola, a Santa Maria Novella. Non è un giocatore che scalda, ma io credo possa essere utile alla causa, e quindi ben venga.
0: Tra l'altro ti dico questa cosa: Brescianini è uno dei calciatori che Vanoli apprezza di più dal punto di vista, ma anche Grosso prima di lui dal punto di vista dell'atteggiamento. E a me ha colpito anche nell'amichevole contro il Signa, ormai 2 domeniche fa, perché ti dico, cioè c'era gente come Jimenez che l'aveva affrontata un po' come la,

0: amichevole contro il Signa. Brescianini dopo, anche dopo il gol che ha fatto bellissimo, sì, su punizione, è andato subito da Vanoli a dirgli: guarda, ma se noi facciamo questo, ora poi non è che c'ho gli orecchi da pipistrello, quindi non ho sentito che cosa si diceva, ma vedevo muovere le mani e veramente era un giocatore concentratissimo, e questi allenatori li apprezzano sempre questi
1: l'anno
0: giocatori.
1: L'anno scorso, quando abbiamo giocato contro il Genoa, a Genova picchiarono parecchio, e quindi anche per quello secondo me ci saranno delle valutazioni da fare, considerando l'importanza per loro, non solo per De Rossi, della partita di domani.
0: Quindi io lo chiedo anche agli ascoltatori: 348 751 3933, volete Pedro Gonçalves, sempre veniva Pedro Gonçalves, non vorrei averlo detto in precedenza, va bene, Pedro Gonçalves oppure Marco Brescianini, sempre che poi c'è il te. Io vi sto dicendo quelle che secondo me sono le opzioni in questo momento in testa per Vanoli, ma c'è sempre un calciatore che la Fiorentina è stato il secondo calciatore più pagato dell'estate viola e che rischia di non rientrare neanche in caso di assenza di Attà, e quel calciatore è Crist Inao Ulahi. Non ci avevi nemmeno pensato, te l'eri dimenticato. Questo,
1: no,
0: Chiara, dà la misura un po' del
1: calciatore. Non me l'ero
0: calciatore.
1: Assolutamente dimenticato.
0: Va bene, e secondo te però può essere l'occasione per lanciarlo?
1: Io non ho davvero idea se quello che abbiamo lasciato, come, diciamo, in un certo senso, se la Fiorentina che Vanoli ha presentato prima della sosta sia indicativa anche del lavoro che porteremo avanti, perché noi abbiamo sottolineato anche l'importanza di arrivare alla sosta in determinate condizioni. Dal punto di vista dello spirito c'era bisogno di rialzarsi, dal punto di vista della classifica. Quindi non so se poi effettivamente da domani, considerando quanti giocatori non ha avuto a disposizione Vanoli in queste settimane di lavoro, ecco, se quella di domani possa essere la prima partita del Vanoli 26-27, o se ancora abbiamo bisogno di un periodo di rodaggio. Come detto, c'è chi ha preso parte alla sosta per unirsi alla propria nazionale, c'è chi ancora non è al 100% della condizione. Io ti ho detto, secondo me ci sono anche dei fattori che magari a volte non consideriamo, e l'importanza per il Genoa della gara di domani è un qualcosa che porterà Vanoli anche a riflettere, soprattutto i primi 15-20 minuti di gara, come gestirli.
0: Sì, però ti dico, Chiara, al 9 ottobre
1: non si può discutere.
0: No, no, ma soprattutto, sai, il valore che il Genoa dà a questa, quale squadra in questo momento non ti affronterebbe con il coltello tra i denti? Poi tu fai giustamente riferimento al fatto che De Rossi si gioca la panchina nella partita di domani e è l'unico in Serie A che in una singola partita si gioca la panchina, però ecco, in questa fase di campionato credo che Vanoli non si gioca la panchina, ma l'abbiamo detto, la Fiorentina c'ha 4 punti, ragazzi, dopo 5 partite, e dopo affronta Como, e dopo affronta l'Inter, e poi affronterà la Juventus in questo ciclo di partite, vai fuori col Sassuolo, e ragazzi, i punti per la Fiorentina sono tutti fondamentali. Certo. Questi, io ti dico, avendo, cioè, è vero che sono questione più da allenatori, e né io né te lo siamo, ma Fagioli, giusto, soprattutto te, Fagioli, Ndur e Ulahi è un buon centrocampo, ma di calciatori tutti molto simili tra loro. Pedro Gonçalves, certo, te mi dirai, anche Brescianini non è che sia molto diverso, però rispetto a Ulahi è uno che magari ti sta meno a chiedere il pallone, ti va più avanti e ti crea più spazio. Però va bene, vedremo che cosa vorrà scegliere Vanoli, se non lo sa lui, insomma, almeno questo beneficio del dubbio glielo possiamo concedere. Però ecco, a me stupirebbe molto, ve lo dico, chi gioca secondo me Pedro Gonçalves. Secondo me gioca Pedro Gonçalves, perché dirà che l'ha detto anche oggi, ma io so che si è allenato molto bene in queste 3 settimane, è praticamente al 100%, quello che gli manca per arrivare al 100% è effettivamente giocare, e ragazzi, sta parlando di un calciatore, voglio dire, c'ha un curriculum che è il miglior curriculum attualmente nella squadra. C'è anche un discreto piedino, è chiaro, tu dici Marassi, un campo largo, il Genoa ti rischierà di menare tutto così, però ragazzi, non è che un calciatore di 28 anni, 29, quanti ne ha Pedro Gonçalves, non regge la pressione, regge meglio lui di Brescianini, l'ha vissuto più Pedro Gonçalves di Brescianini, le pressioni che ti possono dare certe partite. Va bene, saluto Dido che trova vergognoso che è un bravo meteorologo come il sottoscritto, Baffino, anche se i baffi non ce l'ho più, però grazie Dido, mi chiami Baffino perché mi ricordi quando, non più di qualche mese fa, portavo dei pessimi baffi. Infallibile nel fare le previsioni del tempo, non ci sono. sappia dire quando torna a andate a cacare. Questa è la chiosa dell'amico Dido, che salutiamo come sempre in francese. Ci scrive e intanto il meteo non sono gli infortuni, questo diciamolo. E comunque no, pensare che ieri
1: non ci
0: c'era...
1: piglia nemmeno il meteo, perché oggi non dava acqua, io l'ho presa tutte le volte che il cielo ha deciso
0: quando
1: di
0: ha piovuto oggi?
1: Rovesciare. Ha piovuto zona Sesto Fiorentino tra le 13.30 e le 14.15.
0: Solo lì però?
1: No,
0: Bagnarripoli non ha piovuto.
1: C'è un po' di distanza.
0: C'è un po' di distanza, però sì. Vabbè, ieri allerta arancione a Firenze, con parchi chiusi, transennati, sì, che per chi come noi ha un cane, tra l'altro, ha reso anche la situazione complicata. Invece ha piovuto in maniera normale. Ormai probabilmente non siamo neanche più abituati alla pioggia, e tutte le volte scende questa materia liquida dal cielo, ci
1: rimaniamo.
0: C'erano
1: anche
0: male
1: le scuole chiuse ieri in diverse province.
0: Sì, è vero. Poi lo hanno preso rotto, ci scrive Paolo, e ovviamente la figura è Cascina.
1: Se l'era bono
0: non ce lo davano. Ah, questa dici che è una versione aggiornata di se l'era bono non ce lo davano. Ragazzi, non risulta che sia arrivato infortunato. Io credo che nella carriera dei calciatori ci siano anche dei periodi in cui hai a che fare con gli infortuni, fanno parte del...
1: Io un palo santo al Viola Park comunque lo porterei.
0: Dici? Però ora appunto anche qui si rischia di sfidare la scaramanzia, però almeno dal punto di vista degli infortuni, anche l'anno scorso, a parte il povero Parisi nel momento migliore, è che Pioli, per non farli infortunare, le aveva fatti allenare praticamente camminando, passo camminato a marcia. Però ecco, in realtà nell'ultimo anno e mezzo non c'era andata nemmeno malissimissimissimo. Ragazzi, fa parte. Poi se tra un mese e mezzo siamo ancora qui, Attà ancora non è tornato, allora sarò il primo a gridare allo scandalo: oh ragazzi, distruggiamoci. Se Attà non salta una partita, io non mi dispero, anche perché secondo me gli può fare bene anche a lui. Poi
1: e molti proprio guardando il calendario dicono forse è meglio preservarlo per la gara di domani e averlo a disposizione quando poi incontri avversari che sulla carta sono sicuramente più tosti.
0: La stessa Fiorentina. Poi mi incuriosisce Marco che ti dice: se ti fa male la spalla mangia il prosciutto. Questi sono ancora le scorie della presenza di Costantino Nicoletti in questo studio. E poi dice che non gli sono piaciute le dichiarazioni di Drago, lui, dell'agente di Drago, scusa, che immagino sia Dragusin. Fossi la società lo farei accomodare in tribuna fino a giugno e poi cederlo, se possibile pure a gennaio, perché l'agente
1: era quello del gladiatore,
0: era quello del Gheorghe Agi, non capisce niente, è stato un grande calciatore ma come CT della Romania non capisce niente.
1: Senti qua.
0: Ma soprattutto poi mi sa che te l'hai riperse, perché effettivamente sei anche una e si innervosisce per questo tipo di dichiarazioni. Ha detto che lascerà Firenze solo per una big, sostanzialmente. Chiedo il tuo commento, Chiara, prima di...
1: Beh, intanto dobbiamo ancora capire chi è Dragusin, se quello delle prime tre partite o quello delle ultime, perché se è quello delle prime due mi auguro che il top club lo venga a chiamare a gennaio, se è quello delle ultime allora magari godiamocelo insieme e cerchiamo di capire anche come sopperire ai limiti dal punto di vista dell'integrità fisica. Per il resto, tante volte ci siamo chiesti in che modo provare a decifrare queste dichiarazioni che non danno la sensazione di fare il bene del giocatore, che poi sostanzialmente è uno dei compiti principali di chi ha la procura di un atleta, perché oggi inevitabilmente la piazza potrà anche provare un pizzico di risentimento nei confronti di questa dimensione che ci addossa. Poi lo sappiamo anche noi che in questo momento la Fiorentina non è paragonabile ai primi due o tre club di ogni campionato tra i più importanti in Europa, però un conto è saperlo in un certo senso e avere magari anche l'aspirazione di tornare ad esserlo, un conto è sentirselo dire da chi, ripeto, fino a qualche mese fa comunque continuava a sottolineare come Firenze potesse non essere adatta a lui. Ripeto, il giocatore che abbiamo visto scendere in campo le prime partite,
0: forse lui non era adatto a Firenze. Sì, poi ora si è ripreso.
1: In quell'occasione non l'ha detto, però probabilmente non aveva i dati nel cellulare, il
0: ma
1: suo agente non
0: era,
1: ha...
0: Era a Roma probabilmente, lì che si stava guardando le partite dell'Olimpio e stava dicendo: ma dov'è?
1: Ora ha ritrovato
0: dov'è
1: il segnale, ha visto delle prestazioni più che sufficienti.
0: Comunque il consiglio è: Florin,
1: anche meno,
0: chetati un attimo, cioè in senso, ma per il bene di tutti. Poi magari
1: è quello
0: tra qualche
1: che dico
0: mese...
1: mi dispiace perché poi non vedo come possa aiutare il ragazzo in un certo senso, anche perché i top club mettono gli occhi su di lui se gioca bene, non se il procuratore dice che è in attesa di una chiamata.
0: Allora sì, sono d'accordo,
1: l'abbiamo visto con Dodò.
0: L'unico aspetto, sì, però i procuratori di Dodò non hanno
1: no
0: mai...
1: ma in generale quante
0: stesso,
1: volte
0: guarda,
1: si è parlato di
0: Sì.
1: Eppure, no, Amrabat, fotomontaggi con maglie di club prestigiosi.
0: Sì, quello tanta roba, sì. E vabbè, poi alla fine lo United ci ha finito all'ultimo giorno con insomma un po' tirata per i capelli, però ce l'ha fatta. Chris da Campi mi chiede di chiederti un termine che un amico in un vocale negli scorsi giorni, non ricordo quando di preciso, ci ha detto molto fiorentino, e lui lo diceva non per te, lo diceva a prescindere, però Chris già allora mi disse: questo è da proporre alla Chiara, siccome ormai facciamo questo sketch il venerdì di testare la fiorentinità di Chiara Bevilacqua, intesa come conoscenza di Firenze, sì, non della Fiorentina, sia chiaro, perché quella non viene messa in dubbio, almeno al sottoscritto. A bischero sciolto. Come la cosa significa secondo te e come la useresti in una frase?
1: No, no, questa non credo di averla sentita prima di oggi.
0: Bello, perché settimana scorsa sui detti me ne avevi azzeccai 9 su 10.
1: Questa però non l'ho mai sentita.
0: A bischero sciolto, no?
1: No.
0: Fare qualcosa a bischero sciolto è farla male, farla in maniera un po'... Che cosa vuol dire bischero, no? Tu lo sai. Bischero sciolto è ancora il livello più lassivo ancora di bischero, cioè,
1: però è bellina.
0: Che ne so, Stefanino, noi entriamo in diretta e Stefanino ci butta le cuffie così che vanno raccolte per terra e si dice: Stefanino, hai fatto a bischero sciolto, no? Non si usa proprio così, però nemmeno ti sei un portà. Ma che
1: me la son segnata,
0: lo sai,
1: bellino.
0: Aspetta, lo dovrei usare in un... Vabbè, mi riuscirà entro la fine
1: in pausa, guardiamo
0: della trasmissione. No, ma mi viene, però dai, non ti comportare a bischero sciolto, questo si dice spesso. Poi domani siete alla fiera, ho capito male, ci chiede Stefano Ascandicci.
1: Sono preparata.
0: Siamo alla fiera dal primo pomeriggio, siamo lì.
1: Ho tutto il programma.
0: Stavo prendendo qualche secondo così che tu lo recuperi. Io se vuoi
1: non
0: lo
1: sono
0: so
1: brava
0: con
1: i telefoni a cipigna.
0: Vabbè, comunque, seguiremo la partita.
1: Sì, dalle 15. Segui con noi la partita in studio con Radio Firenze Viola alle 18.30, un'ora con Giancarlo Antognoni, con la partecipazione di Luca Calamai, presentazione del libro Una vita da 10, 19.30 speciale Domenica Viola in compagnia di Andrea Bruno Savelli e Lorenzo Marucci, dalle 21 in onda e in diretta anche su RTV 38 Extra Viola alla fiera di Scandicci.
0: Assolutamente sì, quindi l'invito è, se vuoi ulteriori informazioni, andare o sul nostro sito o sui nostri social, dove abbiamo condiviso il documento top secret che poi anche Chiara Bevilacqua credo abbia letto per sapere il programma della
1: Sì, io l'ho visto sulla scrivania del direttore, ho fatto una foto per presentarmi prontissima e preparatissima.
0: Va bene,
1: io
0: quindi insomma veniteci a trovare. No, anche perché sarai qui poi.
1: Sì.
0: Cioè, nel senso, chiariamo anche la partita. Ovviamente ci sarà lo studio, ci sarà Andrea Giannattasio inviato a Genova, ma ci saranno anche i nostri prodi inviati là pronti, magari se passate di lì a raccogliere un'opinione o a vedere la partita insieme, se volete. Possiamo sentirceli due WhatsApp audio, Stefanino? Vai.
2: Ma se manca Ta, perché non può giocare Ulai? Con Pedro Gonçalves mi sembra che siamo ancora più sbilanciati in avanti. Al limite Brescianini.
3: Atta, a differenza della Chiara, non ha un problema alla spalla, ma un po' più in bassa. Una
0: Vabbè, questa non è male, devo ammettere, non è male. E sul fatto che Pedro Gonçalves sarebbe troppo offensivo, ma vi ha fatto un ragionamento perfetto da questo punto di vista Chiara Bevilacqua, nel senso che se effettivamente Vanoli vorrà stare coperto, prenderà la mozione, il lodo Bevilacqua, cioè prima Brescianini e poi Pedro Gonçalves. Se invece accetta il lodo Galassi, fa prima Pedro Gonçalves e poi non lo togli più perché fa tripletta e va dai genoani e gli dice puppa in portoghese, non so come si dice. Va bene, mi sto lasciando un po' andare perché l'entusiasmo per il ritorno del campionato è veramente palpabile. Sono stati weekend divertenti, lo dico a mia moglie Alessia, bellissimi, insomma, delle bellissime girate. In
1: realtà
0: abbiamo avuto il figlio con la febbre regolarmente. Chi avrà avuto, insomma, esperienza con l'asilo nido, credo mi potrà capire. Quindi dei bei weekend in cui uno
1: Ce l'ho già raccontato, io sono riuscita a prendermi una gastroenterite virale il giorno che ho iscritto Arianna al nido, quindi sono già semplicemente entrata a firmare dei moduli, sono uscita e sono stata male 3 giorni e mezzo.
0: Sì. Bene, quindi insomma, vabbè, me lo dicono tutti, è una magra consolazione il fatto che succeda a tutti, però insomma, almeno domani ho la scusa per stare a casa, ecco, col figlio con la febbre, no, mi guardo la Fiorentina. Bischero shot e chi agisce senza pensare. Questa è una bella definizione di Mario da Firenze.
1: Grazie,
0: assolutamente
1: Mario.
0: Sì, perché è uno sviluppo del cioè Bischero è, poi si dice anche in amicizia, ma è comunque uno, cioè ti dai, si sta dando del rincoglio della persona stupida, un po', capito? Non è invece
1: anche
0: a Bischero sciolto,
1: c'è questa,
0: sì, però forse allora
1: spiegazione.
0: Bischero sciolto è un po' sprovveduto, un sinonimo
1: anche
0: sì,
1: storica.
0: No. Un altro amico ce l'ha cercato direttamente su Google.
1: Ma sono meravigliosi.
0: Parlare o agire senza riflettere, senza logica, attenzione o freno. Questa è la definizione che dà il vocabolario fiorentino di a Bischero sciolto. Grazie, Edoardo. L'ultima domanda prima della pausa. No, ci dobbiamo fermare. Quindi con la domanda di Silvana
1: che
0: ripartiremo dopo la pausa. Se l'agenzia delle entrate, c'è Stefano Cherubini, ce lo permetterà, torniamo tra qualche minuto.
4: Radio Firenze Viola.
5: È come stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
0: Rieccoci in diretta 17:34, di nuovo in diretta via Carisca al Vento, Giacomo Galassi, Chiara Bevilacqua, il 348-7513-933 per messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71. Posso farti una domanda da un miliardo di euro che in realtà non ti
1: ho
0: mai
1: fatto? Io né te abbiamo, però va bene.
0: No, infatti spero tu non la vinca e, e niente, restiamo così come siamo. Però capisci, dopo tre settimane i temi che le domande che non ho già fatto sono poche. Però questa domanda in realtà l'abbiamo fatta a molti e, ma sono curioso di sapere la tua. E cioè, credibilmente, qual è l'obiettivo stagionale della, cioè noi si riparte il campionato con che obiettivo?
1: Non voglio sottrarmi alla,
0: dai, dimmi,
1: alla risposta
0: posto.
1: Ma più che altro te l'ho detto, secondo me noi abbiamo bisogno ancora di 2 o 3 partite per capire, perché le soluzioni in mano a Vanoli sono diverse. Il fatto stesso che Vanoli si dicesse entusiasta all'idea di lavorare con un gruppo come questo ancora prima di tornare sulla panchina della Fiorentina è un altro elemento che fa la differenza. La motivazione conta per i giocatori, conta anche per il tecnico che è chiamato a dissipare i dubbi di chi l'anno scorso, pur riconoscendogli tanti meriti, ne evidenziava tanti limiti. Secondo me, in ogni riflessione che noi facciamo, provando a proiettarci verso degli obiettivi, inseriamo tantissimi se. E questo credo faccia parte in generale di questo genere di riflessioni, ma a mio avviso io ti direi sicuramente nella parte sinistra della classifica. Poi magari quando si arriva alla prossima sosta ti do una risposta assumendomene tutte le responsabilità nel bene o nel male.
0: Va bene, l'accetto.
1: Potresti
0: l'accetto.
1: Anche autosabotarti, cosa che io mi auguro Vanoli non faccia, e magari insistendo con giocatori o col mettere giocatori in ruoli che magari ti aiutano ma non ti permettono di andare anche oltre, e quindi non lo so.
0: Sì, la mia paura è esattamente quella, mi hai fatto venire in mente.
1: Se no ti dico sesto undicesimo, ma è troppo ampio il...
0: Però, no, mi piace.
1: E poi ci si riaggiorna.
0: Sesto, comunque mi dici al sesto si può arrivare.
1: Perché le altre undicesimo... a volte fanno bene, a volte fanno male, quindi io ci metto anche queste
0: sometimes
1: variabili.
0: Good, sometimes maybe shit, diceva Rino Gattuso, ex allenatore tra le altre della Fiorentina per un interregno bellissimo. Forse la Chiarel Gattuso la metterei nella top 3 di quello che abbiamo visto negli ultimi 7-8 anni. Se vuoi puoi pensare alle altre due.
1: Ce n'è parecchie.
0: C'è qualcosa che secondo te batte quello che è successo con Gattuso? Scusa, senza fare chiederti la top 3, però che cosa può battere quello che è successo con Gattuso, allenatore che doveva servire al rilancio della Fiorentina e che dopo 2 settimane se ne va?
1: Sul podio c'è,
0: perché
1: sono d'accordo, sul podio
0: entra
1: c'è.
0: In giro Pedro Mendes, però ci sono le non so perché ho detto Pedro Mendes e basta, mi pare non si chiami Pedro, va bene, la gente
1: sono tutti Pedro,
0: sono tutti Pedro i portoghesi, e comunque secondo me è imbattibile quella per Sergio Oliveira, e poi andò alla Roma nel gennaio successivo, vabbè, incredibile. Allora, Bischero sciolto è come dire a cazzo di cane, ci scrive Raffa 73. Sì, dai, ci sta un po' come diciamo come paragone, come similitudine. E poi perché sorridi? perché accazzano i cani.
1: Io non li leggo questi messaggi, ma non per cattiveria. Secondo me ci sono tanti altri modi per spiegare.
0: Pene di Segugio, per esempio. Vabbè, dai, però finché ora anch'io non sono un grande fan delle parolacce.
1: In maniera
0: approssimativa. Sono. Sì, però, però è comunque un sinonimo di accazzo di cani. No, ti volevo dire che tu hai fatto riferimento a una cosa che ha sottolineato quasi ogni domanda a cui ha risposto Vanoli, cioè che per un allenatore la cosa più bella è avere tante scelte. E secondo me lui lo dice, non so se lo pensa, ma io sono sicuro che lui sta sbagliando. Cioè, nel senso, tutto il bene si fa così per discutere, ma gli allenatori che allenano meglio non sono quelli che hanno troppa scelta, sono quelli che hanno pochissime scelte ma al momento giusto, cioè quando ti si infortuna il calciatore per quel mese ma poi ti ritorna in forma e allora te lo puoi, non hai da fare il ballottaggio tutte le volte e metterlo in difficoltà. Quello è l'allenatore che è nella situazione migliore, perché la situazione con tante scelte ti espone a degli errori.
1: Io sarei d'accordo con te se la Fiorentina non fosse stata rivoluzionata quest'estate, al di là poi di chi è rimasto, sono comunque arrivati giocatori che hanno bisogno di tempo, alcuni per adattarsi al campionato e non solo alla Fiorentina, al campionato italiano. Quindi in una situazione di questo tipo, secondo me Vanoli ha ancora qualche mese a disposizione per capire effettivamente chi ha davanti e come gestirli. Poi sono d'accordo con te, a un certo punto sarà chiaro l'11 titolare e analizzeremo anche il lavoro del tecnico alla luce di queste evidenze che solo il campo però ci può dare.
0: Faccio un esempio: se domani tu, e naturalmente non sono contento di questa cosa, però tu non avessi uno tra Brescianini e Pedro Gonçalves o Ulai, te ne scegli uno e non è che il retropensiero di tutti i tifosi, ma anche il tuo, è sbagliato, se mettevo quell'altro la azzeccavo, ma è ok, c'è lui in campo, pensiamo e andiamo avanti. E questo secondo me è un grosso vantaggio, e quando Palladino con 13 giocatori di movimento batté l'Inter in casa, secondo me è stato l'ennesimo esempio di come quando te non hai troppe scelte non sbagli, perché riesci a concentrarti sulle scelte giuste da fare, tanto quelle sono, e soprattutto poi tanto è chiaro che ci sono dei calciatori che hanno un valore superiore rispetto all'altro, ma tanto prima non lo sai mai, e invece se ci riesci a lavorare nella maniera corretta riesci a far dare il massimo. Chiudo qui la polemica tra me e il sottoscritto, come avrebbe detto Fabio Noaro. Pennocchio da Vergaio ci chiede di dire a Antognoni che non sa se andrà, forse sì, ma potrebbe anche essere no, ma crede di no, o forse sì. Credo che non ci leggo nessun riferimento a quello che è successo per il centenario. Marco ci scrive che ha ragione Pontello, è più pericolosa la partita col Genoa che quelle dopo con Como e Inter. Dipende cosa si intende per pericolosa, però sì. Cioè,
1: ho già
0: Inter...
1: visto su Twitter tanti definire la partita trappola, considerando le difficoltà che il Genoa vive in questo momento e lo stato di forma della Fiorentina, stato di forma con cui poi si è avvicinata alla sosta, che può anche beneficiare di quei nazionali che sono rientrati sicuramente in grande fiducia e con grande entusiasmo. Però dobbiamo trovare un po' pace, non lo dico a Marco, lo dico in generale. Secondo me dobbiamo, e lo ribadisco, ancora capire che cosa abbiamo davanti.
0: Poi arrivo anche sui vocali, ma ti volevo chiederti la tua, è un tema di un paio di giorni fa, però secondo me sempre puntuale perché ne abbiamo discusso tantissime volte, su Shendur, no? Protagonista in Under 21. Perché ridi? Perché non vuoi parlarne?
1: No, perché mi dispiace che poi non si riesca mai ad avere un briciolo di equilibrio, e non lo dico perché io ho bisogno di sentir prevalere quella che magari è la mia chiave di lettura della vicenda, ma perché poi anche qui mi chiedo in che modo si aiuti il ragazzo a crescere e consolidarsi con determinate pressioni che anche involontariamente gli vengono cucite addosso. Sorriso perché io martedì, se non sbaglio, il giorno dopo la sua doppietta, il suo gol incredibile da, abbiamo detto, 60-70 metri, perché ancora va definito, sono stata a Pilates un'ora e, scherzando in un gruppo di amici, riemersa dopo l'ora di attività fisica, ho scritto: nel frattempo Hondura ha vinto il pallone d'oro? Perché mi sembrava che nelle ultime ore
0: si
1: sbilanciasse parecchio, che non vuol dire non riconoscere la crescita. Hondura sicuramente ha dimostrato di essere anche un buon investimento fatto da Pradè nel momento in cui qualcuno doveva scommettere su di lui, perché se guardi poi il suo curriculum, aveva girato tante squadre, prestiti brevi e continui, che non l'hanno messo nella condizione anche di trovare quella costanza che in una fase cruciale anche di crescita per un giocatore giocatore deve essere garantita. Però io non posso dimenticarmi Ndur nei 90 minuti e in generale. Io quindi terrei da parte il contesto nazionale, perché a volte falsa un po' le valutazioni, che non vuol dire che tutto quello che lui riesce a fare non sia un qualcosa di cui essere contenti per lui in primis e per la Fiorentina poi, ma l'abbiamo detto di tanti giocatori. E poi non posso dimenticare come anche l'anno scorso, quando si è reso protagonista di alcuni gol, magari era reduce da prestazioni che ci facevano capire come potesse essere l'uomo giusto l'anno scorso, ma anche un giocatore con dei limiti nel momento in cui si immagina una Fiorentina di un livello superiore. Ndur è giovane, cioè anche etichettarlo oggi nel bene e nel male sarebbe disonesto intellettualmente. Io mi auguro che tra qualche anno si possa dire abbiamo tra le mani un punto fermo della nazionale, un giocatore che fa la differenza. Io però voglio vederlo in un calcio diverso da quello che la Fiorentina ha giocato l'anno scorso.
0: Sì, o dall'Under 21.
1: O dall'Under 21, perché a livello, mi sembra che il suo fisico, che per tanti è un punto di forza, per lui a volte rappresenti un limite. Dal punto di vista dei piedi non mi sembra il migliore a disposizione in quella zona di campo per la Fiorentina. Ha sicuramente una discreta personalità, lo dimostra quel gol di cui abbiamo parlato, perché non è da tutti fare una scelta del genere. Guardiamolo crescere, però con calma.
0: E godiamoci. Guarda, sono
1: calma.
0: Perfettamente d'accordo con te. L'unica cosa è che i prestiti di Ndur come sono stati? Hai detto?
1: Non mi ricordo.
0: Brevi, hai detto.
1: Brevi.
0: Era tanto che non ti prendevo in giro sul tuo milanese, anche perché ormai veramente non stringi quasi più lei. Quindi appena ne ho sentita
1: brevi.
0: Una, ho detto non posso farmela scappare. L'espressione toscana bischero sciolto. È bello perché ho 50 messaggi sull'espressione bischero sciolto. Poi andremo avanti. Prima o poi Daniele ci scrive: significa agire, parlare o comportarsi in modo impulsivo, senza riflettere, senza freno, senza logica. A proposito, buona serata a tutti, alla mitica e al mitico. Forza Viola.
1: Grazie Daniele.
0: Grazie mille. Poi sì, mi è Andrea ad ascoltare due WhatsApp audio. Vai. Sentiamoci.
6: Ciao ragazzi, sono Guido. Si dice a bischero sciolto anche perché il bischero, in alcune accezioni, è il pezzettino di legno fatto a forma di T, diciamo, che tira o allenta la corda degli strumenti a corda.
1: Ma che bello.
6: Quindi fare qualcosa a bischero sciolto vuol dire fare qualcosa scordata, qualcosa quindi fuori tono, qualcosa che non ha nessun registro, che non ha dei principi da seguire in senso lato, diciamo. Quindi a bischero sciolto farla senza remore è fatta maluccio, diciamo. Ciao Guido.
7: Ciao. A bischero sciolto dal vecchio sanfrediamino quale sono, anche se ora non sto più a Firenze, vuol dire andare avanti senza pensare, così, senza cervello. Quello che viene, viene. Io l'ho sempre saputo così, fin quando, da quando ci si chiamava così, a volte tra amici. Ciao.
0: Mai segnato tutto.
7: Ciao, allora, Franco da Castelfranco di sopra.
0: Bene.
1: Grazie a Franco e Guido. Ho segnato quella di Guido perché risponde al dubbio che io mi porto dietro da quando abbiamo letto il messaggio di Chris da Campi, che sottoponeva a me la domanda. Avevo la sensazione che sostanzialmente volessero dire la stessa cosa, perché bischero già in un certo senso si porta dietro un significato. La spiegazione di Guido mi piace e secondo me dà un senso a tutto,
0: vero,
1: perché
0: i bischeri, sì, che sono quelli, no, della chitarra. Io sapevo, non pensavo di tutti gli strumenti a corda.
1: Strumenti, però.
0: Ma sì, grazie Guido.
1: Anche a Franco.
0: No, Franco no, assolutamente no, scherzo, assolutamente sì. Mi è venuto in mente un altro termine abbastanza toscano, anche qui magari se qualche amico all'ascolto mi chiede se l'ho detto solo io, lo dico solo io con, diciamo, le persone che ho frequentato. Ruzzare.
1: Sì, si fa per ruzzare.
0: Va bene, sì.
1: È quando dai poco,
0: diciamo, per scherzare.
1: Esatto, poco peso a ciò che fai in maniera molto leggera.
0: Speriamo che l'acquisto in realtà non sia stato a bischero sciolto, ci scrive Chris. A proposito, poi Luciano da Empoli non capisce come mai perché i giornalisti si creino scalpore sull'indisponibilità di Attà. Oltretutto, fino ad oggi, tra averlo e no, non c'è stata molta differenza. Nel calcio ci stanno gli infortuni e quest'anno non siamo dipendenti da un solo giocatore. Quindi, se non gioca Attà, giocherà un altro di qualità. Allora, faccio una postilla. caro Luciano, dopo 3 settimane in cui siamo ad aspettare a gloria che la Fiorentina torni in campo, uno dei giocatori più importanti della rosa è assente dalla partita, non puoi pretendere che non se ne parli. Ecco, poi capisco che a volte uno può esagerare, ma ci sarà chi esagera, chi magari invece lo ignora totalmente, voglio dire, però concedici almeno di parlare di Attà assente, perché se no chiudiamo baracche burattini e ci risentiamo settimana prossima. Detto questo, che fino ad oggi tra averlo e non averlo non ci sia stata molta differenza, io sono abbastanza d'accordo, sì. Nel senso, penso alla traversa che ha preso con Napoli, ma insomma,
1: ma infatti abbiamo 4 punti in classifica e le prime 3 partite non si sono giocate.
0: Sì, ha fatto un paio di giocate, a me non è dispiaciuto a Venezia, dove però devo dire tutta la Fiorentina aveva fatto molto bene, lui ha fatto benino, mi ricordo un passaggio uscendo in mezzo a 3, però insomma decisamente niente che per ora giustifichi l'investimento da, se mettiamo il 100% del cartellino, quasi 40 milioni di euro. Poi sappiamo anche quanto sia pericoloso tutte le volte, non è che Attà tutte le volte tocca palla deve fare una rovesciata per dimostrare di essere a 40 milioni di euro, però in 5 partite giocate tutte, perché lui ha saltato solo il Pisa, no? Invece in campionato scusate c'è stato sempre, insomma, beh, qualcosina poteva far vedere. Vai, la prendo la caramellina, mentre chiedo a Stefano Carlesi se ce ne fa ascoltare un altro di vocale. Vai.
8: A Bergamo si dice sei un bambo manetta.
0: Un bambo manetta mi mancava, però sono molto contento. Mentre io non riuscirò mai a prendere la caramellina, te mi stai prendendo a calci, Chiara, quindi qui se la Fiorentina non torna a giocare noi mi sa che si finisce male. Andiamo sulle altre scelte, dai, dei possibili di Vanoli, anche se poi di ballottaggi secondo me ce ne sono molto pochi, perché su Mastantuono ha chiarito, no? E ha detto quello che un po' vi stavamo preannunciando, cioè che tanto più dopo che ieri ha fatto tutto l'allenamento nel gruppo, lui ci sarà e giocherà dal primo contro il Genoa. Dall'altra parte faccio fatica a pensare non ci possa andare in GE. A centrocampo Ondura e Fagioli sono fatti, in difesa Dragusin, Ranieri. Non ti ho chiesto di Ranieri, ci penso, notizia emersa un paio di giorni fa, e sei sempre stata molto critica. No, non mi ricordo neanche se sta molto critica, però volevo mettere un po' di zizzania. Sei stata sempre molto critica con Ranieri? Dai, secondo me in qualche modo ti ha fatto
1: critica,
0: cioè,
1: lo sono stata, ma gli ho anche riconosciuto da un lato, e non era scontato, di aver gestito benissimo la scelta di affidare la fascia di capitano a un altro giocatore, perché esattamente come lui l'avevo vista come decisione presa nell'ottica di sollevarlo da una responsabilità forse più grande di lui, che non vuol dire che non ne fosse all'altezza, ma in quel momento la Fiorentina aveva bisogno di altro. Gli ho riconosciuto anche una crescita nella gestione di quelli che erano i suoi limiti caratteriali, che tante volte hanno portato la Fiorentina a pagare le spese, non il giocatore esclusivamente a pagare le spese, quindi anche in tal senso bene. E noi si ragiona comunque di rose ampie, e quindi benissimo che un Ranieri venga premiato anche per quello che è stato il suo apporto, per quella che è stata la sua dedizione e per quello che ha guadagnato sempre lavorando sul campo. Poi se mi dice nella Fiorentina che punta i primi 4 posti in classifica, Ranieri lo vedi titolare tutto l'anno? No.
0: Però ti chiedo una cosa, e forse nella domanda, mentre stavo formulando la domanda, un po' la risposta me la sono data da solo. È un classe 99, attualmente a 27 anni, no? Ranieri, che quest'anno è, io lo dico a tutti coloro che mi spernacchiavano nel giorno in cui, o nei giorni successivi all'arrivo di Vieri, io dicevo ragazzi, ho pagato 15 milioni, quello che volete, ma giocherà Ranieri almeno per i primi mesi, poi vedremo quale sarà il percorso di Vieri. E tutti hanno detto ma ti immagini Ranieri rigioca, abbiamo preso il fenomeno del Brasile, e invece ragazzi le cose a volte sono più semplici di quello che si pensa. Però tu porti fino a 2029-2030, cioè tu ti immagini Ranieri nella Fiorentina, tu Fiorentina te lo immagini non solo oggi ma anche il prossimo anno e l'anno dopo ancora e forse l'anno dopo ancora. Cioè, se io seguo il ragionamento che fai tu e che fanno in tanti, che Ranieri in una Fiorentina che punta a grandi obiettivi si fa un po' fatica a vederlo, non rischia di diventare un peso? Cioè io penso, lo so,
1: ma
0: che magari siamo scattati,
1: ma anche un potere contrattuale diverso,
0: ma dici, però
1: nel momento in cui magari il giocatore vorrà provare a cambiare aria. Secondo me dipende tanto anche la volontà del ragazzo in queste questioni, e magari Ranieri ci tiene a giocare nella Fiorentina a lungo possibile flessibile anche non con un ruolo centrale, in un certo senso ce l'ha già dimostrato proprio in merito anche alla fascia di capitano, perché sappiamo quanto lui ci senta. Io credo che il rinnovo sia stato un modo per riconoscergli davvero quello che ha fatto e dato negli ultimi tempi e premiarlo, poi vediamo.
0: Beh, se c'è uno, vorrei fosse chiaro, che lo merita secondo me è Ranieri, che io sono molto tranquillo che sia in difesa nella Fiorentina, poi potrà fare errori, ma intanto chi è che non li fa? Quello che ti dico è che sono un po' scottato, forse anche dalla gestione Pradè, dalla centinaia di rinnovi che sono stati fatti, un po' penso a quello per Kwame, no? Che fu fatto un po' così, dai, un po' en passant, cioè della serie, dai, rinnoviamo, che così abbiamo più potere contrattuale, che così possiamo valutare con calma, e poi è rimasto un peso nelle casse della Fiorentina per anni, ma insomma ve ne potrei citare tanti di esempi così. Io, allora, sono dinamiche anche interne, non sappiamo che cosa ha chiesto Ranieri, eccetera eccetera. A volte secondo me anche non fare niente, penso al rinnovo di Ken, un altro che mi viene in mente, a volte non fare, le cose stanno andando bene, vai avanti. Poi la Fiorentina si è assunta perché poi ma riuscite anche a lamentarvi di un rinnovo. Siamo qui a ragionare e a discutere di quelli che possono essere gli sviluppi per la Fiorentina, e è innegabile negli ultimi anni la questione di questi ingaggi infiniti, contratti infiniti con ingaggi più o meno pesanti, sono stati un tema per la Fiorentina. Però va bene, andiamo avanti con Claudio, che dice: a volte invece di dire a bischero sciolto si può dire a capocchia, che significa intraprendere qualsiasi azione senza neppure averci ragionato un attimo. Cordiali saluti, quindi bello, perché grazie, domani chiederemo a Andrea Giannattasio a questo punto in diretta nel racconto della partita di usare il termine a bischero sciolto. Tanto qualcosa in una partita che succede che giustifichi il termine a bischero sciolto c'è assolutamente. Poi Stefano Taxi ci scrive: nella ricerca anche degli eventi più grotteschi successi alla Fiorentina negli ultimi anni, lui dice che Palladino, definito il giorno prima figlio da commisso, il giorno dopo dimissionario, batte Grattuso. Secondo me no, però sta nel gota dei
1: sì, abbiamo parlato di podio, secondo me sul podio ci può stare.
0: Sì, perché sto pensando, con Italiano bene o male è andato poi tutto. Ora certo, anche Grosso nella top 10 lo metto, Grosso, come eventi che sono successi negli ultimi 7-8 anni. Ken che si allena a mezzogiorno e mezzo di una domenica lo metto nella top 10, ma secondo me non batte Gattuso. A me come Gattuso
1: ora non vorrei essere indelicata, ma anche la visita allo stadio del Modena senza che il Modena sapesse
0: top
1: niente
0: 10,
1: è una discreta
0: top 10,
1: chicca,
0: però top 10 dai, secondo me non sta nelle prime
1: no però c'è qualcuno... testimonia, come se ci si mette a pensare, secondo me ne tiriamo fuori un po'.
0: Va bene, e posso essere d'accordo Massimo, io ponevo solo il dubbio, non ho detto che secondo me è così, ma dice Galassi: una Fiorentina al terzo o quarto posto, io vorresti come riserva Nesta, Cannavaro, oppure Ranieri ci potrebbe stare? Io dico, secondo me potrebbe anche starci. Rifletto un attimo sul fatto che sento questo calciatore criticato, e addirittura in estate si diceva non si può ripartire da Ranieri, e oggi invece viene visto come un non nulla. Mi fa sorridere o mi fa riflettere come nel calcio si cancelli tutto nel giro di qualche settimana, ecco, e pensando anche un po' al futuro mi preoccupo e faccio delle domande. Comunque assolutamente secondo me Ranieri ci può stare in una squadra che punta al terzo o quarto posto. Vi dirò di più, lui, io ho sempre detto, secondo me anche Comuzzo, quando noi si scagava, scusate il termine, ormai questa trasmissione è andata così per la gioia,
1: cioè,
0: di Chiara,
1: cioè hai aspettato me il venerdì per
0: credo di non aver detto
1: andare
0: una parolaccia in tutta la settimana, però
1: grazie.
0: Cioè la Fiorentina che arriva sesta con tutto il percorso di Palladino, però che fa anche le 8 vittorie consecutive, lo fa con Comuzzo e Ranieri al centro della difesa, non prendendo quasi mai gol. Quindi sia Ranieri che Comuzzo avevano dimostrato che per 8 partite, non è una, non è due, sono 8 partite, potevano essere i difensori da una squadra che difendeva bene. Poi è inutile il ritorno lì, non è che difendono solo i difensori, è tutta la squadra, bla bla bla eccetera eccetera. Domanda sulla partita di domani, anche questa da oggi tutte domande da 1 miliardo di euro che naturalmente non ho e quindi faccio facile a scommettere. Che cosa chiedi alla Fiorentina in vista della partita di domani? Questa è un po' domanda tipo di quelle social. Dici la tua opinione, Chiara.
1: È una risposta in linea con quelle che ci ha dato prima della sosta, un ulteriore segnale incoraggiante per farci capire che non era la qualità dell'avversario e non era la risposta immediata al cambio di allenatore ad aver poi intaccato così tanto il gruppo. Noi abbiamo visto una Fiorentina ritrovata, poi non sono state partite meravigliose, non sono state partite impeccabili, ma le prime tre erano veramente veramente difficili da guardare, non riuscivamo a farcene una ragione, quindi io quello. Poi tra un po' inizierò a chiedere a Vanoli anche quello che a quanto pare l'anno scorso non era possibile chiedere, cioè un'identità netta che il tecnico sa trasmettere al gruppo, un'idea di gioco che, a prescindere dagli interpreti che il tecnico decida di mettere in campo, sia comunque riscontrabile e ci faccia capire anche qual è la sua idea con questo tipo di giocatori a disposizione. Un passo alla volta. Io vorrei una Fiorentina un po' più accorta rispetto magari alle ultime partite, nelle quali comunque si erano visti dei progressi, ma abbiamo toccato con mano nuovamente i nostri limiti, e una Fiorentina consapevole anche di quello che è il suo potenziale, perché a volte siamo sembrati quasi timidi.
0: E poi, naturalmente, ormai mi conosci da diverso tempo, la mia mente vola, ma prima di arrivare a Ranieri, che era capitato un po' e mi ero dimenticato di chiederti, no, stavamo facendo, e voglio chiudere se abbiamo un minuto, prima della pausa, sulla possibile formazione, perché avevo fatto tutto il giro per poi arrivare a Beto e Pellegrino, nel senso che, hai visto, avevo fatto gli esterni, centrocampisti, la difesa, ma volevo tornare poi sull'attacco, che secondo me può essere l'altro ballottaggio, insieme a chi gioca al posto di Attà a meno di 24 ore dalla partita. Beto Pellegrino?
1: Io sono più team Pellegrino, non perché sia scettica nei confronti di Beto, ma perché sono curiosa di vederlo in un contesto calcistico diverso rispetto a quello dove ha fatto molto bene l'anno scorso. Al di là delle battute sui gol di testa, secondo me le caratteristiche dei due giocatori ci permettono anche di cambiare leggermente faccia a questa squadra quando si tratta di creare la manovra offensiva. Pellegrino è in una condizione sicuramente ottimale. Beto immagino abbia voglia di dimostrarci che è in grado di essere utile a questa Fiorentina e che ha tanto da dare, però io sono più curiosa di Pellegrino.
0: Sì, io invece sono team Beto, però nel senso, vediamo un po' che cosa sceglieranno, non tanto per oggi, cioè forse oggi
1: anche
0: Pellegrino,
1: perché io ho da comprare la maglia di Pellegrino, il primo gol di testa.
0: Ah sì? È vero? Avevamo scommesso noi?
1: O forse con Lorenzo Di Benedetto, però l'ho fatta sta scommessa, e quindi io ho voglia di andare a prendere la maglia di Pellegrino.
0: Però al di là del fatto che Pellegrino uno dei due gol che ha fatto in campionato l'ha fatto entrando dalla panchina a Venezia, quindi non è che il fatto che non parta dall'inizio significa che per forza non segnerà, anzi tutt'altro. Io ho la sensazione che con Beto gli esterni lavorino meglio, per il poco che abbiamo visto finora, nel senso che Pellegrino è un po' più statico come attaccante e quindi tiene anche un po' più bloccati i difensori, che eventualmente con Mastantuono e Ngie, soprattutto Mastantuono che rientrano, spesso si trova davanti anche l'avversario. Invece si pensa alla partita di Venezia, che per Beto è un po' la partita fin qui che possiamo tenere a paragone, il fatto che lui spesso provasse ad andare in profondità, anche se poi lui sbagliava, insomma ha sbagliato abbastanza, ma liberava molto più spazio per Ngie e Mastantuono. Poi uno ha giocato contro il Venezia, l'altro contro il Napoli, quindi è chiaro che insomma,
1: ma poi dipende prima, come giustamente sottolinei te, anche ogni volta dall'impostazione difensiva dell'avversario. Noi dobbiamo tornare a concepire l'attacco come non esclusivamente basato sulla punta, e questo, proprio come dicevo prima, ci dà anche la possibilità di avere un comparto più versatile. Secondo me è un aspetto da non sottovalutare. Beto, non dico certo che mi dispiaccia, però gli ho visto a volte cercare la giocata dell'anno e non lo so, in questo momento c'è bisogno di gol.
0: Allora, ci fermiamo perché sì, già da qualche minuto in realtà è finita la prima ora di questa trasmissione. Volevo solo rispondere a Matteone dal Vingone, che ci chiede se domani alla Fiera di Scandicci ci sarà anche Di Nardo, perché sua moglie è una grande fan e deve convincerla ad andare, che sì, ci sarà Alessandro Di Nardo. Poi ci dovranno spiegare perché sono fan del nostro fenomeno, perché ci sono più motivazioni, non che io sia particolarmente stupito. E quindi con questa bella storia si conclude la prima ora di Garisca al Vento. Ce n'è un'altra in vista con ospiti, ancora i vostri messaggi, Chiara Andrea Bevilacqua, anche Stefano Cherubini. Andiamo in pausa, promesso, vai.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
0: Rieccoci Rieccoci in diretta, seconda ora di Garrisca al Vento. Sono contento di proiettare anche Chiara Andrea Bevilacqua nel 3000 durante la pausa, facendogli vedere gli account Instagram delle persone che contano a Firenze e non solo nel 2026. Lei non è d'accordo, ma ci interessa il giusto. Di nuovo ben trovata a Chiara Bevilacqua, a tutti. Ciao, voi Giacomo. Che potete sempre scriverci o mandare note vocali al 348-7513-933-055-77-111-71 se invece volete chiamarci. Bella la storia di Matteo Alvingone, con cui ci siamo lasciati nella prima ora, in cui la moglie è grande fan di Dinardo e domani lo troverà alla Fiera di Scandicci. Cioè, te pensa chi è che attrae persone per Radio Firenze Viola alla Fiera di Scandicci? Incredibile. Dinardo, alla mia domanda sul che cosa la induca, insomma, a essere fan di Dinardo, se lo chiede anche il grande Matteone e non lo sa. Bellissimo. Siete molto bravi e lei è anche bellissima. Da vecchio tifoso Viola, 77 anni, spero di evitare le sofferenze dello scorso anno. Assolutamente sì. Poi va bene, Stefano Taxi invece mi dice basta con Comuzzo, anche se mi vuole bene, però io, Stefano, continuo a pensare che Comuzzo poteva essere il difensore della Fiorentina ancora per diversi anni. E poi aggiungo anche il rinnovo di Kwame, è stato il classico rinnovo a bischero sciolto. Così torniamo su uno dei temi che ci hanno accompagnato nella prima ora. Poi Chris ha un altro termine da sottoporre alla Chiara, molto fiorentino, questo un pochino scurrile, se diciamo. Bada che ciocce, cosa vuol dire?
1: No, via Giacomo,
0: no,
1: ma è bravo,
0: l'ha chiesto lui e io ambasciatore non porta pena. Poi, nel metterci in contatto al nostro prossimo ospite, faccio la domanda a Chiara, che tra l'altro ho sempre sottovalutato la possibilità di metterti in difficoltà con questo, quindi sarò veramente il doppio più scurrile rispetto al solito, così sai, adoro metterti in difficoltà. E tra l'altro, se volete continuare a fare complimenti a Chiara, è uno dei modi migliori per metterla in imbarazzo, quindi continuate a dirle che è bella, brava, intelligente, meravigliosa e simpaticissima. Devo togliere il messaggio bada che ciocce. Eccoci, Luciano da Empoli, in realtà ti avevi già risposto, mi sono tenuto questo messaggio perché così ci rientriamo, perché si fosse chi vedi al posto di Attaula, io Brescianini, ci potrebbe essere la sorpresa con Salves al posto di Ingie, e poi aggiunge anche Ranieri all'esperienza, la determinazione fa giocare più tranquillo il compagno di reparto. Chi gioca al posto di Attà?
1: Però l'abbiamo sostanzialmente detto in apertura. Io, visto che non lo votava nessuno, ho fondato il partito Brescianini, dando anche una spiegazione
0: eretica. Va de retro Mario Telerani. Che cosa poverino diciamo a Chiara Bevilacqua, che vuole Brescianini al posto di Attà? Sì, è pronto a fare la crociata. Mario, è impazzita.
1: Ho anche parlato dei cambi. Ciao Mario.
0: Buonasera.
9: Ciao Chiara. Io a Chiara non dico nulla, che sono un antico estimatore e ammiratore, per cui non posso dire nulla. E poi il calcio è bello, perché non è che Brescianini, voglio dire, sia uno scappato di casa, no? Un giocatore importante che ha la Fiorentina, e quindi io, ripeto, sono un po' sorpreso dall'assenza ancora, almeno nelle previsioni, poi magari mi sbaglierò, di Ulai. Però sai, devo dirti anche che io ho molta stima anche di Manoli e quindi mi fido, però è chiaro che se non gioca neanche domani c'è qualcosa che non sappiamo, no? Di Ulai.
0: Sì.
9: Questo è normale. È forza, perché, ma non mi riferisco a cose, aspetti fisici, no? Perché su Attà sono stati chiari, evidentemente.
0: Ma chiari è un parolone, Mario.
9: Diciamo. Ho fatto capire, ragazzi, c'è un problema Attà, Ho sentito parlare di problema addominale.
0: Hai capito? Hai capito?
9: Non lo so se la pubagione la poi, so che è un problema vero, perché se lo trascina da quest'estate. E io mi auguro, soprattutto per Attà, perché la sua salute, che lo possa risolvere in tempi più che brevi, ma ne dubito.
0: Non so, perché io, Mario, anche provando a informarmi, non sono riuscito a dare una risposta sul quando tornerà Attà, perché può essere una settimana, ma può essere due mesi. Per quello che
9: ho sentito durante Palla al Centro, Luca e Tommaso hanno intervistato il mio amico dottor Mazzoli, no?
0: Sì, che però diceva, se non si sa nello specifico quale muscolo anche è coinvolto,
9: certo.
0: Si fa fatica a dare. Lui citava Boban, dai, no? Che è stato tre mesi fuori.
9: Io spero tre mesi no, ma insomma si va un po' più le lunghe, temo che si vada.
0: Dici,
9: quindi dico, se si può parlare un minimo dell'assetto, io sono sempre stato un amante del calcio molto offensivo, vabbè, però voi con l'invecchiare, voi un po' per qualche partita vita mia l'ho vista, sono per l'equilibrio, quindi penso che bisogna fare una grande fase difensiva, fase offensiva, però bisogna avere una altrettanta qualità della fase difensiva, no? Cioè bisogna attaccare molto e difendere molto quando è il caso, e credo ci voglia dell'equilibrio. Questa formazione che gira, io non credo gioverà, ma che prevede una batteria di trequartisti da parati affinatissimi, no? Massantono, Gonçalves, Sugier, a sostegno di un centravanti puro come Pellegrino, alle loro spalle due soli schermi sono Endur e Fagioli, e addirittura qualcuno parla di Jimenez a destra e Valdepeñas a sinistra, che sono due che vanno. Cioè non è Ufalusi che era un centrale adattato a terzino, o Vieri che è un centrale adattato a terzino sinistro, no? Ci siamo.
0: Certo.
9: È una formazione molto peccata. Io pensavo che nel giorno in cui mancava Attà si potesse magari vedere una I, no? Cioè una I in dure Fagioli, ma non è detto che questo non accada, per carità. Se invece giocherà questa formazione, io mi stropiccerò gli occhi e dirò e difenderò Vanoli a spalla piatta dagli attacchi di allenatore difensivista, perché questa è la formazione che fa Zeman. Però è chiaro che Ulai non è un caso, per carità, ci mancherebbe altro, ma c'è qualcosa che non sappiamo se non gioca, no? Perché forse mi hanno spiegato già da tempo, l'ho scritto anche per Firenzeviola.it, lui lo vuole preservare, lo vuole inserire, lo vede come un giocatore destinato a fare cose straordinarie, no? Nella Fiorentina, però, che ha bisogno di un inserimento. Io penso che l'unica forma di inserimento sia di natura tattica, cioè che lui debba capire un po' quali sono i movimenti del calcio italiano, queste cose lì, però stiamo anche quasi a metà ottobre, no? E Chiara e Giacomo, per cui però non sono qui, non è mia intenzione fare polemica, perché io, contrariamente probabilmente a qualche ascoltatore, mi fido di Vanoli, mi sono fidato l'anno scorso e lasciatemi dire, ho fatto molto bene a fidarmi, e a maggior ragione mi fido adesso, no? Quindi mi va bene.
0: Allora, vi do una notizia che riguarda la Turchia, cioè Vincenzo Montella è stato esonerato, era nell'aria dalla Turchia, l'abbiamo già detto un paio di giorni, ora è ufficiale, decisive le quattro sconfitte in Nations League, tanto per dare così un'ultima ora. Dicevamo di Attà e te dicevi di Ulai, ma Pedro Gonçalves, perché siamo iniziati da Brescianini, e io ti arrivo su quello che secondo me dovrebbe giocare, cioè Pedro Gonçalves, che quante chance ha secondo te di giocare domani, Mario?
9: Ah, forse abbastanza, perché oggi in sala stampa ne ha parlato bene, no, Vanoli?
0: Sì,
9: mi sembra.
0: Infatti io lo darei come in vantaggio sugli altri. Poi secondo me Brescianini alla fine a Vanoli un po' il braccino gli verrà, ma un braccino sano, nel senso che come dicevi te, se no è tutti all'attacco e magari
9: ma Brescianini si tratta anche di pensare alla parità numerica in mezzo al campo, per esempio, no? Loro fanno i 3-5-2, hanno tre centrali e due esterni.
0: Sì.
9: Almeno perché, allora, intanto non conta il modulo, ma conta l'interpretazione. Ma Santoro, per esempio, è uno che si sforza di dare un apporto alla fase difensiva. È vero, l'ho visto rincorrere i terzini.
0: Anche in
9: Gie è un po' meno, nel senso lo vedo ancora più esterno che primo, però diciamo da una mano. Gonçalves dà una mano pure lui, cioè. Voglio dire, se Mastantuono e Gie fanno quello che facevano Pandev, no, e Milito nell'Inter del Tripete, ma va benissimo, cioè, no, ti torna? Voglio dire, cioè, danno una mano, tornano indietro, si può fare tutto, si può giocare anche con quella squadra lì. Se invece non danno una mano, o soltanto qualcuno dà una mano, secondo me Endur e Fagioli sono consegnati a un pomeriggio di grandissima partita a Marassi, perché poi sono Endur nel mezzo alla tempesta. Quindi ecco perché Brescianini poi alla fine, con la sua chioma bionda, mi sento di vederlo spuntare dal tunnel di Marassi, no? Avrebbe una logica, secondo me, quattro difensori, tre centrocampisti con caratteristiche diverse ben amalgamati, e due esterni forti come Massantono e Gie, e poi Pellegrino con naturalmente Gonçalves pronto a subentrare assolutamente al posto magari di Massantono, che ritengo anche in virtù del jet lag, no, del fuso orario, non credo abbia 90 minuti nelle gambe. Ora mi diranno, ma sono 19 anni, sì, però è stato quasi 20 giorni e con quasi ancora l'inverno, perché sta finendo l'inverno in Argentina, con 5 ore di fuso, quasi 20 giorni, 5 ore di fuso che entrano dentro. E poi è sempre peggio da ovest a est piuttosto che da est a ovest per il fuso orario.
0: Questo è quindi... Mario Tenerani viaggia in versione Gulliver e da dispensa consigli.
9: No, l'ho patito sulla mia pelle, che lo so, sono stato due volte in Argentina, cioè che ci sarà stato 100, io solo due, però insomma, viaggio lunghissimo e sì, l'ho sentito sempre al ritorno, mai all'andata.
0: Mario, che sensazione ti dà questa Fiorentina che torna a giocare domani? Cioè è un modo diverso per fare la stessa domanda che ho fatto prima a Chiara Bevilacqua, cioè questa Fiorentina a che cosa deve puntare? Però
9: guarda,
0: in vista di domani,
9: io vai. Sono un pessimo scommettitore, io vado molto a sensazioni, non sono un mago, per cui certe volte le sensazioni sono state sbagliate da parte mia, ma molte altre sono state giuste. La squadra dell'anno scorso a me non dava fiducia e non davano fiducia neanche le precedenti, mi davano molto fiducia agli allenatori che la guidavano, mi riferisco soprattutto a Italiano, a Prandelli e a Hini quando non l'hanno salvata. Palladino non praticava un calcio che io amavo, ma mi dava l'impressione di essere molto applicato e poi alla fine ha fatto 65 punti. Io questa volta, per la prima volta, devo dire, ho sensazioni positive. Io vedo giocatori molto forti, alcuni dei quali lo sono già, altri lo dimostreranno. Sposo il lodo Giovanni Galli, che dice che fra un paio d'anni, almeno un paio, porteranno 70 milioni alla cassa, forse anche qualcosa in più, e uno di questi due Renzi magari potrebbe anche essere valutato di più. E quindi a me suscitano fiducia. Poi so benissimo, conoscendo un po' il calcio, che è un'incognita, ma è un'incognita non solo per la Fiorentina, è un'incognita per la Juventus, per il Genoa, per l'Inter, per il Milan. Si torna alla sosta così lunga e fra tutti più o meno hanno avuto i nazionali, il Genoa se non sbaglio due addirittura in più della Fiorentina, ne avevano 10, quindi lo so che domani può succedere di tutto, anche la Fiorentina perda, però in assoluto a me la

0: grande fiducia in questa società, non penso che abbiano fatto tantissimi errori, ho avuto fiducia di questa società moltissimo quando si è cimentata nei temi infrastrutturali, quando ha deciso di fare calcio con quei metodi che francamente non andavano bene, non mi ha mai ispirato molta fiducia. Ora invece anche nei confronti della società viola io ho più fiducia, penso che tanto debba essere fatto, secondo me la società va costruita per bene, però già alcune cose da paratici sono state fatte e quindi io ho buone sensazioni. Perché ti devo dire io ho cattive sensazioni? Te le dicevo in altri periodi e magari venivo accusato di essere o criticone o contro, no? Tutte queste stupidaggini, io penso che sono sempre stato obiettivo, o almeno credo di averci provato, ecco, mi si riconosca almeno il tentativo di averci provato. Se qualche volta non lo sono stato, chiedo scusa.
1: Mario, ti faccio probabilmente l'ultima domanda, a parte una considerazione su altri due ballottaggi, secondo me, che sono quelli, no, che si porta dietro Vanoli. Uno è chi gioca sulla sinistra, secondo te, e l'altro è chi gioca in attacco al centro, secondo te.
0: Sulla sinistra del tenente, dici?
1: No, in difesa, Valdepeñas o Vieri?
0: Ah, scusami, no, capivo, no, perché... Ma io credo mi verrebbe da pensare a Vieri, no? Considerando che gioca Jimenez di là, vede due sensimi così, mi penso a Vieri, però è vero che lui ha provato molto Valdepeñas. L'ha provato molto e vedo che anche i colleghi, anche sui giornali o in altre piattaforme di comunicazione hanno indicato Valdepeñas. A me mi torna più Vieri perché credo ci rinunci malvolentieri, credo che lui, se fa una formazione molto sbilanciata in avanti, non credo che si voglia sbilanciare anche con tutti e due terzini, non so, la butto lì, magari dico una stupidaggine.
1: E in attacco?
0: In attacco è
1: Chiara
0: e
1: Team Pellegrino, io sono Team Beto.
0: No, ma Tim, perché ti piace più Beto di Pellegrino?
1: Sì, io spiegai, secondo me Beto, per il poco che abbiamo visto, fa lavorare meglio gli esterni. Pellegrino mi sembra uno che segna di più. Questo
0: no, ma allora, se si va su un ragionamento di sensibilità personale, tutti hanno ragione. Se si va sulla cronaca e sui fatti, io credo che Pellegrino parta avvantaggiato. Poi anche perché un centravanti di solito, insomma, viene battezzato almeno per una serie di partite, no? Perché se no dopo
1: sì, con Jovic e Cabral non si riusciva, faceva uno una partita, anche chi giocava in conference poi giocava dopo,
0: sì,
1: in campionato.
0: Se c'era Vlahovic giocava sempre Vlahovic, non ti preoccupare. Sì. Mi sembra ci sia stata una recente intervista all'Italiano molto interessante dove con parole al miele ha fatto capire che dopo Vlahovic non gli hanno più comprato un centravanti. Questo sempre per ritornare al discorso di cui sopra, no? Quando tu mi dicevi avevo poca fiducia perché vedevo fatte le cose per il mio metodo di giurista erano fatte male, purtroppo i ricatti mi hanno dato ragione, ma insomma io non è che volessi avere ragione, e ora invece le vedo fatte meglio. E sì, io ti dico Valdepeñas e Jimenez, se soprattutto giocano in Dur e Fagioli, mi sembra una squadra targata a Zeman, ecco, sinceramente. Però io ho amato Perim alla follia, per cui sai, io posso anche esattarmi domani a Marassi quando vedo la formazione lì, capito?
1: Sì, sì, dici andiamo e li mettiamo le corde.
0: Andiamo a lottare, si va a lottare, ci si gioca e vediamo un po'. Però Vanoli mi sembra che insomma poi abbia
1: equilibrio. Scusa Mario, no, mi ero dimenticato che ti volevo chiedere una considerazione anche su Ranieri, no? Perché poi una delle notizie sono emerse da questi giorni. Rinnova, A, te lo aspettavi, e B, come l'hai vissuto? Credo come quasi tutti, insomma, con abbastanza soddisfazione. Io però segnalavo a Chiara, no, come nel calcio cambi un po' lo spirito, perché fino a qualche settimana fa Ranieri non sembrava neanche in grado di stare nella rosa della Fiorentina. Oggi, bene o male, è stato accettato un po' da tutta la piazza con serenità questo rinnovo.
0: Ma sai, io sono sempre stato un po' controcorrente, io con Ranieri non ce l'ho avuta mai, e vedo molti ce l'avevano, era accusato di tutto, no, Ranieri, di tutto.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E no, perché allora vedi, anche qui secondo me manca la misura nei giudizi, come manca la misura nella vita, no? Cioè, diciamo, tra Belen e Tina Pica c'è un universo di mondo femminile, no? Voglio dire, quindi non è così nel calcio, no? Tra un fuoriclasse o comunque un giocatore fortissimo e un pippone c'è in mezzo un mondo di calciatori, no? E Daniel ci sta in quel mondo. Secondo me la pagnotta lui a casa la porta sempre, la porta, è pure molto migliorato. perché comunque ha lavorato sul suo carattere.

0: che aveva dei lati sbagliati, credo l'abbia usato molto anche Valoria a lavorarci. Le dichiarazioni che ha fatto l'altro giorno sulla fascia sono state bellissime, e bene secondo me oggi ha fatto Paolo Maloni in conferenza stampa a riconoscerlo. Poi io te lo devo dire sinceramente, è un difensore rapido, va molto bene nell'anticipo, ci sente come una bestia per la maglia viola, no? È bello garoso, se c'è da fare un'entrata la fa. Quanto è il voto di Ranieri? 6, 6 e mezzo nelle giornate migliori, diciamo 6 e mezzo, però mi porta a casa a 6 e mezzo, e a me va bene, quindi io sono contento del rinnovo. Nella difesa fiorentina ci sta benissimo, mi sembra che abbia intenzione di farlo giocare Vanoli, nonostante abbiano speso quanto, 16 milioni, 17 per Vieri, sicché non credo che Vanoli sia un pazzo, no?
1: No, assolutamente. Poi Ranieri mi dà anche la sensazione di migliorare chi gli gioca accanto, almeno rispetto agli altri, no? Perché non è un caso, secondo me, che Dragusin riemerge nel momento in cui gli viene rimesso accanto.
0: Poi avrebbe un'altra dote importante, che ha un piccolo mandragora nei gol, no? Mm. E quando battono i calcio piazzati, sì, la Fiorentina si va in area di gol avversaria, lui c'è sempre lì, o fa gol o va vicino a farlo, o li batte addosso il pallone, insomma lui c'è sempre. Secondo me questo è un valore, questo qui, no?
1: Assolutamente sì, deve tornare a segnare.
0: Guarda, io non voglio esagerare, ma le volte a calcio ha fatto il gol.
1: No, certo, certo, sì,
0: quanto pesano i 4 bolletti Daniele,
1: il difensore, assolutamente,
0: no?
1: Sì, sì. Allora Mario, scusa, un paio di messaggi per te. Una da parte di Gino, che ti dice: grande forza viola, ma sei diventato il mago Telma perché sei sensitivo. E poi Luca ti chiede se te domani faresti giocare Mastantuono dal primo. Mastantuono ci ha scritto Luca.
0: Mastantuono, io stanotte per voi ho scritto
1: Franchino,
0: Franchino. Ho detto: se gioca Franchino io sono molto felice, ma molto felice. Se non gioca sono felice lo stesso. Cioè, come fai a dire? Perché? Perché ora la Fiorentina, e con tutto il rispetto per Ionet, per Solo, per Erson, c'ha della roba sulle fasce, che se parte un altro, ma Santoro mi diceva l'ultima mezz'ora, io sto sereno, sto tranquillo, capisci? Poi se te mi dici in assoluto di tutta la batteria di esterni, dei quartisti esterni, chi è il più forte? Ma Santoro, no? C'è bisogno che te lo dica io, però quegli altri vanno bene, quindi non mi sono posto il problema. C'è un dibattito che mi ha anche appassionato, 19 anni non 19 anni, io ti dico che il fuso orario è una cosa molto seria, e il fatto che comunque abbia riposato poco e male nel viaggio, insomma tutta una serie di cose, secondo me anche se ha 19 anni può trovare qualche problema. Se poi lo vuol far giocare Vanoli va benissimo, magari quanto gli dà, 60 minuti Giacomo? 60 minuti, bene, oppure 20 all'ultima mezz'ora mi risolve, ok, va benissimo. Però non è che io sono impiccato a Mastantuono, cioè quella stagione della Fiorentina è finita quest'ottobre, perché hanno speso tanti soldi, secondo me molti di questi l'hanno speso bene al contrario del passato. C'è un direttore sportivo che farà anche qualche errore, come con Grosso, ma in assoluto è un grandissimo direttore sportivo, per cui io sono tranquillo. Vedi perché io ritorno alle sensazioni di prima, no? Questo è. Invece quando io sono costretto, se non gioca Ken che faccio? È finita.
1: Sì, questa cioè,
0: vuol dire che non sei una grande squadra. È così.
1: Poco ma sicuro.
0: Ho citato Ken perché era un po'
1: il mantra, certo, tempo, no? Sì, degli anni scorsi.
0: Che facciamo? Ma come facciamo? Ci sono
1: dentro il mondo, Pedro Gonzalves e compagnia cantante.
0: Insomma, poi vogliamo fare lì parade di è più forte e meno forte, facciamola. Ma Gnonto non è che è scarso, sarà il più scarso di quella batteria lì. Ma vediamo da dove si alza, cioè gli altri per dire 9, 8 e mezzo, 10, quello che vuoi, e lui prende a 7, cioè è il più scarso che modo di dire, insomma, no? Se c'è una elite, io vorrei essere sempre nella vita il più scarso di un'elite. Il problema è se sono il più scarso tra gli scarsi, allora diventa un problema.
1: poco ma sicuro. Ti saluta anche Luciano, che come ci sottolinea, insomma, ti hanno eletto la tua voce come la più sexy dell'etere fiorentino.
0: Sì,
1: no?
0: Vabbè,
1: come stai vivendo queste ore?
0: Guarda, Chiara annuisce, ma sono convinto sta ridendo con la faccia.
1: Sì,
2: l'ho visto
1: annuendo,
2: anch'io
1: però.
2: Il post questa mattina, Elisabetta, se non erro.
0: Allora, è un'ascoltatrice simpaticissima.
1: Sì.
0: Diciamo, insomma, diversamente giovane, che è molto, molto, molto simpatica, è molto allegra. Ha scoperto questa graffine, perché ha detto che vende cercarine per la strada.
1: Ecco,
2: quindi torna tutto.
1: Torna tutto.
0: E lei la prima volta chiamato, ha detto, stava molto gentile, ha detto: guarda, la tua voce è così sexy che mi fa impazzire. E quindi poi capire che alle di radio mi hanno fatto a pezzi, morbido, no? Questo non capite. Poi, naturalmente, io non credo a quello che dice Elisabetta, ma la ringrazio di tutto questo effetto. E poi dopo i vedili, che insomma è un po' il motore là dentro di tutti noi, si divertono le social, ho fatto questa cosa, io ho dato ordine a me stesso di non andare a leggere commenti, perché penso che giustamente mi abbiano fatto a pezzi, ma insomma le hanno diritto.
1: Non credo, però, non credo.
0: Vorrei anche dire che noi abbiamo anche un dovere. Il primo è quello di non prendersi mai troppo sul serio. E il secondo è di saper ridere di noi stessi prima degli altri. E quindi è giusto anche prendersi un po' in giro. E quindi io ci sto a questa presa di giro.
1: Assolutamente. Grande Mario Tenerani, buona serata.
0: Grazie.
2: Ciao Mario,
0: bacione, ciao, saluto a tutti.
1: Ciao Mario Tenerani, siamo in ritardissimo, infatti andiamo in pausa, al rientro prepariamo un altro giochino per Chiara, via, non so neanche se no in realtà lo so su che cosa facciamo finta di niente, e poi ancora i vostri messaggi, considerazioni, eccetera eccetera, pausa e torniamo.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
1: Rieccoci in diretta per l'ultima parte di Garrisca al Vento con Giacomo Galassi, con Chiara Bevilacqua, e allo 055 77 111 71 ci ha chiamato Alessio. Buonasera Alessio, ben trovato.
5: Ciao, buonasera Giacomo, buonasera Chiara.
2: Ciao.
1: Eccoci.
5: Niente, io sono molto, posso dire, amareggiato, non triste, ma è amareggiato del fatto che giornalisti del calibro di Tenerani, che io ammiro moltissimo, mi vanno a dire che un giocatore comprato dalla Fiorentina non bisogna essere contenti se ci fa 20 gol, se ci rende tantissimo, bisogna essere contenti perché ci porterà a 100-150 milioni. Ora, questo secondo me è la fine dell'amore per la propria squadra, del calcio, non da parte di Tenerani, da parte del mondo calcistico in generale, perché ogni calciatore sappiamo che è un'azienda. Poi, per quanto riguarda la Fiorentina, vi volevo chiedere, se avete chiesto, siccome non ho sentito la conferenza stampa di Manoli, se avete chiesto se potrà giocare con Salvestro al primo minuto, e le voci che dicono che praticamente Dragosin vuole rilanciarsi con la Fiorentina per poi andare in palcoscenici più grandi rispetto a Firenze, sono vere oppure sono tutte fake?
1: L'ha detto la gente, è l'apostrofo agente, ha detto che lascerà la Fiorentina solo in caso arrivasse un top club, non ha detto vogliamo.
5: Ma
1: però
5: ho capito che lui usa la Fiorentina per rilanciarsi, per tornare ai suoi livelli, dopo l'infortunio, dopodiché arrivederci e grazie, io vado nei club.
2: Beh, l'aveva detto anche Iconè però, di aver scelto Firenze e la Fiorentina come passaggio intermedio.
1: Forse anche Jovic.
2: Non lo so, Jovic non ho mai letto. Cosa
1: dico che però Alessio, guarda, ne abbiamo già parlato con Chiara, ti saluto e ti ringrazio.
2: Ciao, Alessio.
1: Molta canna al fuoco e direi tutte riflessioni interessanti. No, a partire, ne parlavi tu prima delle dichiarazioni, ragazzi, non possiamo però fare finta che oggi per un calciatore rumeno che ha giocato nel Genoa, che oggi a Fiorentina sia al pari dell'Inter o del Real Madrid, perché i top club, si parla dei migliori club al mondo, la Fiorentina non è attualmente uno dei migliori club al mondo. Poi chiaro che a tutti può dar fastidio, francamente a entrambi, sia io e Chiara abbiamo dato il consiglio all'agente Florin di stare, nel senso, perché qui Prodest in questo momento, magari lo fai a inizio mercato, comunque non ti, raramente va bene, però già avrebbe più senso, ora ne ha veramente pochissimo. Detto questo, io non starei troppo a prendere, ma sulla questione dei soldi si torna su su un'annosa questione, non so se Chiara vuoi rispondere tu, io dico semplicemente che è anche quello di dare un valore ai calciatori, è anche una semplificazione che si dà del fatto che se un calciatore vale 70 milioni è un calciatore importante, cioè non è per, non vuol dire per forza bisogna venderlo.
2: E del fatto che magari sei
1: venderlo.
2: Stato bravo ad acquistarlo nel momento in cui non era scontato che il suo valore potesse raggiungere quelle cifre, e proprio attraverso determinate cessioni tu puoi continuare a far crescere il club proprio perché aumenti anche la disponibilità.
1: Guarda,
2: anch'io l'ho letta in tal senso. Ti ho tirato l'ennesimo calcio di queste due ore insieme, ti chiedo scusa.
1: Prendendo a calci oggettivamente le parolacce che ho detto, fai fatica a digerirle, lo capisco, questo non giustifica la violenza, qui siamo pacifisti.
2: E ho ritrovato anche la risposta su Gonçalves,
1: detto,
2: perché
1: sì,
2: Alessio ci ha detto,
1: detto può giocare, se sta bene, no?
2: Sicuramente la sosta gli ha fatto bene, ma ora come ora non ci sono più delle riserve, lui è un grande professionista, si vede che ora è una persona cambiata, tutti devono essere pronti in un campo difficilissimo come quello di Genova.
1: Bene, sì, sì, ma lo dicevamo anche con Mario, insomma ne ha parlato bene, ma ci risulta che queste tre settimane, ecco, a lui siano servite per tornare in forma, come mi ripeto, gli manca solo di giocare, di fare partite, poi per il resto sì. C'è al 100%. Allora andiamo avanti, c'è anche una mia, ci ha chiamato, ma prima, se non me ne dimentico, volevo mandare un abbraccio, non credo ci stia ascoltando purtroppo in questo momento, perché è all'interno insomma di un momento non semplice per tutta la città di Marsala. Sì. Fabrizio, giusto?
2: Sì,
1: Chiara,
2: Fabrizio,
1: con cui...
2: che è il presidente del Viola Club, li abbiamo sentiti, ci hanno dato testimonianza anche delle ore difficili, ma anche di quanto minacciosa, imprevedibile e ingestibile possa diventare la natura, quindi gli mandiamo un abbraccio.
1: Assolutamente, per fortuna non ci dovrebbero essere sì. vittime, solo danni a
2: danni
1: cose
2: che il tempo,
1: o edifici.
2: Il tempo comunque aiuterà a riparare in un certo
1: assolutamente,
2: senso.
1: Assolutamente, magari la scuola è un po' più problematica, però macchine insomma sono state momenti
2: sì, ci
1: terribili,
2: ci hanno mandato dei video, delle immagini.
1: La tromba d'aria c'è stata a Marsala, per fortuna senza vittime, però noi gli mandiamo un grande messaggio. Poi volevo salutare anche Liviano che ci ascolta dall'India, bella trasmissione, bravi e sempre forza Viola. Liviano ti amiamo, non credo invece ci abbia chiamato dall'India, ma è sempre un piacere ascoltarlo. Allo 055 77 111 71 c'è Fabio. Buonasera Fabio e ben trovato.
6: Buonasera, grazie. No, io sono un attimino più vicino.
1: Bene,
6: dai, un po'
1: ci vuole poco. Ecco, bene, sì, sì, decisamente più vicino.
6: Un abbraccio naturalmente a tutta Marsala, anche da parte mia.
1: Bene.
6: Perché su queste cose non si scherza. Dunque, io per esempio domani voglio vincere. Noi siamo di rincorsa. Vorrei ricordare che si dice che siamo una bella squadra, siamo giovani, siamo sbarazzini. Dobbiamo dimostrarlo. Noi domani dobbiamo andare a Genova e imporre il nostro gioco, se siamo davvero la Fiorentina. Poi il risultato, se viene il pareggio, dipende come è venuto. Però io non voglio, basta con la squadra, deve essere equilibrata. La squadra è giovane, ha bisogno di entusiasmo, deve essere sbarazzina e imporre il gioco. Per quanto riguarda, io sono per Gonçalves, anche perché è l'erede naturale di Attà, l'ha detto lui che non è un esterno ma è un centrocampista. E io vi faccio una domanda, ma se c'era Attà, quindi giocava, stavate a fare tutti questi problemi, si giocava con una squadra sbilanciata, Attà, Fagioli e Hondur sicuramente.
1: Vabbè, Attà è un po' no. più centrocampista di Pedro Gonçalves, mi sento di dire, pur essendo...
6: Ma io onestamente non lo so, perché io Gonçalves l'ho visto giocare in Portogallo, era tutto campo, quindi a me mi sembrava davvero di vedere Attà, però perché io mi piace il calcio, vedo tantissime partite, ma il problema è che si cerca equilibrio. Dobbiamo ricordarci che noi abbiamo iniziato il campionato alla quarta, perché le prime tre noi non ci siamo neanche presentati, però questo, e noi dobbiamo far vedere chi siamo, e anche a sinistra, e deve giocare Valdepeñas, c'ha entusiasmo, c'ha voglia. E vi voglio ricordare, con il Napoli il primo tempo con Vieri è stata una tragedia. Quando ha messo Valdepeñas nel secondo tempo contro il Napoli, la squadra è cambiata. Ma questo è per far vedere domani delle tre partite prossime, in teoria è la più facile, perché dopo c'è come Inter, se no, e quindi bisogna far vedere che siamo più forti di Genova, che tra parentesi c'ha degli infortunati, quello penso così, coraggio. Siamo una squadra di ventenni, 21 anni, ci vuole coraggio e basta.
1: Un bel messaggio.
6: Viene, viene.
1: Un bel messaggio. Grazie. Fabio, grazie mille. Ciao, Fabio. Grazie a te. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, Chiara. Direi, insomma, è l'opinione di Fabio, sì, più che rispettabile. Secondo me un allenatore che si gioca comunque la vita ogni partita, magari la vive con un pochino più di prudenza. Penso soprattutto a Vanoli, ma in generale, insomma, Mario citava Zeman, non ci sono allenatori che fanno a meno dell'equilibrio e dicono vado, sì, fuori casa, cioè le stesse Inter.
2: Però sono d'accordo sul fatto che in un certo senso una identità consapevole possa aiutare a semplificare il lavoro. Noi tante volte siamo portati a scegliere tra il risultato e il bel gioco, e questa è una squadra, se guardo il potenziale, le caratteristiche dei singoli, che può anche ottenere risultati attraverso il bel gioco. Tutto sta nel trovare la chiave di mettere l'insieme nel modo migliore, e qui torna prepotente il concetto di equilibrio, che è fondamentale.
1: Alessandro da Roma ci segnala, anche lui ce l'avevano già segnalato, caro Alessandro, che a Roma si dice a cazzo di cane piuttosto che a bischero sciolto, e non sa se si può dire in radio. Ormai l'abbiamo detto, caro Alessandro, anche perché Chiara ci tiene particolarmente che si dicano parolacce, e ti saluta visto che ti segue su Facebook. Ormai è una star la nostra Chiara, è la VIP sulla Fiorentina.
2: Ti faccio un gestaccio, ma lo copro.
1: Sicuramente di Indur ne abbiamo anche parlato troppo, anche perché non si fa il bene del calciatore. Allo stesso momento abbiamo parlato poco di Fagioli, va per i 26 anni, se quest'anno non fa il salto di qualità, bene, trovi un'altra squadra. Questo è Tizio che, ok, cioè registriamo quello che dice, non mi sento di aggiungere
2: è
1: altro.
2: È vero che in un certo senso Fagioli ora deve dimostrare anche tutto quello che su di lui si dice, parlando del potenziale. Poi sul trovare un'altra squadra, non lo so, vediamo anche chi lo sostituisce.
1: Assolutamente sì, e soprattutto poniamocelo nel momento in cui sarà finita la stagione. Cioè su Fagioli ancora c'è poco da dire, cioè è buono, fatto bene in nazionale, vediamolo. Ecco, su Ndur magari c'è anche, no, che in tanti proprio non lo vedevano per niente, e invece lui sta rispondendo con le prestazioni a chi aveva poca fiducia in lui. Lorenzo critica il fatto che io con Prizio mi arrabbio anche solo quando dice la parola culo, e poi con te invece guarda
2: oggi
1: me,
2: sei, ti giustifico, comporto, perché sei un po' stanco.
1: Allora, non è che abbia ho semplicemente letto due messaggi a Cazziano, e poi ti chiedevo la traduzione di Bada che ci ha scritto un amico, voglio dire, si resta direi nel suo mi arrabbiai con Prizio,
2: non metterti sulla difensiva, lo sai anche tu che sei andato lungo.
1: Ma non credo, dai, io non ritengo, con Prizio si cominciò a parlare di culi come se niente fosse, e lì mi sono risentito, scusate, perché credo ci sia un limite. Poi dimmi, Chiara, se supero quel limite mi fermerò, poi ci proverò. Giovanni Raccampi mi scrive: non mi devo preoccupare su Comuzzo perché me lo rimandano a casa, almeno ci farà arrabbiare ancora per qualche anno, almeno sei contento. Però ragazzi, ma Comuzzo quando è che ci avrebbe fatto arrabbiare? Al di là del fatto che qualcuno, cioè, ha fatto due o tre errori, un ventenne alla seconda stagione in Serie A non può fare due o tre errori. Mi dici, è un calciatore che ha fatto 18 errori, cioè il buon Lollo Venuti, a cui vogliamo bene, al dodicesimo errore abbiamo detto caro Lollo, e non è più sfortuna. Ma diavolo, due o tre errori lo fa anche Chiellini. Ora non sto paragonando Comuzzo a Chiellini.
2: No,
1: però,
2: io sono d'accordissimo, cioè, con te. Senso, abbiamo avuto in alcune zone Comuzzo di campo giocatori che hanno goduto dell'immunità, non si poteva mettere in discussione degli abomini che poi mettevano in campo di domenica in domenica. E a volte si fa i sommelier della non lo so, della tecnica, della qualità con alcuni giocatori, e con altri invece
1: non
2: si
1: perdona nulla,
2: condona tutto.
1: Daniele dice: oggi è un intellettuale, quindi propone come significato di sovraccarico all'addome che ha mangiato un cignale di troppo.
2: Ah, bene,
1: no, poteva andare molto peggio,
2: sì,
1: poteva andare molto peggio invece. Per Chiara, Alessio da Scandicci, la tua bellezza, no, è via, fuori dal mondo, mi chiedo come tu possa essere reale addirittura, bello perché è sempre più in imbarazzo. Grande Alessio, sto con te, ripeto, chiunque voglio fare dei complimenti a Chiara, no, di qualsiasi tipo, più o meno li leggiamo.
2: Non dovevamo, insomma, fare il giochino.
1: Lo facciamo, ma aspetto ancora qualche minuto, lo faccio. Cioè, prima ci sono i messaggi degli ascoltatori.
2: Certo.
1: Quando cominciano a essere un po' meno, si fa il giochino. E se giocasse Fagioli Mezzala e Ulai regista, questo è interessante, a parte Stefano Taxi, eh. Io voto sì, caro Stefano. Guarda,
2: anch'io,
1: mi piacerebbe. Un po' un rischio, però io voto sì, anche te voti sì.
2: Sì,
1: perfetto. Invece Paolo dalla provincia di Pavia ci dà una visione, una lettura interessante delle parole della gente di Dragusi, perché dice: la vedrei al contrario, Dragusi sta da Dio a Firenze, solo per un top club prende in considerazione di andare via, piaccia o non piaccia, non siamo il Real. Francamente mi trovo un po' d'accordo, non capisco il senso, come dicevi tu Chiara, di queste dichiarazioni, però ammesso che non capisco il senso, poi una volta registrate
2: sarebbe anch'io. Più logica questa chiave di lettura, proprio nell'interesse del giocatore, prima di tutto il resto.
1: Assolutamente, un saluto e grazie per la compagnia, ci scrive Alberto da Belgio che manda, scrive forza Marsala e domani vuole i 3 punti a Genova, va bene, quindi anche lui del partito della vittoria. Galassi, comunque non è per tutti avere vicino una bella ragazza competente di calcio e star dei social come Chiara. Per me se lo leggi mi fulmina, cosa? Assolutamente, grande Luca.
2: Bloccato subito, ancora prima di arrivare a casa.
1: Dato fosse l'ultimo. Chiara è la migliore, non si discute, però Giulia Sesto secondo me non la mette abbastanza in imbarazzo, così devi dire, capito, che nelle sue parole risiede quello che i romantici raccontavano nelle poesie, allora la metti davvero in imbarazzo. Poi Gabriele dice, per capire il famoso gioco di Vanoli che al momento resta una chimera, si deve guardare la sua esperienza al Venezia o al Torino, per le prossime due partite sarebbe auspicabile non subire reti, e il difetto di Vanoli nella sua carriera è sempre stata la gestione difensiva. Ciao Chiara, sei fantastica. Jack un po' meno, va bene, me lo prendo. Caro Gabriele, non guarderei né al Venezia né al Torino, guarderei alla Fiorentina di
2: anche
1: quest'anno,
2: anche perché la rosa a disposizione sicuramente fa la differenza,
1: è per quello, cioè né a Venezia né a Torino né tantomeno l'anno scorso Vanoli ha mai avuto un parco calciatori simile a quello di
2: già il fatto che abbia visto del potenziale in GIE quando era a Torino e abbia spinto su di lui fa capire che comunque è pronto anche alla suggestione nel momento in cui ha a disposizione delle qualità.
1: Allora, sei pronta col giochino? E dai, per chiudere, per arrivare alla fine della trasmissione.
2: Devo battere il record di Costantino Nicoletti.
1: Cioè,
2: giusto?
1: Azzeccarne una su 10. Cioè, lui ne ha azzeccata una su 10. E sono i termini della generazione Z, i termini dei giovani. Magari in tanti di voi all'ascolto hanno figli tra i 10 e i 20 anni più o meno. Secondo me già i 20 anni questi termini ci usano molto bene, però facciamo tra i 10 e i 20 anni, oppure qualcuno di voi all'ascolto ha tra i 10 e i 20 anni e ci ascolta e allora potrà
2: però fate anche i compiti,
1: valutare. Dopo. Allora, cringe, cosa vuol dire? Questo è
2: imbarazzante.
1: Bene, già hai pareggiato questo film, anche questa conosceva. Crash
2: la cotta.
1: Sei preparatissima, si vede. La figlia però in teoria
2: no,
1: Anna
2: infatti.
1: 7 o 8. Fatti
2: ne
1: ieri.
2: Ha fatti 9 ieri.
1: 9 ieri, bellissimo.
2: Sì.
1: Tanti auguri ad Arianna. Bello che Stefanino nostro ci ha fatto addirittura la doppia telecamera, se fosse un momento di grande cultura.
2: Sono due.
1: Allora, ghosting.
2: È quando uno smette di rispondere ai tuoi messaggi, sostanzialmente.
1: 3 su 3.
2: Questa, scompare
1: questa,
2: con un fantasma.
1: Questa non la sai perché io sono dovuto andare a cercare. Cap. O nella sua alternativa no cap, quando un giovane ti dice no cap,
2: no,
1: nessuna bugia, cioè vuol dire ti sta dicendo la verità, tipo ehi, guarda, l'ho fatta la spesa, no cap, credo, se c'è qualche dodicenne o tredicenne all'ascolto ce lo confermo. Flexare,
2: non lo so spiegare. No, spiegamelo te, perché non saprei spiegarlo.
1: Vantarsi di qualcosa.
2: Sì, fare un po'...
1: Il ganella, si
2: sì.
1: Direbbe. Va bene.
2: Questa non vale, dai.
1: Diciamo 3,5 su 5.
2: Va bene.
1: Glow up.
2: Quando migliori?
1: Brava Chiara. Brava Chiara, io ad esempio quando sono andato in Firenze ve l'ho fatto un bel glow up, soprattutto sì. Quando mi sono tolto i baffi. Chad
2: non lo so.
1: No.
2: Non è un nome proprio.
1: Allora no, okay. Se vogliamo è anche il nome di una nazione africana, però Chad in questo caso è o Giga Chad, è qualcuno di cioè è proprio detto per esaltare o Chad, capito, qualcuno.
2: Non ci sarei mai arrivata.
1: Va bene, quindi 4,5 su 5. Sì, perché glow up lo sapevo. Vibe.
2: È quello che tu trasmetti in un certo senso.
1: Questa è l'unica che Costantino ha più o meno azzeccato dicendo sono quelle, dice Alino Diamanti, le good vibes.
2: Sì, possono essere anche bad e quindi è ciò che tu trasmetti sostanzialmente, le sensazioni.
1: Vibrazione. Va bene, comunque sì, ci siamo. Sì. Quanto siamo?
2: 5,5.
1: Goat?
2: Si usava anche per Messi.
1: Certo.
2: E quindi viene comunque associato a qualcosa di a qualcuno di grandioso. Poi nello specifico non ti so dire per quale motivo si dica.
1: Greatest of all time.
2: Ah, vedi.
1: E spesso associato alla capra.
2: Perché c'è l'emoticon di solito della.
1: Perché capra si dice goat in inglese.
2: Però vedi, non sapevo.
1: Vabbè, però secondo me ti do un altro mezzo punto, così si fa
2: va
1: pari.
2: Bene.
1: 6 su 8. Aura
2: è quella che ha una persona intorno.
1: però di che, cioè, che vuol dire avere,
2: è quasi mistico, ti dà la sensazione che abbia un qualcosa in più e che riesca poi a svolgere quel ruolo in maniera migliore rispetto agli altri in virtù di questo, di questa benedizione che
1: bellissima
2: si porta dietro.
1: Bellissima spiegazione, 7 su 9 assolutamente. Oddio, questa non te la leggo perché non me la ricordo minimamente. Cosa vuol dire red flag?
2: Mi raccomando, questo è molto importante, riconoscerle e soprattutto muoversi di conseguenza. Sono quei segnali d'allarme che alcuni comportamenti delle persone fanno emergere, che sono indicativi anche della personalità e magari delle criticità a cui sarà la larga.
1: Spiegazione bellissima. Ti chiudo con 6-7.
2: Questo non l'ho capito. Arianna ci ha provato quest'estate, tornata da una delle innumerevoli vacanze, a ripropormelo. Ho scoperto che arriva dal mondo dei social e non c'è una spiegazione precisa, però semplicemente è un intercalare che usano per far capire che loro hanno quel linguaggio perché appartengono a quella generazione. Ed escludere
1: bellissima.
2: Noi boomers.
1: Spiegazione bellissima, perché sì, come insomma mi hanno anche spiegato, il fatto che non ci sia senso è il senso. Cioè, per noi boomer, me compreso, cerchiamo sempre un senso in tutto, 6-7 non vuol dire assolutamente niente. Va bene.
2: Vabbè,
1: e
2: Costantino,
1: poi
2: ciao.
1: Non avevo dubbi. In
7: Costa
1: merito.
7: Ci va.
1: Costa ci va, sì, a prendere zero
2: ripetizioni
1: punti
2: di linguaggio.
1: Però vorrei vederti fare anche il gesto di 6-7.
2: No, quello non lo so.
1: Come no?
2: No, credo sia anche bandito in casa mia.
1: Ma 6-7 si come accompagna sempre a un...
2: No, io... Noi abbiamo standard un pochino più alti, ci si prova.
1: Cioè, ma lo sai?
2: Poi a scuola fa quello che vuole.
1: Lo sai e non lo fai o non lo vuoi?
2: No, non gliel'ho mai permesso in mia presenza.
1: Ok, ci sta, va bene, è questo.
2: Poi dopo mi dici la parola che andiamo a cercare, di cui non ti ricordi il significato, perché sono una persona
1: Snitch.
2: Curiosa. No.
1: Snitch, per caso Stefano Cherubini, che è il nostro
2: lui lo
1: quasi
2: sa.
1: È uno infame che fa il doppio gioco. Snitch, vedi? Da zero.
2: E l'ombrico.
1: E anche ship in realtà mi era rimasta fuori. Che è questo.
2: Eccolo.
1: Ship è quando stanno bene due insieme, cioè Stefano Cherubini e la regia. No, perché si fa con due persone.
2: Noi il venerdì a Garrisca.
1: 9 su 11.
5: No,
1: sì, sì, sì, sì. No, preparatissima. Mi ha fatto le spiegazioni, Costa, e ti dico scansati. Bene, perché Costantino Nicoletti è qui che scalpita, perché ora c'è Canzavetti in Viola. Che entri, sto salutando.
5: Ti metto nel tuo posto.
1: Fermo.
5: Sai, venerdì sera prendi il tuo posto. Sono qui nella tua postazione.
1: Facciamo gli auguri di nuovo a Arianna, figlia della star dei social. Era ieri.
2: Anche Lorenzo di Benedetto, che come Arianna ha fatto gli anni ieri.
1: Ieri, bene. Auguri a Dibe. Salutiamo Stefano Cherubini, che ha curato la parte tecnica di questa trasmissione. Ci vediamo con Chiara settimana prossima. Ciao Chiara.
2: Ciao Giacomo.
1: Ciao a tutti, cari Scalvento torna lunedì alle 17 con il sottoscritto Giacomo Galassi. Vi auguro una buona serata, restate con noi che c'è Canzamenti in Viola. Ciao.
2: È andata la fiera di Scandicci.
8: La trasmissione Garrisca al Vento è stata offerta da Pizzeria 00, via Lorenzoni 8 a Firenze. Da sempre al fianco della Fiorentina.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. La storia della Fiorentina raccontata da chi da decenni la segue passo dopo passo. Brivido Viola, la trasmissione a cura del Brivido Sportivo.
9: 20.05, buonasera da Lorenzo Matteucci, questo è Brivido Viola di venerdì 9 ottobre. Ci siamo, finalmente ci siamo, domani si torna a giocare e la Fiorentina lo farà sul campo di Genova contro il Genoa di De Rossi, sfida insidiosa in un campo difficile, anche ostico per la maglia viola e rossoblù. Dopo il Venezia, per questo inizio di campionato, sono forse la squadra peggiore, per questo a maggior ragione c'è da prestare ancora maggior attenzione. Sono tornati tutti i nazionali a Firenze, non ci sarà Atta per questo sovraccarico addominale, lo ha confermato Paolo Vanoli oggi in conferenza stampa, quindi Fiorentina orfana del centrocampista arrivato dall'Udinese, ma con un Franco Mastantuono che, insomma, sempre a seconda delle parole del tecnico, è pronto a giocare dal primo minuto. In questa puntata del Brivido, il Brivido Viola sarà anche In esterna con la nostra Lucia Petraroli presso la pizzeria Monzù di Sesto Fiorentino, ci collegheremo tra qualche minuto. Buonasera a Tommaso Borghini.
7: Ciao, ciao Lorenzo, buonasera a tutti, buon venerdì sera a tutti. Noi ci si mette sempre d'accordo, oggi in sì. bianco io, in bianco te.
9: Però devo
7: ci
9: dire, tu più di classe, io ho una felpa.
7: Più classico, insomma. Perché sai, l'età è diversa, quindi io sono più classico, però in bianco, tanto per non impallare la telecamera,
9: ci vestiamo per aiutare,
7: tutte e due di bianco. Senti, abbiamo un grande, insomma, un evento che ci attende tra pochissimo, no? Faremo diciamo così un'incursione in un locale, avremo degli ospiti, quindi insomma state con noi perché è una cosa sicuramente molto interessante, almeno lo spero per i nostri ascoltatori e chi ci segue sul 92 del digitale terrestre. Hai dato la notizia di attacche, forse la notizia del giorno, sì. E senza forse, perché insomma si diceva Attao avrà lavorato tanto in queste tre settimane, lo ritroveremo finalmente al top eccetera, in realtà è infortunato, è un infortunio che è abbastanza fastidioso. Ho sentito anche gli approfondimenti di Radio Firenze Viola con per esempio col dottor Manzuoli ed altri insomma esperti, insomma, che si parla di un infortunio magari non gravissimo però fastidioso, difficile da superare, quindi speriamo che Attar recuperi al meglio. Questo apre però uno scenario molto, molto particolare sulla formazione, nuovo sulla formazione, potrebbero rientrare in gioco altri giocatori che magari fino ad ora sono stati a guardare spesso e volentieri.
9: Assolutamente,
7: vedremo cosa,
9: sì,
7: cosa
9: ricordiamo
7: Paolo
9: i numeri,
7: Manoni.
9: Il 348 7513 933, per scriverci messaggi e WhatsApp già stanno arrivando, anche perché poi come sempre ci sarà il quizzone. Buon lavoro
7: sì,
9: a Stefano Cherubini di là dal vetro. Allora, giustamente tema Atta importantissimo, al di là di quello che insomma ci aspettavamo ma non ci ha fatto vedere in questo prima parte, queste primissime partite. Quanto perde la Fiorentina e soprattutto sei preoccupato?
7: Sì, allora, preoccupato non sono perché la Fiorentina, grazie a Dio, ha...
9: Prego. Sei preoccupato sia sulla Fiorentina ma anche sulla situazione di Attà.
7: Ah, ecco, sulla situazione
9: su
7: di
9: tutte
7: Attà,
9: e due.
7: Sulla situazione di Attà un po' sì, perché è un grande investimento della Fiorentina. Paratici è stato uno dei primi colpi, ha spiazzato tutti con questo colpo, si pensava andasse in altre squadre più importanti, invece la Fiorentina se l'ha accaparrato, lo ha pagato anche tanto, è un giocatore che secondo me sarà molto importante per il futuro, speriamo di recuperarlo al meglio. Non so dirti altro perché non conosco diciamo la vicenda nel dettaglio e quindi è difficile sbilanciarsi, aspettiamo i comunicati, aspettiamo che il ragazzo recuperi. Nel frattempo ti dico però che la Fiorentina ha delle diciamo alternative molto interessanti, ha fatto una rosa, ha creato una rosa Fabio Paratici molto profonda e quindi c'è la possibilità di sostituirlo. Non stava rendendo al meglio, c'era un motivo per cui non rendeva al meglio e adesso l'abbiamo scoperto, perché aveva iniziato molto bene Attà, ti ricorderai, nel precampionato in particolare, sì. Poi aveva avuto una flessione probabilmente dovuta proprio a questo infortunio. Detto questo, ci sono giocatori che possono sostituirlo con caratteristiche molto diverse, ma possono sostituirlo sia nel ruolo di mezzala sia nel ruolo di trequartista, che era un po' i due ruoli che aveva occupato in questi sia nella precedente gestione che con Vanoli. Potrebbe rientrare in gioco Olai, secondo me, perché insomma
9: dico... anche quello è un tema, bisogna vedere se Vanoli ha il, tra virgolette, il coraggio.
7: Sì, hai detto bene, di schierarlo, e poi come, da centrale impiegando Fagioli come è stato impiegato in nazionale, o da mezzo, oppure da interno e quindi lasciando a Fagioli la regia, oppure potrebbero entrare in gioco altri giocatori. Ho sentito anche il nome di Pedro Gonçalves per esempio, che è molto più offensivo come calciatore, però che ha giocato in quella posizione soprattutto di trequartista, lo può fare tranquillamente, e quindi anzi lo vuole fare, perché lui in sede di presentazione ha detto proprio questo, cioè io mi sento un numero 10, quindi vedremo, non so quello che accadrà, lo sapremo prestissimo, perché
9: domani.
7: Dio vuole si rigioca, ritorna al campionato, non se ne poteva più, non se ne poteva più di questa sosta infinita.
9: Allora Damiano ci scrive: avete fatto benissimo la scelta dell'abbigliamento, picchia bianco sempre, riferimento al calcio storico. Vabbè, Damiano, con me sfondi una porta aperta.
7: Devo dire che anch'io sono di quella parte lì, quindi si va a braccetto anche su questo, dai. E... non sono un appassionatissimo, non mi voglio millantare di essere, però, no. Però la mia tradizione è altrettanto bianca, essendo di estrazione, diciamo, oltrarnina, si può dire?
9: Si
7: non
9: può
7: so
9: dire.
7: Se è una parola o un neologismo.
9: Ma si può dire tutto.
7: Vabbè,
9: abbiamo,
7: eccoci.
9: Siamo collegati con Lucia, possiamo andare da lei che è presso la pizzeria Monzù di Sesto Fiorentino. Ciao Lucia, buonasera.
10: Buonasera a tutti, ben trovati, ci sentite forte e chiari?
9: Benissimo.
7: Perfetto, vi vediamo bene e vi sentiamo perfettamente. Buonasera
10: siamo
7: anche al tuo ospite.
10: Buonasera, assolutamente lì. Siamo con il titolare del ristorante Monzù a Sesto Fiorentino, cucina tipica napoletana che ovviamente consigliamo a tutti quanti, già questo è l'intro che vogliamo dare. Fabrizio Previte, titolare del ristorante, che però oggi è anche in un'altra veste, vero Fabrizio? Soprattutto nella veste di tifoso viola, perché la Fiorentina domani torna in campo dopo una lunghissima sosta delle nazionali, quindi dobbiamo parlare di questo rientro. Parliamo insomma partiamo dall'attualità: la squadra ritroverà il campo dopo quasi 3 settimane, anche la sosta più lunga ovviamente che ci sia mai stata. Recupero atletico, ma soprattutto anche mentale da parte di Vanoni. Che cosa ti aspetti da questa Fiorentina?
11: Io credo che quello che dovremmo riuscire a fare è ripartire da quello che rappresenta la maglia, nel senso che io vorrei fare questa piccolissima parentesi. Io sono di origine siciliana, e sono un bambino cresciuto negli anni 90 e ricordo fortemente le sensazioni che avevo nel vedere la maglia viola, nel quello che rappresentava il calcio italiano, la Fiorentina. Credo che questa roba qui non è mai scaduta, rimane sempre lì, e c'è solo da ricordarsi che la storia di questa squadra è importantissima. Lo abbiamo dimostrato quest'anno con una campagna acquisti, mi verrebbe da dire faraonica, ma importante, è già tanto rispetto a quello che si è visto qualche anno fa. Finalmente decidiamo di acquistare e non solo di vendere. Io credo che il futuro sia roseo, perché questa è la Fiorentina, questa è Firenze, e credo che sia una delle realtà più importanti del calcio europeo, perlomeno a livello storico. Ripeto a dire, per me, non essendo toscano, non essendo fiorentino, ma la Fiorentina ha sempre rappresentato un punto di arrivo, non di partenza. Questo è quello che dovrebbero capire tutti i ragazzi che in questo momento stanno indossando quella maglia. A Firenze si arriva e si ci resta, non è un punto di passaggio.
10: Assolutamente sì, come un punto di passaggio è invece il ristorante Monzù a Sesto Fiorentino del nostro Fabrizio Previte. E vogliamo fare anche una domanda da studio,
7: sì,
10: Fabrizio.
7: Volentieri, Lucia, volentieri. Guarda, visto che Fabrizio ha parlato del fatto che lui insomma seguiva, se non ho capito male, già dagli anni 90 la Fiorentina, gli chiederei qual era il suo idolo, anche se insomma è abbastanza, ma non è detto, però non è detto,
9: non è
7: qual
9: scontato.
7: Era il suo idolo negli anni 90. E poi anche di conseguenza il giocatore che invece lo affascina di più di questa Fiorentina creata da Fabio Paratici quest'estate.
10: Quindi passato e presente, Fabrizio.
11: Allora, il passato vi sembrava stranissimo, ma io ero innamorato di Anselmo Robbiati.
7: Vedi, Spadino, grande.
11: Assolutamente sì, per me rappresentava cuore e anima. Poi magari non ha avuto una carriera brillantissima per quello che era gli anni 90 in calcio di Serie A, però per quello che era il mio calcio rappresentava tutto quello che a me tirava moltissimo. Facilissimo dire nomi più illustri,
7: certo,
11: però chiaramente quelli erano la Fiorentina, mentre la rappresentazione della Fiorentina io personalmente la riconoscevo moltissimo a lui,
7: che poi era l'uomo che entrava spesso, esatto, e che risolveva la partita. Insomma, non è che era un comprimario, era uno che il timbro nella partita lo metteva, magari non cominciandola dall'inizio sempre, però condivido, insomma, si vede che sei un esperto della storia della Fiorentina, ecco.
11: Poi ti dico,
10: però
11: guarda,
10: il presente anche ti ha chiesto,
7: sì,
10: no?
11: Il presente in questo momento io credo che si debba uscire un attimino dal rettangolo di gioco fino a che i ragazzi non iniziano ad inquadrare il peso della maglia. Quindi nel presente io credo che Paratici sia l'acquisto migliore che abbia fatto la società al momento, uno su cui puntare, perché ha le idee ben chiare, ha un'idea di calcio nuova, sa guardare bene al mercato, e credo che questo sia fondamentale nel calcio moderno.
10: Ecco, chiediamo a Fabrizio anche un po' d'attualità, no Tommaso?
7: Certo.
10: Domani è una partita contro Tardi viene dopo 3 settimane, che gara ti aspetti con un Genoa un po' incerottato e che ha anche un po' di difficoltà in società?
11: Io credo che noi quello che dobbiamo fare semplicemente è il nostro, non dobbiamo assolutamente pensare ai problemi che ha il Genoa, e credo che basti quello, basti il fatto che comunque, ripeto a dire, ragazzi hanno chiuso benissimo prima della sosta, si deve riprendere da quello, e che sia Genoa, che sia Bergamo, piuttosto che Milano, noi dobbiamo andare ovunque e chiunque deve venire qui con la consapevolezza del fatto che questa è Firenze. Prima che la Fiorentina si indossano i colori di una città che ama questo sport e lo rappresenta meglio che tante altre realtà d'Italia. Credo che sia l'ultimissima città italiana che abbia senso di appartenenza. Fortissimo.
10: Ecco, parlando di appartenenza, dici però se hai fatto una pizza speciale o tipica per la tua Fiorentina, Fabrizio, perché i nostri tifosi possono venire a mangiare qua da te. Guarda, ci dicono che siano buonissime, noi ci crediamo sulla
11: pasta. Guarda, per quanto riguarda la pizza, io credo che la mia pizza ha tutto quello che serve per stare qui a Firenze: passione, amore. Quindi, se ci fosse una pizza da dedicare ai tifosi della Fiorentina, basta solo l'impasto, basterebbe una focaccia bianca, perché come noi si ci può costruire un sacco di roba sopra, e quindi come per la squadra, anche per il mio impasto, credo che in comune abbiano questo, il fatto di poterci costruire quello che si ci vuole sopra, la base è ottima, quindi partire dalla base, sia per la squadra che per la mia pizza.
10: Studio, Tommaso, dimmi pure se andiamo avanti o...
7: Sì, perfetto, Lucia, se noi salutiamo e ringraziamo ovviamente Fabrizio per l'intervento e insomma magari una capatina da lui ce la faremo anche noi, perché insomma ci ha incuriosito molto questa sua presentazione.
10: Tanto noi stasera vi aggiorniamo poi.
7: Esatto, anche della pizza, lo ringraziamo, e poi lasciamo a te la possibilità di intervenire quando vuoi, se hai altri ospiti, noi siamo qua, intanto andiamo avanti con la discussione qui in studio e poi aspettiamo eventuali tue incursioni. Grazie.
10: Allora ringraziamo Fabrizio Previte per la sua apparizione qui da noi, ristorante Monzua, sesto fiorentino, venite in tantissimi per una pizza speciale.
11: Grazie mille, buona serata e forza Viola sempre.
9: Sempre, grazie mille, grazie alla Lucia Petraroli e al suo ospite. Curiosa è questa cosa dell'impasto e poi dopo
7: costruirselo
9: esatto.
7: Mi piacerebbe.
9: È come, cioè, vieni a Firenze, già di per sé è un biglietto da visita.
7: A me, ora non per divagare, mi piacevano, non so se anche
9: tanto
7: a te, quelle pizze lunghe, no, dove che potevi mettere più gusti insieme e che magari che poi ti mangiavi a metà con quello davanti o insomma con altre persone. A me è sempre piaciuto questo, perché
9: poi forchettavilo
7: davanti per poter assaggiare, perché te ne mangiava troppo, per poter assaggiare vari gusti magari anziché prenderne un solo tipo. Detto questo, però, tornando al dunque, cioè alla Fiorentina, ecco, la Fiorentina che vedremo domani, io spero che sia una Fiorentina non fatta così a caso, ma che sia una Fiorentina che sia innanzitutto, come diceva Cesare Prandelli, ordinata, perché quando hai partite del genere come quella di domani, appunto, contro una squadra che sicuramente cercherà di metterti in difficoltà sul piano del ritmo, ti aggredirà,
9: cercherà una partita sporca,
7: bravo,
9: cattiva,
7: cercherà di sfruttare
9: cattiva
7: agonistica,
9: nei limiti,
7: agonistica, ma anche magari cercheranno
9: poi c'è l'arbitro, anche se poi non fa il suo dovere,
7: però cercano di innervosirti, cercano di sfruttare l'ambiente, che sarà a Marassi, è sempre stato uno stadio difficilissimo per tutti quelli che ci giocano contro, e quindi bisogna essere ordinati, bisogna tenere le distanze, bisogna tenere i nervi saldi. La squadra è molto giovane, però è fatta di giocatori che secondo me, nonostante siano giovani, hanno anche una certa esperienza, cioè voglio dire, Mastantuono è abituato a giocare nello stadio del Real Madrid, è abituato a giocare in Argentina davanti a 80.000 persone e nella nazionale, quindi anche se ha 19 anni non credo si faccia impressionare, spero non si faccia impressionare da qui. Ci sono altri giocatori, Dragusin conosce benissimo Genova e il suo stadio, è stato lì, no? da idolo dei tifosi che lo hanno apprezzato moltissimo nel periodo in cui è stato al Genova. Quindi insomma stiamo parlando, De Gea è un portiere, ha frequentato e calcato i campi, quindi io spero, ecco, che nonostante sia giovane la Fiorentina abbia l'atteggiamento giusto, non si faccia intimorire e faccia la sua partita, quello è importante. Poi se si va sui valori tecnici la Fiorentina è superiore, non contano però solo quelli.
9: No, assolutamente no. C'è Tommy che ci ha scritto: il coraggio ci vuole a lasciar fuori Ulaia. A me questa gestione di questo ragazzo mi fa veramente, te l'ammorbidisco, arrabbiare,
7: incavolare.
9: Fossi lui sarei ancora più arrabbiato. Tommy,
7: bene, se è arrabbiato bene, l'importante è che stia attento, perché è uno nei pochi minuti che l'abbiamo visto giocare che ogni tanto qualche entrata un po' no? Mi ricordo in Coppa Italia prese subito l'ammonizione, se sì, non mi ricordo male, e ho visto anche in nazionale ha giocato poco, insomma quello che ha giocato ha preso anche lì un giallo, mi sembra a 20 minuti dalla fine, nella partita che entrò a 20 minuti dalla fine, quindi deve stare attento da questo punto di vista. Però se è arrabbiato nella maniera giusta, cioè agonisticamente e mentalmente ha voglia di dimostrare chi è senza voler strafare, penso che possa far comodo alla Fiorentina. Vedremo se sarà lui però il prescelto.
9: Sì,
7: non è mica detto.
9: No, anche perché le ultime notizie magari avevano tirato fuori per il centrocampo, sì, anche il nome un'altra volta di Brescianini.
7: Esatto, potrebbe esserci anche Brescianini, chiaramente meno affascinante, diciamoci la verità, con tutto il rispetto per il bravissimo ragazzo e splendido professionista che è Brescianini. È chiaro che noi aspettiamo questo ragazzo, alla Fiorentina ha pagato oltre 26 milioni più 4 di bonus, cioè si parla di uno dei giocatori più cari della storia della Fiorentina, ha 19 anni, primo poi spero di vederlo titolare nella Fiorentina e spero che Valon li trovi la chiave giusta. Però non bisogna forzare
9: insieme a Fagioli,
7: non bisogna forzarlo, no, cioè forzare le situazioni, non
9: no.
7: Cioè non bisogna, secondo me la Fiorentina prima cosa deve trovare un equilibrio. Veniamo da un avvio di inizio di campionato disastroso, non dimentichiamocelo, perché avevamo 0 punti in 3 partite, ora qualcosina si è rimesso, ma abbiamo sempre 4 punti in 5 partite, cioè il Genoa ce n'ha 1 però è lì, cioè, sì, quindi sì. Voglio dire, prima cosa l'equilibrio, ritrovare, fare la squadra, e poi sicuramente non potranno non avere spazio perché è un investimento troppo importante per la società.
9: Allora, te ti devi preparare, per
7: sì,
9: il momento,
7: bravo.
9: Ti devi preparare con il quizzone. Mentre ti prepari su quello, io intanto
7: tra l'altro ti dico, leggiamo il quizzone. Se ho avuto un messaggio, tanto lo spieghiamo in diretta, mi dicono che l'ospite è praticamente già pronto.
9: Allora, se vogliamo, come vuoi fare?
7: Quindi leggiamo brevemente,
9: vai.
7: Tanto si fa veloce il quizzone, poi ritorniamo a Sesto Fiorentino per il collegamento con Sauro. Ora non lo sto spoilerando. Vedremo chi è. Ora qualcuno forse lo può immaginare. Con riferimento alla partita di domani, forse non tutti sanno che, considerando le partite giocate nel nuovo secolo, cioè dal 2000 in poi, la Fiorentina ha espugnato lo stadio di Marassi, sponda Genoa, ben 6 volte sulle 20 disputate, e di queste vittorie 2 sono finite 1-0 per i Viola, quella più recente del 31 ottobre 2024 e quella datata 1 novembre 2012, quindi stiamo parlando di 2 1-0, uno del 2024, 31 ottobre, uno del 2012, 1 novembre. La domanda è questa: queste due vittorie per 1-0 sono accomunate da due particolarità, una più facile da indovinare, l'altra più difficile. Sapete dirci quali sono queste due similitudini? Questo è il quizzone di Stefano Borgi, collega nonché rappresentante del Museo Viola. Ma credo che sia l'ora di ricollegarci con Sesto Fiorentino.
9: A te, Lucia.
10: Lo sentite?
7: Sì, forte e chiaro. Ciao. E vediamo,
10: ma non la location ovviamente, perché siamo sempre al ristorante Monzu di Sesto Fiorentino, dove c'è una cucina napoletana che dopo assaggeremo, caro,
12: certo.
10: Caro Sauro Fattori,
7: beati voi, beati voi.
10: Lo annunciamo perché siamo contentissimi che sia qui con noi Sauro. Allora, ovviamente incominciamo dall'attualità e ricominciamo soprattutto perché dopo 3 settimane volevamo tornare a quello che ovviamente è il campionato, da Vanoli a Vanoli, perché proprio un anno fa Vanoli incominciava, no? Da Genova, e che Vanoli troveremo, ma soprattutto che Fiorentina troveremo da qui in poi, è una prova importante, no?
12: Spero, secondo me importante perché ci darebbe continuità. La sconfitta ci riporterebbe un po' nelle problematiche di dover sempre cercare il risultato. La vittoria è sempre eccezionale, però anche un risultato positivo vorrebbe dire continuare, diciamo, questa striscia. Poi andremo a affrontare squadre molto forti, però con la serenità non si sa mai, insomma.
10: Un ciclo di ferro, dici bene, da qui a novembre, la prossima sosta per le nazionali, e sarà sicuramente un banco di prova per questa Fiorentina, perché da capire, te lo sai, no? L'hai giocato, hai fatto l'allenatore, le soste nelle nazionali sono sempre un banco di prova, no? O bene bene, come si dice a Firenze, o male male.
12: Sì, probabilmente siamo riusciti a mettere qualcuna condizione, tipo un salvo, se ho visto che in realtà probabilmente sì, non ci sarà. Secondo me Sabes probabilmente troverà spazio, può darsi, perché per far trovare spazio con Sabes si deve giocare un 4-2-3-1, perché tanto secondo me la Fiorentina finirà a giocare così. Però sai, se è fuori casa, se è a Genova, ambiente caldo, e poi squadra che classifica non dice la verità. Io l'ho seguito un po' in Genova, ha perso le partite proprio quando è l'anno che tu la devi perdere, no? Però è una squadra difficile da incontrare, vediamo. Però so che ci vanno tantissimi tifosi anche della Fiorentina, sì. Ho detto la curva è piena, mi hanno detto che cioè, la zona riservata è piena. Io mi auguro sia una bella gara e che sicuramente la Fiorentina esca più che positiva.
10: Allora andiamo in studio perché so che vogliono anche loro partecipare alla nostra conversazione, vero Tommaso?
7: Certo, certo, certo Lucia. Allora intanto giriamo a Sauro Fattori una domanda che sostanzialmente ci è arrivata attraverso un messaggio prima, ma l'abbiamo risposto qui da studio, ma vogliamo sapere anche l'opinione di Sauro, in particolare su Ulai.
9: Sì,
7: quando...
9: Sì, sì.
7: No, la domanda è questa, Lorenzo: quando Ulai sarà pronto per giocare da titolare in questa Fiorentina, per dare il suo contributo? Il nostro ascoltatore Lorenzo, che ci scriveva,
9: sì, ha detto, dice: a me questa gestione, la gestione di questo ragazzo mi fa veramente arrabbiare, fossi lui sarei ancora più arrabbiato.
7: Sauro.
9: Ha usato altre parole, più che arrabbiato, però insomma, tanto per capirsi.
12: Però sinceramente avere fretta sarebbe un errore. Probabilmente quando se lo fa giocare perché ancora non lo vede proprio, però tra un po' secondo me lui cosa è?
10: Abbiamo un'intuizione, Tommaso. Abbiamo un'intuizione.
9: Ci pare di conoscerlo.
7: Ci pare di conoscerlo. Tra l'altro sta baciando, per chi non lo vede, sta baciando sulla testa Sauro.
10: Salutiamo Costantino Nicoletti che era poco fa in studio, e dallo studio a Monzù è un attimo.
12: Infatti insieme a Costantino ci stava anche Lorenzo, come al giorno ci vede anche lui.
10: Tutti e due.
7: Due buone forchette, due buone forchette. Lo salutiamo Lorenzo, non so se sarà dopo un extra viola, però lo salutiamo.
12: Io gli darei un po' di tempo, che sicuramente questo ragazzo dovrà crescerà perché è giovane, e secondo me farlo entrare in un momento più sereno sarà meglio. Cioè in questo momento c'è in due, sta facendo tutto bene, almeno da come si è visto in tante partite. Fagioli molto bello, ma trovare posto non è semplice. E noi in questo momento lui dovrebbe trovare posto, anche se io rimango dell'idea che Fagioli è perfetto come in centro la pista. Infatti in nazionale ha fatto buonissima prestazione per questo momento, secondo me. Io continuo sempre a pensare in quella maniera. E Ulai troverà posto, però deve cambiare anche lui, ha delle buone qualità, però ancora l'attitudine la deve trovare, che è giovane, quello è un ruolo molto difficile, non è semplice, devi trovare dei tempi, devi delle volte lavorare con la difesa, insomma, quando cresci lì sono giocatori veri.
10: Ecco, prima di lasciare Sauro, Tommaso e Lorenzo, volevo anche chiedervi, visto che parliamo di singoli, chi è più curioso di rivedere in campo Sauro Fattori in questa partita, insomma, che come dicevamo sarà importante perché aprirà il nuovo ciclo di questo campionato.
12: Sì, no, io sì, la verità, il mio giocatore piace molto, io mi aspetto le gol, in gente. Mi piace molto, secondo me è stato il migliore acquisto, l'ho detto anche dopo la tripletta rimasta a Tola Venezia, non è che
10: non ti smentisci,
12: no, perché secondo me in genere ha delle potenzialità enormi, poi rimasta a Tola, ma cioè, non lo so, però personalmente la Madrid che perché giusto dare un'occhiata in giro per giro. Abbiamo le conoscenze e daccio veramente.
10: Benissimo, allora vi restituiamo la linea. Tommaso, avete ancora una domanda? Chiedeci voi.
7: No, no, perfetto, così. Così lasciamo a voi poi la possibilità di entrare nella seconda parte della trasmissione, salutando e ringraziando naturalmente Sauro Fattori. Ciao Sauro.
9: Ciao Sauro e grazie.
10: Grazie, a più tardi.
9: Grazie ancora a Lucia Petraroli. Allora, siamo in attesa delle vostre risposte al 348 7513933 oppure allo 055 77 111 71. Andiamo in pubblicità e poi torniamo per la seconda parte.
13: Radio Firenze Viola.
4: È la radio. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: Tu c'è Tommaso Borghini in studio. Riparto da un messaggio di Stefano Taxi. Secondo me è passata sotto traccia la frase di Vanoli oggi, tra virgolette: dalla nazionale si può prendere spunto come Fagioli in mezzala. Quindi dico, e se domani ci sorprendesse con Ulai centrale e Fagioli appunto mezzala?
1: Giusto Stefano, hai ragione, è vero, quando l'ho sentita quella frase anch'io ho avuto una sensazione che Vanoli facesse riferimento a questa possibilità.
0: Però c'è bisogno di aspettare, cioè di vedere la nazionale per sapere che Fagioli può giocare mezzala?
1: Assolutamente.

0: come giocatore, no? E quindi non lo so se gli chiederà di fare questo cambiamento. Secondo me lo stesso Ulai può giocare tranquillamente nella posizione di mezzala, perché è un giocatore che tecnicamente forte, dotato di corsa, è giovanissimo, si può adattare bene. E poi il fatto che sia un po' arrembante come è, no? A volte esce dagli schemi. Se tu lo fai da mezzala
1: è diverso,
0: no? Tu mi insegni a farlo davanti alla difesa, magari mi perdi un pallone sanguinoso e poi vanno in porta. Chiaro, anche da mezzala bisogna essere disciplinati tatticamente, però lì puoi dare più spazio, no, all'estro che non dal regista. Dal regista devi essere molto attento. Quindi non lo so, tutte e due lo possano fare. Io vedrei più sinceramente eventualmente Ulai in posizione di interno e Fagioli lasciarli la regia, però i due sono interscambiabili, quindi avresti la possibilità di fare il doppio play, perché
1: sì,
0: nelle partite si può anche variare, no? Il doppio play è un qualche... La Fiorentina, quando aveva, per esempio, faccio due esempi incredibilmente più forti e più importanti, Pizarro, Borca Valero, a volte succedeva che lo stesso Borca, no, facesse una sorta di il regista anche lui. Quindi ecco, potrebbe essere una coppia simile, con le dovute proporzioni.
2: Sì, certo, poi, insomma,
0: con le dovute proporzioni, perché parliamo di giocatori che hanno fatto la storia del calcio viola e non solo.
2: Devono ancora crescere loro.
0: Certo, e molto.
2: Non so se siamo pronti per ricollegarci con Lucia Petraroli.
0: Ancora
2: no,
0: qualche
2: ancora,
0: secondo, ancora vediamo, qualche quindi secondo. Andiamo avanti.
2: Allora, no, perché Damiano, in riferimento, questo era il messaggio in riferimento a quando c'era Sauro, perché anche lui aveva una camicia bianca, se non sbaglio.
0: Mi pare, sì.
2: C'è anche Sauro, un cuore bianco, che serata, mi manca solo Birillo, Orlandini, San Fedenino, Docche.
0: Grande Birillo, lo salutiamo se è all'ascolto, l'abbiamo ospitato anche telefonicamente più volte. Al brivido viola, e siamo tutti oggi tutti scoloriti.
2: Tutti scoloriti. Neri da Pistoia dice: ma perché Ulai centrale che non l'ha mai fatto? O a due o mezzala? È un mediano con tanta tecnica e grinta, ma Fagioli non si tocca. Oh, ma penso
0: noi non vogliamo toccare Fagioli. Cioè, io
2: diciamo che si possono toccare tutti, cioè, poi nel centrale, poi Fagioli, anzi, semmai l'attenzione erano dirottate su altri singoli.
0: Sì, senz'altro. No, cioè, questo nasce dal messaggio sicuramente di Stefano precedente, che parlava della possibilità di utilizzare Fagioli come è stato utilizzato in nazionale, quindi una posizione diversa rispetto a quella che occupa nella Fiorentina. Secondo invece il nostro ascoltatore Neri, mi sembra,
2: sì, Neri da Pistoia,
0: Fagioli va lasciato lì nel mezzo. Sono opinioni, è un'opinione anche questa condivisibile, nel senso che toccare un qualche cosa che inizia a funzionare potrebbe, no, avere degli effetti anche negativi, perché la Fiorentina nelle prime tre giornate è stata un embrione, sì, di squadra. Adesso sta cominciando a diventare squadra e quindi deve avere delle certezze, deve avere la possibilità di giocare più partite con giocatori, con gli interpreti, no? Che gli stessi interpreti, perché a una squadra si costruisce anche così, al di là dei cinque cambi che poi sono fondamentali. Io condivido molto quello che ha detto Sauro Fattori prima riguardo Angier, cioè il giocatore diciamo svedese, anche se insomma le origini non sono quelle, però ha una capacità di corsa, uno strappo da grandissimo giocatore. Se riesce a entrare con la testa giusta nelle partite, può essere davvero grande protagonista anche a Genova, perché io immagino un Genoa che non è che ti può solo aspettare. Hanno un punto solo in classifica,
2: no, devono
0: fare qualcosa. Se si espone un pochino e questo ragazzo gli dai la palla sulla corsa, è un attimo, ti arriva in aria in un secondo. E quindi deve essere, insomma, la Fiorentina deve essere intelligente domani, cioè non deve prestare troppo il fianco, secondo me, al Genoa, ma allo stesso tempo essere cattiva nelle ripartenze. Lui deve migliorare nella fase.
2: Eh sì, deve essere, come si vuol dire, più cattivo in fase realizzativa.
0: Deve realizzare.
2: Esatto. Allora, vogliamo andare con un po' di risposte al quizzone?
0: Assolutamente sì.
2: Ok. Allora, chi poteva essere il primo a tentare la risposta se non il grande Bomber Viola?
0: Che cerca di recuperare lo scettro.
2: Cerca di recuperare, ricordiamo, è Walter da Roma, due punti per ora.
0: Stasera Walter per ora non si è sentito.
2: C'è qualcosa di particolare a Roma?

0: Bene, allora ci fermiamo un attimo perché torniamo dalla nostra Lucia Petraroli e i suoi ospiti. Vai Lucia.
1: Sono tornata in diretta, l'incursione riuscita, perché qui accanto a me ovviamente
2: abbiamo il nostro 5 minuti fa.
3: Ci siamo salutati prima,
0: siamo migliorati, siamo migliorati.
1: Dallo studio al ristorante, però adesso sei in una situazione molto buona, tra pochissimo.
2: E io manderei già la sigla, se voi siete d'accordo, perché c'è un fritto misto napoletano che mi aspetta.
0: Esatto. Ci fai venire l'acquolina in bocca, ci fai venire. Vabbè.
2: Potete capire i profumi,
1: esatto,
2: no, i fondi, la legna, non potete capire, cioè, mandiamo la sigla direttamente, basta. Viva Monzù, viva la cucina napoletana, insomma.
1: Allora Costantino, però torniamo a noi, perché ciclo di ferro che ci attende, no? La Fiorentina prossime 6 gare consecutive prima della sosta di novembre, perché tra un mese neanche ci saranno ovviamente la sosta, e soprattutto sfide probanti, perché incontreremo dopo Genoa Como, Inter e Atalanta. Sarà questo il banco di prova per vedere qual è davvero la Fiorentina di Vanoli?
2: Guarda, Vanoli oggi in sala stampa mi ha anticipato, io qualche giorno fa, proprio dai microfoni di Radio Firenze Viola, ho detto: il campionato della Fiorentina inizia domani a Genova. Io ho pronosticato, che a me piace fare i pronostici, non so se i ragazzi in studio la pensano come me, a me piace giocare sui pronostici, con il bravo e buon Giacomo Calassi, non più tardi di mercoledì ho detto: un punto a Genova, un punto mi sembra la prossima in casa col Como, poi andiamo a, perdiamo con l'Inter, me lo dico anche solo per scaramanzia, poi andiamo, vinciamo con Sassuolo, Juventus e Atalanta, Zazza 11 punti più 4, cioè, siamo ai buio, 11 più 4, la pizza sta uscendo, i primi frittini, quindi 11 punti più 4, 15. È dura, è dura, perché siamo in ripresa, abbiamo perso 3 partite, partiamo sempre con l'handicap ultimamente, sono 3-4 stagioni che la Fiorentina regala sempre il primo mese e mezzo della stagione, però sono particolarmente fiducioso e ottimista, perché c'è, e sono d'accordo anche i ragazzi in studio, qualità finalmente, c'è anche l'imbarazzo della scelta, al netto della brutta notizia di oggi dell'infortunio di Antà. Quindi c'è, ci sono le alternative, quindi anche Vanoli ha voglia veramente di resettare quello che è successo l'anno scorso e fare una stagione da protagonista della Fiorentina. Quindi cosa dobbiamo dire altro? Io gli 11-12 punti me li prenderei, ragazzi, non so cosa ne pensate voi.
0: Ma senti Costantino, prima di lasciarvi al meritato pasto, però ti chiedo, guarda, non lo dire a me, che ancora insomma sono lontano rispetto a te dal pasto, però ti chiedo a questo punto, visto che hai fatto dei pronostici, domani secondo te chi può essere il giocatore decisivo della Fiorentina, fermo restando che io spero che si vada anche a vincere, ma mi rendo conto della tua cioè della difficoltà della partita per tanti aspetti, non ultimo quello ambientale, però ecco, chi vedi nella Fiorentina in questo momento che potrebbe essere l'uomo partita, l'uomo che la decide, che insomma che accende i tanti tifosi che andranno domani appunto a Genova a seguire la Fiorentina?
2: Sì, intanto troveremo un clima, l'avete già detto, immagino incandescente, che loro sono in affanno, hanno bisogno di punti, la situazione di De Rossi è molto critica, probabilmente cambierà anche il direttore sportivo a breve se non è già cambiato. Lo sai io su chi ho fiducia domani? Vuoi per il campo, vuoi per l'ambientazione, vuoi per come gioca in difesa il Genoa? Pellegrino. Io dico Pellegrino, mi espongo, perché potrebbe essere veramente la sua partita.
0: Bene, allora noi segniamo tutto,
2: c'è anche
0: già tutto agli atti.
2: Come ti chiami? La mitica Grazia.
1: Ci fa anche da tecnica.
2: Ci fa anche da tecnica. Lasciaci al buio che meglio vengo meglio io. Grazie.
0: Comunque è tutto agli atti, se Costantino azzeccherà pronostico e addirittura marcatore, insomma, le qualcosina. Ecco, li faremo. Venerdì prossimo ci risentiremo. Vai,
3: benissimo. Allora possiamo lasciare alla vostra serata.
1: Ragazzi, da Monzù, quindi mi raccomando, venite a Sesto Fiorentino a mangiare una pizza.
2: Piazza 4 novembre.
0: Un abbraccio a tutti voi.
3: Grazie a Lucia Petraroli, a Costantino Nicoletti, anche a tutti gli altri ospiti che si sono
0: alternati alle risposte. Perché questo quizzone.
3: Allora vado veloce perché siamo in chiusura, perché dopo di noi arriva Extra Viola. Allora, una Bomber Viola, è una particolarità è che entrambe le partite tra Genoa e Fiorentina si disputarono alla 10ª giornata. La seconda, mi pare, fu che le reti della vittoria della Fiorentina per 1-0 furono segnate da Pasquale e Gosens, entrambi capitani in quelle occasioni.
0: Allora, Bomber è bravissimo nel senso che sta trovando delle situazioni alle quali non aveva pensato probabilmente neanche Stefano Borgi, e è andato vicinissimo alla soluzione per quanto riguarda la seconda risposta, e per quanto riguarda la prima sinceramente della 10ª questo non era preso in considerazione. Stefano Borgi però sei molto vicino a quella che è la soluzione. Pensiamo, hai detto Pasquale e Gosens, no? Pasquale e Gosens,
3: perché poi c'è
0: che
3: anche,
0: cosa fanno?
3: Perché poi c'è Francesco che ne dice solo una.
0: Sì.
3: E dice Genoa Fiorentina 0-1 Pasquale, vabbè, la data, Genoa Fiorentina con la 2 gol dei terzini.
0: Questa due gol dei terzini sinistri. Peccato, perché Bomber ci è andato vicinissimo. Che il fatto che fossero capitani sinceramente è una circostanza che non avevamo preso in considerazione. Certamente sono entrambi terzini sinistri e quindi è una caratteristica peculiare che Stefano Borgi aveva sottolineato nel suo quizzone. Quindi il punto in questo caso va a Francesco, e Bomber è andato vicinissimo. C'è un'altra situazione, questa è più difficile. Se siete in grado, vi posso dare un suggerimento. Riguarda, diciamo, se tu fai un gol, generalmente c'è qualcuno che ti aiuta a farlo. Ecco, vediamo se con questo suggerimento.
3: Cioè, chi aiuta a farlo e arriva già Giannattaglio.
0: L'assist ce l'ha fornito, cioè, in questo
3: impeccabile,
0: caso.
3: Cioè,
0: impeccabile, elegantissimo, lo vedrete tra poco. Però, ecco, io vi ho dato un suggerimento. Manca pochissimo.
3: Sì.
0: Se qualcuno al volo riesce a darci la risposta, nel frattempo.
3: Nel frattempo, ti faccio io un'ultima domanda. Sì. Mastantuono sì o no dal primo minuto?
0: Mastantuono, io non ci rinuncio a Mastantuono, soprattutto anche perché non ci sarà già Atta, che comunque a livello di classe è uno degli elementi più importanti della Fiorentina, quindi per me sì, è un ragazzo di 19 anni e quindi può tranquillamente, ha avuto i suoi giorni per riposare, può tranquillamente giocare dall'inizio, e poi comunque ci sono tanti altri giocatori che possono entrare a gara in corso e deciderla, perché la Fiorentina ha anche in panchina dei giocatori, insomma, molto forti, molto abili tecnicamente, che possono deciderla. Però io non ci rinuncerei dall'inizio, anche per dare al Genoa un po' di pressione, perché secondo me con Mastantuono in campo la Fiorentina fa più paura dall'inizio.
3: Allora, Bomber Viola, è stato De Gea a favorire il gol di Gosens?
0: È stato De Gea a favorire il gol di Gosens. A noi invece ci risulta un'altra situazione, quindi vediamo se.
3: Ecco le sue parate decisive.
0: Ah, ok. questa è stata bellina.
3: Giusto.
0: Grande Bomber. Allora, diamo la risposta.
3: Vai.
0: La più facile è che entrambe le vittorie furono decise da due terzini sinistri o due esterni sinistri, che dir si voglia, in campo, e la risposta ce l'ha data Francesco. Robin Gosens 2 anni fa e Manuel Pasquale nel 2012. La più difficile: entrambi gli assist di questi due gol furono fatti da calciatori argentini, quindi Lucas Beltran per Gosens, cross dalla destra per l'inserimento del tedesco, Gonzalo Rodriguez per Pasquale. Io me la ricordo bene questo assist, perché fu un lancio, come ci scrive Stefano, lancio dalla difesa di 50 metri per la corrente Pasquale, che salta Frey, l'ex di turno, con un pallonetto e dà la vittoria alla Fiorentina. Mi ricordo quel lancio millimetrico preciso, che mi ha ricordato addirittura i lanci che faceva il grandissimo Giancarlo Antonioni per la bellezza del lancio.
3: Allora, vedi, subito Stefano dice: correggo, nel 2024 il capitano era Quarta e non Gosens.
0: Ok, quindi in questo caso non era capitano Gosens.
3: Bene, siamo arrivati
0: Quarta.
3: In conclusione, Martinez, grazie a Tommaso Borghini.
0: Grazie a voi, buon venerdì sera a tutti.
3: Grazie a Stefano Cherubini che ci ha coordinato dal vetro. Da Lorenzo Matteucci una buona serata, ciao.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: La terza stagione, questi sono tutti gruppi. Vabbè, ok. Canzamente in viola, pareggiare non consola. Voglio vincere.

0: comigo.
1: Facciamo un puntata così. Tutta la serata così facciamo.
0: Sei ti sei assentato per stare l'estetista, bravo, bravo.
1: Quando il gatto non c'è, i cavalli scodinzolano.
0: Abbandonato.
1: Non si guarda nei denti. Bravo. Buonasera, amici di Radio Firenze Viola. È Ganzamenti in Viola con la formazione titolare. Alberto Di Chiara alla mia destra.
0: Stefano Nicoletti
1: alla sinistra. Stefano Cherubini al di là dal vetro in regia. Yes. È l'appuntamento che chiude, diciamo, la settimana.
0: Yes.
1: It isn't. Della Fiorentina. Finalmente, aggiungo io, è finita la sosta.
0: Sì, 2-3 settimane. Praticamente è una cosa fuori.
1: Finalmente domani.
0: Cioè, utile per la Fiorentina.
1: Sicuramente.
0: Utile per la Fiorentina.
1: Però
0: solo
1: finalmente
0: per lei.
1: Domani il pallone torna a ruzzolare sui campi verdi.
0: Tra il vero e il sintetico.
1: Bravo. Però oggi faremo una puntata particolarmente orientata verso la cultura.
0: Sì, perché
1: stranamente abbiamo un libro da farvi vedere, da farvi conoscere.
0: Abbiamo presentato con il mio amico avvocato Cristiano Pasero, che è un avvocato che si occupa di calcio. Lo sai, lui è il presidente della federazione del calcio camminato.
1: Ah, pensate, il mio calcio.
0: Il tuo calcio, anche il mio, fra un po'. Si chiama questo libro La rivoluzione azzurra.
1: Facciamolo vedere. Ah, c'era già in regia Stefano, ragazzi. Qui la regia.
0: Friggiamo mica quelle cose.
1: Vola.
0: E per cercare di far ritornare. Come dice lo stesso, io ho fatto la prefazione.
1: Ah, pensa te.
0: Voi dovete comprare questo libro.
1: Fatto.
0: Basta che ti leggo quello che c'è scritto e quello che dico sempre.
1: C'è le figure almeno in questo libro.
0: Sì, ci sono qualche fotografia. No, non
1: c'è unici punti in questo libro.
0: È il fatto di far ritornare un pochino con la regola dei quattro italiani in campo, cioè trovare il modo per riprenderci un po'
1: quello che dico io da 15 anni.
0: Da 15 anni cercare lui anche a livello legale, visto che non si potrebbe fare, di trovare degli
1: escamotage. Si chiama gentleman agreement tra i presidenti di Serie A.
0: Esatto, quindi
1: dove si impegnano a mettere
0: Damiano,
1: non incominciare, ti prego. Ho un mal di denti, sono raffreddato, non iniziare a mandare questi messaggi.
0: Ce l'hanno mandato
1: Damiano,
0: per
1: uno spettacolo.
0: Sempre, anche
1: che poi è salvato Stefano, perché è salvato Mister Schack and Frauden? Che vorrà dire Damiano?
0: Non ho idea, anche se
1: quindi,
0: io sai che la mia lingua.
1: Leggete la rivoluzione azzurra dell'avvocato Cristiano Pasero.
0: Prefazione, soprattutto la prefazione,
1: prefazione
0: di Alberto Di Chiara.
1: E facci una sintesi della prefazione.
0: Guarda, è veramente una cosa.
1: Ma perché, scusami, io farei una cosa nuova per la radio. Scusa, aspetta, Alberto. Farei una cosa nuova, se siete d'accordo, amici da casa. In quest'ora, se il G è d'accordo, leggiamo tutto.
0: Soprattutto se il G è d'accordo, ricordiamocelo
1: che fra un po' apparirà il G. Leggiamoci direttamente il libro in diretta. Che ne pensate, amici da casa?
0: Tanto sono 170 pagine,
1: un'ora vuoi non farci? Facciamo un capitolo per uno.
0: Ma
1: che ce frega?
0: No, io dico soltanto che negli ultimi anni il dibattito sportivo si è concentrato in modo quasi ossessivo sul concetto di calcio moderno. Un fluire continuo di innovazioni tattiche, algoritmi applicati alle dinamiche di squadra e un tatticismo esasperato che ha finito per fagocitare quasi interamente l'estro individuale. Quelle qualità tecniche pure che non storicamente hanno rappresentato la vera fonte ispiratrice del nostro movimento sono state relegate ai margini. Parliamoci chiaro, dal 2006 in poi il calcio italiano ha vissuto una vera e propria debacle.
1: Eccoci qua, la vera debacle.
0: Ecco qua.
2: Ma certamente, cari amici, i miei due partners, ma la volta scorsa eravamo solo in due.
1: Bravi, so che avete fatto, avete fatto i bagordi voi due da soli.
0: Albertuccio,
2: A proposito,
0: ci siamo divertiti.
2: Perché ti chiamano Albertuccio?
0: Perché questa è una, a livello dei social che ormai imperano praticamente ovunque, il mio amico Alessandro Melli non fa altro che mandarmi, mio ex compagno di squadra, nonché molto amico naturalmente. mi dice le barzellette e ogni cosa me la decifra. Albertuccio è Albertuccio. Pensa che sono andato addirittura, caro G, a Parma in albergo e quelli della Olma hanno detto: oh, signor Albertuccio.
2: Albertuccio. Beh, insomma, ma anche le donne, io conosco anche delle donne che dicono: salutami Albertuccio. Ma come Albertuccio? Alberto di Chiara.
1: O Albertone. Albertone.
2: Mica di scuro. Albertone. Albertone. E siamo stati bene, vero? Vero, molto. Vero. Senza,
0: ci siamo divertiti. Senza,
1: facile, bravi.
0: Stavamo qui armati.
1: Facile.
2: No, no, no. Anche, anche quando fui insieme
1: a Costantino.
2: Costantinuccio, sì.
1: Come si chiama? Io veramente.
2: Effettivamente ci si diverti anche in due. Beh, per cui in due, in tre, fermo, insomma. E poi c'è stata una cosa, non so se sei al corrente, caro. Ma come si chiama?
1: Mi chiami come vuole, lei mi può chiamare come vuole.
2: Che c'è stata una telefonata
1: trasmissione da come si chiamava Alberto, no, come si chiamava Lorenzo, no, no, Claudio,
2: Andrea. Ed era, come si dice, di balla, cioè io avevo detto al tecnico, al regista, di fare un numero a caso qualsiasi per chiedere se conosce e cosa pensa di Alberto di Chiara. Ovviamente il numero era concordato e tutto, l'unico che non sapeva nulla era Albertuccio.
0: Ho detto, ma come è bravo questo Andrea. Ha detto
2: questo Andrea ha detto che è un bel calciatore, un cavallo, uno, insomma,
0: sulla fascia.
2: Sulla fascia. E poi dice: però la mia donna, insomma, è innamorata, ha fatto un gruppo di donne. E lui ci ha creduto. Era tutto contento. Contento, come si gongolava!
0: Io ci credevo pure,
1: Non bisogna mai rimanere soli col G, ricordatelo Alberto, perché te ne combina una dietro l'altra, mai stare solo col G, sappilo.
2: Stai attento, prima o poi qualcosa devo inventare anche per te.
1: Vedi.
2: In qualche altro modo. Non subito, perché sennò è troppo facile, capisci? Insomma, però è stato carino, perché lui veramente, con questo animo gentile che ha, questa sua voglia, ha detto che era più importante che avesse parlato di lui che piace alle donne piuttosto che lui come calciatore.
0: Mi
2: piace alle donne,
0: mi pavoreggiavo,
2: insomma, è abbastanza riuscita. Io avevo chiesto un intervento più duro, no? Tipo, moglie me la dà più, roba del genere. Invece insomma, è andata forse meglio,
1: è andata a finire a traluce e vino. Io ho capito.
2: Abbastanza, perché insomma, però a parte questo, ora sappiamo perché si chiama Albertuccio, sappiamo tutte queste cose. Direi che noi tre, noi tre ormai siamo al terzo anno, no? Ci si conosce, a parte che noi ci incontriamo solamente qui in trasmissione.
0: Vero.
2: Siamo
0: trovarci,
2: anche in due studi,
1: ma frequentiamo
2: in due studi diversi.
1: Sì, è vero.
2: Io il Costa non l'ho ancora visto di persona oggi.
1: Perché da dove entri te, scusa Gianni? Da dove entri? Qual ingresso? Perché dovete sapere?
2: Non te lo posso dire.
1: Ok. Perché i mega studi di via Panciatichi 110 hanno quattro ingressi, non uno, quattro.
0: Perché da una parte c'è la statua di Andrea Pasquinucci,
1: dall'altra la statua del mezzo busto della Bianca, poi c'è tutta la famiglia.
2: No, ti stavo per dire che entravo da un certo buco, ma non da dove entri? Ma che sono domande da farsi? Ma abbi pazienza. Ma te da dove entri? Te da dove esci? Ma guarda un pochino. E poi l'altra volta c'è stato un discorso. Quando c'è stato un discorso sui colori? Sui colori? Cioè, perché io ero un po' bianco e nero.
0: Un telespettatore ha detto: critica, io c'avevo una giacca particolare. Lui ha detto: però anche vestito bianco e nero.
2: Cosa vuol dire? I colori sono nati prima delle squadre di calcio, ve lo assicuro, ve lo giuro sul tamburo. Sono nati molto prima, sono nati con il Big Bang, Big Bang, quei colori meravigliosi, sono tutti belli i colori.
0: L'arcobaleno.
2: E viola è un colore meraviglioso, bellissimo. Però che c'entra? Cioè, la fiorentina va bene, ma c'era già da prima. C'era già da prima il viola, ma anche il bianco e il nero, anche il bianco e nero messi insieme. Allora, uno che odia la Juve non va a vedere un grande film in bianco e nero perché in bianco e nero. Che sistema
1: o non vai allo zoo e guardi le zebre, per esempio. Spiegamela.
2: No, le zebre no, che schifo.
1: No, le zebre no, vado retro zebra.
2: Le zebre gobbe. No, capito? Cioè, rivalutiamo i colori, che sono una cosa meravigliosa che la
1: mi piace questa crociata per i colori.
3: Per i colori, lui.
1: Organizziamo una camminata per i colori.
3: Arcobaleno, altro non confondiamo.
2: Legare per forza a qualcosa o un partito politico, per esempio, quelli rossi, quelli neri, no? No, i colori sono belli tutti,
0: d'accordo,
1: Damiano,
0: perché
1: siamo
0: a
1: capiti,
0: proposito, cioè, i colori arcobaleno però purtroppo sono stati abbinati anche ad altre movimenti,
1: fanno altri usi, ovvio.
0: Altri movimenti,
2: tutti si appropriano di questa meraviglia della natura che sono i colori. Io preferisco il giallo, per me il giallo è il colore è bello, ma a parte tutti
1: vero,
2: sono
1: qual è il tuo colore
2: ma poi
1: preferito?
2: Che colore il che colore preferite
0: blu, il blu o e anche un certo tipo di verde.
1: Allora io blu non ve lo dico, però vogliamo se ci arrivate.
2: Non ce lo dice.
1: Perché ce lo dice? C'è un indizio molto evidente sotto gli occhi di tutti ora, in questo istante.
2: Il marrone, perché il
1: marrone. questa
0: come quella se
1: scusami
0: gli dico guarda.
1: Ora vado di là in quell'altro studio e li tiro.
2: Ecco, vieni da me, io ho sempre detto questo
1: sono soletto. Ora vai Gianni, prima o poi venga a trovarti.
0: Se avessi gli occhi azzurri direi che hai l'acqua nel cervello, però hai gli occhi marroni.
1: Va a cagare te e quell'altro. Altro studio, il bordeaux, il granata, il vinaccia, come volete. È il mio colore preferito, mi è sempre piaciuto a me il bordeaux.
0: Amaranto, granata,
1: non lo so, c'è varie prugna. Frugna tenta la
2: mettiamo un punto fermo
1: bravo,
2: sui
1: Gianni.
2: Colori
1: fermati un amico da casa ti chiede il mitico Damiano che io ci chatto in continuazione è da c'è una faccia da schiaffi che la metà basta. Ma è nata la gallina o l'uovo?
2: Ah sì, e questa sarebbe una domanda originale.
1: Perché è collegata ai colori.
2: Che colori
1: sono nati prima delle squadre di calcio?
2: Certamente è nata prima la gallina. Che croce! L'uovo l'ha fatto la gallina.
1: L'uovo sodo.
2: Se non ci fosse la gallina, non ci sarebbe l'uovo. Ma l'uovo non può nascere senza gallina. Ma c'è un'altra spiegazione più divertente, probabilmente. Ditemela. Pensavo fosse una barzelletta.
1: Era una considerazione sul fatto dei colori che sono effettivamente nati prima delle maglie delle squadre di calcio.
0: Mi pare normale.
1: Curiosone di bomber viola. Dopo
2: andiamo un saluto.
1: Dimmi.
2: Ah sì, scusa, a Cristian che è da Avezzano, provincia dell'Aquila, ci ascolta sempre, ci guarda sempre.
1: Grande
2: perché
1: Cristo.
2: Dovete guardarci perché siamo belli come il sole di tutti i colori.
0: Dall'Abruzzo.
2: Cristian ci aveva mandato anche una figurina perché eravamo io. Di Chiara e il coccodrillo
0: bella che abbiamo visto l'ha vista l'altra volta
2: insomma però ora non ce l'ho sotto mano, non l'ho data al regista, quindi va bene così. Ma un'altra cosa, noi tre dopo tre anni ci siamo resi conto di essere completamente diversi l'uno dall'altro.
1: Siamo totalmente diversi uno dall'altro, è vero.
2: Chi chi ci ha messo insieme? Chi ci ha messo insieme noi tre? Chi ci ha messo insieme?
1: Cazzo, l'idea. Cazzo, l'idea.
2: Io penso il grande capo.
1: Sì, beh, Andrea. Già, sì, Andrea di sicuro, sì, con la partecipazione di Alessandro Carotti, con cui sarò a cena dopo,
0: certo.
1: È stato anche uno dei promotori di questo appuntamento del venerdì. Sì. Furono due o tre figure. Luca Calamai, anche, nostro, Luca Calamai anche, beh, che partecipò,
0: sì, diciamo una collaborazione.
2: Ma
1: perché davvero scelsero poi? Perché proprio questo mix fra me, te e Alberto? Bravo, bravo Gianni. Mi
2: appunto,
1: piace questo argomento.
2: Io mi stavo chiedendo il perché intanto ci hanno messo insieme, ma anche che è stata giusta, perché non siamo dei doppioni. Cioè, io non posso essere uguale ad Alberto Di Chiara, che è una bellezza incredibile. Come si fa?
0: Non puoi essere uguale a Costantino,
1: che sono di un'altra bellezza.
2: Scusate, meno male, non posso essere uguale
1: allora,
2: a Costantino.
1: Vo' di là, via, basta, vo' di là, via, stasera.
2: Questi due sono alti. Capito? Cioè praticamente Costantino è un pochino più alto di Chiara, soltanto. Io accanto a lui sarà 1,90 m Costantino.
1: No, 86.
0: Calcola che porta i tacchi.
1: Porco, i tacchi, come aveva il Silvio.
2: Io devo dirlo, sono di statura non eccelsa. Ecco,
1: normodotato.
0: Un brevilineo.
2: Sì, vabbè, normodotato è vero, anche vero.
1: Ci sta salutando, cioè, fermati ci saluta con un grande abbraccio. Cristian, che ci sta seguendo, ovviamente anche stasera,
2: da Avezzano,
1: è un piacere per noi, più che altro,
0: certo,
1: grazie.
2: Grande Cristian, sì. Che lui sarebbe di Certaldo, ma si è trasferito laggiù,
0: diciamo nativo.
1: Dico, oggi vive meglio lui di noi, ragazzi. Firenze è diventata una cosa, Gianni. Tu sei fiorentino d'occhio.
2: Firenze?
1: No, è diventato,
2: Firenze?
1: C'è una cattiveria a giro.
0: Ma poi solo
1: cattiveria, caos.
2: Oh, c'è una cattiveria. Ragazzi, tutti quelli che sul web, sui social mi infamano, dicono che io sono brutto, io li denuncio.
1: La Sara. Raccoglierà quei soldi per un fondo, dice. Non so se
2: hai capito. Volevo dire, quando io mi accorsi di non essere alto, fu un momento, io ero alla radio, nel mio periodo d'oro, così, e ogni tanto arrivavano degli ospiti, no? Allora, gli ospiti, io li intervistavo, ma raramente, perché facevo tutto sempre da me. E un giorno arriva Pupo. Ebbene, io ero seduto nel mio posto, il mio posto di combattimento, arriva, si mette a sedere davanti a me, ciao, lui mi conosceva, sapeva tutto, ascoltatore, tutti i miei personaggi, faceva anche tutti i versi, allora piaceva così, no? E così, bene, si fece una bella trasmissioncina, anche lui è simpatico, no? E poi alla fine si mise un disco per salutarlo, scesi dalla seggiola, andai, insomma, dagli la mano per lui andava via.
0: Sì.
2: E a quel punto ho avuto la rivelazione. Io non ero più alto di Pupo. Questa è stata la rivelazione.
1: Cioè, tu non eri più alto di Pupo.
2: No, ero come lui.
1: Notoriamente.
2: È che notoriamente è ritenuto un basso. Pupo è piccolino, no? Intendiamoci, quelli piccoli poi vi fanno un culo, se ve lo dico, guarda Napoleone, guarda
0: anche molti attori, attori cinematografici,
2: Danny DeVito,
0: ma anche gli altri grandi attori come Tom Cruise,
2: bassino, come si chiama?
1: Michael Jordan era basso, infatti, però ha avuto successo nel basket.
2: Sì, però
1: inspiegabilmente.
2: Quindi ecco, lì ho avuto la rivelazione, ho detto: oddio, ero convinto di ora Pupo lo guardo dall'alto, no? È Pupo, è Pupino, è quello considerato piccolo, ero uguale a lui. Ragazzi, da quel momento la mia, insomma, constatazione è stata basilare per il prosieguo della mia vita e ho avuto questa consapevolezza.
0: Hai capito,
1: è stato motivante come pupo, quell'incontro è stato motivante,
0: è motivante, no, ma lei ti
1: ha fatto
0: con
1: una svolta la sua carriera verso l'alto.
2: In compenso una volta ero alla mostra una delle tante mostre del disco che ho fatto, mm-hmm, perché avevo tutti i vinili eccetera eccetera, qui a Firenze sulla mostra, e arriva un personaggio che si chiama Carlo Conti, no?
1: E
2: passa, ci conoscevamo, ma appunto si avvicina a me, mi dà la mano, ciao, come va, eccetera. Ero più alto io.
0: Di chi?
2: Che soddisfazione, di Carlo Conti, ragazzi.
1: Di Carlo Conti.
2: Guardate che sì. Perché?
1: Ma era bambino lui ancora. A volte, era piccolino.
2: No, inganna. Ci sono persone che sembrano più piccole di quanto siano, e ci sono persone che sembrano più alte, ma sono piccole.
0: Non è altissimo, però.
2: Ci ho mai fatto caso, ma un tantino più basso di me. Ecco, quindi ho detto: ah, ma allora! Allora, per dire così.
0: Quanto sei alto tu?
1: Quanto sei alto?
2: Lui c'ha molte altre cose di alt, tipo in banca, conti in banca, a parte noi abbiamo
1: Dido,
2: un calciatore,
1: sì, scusami,
2: un
1: ex Dido, Gianni Dido, sì, ti dice attenzione, sì, grande G, perché Pupo, sì, tarocca l'altezza con delle scarpe con le suole rialzate che ne alterano l'altezza, quindi stai molto attento che potrebbe essere anche più basso di te.
0: Chi?
1: Pupo.
2: Aveva i tramponi, non credo, vabbè, comunque niente, questa è la mia consapevolezza e questo è rimasta nel tempo, ora so, so, e voi siete due giganti,
1: soprattutto lui,
2: devo dire la verità che non se ne sono mai approfittati loro due.
1: Siamo onesti, non ci siamo mai approfittati.
0: Non ti guardiamo sempre,
2: ma che cazzo dei piccoletto.
1: Cristian ti dice: grande G, non parliamo di altezza, ma che piccola a volte, come anche te e altri hanno tirato fuori tanto da dentro se stessi. Un saluto a tutti voi da Cristian. L'altezza è un numero. L'altezza è un numero.
2: Da un numero, tra l'altro, ecco, Cristian, che tra l'altro è un amico mio, certo, perché l'ho conosciuto ai tempi, cominciò a fare cose per me, che è un disegnatore, eccetera. A 11 anni, lui a 11 anni cominciò. Cristian è molto più piccolo di me. Ma questo per nascita è meraviglioso, perché nasce questo bambino, che è questo Cristian, che sta dentro una mano, cioè appena nato lui stava dentro una mano,
1: è nato prematuro. Certo.
2: Sì, certamente, sai, certo, è riuscito a vincere questa lotta con la vita.
0: La vita vince.
2: Devo dire che è piccolino, ma che vuol dire?
1: Nella botte piccola c'è il Vinsanto. Non è così detto.
2: A proposito, noi tre c'è una cosa che ci accomuna. Vabbè,
1: sentiamo.
2: Siamo tre ex.
0: Allora, io ex calciatore,
1: sono curioso di sapere la mia ex qual è. Cos'è il mio ex?
2: Guarda,
1: mi levo già le cuffie per venire di là per darte.
2: Un ex calciatore che indubbiamente tutti i calciatori diventano ex, perché non puoi fare il calciatore per tutta la vita.
0: Esatto.
2: E qui non è una cosa di natura.
1: Fisiologico.
2: Quindi è un ex calciatore, però non è che uno fa l'impiegato per tutta la vita fino alla pensione.
1: Diventa un ex
2: mentre
1: impiegato.
2: Il calciatore non può.
1: No.
2: Quanti anni di calcio hai fatto?
0: Quasi 20 praticamente.
1: Pensavo di più, lo sai.
0: 20 anni.
1: Ma il settore giovanile non l'hai considerato?
0: No, sta contando professionista.
1: Professionista.
2: Quello, insomma,
1: ad altri livelli, sennò.
0: Allora, 20 anni.
2: Mentre.
0: Di professionista.
1: Sentiamo, fermo, stai calmo. Sentiamo dove
2: io ho trovato un ex anche a lui.
1: Ho trovato un ex anche
2: lui. È un ex presidente.
1: Ah, è vero, quello è vero.
2: Di squadra di calcio.
1: È vero.
2: È un ex. presidente dell'Ascoli Calcio.
1: Sì, non c'è solo, però anche
2: giorni,
1: sì.
2: 33 giorni soli.
1: Sì, in carica.
0: Come Gesù Cristo, come
1: precisi.
2: Però quando va ad Ascoli, presidente, ai tempi tuoi, sì, che si perdeva.
1: Vince anche un paio di partite.
0: In questi 30
1: ne pareggiai una a Viareggio, mi sembra, e ne vinsi un altro paio.
2: E poi c'è un altro ex in mezzo a voi qui, che sono io. Io sono l'ex mitico G.
1: Sei G,
0: io stavo aspettando qualcosa di G. Il G è te.
1: Ora c'hai fatto, ecco, c'hai rattristato. Dico, non piange, dai.
2: Io stavo tranquillo. Facevo l'ex mitico G e ma poi invece sempre fa sta trasmissione. Oddio. No, in realtà anch'io ho avuto il mio periodo d'oro che è durato 25 anni. E quello è stato un periodo d'oro dopo il quale ho fatto della televisione e poi c'è stato un momento di anni di fare altre cose.
1: Certo,
2: effettivamente
1: è una ruota che gira, caro G,
2: perché Mitico G mi hanno sempre chiamato di Mitico G.
1: Non ex, però in questo caso
2: non solo noi, ma tutti nella vita sono ex, tutti
0: qualcosa di ex,
1: qualcosa.
2: Ma per esempio, ex, c'è un ex marito, io sono anche un ex marito, poi sono un marito in carica una seconda volta, per dire, sono un ex giovane.
1: Qualcosa di ex c'è. Comunque Gianni, che poi dobbiamo andare in pubblicità. Sì. Se noi facessimo l'appello di tutte le ex fidanzate, compagne, mogli, amiche di Alberto Di Chiara,
0: faremo dei picchi di audience.
1: Esploderebbero le chat perché avremo dei numeri folli.
0: I numeri dovevi darli,
1: cioè,
0: 3-4.
1: Se noi ne raduniamo tutte, ci vuole lo stadio, non dico il Mandela Forum, ci vuole il
2: Fala. Io non starò a dire
1: quelle sono
2: nel mio periodo d'oro che cosa
1: se no pure a te dovrebbero convenire. Allora andiamo dopo questo aspetto filosofico degli ex, passiamo la linea direttamente al nostro Stefano Cherubini. Ci fermiamo 30 secondi, poi c'è dei vocali da ascoltare, vi leggo i messaggi, Vladimiro che manda delle immagini bellissime, guarda Alberto, e dopo se la mandiamo anche in onda. Damiano fa la finita, ti banno, te lo dico, poi c'è Ale della Val di Sieve, il mio amico Ale della Val di Sieve, Dido e tutti quanti. A dopo.

0: repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ogni tiro, ora vuol dire gli tifosi paci con i ciccarini. Ogni tiro,
3: ogni tiro.
2: Senti Stefanino, ascoltiamo gli amici che cazzeggiano con noi da casa, cosa ci domandano. Vai,
4: parti le foto.
5: Buonasera Costantino, volevo salutare Alberto perché non so quanti anni sono passati, io credo 30-35, non so, non ho memoria, però ebbi l'occasione di portargli la macchina da Firenze ad Ancona, Alberto, e insomma era un episodio, non so se lo ricorda, comunque
3: favore di niente.
5: Detto questo, un abbraccio a tutti e due.
6: Buonasera ragazzi, io volevo fare una domanda di calcio a Dichiara. Costantino tanto non ci capisce nulla, quindi
3: nuovo bravo Ale.
6: Volevo capire bene, se lui giocherebbe domani con il 4-3-3 inserendo Oulay. Tutto qui, ciao Ale della Valdisiena, un abbraccio Ale. G, sei il numero uno in the triers.
3: G è un grande,
2: è un fenomeno.
7: Il Costa ci va.
2: Abbiamo iniziato così.
3: Già.
2: Ale, sei un grande cuore viola, grande artigiano, grande artista. E tosto, mi piace perché ci si confronta con Ale. Ale è veramente una bella persona. È onesto. Cioè, mi deve infamare, mi infama. Mi deve riconoscere che ho detto una cosa sensata, me la dice.
3: La maggior parte delle volte ti infama.
2: Praticamente, ovviamente, già sai. Spiegagli, bella domanda.
3: Io credo che sia. Banoli abbia una.
2: Però aspetta, ti dice una cosa in particolare.
3: Con il giocatore.
2: Perché bisogna capire anche sto lei. A parte oggi c'è stata la brutta notizia che era nell'aria dell'infortunio di Attà, che se è veramente pubalgia, te ne sai quando parlano di pubalgia
3: che
2: poi da verificare, sai che
3: la porti avanti per sa quanto
2: è il male del calciatore,
3: sì, un po', io mai capitata fortunatamente
2: che culo
3: che ho avuto. Io devo dire che sotto questo aspetto sto andando bene.
2: I miei giocatori quando avevano problemi di pubalgia gli facevo fare le iniezioni, c'era un santone dopo Pistoia,
3: si infiamma, lì diventa un problema grosso.
2: Domani te come giocheresti contro il Genoa di De Rossi, per esempio?
3: Guarda, è una partita un po' particolare, perché insomma ormai sono tutte particolari, perché alla fine, al di là dell'ottimismo che si è inserito a Firenze, insomma c'è 4 punti, quindi insomma puoi fare il Genoa ce n'ha uno, no? Quindi stiamo a stare molto attenti. È una partita molto difficile perché il Genoa non merita chiaramente il punto in classifica che ha, e quindi al di là di questa considerazione a livello tattico io direi che bisogna vedere, perché Banoli è uno che cambia, cioè non è che c'ha un modulo.
2: Io 4-2-3-1 mi sembrerebbe più appropriato.
3: Il 4-2-3-1
2: e magari metto la I fra i due di me lì davanti.
3: Tra i due c'è davanti, certo, la difesa. Certo. Bisogna vedere se lui riesce a vederlo, perché lui a questo punto qui ha avuto queste 2 settimane per vedere e provare un pochino.
2: Oddio, allora è stato in nazionale, però. Oulay è stato in nazionale, come Fagioli. Diciamo che il reparto che doveva lavorarci, su cui doveva lavorarci
3: anche
2: di più,
3: 4-3-3
2: era...
3: potrebbe essere senza dubbio una soluzione. Però anch'io sono sul fatto che con
2: Mastantonio a destra e l'altro lì il portoghese Onge.
3: Con lui che parte da destra non puoi prescindere.
2: C'è scelta quest'anno.
3: Lì in mezzo, che poi senza dubbio se riesci a trovare la soluzione ci sta. Adesso
2: è fondamentale.
3: Anche io direi che il 4-2-3-1 potrebbe essere più appropriato. Però il 4-3-3 non ci è da disegnare, che si potrebbe anche disegnare nell'arco della partita.
2: Sì, si fa quel rombettino magari davanti. Va bene, vediamo. Siamo curiosi tutti. Intanto siamo contenti che si torni a giocare, sono sincero.
3: E soprattutto che ci abbiano la voglia di fare.
2: Costa, ti si aspetta a Sesto, dopo se andiamo a mangiare in un locale napoletano meraviglioso in piazza 4 novembre a Sesto Fiorentino col mio amico Alessandro Carotti, Bomber Sauro Fattori, quindi saluto gli amici
3: Fattori
2: della pizzeria
3: a proposito di altezza, Fattori,
2: guarda, ti sta ascoltando, è altissimo lui, non t'azzardare a dire che non è alto Sauro.
3: L'importante è che ai ristoranti ci sono i seggioloni,
2: c'è seggioloni, li abbiamo già prenotato, lo sgabello, quello per i bambini. Poi c'è il mitico Bodonet che ci manda, non lo dico cosa ci manda, bagniamo Bodonet, che è un caro amico. Anzi,
3: in settimana
2: sarò a Signa e prometto che verrò a trovarvi per un caffè alla mitica officina dai, ora mi
3: dice una cosa.
2: Madonna, il nostro partner principale Stefano, come si chiama l'officina? Dai Stefanino, Gianni, come si chiama l'officina, nostro mitico partner disegnatore, te porti camini, le api e tutto.
4: Ora c'ho Perrini!
2: Oh, il Perrini.
3: Io pensavo ristorante, stai
2: a... No, sempre a magnare, pensi sempre a magnate. Mercoledì sarò dai Perini a pigliare un caffè, però con l'amico Sauro Fattori, mi dirà anche che
4: anche lì.
2: L'ho fatta apposta, sai,
3: hai capito? Hai capito che fa il Costantino? Ti va lì perché conosce il
2: giro. Scrocco il caffè. Già che ci sono, mi può fare la revisioncina.
3: Già che ci stai.
2: Senti, G, fermati, che il Bomber Viola ti dice. Sì, vado in giro a maglietta Perini. E costa ci va dai Perini, costa ci va.
4: La maglietta su di te fa tanto.
2: Abbondante. Fermati G, che il Bomber Viola ti dice. G è un ex Tomber de Femme. Se sei un ex
3: Tomber de Femme.
4: Tombavano tutte. Cioè, ma lo sapete che io
2: ora aspetta
4: dire, prima
2: Vladimiro
4: fare...
2: agevoliamo l'immagine che ti manda Vladimiro, la vedi te? C'hai il monitor di servizio, caro G? No,
4: la vedo ora, siamo tutti cornuti e contenti. Sono più cornuto, più grosso.
2: Sei il protagonista.
4: Qui sono più grosso di voi, sono più grande di voi. No, effettivamente sì, effettivamente sì, tombavano. Sì, prima di fare radio e diventare il G, sì. Io non toccavo pallino, capito? Cioè, veramente.
2: Sì. Vabbè, prima eri F.
4: Ragazzo timido.
2: Eri F prima.
4: Insomma, ma il microfono mi ha dato. Qualcosa
2: la notorietà
4: che ha detto
2: dicevo, prima di diventare il G eri F, ovviamente,
3: sì, come no, la notorietà lo dicevamo. Vedi che cosa porta,
4: ora sono diventato doppia V,
2: ora doppia V.
4: Però effettivamente se quando ti mette un microfono e esprimi qualcosa non ti cascano le donne ai piedi, sei Costantino Nicoletto.
3: Ecco, vedi
2: Madonna, a me senti, allora te Gianni scherzi. L'altro giorno l'altro giorno io ogni tanto, quando faccio finta di lavorare, mi affaccio dal balcone di casa mia, perché in casa non fumo e fumo dalla sigaretta. A casa sei chiaramente in un abbigliamento un pochino più da casa. Un anno mandato una foto in radio io a fumare dai terrazzi in mutande.
3: No, in pigiama, perché
2: magari in pigiama, in mutande. Però devo dire che guardandomi bene, non ero messo male, ve lo devo
4: dire. Sì, su qualche rivista di
2: gossip,
4: no? Sì.
2: Salutiamo la Sara, allora, che ha ricevuto questa foto, ovviamente.
4: Come ci considerano le persone che ci vedono sui social, no? Perché tutti e tre abbiamo dei nostri account social, le nostre paginette, eccetera, eccetera. Per esempio, anche qui siamo diversi. Cioè, per esempio, c'è Dichiara. Yes. Dichiara Albertuccio che fa tutti i post, a parte che scrolla parecchio.
3: Perché vedo arrivano messaggi anche a me.
4: Io ce l'ho spento.
2: Io non ce l'ho nemmeno. Ce l'ho. Bugiardo, veramente, come i soldi del Monopoli. Non ho telefono, io leggo solo i messaggi.
3: Arrivano i messaggi, scrollo.
4: Allora, noi facciamo dei post e le persone fanno dei commenti. Commenti su questi post, ma noi siamo anche lì diversi, perché Alberto Dichiara che cosa fa? Se stesso, cioè immortala se stesso, ed è una cosa meravigliosa, fantastica.
2: Non so,
4: chiude le volte,
2: è una cosa, dai. Si spara le pose, scende le scale. Ma chi è che fa le foto?
3: A volte c'è anche qualche persona.
4: Ma poi non scrive parole,
2: No. Mette musiche di Renato Zero, mette musiche varie.
4: Anche musiche. E lui, siccome non ha affronta dei
2: questioni,
4: no? Non mette parole, cioè, gli arrivano anche dei commenti molto semplici, no? Cioè, certo. Il cuoricino, il basso,
3: un classico, qualche cosa.
4: Mentre Nicoletti vive di luce riflessa, sì. Cioè lui va tutte persone che lui incontra e lui col ditino così le indica tutte queste persone, no?
3: Come per dire non guardate me, guardate lui.
2: I personaggi sono quelli che si accompagnano a me, ovviamente.
4: Effettivamente lui
2: e ora tanti usano il ditino
4: risplendere. Allora io vorrei, ho raccattato un po' di commenti che sono stati fatti a voi due e a me, lasciamo perdere. Così vediamo che cosa
3: ci
4: troviamo.
3: Scrivo. Hai fatto una raccolta.
4: Pochissimi. Vai. Così tanto per vedere la differenza. Perché ultimamente uno ha fatto un post in cui rievoca il G come se fossi morto. E sono arrivato un monte di commenti belli e brutti. Fortunatamente.
3: Fa parte del gioco.
2: Fa parte per tutti.
4: Per cui il primo però, Costantino Nicoletti, dai, cominciamo da lui. Un commento fra i tuoi è così: grande ricca.
2: Perché è quello accanto a me della foto.
4: Perché è Riccardo Montolivo che stava accanto a te e tu lo indicavi con il ditino. Sì. Quindi in pratica però il commento era su di lui, ma non su di te.
2: Ma meno male, aggiungerei.
4: Troviamo
2: i miei commenti
4: uno
2: si sprecherebbero.
4: Di Chiara. Un commento su Di Chiara. Cuore. Attenzione però.
3: Aspetta,
4: cuore di. Si è fatto dalla donna, quasi tutti di donne.
2: Lo sappiamo.
4: Io invece il G, come lui nessuno mai. È cuore. Una donna.
3: Tra l'affetto.
4: Andiamo su Costantino Nicoletti. Senti questo bel commento. Congratulazioni agli sposi. Ma lui non si è mai sposato. E allora si era imbucato in un matrimonio e aveva pubblicato il soditino alla sposa, congratulazioni agli sposi. Quindi praticamente lui era di contorno.
2: I miei follower sono educati.
3: Lui si autoinvita.
2: Io mi autoinvita e poi i follower
4: però
2: miei sono volte, educati. Vedi?
4: Costantino, il contorno è meglio della pietanza. Vediamo invece Alberto Di Chiara.
2: Fuori.
4: Top, questo è anche maschio.
2: Io muoio.
4: Sì, top. Vabbè, ora non so questo se
2: no, sono femmine, lo dico io, sono femmine.
4: Top. E vediamo cosa si dice di me.
2: Sì.
3: Ecco un commento
4: di quando ero ex mitosi. Le vittime erano aggredite senza curarsi che fossero anziani o persone in difficoltà. Richiamava anche tre volte. Io lo richiamo. No? Fosse capitata a mia nonna, sarei andato dritto dai carabinieri.
2: Hai capito? Ma dai follower troppo impegnati. Cioè fanno dei dialoghi
3: questo è un po' polemico
4: questi l'ho presi, i miei l'ho presi tutti da questo post che parla di me, dei miei trascorsi eccetera, però è bello che ci siano questi che non ti possono vedere, perché pur non potendoti vedere ti ascoltano lo stesso per capire che cosa dirai
2: e
4: meno male che all'epoca e un c'erano i social. Vabbè, in ogni caso siamo negli anni 80.
2: Sono curioso dei miei, però 2000. Mi dici un altro dei miei, Gianni, mi dici un altro dei miei per piacere, sono curioso.
4: Sì, certo. No, guarda, questo ti dice: dopo le cazzate sparate così per farsi notare sulla vendita della Fiorentina, non ti rimane che parlare dell'Ascoli.
2: Questo però è preso da qualche mia dichiarazione in varie testate giornalistiche.
3: Ti rimane che parla dell'Ascoli, che poi sta andando anche molto bene.
2: Che bene, va.
3: Tomei,
2: che tre giocatori, brava.
4: Ma torniamo ad Alberto Di Chiara.
2: Sì.
3: No.
2: stop.
4: Ma che applaudo. Sai queste belle figurine che si muovono anche.
3: Il movimento, oh,
4: è così. È così, lui tira solamente, come dire,
3: vado sul tranquillo.
4: Favore. Io invece, ecco, io alterno una buona a una cattiva. Questa è buona. Il mitico G l'hanno copiato in tanti, e questo è vero, è vero. Torniamo a Costantino Nicoletti. Senti questa è bella però, è stato bello rivederti e abbracciarti. Grazie di essere stato e di esserci sempre. Una donna?
2: No. Ma era riferito a quello che era accanto a me alla foto, però era riferito.
4: È stato bello rivederti e abbracciarti. Grazie di essere stato, di esserci stato e di esserci sempre. Però era un uomo. Sì. Va bene così.
2: Io faccio breccia in tutti i cuori.
4: Qui c'è il pezzo grosso per Alberto. Alberto, ministro dello sport.
3: Perché sono andato a presentare il libro alla Camera dei Deputati. Questa è una delle ultime tue apparizioni.
4: Esattamente.
2: Oddio,
4: esattamente.
2: Fratte a modi, non so perché.
4: Fantastico.
2: Ovviamente.
4: Io ce lo vedrei, ministro dello sport.
2: Sì, c'ha l'allungo del ministro dello sport.
4: Il ministro attuale.
2: Sì, Andrea Bodi. Non sta azzeccando tanto, francamente.
4: Mi sembra scialbo.
2: In difficoltà. Diciamo in difficoltà, che lo conosco anche personalmente.
4: Io non so i fatti, però insomma sono passato.
3: A me piace comunque molto il nuovo commissario, mi piace più del
2: anche a me, anche
3: più del presidente.
2: Il nuovo commissario della federazione piace anche a me più del presidente. Sì, il presidente non mi convinceva
3: tanto.
2: Il commissario che hanno eletto è più convincente.
4: Malagò.
3: A me piace più il commissario, però.
2: Commissario, però ne conviene con noi, Gianni. Malagò è più bravo del presidente che era stato eletto della federazione, no?
4: A me sembra un gran furbone. Fate voi. Voi gli esperti di sport, di calcio, per carità di Dio. Quello c'ha le mani, non so, c'ha più le mani, c'ha solo pasta. Vabbè, dunque, ecco un commento su di me. Cafone, ignorante, maleducato e pesante.
2: Diciamo che
4: in tutta onestà
2: riesce a stuzzicare i tuoi
4: fammi
2: foto,
4: finire.
2: Ah, scusa, pensavo
4: fammi finire perché non è finita. In tutta onestà potrei scrivere anche di peggio.
2: Come di peggio?
3: Ma io in onestà
4: anche di peggio potrei scrivere. Questi sono commenti freschissimi, proprio arrivati su un post fatto
2: recentemente. C'è scatenato ultimamente, Gianni. Io ti seguo, che è scatenato.
4: Sono buoni e cattivi. Importante che ci siano detrattori. Senza di loro non si fa nulla. Il successo è fatto da più ti odiano e più il successo
2: non
4: è
2: puoi
4: grande.
2: Piacere a tutti nella vita, caro Gianni, lo sai bene che non si può piacere a parte di Chiara, che piace a tutti.
4: Sono attirati apposta.
2: Voglio indovinare il prossimo post di Chiara. C'è dei fiori.
4: Tocca a te. Senti, allora,

0: di top, rimane 100. 100 fiamme.
1: No, no, non ce l'ho 100, ma c'è 100, ma non ce l'ho messo. No, no. C'è Fantastic.
0: Ah, ecco,
1: Fantastic. Grande così, Fantastic. E una, e non solo, è una donna che applaude, una ragazza.
0: Una donna,
1: c'è
0: l'incarato.
1: Una ragazza che applaude.
0: Bene, bene,
1: finta, ma bella.
0: Finta, anche a lei intelligenza artificiale.
2: Mi piace questo giochino, sai, mi piace.
0: Bellino, bellino.
1: E allora, vediamo un po' a cosa non siete a me. Questa è buona. Devo dire che in questo post di questi giorni, appunto, che è stato fatto, poi me l'hanno mandato, se non lo sapevo nemmeno, certo. La maggioranza sono buoni, eh? Mm-hmm. Ecco. Beh, questo dice Peppe il Cacciaio, Ciccio il Vinaio, Gioia la Troia, Tito Traves, che risate, era veramente ganzo, grazie di tutto, G.
0: Ah, vabbè, beh, un omaggio a quei personaggi.
1: Voglio concludere col Costa,
0: sì. Bene.
1: Uno buono, grande Costa.
0: Oh,
1: grande Costa, grazie. Grande Costa. Grazie. Secondo me sì, te lo scrivono grande Costa. L'ho visto anche in più volte. Sì, sì.
0: Chi fanno piacere. Gianni, sarei ipocrita. Giannino, sarei ipocrita a dire. È chiaro che quando uno apprezza quello che dice o quello che fa, e fa piacere a tutti, saremmo ipocriti a dir di no.
1: No,
0: a volte, guarda, a volte ti dico, io sono sensibile, se non, apparentemente non lo sono, ma a volte certi messaggi anche un po' offensivi,
3: Non è per malosità.
0: Non è per malosità, però è sensibilità. Dici, ma perché, scusa, ma che te ne frega, cioè gira, vai avanti, cioè la gente è proprio di una cattiveria a volte gratuita,
2: ma
0: cattiveria
2: è anche ignoranza,
0: sì, è ignoranza soprattutto.
1: Vabbè ma ci vogliono anche quelli,
0: ma sì, Giannino, per l'amor di Dio, se no non faremo questo, quello che facciamo.
1: Si prende il tempo di scrivere
0: bravo.
1: Qualcosa su
3: ma
1: di
3: sì,
1: te,
3: perché?
0: Ma magari con
1: se no ti ignorerebbe, non certo. Ti ignorano, no, no, finché non ti ignorano sei a posto.
3: Sì, sì.
1: Allora lasciano, vediamo un po',
0: perché sai Gianni, a volte certe cose le leggono magari i fratelli, le legge la mamma, perché c'è mia mamma sui social, e le legge un amico fraterno, le legge una compagna, e sono cose che comunque noi siamo scafati, ci sento detto sullo stomaco, compagna di merende, succede.
1: Allora vediamo su Dichiara, numero uno. Donna che fa il pollice, c'è una donna che fa, ragazza, bella ragazza, che fa il pollice, numero uno. E poi un'altra, cuore fatto con le dita,
0: sì.
1: E che si proietta in avanti, come a donarsi, così avanti,
0: movimento.
1: Ci sono le dita e in mezzo c'è un cuore rosso che va avanti e indietro, avanti e indietro, cioè un ritmo che mi ricorda qualcosa.
0: Devo dire, sei un po'
1: monotono. Per me, per me, no, veramente, lui non affronta argomenti quasi mai.
3: No, qualche volta faccio, dicono, metto degli argomenti,
0: però Gianni. Io vorrei un video di un real di Alberto Dichiara che si spara le sue pose mentre scende le scale di casa sua, che inciampica e ruzzola.
1: Ripartirebbe
0: un momento.
1: Cioè, non lo metti.
0: Ripartirebbe una girandola di commenti, diventerebbe virale.
1: Poi si farlo apposta.
0: No, reale, quando inciampica davvero.
1: Dai, senti qui.
0: Oppure Gianni, scusami, quando si mette la pancera la mattina, quando si alza da casa. Quando va in bagno, con la pancera.
1: C'ha l'intelligenza artificiale che mi salva. La gente crede sia bene anche pure, tra l'altro. Anche se sopra c'è scritto a un certo punto.
3: Più che altro per l'intelligenza artificiale, non tanto per la persona, ma quanto per gli sfondi, per le
0: creato
3: cose.
0: Con l'intelligenza artificiale.
1: Il G. Un personaggio inutilmente volgare, mai piaciuto. L'unica cosa che mi piaceva era la canzone L'elefante gay, che è onestamente molto bella.
0: Vedi, qualcosa mi piaceva allora.
1: Sei un pochino
0: barcamenato. Apprezzato la tua vena artistica.
1: E poi questo l'ascoltavo sempre mentre ero in macchina. Forse qualcuno mi prendeva per scemo, perché ridevo da solo. Questo me l'hanno detto in mille.
0: Sì,
1: un altro aspetto dice Canale 92 TV Radio Firenze Viola, una volta a settimana il G fa ancora il suo programma. Oggi parlano di te come se tu fossi morto. Poi ti tocca andare da Nick Culo per l'eredità. Nick Culo è un americano che fa il notaio. Sì. L'ultimissima su di me, perché ne ho prese qualcuna in più.
0: Vai.

0: era uno stronzo. Oh. Era uno stronzo.
1: Era,
0: ah,
1: quindi era.
0: Io
1: non lo sei più.
0: Ecco, io sono contentissimo, se no poi
1: c'è
0: non
1: avrei piaciuto questo
0: recitato solo cose belle, no?
2: Sondaggio.
0: Sono contentissimo che ci siano ancora queste persone.
1: Gli amici da casa ci chiedono anche, Gianni, ogni tanto ci chiedono anche se ci riproponi qualche bel sondazzo, giustamente da casa ci chiedono.
0: Ah sì sì, questo è Bodonet
1: ovviamente, che è lui. È un grande amico.
0: Sì, perché lo so, io più cerco di insomma svincolarmi,
1: cambiare
0: a questo vincolo,
1: cose, certo, però
0: poi
1: tanto mi fa piacere,
0: ragazzi,
1: sentirli.
0: I sondazzi sono belli, abbiamo passato tanti nelle stagioni
1: ci si bloccano
0: precedenti.
1: Ricordi
0: il sondazzaio, poi il pretino qui, non ho detto cretino, ho detto pretino qui accanto, Costantino Nicoletti, dice sempre però attenzione, perché lui è un mezzo prete, vi assicuro.
1: No, non
0: è
1: in mezzo,
2: proprio prete,
1: ho avuto anche un cugino cardinale, sicché più ecclesiastico di me.
0: Vedremo cosa fare per i sondazzi.
1: E quindi nel frattempo io vi benedico, andate in pace, buon weekend, in nome del Padre.
0: Andate a fare opere buone.
1: Sempre.
0: Andate a fare.
1: Io eravamo a mangiare napoletano.
2: Sempre positivi.
1: Allora, pizza fritta.
2: Allora, io finirei con una allora.
0: Lui deve dire sempre dove va a mangiare. Se non dice dove va a mangiare, ma chi se ne frega?
2: Cioè, no, frega.
0: Ma c'è bisogno di farla. Non è come dire deontologicamente.
1: Si è fatta una certa.
0: Perfetto. Comunque, è finita.
2: Finiamo con una allora.
1: Sì.
2: E ringraziamo.
0: Allora.
2: E un yes it is.
1: Salutiamo il Bomber Viola, Pisola Pis, Gabriele Cinefilo che ha mandato dei messaggi e tutti non vi ho potuti leggere. Ale da Campi, Cristian della Bruzza, Dido, Damiano, Ale della Val di Sieve, Vladimiro, Bodonet e Bomber Viola. Ok, Bomber, ragazzi, vi leggeremo la prossima volta. Grazie a tutti.
0: A venerdì.
1: Ciao Stefanino, ciao
0: allora,
1: a tutti, buon weekend.
3: Ciao. Carinaccherini e carinaccherine, il programma è vabbè appena scorciato, gratis, le sta offerto dalla ditta Perini, in via Amendola 23C, a Signa.

0: Radio Firenze Viola.
1: Se siete stati a Budapest e avete visitato la Basilica di Santo Stefano, avrete sentito parlare della tomba di Ferenc Puskás. Si trova sotto la grande cupola accanto a capi di Stato e re. Ecco, basta questo per spiegare non solo cosa significhi Puskás per un paese che vive ancora del suo mito, ma anche per notare proprio il rapporto mistico tra questo paese ed il gioco del calcio. Lì sotto alla cupola di Santo Stefano, nel cuore dell'Ungheria, in un luogo inaccessibile ai visitatori, non c'è però solo Puskás. A differenza di Puskás, il nome Mate Fenivesi probabilmente non vi dirà niente. A questo soggetto però appartiene un pezzo di storia su cui l'altro nome, quello di Puskás, non c'è. Un gol di Fenivesi ha portato infatti per la prima e ultima volta un club ungherese sul tetto d'Europa. Era la finale di Coppa delle Fiere del 1964 e di fronte c'era la Juventus che per un colpo di testa proprio di Fenivesi perse la prima finale europea della sua storia. A inaugurare quella che per i tifosi viola è ancora una piacevole tradizione fu il Ferencváros, prima e ultima squadra ungherese sul tetto d'Europa. La storia del Ferenc più famoso d'Ungheria insieme a Puskás non parte né finisce lì. È fatta da 124 anni di successi e cadute che si sono incrociati con il destino di un paese legato a doppio filo col calcio. E come spesso accade, il calcio diventa poi un pretesto per conoscere qualcosa in più di un paese vicino, ma allo stesso tempo, per certi versi, molto distante. Ferenc sulla sponda verde del Danubio è un podcast di Radio Firenze Viola che vi porta nella casa dell'euroavversario della Fiorentina, in un viaggio a 360 gradi nella Budapest bianco-verde, fatto anche attraverso gli occhi di alcuni italiani trapiantati in Ungheria. Partiamo!

0: Il 1903, il marchese Luigi Ridolfi ha 8 anni, l'Italia 42, al governo c'è Giolitti e laggiù, dall'altra parte dell'Adriatico, superati i Balcani, il Ferencváros vince il suo primo campionato. Ne arriveranno poi altri 33, conditi da 24 Coppe d'Ungheria, 6 Supercoppe e, come detto, una Coppa delle Fiere, oltre a 2 Mitropa Cup. Il Ferenc nasce nel cuore di Budapest, nel nono distretto da cui prende il nome e che è pieno zeppo di storia. Come ci spiega Giovanni, membro del Viola Club Budapest e da 36 anni nella capitale ungherese.
1: Ferencváros è un quartiere storico nato alla fine del Settecento, è il quartiere dove c'è anche la famosa Via Pal del romanzo della Via Pal. Letteralmente vuol dire la città di Francesco, nominata così per via di un imperatore, Francesco II d'Asburgo, alla fine del Settecento. Per cui un quartiere molto importante, un quartiere storico anche molto esteso dal punto di vista perimetrico.
0: Per quanto riguarda il club, la storia delle aquile bianco-verdi è costellata per l'appunto di trofei. Il picco arriva tra gli anni 50 e 60, quando il Ferencváros è il gioiello più prezioso dell'Ungheria nell'età dell'oro del calcio magiaro. In quegli anni, in biancoverde, brilla la stella di Florian Albert, primo e unico pallone d'oro della storia ungherese, trionfo datato 1967. In quegli anni poi arrivano anche i primi incroci con i club italiani, i successi contro Roma e, come detto, Juventus. Mai contro la Fiorentina, solo sfiorata, per modo di dire, diversi anni prima. Era infatti il 1935, la Viola non giocava in viola ma con il fascio littorio al braccio sullo sfondo tricolore e doveva sfidare nella Mitropa Cup l'Uipest. Sì, proprio la squadra da cui si dice la Fiorentina prese spunto per adottare il colore viola sulle maglie. Il campo dell'Uipest era però indisponibile e si giocò nell'allora Uloi Stadion, casa per l'appunto del Ferencváros. Un particolare che non passò certo sotto traccia, visto che già allora Uipest e Ferencváros erano protagonisti della rivalità che ancora oggi caratterizza il calcio ungherese. In casa Ferenc c'è un odio sportivo e non solo per il colore viola che abbiamo notato anche nella gara d'andata a Firenze e che Marco Dolcinelli, scrittore italiano che vive a Budapest da diversi anni e tifoso d'adozione del Ferencváros, ha provato a spiegarci.
2: Io ho avuto la fortuna di vederli quasi un po' tutti i derby tra le squadre di Budapest allo stadio e ci va vicino la rivalità tra Ferencváros e l'Honved, ma no, quella con lui è nettamente quella più sentita. Quando vai allo stadio lo senti che c'è proprio un'altra atmosfera, un'aria abbastanza elettrica. Non so se magari qualche tifoso fiorentino in trasferta lo vedrà, ma tipo di recente alla fermata del metro vicino allo stadio, che in Epiget su un muro ho visto proprio una scritta con scritto viola, antiviola, cose di questo tipo qua, per cui sente molto la rivalità. Qua durante una cosa che magari potrebbero anche riproporre con la Fiorentina, visto che il colore è lo stesso, una cosa, diciamo, in questa rivalità molto sentita, un po' simpatica, è che durante i derby una tradizione dei tifosi del Ferencváros è andare allo stadio, molti di loro, avendo addosso un peluche di una scimmia viola, perché il soprannome dispregiativo che usano nei confronti dei tifosi dell'Uipest è scimmie viola, e tu vedi queste persone, questi omoni, anche perché magari sono ultra molto grossi, con questa peluche.
0: Uipest Ferencváros è il derby d'Ungheria. Viola e Fradi, così vengono chiamati i tifosi del Ferenc, si sfidano due volte a stagione, ma sono nemici silenziosi per tutto il resto dell'anno. E così la visita di una vecchia amica, come la Fiorentina, di fatto gemellata con l'Uipest da quasi un secolo, diventa l'occasione per tifare contro le aquile verdi, come ci spiega Francesco, anche lui membro del Viola Club di Budapest.
3: Noi siamo in contatto come Viola Club con diversi ungheresi che sono tifosi dell'Uipest e magari non parlano italiano, magari non hanno un attaccamento specifico alla nostra viola, però il nome di quella rivalità e degli anni d'oro anche di Batistuta, che hanno fatto sognare anche qui ovviamente, prendono e fanno trasferte anche impegnative. Molti ungheresi sono stati nelle trasferte dell'anno scorso di Conference, anche quelle del girone, che se volete sono un po' più, insomma, anche in paesi più remoti, situazioni più difficili, e ci si aspetta, non sappiamo in che numero, in che proporzioni, ci si aspetta che vengano in molti a vedere la partita, insomma, allo stadio.
0: Ma Uipest Ferencváros è una rivalità che va ben oltre il rettangolo verde. È una contrapposizione che solamente chi vive a Budapest può percepire e capire. proprio Giovanni, a cui affidiamo il compito di farci da voce storica in questo viaggio, ci spiega le implicazioni extrasportive che dividono viola e biancoverdi.
1: Sono due squadre che nascono praticamente contemporaneamente nel 1900, gli ultimi mesi del 1899, antiche, anche se poi la squadra dell'Újpest come squadra, proprio come club calcistico autonomo, nasce nel 1926 con la Fiorentina, però esisteva già da 26 anni praticamente, e penso che questa rivalità non fosse così forte fino alla guerra. Újpest in realtà era una piccola città alla periferia di Budapest, che è stata inglobata in una grande città di Budapest soltanto nel 1950, per cui era un faro, una città piuttosto piccolo, una componente più forte piccolo borghese. Újpest è un quartiere principalmente industriale e per cui a tempo operaio. Questo che credo abbia aumentato questa rivalità è una cosa indipendente dai tifosi del Ferencváros e dei tifosi dell'Újpest, perché praticamente durante l'epoca comunista, a quel tempo in altri paesi dell'Europa dell'Est, c'era questa tradizione, tra virgolette, di assegnare le squadre a diverse o a delle fabbriche, a delle importanti fabbriche o a dei importanti ministeri. L'Újpest fu scelta dal Ministero degli Interni, per cui diventò per gran parte del pubblico ungherese la squadra della polizia, e in un regime dittatoriale praticamente la squadra della polizia viene identificata chiaramente negativamente.
0: Oltre alla vicinanza geografica, Újpest-Ferencváros è uno scontro in cui c'entra anche la politica. E forse non c'è un paese in cui è più difficile scindere politica e sport come l'Ungheria. Come detto, sin dall'inizio del Novecento e durante tutta la dominazione sovietica, la maggior parte dei club ungheresi è stata spesso espressione di un'ideologia o di un partito. Lo è stato poi anche negli anni 90, dopo il crollo dell'URSS, e lo è tuttora, forse ancor di più col governo, per alcuni regime, di Viktor Orban, un governo che permea tutti gli ambiti della società. Anche lo sport, quindi, anche e soprattutto il calcio. In particolare il Ferencváros, squadra più blasonata e di conseguenza vanto del paese e del governo. Lo stesso primo ministro ha esaltato più volte le imprese internazionali dei Fradi, usando i biancoverdi come uno dei tanti ingranaggi del carrozzone populista e ultranazionalista che guida ormai da 3 mandati di fila, in tutto 13 anni, il paese. Ma si può definire il Ferencváros la squadra di Orban? Ci risponde Marco Dolcinelli.
2: È vero che il calcio è stato uno strumento che la politica Orban ha usato molto in questi anni, però è... In un certo senso si può dire che sono un po' tutte squadre di Orban, cioè alla fine tutti i presidenti, tutti gli uomini di potere delle squadre, principali squadre della Serie A ungherese, sono uomini legati a Fidesz, che è il partito di Orban. Il presidente del Ferencváros, Gábor Kubatov, è un parlamentare in quota Orban, ma la stessa cosa si può dire di tante altre squadre. In realtà io so, anche se le notizie non sono chiare, che la squadra tifata da Orban in realtà è un'altra, cioè il Fekervár, il vecchio Videoton, anche perché lui è nato non distante da quella città, è nato a Felcsút, che è un villaggio di 1500 abitanti, davvero molto piccolo, dove lui ha fatto una squadra proprio sua, volendo quella è proprio la sua squadra, quantomeno quella più legata a lui in un certo senso dal punto di vista politico, che è la Puskás Akadémia, che è una squadra che è appunto particolarmente odiata da un po' tutte le altre tifoserie, proprio per questo, perché viene vista come finta, cioè un progetto finto messo lì in quel paese in cui hanno fatto questo stadio molto bello, tra l'altro di 4.000-5.000 abitanti, cioè tipo 2-3 volte la popolazione del paese. Non definirei il Ferencváros la squadra di Orban? Sì, ovviamente il presidente è vicino a lui. Sì. Purtroppo gravitare intorno a Orban è una condizione necessaria per fare molte cose in Ungheria, tra cui anche il calcio. Ecco.
0: Una cosa è comunque certa, il Ferenc è la squadra più tifata in Ungheria ed è quasi una seconda squadra per tutti. Di conseguenza è così anche nel partito di Orban. Fidesz, appunto il partito al potere, è un'organizzazione politica ma anche una lobby capace di posizionare propri uomini in ruoli di interesse e anche ovviamente in televisione. Anche ovviamente nella società Ferencváros e anche nella stampa sportiva. L'Ungheria già da più di un decennio, come detto, ha sposato la scelta populista sovranista. Le conseguenze a livello di diritti civili fondanti dei paesi occidentali, come libertà di espressione e salvaguardia delle minoranze etniche, religiose e sessuali, sono evidenti. Basta pensare che l'Ungheria si trova all'86esimo posto nella classifica mondiale che valuta la libertà di stampa, appena sotto, per rendervi un'idea, a Lesotho e alla Sierra Leone. Ma com'è da italiano vivere a Budapest, in una delle democrazie, diciamo, meno democratiche d'Europa? Ce lo racconta ancora una volta Marco.
2: Quando sento parlare dell'Ungheria in Italia ho sempre l'impressione che venga fatto un po' come pretesto per battaglie politiche, diciamo, da entrambe le parti, ecco. La situazione ovviamente non è rosea, ci sono un sacco di problemi in Ungheria. Come dicevo prima, se vuoi fare qualcosa a livello economico e magari non solo, se non sei in qualche modo vicino a Fidesz è un problema, però ecco, non è il luogo da sogno che vuole fare credere certa parte politica in Italia, ma non è neanche l'inferno che vuole far credere l'altra parte politica.
0: L'Ungheria non è quindi un paese alieno e ci viene da pensare che anche per alcune svolte politiche e figure al potere che abbiamo possa essere più simile all'Italia di quanto non si dica. Poi c'è da dire che se da una parte a livello di diritti civili il paese è tornato indietro di qualche decennio se non di più, l'Ungheria ha comunque fatto passi avanti enormi a livello economico e a livello anche di economia dello sport. Di conseguenza anche di strutture. Una crescita che sta andando di pari passo con quella del movimento sportivo e in particolare calcistico. Crescita che è merito anche e soprattutto di un italiano come Marco Rossi, tecnico piemontese in fuga dall'Italia dopo un'esperienza marginale nel calcio nostrano, divenuto una vera e propria leggenda per aver portato l'Ungheria addirittura 2 europei consecutivi. Marco Rossi è stato il precursore, ma c'è un altro italiano che ha lasciato il marchio sul calcio ungherese del recente passato. È Davide Lanzafame, ve lo ricordate? Ex di Juventus e Bari tra le altre, attualmente allenatore del Borgaro, in eccellenza italiana, che ci ha parlato così della sua decisione di trasferirsi all'Honved nel 2013 quando aveva 26 anni.
4: Abbiamo aperto gli orizzonti, nel senso che l'italiano per cultura fatica un po' a uscire fuori, adesso piano piano nel tempo sta un po' cambiando questa cosa. Marco lo sento, il mister è una persona per me molto speciale, dove conservo un legame affettivo importante e ho una stima nei suoi confronti, una stima diciamo di altissimo livello. Non sono mai stato un giocatore che ha fatto delle scelte facili e scontate. In quel momento avevo bisogno di cambiamento, avevo bisogno di una persona che confidasse in me estrema fiducia, e lui, mi ricordo, era Novara, mi fece una chiamata, io dopo 10 minuti gli dissi che avrei concluso e sarei stato a Budapest dopo pochi giorni. Poi dopo il resto l'abbiamo fatto in maniera naturale, in maniera storica, perché quello scudetto, per chi conosce il calcio ungherese, è qualcosa di storico.
0: Il primo problema, ci racconta Lanzafame, è stata la lingua.
4: Leggevo un articolo pochi giorni fa che la lingua è stata eletta quest'anno la lingua più complessa al mondo, e devo dire che è una lingua che deriva dal finnico, è qualcosa di veramente difficile. E sicuramente comunicavamo in inglese, Marco ha una padronanza dell'inglese importante e anche dello spagnolo, quindi lui da quel punto di vista comunicava in inglese. Io nel 2013 arrivai e parlavo praticamente niente in inglese, quindi per me è stato ancora più difficile. C'è stato un anno di adattamento e dopodiché ho imparato discretamente bene l'inglese, quindi per me poi è stato più semplice. Però per quanto riguarda l'ungherese ci vogliono tantissimi anni, secondo me devi comunicarlo in maniera quasi giornaliera per poter poi entrarti con la lingua, perché è una lingua estremamente complessa, quindi sicuramente una barriera, ma adesso sono quasi tutti gli allenatori stranieri, quindi la lingua principale inerente allo sport rimane l'inglese.
0: In 5 stagioni in Ungheria Lanzafame ha conquistato 2 campionati e 2 titoli di capocannoniere, divisi equamente tra Honved e anche Ferencváros. Coi biancoverdi di Budapest Lanzafame ha giocato solamente una stagione, ma ha impresso comunque il proprio nome sulla storia ultracentenaria del club, e ci ha parlato così anche del sistema calcio ungherese, del legame tra Fradi e politica e di quanto vissuto in quella memorabile stagione.
4: In Ungheria tanti politici fanno parte delle società e le gestiscono, e questo per chi conosce il movimento ungherese è abbastanza normale. E diciamo che è ovvio che ogni società ha i suoi introiti, i suoi interessi. Il Ferencváros è una di quelle che investe di più e non a caso è fortissimo in handball, in pallanuoto, ha vinto diverse Champions, quindi chi conosce il Ferencváros è più, diciamo, una comunità dove chi è fradista ti fa Fradi, sì, non solo nel calcio ma proprio di tutta la comunità, di tutti gli sport che lo esercita.
0: Per ritornare alla rivalità col Viola, uno dei più bei ricordi di Lanzafame in biancoverde è legato proprio a un derby contro l'Újpest.
4: È stato bello purgarli 2 volte nel derby, quindi conservo anche lì un bellissimo ricordo, perché Fradi Újpest è veramente, come posso dire, un Roma-Lazio, è una roba importante, anche se l'Újpest in questi anni diciamo che non naviga nell'oro.
0: A margine della nostra chiacchierata, anche Davide Lanzafame, rimasto legatissimo all'Ungheria, ribadisce di puntare forte sul calcio ungherese. Un movimento che si sta creando, anzi ricreando, dopo i fasti di metà dello scorso secolo, in un luogo pieno di storture e anacronismi che nascono dall'alone politico che avvolge tutto. Anche il Ferencváros, un luogo che pur sembrando ostile per una società moderna, ha dato una nuova opportunità a Davide Lanzafame e Marco Rossi e una casa agli altri nostri compagni di viaggio come Francesco, Giovanni e Marco. Tutti questi personaggi dal passato, ovviamente diverso, si sono ritrovati in un luogo bello, triste e pauroso come lo sono tutte le grandi vecchie capitali europee. In un posto come Budapest, come l'Ungheria, che trasuda storia, grandezza e conflitto. Così come una delle sue espressioni più complete, il Ferencváros, ovvero la sponda verde del Danubio.

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Can Nick, notizie, analisi, curiosità.
2: No, ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per
1: la trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
3: Nero verdi, nero verdi, siamo forti.
4: Ma buon pomeriggio, ci siamo, Radio Firenze Viola, Nick e Nick in vostra compagnia filiale, 17 come sempre, Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini.
5: Buon pomeriggio a tutti, anche agli ascoltatori, questa è Radio Firenze Viola, lui è Niccolò Santi, io ancora per poco Niccolò Ceccarini in regia. Poco, è per poco, che perché sono i trasferimenti.
4: Cioè, tra un po' non sarei più Niccolò Ceccarini.
5: Non sarò più Niccolò Ceccarini perché mi devo trasferire.
4: Cioè?
5: Mi devo trasferire un'altra identità.
4: In che senso?
5: Cioè, un'altra personalità.
4: Ah sì? Ma
6: invece sì.
5: E invece
4: sì. Fammi capire bene.
5: Cioè,
4: perché
5: potrei trasformarmi in un Niccolò Santi qualunque.
4: Cioè?
5: Cioè, quindi potrei aumentare le mie dimensioni fisiche.
4: No, quello insomma.
5: Potrei aumentare i miei capelli. Potrei aumentare, no, il naso no, perché casomai ridurre il mio naso, e allo stesso tempo potrei essere meno scemo. Questo sì, si potrebbe fare.
4: Vabbè, anche
5: però,
4: sull'ultima avrei da ridire, ma insomma.
5: Detto questo, Gran Premio Singapore, qualifica sprint, bene. Verstappen in pole sotto investigazione per sorpasso con bandiera gialla. Questa era la nostra notizia di apertura.
4: Sì.
5: Mentre per quanto riguarda ovviamente questa trasmissione della Fiorentina,
4: no, nel salutare Stefano Cherubini al coordinamento tecnico.
5: Detto Cherub,
4: ovviamente, volevo dirvi che siamo in onda in live anche sul nostro canale YouTube, e la domanda di oggi è i commenti. Cioè, non è una domanda, è un input. I commenti sulla conferenza di Vanoli, che ha parlato al Velo Park, ha presentato la sfida di domani col Genoa. In realtà ha fatto melina su un argomento che comunque è interessante,
5: che
4: del
5: sarebbe?
4: Quale sappiamo un po' poco. Che comunque, signore e signori, Niccolò Ceccarini aveva anticipato, e cioè Attà, che non è al 100%, e che peraltro, notizia di pochi minuti fa, non è proprio convocato ufficialmente.
5: Sì.
4: Lo sappiamo proprio ufficialmente.
5: Esclusiva?
4: Adesso.
5: Data a segno?
4: No, beh, ce l'aveva fatto capire Vanoli, ma nel senso,
5: okay,
4: non è proprio nella lista dei convocati del tecnico per domani,
5: sì,
4: a Marassi. Ora, la domanda sarebbe che cosa ha Attà, però Vanoli, ripeto, ha fatto un po' melina, non ce l'ha detto, problemi addominali.
5: Tre settimane nelle quali lui comunque ha lavorato con il resto del gruppo, tre settimane nelle quali questo problema evidentemente non è riuscito a superarlo, non è andato al top, non è sicuramente nelle migliori condizioni fisiche, e se qui vogliono gestire la problematica è evidente che la questione potrebbe essere estremamente fastidiosa per il giocatore,
4: sì,
5: perché se non ho letto male le dichiarazioni di Vanoli, perché stavo ascoltando ovviamente quelle di tutte le altre allenatori del mondo, e ovviamente Paolo lo sentivo poi in podcast, però credo che lui abbia fatto capire che vogliono il giocatore al 110%, sì, ma ha fatto capire in maniera chiara e anche in maniera, diciamo, molto precisa che vogliono avere il giocatore al 110%.
4: Sì, no, testuale, dice, con Attà ci siamo seduti assieme allo staff medico, ha un sovraccarico funzionale all'addome, io voglio un giocatore appunto al 100% perché è un elemento molto importante, era un mese dall'inizio da inizio anno che faceva alti e bassi, e abbiamo deciso di rallentare il suo lavoro per averlo al 110% quando rientrerà, domani non ci sarà. I tempi di recupero? Meglio non dirli
5: perché non si sa mai in questi casi.
4: Ma guarda, comunque si è espresso Marcello Manzuoli, ex medico sociale della Fiorentina.
5: Che io ho chiamato, pensa un po', prima che tu dica cosa ha detto Marcello Manzuoli, un giorno di Ferragosto, in un'estate, per sapere come stava la squadra, e lui mi ha risposto, ma secondo te come sarà la squadra il giorno di Ferragosto? E io gli dissi, sicuramente bene, però uno scrupolino in più, una telefonatina del Cecca in più, allunga la vita. E lui mi prendeva sempre in giro per queste cose, e tant'è che il buon Marcello Manzuoli però mi vuole bene, anche perché ero l'unico giornalista al mondo che aveva chiamato, nonostante, come tu ben sai, io avevo fatto una chiamata non tanto per radio e TV, che il giorno di Ferragosto, quando lui faceva il medico della Fiorentina, per cui c'era un Cecca molto giovane, insomma, un Cecca che piaceva all'epoca e che adesso invece è un decrepito.
4: Ma è anni di Prandelli.
5: Ma che anni di Prandelli? No, si sta parlando degli anni Cecchi Gori, quindi parlando di quel periodo là, e lui mi disse giustamente, Nick, ma dice giorno di Ferragosto, e io risposi, hai ragione, in effetti, tant'è che io avevo l'aggravante che all'epoca avevo fatto questa domanda non per una radio, una TV, perché tu sai che il giorno di Ferragosto le radio e le televisioni lavorano,
4: sì,
5: sono gli organi di stampa che invece osservano tra virgolette il giorno di festa, no? Il giorno di Ferragosto, come poi il primo maggio, quando è che sono per Natale,
4: sì,
5: sono
4: per maggio, per Natale, Pasquetta,
5: quindi la mia telefonata era totalmente inutile, un po' come la mia presenza qui dentro, però tutto sommato voglio dire la feci questa domanda, e poi lui da quella cosa è nato un tormentone che mi fa, oh, ma perché non mi chiami più il giorno di Ferragosto, dottore? dottore, perché tutte le volte che ti chiamo il giorno di Ferragosto mi dici va tutto bene, quindi che ti chiamo a fare?
4: Certo, appena mi dirà che va tutto male inizierò a chiamarla pedissequamente.
5: Ci sarai domenica alle 17:30 per Perugia Vado?
4: No, io perché sabato sono alle 15 a Marassi.
5: Ok, Canotto due punti con Gaucci a Perugia, ha cambiato tutto. No, questa è l'intervista che va su Sky Sport.
4: Bene. Manzuoli ha ricordato, dicendo che non è possibile fare delle previsioni temporali, ha detto nel calcio non è frequente ma neanche tanto rara, no, questo tipo di lesione sugli addominali. Mi ricordo che quando dovevamo incontrare il Milan dicevo sempre speriamo che Boban non si rimetta, visto che per una lesione al retto dell'addome stette fuori quasi 3 mesi, quindi sì. Occhio, perché questo vuol dire che attasterà fuori 3 mesi, ma anche che non è un problema
5: fastidioso, è un po' come il mal di pancia che non ti va via, no, che sì. Ti cerchi in qualche maniera di sistemarlo ma poi puntualmente ti ritorna con qualche fitta, allora dici cosa è successo, allora devi andare a capire se effettivamente è quell'alimento, quell'altro cosa che hai mangiato, oppure che tutte le volte mangi un determinato prodotto ti viene fuori magari l'allergia, quindi cioè devi stare attento e proprio a fare una sorta di terapia conservativa cercando di capire, probabilmente è un'infiammazione questa, io credo che insomma voglio dire se c'è una sollecitazione
4: sovraccarico all'addome.
5: Sovraccarico, allora se un sovraccarico chiaramente vuol dire che è stato sollecitato troppo questo muscolo, evidentemente dà fastidio al giocatore. Il giocatore non si può esprimere al 110%. Comunque, tra 3 minuti, lo dico al Kerub, devo fare un saluto importante.
4: A chi?
5: Devi registrare per il Dello. Vabbè, domenica c'è il Firenzuola contro Florence, quindi è una partita importante. Lo seguiremo. Ecco,
4: sì. Momento auto, celebrazione.
5: Ma è celebrazione, qui siamo di fronte a un bomber, è vero.
4: Abbiamo pubblicato poco fa su YouTube, il nostro canale YouTube, che ovviamente è partecipatissimo.
5: Un
4: nuovo contenuto. Noi ogni giorno pubblichiamo, diffondiamo contenuti per poter far rimanere aggiornati.
5: L'importante è che non sia vietata ai minori, perché sai,
4: ci sono
5: allora, io. Quindi te sei vietata ai minori in questo
4: io
5: momento?
4: Io non sono, no, assolutamente. Okay. Per tutti
5: ai
4: coloro
5: maggiori?
4: Che vogliano come dire, interagire con noi, rimanere aggiornati, ci sono i nostri contenuti su YouTube, ne è uscito uno poco fa, si parla di mercato, quindi andate a vederlo, vi raccomando, seguite il canale di Firenze Viola e attivate la campanella, va bene?
5: Ok, mi raccomando, fatelo, se no vi viene a cercare a casa Niccolò Santi. Di cosa hai parlato di mercato così vagamente?
4: Della difesa.
5: Attenzione, Tiagone nostro,
4: è un nome che non
5: è Mottolone nostro, che non è...
4: Un nome che nessuno ha mai fatto.
5: Attenzione,
4: Tiago Gabriel.
5: Ah no, vabbè, no, invece però, potrebbe essere una notizione invece.
4: No. Okay. Ma c'è tutta la spiegazione di Pongracic, eccetera, eccetera. Ranieri, rinnovo, da cosa nasce.
5: Bravo.
4: Insomma, noi siamo lì a raccontarvi storie.
5: Ha fatto un bel lavoro. Bravo Nico, anche se non l'ho visto, ha fatto un bel lavoro.
4: Vi ricordo che per interagire con noi potete scriverci al 348-75-13933 per i messaggi scritti e vocali. Vi leggiamo e vi ascoltiamo. Per intervenire in diretta siete i nostri graditissimi ospiti allo 055-77-111-71.
5: Bene. Sì, ci abbiamo Guido?
4: Sì, c'è Guido che scrive però.
5: Ah, Guido davvero?
4: Sì, sì. Pazzesco, sì. Ma lo vedi che anche l'orologio rotto 2 volte al giorno deve per forza dire
5: grande
4: l'ora giusta.
5: Guido, ma io, guarda, da qui neanche riuscivo a vedere se aveva chiamato oppure scritto Guidone
4: nostro.
5: Sì, c'è
4: proprio scritto Guido.
5: Ah, ma non è Guido Angelozzi, no? Vero?
4: Guido dice, ore 16, pronti a sintonizzarsi con Niki e Niki.
5: Gol.
4: Non so perché però, insomma, Radio Grassina, come 60 anni con Radio Monte Carlo per la trasmissione condotta da Ebert Pagani e Barbara Marcion. Possibile che si dicano così? No, perché
5: attenzione, rischio ginepraio. Si è acceso la campanella. Non infiliamo in un Nick, li conosci, lo sai cosa fa? No, noi non entriamo. No. Noi prendiamo atto e naturalmente vi pubblicizziamo.
4: Ragazzi, Radio Monte Carlo, c'era l'Olandese Volante, se non sbaglio, c'era Luisella, c'era un sacco di spie, me li ricordo. Però.
5: Sì, ora io francamente ora questi due, diciamo così, questo programma di cui parla lui, io non lo so.
4: Lo so, non entriamo in
5: Ginepraj. Non entriamo in Ginepraj. Kerub, un minuto e faccio il saluto.
4: No, brutta questa,
5: Cioè,
4: questa,
5: offeso?
4: Carmine ci scrive, questa trasmissione nonno e nipote è fantastica, siete i migliori.
5: Ha ragione, no. In effetti
4: nonno
5: io
4: secca.
5: Sono il nonno.
4: Ma nonno
5: scherzi?
4: Secca?
5: Certo, se divento nonno poi siamo in nulla.
4: Ma sei un nonno giovane,
5: Sì, ho capito, però poi dopo devo fare quello che poi deve portare i nipoti un dopo a scuola, ti immagini che confusione.
4: Che
5: poi non c'ho la stanza a sufficienza grande, no? Qui c'avete qualche stanza libera nel caso per poter parcheggiare i nipoti oppure no?
4: Sì,
5: o ce n'era una libera, ora non c'è più.
4: Sì, c'era una stanza libera.
5: Dopo una certa ora è libera questa stanza, no? Perché così almeno ci parcheggio magari eventuali nipoti in arrivo.
4: 20-30 metri quadri possono bastare, no?
5: Ma c'è anche l'aria condizionata?
4: Sì, mi sa di sì.
5: E i giochini per bambini ci sono o no?
4: Ma sai, se vuoi passare il tempo e non sai cosa fare,
6: ci sono.
5: Ma
6: anche quelli.
5: L'arco con le frecce non c'è, vero? Le palline per tirare le frecce non ci
6: possiamo
5: sono.
6: Possiamo inserirlo.
5: Capito, non c'è niente. Vabbè, non si può nemmeno attaccare un videogioco alla televisione, no, niente.
6: Ma sai, secondo me se attacchi la PlayStation non ci puoi fare ogni tanto.
5: È buona, buona sapere. Allora, devo fare questo saluto, poi naturalmente andiamo a riparlare della Fiorentina, perché questo è importante. Allora, questa è una notizia molto importante, ragazzi. Allora, devo salutare la grande mezzala Andrea Vettori, detto Ivetto, giocatore grande, polivalente, mancino del Firenzuola, che naturalmente, diciamo, ha la sfortuna di giocare un Dellungo. Questo non è colpa sua, ma Ivetto era già al Firenzuola quando poi è arrivato il Dellungo e quindi ha chiesto la cessione. Però questo non si poteva dire, l'ho detto. Comunque Ivetto ha chiesto la cessione al momento in cui è arrivato il Dellu, e domenica alle 15:30, attenzione, ci sarà la sfida contro, in casa del Firenzuola, contro la quotatissima Florence, che però è reduce da un KO, per cui vi invitiamo tutti ad andare a Firenzuola, che tra l'altro in 5 minuti di macchina si arriva facilmente, perché poi non c'è coda, tra l'altro sul casello dopo Calenzano si viaggia, si sembra praticamente di essere dentro un rettilineo della Formula 1, per cui chi vuole andare a vedere a Firenzuola alle 15:30 parte alle 6 la mattina, forse per le 15 ci arriva, considerato che c'è sempre il rallentamento, e comunque uno spettacolo nello spettacolo, Ivetto coi Dellu.
6: Era giusto dirlo, perché questa è una trasmissione informativa, va bene?
5: Quindi. Bene, noi ci saremo, noi ci saremo, anche ho visto che anche il Cherub ha preso i biglietti online, perché Firenzuola vende anche i biglietti online, c'è anche gli Skybox.
6: Cherubini in versione Tonelli, ha fatto un applauso molto tonelliano.
5: Sì, sì, devo dire che lì dentro, qui si prende tutte le brutte abitudini, cioè non c'è mai uno che imita qualcosa di positivo, cioè la bischeraggine del Cecca viene imitata, poi Cherubini che diventa Tonelli.
7: Il Costa ci va
5: di
6: aspettando
5: sicuro.
6: Quello.
5: Bene,
6: va bene,
5: quindi,
6: allora,
5: niente da fare per Attà per domani, e quindi io sono curioso di vedere che formazione metterai domani su Firenze Viola.
6: Io però voglio anche aggiungere che fra i convocati c'è una sorpresa. C'è il giovane 2007 Brando Mazzeo, ok? Attaccante.
5: È un giocatore che piace molto a Vanoli, sai? Perché io mi aspettavo qualche convocazione in più per quando, ora io non l'ho vista la lista dei convocati, ma immagino che non ci sia Croci.
6: Non c'è, infatti.
5: Non c'è Croci, c'è Mazzeo. Questo è un giocatore che a Vanoli piace particolarmente. Infatti è entrato nella lista dei convocati, ma non è la prima volta che è tra i convocati. Nico, te che segui sempre la Fiorentina con dovizia di particolare, come io seguo il Sassuolo, io credo che la convocazione di Mazzeo non sia una novità, nel senso che comunque mi sembra di averlo visto nelle note anche da qualche altra partita, in qualche altra gara. Secondo me, da quando c'è Vanoli, secondo me l'ha portato anche un'altra volta come minimo.
6: Può darsi, perché in realtà si segnalano per adesso zero presenze.
5: Vabbè, quello sì, non l'ho mai visto in campo.
6: Non fanno testo
5: non
6: per
5: fanno
6: le
5: testo
6: convocazioni.
5: Per le convocazioni,
6: ovvio.
5: Certo.
6: Però questo è un attestato di stima. Evidentemente Vanoli è stato rapito, no? Da questo giocatore, che è un classe 2007, quindi comunque molto giovane, 19 anni, ha fondamentalmente l'età di Mastantuono. E a proposito di Mastantuono, insomma, tema ricorrente, vedremo se domani partirà dal primo minuto.
5: Io dico di sì.
6: Secondo me parte dal primo minuto anche Gonçalves a questo punto.
5: Gonçalvone nostro?
6: No. Però lo dico come opinione, no? Come senza, cioè, capito? Come no, niente notizia.
5: Io...
6: Ma perché a te non c'è tutto qui.
5: Sì, io ti dico la verità. Io farei un gesto tecnico così, alla cieca. Cioè, giocherei con un centrocampo con Ulai, con Fagiolone nostro, con Dur, e poi giocherei con Gonçalves da una parte, Mastantuono dall'altra e Pellegrino centrale. Farei il 4-3-3 puro e abbandonerei per una volta questa idea del 4-2-3-1, e così mettiamo Dur un po' più in protezione, Ulai e Fagioli che possono giostrare un pochino più liberi, e mettere questo tridente offensivo. Io proverei questa strada, sinceramente.
6: Ma questa è una tua idea, oppure
5: qualche
6: cosa hai avuto dalla Park?
5: Ieri mai un po' scoperto, ieri mai beccato che io qualcosa sapevo su Attai.
6: Sì, infatti un po' stanato.
5: Un po' mai stanato, sì.
6: Perché
5: però,
6: in realtà
5: però dovevo aspettare un pochino, perché
6: no, sai perché?
5: Qualche oretta la dovevo aspettare.
6: Comunque ho voluto incrociare un po' anche di quello che sapevo io con quello che dicevi tu,
5: quando ti hai detto delle condizioni fisiche, ho detto no, non lo so, sai, non so.
6: Lo so,
5: io sapevo che ti eri sul giusto, però non potevo confermarla.
6: Hai provato a fregarmi.
5: No, non potevo dirla questa
6: poi
5: roba.
6: Poi ho pensato, vabbè, non potrà dirla, quindi vabbè. Però
5: ti avevi capito, quando ho detto ma il ballottaggio, perché io avevo annusato che c'era qualcosa che forse dal punto di vista proprio delle condizioni non fosse al 100%. Poi giustamente il lavoro di un giornalista è quello di ulteriormente andare a verificare. Ieri sera non ho avuto la certezza, stamani mattina sì, e infatti poi sono intervenuto alle 10. No, questo per far capire, no, che il lavoro di un giornalista, perché andrebbe fatto capire a qualcuno che il lavoro di giornalista non è scrivere pezzi e basta, fare le telefonate, stare sempre iperattivi tutto il giorno. La capacità di stare sul pezzo H24 è la qualità di un giornalista, non la quantità.
6: Eh sì. Va bene, allora 348 75 13933. Leggiamo un po' di messaggi, poi per intervenire in diretta 055 sì. 77 111 71. O sbaglio?
5: O sbaglio, o sbaglio. Quella di o sbaglio. Ora Paolo non può più chiamare perché dico: allora no, il Real Madrid con le riserve, o sbaglio. E il Real Madrid con le riserve, o sbaglio.
6: C'è il Bomber Viola che scrive: nella mitica Radio Monte Carlo c'erano i mitici Awanagana, questo sì me lo sì. ricordo, Robertino Arnaldi, e ne ricordo solo pochi dei più famosi. Poi ci aggiunge che Mazzeo lo segue fin dai tempi in cui militava nella Sestese, mi aveva favorevolmente colpito.
5: Sai chi l'ha preso? Valentino Angeloni insieme a Maurizio Niccolini. Mazzeo, l'hanno preso dalla Sestese Niccolini e Valentino Angeloni, al quale io avrei già rinnovato il contratto. Qui non benissimo Fabietto.
6: Ma un paio di anni fa, giusto?
5: Sì.
6: Tipo 2024.
5: Sì, sì. No? Non benissimo Fabietto, perché io il contratto a Angeloni gliel'avrei già rinnovato, ma vorrà dire che poi se poi naturalmente questa cosa non avviene prossimamente, potrebbero, visto che c'ha il contratto in scadenza, vediamo che succede, ecco.
6: Poi dice questo Lorenzo: ma Vanoli ha parlato in conferenza stampa o mi sbaglio?
5: No, no, ha parlato, non ti sbagli.
6: Ha detto che Mastantuono gioca o mi sbaglio?
5: Ma Stefano Cherubini è in regia o mi sbaglio? Ma questa trasmissione si chiama Nick e Nick o mi sbaglio?
6: Vai. Non sbagliate, quindi se poi chiamate anche in diretta, non sbagliate.
5: Non sbagliate. Ora c'è partita questa bischerata, che poi questo è il nostro malgrado. Qui bisogna riconoscere che abbiamo mille colpe, ma su questa roba di sbaglio è tutta colpa degli ascoltatori.
6: Noi non c'entriamo niente.
5: Che hanno addirittura ha registrato Paolo sulla roba e ci hanno mandato un WhatsApp di Paolo che diceva o sbaglio. Io, ragazzi, veramente,
6: no,
5: cioè,
6: per...
5: questa è una missione veramente fuori controllo.
6: No,
5: cioè,
6: che noi comunque attraiamo,
5: ecco,
6: esatto,
5: sì.
6: noi attraiamo un po' questo pubblico.
5: Sì, questo mood, cioè, voglio dire.
6: Senti, no, ma c'è un messaggio vocale o mi sbaglio?
7: Buonasera Federico dal camion. Come ho parlato prima con Firiano, ha detto che quando prende un giocatore una squadra gli fanno tutte le risonanze magnetiche e tutto cosa, ma la pubalgia omeciata non si può prognosticare, non si può vedere prima di acquistare un giocatore.
6: Ma noi non lo sappiamo,
5: non
6: se
5: lo
6: la
5: sappiamo,
6: pubalgia.
5: Esatto, non sappiamo innanzitutto se questa è la diagnosi giusta per quanto riguarda il calciatore, e poi se anche fosse, non è che, voglio dire, diciamo, se fosse questa, siccome credo che, ora io non sono un esperto medico, l'ha spiegato Manzoli, se fosse questa problematica ci sarebbe un'infiammazione latente e quindi allora l'avrebbero già vista, no, nel momento in cui delle visite mediche. Quindi vuol dire che questa cosa non era presente, quindi non possiamo nemmeno dire che sia questa la motivazione, per cui finché sì. non ci dicono ufficialmente quello di cui si tratta, si può parlare di tutto tranne che naturalmente di quello che tu hai appena detto, ma non c'entra nulla, ecco, secondo me, le visite mediche, perché è chiaro che se avesse un giocatore avesse una problematica importante si vedrebbe dalle visite mediche, quindi vuol dire che le visite mediche per quanto riguarda TA erano assolutamente giuste e fatte bene, e in quel momento lì di un giocatore tranquillamente sano.
6: E peraltro vi aggiungo che Manzuoli ha proprio detto: in termini medici la pubalgia viene chiamata sindrome retto adduttore, nel senso che si estende anche alla parte alta del retto inguinale. Nella mia esperienza all'estero, in caso di pubalgia si ricorre molto spesso all'intervento, forse anche a maniera eccessiva, in Italia non si faceva mai, e ora invece da un po' di
5: sì.
6: tempo vengono
5: sì,
6: fatti
5: sì, l'ho
6: degli
5: sentito
6: interventi.
5: Il passaggio del dottor Manzuoli, sì.
6: Ma appunto si parla di, insomma, una cosa che non è la pubalgia, secondo Manzuoli, quindi tende a escluderla, per quanto non ci siano dei tempi certi. Senti, c'è, a proposito di di speaker, questo non lo sapevo.
5: Siamo forti alle 18,
6: proprio oggi, questa aspetta, visto che abbiamo parlato un attimo di serietà, è proprio oggi è venuto a mancare l'olandese Volante. Io questo non lo sapevo, sinceramente. Ce l'ha scritto un ascoltatore, che ovviamente è una delle voci storiche di RMC degli anni 60-70.
5: Certo. Sì, un grande DJ anche, no?
6: Sì, aveva 76 anni. Non lo sapevo questo, mi dispiace. Allora, continuando sui messaggi sulla Fiorentina, Matteo da Piombino dice: domani
5: un abbraccio alla famiglia, ovviamente.
6: Attenzione alle punizioni agli angoli dove Vasquez e Ostigard sono pericolosi, proiettandosi alla gara contro il Genoa.
5: Ma io penso che Vanoli abbia tanti pregi e magari anche dei difetti, però se c'è un pregio la partita la prepara nei dettagli, perché sa benissimo come si muovono gli avversari, quali sono le loro peculiarità, le loro caratteristiche, il loro modo di interpretare la partita. Quindi se c'è un problema relativo alle palle inattive, state tranquilli che lui sicuramente saprà dove andare a combattere. Ora abbiamo anche un vantaggio in più, che comunque quando torna indietro Pellegrino dà una mano anche lui sulle palle inattive, perché comunque è un ottimo colpitore di testa. ed è importante avere lui e Dragusin che in un contesto di difesa della squadra, anche magari su azioni di palla inattiva o di calcio d'angolo, comunque si aumentano i centimetri sulle palle alte, e noi ne abbiamo bisogno, perché l'anno scorso, anche in passato, Fertina ha sofferto molto, no, di questa situazione, proprio perché fisicamente, io per esempio ho in testa la partita Udinese-Cagliari e Gerry Mina le prendeva tutte, cioè qualsiasi traversone che faceva l'Udinese da tre quarti campo, cioè quando era all'altezza della testa la prendeva sempre lui. Poi magari è un giocatore che ha delle difficoltà dal punto di vista della velocità all'interno dell'area di rigore,
6: cosa mi hai ricordato?
5: Però Gerry Mina, a livello, diciamo, di colpi di testa, a livello di capacità, ecco, aerea, sicuramente è uno dei migliori difensori del campionato. Io sto parlando sui colpi di testa, non sto parlando
6: cosa
5: sul
6: mi hai
5: resto
6: ricordato? Ma perché Mina era un altro di quei difensori alti, appunto, rocciosi, magari un po' statici, che soffrivano la difesa alta di Italiano.
5: Sì, quindi... poi lui soffriva anche di stare in panchina parecchio. Sì.
6: Ma come Milenkovic se n'è andato quell'estate lì, che arrivò Palladino, che giocava 20 metri più indietro, non ho mai capito la necessità di privarsi di Gerry Mina con il cambio d'allenatore, contestualmente al cambio anche tattico della difesa. Vabbè, e comunque è andato tutto in prescrizione. Direi di ascoltarci un altro messaggio vocale. Sentiamo.
8: Risulta che domani Luis La Serpe non potrà condurre Viola in campo perché c'ha la pubalgia. Io ho questa notizia.
6: No. Non l'ho mai sentito parlare.
5: Io credo che lui possa tranquillamente condurre la trasmissione. Il problema è che non può giocare nell'Arsenal per la contemporaneità dell'evento.
6: Guarda che oggi lui era alla conferenza stampa, ma ha fatto un favore, perché lui oggi doveva chiudere con l'Arsenal, quindi lui sapeva di dover volare a Londra, invece l'hanno mandato a Bagnaripoli.
5: Buonasera mister, la Fiorentina è una squadra importante.
6: No vabbè, non è che parla così Luis, però vabbè, quindi comunque è stato professionale.
5: Quando c'è la sigla, non l'ha mai sentito? C'è la sigla, inizia a stare. Buonasera!
6: No, vabbè, ma quello è Bruno Vespa, non è?
5: È il The Snake. Vabbè. Gli voglio un gran bene al The Snake, però quando mi entra un buonasera così mi fa schiantare.
6: Senti, poi ci scrivono. Allora, dunque, ci scrive Chris da Campi, dice: cieca per me, un cono da 3 euro a Marena, fragola, granella di stella, alpina di grassina. Grazie.
5: Guarda, ieri ho preso un grande borraccino dell'Ema come gusto, buonissimo. Ho preso stracciatella e fior di latte.
6: Buono,
5: ma... gelateria a Grassina,
6: ottimo, fresco,
5: che naturalmente, cioè, è quella però è campo base,
6: sì,
5: cioè non quella 4004 la gelateria, sì. Noi siamo quella del campo base, che è 800 metri, sì.
6: buono, complimenti, sì. Ottima scelta,
5: sì,
6: un po' classica.
5: Piace
6: però,
5: anche a te fior di latte e stracciatella?
6: Allora devo dirti la verità, la stracciatella non mi piace,
5: no,
6: purtroppo non mi
5: te
6: piace.
5: Sei uno da pistacchio,
6: perché non amo i pezzi di cioccolata dentro il gelato. Eh sì, lo so, che
5: pistacchio?
6: Buonissimo il pistacchio.
5: Vedete, se uno da pistacchio, secondo me dà anche da variegato. No, allora nemmeno variegato alla Marena.
6: La Marena e basta.
5: Senza il variegato.
6: Solo la Marena. Ottimo gelato.
5: Il gelato perfetto per Nico Santi è?
6: O puoi, diciamo, classicheggiare con cioccolata e Buontalenti alla Fiorentina.
5: Buontalenti, ottima scelta.
6: Perché è nostra, è di Firenze, certo, il Buontalenti.
5: Sì, sì. Io guarda, sarei, se potessi fare 4 gusti, farei Buontalenti, fior di latte, stracciatella e borraccino dell'Ema.
6: E poi?
5: Ho detto 4 gusti.
6: E poi gli fai così,
5: E dentro, e sopra la candelina di Luis.
6: Gol.
5: Sì, esatto, il gol finale.
6: Vai con un altro messaggio vocale. Vai Stefanino, sentiamo.
9: Come dicevano nella trasmissione prima, sono Guido. La pubalgia è un male talmente subdolo che il giorno prima provi ad alzarti dal letto e non ce la fai dal dolore lancinante, il giorno dopo invece sei pronto per giocare e il giorno dopo ancora ricominci da capo. È una roba veramente terrificante. Ciao.
5: Sì, ora io non ho sentito tutta la trasmissione precedente, ma allora, per quanto ci riguarda qui Niccolò Sante e Niccolò Ceccarini, non abbiamo mai parlato di questa sintomatologia per attacco. Questo è bene chiarirlo, perché sennò poi dopo cominciano a girare voci strane e incontrollate. Non credo ne abbiano parlato neanche nella trasmissione precedente in maniera diretta, perché queste sono tutte tra virgolette sensazioni o conclusioni a cui si arriva, ma che non hanno nessuna certezza medica, almeno per quanto riguarda noi giornalisti. Almeno io e Niccolò Santi non diremo mai nulla di simile finché non ci sarà un comunicato che lo specificherà. No, lo voglio precisare, perché questo, ora io sono serio, perché ovviamente su questo cose giustamente bisogna essere precisi, e per cui se non ci sono indicazioni ci si attiene esclusivamente al comunicato della Fiorentina.
6: No, più che altro poi noi non parliamo per gli altri, quindi certo, non abbiamo parlato di pubalgia né di niente,
5: mai.
6: Per cui non possiamo nemmeno rispondervi nel merito. Poi ci arrivano altri messaggi, ci scrive un ascoltatore: desidero solo segnalare che la vostra trasmissione è innovativa come all'epoca fu il modo di condurre un programma radiofonico, anche se uno si occupava di musica e voi di sport. E quindi noi siamo, per questo siamo
5: lo sai vero che quello che ci hai appena detto è l'inizio della fine, vero? Lo sai vero che qui quando si parla di innovazione naturalmente si comincia a tremare i muri, cioè i cherubini comincia a invecchiare, cioè, voglio dire, le telecamere cominciano le telecamere cominciano a spostarsi tutte, il teletrasporto comincia a essere a rischio, la DeLorean non riesce più a ritornare negli anni 70, insomma succede di tutto, questo
6: gli è spuntata
5: detto.
6: Un po' di barba.
5: Sì,
6: vedo sei un po' ingobbito.
5: È un po' invecchiato.
6: Sì.
5: Però devo dire, il Cherub, non ci sa, i suoi genitori che sono iscritti al fan club Nick e Nick, quindi.
6: Sì.
5: Ma ecco, una sera si può andare a casa a pigliare un caffè dai genitori del Cherub?
6: Ma secondo me potremmo fare anche di più. Possiamo andare a casa loro a fare la trasmissione.
5: No, sì, come sarebbe?
6: In diretta da loro.
5: Con Teams?
6: Ma tanto si può, mi sembra.
5: Invece sì.
6: Con le trasmissioni di oggi si può fare un po' dovunque, no?
5: Sì.
6: Si va lì e si comincia.
5: Oddio.
6: Allora, eccoci qua.
5: Se c'è Tonelli che comincia a curare collegamenti, si fa prima a mandare fumetti. Però va bene uguale, insomma. Ecco. No, però dicevo, a parte le battute e gli scherzi, una sera si va,
6: Si va?
5: Si va. In che zona
6: si
5: stai?
6: Va a mangiare? Brozzi, certo, lui sta
5: anche qui vicino. Allora si fa la trasmissione dalle 4 alle 5 e poi si fa la merenda dai genitori di Nick.
6: Va bene.
5: Sì, del Cherub.
6: Comunque uguale. Senti, per chiudere con i contenuti, ci scrive Fede, dice: ma per me i gusti di gelato più particolari sono olio d'oliva, carciofo e amaretto. Grazie davvero Fede per l'informazione.
5: Carciofo non ce la faccio sul gelato.
6: Carciofo lasciamo perdere.
5: No.
6: Piccola pausa, ok?
5: Beh sì, ti torna domani?
6: A tra poco.
5: Ah, peccato. Radio Firenze
0: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze
6: Viola. Torniamo in diretta su Radio Firenze Viola. Nick e Nick in vostra compagnia fino alle 17. Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini e un messaggio per voi che arriva direttamente dal nostro canale YouTube.
5: Vai,
6: sentiamo. Aspetta, pensavi che non ti avessi visto, eh? Per rimanere aggiornato su tutte le ultime di Casa Fiorentina basta che tu segua il canale YouTube di Firenze Viola e attivi la campanella. Semplice, no? Semplice, secca, vero?
5: Ma potrebbe rimandare un'altra volta perché volevo vedere...
6: Aspetta, pensavi che non ti avessi visto, eh? Per rimanere aggiornato su tutte le ultime di Casa Fiorentina basta che tu segua il canale YouTube di Firenze Viola e attivi la campanella. Semplice, no?
5: Potevi dire sbaglio?
10: Questa è una grande esclusiva,
6: Potevo anche dire o sbaglio.
5: O sbaglio.
6: In effetti hai ragione.
5: Questa, secondo me, il prossimo spot è o sbaglio.
6: Prossima volta, mi
5: prossima
6: convinto.
5: Volta. Però bene così, l'hai fatto con questa maglietta?
6: Sì, vabbè, sempre solite vestite alla
5: no,
6: fine.
5: Però comunque sia, voglio dire, mi sembra un colore, quello mi sembra più vivo come colore, questo è un pochino più tenue.
6: Che è la stessa maglietta, non me la sono cambiata per vedere.
5: Ah, è la stessa?
6: È la stessa, l'ho fatto un'ora fa.
5: Però guarda, così in televisione viene molto più viva come colore, no?
6: Vabbè, questo dipende dalla saturazione.
5: Tarocchi online, gol.
6: Bene, allora... 348-75-13933 per i vostri messaggi scritti e vocali e per intervenire in diretta 055-77-111-71.
5: Walter da Roma ci ha chiamato. Ciao Walter, ben trovato.
6: No, non ha chiamato Walter da Roma, non è
5: perché
6: vero.
5: C'era il bar.
6: Ma non è vero, però c'è un vocale, okay. Ovviamente. Sentiamo.
11: Sì. Oggi, buongiorno ragazzi, c'è che Nick. Oggi non volevo parlare di VAR.
6: Ecco.
11: Ma purtroppo volevo parlare della formazione della Fiorentina, ma tu, cecca, mi hai rovinato la scena, nel senso che hai detto le stesse cose che volevo dire io.
6: Fa
11: giocare Fagioli, Olawi e Ndur.
6: E allora parliamo.
11: Quindi adesso inizierò a parlare di VAR.
6: Certo.
11: No, sto scherzando. Grande, naturalmente.
6: Vabbè.
11: Io vi saluto. Vi auguro ogni bene perché siete dei grandi professionisti. Walter da Roma.
6: Grazie veramente.
5: Grazie Walter. Che tra l'altro anche noi dovremmo fare anche Nick e Nick in tour, perché dobbiamo andare a casa del Cherub, andiamo a casa di Walter da Roma. Se poi volete venire anche, cioè ci date la possibilità di andare nelle vostre case, naturalmente noi chiediamo semplicemente un bicchiere d'acqua e eventualmente
6: un caffè. No, un biscottino.
5: Biscottino,
6: dai.
5: Dici?
6: Poi noi gli portiamo, lo smentisci tu.
5: Esatto. Quindi se volete passare un pomeriggio a casa, in serenità, in tranquillità, e per parlare di calcio in maniera leggera, Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini sono pronti a venire a casa vostra, nella vostra dimora, nella vostra abitazione, a portare un po' di allegria. E se volete, in via eccezionale, vi potrei anche fare, se Nicco vuole, la telecronaca in diretta delle partite della Fiorentina, rigorosamente a gratis. Tutto questo in cambio di una sedia, di eventualmente un televisore per vedere la partita e, proprio a esagerare, un bicchiere d'acqua.
6: Sì, ovviamente sapendo che comunque qui il cuore è nero verde, no?
5: È quello per forza, io non lo stavo dicendo. Nel caso di contemporaneità Fiorentina-Sassuolo c'è la diretta gol.
6: Allora, ti volevo dire che quest'oggi Vanoli ha anche parlato di Ranieri, però in termini importanti, no? Perché sì, ha detto Luca è la Fiorentina, anche senza fascia è leader.
5: Come Nicco Santi a Radio Firenze Viola.
6: E il rinnovo è meritato. Ma secondo te ha un po' esasperato i termini, ha esagerato a dire Ranieri è la Fiorentina? Perché comunque fa un po' strano sentirlo. Sì. Però alla fine, in effetti, Ranieri è qui da tanti anni, è un giocatore che la maglia la sente tantissimo. Ci sta, ci sta.
5: Sì, devo dirti che forse un pelino... siamo andati un pelino lunghi o no su questa dichiarazione, cioè, da parte di Vanoli.
6: Nel momento in cui senti è la Fiorentina, sì, la Fiorentina è Antonioni.
5: No, esatto, no, diciamo che Ranieri in questo momento rappresenta il giocatore più rappresentativo anche come militanza all'interno della Fiorentina. Io penso volesse dire questo. Sì. È chiaro che poi naturalmente quando esce fuori una frase così diventa automatico per noi titolare e magari dare molta importanza e dare anche più effetto a quello che lui voleva dire. Probabilmente in questo senso lui non voleva certamente cancellare i grandi campioni della storia della Fiorentina o quelli che hanno avuto tante presenze con questa maglia, però in questo momento storico e anche nel contesto della sua avventura, tra l'altro lui a maggior ragione gli fa un grande complimento perché è l'allenatore che gli ha tolto la fassa dal capitano e che l'ha data, no, a De Gea, e che comunque è stato ringraziato da Ranieri, e a sua volta probabilmente anche lo stesso Paolo Vanoli ha voluto in qualche maniera celebrare il suo difensore centrale in virtù anche delle belle parole che sono state spese, perché ha riconosciuto comunque sia che in quel momento lì un gesto che poteva sembrare negativo è diventato positivo perché lo ha alleggerito di una responsabilità, tant'è che Ranieri è rimasto a finire la stagione con la Fiorentina. Ma c'è di più, a mio avviso la cosa ancora più importante è, ha acceso la torcia esclusiva andata a segno, la cosa più importante è che c'è anche il placet forte della società su Ranieri, perché altrimenti, con tutto il bene che si può volere a Vanoli e a quello che pensa Vanoli su Ranieri, se la società non era convinta anche del valore di Ranieri non gli avrebbe mai proposto il rinnovo del contratto 2029 con opzione al 2030. E questo è un segnale forte che, come hai scritto anche te, ma soprattutto come hai immagino raccontato sul canale YouTube,
6: sì,
5: è il preludio di una partenza secondo me in prospettiva di Pongracic.
6: Sì, diciamo che è anche un indizio in più, se vogliamo, del fatto che la Fiorentina

0: Che il procuratore di Dragusin corre un po' troppo veloce, perché innanzitutto la stagione è cominciata da due mesi scarsi, perché le prime partite si sono giocate il 20 di agosto, poi c'è stato tre settimane di sosta, quindi andare già a parlare di un discorso del futuro, cioè innanzitutto bisogna vedere se la Fiorentina lo riscatta, prima cosa, e poi lui già pensa che se poi un domani si dovesse andare via bisogna andare a una squadra superiore alla Fiorentina. Mi sembra che si stia un po' percorrendo una strada a troppa velocità, ecco, quindi come quando disse che lui è uno da gladiatori, no? A gennaio dell'anno scorso,
1: Roma,
0: no?
1: Sì.
0: Cioè a gennaio di quest'anno, quando disse no, ma che Fiorentina, no? Venne fuori il discorso, cioè lui è un gladiatore, come dire, si va alla Roma, poi viene alla Fiorentina e ci viene anche volentieri, quindi sono dichiarazioni che non lasciano naturalmente il segno, però che a volte secondo me è meglio evitare, perché quando si dice, no, che uno deve fare il bene al proprio assistito, fare bene al proprio assistito a volte è meglio dire meno cose possibili e dire solo in certi momenti. Quando invece magari puoi parlare un po' troppo, rischiano di ritorcersi contro. Faccio un esempio. Ora lui dice no, ma chiaramente non vogliamo certo far polemica, perché non c'entra nulla la polemica con questo discorso, ma porto questo esempio. Ora lui dice, se non possiamo parlare di trasferimento, se mai un giorno si dovesse lasciare la Fiorentina, un avversario più importante è la Fiorentina. In fila 5 partite in cui fa 5 errori, tutti decisivi, qua questa frase ti si ritorce contro te stesso, contro Dragusin, e naturalmente sul fatto anche che comunque sia la gente cosa può pensare. Questo chiacchiera e invece poi in campo pensi a giocare e a fare delle partite migliori. Quindi, secondo me, io fossi il procuratore di Dragusin, direi: siamo contenti, come aveva detto all'inizio, di essere qua, finiamo la stagione, c'è un obbligo di riscatto e l'importante ora è pensare solo alla Fiorentina. Così fai bene il giocatore. Quando comincia a volare un po' troppo alto, ed è strano perché forse avrebbero bisogno anche gli agenti qualche volta, secondo me, di qualcuno che gli aiuti nella comunicazione, anche se penso che lui lo faccia a prescindere.
1: Anche o mi sbaglio. No, scusami, perché non l'avevo capito. Esatto. Era il momento giusto.
0: Sì, sì, però bella anche questa, eh.
1: Ti devo dire che
0: non
1: però
0: chiamerà mai più Paolo, lo sappiamo, vero? Abbiamo perso un ascoltatore. Paolo,
1: mi sbaglio. No, invece chiamerà a maggior ragione. Perché
0: me lo fai sentire, scusa un attimo.
1: O mi sbaglio. Secondo me dovremmo alzare ancora un po' il volume, perché non ho ben capito che cosa.
0: Sì, l'ultima volta. Perché non ho capito. Ma è giusto quello che dico? O mi sbaglio?
1: È giusto. Peraltro, Florin Manea, che è il procuratore di Dragusin, sì, non è nuovo, come tu ricordavi, sì, ha dichiarazioni un po' forti,
0: sì, però
1: iperboli,
0: poi
1: anche l'anno scorso. Dragusin è un giocatore da gladiatori, i gladiatori vanno a Roma e poi alla fine la Roma non
0: ma
1: c'è
0: infatti,
1: andato.
0: Secondo me a volte queste cose, cioè a me piace molto, per esempio, anche come parla a volte anche Federico Pastorello, che anche su situazioni un po' spinose difficilmente alza i toni della discussione, ecco, e trova sempre, perché magari la discussione la devi fare con i dirigenti, non certo fare magari la polemica sui giornali, perché poi quello che va sui giornali, sulle radio, sulle televisioni, finisce poi in pasto ovviamente anche ai tifosi, no? Agli ascoltatori, quindi la gente dice ma lui, hai visto, il procuratore pensa a fare il suo lavoro, il giocatore pensa a giocare bene, quindi meglio stare più low profile e quando si è ad andare a parlare, andare a parlare direttamente con quelli che sono i veri interlocutori.
1: Posso dirti un'altra cosa? Il giocatore avrà, cioè, come dire, saprà intendere e volere, no? A un certo punto anche Dragusin dice: adesso mi ha rotto le scatole, cambio gente. Quindi mi viene da pensare.
0: Non ci sono, in questo caso non ci sarebbero i presupposti, cioè, sono frasi, voglio dire.
1: Ho capito, ma gli si ritorcono contro e poi mica lui al giocatore.
0: Se domani dovesse succedere, sì, però voglio dire.
1: Ma lo stesso vale anche per i vari Biraghi, Parisi, Ranieri, con Giuffredi, che insomma tu mi insegni a essere un personaggio alle volte
0: però
1: un po'
0: Mario,
1: borderline.
0: Però vedi, alla fine Mario, cioè, c'ha questo magari suo modo di fare, però devo dire che i suoi assistiti, cioè, può essere in dei momenti che si arrabbia, ma come tutela lui i suoi assistiti, insomma, lui li tutela ben bene.
1: E se ne siamo accorti?
0: No, nel senso che comunque sia, cioè, voglio dire, quando c'è da difenderli, li difende a spada tratta, e non è solo di difenderli a spada tratta, è anche la capacità, che poi ti ripeto, può piacere o non piacere, però lui li difende a spada tratta da tutto e da tutti, e quindi prende posizioni anche abbastanza forti, ma allo stesso tempo li tutela anche dal punto di vista dei rinnovi. Vedi Ranieri, vedi Parisi, vedi Biraghi, potremmo parlare anche di altri, diciamo così, di altri suoi assistiti, giocatori, vedi Politano, per dirti, anche lui c'ha anche Politano a Napoli, cioè lui quando c'è da arrivare all'obiettivo è molto bravo nell'arrivarci, poi può essere, diciamo, il modo può essere a volte un po' brusco, però se i giocatori stanno sempre con lui, evidentemente perché si sentono davvero tutelati.
1: 16:44, Nick & Nick 055 77 111 71.

0: Chiamateci. Per i messaggi vocali invece 348-7513-933.
1: Abbiamo.
2: Oh Niccolò, o come ecco. Lei Borraccino del Lema? Clamoroso, imbattibile Borraccino.
1: Vedi? Borraccino del Lema, tanta roba.
0: Ma perché?
1: Il gusto di gelato.
0: Il Borraccino della
1: No, il Borraccino. Se lo si fa come Bombardino.
0: Bombardino,
1: le lucciole, ma le lucciole non sono quelle, si pensava che fossero quelle che illuminano durante la notte i campi. In quel caso lì invece le lucciole sono altre lucciole, ma io pensavo alle lucciole invece agli insetti. Poi, in questo caso il Borraccino dell'Ema è il Borraccino dell'Ema. È un gusto di gelato di cui andiamo fieri anche io e Giulia.
0: Va bene.
1: Che noi andiamo spesso a prendere il Borraccino dell'Ema.
0: Dice Fede il bollito, ottimista Viola. C'è qualcuno che non tutela bene i suoi assistiti? Ma questa domanda perché
1: Secondo me a volte è un problema anche, diciamo così, di dichiarazioni che possono più o meno non dare l'idea, perché se ti fai prendere magari, diciamo così, a volte no, dall'istinto, dici certe cose e poi queste cose possono, cioè l'intento è sempre quello di tutelare, perché se ti dici una cosa contro qualcuno o a favore di qualcuno è per tutelarlo, però a volte non so se conviene dirlo alla radio, alla TV o ai giornali, ma quelli sono punti di vista diversi, cioè quello è nel calcio io dico sempre una cosa, bisogna stare sempre molto attenti a quello che si dice in generale, poi se uno dice quello che vuole è un altro discorso, uno non ci mancherebbe altro, però il calcio purtroppo è una ruota che gira, oggi ti va bene, domani ti va male, quindi sempre meglio stare in guardia.
0: Senti, a proposito di cose che vanno bene, no? Ora ovviamente non è che uno vuol fare macumbe, dispiace eccetera, però Gudmundsson, secondo quello che dice il messaggero, potrebbe tornare non prima di dicembre. Lui ha avuto un infortunio in nazionale.
1: Alla spalla mi sembra, no?
0: Sì, diciamo un problema alla spalla durante il ritiro con la nazionale, no? Islandese ovviamente, sì. E che sembra un po' più serio del previsto secondo le prime valutazioni, rispetto alle prime valutazioni. E quindi secondo il messaggero il rientro potrebbe avvenire tra la fine di novembre e i primi giorni di dicembre di Gudmundsson. E già è un caso spinoso. Poi c'è la questione Ken, anche lui che non aveva avuto dei problemi fisici, quindi in un certo senso la Fiorentina si è anche liberata di giocatori che insomma erano un po' cagionevoli tra virgolette. E ora ha il problema, diciamo che comunque tutto il mondo è paese, la Fiorentina ha il problema di Attà, che nessuno si aspettava perché lui è arrivato e stava bene, però tutto sommato ti sei in effetti liberato di giocatori che l'anno scorso saltavano, ma gli altri anni saltavano diverse partite per via dei problemi fisici, di infortuni vari, quindi in questo senso si può anche dire che hanno fatto bene i dirigenti Viola, no? Perché sapevano di avere in casa giocatori che ogni 3x2 si infortunavano, ok? Quindi l'ha lasciati andare via.
1: Oioi.
0: Che succede?
1: Oioi, meno male, no, perché stavo pensando sempre al verso dello squalo balena. Poi non ho capito mai perché lo squalo balena cioè se è lo squalo balena che ha preso a Borrelli o Borrelli che ha preso lo squalo balena, perché così non ho mai sentito fare. Invece lui fa che occasione per l'Inter con Lautaro.
0: Ma quello è un lupo.
1: Ecco, vedi, senti, che è una via di mezzo tra un gufo è uno squalo. Io non lo so, lo squalo che fa questi versi non lo so. Comunque stasera nell'editoriale di Tutto Mercato Web, il Cecca,
0: sì,
1: scriverà di Thiago Gabriel, dove c'è anche il Milan.
0: Di nuovo?
1: Sì, lo scrivo.
0: Torna alla carica.
1: Però noi del Milan siamo anche su Gonçalo Inácio dello Sporting Lisbona, che forse sarebbe quello che vorremmo prendere noi rossoneri.
0: Quindi, quanto chiedono per Gonçalo Inácio?
1: Scrivo anche della Juve Sundur, questo te lo confermo.
0: Ok.
1: Sì, così almeno lo sai già e non mi viene ad attaccare.
0: No, perché nessuno mi toglie la testa che la scorsa estate Paratici non l'abbia voluto cedere, anche per il fatto che dovendo il 50% al PSG, non potendoci fare più di 15-20 milioni, quindi la metà perché l'altra doveva al PSG, non l'ha voluto cedere. L'ha blindato per questo. Ma la Juve quanto sarebbe disposta a offrire per il Bondur?
1: Non lo so, perché comunque loro ci hanno in testa, gli piacciono questi tre giocatori, Dumbia, che è passato dal Venezia allo Sporting, sì. Romano, si sono inseriti sul Romano che non è...
0: Insomma, i nazionali, tutti i nazionali.
1: No, dicevo, Romano non è il mio vicino di casa che comunque insomma fa un altro lavoro.
0: No,
1: cioè, non è che lui si è inserita sul Romano.
0: Non l'avevo mai pensato.
1: No, io però Romano, c'ho un mio amico che si chiama Romano, che sta lì. Però infatti ho detto, guarda, si è inserita la Juve su di te, lui mi ha guardato oggi, c'è su di me. No, cioè, oltre l'Inter c'è anche la Juve su di te. Cioè, ma io fa un altro mestiere, sì, era per fare una battuta Romano. Comunque loro c'hanno Romano, Ndur e anche Dumbia che gli piace. Questo non vuol dire che naturalmente li prenderanno tutti e tre, che ne prendano uno su tre, però la linea verde della Juve è abbastanza lanciata. trovata in questa orbita qui. Infatti vogliamo prendere Palmisani, che tratto è di Federico Pastorello, quindi hanno un'idea di fare degli investimenti su giovani italiani. Questo è un buon segnale, anche se purtroppo si ritorna lì, sono soldi, perché io facevo un conto: Romano, il Cagliari lo può riacquistare, lo può acquistare a titolo definitivo a 5 milioni e quantomeno lo venderebbe a 20, a non meno di 20. Dur si parla almeno di oltre 30 milioni, 35 se mai si dovesse, 40. Per quanto riguarda Dumbia, quanto vuoi che lo chiedano? Se l'hanno venduto a 20, figurati se poi lo possono, capito, a riacquistare hanno meno di 30. Cioè, è lì il problema, ma bisognerebbe arrivarci prima, cioè come ha fatto la Fiorentina su Hondur. Bisognerebbe che, cioè, voglio dire, il Cagliari ci ha creduto sul Romano e ha fatto bene.
0: Classe perché, 2006,
1: sì,
0: ricordiamo.
1: E ha fatto bene perché comunque l'ha preso a 5 milioni. Poi la Roma gli serviva anche per il discorso delle plusvalenze, perché era un giovane del loro vivaio. E però secondo me bisognerebbe che quando ci sono questi giocatori qui non se li facessero sfuggire le squadre italiane, perché poi dopo andare a ricomprarli all'estero diventa un problema.
0: Eh sì, tutti ragazzi, oddio, Dumbia comunque è un 2003, quindi ormai
1: 23 anni, quasi 24,
0: non più proprio un ragazzino,
1: no, però è uno che poi, cioè, essendo 2003, voglio dire, l'anno prossimo ne ha 24 di anni, quindi comunque è ancora, cioè, qui lì dopo il 2000
0: è nella fase in cui deve dimostrare.
1: Sì, ma ora deve cominciare dal 2002 a cominciare a fare gli acquisti, perché dal 2002 in giù puoi sempre fare qualcosa. Se fai prima del 2002 entri nell'ambito di giocatori di 26 anni, che comunque sia dopo 2-3 anni li devi rivendere, se li vuoi rivendere hanno 28-29 e cominci a essere al limite, perché un giocatore di 29 anni lo vendi male a 40-35 eccetera. Infatti perché fanno questa politica? Perché la faceva Giuntolone mio al Napoli, lo vogliono fare all'Atalanta, lo sta iniziando a fare la Juve, lo fa Paraticione nostro. Perché la fanno questa politica? Perché comunque, non avendo grandi risorse, se te fai degli investimenti all'inizio, poi ti puoi ritrovare giocatori che poi ti valgono tanti soldi. Questa è un po' la loro, certo, filosofia. Il calcio lo puoi fare oggi, lo puoi fare così. Una volta potevi fare con 80 miliardi, comprare un giocatore perché c'erano talmente tanti soldi che eri devastante da questo punto di vista. Potevi fare tutto e contrario di tutto. Oggi non è più così. E lo sa anche Cherubini, che tra l'altro non può fare niente. Infatti la paghetta che gli viene data gli dura fino a martedì, e nonostante lui sia uno anche abbastanza morigerato, non prenda mai più di un toast, ecco.
0: Sì, è un toast.
1: Giusto, Cherub?
0: Perché un toast?
1: Toast, perché tu da 3 euro e mezzo.
0: Un tot?
1: No, un toast, cioè più, okay, di un, no, un toast. Più di un toast, cioè non va a spendere okay. soldi per più di un toast.
0: No, nel frattempo vediamo il servizio di Gianluca Di Marzio dal Viola Park.
1: Ah, pensavo il tuo servizio.
0: Quindi no, vediamo le immagini del centro sportivo della Fiorentina.
1: E poi di giallo.
0: Sì. Eh sì, è tempo di, anche perché giustamente lo vogliono valorizzare, no, questo centro sportivo, quindi ecco, stiamo
1: col
0: vedendo
1: drone, le immagini col drone.
0: Sì, sì. Va bene, allora abbiamo
1: Contranza si vede anche casa mia, guarda, sì.
0: Certo.
1: Hai visto,
0: sì.
1: No, qui ma
0: tu non stai lì,
1: no, fondo,
0: no,
1: sì,
0: non
1: quello che proprio a sinistra c'è la montagna, no?
0: No, c'è
1: il ghiacciaio, vedi c'è Gianluca, a sinistra c'è il ghiacciaio e poi dietro il ghiacciaio c'è qui il grattacielo dove abito io.
0: Non l'ho visto.
1: Io abito però in quella stanzina, sai quella lì, 20 metri quadri.
0: Ah sì, quella dove c'è la PlayStation, le
1: sì,
0: freccette.
1: Quella lì, sì, le freccette, sì, quella
0: sì,
1: lì.
0: Vabbè, nell'altra
1: vabbè,
0: parte
1: però
0: qualcuno doveva occuparla.
1: È bagno,
0: no?
1: Munita, quindi l'importante è quello, cioè che ci sia la possibilità di entrare nel bagno, sempre fare bisogno.
0: Vai con un messaggio vocale, vai, sentiamo.
3: Buon pomeriggio, sono Ale da Valle Sieve.
1: Grande Ale.
3: Cecca, ora a ta è fuori, no?
1: Sì.
3: Come si fa ora? Dovrà entrare in condizioni.
4: Ci sta un po' di tempo, no? Mi sbaglio?
0: Ancora? Vabbè, ma ragazzi, quello oramai è il nostro intercalare, no? Dovrà entrare in condizioni, o sbaglio?
1: Io, povero Paolo, gli impediranno di fare una telefonata a quest'uomo, perché tutte le volte dice qualcosa o mi sbaglio, poi ma registrato. Ma
0: sì,
1: come
0: sì.
1: si fa a registrare?
0: No,
1: ah no, hanno
0: facile.
1: Ripreso il podcast.
0: No,
1: dice.
0: Ma anche su YouTube, no? Vai indietro.
1: Mi sbaglio.
0: Non mi sbaglio.
1: Ora sì, o mi sbaglio. Dunque, te l'immagino, facciamo una conferenza stampa per sbaglio, uno dice o mi sbaglio.
0: In conferenza stampa?
1: Mi sbaglio, o mi sbaglio.
0: È in quel caso, ma dici uno fra me e te?
1: No, in generale qualsiasi persona dice, ma ti ha preso da Paolone.
0: Dovremmo fare una domanda così,
1: sì,
0: o
1: mi sbaglio.
0: Vabbè.
1: Era la domanda che ti volevo fare a te?
0: A me?
1: No, quando te eri in conferenza stampa io ti stavo per far ridere.
0: Stavo per fare una domanda grosso e te dietro, ma tu mi stavi facendo una domanda per... Ormai abbiamo sfondato la quarta
1: sì,
0: parete.
1: Sì, davvero. E da lì poi grosso
0: surreale.
1: Ha capito che doveva andare via, perché
0: sì,
1: con questa
0: sì.
1: banda che aveva davanti.
0: Abbiamo un ultimo vocale da sentire.
1: Sì.
0: Vai.
5: Ragazzi, ma non è che Vanoli ha parlato dei problemi di Attà.
2: per non parlare della partita di Genova.
0: Ah,
2: col Genova, no. O sbaglio?
0: Ma no. O sbaglio? Secondo me no, dai.
1: No, incredibile.
0: Secondo me questo ti sbagli.
1: Il tormentone più bello che c'è.
0: Anche perché a me sembra che l'argomento più scottante fra le due sia lo stesso a te, che nessuno ci vuole dire che cos'ha, evidentemente hanno fatto un quadro abbastanza generico.
1: Assolutamente sì. Sono le 16:55.
0: Ah, c'è da salutare allora.
1: Allora, vogliamo ricordare il programma di domani di Radio Firenze Viola?
0: Guarda, ce l'ho proprio qui davanti. Vai. Dunque, domani Radio Firenze
1: Viola.
0: Io
1: ricordo quello della domenica poi.
0: Sarà la fiera di Scandicci.
1: Sì.
0: Ok, in occasione dell'ultimo giorno di fiera, la nostra radio sarà presente presso l'area media del padiglione Resistenza, che si trova in piazza della
1: Quindi,
0: Resistenza.
1: Immagini io e Marucci si debba arrivare al padiglione Resistenza, come minimo si arriverà sicuramente al Vingone.
0: Ma poi dalle 14 fino alle 21:30, pensa, saremo in diretta con i collegamenti, gli approfondimenti, i talk, ovviamente per parlare del Sassuolo, no, scherzo, della Fiorentina. Un'occasione per seguire in diretta la trasmissione dedicata a Genoa Fiorentina,
1: sì,
0: con il buon Lorenzo Di Benedetto, Chiara Andrea Bevilacqua in studio, e poi seguire a caldo tutto il post gara con le valutazioni degli opinionisti.
1: E tutto
0: vittime.
1: Poi ci sarà Extra Viola e si chiude la grande.
0: Sì.
1: Mentre l'appuntamento della domenica assolutamente la non perdi.
0: Quello è più importante.
1: Quello
0: sì.
1: Più importante, a partire dalle 16 ci sarà il pre-gara dal Mapei. Naturalmente tutte le interviste di Sassuolo Milan, avremo ai nostri microfoni tutti i grandi ex del Sassuolo, i grandi ex del Milan. Poi Radio Cronaca integrale del match. No, perché stai dicendo così? Guarda,
0: no, ma io sto dicendo niente.
1: Niccolò Ceccarini che commenta anche, che fa anche il commento tecnico, il bordo campo e dai cambi
0: tutto,
1: anche
0: tutto,
1: Aquilani.
0: Sì.
1: Poi grande dopo partita con Alberto Aquilani, 2 ore in collegamento. E chiudiamo la nostra serata, poi ritorniamo a Domenica Viola, così a caso.
0: Ci sarà un collegamento anche con Ludovico Mauro del Viola Park ogni tanto.
1: E tutte le voci emergenti
0: del nostro palinsesto.
1: Tra cui
0: grazie
1: anche Vincenzo Montella, perché
0: sì,
1: se viene esonerato il sabato verrà con noi a fare, insomma, con Viola Ronchi.
0: E Montella, sì.
1: E poi chi c'è? Ludovico
0: grazie
1: Mauro.
0: Grazie a Stefano Cherubini, adesso c'è il tandem Galassi Bevilacqua con Gary Scalvento, grazie anche a Nicolò Ceccarini.
1: A domani, ciao ragazzi, ciao.
0: Ciao.
5: Radio Firenze Viola.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
1: Chi si compra?
7: Me, quando sapevo di Malagò, di tutta questa operazione magica, appunto, mi è venuta in mente solo una parola. Voilà! Il coupe de théâtre. Voilà!
8: In due il nonno, 22 anni contro 21, ma per piacere. Sarà il nuovo capitano della nazionale maggiore nei prossimi anni. Ma di che si ragiona?
9: Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta.
7: Ma c'è qualcosa, un turno, scusate.
10: Ciao ragazzi, sono Topolino. Volete partire con me per un mondo di grandi avventure? Cantate con me. 3, 2, 1. Bembe, faccio un gol. Bembe, faccio un gol. La, la, la, la, la, la, la, la.
1: Vergogna!
11: l'ho trovato a tratti addirittura ridicolo.
1: Chi si compra? Mamma mia.
11: Yeah. Ma questo reggae. Mi ha detto qualcuno.
12: Quasi ufficiale. Ma e io sono Niccolò Santi.
1: Ma perché? È Di Nardo che fa la...
12: Però no, i jingle li fa,
1: Comunque sì, ragazzi, si potrebbe stare tutta la trasmissione con questa base, lo
12: bella,
1: sai?
12: No,
1: cioè, senza parlare
12: dei
1: brividi, mi hai fatto venire i brividi, perché sai quanto amo questa musica, va bene. Evviva, evviva, evviva, lo sapete il giorno è oggi?
12: È il giorno della marmotta.
1: No. Dai.
12: Della merla allora.
1: Nemmeno.
12: Quello più corto.
1: È la vigilia
12: allora,
1: finalmente
12: è Santa Susina.
1: Domani si torna a giocare.
12: Santa
1: ragazzi,
12: Susina.
1: Io esplodo di gioia perché non ne posso più delle vostre nazionali del
13: In realtà c'è sempre stata anche la Serie C e la Serie D,
1: ma noi ce ne frega.
13: Parlato di nazionali, c'erano anche i club.
1: Vabbè, chi l'ha guardato?
13: I valorosi club.
1: Ma chi se ne frega?
12: Ieri c'erano
1: poi i grassi,
12: no?
1: Ne ha perso 6
12: africane, femminile africane alla qualificazione alle Olimpiadi.
1: L'hai visto poi alla fine?
12: Tanzania. C'era la Tanzania.
1: C'era tipo Chad Antilles.
13: Ma guarda, però vedo Kenya Seychelles 11-0.
12: Beh,
1: andata bene per le nostre amici delle Seychelles.
13: Le salutiamo.
1: Già in
12: casa. Seychelles femminili
1: è stato esonerato.
12: Esonerato.
1: Della merla.
12: Della merla.
1: Chissà che hanno chiamato Ciccio Graziani a allenare. Bello, perché dopo bello. 11 a 0 hanno voluto rompere gli indugi.
12: Io chiamerei Andrew Basco.
1: Perché?
12: Perché è un grande allenatore. Chi non lo conosce lo va a cercare. Sì. Andrew Basco.
13: Googlatelo e non rimarrete delusi dall'outfit, assolutamente. Soprattutto dal collo in su.
1: Molto bene, ragazzi. Comunque, questo è chi si compra. Buongiorno a tutti. Il tridente pesante 348-7513-933 055-7711-171. Per quanto riguarda le vostre telefonate, abbiamo due ore scarse per tenervi compagnia, tediarvi, per farci odiare, e faremo tutto il possibile per farlo. Confermi, Fabio?
12: Assolutamente.
1: Anche se con questa base è impossibile odiarci. Cioè, ragazzi, ha fatto una base dub che è roba.
12: Dub. No, perché io l'altro giorno avevo detto reg. E qualcuno mi ha corretto.
1: Però sì, perché il reg è un po' elettronico, no? Però.
12: Certo.
1: E siamo felici di potervela offrire. Ora, tra poco abbiamo anche le ultime deformazioni che ci fornirà direttamente un irreprensibile direttore di questa struttura. Che non è Tommaso Loreto, è l'altro, quindi tra poco lo sentiremo. Nel frattempo, oggi parlerà anche Vanoli. C'era un po' di. Si sapeva se avrebbe parlato o no, alla fine hanno deciso di farlo parlare, anche perché hanno dato 47 interviste a tutte le televisioni di questo mondo e forse hanno detto: ma a quegli stronzi che li seguono tutti i giorni, magari hanno bisogno di, non so, anche fare due chiacchiere con l'allenatore, cercare di capire che cosa sta succedendo, quali sono i giocatori che possono giocare domani. Se ci sono dei problemi a livello di infortuni, quindi insomma non è una cosa banale questa intervista, insomma questa conferenza che verrà fatta alle 2, quindi all'interno di Palla al Centro. Prima di dare la linea anche al direttorissimo e anche alla voce di Francesco Benvenuti,
12: ciao,
1: e Fabio Ferri, va bene così, siete veramente poco, non mi avete accompagnato.
13: Poco professionale,
1: no, invece forse anche troppo aspettavo troppo. un po' più di
13: no, ma io sono già contento perché comunque già oggi si gioca Avellino Sampdoria alle 20:30 Serie B,
1: c'è la partita del cuore di Martinelli,
13: assolutamente.
1: Detto questo, vi volevo ricordare che domani, come Radio Firenze Viola, siamo alla Fiera di Scandicci, quindi dalle 2 alle 21:30 troverete lì alcuni di noi, ci saranno delle trasmissioni in diretta, dalle 2 alle 6 potete seguire fondamentalmente la trasmissione di Lorenzo Di Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua da lì, ci sarà un bello schermo, ci saranno alcuni dei nostri colleghi, e poi dalle 6:30 ci sarà la presentazione del libro Una Vita da 10 con Giancarlo Antonioni, presente anche Giancarlo Antonioni e Luca Calamai, e dopo ancora un'altra ora e mezza abbondante di talk show per quanto riguarda il post partita della gara contro il Genoa con Lorenzo Marucci, con Andrea Bruno Savelli, e infine addirittura anche extra viola con Niccolò Ceccarini. È all'ascolto,
13: mamma mia.
14: Buongiorno a tutti.
1: Sei forte, Nick.
13: Gol, ciao.
14: Gol, quello proprio è il caso di dirlo, gol assolutamente. Speriamo che la Fiorentina ne faccia parecchi domani a Genova, ma con ogni probabilità senza Attà. Questo così almeno abbiamo fatto anche la rima baciata.
1: Ma senza Attà tra i titolari, perdonami, o senza Attà proprio?
14: Ma allora, io credo che sia molto difficile che il giocatore possa essere a disposizione in questo momento, però vediamo un attimo come vanno le cose nelle prossime ore, però secondo me è difficile vederlo in campo, difficilissimo vederlo in campo dal primo minuto, e secondo me anche in panchina non è così scontato. Questa diciamo è la notizia che vi posso dare, e l'altra che secondo me invece, per quello che ho percepito vedendo un po' tutto quanto, Mastantuono dovrebbe essere in campo dall'inizio.
13: Nick, io ti chiedo un attimo, poi arriviamo anche su Mastantuono, ribattizzato in tutti i modi come ben sappiamo.
1: Mastabono.
13: Però la situazione a Tà inizia a essere un po' preoccupante, al di là di tutte le smentite di Rito e della posizione della Fiorentina. Se uno fa il rewind da inizio anno, anzi da fine agosto, da quando Grosso in conferenza stampa disse a Tà un problemino, non è a disposizione, da lì è cominciato un mese e mezzo in cui secondo me si arriva a questo punto e bisogna essere un po' con le antenne dritte, perché questo è un giocatore, già l'anno scorso all'Udinese si fece male a dicembre e tornò in condizione a aprile, e mi sembra che si sia un po' di nuovo al punto di partenza, cioè condizioni fisiche enorme punto interrogativo, perché in quest'ultimo mese ne abbiamo viste di tutti i colori: mancate convocazioni, poi gioca un'ora, poi salta un amichevole, tre settimane di sosta, addirittura potrebbe non essere neanche tra i convocati. Io dico che c'è un po' da preoccuparsi a questo punto, allora, soprattutto se la Fiorentina continua a non spiegare bene la situazione sul giocatore, no?
14: Hai ragione, Benve. Io francamente, sai, non sono un medico, quindi non è che posso dare delle indicazioni.
13: No, ma io non le cerco da te le indicazioni.
14: No, lo so, però effettivamente la cronaca, la cronistoria di Attà alla Fiorentina parla, come hai detto te, ci sono queste problematiche. Evidentemente lui ha qualche difficoltà fisica che chiaramente non ci è stata spiegata, e che, nonostante, per quello che ho percepito io, in queste tre settimane di sosta forse non è stata ancora risolta, ed è per questo che secondo me con ogni probabilità lo risparmieranno, ecco, per la trasferta di Genova. Però bisognerà capire anche di che natura è questo problema. Poi tra un po' comincerà lo smentisci tu e ci racconteranno, insomma, le solite cose, ma d'altra parte noi siamo abituati,
1: come la canzone,
14: quindi lo smentisci tu. Sì.
1: E com'è la canzone?
14: Smentisci tu, che smentisco anch'io, che smentisci lei, che smentisce lui, una roba del genere.
1: Molto bella, molto bella.
12: Cantava Annalisa, se non sbaglio.
1: Cantava Annalisa, sì.
12: Smentisci lui, che smentisce lei.
14: In questo caso devo dire la verità, non hanno smentito nulla, però è evidente che la questione di attacco, come ha detto Benvenuti, come ha detto il Benve, è chiaramente...
13: Addirittura Benvenuti, noi siamo formali,
1: Benve detto Benvenuti.
12: Okay. Viene,
14: sì, perché dobbiamo fare il salto di qualità, il salto di livello. Ci vogliono seri, ci vogliono professionali, allora si cerca di fare il salto in avanti, capito?
1: Sei troppo forte, ti ringraziamo e diamo l'appuntamento alle 16 con Nick e Nick.
14: Ovviamente se siamo ancora vivi, ma questo è
1: questo vale per tutti, questo vale per tutti. Non ti preoccupare, che vale,
14: ragazzi,
1: per tutti. Ciao,
14: buona giornata, ciao.
1: Bene, ma non benissimo. Anzi, non Benin, qui si può dire.
12: Ora si può dire perché si parla di Attà. Ricordiamo Attà,
1: origini del Benin. Come si chiamano i
12: beninesi?
1: Sei sicuro?
13: Io vado a vedere perché sono già curioso.
12: O beninensi.
1: Beninensi.
12: Secondo me è più beninensi.
1: Beninosi?
12: Benini.
1: Benini, ma non benissimo.
13: Beninesi.
1: Beninesi. Hai detto bene alla prima, vedi?
12: Beninesi.
1: Allora, quindi l'origine beninese di Attà non ha portato bene in questo senso, perché...
12: Sì, comunque, ragazzi, c'ha ragione Benve.
1: È difficile che abbia torto.
13: No, capita, ma comunque su questo.
12: Raramente. Su Ronaldo ci ha torto Maggio, però vabbè, non si può dire.
13: Però invece, considerando Attà non ha nulla a che vedere con Cristiano, salutando ovviamente Messi e non rivedremo più in nazionale, Attà speriamo di vederlo.
1: Noi,
13: quanto...
1: scusami.
13: Però... No, io ho fatto cronaca. Cioè,
1: io aggiungo un commento, ai noi.
13: Perché... Invece su Attà, ora basta. Cioè, ora basta.
1: Ora basta.
13: Voglio dire, siamo stati a fare, appunto, a cercare giochi di parole. E io ero e sono il primo a essere entusiasta della presenza di Attà a Firenze. Però ora basta. Cioè, se davvero oggi Vanoli dovesse confermare l'indisponibilità, le condizioni non ottimali del giocatore, non ci si può più nascondere. Io ho in mente quel momento in cui a agosto Grosso dice Attà non sarà a disposizione, ha dei problemini, bla bla bla bla. Poi ho in mente il riposo precauzionale per la gara col Pisa, che ormai credo si perda nella notte dei tempi, cioè non mi ricordo il giorno esatto, ma sarà un mese fa, mal contato, qualche giorno in più, qualche giorno in meno. Ho in mente i suoi 66 minuti in campo con il Napoli, quindi evidentemente, cioè, vuol dire il giocatore può giocare o poteva giocare. E poi ho in mente addirittura la sua non presenza per l'amichevole contro una squadra di eccellenza una decina di giorni fa.
1: Minato, ricordiamo.
13: Sì, appunto, peggio mi sento.
12: Ragione.
1: No, nel senso che
13: peggio
1: se ne frega,
13: sento.
1: Non era
13: sì,
1: quello.
13: No, però in realtà era allarmante.
1: Oggi è sintomatico,
13: cioè,
1: certo.
13: Se uno ripensa a quel momento, è una situazione allarmante, perché se neanche un amichevole lo ha visto protagonista nella sosta in cui siamo stati tutto il tempo a dire la sosta sarà determinante per farlo rientrare in condizione, vuol dire le cose sono o due o tre. O c'è un problema cronico, uno, due, così come era successo a Udine quando lui si fa male a dicembre e poi ci mette tre mesi a rientrare in forma. E ricordo anche lo stesso Runjic dire in una conferenza stampa, credo a marzo, Attà è ancora lontano dalla miglior condizione, però era già rientrato da un pezzo dall'infortunio. Oppure numero tre, quando si parlò, se non ricordo male, di un affaticamento, un problema al flessore, non ricordo cosa fu detto a agosto, evidentemente l'infortunio era un po' diverso, ecco, rispetto a quello che fu paventato lì per lì.
1: Guarda, io credo che sia passato un mese da quando ho detto, non mi ricordo con chi ero dei due in diretta, che la mia impressione da persona che segue il calcio da tanti anni è che questo decorso, diciamo, di infortunio di Attà porti tutto verso la direzione di un infortunio cronico. Cioè, Poi io non voglio entrare nei dettagli, bene un par di zeri, verrebbe da dire, sì, nel senso, però, no, però capisci, no? Se tutto quello che è stato detto da Francesco poco fa, che ha fatto la cronaca della presenza, certo, dell'infortunio delle parole anche di Vanoli, perfettamente come di consueto, che sbaglia pochissimo, abbiamo detto, a parte
13: solo sui portoghesi,
12: quando ho obnubilato,
13: mamma mia,
1: bellissimo, sentirà, vabbè, bello. Io devo andare via da questa trasmissione
12: quando la sua mente viene siete entrambi.
1: Comunque, a parte le minchiate, però ecco,
12: ronaldiani,
1: a me sembra che questo sia un problema non banale, e ci auguriamo tutti che possa superarlo. No, giustamente la Fiorentina farà le sue scelte anche di comunicazione su quelle che sono le sue condizioni. Certo è che purtroppo una parte della campagna acquisti di quest'estate è stata anche basata, no, sulla presenza di Attan
13: Rosa, molto,
1: perché è stato un acquisto che per tutti noi, e lo confermo, cioè,
12: ma anche economicamente,
1: economicamente per la società, ma per noi da un punto di vista tecnico eravamo tutti esaltati dalla presenza, certo, di Attan nella Fiorentina. È un grande dispiacere non poterlo vedere, cioè, poi è vero che in questo momento di abbondanza,
12: cioè, diciamo, a centrocampo forse non, la puoi gestire.
1: Non c'è abbondanza a centrocampo, però una formazione che tende ad andare verso i due più un tre quarti atipico, fra virgolette, oppure due più un mediano un po' più fisicato, Atta è una ottima soluzione alternativa, però forse non si spatisce così tanto oggi la sua assenza. Secondo me si patisce nel momento in cui diventa un'assenza cronica, perché un giocatore come Attà, poi quando riesce a gestirlo a livello di formazione, fa la differenza, e te non hai un carico a coppe come poteva essere proprio Attà.
13: Ma poi io mi domando, arrivati a questo punto, è vero Nick dice ora parte, lo smentisci tu, ma noi non siamo professionalmente parlando tonti, cioè abbiamo gli occhi per vedere se un giocatore è o non è a disposizione, e quindi già averlo o non averlo a disposizione è di per sé una notizia non smentibile. Quindi se siamo arrivati a questo punto della situazione e la partita col Pisa è del 15 settembre, cioè vuol dire che non solo ci sono stati questi problemini ad agosto, ma è quasi un mese che i problemini o problemoni risolti o meno, perché poi il paradosso è che lo abbiamo visto anche in campo col Napoli, quindi vuol dire all'apparenza poteva sembrare una gestione oculata, precisa, attenta. Il giocatore riposa in Coppa Italia, tanto della Coppa Italia interessa relativamente, soprattutto quando affronti una squadra di Serie B, non hai bisogno di tutte le forze. Tre settimane utilissime, il giocatore tornerà pimpante, brillante, e ora invece siamo al punto di partenza. Ecco, io sinceramente finché la Fiorentina non si esprime o Vanoli non si esprime sono un po' preoccupato, perché siamo ormai, cioè è troppo tempo che siamo alle prese con questo discorso. Ora c'è, cioè, chi Davide ricorda addirittura Attà uscì claudicante già col Deportivo. Ora io questo sinceramente non me lo ricordavo.
1: Sì, sì.
13: Ci ha giocato sopra e ha peggiorato la situazione. Sì, ma giocare sopra cosa? E se così dovesse essere, perché
1: che gestione è stata?
13: Cioè, voglio dire, perché la Fiorentina ha fatto questo?
12: Di sosta, ragazzi.
1: No, se in tre settimane di sosta addirittura si arriva al dubbio della tribuna, perché di questo
12: vuol dire,
1: parlato
12: vuol
1: cerca,
12: dire che il problema non è da poco.
1: No, è perché si aggiunge, allora, l'ultima partita non venne convocato, forse.
13: No, lui col Napoli l'ha fatta, ha giocato titolare 66 minuti.
1: Allora, ragazzi.
13: E lui salta quella di Coppa Italia, però è col senno del poi è assurdo, perché ti hanno fatto saltare quella intermedia tra due di campionato dove tu sei stato titolare. E poi però in tre settimane di sosta, quindi vuol dire stai peggio? Perché se chiudi la stagione giocando titolare e poi tre settimane dopo
1: chiudi la
13: prima parte di stagione, sì, poi arriva la sosta e dopo la sosta stai peggio di prima, perché col Napoli hai giocato un'ora, vuol dire che non era un affaticamento al flessore, al quadricipite,
1: no. Non è neanche una, come si dice,
13: non è un problema neanche muscolare,
1: no, ecco, non è un problema muscolare, quindi vabbè.
13: Mentre su Mastantuono diceva Nick buone chance di vederlo al primo minuto, come dall'altra parte anche Vasquez, che ha vissuto lo stesso iter di Mastantuono, che anche Vasquez col Messico ha giocato nella notte tra martedì e mercoledì, e però mi viene da dire anche di fronte all'importanza di certi giocatori si può anche insomma gestire il fuso orario, il ritorno all'ultimo, un solo allenamento.
1: A parte ieri c'era qualcuno che diceva, che chiedeva, ma se lo fanno giocare come la prende lo spogliatoio? Ma lo spogliatoio di che cosa deve prendere? Cioè, se vedono che è abile e arruolabile in due allenamenti e che sta bene, perché dovrebbe giocare un altro? Cioè, le gerarchie, dice, ma allora hanno lavorato tre settimane con Vanoli, capito? Ma lui non mi andava a fare l'uncinetto, cioè è andato a nazionale, non è mia colpa sua, se, è un merito se viene convocato, quindi tutti sono consapevoli. Gnonto, chi può giocare al suo posto, Gie, Pedro, insomma, quello che volete, ma insomma sono tutti giocatori che sanno benissimo che cosa significa anche la... No, Gie tra l'altro è stato nazionale
0: anche lui,
1: esattamente come
0: l'altro, insomma, era contento di essere nazionale under 21,
1: vero? Sì, ha fatto capire,
0: ha detto, ma
1: se io gioco nella Fiorentina, ma poi non ho capito la battuta che ha fatto, se io gioco nella Fiorentina devo essere convocato, ma che vuol dire? Non è perché gioca nella Fiorentina,
13: comunque ce l'ha avuta per tutti, prima ho visto anche col Crystal Palace perché non l'hanno preso, poi con l'under 21 perché lui è un ragazzino bello
1: pimpante,
13: ci piace, sì, dritto al punto,
1: però ci piace,
0: tipicamente svedese,
13: sì, vero, era proprio quella
0: plomb,
13: quella lingua, ecco, sì, quella plomb scandinava.
1: Però io ve lo dico, in questo senso non è che mi disgarbi,
0: ma figurati, poi litigherei con tutti.
1: Sì, in effetti, sì. Però e Cristiano Ronaldo?
0: Dai, no, basta.
1: No. Cioè, poi guarda, litigherei con tutti.
0: Ormai è talmente,
13: dai, si è affievolito il tutto.
0: No,
13: dai.
0: Sì, poi diciamoci molto,
1: ci
0: chiaramente
1: ha messo lui un bel carico, dai.
0: Lui è come sempre, non insomma. Vai, non conosce il suo
1: all'attacco.
0: Limite. Non conosce, comunicato obiettivamente, ha fatto sì che anche quelli che si erano schierati con Bembe settimana scorsa si siano schierati nel mio.
13: Ma perché a noi piace
1: Bembe, si è schierato contro,
0: sì,
1: Bembe.
0: La citazione di Maradona e Pelé obiettivamente, ragazzi.
13: Sì, quella di cattivo gusto, di cattivo gusto. Però per me non lo so, ora non voglio fare un discorso. Non voglio fare un discorso nostalgico. Però devo dire, ho trovato triste di cattivo gusto il comunicato di Cristiano Ronaldo e anche molto triste di cattivo gusto tutto questo teatrino per l'ultima di Messi contro una nazionale presa veramente neanche a sparring partner, cioè
1: un bel rigore
13: coi poveri disgraziati del Benin che hanno provato a fare qualche selfie con Messi, inarrivabile, inattaccabile, intoccabile, no, che non sia mai che un giocatore di un'altra squadra,
1: ma l'avranno fatti dentro lo spogliatoio, dai, ora io non credo non l'abbiano fatto,
13: ma
0: è stato brutto comunque,
13: a me non è piaciuto nulla di quell'amichevole in generale. Poi ho visto ovviamente Di Nardo e tutti i suoi
1: fenomeni,
13: commilitoni sull'argomento, no, oddio, mamma mia, brividi. Vabbè, guardiamo avanti. Ora l'Argentina guarderà avanti, il Portogallo dovrà guardare avanti.
1: Ho visto
13: avanti.
1: Bellissimo il rigore che il Benin è stato costretto a fare perché lì
0: dai fate fallo, dai.
1: Dai, forza. Allora, noi mettiamo Messi in area.
0: Un contratto,
1: mi raccomando. Trovate uno che gli dia una pedata. Fate dare una pedata a qualcuno. Ok?
13: Così, la favola ha il suo lieto fine. Tutti contenti, assegnato all'ultimo.
1: E pensate che io nella mia favola dell'addio al centro storico dei Boschi sono riuscito anche a buttare fuori il rigore.
0: No.
13: Ma perché le favole non devono
1: perché
13: avere tutto il lieto fine.
1: Guarda, certo. È venuto alla fine me lo ricorderò per sempre. È arrivato alla fine della partita quello che è lanciacori in quel momento delle Boschi, grande Duccio, tra l'altro.
0: Grande.
1: Che oltre a fare il DJ fa anche tanta beneficenza, è un grande persona che siamo riusciti insieme, ci si tirava le sassate Vittorio Veneto Pestalozzi, quindi pensate quanti anni è che lo conosco, e venne da me e fece, Pietro, ma perché avevo le lacrime agli occhi, no? Perché ti viene le lacrime agli occhi? Hai fatto una cosa dalle Boschi, cioè sei arrivato all'ultima partita, dovevi battere il gol e l'hai calciato alto,
0: giusto,
1: è una cosa perfettamente in linea con la storia delle Boschi. Ecco, questo è stato, ora scusate, ho preso sulla questione del rigore, però perché anche
0: momento.
1: La mia era l'ultima partita in FGC con il Le Boschi e sono riuscito a calciarlo alto.
13: Vabbè. Comunque, siccome siamo in tre,
0: il rigore li sbaglia chi li tira.
13: Matt dice: stamani il trio, mamma, Didi, Vavà, Pelé. E chi sarà Pelé?
1: No, io non me la voglio prendere.
0: No.
1: L'esimio Bembe lo può fare.
13: No, io si casca comunque in piedi. Quindi mi affiderei anche al caso.
1: Caso?
13: Sì, si può anche scegliere.
1: Il più abbronzato potrebbe fare Pelé, dai.
13: Quindi
1: lui, mamma mia, lo rifugio, ormai lo rifugio il sole, guarda,
0: ma però è scuro,
13: addirittura
0: più scuro,
13: sì.
0: Cioè, capelli più scuri,
1: parte di credo che non fossero proprio bianchissimi,
13: io non me li ricordo, quindi mi affido alla vostra
1: non me ricordo
13: memoria mai. Storica
1: comunque io le rovesciate le so fare
13: a differenza di Beto,
1: sì,
0: questa cosa,
1: ma lui non la sopporta,
13: non la sopporta perché fa le rovesciate.
0: Io spero che Beto faccia un gol in rovesciata,
1: anch'io,
0: si levi la maglietta e
12: sotto si è scritto Lazzarini becca.
13: A me è piaciuto tantissimo quando a becca Sky basta. O non so dove, quando ha detto mi mancano i gol alla Beto.
12: Chi è che gli manca allora, i gol alla Beto?
13: Beto, ha detto di sì.
1: E cioè, quali sono i gol
13: allora,
1: alla
13: infatti
1: Beto?
13: Se io penso ai gol che ha fatto all'Everton, li ha fatti mediamente a un metro dalla porta. Quindi
12: passatemela davanti alla porta, dice, e io ci penserò.
13: Comunque, per chi ovviamente oltre il 348-7513933 siamo anche in diretta.
1: Perché
13: allora
1: insomma, lui ci sta seguendo così?
13: Perché anche lui vuole seguirci, soggezione. Ma vuole seguirci su YouTube, sul canale Firenze Viola.
1: Grande tifoso del Brasile, quindi sicuramente lui potrà dire chi è Vavà, chi è Didi e chi è Pelé. Però ce lo dirà in separata sede. Troppo poi, serio, no? Non ce la fa.
13: No, troppo concentrato. Per me viene prima la nazionale e poi la Fiorentina, scrive Luca. Attenzione, questo è un messaggio in controtendenza rispetto al resto di Firenze.
1: Però la domanda che potremmo fare a Luca è:
13: quale nazionale?
1: No, di dove sei?
13: Non si sa
12: perché secondo me di Firenze,
1: no, secondo me è più facile, è comunque qualcosa che cambia secondo me la questione. Tipo Alberto da Genk dice che lui per la nazionale arriva tantissimo.
12: Ma chiaro. In genere chi è lontano dal proprio paese tende a avere anche,
1: appunto, magari Luca sta a Bologna e sente meno questa avversione del potere nazionale che Firenze ha sempre avuto.
12: Bologna la grassa?
1: Perché Bologna la grassa? È di Avellino.
12: La dotta.
1: Di Avellino? C'è qualcosa anche su Avellino?
12: Avellino, c'erano i treni per Avellino, c'era una bella canzone che diceva i treni. Però me la ricordo.
1: Non ce la fa.
13: Perché Pesaro, tutto serio, questa
1: è di
13: qualità.
1: Pesaro, Luca.
12: Pesaro, grande pizza Rossini si chiama, quella con la maionese.
13: Per ogni argomento, sì. C'erano quei giochi che facevamo da bambini sull'associazione di idee. Il dottor Ferri era il campione
12: del mondo
13: mondiale. Marco dice: quest'anno con i dualismi che ci sono, i migliori saranno quelli che Vanoli metterà in panca.
12: Bene, grande fiducia in Vanoli.
13: Non è detto questo Marco.
1: Bravo Marco, bene. C'è una grande
13: così,
1: fiducia.
13: Poi Duccio dice: si fece male col Benevento, a Roma aveva una fasciatura alla coscia.
1: Sì, è vero.
13: Però e grosso lo disse infatti
1: però,
13: a fine agosto.
1: Ragazzi, la coscia, io non credo che il problema di Attà sia alla coscia.
13: Comunque oggi se Vanoli dovesse dirlo allora il timore per lui e per la Fiorentina è che non arriverà solo una domanda, perché se dovesse dire Attà non è a disposizione, non è che uno sia contento e dice ok a posto,
1: che cosa
13: sono 40 giorni che siamo alle prese con questa tiritera.
1: Vanoli ce lo dirà.
12: Costa ci sarà. Costa, ricordiamolo, rettiliano.
1: Alle 14 credo che il Costa stia ancora dormendo.
12: Sì. Dici?
1: Sì. E lui si sveglia dalle 10 alle 12 per ascoltare noi, poi torna a letto e poi si risveglia una volta a settimana per venire a Garrisca. Poi il resto non è che.
13: Lorenzo dice che, riferito all'ascoltatore di prima, se arriva prima la nazionale della Fiorentina vuol dire l'è gobbo.
1: No,
13: non c'è storia.
12: No, sempre.
1: Queste sono cose sbagliate da dire, perché non è che la nazionale deve essere vissuta per forza come una rima con la Juventus, anche perché ormai non lo è più da tanti anni. Poi detto questo, ognuno ha il suo modo, il suo sentimento verso la nazionale, lasciamolo vivere in pace. Io questa patente di tifo sul tifoso della Fiorentina è più o è meno in base ad altre cose, non la sopporto.
13: Poi quando e se la nazionale dovesse tornare a essere quella di 20-25 anni fa, io sono molto curioso di vedere come anche Firenze accoglierà.
1: Ma senza dirlo ghignando, è la verità. Nel 2006 Firenze stava festeggiando il mondiale come tutte le altre città italiane. Cioè, quindi non è nulto. Poi c'è chi non la festeggia proprio.
12: Travaglio.
1: Benissimo.
13: Vero.
1: Ma forse la Germania.
12: Ti fa Germania.
1: Bene.
13: Sì, quindi non gli va bene mai, neanche a lui.
12: Comunque vedevo l'altro giorno. No, forse proprio.
1: Ma
12: ieri.
1: Perché gli piace Klopp?
13: No, già da.
12: C'è un 40% in più di stranieri rispetto al 2006 nel campionato italiano. Cioè, eravamo al 30%, siamo arrivati intorno al 70%.
1: E dicevo, è tutti fortissimi.
12: Allora, io non sono contro gli stranieri in generale, esatto, sono contro gli stranieri che non sono fortissimi nel nostro campionato. Però,
1: sai, però se devi fare, come dire, mercificazione del calciatore,
12: sì, poi
1: lo puoi fare solo
12: gli
1: così,
12: italiani costano tanto.
1: Ti ricordi come faceva il Genoa di Preziosi? E poi l'hanno fatto tutto, l'ha fatta anche la Fiorentina, l'ha fatto il Lecce, lo fanno in tanti. Cioè, dove c'è, si compra 47 giocatori,
12: uno bonus ci sarà.
1: 47 giocatori mi costano 10 milioni, quello bonus lo vende a 40.
12: Ne ho fatto
1: conto e che serve.
13: Allora, ovviamente scrive il Custa, cioè no, è stato nominato,
1: si è svegliato, ho detto lui dalle 10 a mezzogiorno è sveglio, non vi preoccupate.
13: Allora leggo, dice, intanto aggiunge a quello che hai detto come mi conosce Pietro. Poi ci svela anche il programma di questi minuti. Spremuta,
12: buona,
13: Cicchino,
12: ottimo,
13: voi, cioè noi, sì, e poi Pennichella,
12: giusto.
13: Poi dice domani sono al Fierone,
1: vedi,
13: Costa ci va,
12: 160
13: Costa
12: anni
13: ci va. E poi aggiunge e chiude, quando siete tutti e tre, appuntamento imperdibile. E quindi gli mettiamo un bel cuoricino.
12: Grande, grande Costa.
1: Ora torna a letto, Costa. Vai,
12: no, no, cioè, fai
1: scusa.
12: È il succo, quantomeno.
1: Il succhino, dici.
13: Poi,
12: una spremuta.
13: Marco dalle cure, ve la racconto perché ora sarete impegnate in altre faccende. Immagine
1: che
13: di. Sì, però vedi adesso altri.
1: Ah, dopo si fa vedere.
13: Dopo si fa vedere. C'è un'immagine di Marco dalle cure arrivata da pochi minuti che svela in anteprima l'esultanza di quello che peraltro non è Beto, cioè andrebbe detto a Gemini o a ChatGPT, che non è Beto.
12: È uno la maglia della Fiorentina.
1: Uno la maglia Fiorentina che ovviamente sponsor è di colore, giusto, quindi sì, sì, lo sponsor tecnico è giusto. Il numero no.
13: Allora, cioè, alla 9 e però è K, mentre il dottor Ferri sta ci sta lasciando in diretta.
12: Posso chiudere il microfono mentre parlate voi?
1: Facciamo chiudere dalla Sara.
12: Scusate.
13: Allora, Saretta, se sei d'accordo, ascolterei con te, con tutti voi, due WhatsApp audio alle 10:29.
15: Buongiorno ragazzi, la Germi d'Ammassa. Ma io mi ricordo che già tempo fa, probabilmente c'era ancora Grosso, quando iniziavano a esserci un po' di titubanze sull'integrità fisica di Attà, circolava la notizia che persona che aveva delle conoscenze all'interno della clinica dove fece le visite mediche,
13: poi
15: si domandava come avessero fatto a prenderlo, perché è pieno di problemi. Ora io non mi ricordo bene la fonte, però ragazzi la potete trovare.
16: Buongiorno, ma Attà e Consalves sono stati forse gli acquisti della Fiorentina che hanno fatto più risonanza di tutti. Io oltre a Attà vorrei vedere anche Consalves dal primo minuto. Questo è un giocatore che fa gol, che vede la porta, boh, o non sta bene nemmeno lui, o se no insomma ci chiediamo il perché non gioca. Ciao.
13: Però sull'export il discorso è un po' diverso, nel senso
1: è arrivato non facendo preparazione praticamente.
13: Io penso che se non domani, al massimo quella dopo, lo vedremo titolare.
1: Dici, eh?
12: Addirittura.
13: Secondo me in una delle prossime due.
1: Io credo che
13: due...
1: col Como giocherà Angie e Beto. Proprio per, sì, proprio per il fatto che il Como gioca la difesa alta, gioca in un modo che chiaramente la Fiorentina lì non avrà il pallino del gioco, quindi ti servono giocatori che mandati in velocità con la difesa appunto alta prendi un contropiede e credo sia
12: infili.
1: Credo sia più facile.
13: Però sai, se passa al 4-2-3-1 magari a quel punto,
1: ovviamente per me col Como non si gioca,
13: non giocando con un Laif Fagioli da subito, almeno chiudiamo subito l'argomento,
1: anche se domani mi hanno detto che l'hanno provata questa soluzione.
13: Però se l'hanno provata, allora a quel punto vuol dire fare più il centrocampo a tre magari, perché Ndur ad oggi
1: lo levi male.
13: Quindi
1: io credo che sia
13: 4-3-3
1: magari Johan G anche domani, nel senso mi aspetto di vedere a destra Mastantuono, di punta Pellegrino, e il terzo sceglietelo voi.
13: Sì, ci sta, tanto un Dur ad oggi è l'inamovibile, quindi Dur e altri 10,
1: dai, è in forma. Te lo leveresti ora dal campo un giocatore
13: no,
1: così
13: no,
1: in forma?
13: Sono questi,
1: ma non sono questi, no, dire sono questi
13: il centrocampo della Fiorentina,
1: per la forma
13: è
1: che ha adesso un Dur lo leveresti dal campo?
13: No, non lo leverei, ma perché il centrocampo della Fiorentina è così costruito, ecco, non perché straveda per Nduro, perché ha giocato così bene con la Polonia under 21.
1: Te che di- no, cioè, che c'entra, ma non per la Polonia, dico, però è un giocatore che è
13: sì,
1: in
13: però
1: forma.
13: Sì, ma a me col Napoli non è piaciuto, quindi in realtà è una forma
1: così,
13: cioè, che mi deriva più che altro dall'under 21, ma l'under 21 tutta una grande famiglia, insomma, per me fa
12: grazie,
13: un po'
12: sono
13: poco...
12: bravissimi.
13: Sì, sì, per amor
12: di Dio. Voglio bene,
13: siamo tutti contenti, siamo tutti contenti di vederli all'europeo.
1: Pizzeria.
12: Però, ecco. Cioè, io guarda, visto che siamo entrati in argomento under 21, io ho una grande stima per Baldini, cioè lo trovo veramente una persona,
1: c'è un grosso matto,
12: fuori dal mondo calcio, però che tutte le volte ci sia questo momento di commozione generale.
1: Ma io te lo sto dicendo tanto giorno, ma non fa mago, perché ho detto questa cosa, ho detto Baldini si simpatico, no, no, fuori dagli schemi. A me è piaciuto anche andare a dare calcio un culo di Carlo, figurati.
12: Una birra, ci vorrei
1: sì, a parlare di calcio, quello che vuoi, volentieri. Però da quanto però l'hanno reso guru, sì, no, ce lo stanno facendo
12: ma
1: tornare
12: sulle
1: palle.
12: Ma anche lui un pochino, anche lui un pochino. Non è che tutte le volte ci può essere sta cazzo di grande emozione, scusate il cazzo.
1: Cioè, giustamente.
12: L'ho voluto sottolineare.
13: Io potevi dire scusate la commozione.
1: Scusate la commozione.
12: Cioè, non tutte le volte, grazie. Poi dopo un 6-2 con la Polonia, c'ha ragione Bembe. Tutto non può essere ingigantito un 6-2 con la Polonia.
13: Abbiamo chiuso questa era...
12: un dur titolare ovviamente inamovibile della prossima partita col Genoa.
13: E noi ci saremo ovviamente.
12: E vi dico anche di più. Gonçalves dal primo, Ngié a scardinare la difesa nel secondo tempo. Lui che con quel cambio di passo può fare veramente la differenza quando gli avversari sono molto stanchi.
1: Allora, quindi per il dottor Ferri, Gie e Pellegrino Mastantuono.
12: No, ti ho detto Gonçalves, non avevo veramente niente. Ho detto Gie nel
1: hai ragione,
12: tempo.
1: Scusami. Hai ragione, che hai calcato la mano su Gie e pensavo a Gie. Pedro Gie. Pellegrino Mastantuono. A centrocampo la I Fagioli Ndur.
12: Fagioli. Sì.
1: E in difesa?
12: Ma in difesa per me a destra Nembo Kid Jimenez. Sembra un po', Nembo sì, Kid.
1: Ce l'ha un po'.
12: Nembo Kid era il nome originale di Superman negli albi italiani, devi sapere.
1: Grazie
12: prego,
1: a tutti.
12: Prego.
1: Penso andrò dai, sono
13: deve sbilanciarti a sinistra.
12: No, dai, a sinistra. Che gioca a destra nel Genoa?
1: Ora se vuoi lo dico,
12: mi sfugge.
1: Dai, anche perché ora mi dirà, ora che gioca.
12: No, vabbè, loro giocano Ellerson su una corsia.
13: Che però anche lui ha fatto la nazionale.
12: Non lo so. Cioè, se è una
1: giocano 2-1,
13: potrebbe giocare Ezebue nel 3-5-2.
12: Ah, quindi uno di gamba. Uno di gamba, ma non particolarmente tecnico.
1: Non giocano 3-4-2-1?
13: No, è un 3-5-2 in realtà perché c'è Baldanzi che è in una posizione un po' ibrida, quindi può essere un 3-4-2-1.
1: Bene, ora che ti abbiamo erudito su
12: però
1: quella
12: dipende.
1: Formazione.
12: Allora, se c'è uno così forte fisicamente, a noi non ce ne frega niente, Valdefeñas.
1: Bravo. E i due centrali?
12: I due centrali sono Dragusin.
1: E la bandiera.
12: E Mister 160
1: abbiamo
12: e passa
1: ancora
12: presenze.
1: Chiesto che cosa ne pensa.
12: Chiediglielo, perché secondo me potrebbe farsi bruciare.
13: No, guarda,
12: in
13: io
12: piazza...
13: ti dico secondo...
1: due domande. Vai. No, te non puoi dire senza che ti faccia domande. Domande, se no,
13: pensavo fosse la stessa la domanda, cioè chi gioca davanti.
12: Non segui.
1: Ma perché?
12: Non segui.
1: Quello dopo.
13: Quello dopo.
1: Ora siamo entrati in un altro tema. Lo sai, noi stiamo continuando, siamo in evoluzione, non è che
12: sì,
1: si dice sempre
12: sì,
1: stesse cose.
12: Esatto.
1: Allora, le domande che vengono da ieri sono queste.
13: Addirittura da ieri, mamma mia.
12: Sono
13: 24 ore che sono in cottura.
1: Allora, una polemica abbiamo fatto una parte di trasmissione, però dicevo che mi incuriosisce il tuo pensiero, sì. Quindi do valore al tuo pensiero. Ora che ti ho lisciato, te la posso fare sta cazzo di domanda?
12: Sì,
1: no.
12: Sì,
1: no.
13: Scusiamoci allora, sempre per domanda.
1: Domanda.
12: Sempre le domande.
1: Allora, primo, può essere definibile bandiera della Fiorentina Ranieri? E fermo. E vedo già la risposta nei tuoi occhi.
13: Troppo presto.
12: Però potenzialmente ce l'ha.
13: Non solo, il dottor Ferri si ricorderà anche una trasmissione di un anno fa.
1: Addirittura.
13: In cui palesavamo insieme la possibilità, al di là di come si sono salutate le parti, di accogliere nell'Hall of Fame della Fiorentina Biraghi.
12: L'ho citato.
13: Quindi, secondo me è presto per l'età di Ranieri. Ma
1: però a
13: se,
1: fine contratto.
13: Se alla fine di questo contratto lo dovesse rinnovare, nel 2030 avrà 30 anni, cioè, non è che ne avrà 40.
1: Ma poi ci avrà 700 presenze. A quel punto.
13: Ma siccome per gli standard di permanenza media dei giocatori nella Fiorentina, sì. Anche Biraghi, secondo me.
12: Ah, certo.
13: Tra 10 anni lo vedremo all'Hall of Fame.
1: Sì.
13: Quindi a maggior ragione uno come Ranieri, che vedo ad oggi ricentrato, tornato motivato dentro il contesto, grandi rinnovi, grandi sorrisi, tra i pochi superstiti dell'anno scorso. Quindi oggi no, ma domani sì.
1: Forse, almeno mi sembra che
12: avrebbe detto, ma domani sicuramente.
13: Voglio dire, poi
1: bello.
13: Ognuno decida se è una bandiera e come andare fieri, ma questo è un valore soggettivo.
1: Questo è un valore soggettivo. L'altra era, domanda così molto simpatica, al di là che abbiamo confermato in tutte le lingue che il capitano della Fiorentina è De Gea,
12: senza
1: voler togliere la fascia a De Gea, nel momento in cui De Gea non ci fosse o
17: dovesse cambiare braccio la fascia, dentro a questa rosa comprensiva dei nuovi, chi vedresti più adatto per fare il capitano? E io non ho detto chi pensi che sarà, ho detto nel pensiero di Francesco.
13: Allora,
17: non porta bene Capitan Futuro.
13: È vero. Beh, è vero. Anche perché spesso poi Capitan Futuro non è mai stato capitano. Dai, tipo Florenzi alla Roma. Esatto. Allora, secondo me, non è che. Cioè, e questo è il più grande auspicio che posso fare a questo giocatore, a questo nome sto per fare. Il capitano della Fiorentina dovrà essere Nicolò Fagioli. Perché se questo ragazzo a 25 anni non fa lo step in un club come la Fiorentina per prendersi gli attributi che non ha mai mostrato in carriera, ma gli posso anche dare un po' di così di margine, perché Juventus nazionale era un contesto in cui c'erano altri molto più scafati di lui, se non ha neanche in un contesto come questo in cui cambiano giocatori ogni minuto e si lotta tutte le volte non per obiettivi scintillanti, almeno ad oggi, gli attributi per prendersi un po' la squadra in mano, e non si sta parlando che il capitano deve fare l'amministratore delegato di un'azienda.
17: No, assolutamente.
13: Si va a vedere in Serie A, ci sono anche capitani che non hanno una personalità devastante. Io spero e gli auguro, considerando ad oggi abbiamo come capitano non solo un portiere, ma anche un giocatore che non è così in spogliatoio, non ha questa parlantina devastante da poter dire ah no no, sicuramente insindacabilmente De Gea, ecco, io spero che Fagioli possa fare questo scatto per assumersi qualche responsabilità in più, tipo la fascia, poi magari viene ceduto tra sei mesi, quindi
17: non mi hai convinto, ma sei convincente,
13: anche perché vedo, non vedo alternative. Ndur
12: non vede alternative,
13: no, non vedo tra quelli della vecchia guardia non vedo alternative.
17: Cioè, Ranieri è il vice capitano, sono andato a vedere,
13: sì, sì.
12: Vabbè, Ranieri è comunque capitano, non l'abbiamo detto, anche perché lo è già stato,
13: sì. Escludendo De Gea e Ranieri, io per il resto non vedo alternative. Poi si può andare sui nuovi, però allora
17: io
13: nuovi...
17: ho detto dei nuovi, eh? Io ieri ho dato un nome dei nuovi,
13: ovvero
17: Pellegrino. E ti spiego perché. Perché secondo me ha quella capacità empatica ed è entrato nello spogliatoio in un certo modo. È un giocatore che da un punto di vista della futuribilità è forte, quindi credo che sarà il titolare della Fiorentina, che per me è necessario per fare il capitano, semplicemente perché non è che puoi dare la fascia a uno che gioca uno ogni sette. E anche perché dentro alla Fiorentina gli hanno già riconosciuto un ruolo mediatico, che non è una cosa banale, cioè hanno preso un ragazzo nuovo, comunque non giovanissimo, ma nemmeno tra i più esperti, esatto, e gli hanno affidato il compito mediatico, per esempio della comunicazione di queste tre settimane, dove ha parlato praticamente, tranne a me, a te, a Fabio, ha parlato
13: anche,
17: con tutti,
13: infatti anche troppo, cioè, forse,
17: io credo che ho capito, non è mia colpa sua,
13: no assolutamente,
17: credo che ha parlato anche la Sara in qualche modo di pallavolo, lui è un grande esperto di pallavolo,
12: a Muro non sarebbe male,
17: alto e alto,
13: potrebbe essere un'idea portarlo al palazzo dello sport,
12: al palazzo,
13: la Fiorentina potrebbe pensare di puntare su di lui,
17: al palazzo dello sport.
13: Si
17: chiama Pala Vanni,
12: si chiama Palazzo Vanni per la precisione,
17: palazzo
12: tra l'altro
17: Vanni,
12: so che Vanni detesta la denominazione Pala Vanni, tra l'altro nel momento per motivi di sponsor, come sapete, si chiama in un altro modo, si chiama Pala Big Matt,
13: e salutiamo
12: Big Matt,
17: e quindi Vanni diciamo ha tolto il suo nome pur di prendere un po' di soldi,
12: no non penso l'abbia preso Vanni in prima persona,
17: e chi l'ha preso?
12: Vanni è una persona,
17: è un grande
12: filantro.
17: Vanni è un grande,
12: è un mecenato dello sport,
17: anche se non è il presidente,
12: si deve dire che è un grande, perché uno che investe più di 8 milioni di euro su una città presente a fondo perduto,
17: bravo,
12: dedicando una struttura allo sport cittadino,
17: senza tra l'altro rompere troppo i coglioni o il fatto di averlo fatto,
12: no, fra l'altro insomma anche lui dovendo
17: troppo
12: aspettare, dovendo aumentare i costi che ha dovuto sostenere, no, ma è un grandissimo Vanni,
17: grande.
12: Vanni Uberalles, ci mancherebbe altro,
17: evviva Vanni.
13: Comunque giustamente mi ricorda la Sara, anche sulla nostra diretta YouTube, sul nostro canale YouTube abbiamo un sondaggio aperto sul tridente, o comunque sul pacchetto di attaccanti da schierare a Marassi, quindi potete scegliere o schierare e suggerirci voi il vostro pensiero, oppure due punte addirittura con Beto e Pellegrino, Mastantuono, Gonsalves e Ngie dietro Pellegrino, oppure super tridente di qualità Mastantuono, Pellegrino, Ngie, oppure appunto tutte le variazioni del caso che potete sbizzarrirvi a dirci anche tra i commenti della diretta YouTube.
17: Comunque scusami, ora hai detto il tuo tridente?
13: No,
17: vedi?
13: Non ho detto il mio tridente, che non è un tridente perché è un
17: bidente.
13: È un poker. Io domani voglio
17: stai calmo.
13: Sì, voglio.
17: No, com'è carico stamattina.
13: Pretendo il 4-2-3-1. Oh. Non con Ulayi, però, quindi mi dispiace.
17: Non mi segui mai.
13: Mi dispiace per tutti gli Ulayani.
17: Quindi
13: domani
17: Ulayi,
13: fagioli in Dur.
17: Due.
13: Davanti da tre quarti Pedrito Nostro, Gonsalves Solaccio, Mastantuono a destra, Angia a sinistra. Mettiamo Pellegrino, anche se a me così piacerebbe vedere con un po' più di continuità Beto, ma va bene Pellegrino domani.
17: Ma perché?
13: Perché secondo
17: me speri nella rovesciata.
13: No, non spero nella rovesciata.
17: Ma la foto l'hai presa?
13: Ora
17: te la mandiamo.
13: Marco dalle cure.
17: Marco dalle cure ha mandato una foto.
13: Ci penso,
17: se
13: ci penso
17: a
13: io, Saretta. Ma la alla lunga, secondo me, Beto avrà più spazio di quel poco che sta avendo adesso.
17: Ma secondo te è una previsione legata al tipo di attaccanti che piacciono a Vanoli o perché Beto è meglio?
13: Secondo me, come punto di partenza, Beto è più forte. Ora, ovviamente,
17: bella dichiarazione.
13: Tre gol segnati da Pellegrino a
17: senza
13: zero,
17: provare rovesciate.
13: Senza rovesciate, senza.
17: No, sottolineiamolo. Perché
13: tirando anche da fuori aria, cosa che Beto non fa, eccetera, eccetera.
11: Sì, ragazzi, tirando anche fuori l'aria.
17: Oh, te devi proteggere la tua categoria, che è quella dei portieri. Quindi
11: sono gol per il Torino,
17: Però ho fatto due parate e poi c'è.
13: Però allora ci potrebbe.
11: Fuori aria di Pellegrino, scusate.
17: Ma ciò ha detto grande, ha tirato da fuori aria.
13: Non ha fatto gol,
11: ha tirato.
17: Ha fatto un commento, non ha detto un grande tiro.
13: Ha tirato.
17: Cioè.
13: Ha

0: Che cosa ha recepito l'intelligenza artificiale per arrivare a...
1: Questa più è una deficienza artificiale, sì, più che un'intelligenza.
0: A me ricorda un po' Gaspar del Lecce, per esempio. Però bisogna che Marco ci sveli il suo segreto.
1: Che
0: ecco,
1: prompt
0: per arrivare...
1: hai dato per arrivare a questo coso?
0: Quindi...
2: Prompt avariato.
1: Prompt avariato.
0: Allora, in Serie A Dur non stoppa un pallone, ci scrive Gabriele per andarci proprio per il...
2: Va sempre
0: sottile.
2: Piano.
1: Ma noi, se, cioè, noi piacciono quelli con le marce alte.
2: Va bene, va bene.
0: Allora, poi il Runner Viola vuole condividere con noi una domanda che ha già fatto altrove in altre radio, quindi va bene.
1: Noi prendiamo atto. Dire, potevi farla prima a noi.
0: Sì, infatti. Dove giocherebbe titolare Ndur nelle squadre che competono con noi per l'Europa? Forse solo nell'attuale Juventus, ma perché hanno tutti i centrocampisti rotti.
1: Io non ho tutte le formazioni sotto mano. Però nel Bologna giocherebbe.
0: Pericolosissimo dire quali sono
2: non
0: le squadre
2: lo so
0: che
2: se giocherebbe
0: nel Bologna.
2: Sul Bologna non lo so.
1: Per me nel Bologna giocherebbe. Giocherebbe nella Lazio,
2: allora,
1: forse.
2: Allora aspetta. Scusami, ma Bologna gioca un Ferguson, Pobega.
1: Ecco, gioca al posto di Pobega senza problemi. Okay, ma proprio guarda.
2: Okay, va bene, ma ci sto.
0: Nell'Atalanta non gioca.
2: Nell'Atalanta.
1: Cioè che si è.
0: Cioè Gaetano Ederson. No, non gioca.
2: Esatto, no.
1: Gaetano poteva giocare.
0: Che sì,
2: Samardzic, centrocampo Bergamo notevole,
0: non gioca.
2: Nella Juve diceva qualcuno
0: perché sono rotti tutti,
2: perché sono tutti rotti, giocano Sarri e Douglas Luiz comunque.
1: Sì, però
2: titolari.
1: Potrebbe giocarci forse.
0: Sì, però non ha, lui,
2: cioè Douglas Luiz non sta facendo
0: male. No, anzi, e ti dirò, forse l'unico può essere Sar per caratteristiche, però perché la Juve ha tutti i centrocampisti rotti. Ecco.
2: Alla Lazio le probabili formazioni della partita contro il Monza: Belaian e Frattesi Taylor.
0: Allora, Frattesi Taylor,
1: come se la gioca anche Don Taylor.
2: Ma Taylor è un bel giocatorino.
1: È un bel giocatore, però se la gioca anche Don Taylor. Per
2: sì,
1: me.
2: Vabbè, se la può
1: nello
2: giocare.
1: Nello stato di forma attuale se la gioca, ragazzi. Dai, via. Se no, siamo, allora.
2: Io non lo voglio, lo sapete, cosa penso di indurre.
1: Quindi
0: nel
1: penso
0: Bologna,
1: di essere.
0: Dai, nel Bologna.
2: Nel Bologna gioca.
0: Nel Bologna siamo tutti d'accordo.
2: Ma poi abbiamo detto potrebbe giocare al posto di Sar nella Juve.
1: Appunto.
0: Però se si sale, no. Basta.
2: A Napoli?
1: Se si Sar.
2: De Bruyne, Lobotka, Gilmour.
0: McTominay, anche sa.
2: Già, dai, perché poi c'è il vecchio Zambo.
0: Cioè, perché se uno questo discorso la inizia a dire la Roma senza Cristante con Pisilli, Indur giocherebbe?
1: Certo.
2: Sì. Al posto però, di Perone da Cugna giocherebbe.
1: No. Beh, però ragazzi, secondo me bisogna trovare un equilibrio.
0: No,
1: nelle
0: è vero,
1: nostre
0: però da Cugna ha esordito anche con la Francia, ora non credo.
2: Sì.
0: Cioè, per dire.
2: Regalando il gol a bastoni, fra l'altro.
0: Sì, regalando il gol a bastoni, però. Dai, secondo me siamo già su un altro livello.
2: Sì, no, a me da Cugna.
0: Poi c'è un'altra bella domanda che vi controfa Alberto. Anche a me, ma io diciamo, dovete tornare anche sulla trasmissione di ieri. Qual è per voi il significato di bandiera? Chi deve essere considerato una bandiera?
1: Io la ridico se volete.
0: In base a cosa?
1: Allora, a parte per me. È facile diventare bandiera se nessuna squadra più forte di quella dove sei ti viene a cercare nell'età contemporanea, dico, più che nel passato. Il passato è un'altra roba, però se te sei Ranieri e in un'estate vivi tre offerte, Inter, Roma, Juventus, e decidi non solo di non andarci, di rinnovare, già quello per me è un sintomo di sentirsi parte di qualcosa che va al di là della qualità della tua professione. E lì secondo me già si può iniziare a parlare di uno che ambisce ad essere una bandiera. Se sei Ranieri, senza voler togliere niente al calciatore, alla persona, Ranieri, quello che è, passi un'estate serenissima dove il telefono lo puoi lasciare spento, tanto non ti chiama nessuno, e alla fine rinnovi, hai fatto il tuo, perché comunque sei nella Fiorentina, quindi giustamente ti dai un valore medio alto nel calcio moderno. Comunque la Fiorentina è una società medio alta, rimani in un club che ti ha cresciuto. Se alla fine del contratto, quindi nel 2030, quindi con 10 anni di militanza nella Fiorentina, hai fatto 500 presenze, battendo di petto, facendo tanto per la squadra, eccetera, già si può parlare in questi termini. Però ecco, secondo me, sia per Biraghi, che vi ricordo alla prima occasione utile è andata all'Inter, perché se ne scorda la gente di questo, eh? Alla prima occasione utile, avendo fatto una buona stagione, prese e fece fagotto per andare battevi il petto sotto la curva, perché poi non se lo ricorda,
2: ci mancherebbe altro.
1: Però poi è tornata la chetichella, perché all'Inter non ce lo volevano, anche Sottile è andata al Milan
2: e noi non ce lo volevamo. Però abbi pazienza, però capisco che tutti i tifosi della Fiorentina

0: la vedono Biraghi come male assoluto, ma non, no, si voleva nemmeno D'Alberto.
1: Non lo vedo,
0: D'Alberto,
1: non lo vedo D'Alberto.
0: D'Alberto,
1: non lo vedo come il male assoluto, ti sbagli. Non sto dicendo del male assoluto, però vorrei che ci fosse una sottolineatura sul termine bandiera. Cioè, bandiera ha un valore forte e forse
0: Biraghi è stata una bandiera fiorentina.
2: È 18esimo all time per presenze in maglia viola.
0: È nei primi 20. È nei primi 20 della storia del club. Nei primi 20 di 100 anni
1: nulla. A me del numero, del dato numerico non me ne frega nulla. In un calcio dove si gioca 60 partite l'anno, il dato numerico ve lo mettete sul groppone, non è uguale, non è possibile. Perché uno dice, allora quante partite avrebbe giocato Antonioni nel calcio contemporaneo? 60 partite l'anno, avrebbe giocato 1000 presenze nella Fiorentina, perché ce n'ha già 500. Quante ce n'ha Antonioni?
2: Ce n'ha 419.
0: È il primo, infatti è il primo.
1: È il primo, ma in un calcio dove una stagione erano 30 partite.
0: Però abbi pazienza, il fatto che Antonioni sia ancora primo dopo 20 anni di calcio moderno, dal 2000
1: perché
0: in poi,
1: perché non ci sono più le bandiere.
0: No, non solo non ci sono più le bandiere, ma è difficile comunque raccimolare quel numero di presenze. Quindi non banalizziamo quello che ha fatto Biraghi in maglia della Fiorentina.
1: Non voglio banalizzare, ma Biraghi,
0: io capisco,
1: l'unica volta che c'è stato un club che l'ha voluto veramente c'è andato.
0: Ma era
1: è il sogno da piccolo, ma vaffanculo, ma che c'entra?
0: E
1: ma scusami,
0: hanno in prestito,
1: infatti,
0: non mi sembra la stessa
1: però
0: cosa,
1: sarebbe rimasto lì tutta la vita, ricordatelo. Quindi la bandiera è un altro discorso, è un altro concetto.
0: Se l'avessero concesso, dici, sarebbe rimasta all'Inter.
1: Ranieri, che squadra ti fava da piccolo?
0: Lo Spezia.
1: Bene, se lo Spezia lo chiama, ci va?
0: No, lo so, è di Spezia.
1: Non
0: di
1: ci
0: Spezia.
1: Va perché è una squadra inferiore.
0: Ma se a fine carriera volesse fare un anno, ora
1: quello va benissimo.
0: Non si sa nemmeno se ti fa per lo Spezia, per davvero. E spero per lui che insomma abbia scelto una squadra
1: se
0: migliore.
1: Se a fine carriera vuole andare un anno allo Spezia dopo aver passato 15 anni alla Fiorentina,
0: oppure
1: certo
0: l'esa maestà.
1: No, ma che discorsi fai?
0: Tony Parker quell'anno agli Charlotte Hornets.
1: Ma Biraghi c'è andato
0: rimane
1: a fine
0: comunque
1: carriera
0: la bandiera
1: all'Inter. C'è andata a fine carriera all'Inter.
0: No, beh, c'è stato un
1: allora
0: anno
1: basta,
0: è tornato,
1: allora
0: dai,
1: basta. Ma smettiamola con queste minchiate di dire che Biraghi è la bandiera. Ma bandiera di che? Perché è diventato
0: Biraghi
1: amico
0: c'era
1: di una parte della curva.
0: No,
1: allora stai a dire una bandiera.
0: Lo sai benissimo che
1: no,
0: questo
1: dai,
0: non è,
1: via,
0: non è un aspetto che mi interessa.
1: No,
0: lo sai
1: appunto, ma non è, ma non c'entra, no, la bandiera è un'altra cosa, ragazzi. Non
0: è uno che ha fatto, guarda, stavo controllando adesso. 7 stagioni in maglia della Fiorentina. Non sono poche 7 stagioni con la Fiorentina.
1: Ma non ho detto che
0: non
1: siano
0: son poche.
1: In queste 7 stagioni, quante squadre più forti della Fiorentina ne hanno fatto un'offerta?
0: Ma comunque, secondo
1: te
0: me
1: hai una risposta?
2: No, non ho una risposta.
0: Secondo me, allora ti dico, non lo so, ma ti dico, secondo me,
1: tra
0: Biraghi,
1: l'altro, con procuratore Giuffredi,
0: ci sono stati anche degli anni. Sì, ce lo ricordiamo. Sì.
1: No, un procuratore che se ti vuole portare via, ti porta via.
0: Sì, ora aspetta, dai. No, beh, l'anno scorso ha tuonato Parisi, Biraghi, portò via tutti.
1: Biraghi l'ha portato via per fortuna,
0: sì,
1: quindi va bene.
0: L'ha
1: però
0: portato.
1: L'ha portato.
0: Vabbè, dai.
1: Capito, però capisci che se in 7 anni non ti arriva un'offerta,
0: grande rispetto per il lavoro dei procuratori, però insomma a volte fanno un po' di casino, ecco.
1: Ma io sto dicendo però che è un procuratore che punta molto al guadagno anche personale, quindi puntando molto al guadagno personale fa due cose: o rinnova il contratto o lo porta via. Se è rimasto 7 anni alla Fiorentina Biraghi, perché c'è rimasto? Solo perché era incedibile oppure perché le offerte sono arrivate, sono state poche? Dodò, perché è ancora alla Fiorentina? Perché è incedibile o perché non è arrivato una minchia d'offerta?
0: No, è arrivato.
1: E allora basta. Se Dodò rimanesse altri 4 anni, era la bandiera della Fiorentina. No,
0: il discorso che ti facevo l'altro giorno, ieri, non l'altro giorno, è
1: la
0: anche che se tu rimani all'interno della Fiorentina per tanti anni, comunque ti attesti come un giocatore di medio-alto livello in Serie A. E se tu rimani all'interno di quel contesto di medio-alto livello, vuol dire che per tanti anni hai retto quello standard. Non è scontato per tanti anni stare nella medio-alta Serie A. Se lo fai per 7 anni o la maglia della Fiorentina, comunque un valore ce l'avrà questa cosa.
1: Sì, no, sarà una maglia
0: del fatto
1: fame,
0: che nessuno l'ha cercato.
1: Nella Hall of Fame ci va.
0: Nella Hall of Fame secondo me ci va di sicuro.
1: Allora facciamo così, io sono d'accordo con voi, che mettano la foto nella Hall of Fame,
0: no,
1: di Biraghi.
0: Il
1: ritratto, sì, hai ragione, il ritratto.
2: Cioè non bandiera ma Hall of Famer. Che può essere forse anche peggio, perché poi bandiera è un termine così che svolazza come
0: invece
2: la bandiera.
0: Hall of Famer rimane la storia della squadra.
1: Vabbè,
0: la storia.
1: La bandiera rimane la storia.
2: Sì,
1: della
2: però hai visto bandiera, lo puoi dire oggi, non hai un elemento oggettivo per corroborare la tua tesi.
1: Anche nella Hall of Fame, mettere nella stessa Hall of Fame.
2: Lo so.
1: Via, sto zitto.
2: No, però, sai, no, questa, guarda, questa va detto. Questa purtroppo è una fase molto anche globale dello sport. Come sa bene il dottor Ferri, per esempio, in NBA ora fanno le statue a tutti.
1: Ah, sì?
2: Fuori dalle arene.
1: Se vado io?
0: Statua.
1: Fanno anche a me?
2: Tipo, i Lakers in questo momento stanno completando il perimetro dell'ex Staples Center per fare una statua l'anno.
1: Quindi Commis è stato un antisegnale in questo caso, quando voleva fare la statua a Iachini.
2: Sì, solo che il problema sarebbe stata statua a Iachini l'anno 1, poi sì, l'anno 2 statua a Prandelli, l'anno 3 statua a Vlahovic, l'anno 4 statua, cioè indipendentemente uno sia ancora in vita o meno, ora è un periodo in cui la memoria sportiva è entrata un po'
1: Prandelli
2: tanto nel
1: la
2: marketing.
1: Statua se la meriterebbe, sì, a prescindere. No,
2: vero. Sì, però la fai magari a Prandelli e poi la fai anche a Montella sulla base di dire come ci siamo divertiti con Montella, borda statua. È un po', sì, un po' esagerato, ecco. Biraghi è rimasto perché non lo voleva nessuno, forse in Serie B, che è la sua categoria, ma lui è talmente spocchioso che non l'avrà accettato.
1: Io non la penso così, non questa penso che sia un giocatore da Serie B, per niente. Penso che nella Fiorentina ci stesse anche discretamente. Penso che però, per connotati che ha avuto nei confronti della curva e nei confronti anche del club, non gli sia stato mai, diciamo, messo i bastoni tra le ruote fino a che non è arrivato Gosens.
2: Sì, perché fino a quel momento gli hanno
0: questo bello. Gosens ha avuto questo unico e unico scopo nella storia della Fiorentina.
2: Sì, perché poi
0: far andare via Biraghi.
1: Un anno e mezzo e poi si
0: è andato lui.
1: Però così è.
0: Tra l'altro trattato ignominiosi.
1: Sì, sono d'accordo.
2: Dipende cosa vuol dire bandiera, scrive anche Paolo.
1: Ognuno lo dirà come vuole.
2: Oggi è difficile fare tutta la carriera in una sola squadra, vedi Rui Costa.
1: Sì, che non è oggi, sono 30 anni fa, praticamente 25.
2: Comunque, diciamo, senza l'esempio di Rui Costa, oggi ha maggior ragione.
1: C'ha 25 anni. Sono passati.
2: Oggi siamo aggrappati a Berardi in Serie A come ultima bandiera. Vai con altri due WhatsApp out.
1: Nero Verdi,
0: Mazzitelli.
3: Buongiorno ai Trio Meraviglia.
2: Buongiorno
3: a
2: Palermo.
3: Siamo qui nuovamente a domandarci
2: Mazzitelli
3: e a chiederci la comunicazione sugli infortuni dei giocatori della Fiorentina.
1: No, non abbiamo detto niente.
3: Diciamo, no, è cambiato poco e niente.
4: Buongiorno Dinamico Trio. Sono molto preoccupato su come verrà gestita la comunicazione sulle condizioni fisiche di Attà, perché già in queste telefonate sento parlare l'hanno preso, ma non sapevano già che era tutto rotto. Ora cominceranno a girare peggio voci, c'è il colera, oppure l'ebola, chissà che verrà detto tutte queste storie. Bisogna che subito la società chiarisca nei limiti del possibile e nei limiti della legge su quello che si può dire, perché sennò cominceranno ad incorrersi voci le più assurde mai sentite nel mondo.
1: Ignominiose.
2: Quello io comunque non l'avevo mai sentita quella voce di Elia Geremi, dell'amico del medico che lavorava nella clinica dove ha fatto le visite mediche, che aveva detto che la Fiorentina aveva preso uno rotto, ecco. Che però aveva superato le visite mediche, tra l'altro.
1: No, ma io, tra l'altro, me lo ricordo all'inizio, mi sembrava molto in forma, tra l'altro.
0: No, all'inizio in precampionato
1: si è fatto male col Benevento.
0: Faceva la differenza in precampionato, perché era di un altro livello. A me, più che la comunicazione, preoccupa il lavoro dello staff sanitario a sto punto. Perché se in 3 settimane non sei riuscito a rimetterlo in piedi, vuol dire che
1: ha
0: una problematica importante. Quindi preoccupa in questo senso il lavoro dello staff sanitario, perché avranno una bella gatta da pelare.
1: Avranno che da fare.
2: Allora, non so se sarete pronta con altre opere d'arte prodotte dall'intelligenza artificiale, perché Marco dalle Cure, che si è sentito toccato nell'orgoglio mentre era al lavoro, ha detto: bene, allora devo impegnarmi e farla meglio. E questa è un gran capolavoro. Sempre Beto, stavolta è Beto, non
1: è
2: ci
1: giusta.
2: Sono dubbi. Sempre lui festeggiando, tra l'altro con la maglia Home adesso, quindi non più K, quindi aggiornatissima. Lazzarini, questo è per te, esultanza.
1: Soprattutto ancora non l'abbiamo vista esultare, quindi...
2: Sì, magari potrebbe essere la volta buona. Poi, a proposito di Pelé, Didi, Vavà, eccoci qua. Questo è...
1: Io sono Pelé.
2: Sì.
1: E voi che siete?
2: Noi nessuno, noi abbiamo semplicemente una maglia.
0: Questo è stato trasformato veramente in maniera...
2: E noi...
1: Allora, secondo me, Bembe potrebbe fare un po' lo Juninho pernambucano.
2: Ma molto volentieri.
1: Ci assomiglia un po'.
2: Adoro le posizioni di Juninho.
1: E te, secondo me, puoi assomigliare un po' a Zico nella versione di oggi.
0: Ma lascia fare.
1: No, però nella versione di oggi, quella da pensionato.
0: Beh, comunque, mai nel conto in banca sia comunque valido.
1: Migliore del nostro, sì, non c'è dubbio.
0: Io spero Zico non abbia fatto... disastro, caro zio, ma ti sei mosso nel post carriera.
2: Occhio. Però effettivamente non lo vediamo molto spesso a giro, e di solito questo è un buon segno.
1: Un buon segno,
0: sì, che non se l'è sputtanato.
2: Cioè, quando un ex calciatore lo vedi a sponsorizzare la qualunque, ospite di chiunque.
1: Dici, ti può fare la maglia del Ravenna anche.
0: No, vabbè, va grandissimo.
2: No, ma guarda, secondo me quella più una mossa, ragazzi, della disperazione di vita più che economica. Cioè, proprio in generale, il non saper come impiegare il proprio essere un 46enne.
1: Però questa, che versione dell'immagine che vediamo,
2: questo
1: è una sorta di di, che non è Pelé, ma un cugino di Pelé, che proprio ha preso il mio posto. Cioè, io non è che sono io e
2: ho, no, no, ho ospite in studio.
1: Ospite in studio.
2: Questa trasmissione arriva
1: anche. Cugino di Pelé.
2: Arriva anche. Sì. Chiudo con Max da Monza questa prima ora. Tridente da far giocare contro il Genoa, ma soprattutto contro l'Inter. Ferri, benvenuti sulle corsie. Pietro, centravanti.
1: Se, guarda, allora, la qualità.
2: Questo
1: di...
2: è Max da Monza.
1: Allora. Io ho rivisto tornare in porta l'ottimo Fabio. È stata una serata per me di grande festa, ecco, lo dico senza colpo ferire. Non so che tipologia di tenuta possa avere in campo, perché dopo una partita in porta è stato male una settimana.
0: È vero.
1: Quindi
0: è vero, è vero.
1: Non, magari non mettiamogli troppa pressione da questo punto di vista. Bembe, sì, che è molto più allenato, ma non gioca più a pallone da un po'.
2: Da esterno.
1: Giocare esterno è un casino. L'unico che regge il colpo il sottoscritto,
0: certo, si fanno, certo, fare la boa. Le 10 minuti. Vabbè. Comunque, questo, zico, un patrimonio.
1: Però era una polemica del mister.
0: Sì, certo.
1: Ah, grazie.
0: Treari, fallo giù. Zico ha un patrimonio complessivo stimato di circa 100 milioni di real brasiliani. Eh? Quindi sono 16-18 milioni di euro.
1: T'ho sistemato
0: una cifra,
1: no?
0: Eccellente, che gli permette una vita agiata, dice Gemini. Anche se lui stesso ci tiene a precisare, con molta umiltà, di non essere mai stato un miliardario nel senso moderno del calcio. Comunque, nonno, si dedica alla famiglia.
1: Grande.
0: Fa la partita delle stelle.
1: Comunque
0: al Maracanã.
1: Meglio Juninho di altri ex giocatori come Neymar. Va bene, si può dire.
2: Attacco
1: frontale.
2: Ricordatevi,
1: sì,
2: di iscrivervi al canale YouTube, mi raccomando. Che... No, ribadiamolo.
1: Sì, non solo chi ci sta seguendo su YouTube, cioè, deve attivare la campanella e scaricare l'app di Radio Firenze Viola, anche chi ci ascolta tramite Radio Firenze Viola, quindi con l'app, via browser, come volete, vada su YouTube e attivi la campanella. La campanella suona anche per noi, perché dobbiamo andare in pausa.
5: Radio Firenze Viola.
6: È come se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
7: La prossima ora di trasmissione è offerta da
8: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
9: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni da lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici, e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze, seguici anche sui canali social.
10: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
11: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
12: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
11: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
12: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
11: istitutogiglio.it.
12: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
13: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
14: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Inke Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Inke Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Inke Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
15: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
16: Casa casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
17: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: stesso. Oh, bello, yeah, lo stesso.
1: Questa mi ha fatto venire in mente il nuovo album di Fabri Fibra e Neffa, che non vedo l'ora di ascoltare.
2: Parliamone.
1: Perché l'ho ascoltato stamani in macchina, ma prima ascolto nella notte alle nostre spalle.
3: Sì. Bene, allora l'ascolterò.
1: Si chiama Zarathustra Style.
3: Sì, sì, lo so.
2: Neffa, non sapevo. Fibra Neffa.
1: Cioè, evviva.
3: Fibreffa.
1: 23 canzoni.
3: Fibra.
1: Wow, immersive. E ci immergeremo nel loro.
3: E come è stato al primo ascolto?
1: Al primo ascolto
3: manca qualcosa?
1: No, no, difficile, perché uno di quei progetti secondo me devi riascoltare più volte, quindi perfetto. Io adoro ascoltare gli album più volte per capirli fino in fondo. Bene. Soprattutto quelli rap, quindi evviva.
3: No, poi insomma, i gota del rap italiano insieme, messi insieme, tanta
1: si vola,
3: roba.
1: Si vola. Se ne parlerà nello speciale rap e Fiorentina, un legame
3: senza featuring, avevo
1: zero.
3: Capito.
1: 23 brani, zero featuring.
3: 23 brani.
2: 23 brani.
3: Ma quanto dura?
1: È più di un'ora, quindi sono anche canzoni con una durata completamente in controtendenza rispetto all'era moderna del
2: Semigarman, le stories e i reel, andate pure ad ascoltare un altro rapper. Volevo dire un altro posto, però ma sembra di aver esagerato le parolacce oggi.
3: Sì, mi sembra anche a me.
1: Dura un'ora e 20 secondi, per essere precisi, quindi un'ora totale di immersione nella storia del rap.
3: È un po' esatto, lungo, un'ora.
1: Tantissimo, per gli standard attuali
3: ormai dura mezz'ora.
2: Tempo esatto.
3: Di cosa? Ma perché devi dire queste cose?
1: Non
3: ma
1: lo so.
3: Ma che botta sciata.
2: Tempo
3: non
2: lo sapete. Tempo esatto.
3: Tempo esatto.
2: Poi ognuno penserà.
3: Ma costa?
2: A proposito di tempo.
3: Ci va?
2: Sì. 1134 i minuti di utilizzo dei giocatori della Fiorentina nazionale.
1: Bello questo dato.
2: I Genoa di più, 1630. Quindi Genova più stanco della Fiorentina? Non credo.
1: Che
2: non
1: belli
2: credo.
1: Questi
3: ai posteri l'ardua sentenza.
1: Chi è primo in classifica?
2: Milan.
1: Ultimo
2: il Parma con 404 minuti e un gol segnato.
3: Vuoi dare anche il dato del Monza?
2: Il Monza 690 minuti.
3: Beh, terzo ultimo.
1: Bene.
2: Vuoi sapere il Como, visto che ci siamo, perché il Como va sempre citato.
3: Il Como ci va.
2: Como, ricordiamo, più del 90% di stranieri, come il Milan, giusto, sì, appunto. Como c'ha 1588 minuti di utilizzo dei nazionali.
3: Meno del Genoa.
2: Però è la squadra, insieme a Inter e Atalanta, che ha prodotto di più a livello di gol e assist.
3: Ah, vedi.
2: Nella pausa nazionali.
1: Bello.
2: A dimostrazione anche che ci sono nazionali più forti di altri, no? Perché a volte si dice, ma è nazionale, sì.
3: Comunque, che Fiorentina un paio di gol ha messo insieme. No, quattro.
2: Quattro gol, un assist.
3: Sì. Oh, sì. Quattro, insomma, poi.
2: No.
1: Tre con le nazionali giovanili e
2: uno.
1: Bastante
2: uno è
1: basta. No, per dire, perché sono giovani. Una rosa giovane, tutta di under.
3: Ha fatto gol contro la primavera del
1: contro l'under 23 del Burkina Faso, quindi vedi, sono tutte nazionali giovanili. Comunque, visto che il dottor Ferri sta cercando di risalire anche la classifica del fantacalcio.
2: Ah, già.
3: Le prime tre cosa andate? Due?
2: Sono primo in classifica.
3: Allora
1: no, devo cambiare.
2: Sono secondo a pari merito. Però
3: visto
2: una
3: che non ascoltando la persona collegata è riuscita ad essere primo, continuerà.
2: No, ma l'ascolto sempre invece.
1: L'ascolta, ma poi ci sono stati anche dei dissing a proposito di rap su alcune scelte seguite, altre non seguite, hanno dato risultati avversi, quindi vediamo se le parti dopo la sosta hanno ancora un po' di ruggine o meno. No, Luca Di Leonardo, tutto fantacalcio.
2: Ciao Luca.
4: Buongiorno Fabio, ma il Cagliari, a questo punto dimmi anche il Cagliari, il minutaggio, scusa.
2: Vuoi sapere il Cagliari?
3: Certo, vai, ragione.
2: Allora, il Cagliari 914 minuti, si attesta come sedicesima delle squadre di Serie A, i suoi nazionali hanno prodotto un solo assist e zero gol, fra l'altro stesso dato del Bologna, le uniche due squadre che hanno prodotto nazionali che non hanno segnato in questa sosta.
3: Bello. Forse era meglio se non te lo diceva, scusami, perdono.
4: No, magari sono tenuti il gol per la sfida.
2: Assolutamente.
3: Ma speriamo tutti, lo sai, speriamo tutti.
4: Lo so.
1: Allora Luca, intanto ti faccio una domanda: è più difficile preparare un turno di fantacalcio dopo una sosta così lunga o è più difficile preparare un infrasettimanale?
4: Oggi assolutamente.
1: Oggi, un incubo.
4: Sì, anche perché non arrivano notizie e tutti nascondono. Vedi, Attal l'ho saputo da voi, per dire.
1: Ma noi siamo qui per questo.
3: Siamo per qui per informare i fantacalcisti. Cioè.
4: E quindi è già inserito con ovviamente riferimento a Radio Firenze Viola, e quindi questa è la notizia.
1: Allora, infatti
4: è la difficoltà di oggi, vediamo.
1: Guarda, l'unica fortuna per chi ha un po' di giocatori di Genoa e Fiorentina è che quantomeno questa partita aiuterà a togliersi tutti i dubbi su Mastantuono sì, Mastantuono no, chi gioca davanti. Ora, ieri De Rossi per esempio su Vasquez è stato particolarmente diretto nel suo impiego, visto anche lui ha avuto la stessa calendarizzazione di rientro di Mastantuono. Però, dette e fatte tutte le premesse del caso, Luca, quali sono gli 11 consigliati per questo turno?
4: In porta mettiamo Mandas in Lazio Monza, 3 clean sheet in 5 giornate, il primo portiere per Fantamedia in questa Serie A. Difesa 3 con Bissek, che dovrebbe partire titolare in Inter Parma, cioè Pavard potrebbe anche giocare, però Bissek ha fatto un gol, quindi sicuramente se lo avete lo andate a inserire. Mettiamo anche Thiago Gabriel, non è un giocatore che segna tanto, però in questo inizio del campionato ha fatto 2 gol in 4 presenze, quindi lo andiamo a schierare. Poi super scommessa a Bracaglia in Napoli Frosinone, un gol e un assist, però già 3 ammonizioni, ma può assolutamente essere schierato nella sfida contro il Napoli. Centrocampo a 4 con Vlasic, ancora 0 gol, ma lo ricordiamo lo scorso anno che si sbloccò alla 12ª giornata per poi fare 8 gol. Mettiamo Kone in Como Roma, già 2 gol all'attivo, tra l'altro ha già raggiunto i gol dello scorso anno. Mettiamo Gaetano, Sarri ne ha parlato bene nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera, quindi Gaetano che arriva da 3 insufficienze consecutive contro il Venezia, magari per chi gioca al Mantra che è un M si può assolutamente schierare. Poi mettiamo Conceição che dovrebbe giocare titolare nella sfida contro il Cagliari. Tridente in attacco con Diao in Como Roma, 2 gol e un assist nel 5 presenze. Mettiamo Pellegrini, qui bisogna capire se giocherà Pellegrino o Betti, in ogni caso Pellegrino si può assolutamente schierare. E poi chiudiamo con Berardi, che quando vede Milan segna, ricordiamo la statistica, 20 partite contro il Milan, 12 gol e 7 assist.
1: Tanta roba.
4: Sì.
1: Luca, cosa aggiungere? Abbiamo già parlato di Attà, già citato Pellegrino, su Genoa Fiorentina.
4: Consigliato in casa Genoa Osmaic, che dovrebbe essere lui il titolare, Colombo è out, Osmaic ha già 2 gol in 4 presenze. Come scommessa, da una parte Ostigar, perché non si è ancora capito se sia lui il rigorista del Genoa, quindi comunque si può schierare, soprattutto se giocate con il modificatore. In casa Fiorentina la sorpresa, la scommessa è Mastantuono, perché non si riesce a capire se giocherà o meno titolare, potete metterlo. Anche qui grande hype su Mastantuono, però i dati dicono, al di là del gol, dei 3 gol contro il Venezia, ha sempre preso insufficienza in pagella. Sconsigliati da una parte Marcandalli, appena una sola sufficienza in 5 gare, e dall'altra Ranieri. Non ho messo Dragusin perché è l'ex di turno e magari ci può essere il gol dell'ex, però Ranieri e Dragusin un po' circoletto rosso in casa Fiorentina.
1: Ora, dottor Ferri, è il tuo momento per il grande dubbio della tua formazione.
2: Ma guarda, io in realtà in dubbio ce l'ho sulla Juventus, quindi non la volevo citare, ma Nico Gonzalez no, eh.
4: Dipende da chi è come alternativa.
2: Ho comunque anche l'ottimo Alai Begovic, però volevo dare anche una chance all'ottimo Orsolini.
3: Quanti ottimi giocatori hai?
2: Troppi ottimi. Là davanti c'ho una serie di trequartisti mirabolante, però vedo che Alai Begovic è più avvantaggiato, quindi
4: dovrebbe essere lui il titolare, perché Nico Gonzalez ha comunque giocato con l'Argentina, però Alai Begovic anche con la Bosnia non ha fatto benissimo, è in gruppo da 2 giorni. Io ti dico Orsolini, che in ballottaggio con Bernardeschi a Lecce ha un suo perché.
2: Bene. Grazie.
1: Ottimo.
2: Luca,
3: siamo arrivati a Orsolini in ballottaggio con Bernardeschi. Tutto
4: finito.
3: Vabbè,
1: molto bene.
2: Che quest'è.
4: Sono d'accordo con Pietro.
3: Cioè, almeno che non sia per una sfilata il ballottaggio. Allora a quel punto Bernardeschi è in vantaggio, senza dubbio. Per il resto,
2: ma Orso c'ha stile.
3: Sì, Orso c'ha stile, Bernardeschi è in campo ormai. Vabbè. Stile finito. Vabbè.
1: Grazie Luca. Alla prossima.
4: Grazie a voi, un abbraccio.
3: Ciao Luca.
1: Ricordiamo, turno ai campionati finirà addirittura lunedì, quindi scorpacciata di calcio.
3: Bernardeschi, Orsolini gli fai giocare.
2: Giocano tutte e due.
1: Allora, se diciamo così, ad oggi, se tutti stanno bene al massimo, per me Orsolini, ma in questa Serie A secondo me Bernardeschi ci sta molto bene.
2: Oh, bravo Bembe, guarda, perché cioè, io capisco Pietro nella sua così non grande simpatia per Bernardeschi, però secondo me Bernardeschi invece è uno che in questo periodo
3: c'è la Fashion Week?
2: No, sta dal nazionale. Ragazzi,
3: non sta dal nazionale,
2: no, sta, cioè sta performando dal nazionale
3: addirittura.
2: Sì, secondo me sì.
1: Io sono d'accordo col dottor Ferri, poi in senso
3: quale
1: assoluto
3: quale nazionale?
2: Eh, l'unica nazionale,
1: l'unica che conta.
2: Abbiamo la, no, lo so se vogliamo metterlo in Under 21 con Dur.
3: Vabbè, tanto l'età è quella più o meno.
1: Allora, abbiamo altre versioni intanto del tridente. Questa è opera di Flavione dalla Svezia, invece, giusto appunto, dalla Svezia la fantasia corre.
3: Come mai?
1: E quindi siamo
3: perché
1: questi.
3: Pippi calze lunghe?
1: Non lo so.
2: Perché Pippi calze lunghe è svedese.
1: E quindi c'è grande fantasia. Devo dire, è veramente una lotta a chi sta peggio.
3: Pippi calze lunghe è tedesca.
2: Però era bello dire svedese. Vabbè, invece però... no, è una scrittrice svedese, Astrid Lindgren.
3: Sì, ma il cartone, il film.
2: Ad aver creato la fantastica Pippi.
1: E quindi Flavione dalla Svezia ha voluto
2: il personaggio,
1: diciamo,
2: immaginario, protagonista dell'omonimo romanzo,
1: sviluppare un prodotto made in Sweden con questa opera d'arte. Definiamola
3: l'unico personaggio famoso svedese, ricordiamolo.
2: Ibra aveva detto, l'aveva messa lui la Svezia sulla mappa.
3: C'ha ragione.
2: Beh, però Pippi calze lunghe, ora con tutto il rispetto del mondo per Ibra, ma Pippi calze lunghe è del 45, quindi prima lei.
1: Allora, c'è un attacco frontale forse a Fabio Ferri.
2: Sì.
1: Perché Paolo dice, il signore in studio che difende Biraghi, però
2: sì, sì.
1: L'hai difeso?
3: Io non lo sono, di sicuro. Lo so,
2: vabbè.
3: Possibile.
2: Vabbè, sì, me lo prendo.
1: Vabbè,
2: uomo,
1: dice,
2: dai.
1: Non deve parlare di calcio, il signore in studio che difende Biraghi, ma di cacio.
2: Buono. Che comunque, guarda, comunque. Io ci penso spesso.
3: Qual è
2: spesso
3: il tuo cacio preferito?
2: No, io ho grande passione per i formaggi.
3: Anch'io, infatti ti ho detto, quale
2: fatica a dire il migliore, il
3: ma
2: mio
3: io
2: preferito.
3: Detto il preferito.
2: Beh, direi, vado su un classico pecorino sardo che a me piace sempre molto.
3: Bene, molto bene.
2: Però in generale poi mi piace un po' tutto. A me il formaggio piace in tantissime delle sue forme.
3: E invece secondo me...
2: Il casumarzu l'avete mai mangiato?
3: No, purtroppo.
2: Io sì.
3: Molto buono però.
2: Un ferragosto dentro è una pineta, ne avevamo bevuto molto. Non
1: prima
2: è
1: o dopo aver bevuto è arrivato l'assaggio?
2: Dopo, perché dopo. Ci voleva un po' di coraggio liquido, no? E allora io... Con l'ottimo Filuferro lì, come si chiama.
1: Questo per far capire anche a Paolo che dire a Fabio Ferri, ma a chiunque, non devi parlare di calcio, ma di cacio, non è un'offesa.
2: No,
1: cioè,
2: no. Poi il cacio è buono.
1: Prende atto e arrivederci.
3: Te? Secondo me te non mangi nemmeno il cacio.
1: No, io mangio di tutti i tipi, solo che ho un grande punto debole, che però per chi mangia con me è in realtà un punto di forza, perché può accaparrarsi quello che io non mangio. Cioè, a me non piace il gorgonzola e in generale i formaggi con la muffa. Non...
2: Però devo dirti, guarda, Benve, perché te sei
1: mi sento
2: ancora
1: molto
2: giovane,
1: in minoranza.
2: Sei ancora
1: però.
2: Giovane. Anche a me prima non piaceva molto. Poi con la maturità crescendo, diventando più esperto,
1: però allora mi gioco tutto adesso.
2: Ho imparato ad apprezzarli.
1: Cioè, non è
2: sai
1: che sono 18
2: gusti
1: anni.
2: Cambiano ogni 5
3: certo.
2: Anni.
3: Sì, è vero. Pensa che Duccio è passato da mangiare sempre la pizza a patatine e wurstel, che è quella degli infanti, a funghi, champignon e gorgonzola.
2: Ah, gorgonzola.
3: A 11 anni funghi e gorgonzola. Tanta roba, è una grande scelta.
2: A 11 anni meno male che gli cambiano gusti, perché sennò se continuava a mangiare pizza con i più e le patatine per tutta la vita.
3: Esatto, hai ragione. Infatti sono stato molto contento.
2: Per il 40esimo di matrimonio di Duccio.
3: Patatine più squadra ne conosco di gente.
2: Che a 40 anni mangiano
3: viste le patatine.
2: No, il 40esimo di matrimonio.
3: Ah, ok.
2: Quindi Duccio ormai insomma, grande, anziano,
3: vetusto,
2: te sottoterra da
3: io non penso.
2: Decomposto da vermi.
3: Sono gorgonzola.
2: Immagino una bella serata speciale, eh? Ci sarebbe mia una bella pizza con i wurstel e le patatine. Dai, no. Signore, ma come?
3: Comunque ce ne sono tante.
2: Quarantesimo di matrimonio.
3: Ancora.
1: Guarda, e a proposito di formaggi, Lorenzo che ci scrive da uno dei paesi più
2: belli del mondo.
1: No, non solo più belli del mondo, ma anche più bravi nel produrre cacio, cioè i Paesi Bassi.
3: Mio figlio è innamorato del formaggio dei Paesi Bassi.
1: Lui da Amsterdam.
3: Non solo il Guda, c'è l'Edam, ce ne sono tanti.
1: Biraghi, mentre il dottor Ferri sta perdendo la sua battaglia con la tosse.
3: D'acqua prima.
1: No, anche perché considerando quello che ha fatto durante il break, è proprio ecco, esatto.
3: Ha fatto il contrario, esatto. Quello doveva fare. Beh.
1: Biraghi era occhi e orecchie di barone nello spogliatoio. Due allenatori lo hanno panchinato. Uno ha perso, Prandelli, e uno ha vinto grazie a Gosens. Per me è uno dei più grandi paraculati della storia, dice.
3: Ma pensavo ci dicesse qual era il Goda che preferiva. Perché sai che ce ne sono tipo 20 versioni diverse in questo
1: ora negozio, però potrebbe
3: per la maggiore.
1: Ecco, ora
3: quello
1: deve saperlo.
3: All'aglio e l'erbetto è molto buono.
1: È impegnativo anche questo.
3: No,
1: è l'aglio nel formaggio, per me è impegnativo, sinceramente.
3: Mamma mia, impegnativo. Tutto impegnativo per te.
1: Ci mancava Bernardeschi. Finalmente Pietro, digliene a questi gobbi.
3: No.
2: che poi è bello perché cioè, basta esprimere un attimo il dissenso per essere o vabbè lasciamo stare o dissidenti politici o gobbi.
1: Però poi... io siccome Filippo è un po' ossessionato da questa storia, il rischio è
3: quale, di Bernardeschi o dei gobbi?
1: No, dei gobbi. È la regola Pac-Man, perché la regola Pac-Man quando si entrava nella galleria a destra poi si risbucava a sinistra, no? A forza di dire gobbi agli altri
3: dice diventa gobbo anche lui.
1: È più ossessionato lui, mi sembra, perché vedo tutti i suoi messaggi, sono tutti gobbo quello, gobbo quell'altro.
2: Sì, la mia gobbo sì.
1: Ecco, Filippo, occhio, occhio alla penna.
3: Occhio perché c'è le penne facili, adesso gobbi, stai attento,
1: Il formaggio vi piace accompagnarlo col miele? Chiede Marco Forza Viola ora che è stato aperto questo argomento.
3: Dipende da quale formaggio.
2: Il
3: miele è molto buono o con la ricotta. Perché sì, è buono.
2: Sì, detto che la ricotta poi non sa di nulla, saprà di miele.
3: Devi,
2: la ricotta.
3: Devi, devi dargli del sapore, no? Okay. Oppure con abbastanza formaggi importanti, quelli un po', no?
2: Sì, io sono più, su
3: io questa... sono più sul classico, però. Io meno ce ne metto di roba sul formaggio, meglio sto.
2: Però al contadino non far sapere.
3: Ma te buoni il cacio o le pere.
2: Tra ieri ho visto un reel fantastico di questo contadino. E c'era il cacio e pere impazzito. Finalmente l'ho scoperto. Fantastico, mi sono fatto delle risate.
3: Sicuramente fatto con l'LA.
1: Comunque
2: no,
1: c'è
2: era,
1: sempre
2: era un coglione se l'ha fatto veramente le riprese.
1: C'è sempre un modo per tenere insieme formaggio e fiorentina, come Jacopo che cita il puzzone di Moena.
2: Così.
3: Io però sono
2: la
3: per
2: grappa alla viola.
3: Io sono per la provola affumicata campana. È la mia preferita di tutti i formaggi.
2: Ah, sì, cioè, però a me l'affumicato, ecco, tra le tante l'affumicato è uno di quelli che mi dà un po'.
3: L'hai assaggiata la provola affumicata campana? È un formaggio fresco?
2: Ah, sì, sì, ho capito che formaggio è. Fra l'altro, guarda, mia madre è stata a Benevento proprio per il suo compleanno. Il primo a me me l'ha portato, se anche mangiato.
3: A me no.
2: E agli altri? Insieme, no. E a voi? Cioè,
3: a me no.
2: Tra l'altro, ieri con gli avanzi delle melanzane mi aveva portato sempre dal sud. Ho fatto un'ottima pasta per il mio bambino.
3: Ha fatto bene. Io invece aspetto mio padre che domani mi dovrebbe portare un chilo di funghi porcini.
2: Lo spreco di cibo è una delle cose peggiori che si può trovare nei frigoriferi italiani.
0: Ferri, come si fa a dire la ricotta la non sa di nulla?
2: Aia. Non sa di nulla.
0: Certo, se tu compri la ricotta che la di indiana.
2: Le rape indiane erano, non la ricotta.
1: Dai, un bel dissing sulla ricotta.
3: La ricotta indiana.
2: La ricotta io mangio e trovo molto buona, rinfrescante. Ma non si può certo dire che abbia un sapore molto forte.
1: Forse l'ascoltatore distingue, dai, distingue tra la ricotta
2: un mio caro amico
1: commerciale
2: si Emanuele ricotto. Sirgo, e citerò anche il fratello che si chiama Maurizio, di cognome pure lui Sirgu, che hanno
3: sono fratelli.
2: Tra l'altro c'è anche una sorella,
1: c'è anche Salvatore,
2: non ci credete,
1: ex portiere,
2: ma
1: che
2: si chiama Sirgu anche la sorella,
1: sì. Incredibile,
2: di cui non ci trovo il nome perché
3: questa è l'esclusiva,
1: no, pazzesco, tre fratelli con lo stesso cognome,
2: hanno ovviamente delle pecore, no, perché sono pastori e fanno un'ottima, mi pare si chiami fattoria di Lariano, può darsi, buonissima.
3: Sono di Pisa?
2: No, sono di Barberino.
1: Quindi apprezzi la loro ricotta.
2: Quindi la ricotta è buona, non particolarmente saporita, però quella dei pastori può esserlo maggiormente, quindi.
1: Però mi sembra il tuo parere sia livello. Buona la ricotta, ma comunque sa di poco, sa a di prescindere poco, sì, che sia buona o meno buona.
2: Sì,
3: vogliamo ricordare che domani giochiamo col Genoa?
1: Vogliamo ricordare qualche formaggio tipico di Genova?
2: Di cure per eccellenza.
3: Sai, non lo so.
1: Qui bisogna andare su Google, ragazzi.
2: Vabbè, loro fanno la focaccia.
3: No, ho capito, la focaccia.
2: Che però di ricco.
3: Quindi? Che vuol dire?
2: Quindi non lo so.
1: Come la si dice?
3: Ma in Liguria che formaggi hanno?
1: Allora, ne leggo qualcuno, Caciotta di Brugnato.
2: Guarda.
1: Alpeggio di Triora.
2: Laiano.
1: Formaggetta Savonese. Robiola della Val Bormida o Bormida. Toma di Mendatica.
3: Però lo stracchino c'è segnato.
1: Però stracchino senza... cioè, stracchino che è tipico di più zone, ecco.
2: Discreto giocatore.
3: Però, di basket.
1: No, cioè, ma lo tipico di sei zone d'Italia.
3: Vabbè. Quindi non c'è un formaggio.
1: No, ce ne sono alcuni molto, molto di nicchia, mi sembra. Ecco.
3: Ci dispiace? No, non ce ne frega.
1: No, però ecco, per tutti gli appassionati di formaggio, domani non è una trasferta.
3: Sì, ho capito,
1: rilevante.
3: Fabio. Non mi emozionano queste foto, perdonami.
1: Il Tomino dove lo mettete? Andrea da Milano. per me non Toma tra i migliori, non tra i migliori comunque.
2: Tomino buono.
3: Tomino da fare alla piastra,
1: Grigliazzi,
3: si dice.
1: Da 6, sì. Non di più.
3: Da bambini
2: facile, sì, è un gusto facile.
1: È un gusto facile,
3: ammiccante.
1: Il pecorino è sempre il top, dice Lorenzo da Amsterdam.
3: Okay, ragazzi, voi vedete la Fiorentina alla fine.
2: Ne frega un cazzo.
3: No, nel senso, siamo talmente alla fine di questa,
1: ma appunto,
3: sta brodaglia di sosta.
1: Guarda, Lorenzo cita altre varianti del Gouda, aglio, pomodoro e basilico.
3: Sì, ce n'è tantissime. Sono stato ora, lo so, fatto tutti i tour perché i miei figli, questi negozi enormi dove c'è tipo
2: tutte
3: 20
2: forme
3: tipi
2: di formaggio,
3: ne mettono ad assaggio, no? E quindi quando hanno capito che potevano assaggiarlo senza pagare, a un certo punto mi toccò dirgli: ragazzi, alla fine ci fanno pagare.
2: Senza pagare, comunque
3: è top, tutto,
2: tutto buono.
3: Sì, sì, sì, è vero.
1: Stai sereno, Gobbo, scrive Filippo.
3: A chi?
1: No, a me, perché io gli ho risposto in modo avvelenato.
2: Sta sereno.
1: Ottima la composta di cipolle rosse sul pecorino fresco, driver.
2: Giusto, giusto, giusto.
1: Il miele sul brie, una delicatezza, dice Flavio.
3: Secondo me l'ammazza il sapore. Ammazza il sapore del brie.
2: Comunque è l'Aiano, la fattoria, Aiano, ci tengo Aiano a precisarlo. Bravo. Andate dai miei amici Sirico che fanno una ricotta, roba la fine del mondo.
3: Ora
2: veramente,
3: però, che ti ha fatto tutta storia, che ci mandino un po' di ricotta. Perché
2: scrivo a Maurizio.
3: Ho fatto tutto, ho detto anche dove andare a cercare, andate a prendere, ecco, la portaci un po' di.
2: Quale belle pecore c'hanno.
3: Ho visto,
2: no,
3: ho visto.
2: Non è una pecora.
1: Pecorino con marmellata di fragole, pazzesco, mai provato.
3: Una fragola non è proprio da pecorino, la
2: ma non
3: fragola,
2: lo so. Però a volte ci sono questi accoppiamenti, un po' ti possono spiazzare.
3: C'è il fico, poi c'è
2: fico buonissimo.
3: Che cos'altro c'è? Roba un po' più acidula della fragola.
1: Poi c'è anche chi ci dice: io non mangio formaggi, attenzione.
3: Vabbè, anche delle amiche che sono presenti in questo studio, fondamentalmente.
1: Ma stamani siamo su linea verde? Chiede Matt. La risposta è sì. O comunque anche
3: linea verde viola. Viola bisogna mettercelo per forza.
1: Cerca
2: linea verde è calcio, vuol dire che
3: linea
2: è
3: nero verde
2: giovane,
3: viola.
1: Quindi torna.
2: Squadra
1: torna anche sulla Fiorentina. Squadra giovane, under 23.
3: Ricordiamo che Mastantuono gioca. Che a Tappo potrebbe non essere nemmeno parte della formazione.
2: Io non l'ho messo nemmeno in panchina al Fanta.
3: Ecco, nemmeno convocato.
1: Alle 14 parla Vanoli. Svelerà tutto.
3: Non credo.
2: Beh, ma gli farai la domanda
1: su Attà. A Beve
3: va?
1: Sì, Beve
3: ci va.
1: Beve ci va.
3: Perché c'è tempo da andare.
2: L'altro l'ho visto molto contento di andarci.
1: No, perché
3: lo sento.
1: Perché a me piace di più quando è un orario scomodo per il mondo,
3: anche
1: per comodo
3: me,
1: per il sottoscritto.
3: Vai via.
1: Sì, tipo 12:30, dove non c'è da aspettare, capito? Invece 14.
3: Vai a fare un pranzettino leggero da qualche
1: leggerissimo
3: parte.
1: Però leggerissimo.
3: Sì, perché te a pranzo sei peggio di Simone di Pippo Inzaghi.
1: No, diciamo a pranzo io sono per mangiare un primo.
2: Vabbè, ci sta.
3: Primo
1: leggero,
3: così
1: però,
3: leggero.
1: No, quindi, però leggero, perché comunque
2: leggero?
1: Sono
2: pasta e pomodoro.
1: Sì, oppure Stefanone Nostro che ci baci.
3: Stefanone
1: ci
3: Nostro, grande amante dei formaggi, il suo preferito.
1: Sì, è vero, potrebbe dircelo.
2: Aspetta.
1: Ci sta pensando.
3: Perché vuol dire una scelta tanti difficile, una scelta molto complicata.
1: Ma è una
3: complicata
1: di quelle domande a bruciapelo
2: di parmigiano.
1: Complesso. Parmigiano grattugiato.
3: Non è la sua preferita. Ora ce lo dirà. Ora ce lo dirà.
2: Dalla busta.
1: Poi
3: accucchiaiato.
1: Questa è una domanda molto bella. Anche se non c'entra nulla con i formaggi, mentre esce fumo dalla macchina di una Mercedes.
2: Ma penso fosse Russell, ovviamente.
1: Strano, Marco.
3: Ma di che cosa state parlando?
1: Di Formula 1.
3: Ma ditelo, però. Ma sa una sega la gente che state guardando.
1: È bello,
3: la Formula 1.
1: È bello non far sapere.
2: Ci sono le FP1.
3: Ma già ora, pur di farvi di tenervi attaccati al televisore, c'è 47 giorni diversi di gare.
1: Bene. Marco, camperista di Lucca, volevo chiedervi questo: quanto è più piccolo il campo da gioco di Marassi? E se secondo voi
3: intelligenza artificiale
1: può influenzare il modo di attaccare, meno possibilità di allargarsi sulle fasce?
3: Ora ci facciamo subito una cultura su questa cosa. Ora, grazie a camperista
1: Marco, camperista di Lucca,
3: salutiamo volentieri.
2: Allora, 105 per 68 dice il Ferraris, vediamo anche il Franchi.
1: Quindi forse allora va un po' cambiata la domanda di Marco, ma dopo il risultato sul Franchi.
2: 105 per 68.
1: Quindi forse più che il campo piccolo è l'extracampo che è un po' più piccolo, cioè le panchine
3: dice
1: sono
3: la vicinanza.
1: Quindi sì, se uno ha in mente queste sovrapposizioni dove fai la curva e ti allarghi di 18 metri, ovviamente a Genova non lo puoi fare.
3: Io mi ricordo però di aver goduto tante volte a Genova, quindi
1: campo stretto, largo, corso, con le tribune o meno.
3: Tante volte si è presa anche in tasca, perché è ovviamente un campo difficile, ma è anche difficile per il Genoa stesso. Cioè mi aspetto una partita dove, se l'inerzia non prende il favore del Genoa, avere 40.000 persone incazzate intorno in quel casino.
2: 105 per 68 è più o meno la misura che hanno sia tutte standard. Le squadre. In realtà puoi modificarla. A inizio in stagione a Football Manager te lo chiede sempre.
3: Certo,
2: mi ricordo il Barcellona, ad esempio, giocava con un campo leggermente più largo, sì, per cercare di avere più ampiezza.
3: Però più corto.
2: Sì.
3: Era tozzo e lungo. Tozzo e corto.
2: Un campo no, un tozzo.
3: Tozzo.
2: Però vedo, ad esempio, ci sono alcune differenze. Appunto, te citavi il Como, che invece di 68 c'ha 65 metri. Stessa storia anche per il Pierluigi Penso di Venezia. Forse c'entra anche proprio la struttura che ospita il terreno di gioco.
3: Cioè, sì, anche se a Como mi sembrava avessero allungato
1: di un metro,
3: un po',
1: forse.
3: Perché anche Fabregas non la viveva benissimo, con serenità.
2: Che immagini.
1: Poi a me,
3: un altro guru, quindi.
1: A me piace tanto il Bri, quello sardo e romano, Paola dall'Isola.
3: Bene.
1: Se non vinciamo col Genoa, meritiamo la Serie B. Questo è Marco da Cantù.
3: La Serie B.
1: Molto bene. Tra l'altro, invece, ieri ho letto con piacere su firenzeviola.it, così citiamo anche il sito,
3: sì,
1: le dichiarazioni esclusive rilasciate a Nick e Nick da Niccolò Ciccherini, che ha detto: a Genova va bene anche un punto. Volevo condividere questo parere di Cicca.
2: Ma perché questa cosa va bene anche un punto?
1: Cicca è prudente, lo sai. Cicca è per l'amore, no? Tutto a posto.
3: Capito? Proprio nel momento in cui, tra l'altro, parte una serie di partite difficili a Genova, direi.
2: Noi la prendiamo serenamente. Se facciamo un punto con una squadra che ne ha fatti uno nelle prime cinque,
1: siamo contenti.
2: Che ha incassato 10 gol e ne ha fatti 3,
1: siamo
2: sereni.
1: Siamo sereni.
2: No, ma
3: se
2: abbiamo
3: sempre Osmaic,
1: se ne ha fatti 2.
2: Ragazzi, beh, criminale lui,
1: detto
2: con simpatia, cioè, criminale
1: calcistico. Criminale calcistico. Beh, poi preso dal championship inglese,
2: Querelina
3: subito.
1: Tanto Montenegro la nazionale,
2: secondo me, più che Querela c'è il rischio, mi mette le mani addosso.
3: Ma quello, dai, si difende, siamo avanti.
1: Comunque il Bri sta facendo
3: proseliti,
1: sì, una roba pazzesca.
3: Anche mia moglie piace molto.
1: Anche John da Firenze, una cosa pazzesca.
2: Si può dire,
1: non me l'aspettavo.
3: Formaggio normale,
2: un
3: po' banale.
2: Bene, ne pensi.
3: Un po' banale 8,
1: che
3: dai.
1: È un, sì, è un formaggio da 0-0. Quando non hai voglia di rischiare, quando vai sul sicuro,
2: sì, che è buono, per fare l'aperitivo. No, piglia un pezzo di Bri.
3: Bravo. Sì, sono d'accordo.
2: Un po' triste.
3: Sì. Salamino e Bri con un po' di taralli hai fatto un buon aperitivo. Che però, un aperitivo casalingo,
1: puoi fare ovunque,
3: cioè,
1: e in qualunque momento.
3: E da abbinarci cosa? Un birrino o un gin tonic?
1: Vabbè, birrino ovviamente no, per il sottoscritto.
3: Ma te non, nulla, ma te non sei compreso in questa. Ma ci dirai il succo di mirtillo.
1: No, io potrei suggerirvi la poncia di Madeira, che ha
3: un basta, guarda, ma io voglio andare via. Voglio andare via. La poncia di Madeira ha fatto festa.
1: No, se vuoi ti posso dire, all'anno non berrò in questo momento più di 3-4 birre. Quindi.
2: E vino?
1: Ancora meno. Quindi mi piace di più provare questi alcolici all'estero, come appunto la poncia di Madeira, che ha succo di canna, d'arancia, di limone, miele, zucchero, oltre a una buona dose di alcol, ovviamente. Però non birra e vino non fa. Infatti, quando gli amici del Viola Club Feltre dissero: ah, andiamo a vederci i Dolomiti Bellunesi Cittadella e poi ci finiamo di birre, cioè non è proprio un programma in mia attività.
2: Ma scusami, Ekvass lo conosci?
1: No.
2: Birra, cioè è una bevanda fatta con il pane fermentato, che va molto tra Russia, Ucraina, Moldavia, Bielorussia.
1: Ma cosa di alcolico? Qual è la parte alcolica?
2: Ma sì, ma una gradazione bassissima.
3: Degli zuccheri,
2: la fermentazione dei carboidrati del pane, che dà una gradazione alcolica intorno all'1,2.
1: No, ora dai, questo
3: no. Bicchieri d'acqua, voi
2: è un
3: Bacardi
2: Breezer,
3: ma
2: pratica.
3: Che schifo. No, ma io ho fatto la domanda seria, ho detto: con i taralli, Bri e Salamino, ci metti una birretta o ci metti i gin tonic? E qui si parla.
1: La risposta è la poncia con il rum bianco di Madeira.
3: Te lo dice che mi ricorda la
1: base di canna da zucchero, succo fresco.
2: È rum bianco da dove l'ha preso? Tutti i posti del mondo non lo poteva prendere questo rum bianco? Dalla casa di Cristiano Ronaldo Madeira.
3: Certo,
1: stava a San Diego.
3: E invece te, che puoi rispondere da normale, cosa
2: ma io
3: rispondi?
2: Mi faccio 3 birre all'aperitivo, poi dopo bevo una birretta a cena.
3: Io ti ho fatto un'altra domanda, non ho fatto, ho chiesto,
2: e poi dormo sul divano come ieri.
1: Sì,
2: ieri ho messo a letto mio figlio, tanto ormai la puntata è andata, non si parla
3: come
2: più di altro, non si parla più di altro.
3: Veramente
2: ho messo a letto
3: tutto.
2: Mio figlio, ieri non c'era la mia dolce compagna che era andata fuori a cena.
3: Infatti ti vedo più
2: con
3: rilassato
2: con la sua amica
3: oggi, eh.
2: All'11 dormivo. All'11 ero secco come un sasso.
3: Sono grande esclusiva andasse.
2: Non ho visto niente, ho guardato la televisione. Una serata buttata.
3: Va bene.
1: Comunque posso testimoniare che effettivamente la quota annuale di birre del sottoscritto equivale,
3: è già finita.
1: No, equivale alla quota giornaliera di Fabio Ferri.
2: Quando si andò con l'ottimo Marco a cena, ne feci fuori diversi.
1: Sì. Vabbè. No, io sono sicuramente quest'anno sono
3: over limit.
1: No, son, penso a tre, perché ricordo tre cene, cioè sono talmente poche che me le ricordo
3: ieri sera, quindi vabbè.
1: L'ultima direi un mese fa.
3: Bene, io ieri sera tre.
1: Quindi sei già pari.
2: Sì.
1: E no, fatti un amico.
3: Sono già in pari della settimana.
1: Sì, sì. Col sotto, con me, però sei già pari.
3: Un po' la settimana semplice. Tre ieri.
1: Grappino dice tre birre l'anno, che dispiacere, per esempio. Per uno che ha scelto.
3: Siamo Grappino. Siamo a Grappino.
1: Che... non fa testo, ecco. Pecorino e confettura di petali di rosa. Solo al Castelletto.
3: Ah, petaloso, quindi.
1: Quindi anche troppo, forse.
2: Sì, forse troppo.
1: Poi.
2: Petali di rosa. Dai,
1: il cioccolataio che si firma Ciocco 24 mesi dice: ma potevate chiedere a Luca Di Leonardo com'era la ricotta?
2: Questa è stata
3: anche in casa Marzo.
2: Caso Marzo.
1: Poi. Così. Facciamo un passo indietro. Vai, poi farne 10
3: volentieri,
1: alla maglia.
3: Volentieri, volentieri.
1: Matta, che cos'ha? Mi comincio a preoccupare, Ottavio De Arrieti.
3: Però questo non ha detto niente di diverso da quello che abbiamo già detto.
1: Al massimo possiamo sperare che alle 14 Vanoli possa dare qualche info in più. Per il momento.
3: Che cos'ha? Matta, costa ci va.
1: E poi seconda domanda, ma quindi mister, ma possiamo spiegare un po' meglio che cos'ha? Matta. Terza domanda, ma quindi mister, Matta,
3: solo domande di calcio.
1: No? E quindi a quel punto basta, finisce la conferenza.
2: Arrivederci.
1: Poi l'ottimo Tommy ci manda le foto dei suoi due cani, che sono belle, sempre belle. Dice: Benve, salutaci Kiwi, che saluto a casa, ci sta seguendo.
2: Kiwi,
3: no, Kiwi è
1: Labrador, certo, si sta dormendo in questo
3: Francesco.
1: Momento serenamente.
3: Te lo ricordavi?
1: Secondo
3: è
1: me
3: la canina di Francesco.
1: No, secondo me il dottor Ferri non se lo ricordava il nome del
3: Labrador marrone.
1: No, ora è disperso.
2: No, sto guardando la cronistoria degli infortuni dell'ottimo Attà.
1: Vedi?
2: Per cercare uno spunto interessante.
1: Bravo,
2: io,
1: bravo, bravo.
2: Come dicelo. Sapete, sono del partito dei gatti, quindi ai cani non rispondo.
1: Ok, no, pensavo tu fossi l'unico che stava lavorando in questo momento.
2: Allora, sono dei cani bellissimi.
1: Sì. Ti salutiamo.
2: Storicamente non è un giocatore che ha avuto grandissimi problemi fisici. Come ci ricordava Benve, l'anno scorso, però, ha avuto questo problema di affaticamento muscolare e infortunio al bicipite femorale che gli è costato 38 giorni di assenza e 6 partite saltate. Però storicamente, ecco, sì, qualche problema muscolare, ma non è un giocatore che si porta dietro una storia di infortuni molto grande, insomma, molto lunga. È anche vero che è giovane, però risalendo indietro non è uno che ha avuto storici problemi fisici, ecco.
1: Però guarda quella sequenza lì, dicembre con l'infortunio al bicipite, poi il recupero lentissimo.
2: Sì, e poi è arrivato fino a marzo di fatto.
1: Sì,
2: fino a marzo.
1: Comunque, qui ovviamente senza sapere nel dettaglio, uno da fuori può solo fare speculazioni, ipotesi e quant'altro. Quindi, con rispetto della privacy, eccetera, eccetera, io spero che oggi Vanoli abbia mandato per poter spiegare un po' di più la situazione. Poi Ivano il Lastrigiano: i formaggi migliori sono parmigiano e pecorino in tutte le sue versioni, tutto il resto sono solo varianti. E poi, secondo me ingenuamente, scrive: meno male ricomincia il campionato, così la bozzate di dire cavolate.
2: Non hai capito niente, amico mio.
1: Anzi, a quel punto col campionato non solo si mantiene la quota di cavolate, ma poi tornano tutti i grandi classici, heatmap o mappe di calore per tutti gli amanti del settore.
3: Ma poi, ragazzi,
1: gli expected goals.
3: Ora, io non so, ma io
2: sto... gol attesi, ricordo che siamo
1: i cosiddetti gol attesi.
3: Queste trasmissioni che nascono in difficoltà come quello che si sta affacciando alla porta, fondamentalmente sono le migliori, cioè sono quelle più divertenti.
2: Vabbè, ma non dobbiamo
3: come la camicia di chi stava entrando,
1: chi ci stava spiando,
3: divertente.
2: Il calciatore Lori,
1: secondo me,
3: attacco frontale.
2: Abbiamo un calciatore.
3: Eccoci, no, vedi, perché alla fine lì, ce l'hai fatta.
1: Perché è stato
3: entrare
1: lì sulla soglia dicendo: ma siete in tre,
3: entro,
1: come fai?
3: Non entro,
2: vai dal mio.
3: Vai da lui, vai.
2: No.
5: No, dico, tanto in una trasmissione dove si parla di formaggio, voglio dire, ormai si può,
3: certo, si può parlare di tutto, sì, certo.
5: Per tutti i radioascoltatori,
3: qual è il miglior formaggio
5: Aspetta, fammi dire, collezionate questo momento, perché che poi nella collezione di Radio Firenze Viola l'ultima diretta di Fabio Ferri, cioè la potrete vantare, certo, perché certo, poi prima o poi gliene fa pagare tutti insieme. Io adoro, vivrei solo di ricotta, e questo
3: sì,
5: la dice lunga.
3: Ecco perché peraltro, il dissing.
5: Devo dire che ancora ricordo quella servita calda spesso nei ristoranti in Calabria.
2: Buona,
5: è una roba buona. Uscire di testa.
2: Ma io l'ho detto, non mi piace.
5: E poi le bufale in generale. Però, insomma, da Roma in giù ci vuole questa roba. No, quello per carità, anzi, sono uno dei pochi ogni tanto a me. Insomma, lì in quei posti
3: fast food
5: chiede se possibile senza formaggio, quindi cheddar tu lo mangi.
2: Pensavi che McDonald's
5: insopportabile food, cheddar
2: non ce l'avrebbe
5: cioè,
2: fatta
5: fosse
2: senza,
5: per me l'industria americana di cheddar, che credo
2: inglese
5: sia miliardaria o inglese, ecco, potrebbe fallire.
2: Bene, quindi Loreto, a cui non piace il cheddar, ma vi ricordo che è uno dei calciatori della squadra del Lussi e quest'oggi è stato ospite.
5: Ma è bello che parlate tutti voi e io non rilancio la cosa, comunque bene, mi fa piacere.
2: No, scusa, l'ho ricordato perché
3: la tuta l'hai presa, quindi sei parte della squadra.
2: Ho dato dei calciatori, io non l'ho presa la tuta ad esempio, visto che tu fa sempre quello elitario che non si confonde con la massa, io la tuta non l'ho presa.
5: Se si comincia così io voglio vedere come sei arrivato domani alle 3.
3: Però è vero,
5: stamani molto lunga
3: alla TGR, al TGR, sì,
5: buongiorno,
3: è stato detto,
2: ma buongiorno, è recuperabile.
5: Good morning Toscana,
3: tutta la puntata è recuperabile.
5: Toscana, fucking good morning Toscani.
3: Ecco, esatto, ora sì. Vabbè, ma lui è così.
5: Good fucking morning.
3: Il bello è che è il direttore di questa struttura, ricordiamolo.
5: Però io lo voglio vedere,
3: guarda, ma quando ci lasci finire la trasmissione?
2: Sì, ormai la trasmissione non ha più senso.
5: No, ma è un grande climax, se ci pensi, una grande il sub che viene inghiottito dalla balena e quindi poi
2: vive dentro la balena.
5: Dice peso.
2: Collodi ci ha scritto il libro.
5: Dice peso.
3: Non è famoso però quel libro.
5: Vabbè, Fabio, vai a cagare.
2: Come si chiama il film?
3: Pinocchio.
2: Pinocchio. Mi è piaciuto questo, però vai, Fabio, vai a cagare, mi è piaciuto.
3: Il sub viene mangiato dalla balena. Un film per me, scusate, ma si debba fare un film su questa roba. E lui giustamente
2: sub
3: voglio andare a vederlo.
2: Da balena, guarda,
3: ragazzi. E muore. A parte le balene non mangiano.
2: Ma è un film
3: umani.
2: È un
3: evidentemente
2: film.
1: Sì, esce al cinema il 15 ottobre.
2: Che si
3: te
2: chiama?
3: Però sei troppo informato.
1: No, perché l'ho letto. Whaleful.
3: Vedi, tutto sai.
2: Quel Whaleful che è proprio
1: letteralmente
2: cadere dentro la balena.
3: Certo. Whaleful
2: nella balena.
3: Avanti.
1: Allora, da Genova,
3: sì.
1: Andrea, domani non sarò purtroppo allo stadio per motivi di lavoro, nonostante l'abbonamento.
3: Molto.
1: Sicuramente stagione difficile per il Genoa, calendario e rosa non all'altezza rispetto alla scorsa stagione, sarà dura salvarsi. E poi sulla Liguria dice: è vero, ci sono pochi formaggi liguri famosi, per lo più di nicchia, pochi allevamenti solo nell'entroterra e al confine con Piemonte e Lombardia.
3: Cioè, scusami, ma Andrea quindi è tifoso del Genoa?
1: Sì, sì, è un ascoltatore di vecchissima data, dai tempi di TMV Radio, Stadio Aperto,
2: vabbè, è un grande,
1: fedele al gruppo e continua a seguire.
3: Grande, grandissimo, bravo Andrea.
1: E quindi questa è la sua partita perché c'è il Genoa di mezzo.
2: E fra l'altro ci ha spiegato anche qualcosa, no? È chiaro, esatto. La Liguria ha pochi spazi per il pascolo e quindi.
3: Però ragazzi, fa del vino passivo, straordinaria.
2: Sì, eh?
3: Come lo sciacchetrà.
2: Io
3: non lo conosci?
2: Non lo conosco.
3: Lo fanno tanto nella zona delle Cinque Terre e quello migliore è quello che viene coltivato, cioè con l'uva che viene vendemmiata a mano. Quindi bottiglie che costano tanto perché sono effettivamente complicate perché
2: prodotto
3: tutte
2: artigianale.
3: No, ma poi tutte sulla scogliera, quindi andare a raccoglierlo,
2: famosi
3: buonissimo.
1: C'è Stefanone in regia, grande esclusiva andata a segno.
3: E ancora non ci ha detto il suo formaggio,
2: però si sta ancora pensando.
1: Perché è difficile,
2: allora è parmigiano.
1: E allora,
3: parmigiano lo puoi mangiare.
1: I formaggi
3: anche
1: senza
3: gorgonzola.
1: No, niente.
2: Bucciato. Non gli piace.
3: Ha detto non gli piace queste parole.
2: Il pecorino della montagna pistoiese, quindi non lo può mangiare. La
3: però secondo me ogni tanto la prendi.
2: Sì.
3: Vai
1: con due WhatsApp audio senza lattosio, Stefanone.
3: Non sappiamo se sono senza lattosio.
1: No,
3: si parla di formaggi,
1: l'auspicio.
0: Che vi dico che a ta è proprio come
1: Fabio Ferri.
0: Te l'hanno messo in tasca.
1: Ah,
2: sottointende.
3: Ciao.
6: Ragazzi, ma Tomino, dove lo mettete?
2: No, facile.
3: Ancora,
6: è buono il Tomino.
2: Buono, buono, ma. Sì.
6: Bello, sciolto in padella.
3: Sì, ho capito, ma è roba bambini.
6: Tomino.
3: Tomino.
6: Ciao, Andrea da Milano.
2: Il tuo Omino.
3: Tomino e verdure grigliate, tipico antipasto da ragazza che vuole stare un po' attenta, fedele alla linea. Come
1: sì,
3: direbbe,
1: ma il menù bimbi dei di certi ristoranti.
3: No,
1: il
3: menù bimbi forse no, dai, però verdurina grigliata, insomma, però...
1: Comunque è giusto difendere
2: il proprio posto. Se gli piace il Tomino,
3: ma certo.
2: Ma poi ci piace anche a noi.
3: Sì, certo.
1: Poi salutiamo Maurizio e ci ringrazia perché sta montando un mobile. Per fortuna ci siete voi a rallegrarmi la mattinata.
3: Beh, dice... so se è un valore.
1: Gorgonzola lo battono in pochi. Ah, idem la burrata in Puglia.
2: Burrata.
3: Buono.
1: Promossa, pieni voti.
3: Promossa, sì, sì, sì.
1: Per l'abbinamento all'aperitivo.

0: Il Costa ci va,
1: cioè,
0: incredibile. Quindi il centrocampo è di nuovo da rivedere, dice Roberto.
2: Ma non è
1: il
2: vero.
1: Costa Fagioli Indur?
0: Sì.
2: Guarda, secondo me non va troppo lontano a quello che ha detto prima anche Francesco. Sì. Cioè, Fagioli Indur e Pedro che gioca, diciamo, no, da tre quarti.
0: No. Dottor Ferri, no, contrarissimo a questa ipotesi.
1: Questa, no, oddio, però ci potrebbe stare.
2: Allora.
1: No, perché pensavo mezzala, ma da tre quarti invece ci
0: no,
1: sta.
0: No, 4-2-3-1, dai.
2: Tanto sta perché se hai un centrocampista in meno ne hai solo 4 a disposizione, quindi devi iniziare a fare anche
0: se non hai
2: punti.
0: Attà, metti Ulai, poi ti resta solo in panchina Brescianini.
1: Vabbè, ma Brescianini in panchina ci sta bene.
0: Sì,
1: vabbè,
0: però, cioè, appunto,
2: però se deve entrare è un casino.
0: Forse è meglio allora avere Ulai che poi entra.
1: Ok,
0: bene.
1: Allora mettiamo Brescianini dai primo.
0: Così. Ah, giusto, sì, non è in panchina.
1: Esatto.
0: Non fa una grinza.
2: Fa una grinza.
0: Allora, c'è un
2: è lucido, te l'ho detto. Oggi
0: no,
2: è
0: piace,
1: molto
0: piace.
1: Lucido.
2: Ha dormito un'ora in più e è lucido.
0: Se volete togliervi la voglia di birra, prendete l'auto o il camper e andate all'Oktoberfest. Forse non c'è bisogno di arrivare fino
1: a tardi,
0: a...
1: mi sa. No, anche quando finisce l'Oktoberfest?
2: No, ora siamo in pieno Oktoberfest.
1: Ma non inizia a settembre l'Oktoberfest?
2: Sì, però dura tutto ottobre.
0: A proposito del film, non è una balena, ma un capodoglio che lotta con un calamaro gigante che tira nel mezzo il sub, dice Matteo a proposito di Whalefall.
1: Com'è, scusami?
0: Non è una balena, ma un capodoglio che lotta con un calamaro gigante che a sua volta tira nel mezzo il sub.
1: Cioè,
0: quindi è un po' più elaborato.
1: È tipo King Kong contro Godzilla.
2: Sì, esatto.
1: È una roba
2: più elaborato. Comunque, non è usato proprio questo
1: per gli
2: termine.
1: Amici che hanno
2: non
1: seguito.
2: Non è una cazzata, è proprio più elaborato.
0: È più elaborato.
1: Mega galattica. Comunque, l'Oktoberfest è finito il 4 ottobre.
2: No.
1: Per chi lo volesse sapere, dal 19 settembre al 4 ottobre.
2: No.
1: Ci potete andare il prossimo anno, quando sarà dal 18 settembre al 3 ottobre.
2: Ok, si prenota?
1: Non ci sono mai stato,
2: nemmeno io, nemmeno non tanto.
1: Grosso stato a Monaco di Baviera e
2: sì, anche io sono stato a Monaco, che c'entra, però sono cose diverse. Vabbè.
0: Allora, Federico Bollito, ottimista, eccetera,
2: sì,
0: eccetera. Sensazioni contrastanti. Abito vicino Marassi, spero di non dover sentire i clacson dopo la partita.
2: Questo non sono contrastanti, sono che si gira ogni
0: sensazioni gare. Il grande Costa che si sente chiamato in causa interviene. Fagioli Endur, la rivisitazione calabrese dei fagioli all'uccelletto. E poi mette un po' di puntini per creare un po' di.
2: Comunque, se dovevi dire una stronzata potevi tenertela per la prossima puntata.
0: E aggiunge ricotta salata top. Sempre questo dissing sulla ricotta.
1: Salata buona.
2: Buona.
0: Ci sta un po' di più dal tuo punto di vista?
2: Sta benissimo le melanzane. Sta benissimo le melanzane.
1: Ma sta soprattutto bene.
2: Sì.
1: In un piatto di pasta e a me piace tantissimo.
2: La norma.
1: Esatto.
2: È che c'è le melanzane.
1: Mi piace tantissimo. Bravo Pietro.
0: C'ha la pubalgia. Foppe divvelo, dice Lido.
1: La pubalgia. Guarda, se fosse la pubalgia, però mi tornerebbe, perché la pubalgia è il classico problema che ti ritorna fuori se non lo curi bene.
0: Il puzzone nero verde delle montagne di Grassina.
2: Bene,
0: certo.
1: Vabbè,
0: il camembert e si vola, Emanuele.
1: Buono.
0: In realtà sono allergici alla caseina. Ma chi? Sono allergici chi?
1: Ma dice perché non sono allergici al lattosio, ma alla caseina.
2: Okay. Infatti possono prendere il gorgonzola e un altro pugno di formaggi senza caseina.
0: Non c'è un formaggio che non mi piace, in generale mangio tutto. Quentin.
1: Grande Quentin.
0: Vino tanta roba, dice Andrea, a proposito della Liguria, Vermentino ligure, sciacchetra.
2: Sciacchetra.
0: Ah, sciacchetra, mai sentito.
2: Quello che ho detto prima.
0: Pigato.
2: Te l'ho raccontato prima.
0: Pigato?
1: Pigato l'avevo sentito dire.
2: Piegato?
0: No, pigato.
1: Pigato. Pigato.
0: Rossese.
2: Sì,
0: e
2: però,
0: Ormeasco.
2: Ora diciamo che nell'Italia la Liguria, a parte per questa cosa dello sciacchetrà, non è che sia proprio la regione più famosa per i vini. Poi ottimi vini come in tutta Italia del resto.
0: Poi attacco frontale a tutti. La ricotta non è tecnicamente classificabile come formaggio, ma solamente come latticino.
2: Ok, grazie. Però noi lo chiameremo ancora formaggio.
1: No dai, non essere così ignorante.
2: Non sono ignorante, dico che non lo chiamiamo.
1: Ti hanno edotto ora.
2: A te d'ora in poi quando ti dico che formaggio preferisco. No, la ricotta no, perché è un latticino.
1: Io questa cosa la potrei dire tranquillamente a una scena.
2: Sì, certo, sì. Poi
1: come quando mi dicono buon appetito, io dico sempre, lo sapete Galateo
2: in quel caso
1: dice non si deve dire buon appetito.
2: No,
1: Matteo dice non si deve dire al massimo un buon pranzo o buona cena, perché buon appetito sottintende che tu debba mangiare di più della norma, e invece non c'è nessun motivo per mangiare più della norma, strafogarti. Ma che viene a casa mia a strafogarti?
2: Perché inizia a parlare tipo Malesani?
1: Tra l'altro Malesani l'avevi vista,
2: sì,
1: la storia di Malesani.
2: Salutiamo. Diglielo Monica, diglielo
1: Alberto.
0: Poi dal nulla mi piace, perché mentre uno parla di vini, formaggi e quant'altro, Andrea
2: Alesani,
0: ha sentito
2: vino, va bene,
1: sì,
2: è un buon accostamento.
0: Infatti mi ricordo Jacobellis,
2: che è un produttore di vino,
0: Jacobellis, che è il gancio tra TMV e il vino,
2: tra il mondo

0: giornalismo sportivo,
1: sì,
0: il
1: certo,
0: vino,
1: e lo intervistò sull'argomento. Andrea 49 ci vuol dire la sua formazione.
2: Grazie.
1: De Gea, Jimenez, sì, Dragusin, Ranieri, Valdepeñas.
2: Perfetto.
1: Poi è bellissimo perché ha scritto la formazione probabilmente con un telefono che ha la correzione automatica, quindi Indur è diventato Enduro.
0: E va bene, l'abbiamo, però lo capiamo.
1: Certo, con Fagioli. Poi,
0: Fagioli non l'ha cambiato.
1: No, Mionto, Pellegrino, Atta, quindi Atta non gliene frega di quello che abbiamo detto, gioca.
0: Andrea non c'è Atta.
1: Non c'è. E Gonsalves. Ora l'ha mescolate, però diciamo un 4-2-3-1 comunque.
2: Però c'è Andrea. Atta che va da Andrea e gli dice, oh, non posso giocare.
0: Andrea, dici al posto di Atta chi metti.
1: Atta, vedrai Andrea.
0: Attacco frontale.
1: Grande, così sei ispirato, eh? Grande Pietro, gin tonic tutta la vita, che sia salame, pizza o patatine, un mezzo bicchiere di gin, mezzo di tonica.
0: Ora mezzo bicchiere.
1: Tre quarti e mezzo di bicchiere di gin, anzi.
0: Addirittura.
1: Sì, cavolo. Questo è Riccardo da Fibbiana.
0: Che legnato.
1: Dottor Ferri, al circolo di Fibbiana stanno ancora aspettando di riscuotere il tuo chiodo sulle 10 tenens che hai bevuto ieri sera.
0: Ancora.
2: Eranceres.
1: Paolo Mario, due domande. Seguirete stasera la live di Tutto Cagliari con Giancarlo Cornacchia?
2: No, giusto, no,
0: una bella domanda questa.
1: E poi anche io devo un po' edulcorare l'attacco frontale dell'amico di prima che diceva no, sono allergici alla caseina. La differenza è che io, da intollerante al lattosio, al massimo devo andare in bagno. Quello allergico alla caseina ci rimane. Farmacista dei miei stivali. Spero che Paolo Mario possa apprezzare, ecco, questa rivisitazione del suo messaggio. Molto bene.
0: Questo Paolo Mario cambia sempre nome, ragazzi.
1: Ma ce ne sono tanti che cambiano spesso nome.
0: È vero.
1: Chiudiamo prima della raffica finale con
0: curata da Stefano.
1: Curata da Stefano e la sua intolleranza al lattosio. Ci sono formaggi invecchiati nelle foglie di fico o castagno.
0: Sì.
1: Ad alcuni viene iniettato il rum e lasciato invecchiare.
0: È vero.
1: Quelli al tartufo o l'erborinato allo champagne francese. Per non parlare del Gran francese. Mugello, un grana top.
2: Vabbè. È chiaro,
1: questo è Mattia.
2: Costa ci va.
1: A me piace anche il primo sale.
0: Il buccia di rospo, che Federico, il nostro amico, il patron, conosce benissimo, è strepitoso, per dire. Che
2: buccia di rospo?
0: Sì, c'ha una buccia strana, buonissimo, veramente.
1: Chiudiamo.
2: Peccato, perché la storia di Ronaldo se ne andare a cena.
1: Sì. No, non l'avete ancora risolto, peraltro.
0: No, ma infatti non avete capito. Io sto organizzando perché
1: per
0: si
1: risolvere.
0: Va. Perché noi si va. Noi quattro, noi tre più Fede.
2: Ah, pensai costa.
0: Costa,
1: ma ce lo troviamo lì.
0: Ma costa, se vuole ci paga la cena, se no passa nemmeno.
1: Chiudo con Dur non è un da centrocampo a due, Maurizio. Il Bologna non lo considero in lotta per l'Europa. Runner Viola.
0: Bene.
1: Mattias dalla Spagna, ma Cosatta non è che ha preso la peste siberiana. No. Davide sul fotomontaggio di prima di Beto, era un misto tra Kevin Durant, Kenan Davis e Beto. Davide,
0: sì.
1: Forza Viola.
0: Beto poco aveva.
1: Sì, di Beto nulla, direi. Secondo Marco dalla Svizzera, il capitano della Fiorentina potrà essere in futuro Dragusin.
0: Va bene.
1: Bene, prendiamo
0: appuntiamo
1: atto. Io sono lontano da Firenze, Armando, ma seguo solo la Fiorentina, la nazionale sono anni che non la seguo.
0: Ognuno c'ha il suo, Armando. Non è giusto né sbagliato.
1: E possiamo chiudere quindi con un treno di messaggi brillantemente curati dal dottor Stefano.
3: Io non so chi tra di voi sia di Diva, va e Pelé, però mi verrebbe da dire Pietro, fenomeno. Poi Roferri,
2: fenomeno.
3: Ben gobbo.
1: Bene, giusto. Comunque un bel
4: ciao ragazzi, stato. Buongiorno. Per rispondere a quel messaggio, sì, magari in turno sta per fare un pallone, però lui è in Serie A, gioca in Serie A e lo vogliono in tante squadre. Noi invece siamo qui a parlare di lui, forse si è fatto la prima categoria, forse,
2: esatto.
4: Volte qualcuno è sempre stato un panchino anche in prima categoria.
0: Sì.
4: Quindi un po' di coerenza, ragazzi, ogni tanto messaggi, lasciateli come bozza e non inviate.
3: Sì, buongiorno da Firenze Viola, assessina di Isolotto, non ci sono più le bandiere, le stagioni non sono più quelle di una volta. Si stava meglio quando stava peggio.
1: Ma giorno.
3: Favolo.
5: Buongiorno, Fria Meraviglia. Che belli queste ragazzi. Anche se non vi vedo in televisione, forse più belli.
2: Forse meglio, sì.
5: No, pensavo statua a Savio Snereco.
1: Ma dov'è?
5: A me si sa non l'è.
1: Infatti.
5: No.
6: Buongiorno ragazzi. No, io mi ricordo un campione del mondo rally e Blomqvist. Quindi insomma
0: un buon giocatore di calcio.
6: Diciamo che da quelle macchinine a quei tempi sui ghiaccio trapini, insomma bisogna essere bravi. Ciao, un abbraccio.
0: Buongiorno. Di cosa si parlava?
3: Insomma, in definitiva questo atto.
1: Ah, lui lo adoro.
3: Questo giocatore
1: lo adoro.
3: Cioè, ad oggi è un acquisto buono sul campo, però fisicamente si è peso rotto. Non si rifiglia questi ragazzi.
1: No, io lo adoro.
3: Le due mesi e mezzo lì qui, vedrai. Quanti ha giocato? Un'ora e mezza.
1: No, è un eroe. L'R Veneta.
3: Se non smentiscano questa ossa, non si è preso la
1: boriana.
7: Buongiorno, siete bravissimi. Grazie. Vi seguo sempre. E vorrei che oggi alla conferenza stampa di qualcuno facesse una domanda pertinente, secondo me, siccome non si sa niente di questo giocatore Atta, che è sicuramente un giocatore bravissimo, ma fino adesso non ha dimostrato,
0: non glielo chiederà nessuno,
7: le sue qualità. Che cosa ha in effetti? Perché anche oggi leggo che è incerto, non si sa che cosa ha questo giocatore. Quindi se qualcuno fa la domanda a Vanoli sarebbe utile. Arrivederci.
1: Guarda, posso garantirti
0: che non ci sarà il rischio,
1: cioè non si andrà oltre la seconda domanda. Quindi vai,
0: no, perché c'è la prima, quella di preparazione, sì, sarà molto generica,
1: la
0: come
1: sosta.
0: Sei estate, come
1: dai,
0: stai, e
1: visto.
0: Poi Matta ci sarà,
1: mister, ci fa il punto sugli infortunati. Matta ci sarà. Comunque Fede il Patrono scrive: buono Fabio, buono, e manda uno sticker di Ronaldo mentre fa siu.
0: Sì, comunque ora la cosa più difficile di questa è organizzare una cena dove siamo noi tre più Fede e trovare un giorno per Benve. Perché deve essere il giorno in cui può mangiare,
2: in cui
0: c'è
2: il giorno dove non fa bici,
0: no, non deve fare tutto, deve stare tranquillo.
1: Ma in realtà ricordatevi che io ho molte meno pretese rispetto a voi altri.
0: Voi cercate
1: sempre
0: quel
1: guizzo.
0: Guarda, per me andare a cena con te è come mettermi un diamante al dito, perché è una cosa così straordinaria.
1: È l'apostrofo rosa tra
0: le parole. Va bene, abbiamo detto. Ciao a tutti, finisce chi si compra e inizia Viola amore mio, sì. E ovviamente poi dopo alle 14 anche la conferenza stampa di Vanoli. Ciao.

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
2: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
7: Tutto ciò che fa Fiorentina
6: è su Radio Firenze Viola.
8: Con un paio di minuti di anticipo apriamo questo palla al centro, il più importante degli ultimi 17-18 giorni, perché siamo alla vigilia adesso sì della ripartenza, della ripresa del campionato. Domani Fiorentina di scena a Marassi contro il Genoa, con novità importanti dalla mattinata, in particolare per ciò che riguarda le speranze di avere e di vedere Mastantuono titolare in campo a Marassi, e invece con una sensazione molto negativa su attacco, potrebbe addirittura non essere dei convocati. Tra pochissimo vediamo che ci racconta Vanoli. Nel frattempo ben ritrovato Luca Calamai. Ciao Luca.
9: Questa storia di
8: Franco sì, Atta no, questo è sei arrivato in mattinata, e rinforzato poi dalle indicazioni anche di Niccolò Ceccarini, l'avete visto via social, addirittura direi a rischio convocazione a TA.
9: Allora io oggi nell'editoriale di stanotte avevo scritto che meglio a TA di Gonsalves che a TA era un giocatore. Ho detto ora che sta bene, perché se nessuno ci dice nulla,
8: no, si è allenato. Consigna non ha giocato semplicemente per Caffè, è tutto a posto, è tutto ok, la sosta ragazzi, lo rimetterà in condizioni.
9: Se c'è un problema, calcolate che finora a TA, se non sbaglio, ha sempre giocato.
8: Sì, se non titolare, io credo che però le abbia giocate tutte.
9: Ora io mi verrebbe da dire quasi sempre titolare, mi verrebbe da dire, ma posso sbagliare, per carità. E quindi va. E certo che stamani sentivo Buongiorno Firenze
8: con Andrea
9: che diceva che a lui risultava che il problema di Attà fosse un problema che lui quasi cronico, ecco.
8: Sì, sì, poi giocate tutte
9: cinque presenze, in virtù di che cosa non sapeva che cosa, o non voleva fare ipotesi, ovviamente, perché poi si entra in un discorso di privacy, quindi estremamente delicato. È un problema. Ora speriamo che invece Vanoli ci dica che Attà sta bene, che Attà gioca, che Attà parte, che è pronto, abile, arruolato, e queste tre settimane sono servite a far sparire questo problema. Ti devo dire, ce la siamo anche un po' tirata, Tommaso, si può dire? Stanno tutti bene, ce l'ha tutti, e che gioia, sì, che bello.
8: Sì, è anche vero che qualcosina su Attà ci ha detto grosso, e quindi pensa a quando si ritorna, quando si diceva non è al massimo, ma conto magari di averlo per quelle tre partite nelle quali lui era in panchina. Poi in realtà da Vanoli non c'è mai stato detto niente. C'è un problema, c'è qualcosa,
9: ma c'è già, noi siamo in attesa, lo diciamo, e innanzitutto salutando gli ascoltatori di Lady Radio che saranno con noi 2 ore, siamo in attesa di una conferenza stampa, ragazzi, che oggi acquista ancora più importanza. State qui di attaccati con noi, perché è evidente che una delle domande sarà la situazione di attacco. Così come la Fiore, aspettiamo di avere indicazioni su Mastantuono. C'è questo fatto che un po' tutti pensano che se non c'è Attà si va a 4-2-3-1
8: con Gonçalves che fa il
9: contro
8: terzo.
9: Il Genoa vai a far
8: e
9: così,
8: se no, boh. Luca, o fai Ulai Fagioli in Dur,
9: che può essere
8: o se no Brescianini, e le opzioni diventano due,
9: tutte aperte.
8: Sì, io però te l'avevo già detto ieri, cioè io non voglio fare il rompiballe, però io voglio capire cosa sta. Perché se dopo tre settimane, non due, dice c'è stata una sosta normale, no, c'è stata mega sosta, se dopo tre settimane di lavoro, nelle quali fra l'altro non ha fatto nemmeno la partita col Signa, ci fu detto semplice cautela, io un po' sono preoccupato, è il più forte, è quello che si è detto, come si è fatto a prenderlo.
9: Poi ti devo
8: ha
9: dire.
8: Giocato cinque partite nelle quali abbiamo visto tutti che c'è qualche problemino fisico che non è al 100%, ora c'è bisogno di una diagnosi chiara, però ecco, io un po' sono preoccupato.
9: No, guarda Tommaso, ora noi siamo davanti a tre opzioni, no? Prima opzione, a ta parte per Genoa e Vanoli ti dice sempre giocato titolare, lasciatemi tempo, okay. Ma è abile e arruolato, va bene, una soluzione e va tutto bene. Seconda soluzione, non Vanoli in questo caso, ma ci dovrebbe essere un rappresentante dello staff medico, arriva e dice guardate Attà non è nell'elenco dei convocati, la situazione di Attà è questa, e anche questo mi dispiacerebbe da morire, perché ragazzi non sarebbe una buona notizia, anche perché in questo caso non si parlerebbe di un trauma, credetemi, i traumi alla fine li recuperi, ma qualcosa, come diceva appunto Andrea Giannattasi, un po' di croniche, questo non è una buona notizia. Mi auguro non la terza opzione, no? Che si dica
8: la peggiore,
9: non si sa, no. Vediamo.
8: Oppure è tutto a posto.
9: Vai, scelta, ci siamo, quindi scriveteci durante la conferenza di
8: outfit sportivo.
10: C'è un meeting qui dopo le 14:30. Bene. Quindi possiamo partire subito. Ciullini, anzi tutto sport.
8: Veloce, perché va liberata la
10: Ciao, ciao.
11: Pronti via, cioè dopo tre settimane, dopo questa sosta inedita, insolita, lunga, che Fiorentina aspetti, chiedi, vuoi? Perché praticamente sono in tanti a pensare che forse il campionato vero della Fiorentina comincia da domani. Grazie.
10: Il campionato è cominciato da quando ho messo piede qua, l'ho detto, continuo a ripetere che noi dobbiamo guardare il nostro processo, quindi è un altro test, perché penso che la partita più importante è quella che venga dopo le soste, soprattutto con una sosta così lunga, però sono contento perché ho seguito i ragazzi da lontano e li ho visti carichi con la voglia di rientrare a Firenze per andare a continuare a fare qualche cosa di importante con il nostro processo. Quindi dobbiamo guardare noi stessi e ripeto, tutti i nazionali sono rientrati in buone condizioni, poi questa sosta ci ha dato gioie, ci ha dato un po' meno gioie come Pongracic, che ha giocato poco e magari forse era l'unico giocatore che magari aveva bisogno dopo il mondiale di queste tre settimane, però integreremo questo lavoro partita dopo partita.
12: Masini, Gazzetta dello Sport.
13: Sì, ciao, buon pomeriggio.
12: Ciao.
13: Qualcosa già detto, cioè che la squadra sta bene, però le volevo chiedere se ci sono delle criticità e le volevo chiedere in modo particolare, visto che se ne parla tanto di Attà, dal momento che ha saltato anche l'amichevole contro il Signa, quindi volevo capire come sta e se dovesse dirci che non sta bene, le chiedo per quello che può di dirci com'è la situazione, grazie.
10: Ma che con Attà ci siamo seduti insieme allo staff medico e a questo sovraccarico funzionale dell'addome e quindi ecco. Abbiamo deciso perché penso che io voglio un giocatore a posto al 100% che mi possa arrivare in fondo alla stagione, perché è un giocatore per noi molto importante, quindi andando a vedere il suo storico da inizio campionato era un mese che faceva alti e bassi e quindi siamo arrivati a prendere questa decisione di rallentare il lavoro, fargli un lavoro specifico per averlo da quando rientrerà al 110%, perché penso che è un giocatore per questa Fiorentina importante. No, domani non ci sarà. No.
8: Beh, è un sovraccarico
10: funzionale a carico dei muscoli dell'addome.
9: sai cosa vuol dire, no? Qual sì. è la traduzione di questo?
10: No, non
14: pensa dov'è l'addome.
10: I tempi è meglio non dirli perché non si sa mai. Però l'importante è che abbiamo deciso che quando debba rientrare deve essere al 100%, perché solo un giocatore al 100% può esprimere veramente quelle che sono le sue qualità.
12: Gensini, Corriere dello Sport, Radio Sportiva.
15: Buongiorno. Lo scorso anno ti hai riportato dietro un po' il rammarico che la squadra ovviamente non era la tua, no? Perché è arrivato a novembre. Questa sosta ti ha permesso, pur essendo arrivata anche quest'anno a campionato, a stagione iniziata, di sentirla più tua, di essere veramente il costruttore di questa squadra? Grazie.
10: Ti rispondo semplicemente che l'ho sentita subito mia dal primo giorno che sono arrivato, quindi non devo guardare. Ho detto chiudo il capitolo l'anno scorso, io l'anno scorso non lo voglio più sentire, io voglio sentire un processo, una squadra talentuosa, come ho sempre detto, non mi tolgo, che possa, come hanno detto i dirigenti, avere una prospettiva futura. Quindi da quando sono qua ho detto una squadra che mi stuzzica, e penso che con questi ragazzi, ho visto anche l'entusiasmo di come sono rientrato dalle nazionali, è bello lavorarci insieme.
12: Gian Attasio, La Nazione, Radio Firenze Viola.
16: Salve mister.
10: Ciao.
16: Volevo sapere come sta Mastantuono, quanto è contento per il suo primo gol con la nazionale argentina, e se rispetto magari ad altri nazionali avrà una gestione un po' diversa, oppure lui l'ha visto carico, pronto in questi giorni, avete fatto la rifinitura stamani immagino, e se è pronto per giocare quindi dal primo minuto domani. Grazie.
10: Ma tutti quelli convocati sono pronti, lui abbiamo fatto un piano di rientro dettagliato, come ho sempre detto è un giocatore che mi ha impressionato anche questa volta su come è stato ligio a quello che ha dovuto fare, quindi penso che un ragazzo giovane possa recuperare velocemente anche se arriva a due giorni dalla partita, quindi è a disposizione, però ho anche la fortuna di avere una rosa che è stato con me 4 settimane e ha lavorato veramente sodo, e penso che chi vada in campo se lo merita.
12: Grazie. Sardelli, Repubblica.
17: Salve, ben ritrovato. Chiedo se dopo questo lavoro fatto in queste 3 settimane Pedro Gonçalves, che ha avuto un'estate complicata, è in condizione anche di partire titolare o serve ancora un po' di tempo?
10: Ma guarda, Pedro, penso che come hai detto te era quello che giustamente insieme, penso forse a Marin che è andato in nazionale, era quello che aveva più bisogno di queste 3 settimane, quindi abbiamo lavorato sodo tanto, e lui è un grandissimo professionista, oltre che essere un grande giocatore si vede una persona cambiata. Poi ripeto, abbiamo la fortuna, ho la fortuna di essere un allenatore della Fiorentina che può scegliere, e sicuramente noi dobbiamo guardare alla squadra, non al singolo, perché un campionato è lungo, abbiamo bisogno di tutti, siamo 19 giocatori che possono tutti essere titolari, quindi per me non ci sono più delle riserve, perché con 5 cambi ci sono dei titolari che entrano nel secondo tempo, quindi dobbiamo essere pronti tutti, chi gioca dall'inizio, chi non gioca, soprattutto penso in un campo difficilissimo come il Maras.
12: Benvenuti, Corriere Fiorentino.
18: Salve, buongiorno. A proposito della partita, le chiedo che impressione le ha fatto fin qui il Genoa, perché chiaramente la classifica parla in una direzione con 1 punto in 5 partite, però a livello di prestazioni che Genoa ha visto fin qui, e se si aspetta anche qualcosa di diverso rispetto appunto a queste prime 5 uscite. Grazie.
10: Ma hai detto bene te, i numeri non dimostrano i pochi punti, quindi dobbiamo stare molto attenti, è una squadra che secondo me è cresciuta tanto, sa pressare bene, e soprattutto sappiamo benissimo che penso che sia il campo più difficile per portare via punti il Marassi, uno per l'atmosfera, quindi come ho detto i giocatori ci sono più partite all'interno della partita e noi dobbiamo essere bravi a capire i momenti dove secondo me forse col Napoli ci è mancato questa lucidità di capire quando era il momento di soffrire, l'abbiamo capito, ma il momento di uccidere la partita lì abbiamo mancato, però sono cose che ci dobbiamo lavorare, però questo sappiamo benissimo la loro situazione, sappiamo benissimo quanto il pubblico il Marassi trascini, e noi su questo dobbiamo essere preparati, un altro step per la nostra crescita.
12: Misul, Radio Bruno.
19: Buongiorno mister, a proposito anche della gara del Napoli di cui ha parlato poco fa, un'alternanza che abbiamo visto è quella sulla fascia sinistra tra Vieri e Valdepeñas, sono due giocatori con i quali ha avuto la possibilità di lavorare in queste tre settimane, è un ballottaggio che continueremo a vedere a seconda delle partite o si sta delineando una gerarchia su quella fascia lì?
10: Non mi voglio ripetere, è una fortuna avere... per un allenatore è la fortuna di avere dei ballottaggi, quindi non solo lì anche a centrocampo, non solo lì anche con i difensori centrali, quindi è anche un modo per crescere anche per loro. Io quando ho scelto Vieri ho scelto per una questione tattica di squadra, in quel momento lì serviva quello, però la bellezza è stata quella che quando è entrato Valdepeñas ha capito subito la partita, ha capito cosa doveva fare, questo è quello che pretendo dai miei giocatori, quello che ti ho detto, che alla fine non ci sono riserve, perché io penso che una spinta a livello emozionale, soprattutto a livello tattico durante il Napoli, è stata anche una di quelle, ma non è che Vieri abbia fatto male.
12: La Serpe, Lady Radio.
20: Volevo sapere, mister, riguardo a Fagioli, tornato dalla nazionale, lei ci ha lavorato tanto e adesso che tipo di giocatore si ritrova? Quello che lei voleva o ancora meglio?
10: Ma intanto sono molto felice per lui, sono felice anche per Endur, queste sono le soddisfazioni di un allenatore. Questo è quello che ho sempre detto io, che un giocatore forte, un giocatore tatticamente intelligente può giocare diversi ruoli, perché il calcio moderno è questo, l'ha dimostrato con noi in un ruolo, l'ha dimostrato in nazionale prendendosi il palcoscenico in un altro ruolo. Adesso viene il difficile, per lui viene il difficile, adesso deve essere continuo e deve dimostrare che vuole crescere e diventare ancora più forte, quindi io posso essere solo che felice per lui e orgoglioso per essere oggi il suo allenatore e avergli dato qualche cosa per portarlo lì.
12: Ogni Santi, la Broviola.
21: Salve mister. Ciao. È stata la prima volta nella storia, credo, che c'è stata una sosta così lunga. È stato un bene, è stato un male, vantaggi, svantaggi, perché se ne sta parlando poco, per capire anche da parte nostra è stata una novità, quindi è servita ai ragazzi staccare così tanto oppure è stato uno svantaggio staccare così, cioè, ci faccia capire un po'.
10: Ah, io penso che sia stata una novità per tutti, come hai detto te è la prima sosta così lunga, prima di dare giudizi secondo me bisogna sedersi, l'abbiamo vissuta per la prima volta e capire che cosa ha dato e che cosa ci ha tolto. Sicuramente è una cosa da studiare e noi abbiamo cercato di interpretarla a modo nostro, però è una sosta lunga. Se devo dare un mio giudizio personale, non mi piace molto, perché vedo, cioè, c'è molto distacco col campionato, ti portano via tanti giocatori e il problema è che a volte tanti giocatori non giocano, quindi tre settimane sono difficili, anche perché la nazionale non è un club, però è stata una bellissima esperienza che giustamente sarebbe bello sedersi e avere un confronto anche con le nazionali per capire anche loro come le hanno vissute e per capire anche un club che cosa ha bisogno magari in queste tre settimane per migliorarsi. Quindi il mio pensiero, ma io devo vedere i fatti oggettivi.
12: Mazzanti, Sport Italia.
22: Ciao mister, buon pomeriggio. Uno tra i più positivi nell'ultima partita in campionato era stato Dragusin, in questa sosta nazionale ha parlato di Pongracic, anche lui una partita è stato lasciato in tribuna, poi ha preso un'espulsione. Volevo chiedere, ecco, se ha già parlato col giocatore, immagino di sì, come l'ha ritrovato?
10: Guarda, ho fatto le nazionali, quindi non mi stacco mai dai miei giocatori, purtroppo, ahimè, cerco sempre di sentirle anche dopo la partita, anche perché mi piace guardare anche le loro partite in nazionale, perché a volte mi possono dare anche spunti interessanti, perché prendiamo il caso di Fagioli che ha fatto la mezzala, anche se sapeva, però a volte in nazionale magari interpretano in un ruolo che magari li vedi dal vivo cosa possono fare. Quindi quando è stato espulso l'ho chiamato e ci siamo sentiti, abbiamo parlato, perché sai, gli errori possono capitare, il problema è come reagisce un errore. Devo dire la verità che ha tirato sulla testa e si è presentato veramente con una carica emotiva molto importante, quindi sono contento.
0: Pellicciari, RTV 38.
1: Sì, salve mister. Torno un attimo sul centrocampo, perché senza Attà è chiaro che qualcosina cambia. Credo che ha scelto in questo ruolo un po' ibrido, quasi di trequartista. Ecco, le volevo chiedere se è più portato oggi, o meglio domani, a andare su una Fiorentina un po' più aggressiva, magari con Gonçalves, senza chiedergli chi gioca chiaramente, sulla trequarti, oppure avere un più equilibrio cercando un centrocampista di ruolo accanto a Fagioli e Ndur.
10: Nella tua domanda c'è la tua risposta, la fortuna di poter scegliere, quindi sceglierò in funzione di quello che penso che potremmo fare meglio.
0: Ale, Zecchi, Viola News.
2: Che devi dire, se no dalla fine.
23: Salve mister, io le voglio chiedere se in questa sosta ha visto un po' quell'equilibrio che prima del Napoli cercava, insomma, se ha visto dei miglioramenti da questo punto di vista, e anche in difesa, se dal punto di vista dei rapporti con i compagni, al di là di Vieri nel ruolo di terzino, ha visto dei miglioramenti. Grazie.
10: Ma sai, quando c'è un processo, quando c'è un miglioramento, non si può girare pagine, da adesso si fa tutto bene, ci stiamo lavorando, è come il discorso di mentalità, si parla di mentalità, questa squadra è talentuosa, deve diventare squadra, ma c'è di mezzo questi alti e bassi che ti faranno diventare sempre più squadra. Quindi come ha detto, ripeto, come ha detto la società, come ha detto il direttore, questa squadra bisogna vederla nel futuro, e nel futuro dobbiamo costruire delle idee, ok, che non si costruiscono in 3 settimane, neanche queste 3 settimane, ma ci stiamo lavorando tanto.
0: Ultime due, Verni e Caroli. Verni, fiorentina1.com.
24: Salve mister, io volevo portarla su un singolo e volevo chiederle un commento su Luca Ranieri, fresco di rinnovo, che giocatore ha ritrovato e soprattutto quanto conta per lei questo rinnovo e questo giocatore. Grazie.
10: Luca è la Fiorentina. Luca è la Fiorentina. Penso 13 anni. Penso che forse è un destino che nel momento che sono tornato qua abbia fatto questo rinnovo, perché l'ho sempre ritenuto la Fiorentina sotto tutti gli aspetti, quindi orgoglioso, deve essere orgoglioso di quello che ha fatto, di quello che sta facendo. È un gesto importante anche da parte della società, perché questo ha fatto capire anche che la società premia anche quei giocatori che rappresentano questo valore, ma questo valore lui l'ha dimostrato nel bene e nel male che c'è davanti la Fiorentina. E quindi ripeto, quando succedono queste cose io purtroppo sono un po' romantico e sono veramente felice per lui, perché quello che ha fatto se l'ha meritato. E l'anno scorso, quello che sono contento delle parole che lui ha detto, perché ha capito quello che io ho fatto, ma ha anche capito che quello era solo per il bene della squadra, e io penso che lui oggi sia un giocatore importante. Quindi questo fa vedere che all'interno di uno spogliatoio non serve la fascia da capitano per essere un leader o per essere qualcuno di importante, serve essere qualcuno di importante in tutti i momenti, nei momenti che tu giochi e nei momenti che non giochi. Quindi questo è il segnale che ha dato una società.
0: Ultima, Caroli, Radio Bruno.
25: Buon pomeriggio.
10: Ciao.
25: C'è un altro giocatore che è finito agli onori delle cronache, parlo di Cher Ndur, quel gol clamoroso in azzurro da 70 metri, insomma già dalla sua faccia capisco che sia stato incredibile. Le chiedo che giocatore ha ritrovato al rientro dall'azzurro, che tipo di percorso secondo lei può ancora fare, cioè che margini di crescita ha secondo lei? Grazie.
10: Oggi l'ha riprovato in allenamento e non ha funzionato, però. quindi no, A parte la battuta, ripeto, Cher, indipendentemente che ha fatto un gol strepitoso, è quel coraggio di provare una cosa, quindi anche lui è un po' il discorso di Fagioli, la sua crescita esponenziale che ha avuto in questi anni, in questi due anni da quando c'è sottoscritto. Questo fa capire che anche a volte la mia esperienza nel settore giovanile è quello di non giudicare subito un giocatore, perché il giocatore giovane ha bisogno di step per crescere, ha bisogno anche a volte di fiducia, ha bisogno di bastone e carote. Però Cher, sono felice, lo vorrei vedere in nazionale maggiore, spero di vederlo, perché è un giocatore che anche lui si merita questo palcoscenico, perché in Under 21 ha dimostrato di essere, penso che Baldini anche l'ha detto, di essere un giocatore importante, quindi glielo auguro, lavoro per quello. E adesso, come gli ho detto, gli ho regalato la maglia numero 8, il 10 la fascia al capitano, se la mette da parte, l'8 perché deve correre.
0: Grazie a tutti.
10: Grazie, ciao.
8: E va bene, termina qui la conferenza stampa di mister Vanoli, toccando vari argomenti. È rimasto fuori, lo vedo anche da qualche messaggio, il nome di Ulai. Non sono arrivate domande su di lui, anche se poi, insomma, lo avete sentito, un po' di tempi stretti, sala stampa da liberare entro le 2:30. E vabbè, quello che conta, Luca, è quello che ha raccontato. Mi sembra un Vanoli molto sereno. Si percepisce, c'è un bel clima nel gruppo. È chiaro che questo sovraccarico all'addome di Attà, detto a questo punto espressamente dal tecnico, ci racconta di una situazione che va affrontata con attenzione, con grande cautela, per riaverlo al 100%. Poi approfondiremo, insomma, però ecco, qui non è solo
9: questa, è una brutta notizia, ragazzi.
8: Che non sia al massimo attà. C'è un problema da risolvere.
9: Che è un problema che, allora, ricordatevi, questo tipo di problema, io mi limito alle parole dell'allenatore.
8: Sovraccarico, ripeto, funzionale,
9: bisogna stare molto attenti per via della privacy, però chiunque abbia un minimo di conoscenza potrebbe e abbinerà automaticamente questa riflessione, quello che ha detto Vanoli, a una parola che purtroppo nel calcio è un problema. Per i calciatori è un problema, è la malattia dei calciatori.
8: Fa malissimo.
9: Ed è una cosa.
8: Non ti alzi, bravo, dal letto dal dolore, il giorno dopo sembra di avere un aspetto. Cioè, ovviamente, come dire.
9: Hai avuto anche quello. Poi magari il giorno dopo giochi.
8: Sì, con l'antidolorifico. Ma la mattina dopo è ancora più doloroso proprio il tirarsi su. Poi magari è una situazione di sovraccarico. Ora,
9: ripeto, ma io invece purtroppo io ti devo dire la verità, Tommaso, non c'è da essere sereni su questa situazione, ma te lo spiego perché. Con la pubalgia, mi è scappata.
8: Vabbè, col sovraccarico funzionale all'addome.
9: Alcuni giocano, cioè riescono a convivere, no, con questo fastidio. Altri sono costretti a operarsi. Mi ricordo un centrocampista della Lazio. Ma la tecnologia moderna porta anche
8: altri,
9: questa
8: devo
9: direzione.
8: Stare proprio fermi. Altri, a me viene in mente, se non sbaglio, Zidane i primi, esatto, mesi alla Juve.
9: E quindi il problema è che se dopo 3 settimane di lavoro particolare
8: è questo il mio
9: non blocco. Parti. Cioè, non è che non parti,
8: no,
9: vuol dire,
8: anzi,
9: che il problema.
8: Fare complimenti a Niccolò che lo ha anticipato sui social in mattinata.
9: E vuol dire che sei in una fase acuta del problema. Capito? 3 settimane di lavoro particolare, Tommaso. Cioè, non è che te hai queste settimane giocato domenica, mercoledì, hai fatto un sovraccarico.
8: Hai sempre fatto lavoro a parte.
9: Se nel lavoro a parte la situazione è a livello così acuto da non andare a Genova. A Genova questo è un problema, è un fastidio, un grande fastidio. Io non ho visto questa grande allegria, cioè mi pare che sia evidente anche nella valutazione.
8: No, dico in generale,
9: di Vanoli,
8: però,
9: perché va
8: per
9: a toccare
8: fortuna un po' d'alternative ce l'abbiamo.
9: Ma per carità, la Fiorentina è alternativa a tutti, ma Attà è qualcosa di speciale.
8: Certo, è quello più forte, è quello
9: e fammi
8: più
9: anche
8: atteso,
9: dire che questo che ora diventa un qualcosa di pubblico, io continuo a credere che se te società mandi dei messaggi strada facendo, probabilmente fai un qualcosa che difende di più il giocatore, perché ora si capisce perché non abbiamo mai visto il Verratta. È chiaro, questo è un problema. Stamani Andrea Giannattasio parlava di problema cronico. Oggi si può guarire da questo tipo di fastidio, ma certo è un problema, è la malattia dei calciatori, quindi è un problema che c'è. Ecco, io credo che se, visto che è evidente, se lo porta all'inizio della stagione, se magari fossero stati avvertiti che Gattà conviveva con questo problema e probabilmente ha cercato di risolverlo giocando, come a qualcuno capita, ad alcuni capitano di risolverlo giocando il problema, cioè di non essere obbligato a fermarsi. Ecco, forse avremmo capito perché nessuno di noi non ha visto il Verratta e noi cominciavamo a dire ma cos'è, non sarà un altro Gudmus? No, non c'entra niente Gudmus. Questo ragazzo sta convivendo con qualcosa che gli crea un problema. Dopodiché oggi la Fiorentina e Valori ha due opzioni, ma non te lo regala De Rossi questo vantaggio, perché è un vantaggio importante.
3: Se vuoi tre.
9: No, te parli di giocatori, parlo di posizionamento. Ah, okay. No? Oggi la Fiorentina può giocare o col centrocampo a 2, quindi 4-2-3-1, o a 3. È una bella differenza e lui non glielo regala questo vantaggio in partenza a De Rossi. Se lo vado a scoprire un'ora prima, quando ci saranno le formazioni, perché cambia tanto nella scelta degli uomini. Ti faccio un esempio così siamo chiari: un conto è se giochi con Gonçalves e un giorno è un conto se giochi con Ulai o Brescianini, perché a questo punto metto in corsa anche Brescianini,
3: certo, sì.
9: E capite, c'è una differenza fondamentale,
3: che per una maglia, fermo restando Fagioli e Ndurri intoccabili.
9: Quindi sono tutte valutazioni che
3: ma Santuono sì, Pellegrino, io sul loro tre ho molti meno dubbi,
9: sa già chi gioca, ma ovviamente non vuole regalare questo vantaggio, ma è un grande peccato, perché purtroppo arriva questo problema all'inizio di un ciclo di gare che vedrà la Fiorentina affrontare il Como, dopo il Genoa, l'Inter, il Sassuolo e la Juventus. Tommaso, difficile che Attà ritorni per questo tipo di partite, io te lo dico.
3: Te vedi già il post sosta di novembre.
9: Perché ora lui si blocca facendo
3: poi
9: un lavoro particolare.
3: Questo ce l'ha detto chiaramente, lo vogliamo quando sarà di nuovo al 100%.
9: Io ti dico, poi ora cercheremo di darvi qualche informazione un pochino più precisa, però non... Vedete, il problema di queste questioni croniche, come diceva stamani Andrea Giannattasio, è che te ti fai una piccolo stiramento, 20 giorni, finisci e ritorni, ti fai il menisco, 15 giorni e via. Questo bisogna vedere se l'organismo riesce a superare questo problema, e se no è un piccolo fastidio che ti accompagna giorno per giorno.
3: Continuiamo a parlarne tra poco. Primo break per noi, scriveteci 348 753 933, siamo in diretta anche su Lady Radio, perciò c'è il 39 25 72 77 75, se no chiamate 055 77 11 171.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
6: Sovraccarico di che? Guadagnano un monte di cattivi e si mettano in pausa per cosa? Il 110% quando? Tra 3 anni si rimette a ta. Va via. Questa è una grossa presa di puntini puntini, Alessandro Viola.
7: Allora quindi riapitoliamo un attimino. I due acquisti più eclatanti, più onerosi del calciomercato dei paratici, a casa è capito che c'ha la pubalgia. Ulai, cioè, nemmeno citato da nessun, niente, questo ragazzo ha fatto il mondiale, è arrivato, sembrava sparito dai radar. Okay.
11: Ragazzi, ma questo Vanoli sembra Napoleone. Carico a mille. Speriamo che non sia uno Iachini bis che faceva in Mourinho. Forza Vanoli, domani c'è il test importante, vedremo i fatti col Genoa.
3: Va bene, mi ha fatto ridere come sempre Giovanni, sì, con la versione di Iachini Mourinho. C'è anche Federico,
13: sì,
3: che
13: allo 0557711171 c'è Federico. Ciao, grazie di essere con noi.
14: Buonasera, ben ritrovati a tutti. Mentre entro al lavoro ascoltavo un po' i messaggi, meglio non commentare tante risposte, le l'ho detto di attà, perché se uno non può nemmeno avere un infortunio, cioè, voglio dire, sono ragazzi giovani, io, cioè, ma lo seguono il calcio questi o guardano altro? Io, a volte sento dei commenti come Mastantonio un po' fa, Mastantonio lo valuta, cioè Vanoli apposta valuterà Vanoli se mettere in campo Mastantonio. Mi auguro di sì, qualche quarantina di minuti si possa vederlo. Poi volevo dire una cosa da voi, un appello, l'ho fatto anche a Tenerani l'altro giorno. Mi sentite?
3: Sì, sì, sì.
14: Noi siamo sempre quei ragazzi, si va dappertutto. Volevo dire la mia testimonianza sui biglietti per Milano, perché
3: per l'Inter,
14: la trovo scandalosa, la trovo scandalosa, e non potere, non è che non si vuole andare, è che tanti di noi non ce la fanno a fare una spesa di 40-50 euro,
3: certo,
14: per fare un viaggio a Milano, orari improponibili. E tanti ci dicono, ma non me lo dice nemmeno il dottore, ho capito, però se uno ama la squadra può capire anche questi,
3: certo,
14: vantaggi. Io direi riteniamo meno e sosteniamo Vanoli, perché finalmente abbiamo un allenatore che io lo considero quasi un babbo per noi tifosi. Non so, tanti mi infameranno, io,
3: ma perché ti devo fare? Forse più che babbo, il fratello maggiore.
14: Vi ascolto sulla storia dei biglietti e porta Viola domani, il resto viene dopo. Buonasera.
3: Ciao Federico, grazie e buon lavoro. E poco da dire, mi sembra tutto legittimo. È arrivato anche il comunicato, dopodiché già si parte male, nel senso che ti obbligano ad acquistarli online. Sai che anche a Torino praticamente ti devi fidelizzare a un progetto che non ti può interessare, perché sei un tifoso ospite, e quindi già pronti via. Anche nel caso dell'Inter è un acquisto online tutt'altro che semplice. Poi ci sono i prezzi e i parcheggi a pagamento. Stavo riguardando anche il comunicato arrivato ormai circa 48 ore fa, e quindi sotto questo profilo poi secondo me bisogna dare atto alla curva di essere anche molto in linea con i propri principi, perché non è la prima volta, anzi è l'ennesima. Esatto. Spesso è capitato anche a Roma contro la Lazio, è capitato a Torino contro la Juve, ed è un modo giusto di dire non ci stiamo, ci trattate come ultima ruota del carro, e allora non si viene. Lo trovo giusto.
13: Ma è giustissimo. E poi se uno vuole andare va, cioè non è che c'è un bolla papale.
3: Esatto.
13: Però mi sembra una riflessione giusta,
3: poi,
13: ragazzi.
3: Tendenzialmente le fanno tutte.
13: Guardate, io credo, Tommaso, su questo fronte,
3: ma non so chi
13: ci vorrebbe,
3: chi
13: una visione diversa di tutto il calcio. Guarda, io in questi sono veramente per stabilire dei prezzi almeno per i settori popolari. Poi, per carità, chi vuole andare in tribuna d'onore, chi vuole andare al buffet della tribuna d'onore, al pranzo, faccia quello che vuole, per carità di Dio.
3: Anche Mauro in diretta con noi.
13: Ciao Mauro.
15: Ciao, buongiorno. Intanto volevo fare una domanda, perché Calamai ha fatto il libro con Giancarlo, sì, e volevo sapere, domani dovrebbe esserci Giancarlo alla Fiorentina.
13: Sì, alle 18:30 a Scandicci.
15: Ecco, ma ci sei te?
13: Sì, sì.
15: Bene, allora ci vediamo.
13: Mi fa tanto piacere.
3: Ti aspettiamo, Mauro.
15: Tra l'altro, firmare il libro. No, mi devo far firmare il libro.
13: No, ma sicuramente, tra l'altro, guarda, ci regali un assist per dire che noi saremo nel posto che ci è stato assegnato, e ringraziamo gli organizzatori Scandicci. Saremo lì praticamente dalle 14, per cui chi vorrà potrà seguire insieme a noi la trasmissione di Lorenzo Di Benedetto, Chiara Bevilacqua, Gian Andrea Giannattasio, che vi farà vivere la partita. Poi con tutto il dopopartita, con le interviste, le pagelle e compagnia, 18:30, 19:30 ci sarà Giancarlo Antognoni, e a seguire ci sarà Andrea Bruno Savelli con tanti ospiti per l'analisi della partita. Quindi grazie dell'assist che ci hai fatto, e per noi è un grande onore essere a uno delle fiere più importanti della nostra regione. Ecco, certo. Lo diciamo, Fiera Scandicci è un riferimento. Tra l'altro non so, c'era Ieri c'era il Fierone, se non sbaglio, non so se tu è...
15: Ieri c'è stato il Fierone, sì.
13: Non so, c'è stato Pelù anche, almeno era un programma, se non sbaglio. Poi
15: non lo so perché purtroppo io ci sono potuto andare solo dopo...
13: Perché c'è stato purtroppo il tempo, in quel senso, non ieri non ha aiutato, domani forse dovrebbe essere buono. Cioè, dici tutto.
15: Ma domani io verrò a sentirvi, a sentire Giancarlo, a vederlo solo allora alle 6:30.
3: Non spartita, ti preoccupare.
15: Prima c'ho un dramma familiare, c'ho due figli e giocano a calcio e giocheranno uno contro l'altro.
13: Ah, bello! E quindi sei messo male, devi puntare al pareggio, diretto a me. Punta al pareggio.
15: Ma infatti alla fine punterò al pareggio.
13: Noi si tifa per il pareggio. Come si chiamano i tuoi figli?
15: Matteo e Lorenzo.
13: Matteo e Lorenzo. Il babbo va per il pareggio.
15: Lo so, poi io sono attaccato a tutti e due, quindi per me io non faccio mai discriminazione,
13: ci mancherebbe,
15: sono uguali. Allora, no, volevo dire una cosa riguardo proprio alla faccenda di Attà, perché molti non sanno di fatto che cos'è la pubalgia. La pubalgia è un'infiammazione delle fasce che coprono, che rivestono le fasce muscolari, il problema quindi è, diciamo, quando tu crei un sovraccarico, la fascia muscolare ha una guaina, e quella guaina, quando si infiamma, ti porta del il dolore, ti fa delle sensazioni pazzesche. Quindi le cure che ci sono, il problema è proprio questo: le cure sono per quelle fasce, sono difficili da applicare, perché da soggetto a soggetto,
13: esatto,
15: la sensibilità è molto differente, e quindi non è il fatto di ti fa un antidolorifico e ti passa, perché non passa l'infiammazione. Per passare l'infiammazione ci vuole riposo, e poi bisogna trovare quello bravo, ma bravo davvero, a farti la dieta personalizzata, perché in realtà molto dipende dall'alimentazione, e siccome gli atleti, per stare su pesi, gli pesano qualunque grammo di roba che mangiano, ma in realtà non puoi sempre sopperire con gli integratori alimentari, hai bisogno di acquisire dal cibo. Se vi ricordate, gli atleti, soprattutto gli arabi, che hanno il vizio di mangiare peperoncini come fosse non ci fosse un domani,
13: sì,
15: e tutta roba piccante, nel momento in cui cambia l'alimentazione, vengono in Europa eccetera, devono stare attenti, perché cos'è che gli impermeabilizza lo stomaco e gli rende la possibilità di mangiare senza avere le ulcere? Sono i datteri. Fra tanti cibi sono i datteri, hanno dei cibi particolari, quando smettono di mangiare quelli
3: è un disastro.
15: Il problema è che, quindi,
3: complimenti Mauro,
15: tantissima attenzione,
13: grazie,
15: e quindi,
13: grazie,
15: e pazienza con questo ragazzo, pazienza.
13: Grazie, domani poi mi dici come è finita la partita.
3: Complimenti per le nozioni,
13: un abbraccio, ciao.
3: Anche se devo dire, Mauro non lo sapeva, ma chi lo ascolta secondo me ora ci può dire quanto era dettagliato il riferimento di Mauro a questo tipo di problema. Lo ringraziamo molto, perché l'abbiamo disturbato praticamente in corsa. Per noi è un faro,
13: per me è un
3: può piacere risentirlo il dottor Manzuoli. Marcello, ben trovato, buon pomeriggio.
16: Buon pomeriggio.
13: Manzuoli è stato
16: a tutti gli ascoltatori, grazie,
13: il dottore di tutti noi giornalisti.
3: È il mio crociato sinistro.
13: No, ma perché, che vuoi,
3: la
13: noi
3: prima mano che lo maneggiò fu la sua.
13: Andava al campo e lui c'era bisogno, dall'influenza al crociato ti dava, ti opriva su tutto, perché Marcello è di una preparazione straordinaria. Tra l'altro ha lavorato, vorrei ricordare, anche per altri grandi club, e solo perché poi ovviamente poi ha fatto una scelta anche di vita e di professione, ma altrimenti lui poteva fare di tutto e di più. Allora Marcello, e Vanoli ha parlato che Attà non parte, il problema è il sovraccarico dell'addome, e tornerà solo quando sarà al 110%.
3: Sovraccarico funzionale,
16: ecco, cosa si intende per sovraccarico dell'addome, perché detto così non è chiara.
13: Lui ha anche aggiunto che Attà ha avuto è da un mese che c'ha alti e bassi, che hanno lavorato, però ora la scelta che hanno preso è quella che lui deve guarire. insomma, noi non lo vogliamo. Ora, degli ascoltatori hanno già fatto il nome di questo tipo, di quello che potrebbe essere questo tipo di problema. Sai che c'è la privacy, quindi c'è sempre una grande attenzione. Però è anche vero che questo tipo di problema è un po' il malanno dei calciatori di oggi, no? Questo tipo di infiammazione.
12: Non si è parlato, il comunicato non parla né di alterazione muscolare né di sindrome pubalgica come c'è. Chi mi ha preceduto parlava, insomma,
13: no, è che può essere un
12: sovraccarico dell'addome. Sovraccarico dell'addome, francamente, non è una definizione che ci permette di poter dare una spiegazione, non sul caso particolare, ma sulla patologia.
13: Certo.
12: La cosa più probabile che penso è che ci possa essere stato un sovraccarico sui muscoli dell'addome, e qui bisognerebbe vedere quale di questi è interessato, se il retto dell'addome, gli obliqui, il trasverso. Sono tutti muscoli che contribuiscono a chiudere, diciamo, la cavità addominale e a proteggerla da tutti gli agenti esterni che la possono aggredire. È come sono praticamente gli addominali, per intendersi, sì, in termini terra-terra. È una lesione sugli addominali. La cosa che viene prima da pensare, esatto, è questa: sovraccarico dell'addome, una lesione a livello degli addominali, una lesione di parete sulle strutture muscolari che rivestono l'addome. Ecco. Sì. La cosa che mi viene prima da pensare è questa, che nel calcio non è frequente, ma neanche tanto rara. Io mi ricordo che quando ne dovevamo incontrare in Milan, io mi ricordo, dicevo, speriamo che Boban non si rimetta, perché lui per una lesione al, mi pare, al retto dell'addome stette fermo quasi 3 mesi, ecco.
13: No, fanno che lui non ha voluto parlare di tempi. Lui ha detto: non parlo di tempi, non siamo in grado di dirlo.
12: Non è possibile.
3: Però quello che ci preoccupa, dottore, è che comunque veniamo da 3 settimane di sosta nelle quali lui già lavorava a parte, già non faceva le amichevoli. Quindi, se tuttora c'è un sovraccarico, il timore è che non sia proprio uno scherzo il tipo di problema.
12: No, come ho detto, ora io, come ripeto, no, ovvio, sulla patologia non so niente, per cui si parla così per un pur parler, però mi ricordo che quando ebbe un problema del genere sugli addominali Boban, stette fermo per 3 mesi, ecco, stette 3 mesi senza giocare. E poi sai, anche ora chi mi ha preceduto parlava di pubalgia. La pubalgia in realtà, in termini medici poco accessibili ai comuni mortali, viene chiamata come sindrome retto adduttoria, perché va a interessare i retti dell'addome e gli adduttori. Ecco, questa è,
13: siamo in area addome, perché in area addome ci siamo.
12: Il retto dell'addome c'è, però si estende poi giù anche alla parte alta della regione inguinale, dove si attaccano gli adduttori. Quindi non è

0: dicevano non ha niente di grave, però fa un lavoro differenziato. Dopo 3 settimane addirittura non parte, e addirittura ti dicono boh, tornerà quando sta bene, che come mi insegni da un punto di vista calcistico è il, come dire, non dateci fretta, ci saranno i tempi,
1: anche tempi giusti,
0: perché se rallenti poi dopo devi ritrovare la condizione, cioè il rallentamento del lavoro è ovviamente ritarda. E comunque, ecco, al di là di tutto, sono, perché c'è anche, dice, che sarà mai, in quell'area lì sono problemi fastidiosi per un calciatore, no?
1: Sì, sono problemi che, come ha detto prima, no, sai quando cominciano, ma sai
0: E poi dipende anche da se riesci a perché non esistono poi cure standardizzate al 1000 per 1000, se trovi anche per ognuno qual è il percorso giusto per sfiammare questa parte, ecco, per
1: riportare questo. Diciamo, qui conta poco la terapia farmacologica.
0: Esatto.
1: Forse la terapia farmacologica è soprattutto una terapia sintomatica, non strutturale al problema. Quindi le terapie sono soprattutto terapie fisiche e poi una riabilitazione che porti ad avere il recupero funzionale del muscolo, della funzione muscolare, attraverso una gradualità di
0: perché sennò ti ritorna, se no ricominci da capo,
1: quello che stavo di step che poi ti permettano, ogni step devi proseguire avendo una risposta totalmente positiva. Sì. Se quando fai lo step dopo non hai una risposta totalmente positiva, ma c'hai una risposta che ti fa qualche dubbio, bisogna tu tornare allo step precedente, non puoi proseguire.
0: No,
1: capito? Così, quindi la parte riabilitativa, la parte di recupero funzionale del muscolo, la parte clou della cura, è chiaro, e lì ci vuole una grande esperienza.
2: E magari tenerlo anche un po' fermo, Marcello.
1: Certo, va tenuto fermo.
0: È la priorità.
2: È l'unico modo per farla passare.
0: Ce l'hanno detto, lo devi sfiammare.
1: Va tenuto fermo e va fatto qualcosina per tenere in funzione quelle parti che non sollecitano la droga.
0: Esatto. Tra l'altro, nel salutarti ti dico anche, allora lo ripeto, noi non sappiamo, quello che sappiamo ve l'abbiamo detto, e quindi noi non sappiamo niente di più. Vi dico che, poiché qualche ascoltatore, qualche messaggio parlano di un possibile di pubalgia, che però, come vi ha spiegato il dottore Manzuoli, non è che si lega benissimo col concetto di addome e sovraccarico dell'addome, ma comunque per la pubalgia c'è anche, negli ultimi tempi, Marcello, c'è anche va a operarsi, no? Sotto questo punto di vista.
1: Certo, perché nella mia esperienza all'estero, devo dire che in caso di pubalgia si ricorre molto spesso all'intervento.
0: Esatto, l'ultimo forse, percorso è quello che suggerisco.
1: Forse anche in maniera eccessiva all'estero. In Italia non si faceva mai.
0: Sì.
1: Ora, da un po' di tempo, vengono fatti degli interventi per quando la pubalgia non è un quadro legato a un sovraccarico sugli adduttori o sui retti dell'addome, su certi muscoli, ma in realtà è l'espressione di una sporternia.
0: Esatto. Sì, infatti.
1: E quindi che è un pochino diversa dall'ernia tradizionale, soprattutto come localizzazione, però all'estero non si pongono il problema. Comincia la pubalgia, aspetti un pochino, fai un mese di terapia. Dopo un mese, se la cosa bene, si opera.
0: No, è così. All'estero prendo questo percorso.
1: Dire Kanchelskis, quando arrivò da noi, sta operato da tutte e due le parti.
0: Marcello, grande piacere.
2: Grazie,
0: come sempre.
2: Dottore.
0: Ciao, Marcello Manzoni, un amico.
1: Un grande saluto a tutti i radioascoltatori.
0: È un amico, Marcello Manzoni. E vabbè, ragazzi, purtroppo questo è un fastidio, lo ripeto, perché ATTA per me è un qualcosa
2: qualitativamente
0: di livello,
2: meglio,
0: è il livello che ti sposta
2: qualitativamente.
0: Poi, per carità, ora poi vediamo, ora quando torneremo dopo questa pausa cerchiamo anche di capire come può essere, quale può essere la sostituzione. Certo, per quello
2: comunque io farei un flash al volo con Andrea,
0: sicuramente, se c'è.
2: con Stefano.

0: chiamano Carlesi, un flash con Gianni Attasio lo facciamo perché o Gonçalves o Ulai o Brescianini. Ma io però Ulai non lo so se lo mette in
1: però se non gioca nemmeno qui. Allora per poi qualcuno, ci poniamo delle domande.
0: C'era un messaggio: se senza Attà non gioca Ulai, Vanoli è da esonero. Lo spiegava qualche ascoltatore.
1: Però se non gioca nemmeno senza Attà, e se va a fare, se gioca Brescianini, qualche domanda te la devi porre, però, perché allora in questo momento te che avevi detto no, lavora per due, lui ha detto e lavora per Ulai e Fagioli, quando, in che anno, in che mese, che secolo?
0: Io ti dico e che dico loro, cioè, avevano detto anche che sta benino a ta. Sì. E Andrea Giannattasio, ciao Andrea.
2: Ciao.
1: Allora, se Niccolò Ceccarini ha dato il colpo finale, devo dire che chi ha avuto il piacere, e fatelo, di sentire la mattina con Andrea Giannattasio, io avevo già capito tutto dopo la trasmissione di Buongiorno Firenze di Andrea Giannattasio di stamani, perché aveva già detto tutto con il garbo e l'attenzione che è obbligatoria nella nostra etica professionale. Ma caro Andrea, avevi anticipato quasi tutto, ecco.
2: E io avevo la sensazione che ci potesse essere qualcosa di cronico.
1: Sì, come hai detto.
2: E poi mi sono rifatto anche naturalmente all'impiego di Attà, e se andiamo a vedere lui ha sempre giocato, lui ha saltato soltanto la gara di Coppa Italia col Pisa per una scelta legata a un suo recupero, ma non era infortunato, e quella è l'amichevole col Signa durante la sosta. Poi onestamente queste ragazze le ha giocate tutte, la Fiorentina ci ha fatto sapere che evidentemente per averlo anziché al 60% come ora al 100% lo si preferisce fermare. Vediamo se quando ritornerà sarà davvero al 100%. Io però personalmente dopo oggi lancio ufficialmente l'allarme a Tassi, che
1: sì,
0: per forza.
2: Come diceva giustamente il dottor Manzuoli che ho sentito, il report è estremamente vago, tempi di recupero non ne sono stati stilati, e addirittura mi pare che il tecnico abbia quasi il timore.
1: No, ha detto non ci chiedete i tempi, ecco. Non ci chiedete i tempi. No, perché poteva tranquillamente dire: ragazzi, ora lui deve lavorare, poi ci sarà la sosta, ne parliamo con calma.
0: Come l'anno scorso è stato chiarissimo, come raramente capita sulle comunicazioni mediche da parte del club. Questo mi assumo la responsabilità di dirlo. Ma come l'anno scorso su Gosens ci disse chiaramente c'è stata una ricaduta, oggi è stato chiarissimo: c'è un sovraccarico. Vediamo quando
1: io
0: rientra,
1: ti dico anche
0: in questo momento.
1: Abbi pazienza, poi, per carità di Dio, cioè, ma non tocca all'allenatore fare questo tipo di informazioni.
0: Ma se non
1: oggi
0: te lo dice nessuno, perché
1: oggi
0: c'è stato un dirigente, un responsabile del settore sanitario. No, Luca, parliamo di una conferenza stampa dopo 3 settimane. Sono arrivati con 5 minuti di ritardo e ti hanno detto 20 minuti, poi c'è da liberare la sala. Secondo te hanno voglia di comunicare?
1: No, ma non è questo, non la fare. Se la fai, un problema così delicato come quello di un giocatore che improvvisamente non è convocato, e il messaggio è un mese e mezzo, è un mese di alti e bassi, quindi non è una cosa di ieri, no? E scegli di dire tornerà solo quando sta al 110%, lì lo devi dire o un dirigente o il responsabile dello staff medico.
0: Andrea, che ti dissero quando per Fiorentina Signa Attà era fuori?
2: No, le stesse cose che ci avevano detto per il Pisa, cioè che lui stava svolgendo delle sedute individuali con l'obiettivo di migliorare la forma fisica, tutto qua, siccome la si riteneva una partita superflua, un po' più o meno come la Coppa Italia, anche se quello era un impegno ufficiale, si era preferito non utilizzarlo. Ma io penso che il giocatore non sia infortunato, perché d'altra parte lui le ha giocate tutte.
1: Ma quel tipo di problema di cui si parla,
0: forse perché le ha giocate tutte,
1: porta
0: un sovraccarico.
1: Ragazzi, porta questa situazione, nel senso, purtroppo quel tipo di malattia un po' cronica, che poi ora, come diceva anche Manzuoli, ci sono le termine di, ti porta, perché ti dico, c'è la mattina e non ti alzi, il giorno dopo giochi, e questa è la situazione. Cos'è grave, Andrea? E questo è un dato oggettivo, cioè non ci raccontiamo barzellette, se te fai 3 settimane di lavoro specifico, non un giorno, non un giorno, 3 settimane, dopo 3 settimane non lo porti e dice ora si ferma, è lì che è il segnale che il problema oggi è in una fase critica.
0: Si cambia strategia rispetto a farlo giocare lo stesso come le prime
1: 3 settimane,
0: ragazzi, molto semplice.
1: 3 settimane di lavoro.
2: E mi permetto di dire che questa sindrome che è venuta fuori oggi è venuta fuori oggi, ma non è venuta fuori 3 settimane fa, cioè sarebbe stato più onesto forse farla uscire,
1: ma anche per tutelare un rendimento non eccelso di un giocatore che era, esatto, che stava cominciando a diventare un punto interrogativo. Quante, anche te fai le trasmissioni tutti i giorni, quante volte la gente dice ma allora ma è questa ta, ma non è un altro Gudmundsson, ma non è, cioè sembrava come se noi avessimo poi raccontato la storia di un giocatore che poi all'atto pratico non era quello che abbiamo raccontato. Ma questo tipo di problema ti penalizza proprio nella qualità del tuo gioco. Quindi è una situazione. E chi gioca oggi secondo te, dovessi scommettere su qualcuno, chi scommetteresti?
2: Guarda, ci sono due strade, esatto, una Fiorentina molto più aggressiva che vede Gonçalves in campo, io credo che possa essere questa la soluzione, oppure una squadra un po' più attendista, 4-3-3, quindi con il vecchio modulo e l'impiego di Brescianini insieme a
0: Fiorentina. Ulai,
1: l'avete
0: ha ragione, ti avrei risposto anch'io come Andrea, che giustamente Andrea Ulai non l'hai nominato.
2: No, ma perché Ulai in questo momento non è un giocatore...
1: Di che ha Ulai?
2: No, sta benissimo Ulai, almeno lui sta bene. No, in questo momento non è un giocatore che rientra nell'11 titolare. Poi magari mi sbaglio e domani c'è Ulai.
1: No, ma Loreto mi ha detto, guarda, Valora ha detto che lavorano per fare già Ulai e Fagioli insieme. Tu hai detto sì.
0: Anch'io un giorno mi alzerò la mattina presto per andare a correre. Non domattina però.
2: No, prossima settimana viene al posto mio in diretta una volta, scusami.
0: E quello l'ho fatto.
2: Ok.
0: Però no, ti ha detto che quello è l'approdo ad oggi, però, Andrea, e questo insieme.
1: Allora vi devo dire, però per come li raccontiamo, ragazzi, noi facciamo cronaca, lo dico soltanto, noi facciamo cronaca. Ma sono due problemi, abbiate pazienza. Cioè, un problema di natura fisica che riguarda Ta, e se l'evoluzione della vicenda portasse al fatto che gioca Brescianini, vada bene, non Gonçalves, se gioca Gonçalves, dicevo, ha scelto andare a 2 e su 2 in questo momento punto su Fagioli Endure, e credo che siamo tutti d'accordo. Ma se vai a 3 e Ulai non gioca nemmeno prima di Brescianini, qui avvisa Naviganti, c'è un problema. Cioè vuol dire che questo giocatore non lo vede, dice ma ci lavora per, ma lavori un giocatore a 30 milioni che lavori, cioè di come fai, vuol dire che non è un giocatore che è nelle idee oggi di Vanoli,
0: o che Vanoli non riesce a inserire almeno in un centrocampo,
1: e questo è un altro problema, perché sono i due giocatori, ragazzi, sono i due giocatori più importanti la Fiorentina e la realtà,
0: Per il resto, Andrea, zero dubbi, giusto? No, dico gli esterni, Pellegrino e così via.
2: No, la squadra sta bene, ma questo l'avevamo detto anche noi, che erano tornati bene tutti i nazionali.
1: E a sinistra chi gioca?
2: In difesa?
1: Sì.
2: Credo Valdepeña sia in vantaggio, insomma, oggi ha usato anche delle belle parole per lui, per come ha interpretato la gara col Napoli.
1: Non è convinto Loreto, Loreto
0: me mette via.
2: Ha sentito molto...
1: Scuote la testa.
2: La sicurezza con cui ha risposto su Mastantuono, ecco. Cioè, un giovane recupera alla svelta, anche se da quello che so io lui ieri ha fatto veramente molto molto poco, molto molto poco. Quindi il vero allenamento è stato stamattina, però magari stamattina gli ha dato una prova di spessore tecnico unica e quindi parte dall'inizio. Io oggi sarei propenso a mettere Mastantuono titolare domani.
0: D'accordo, anch'io su questo totalmente d'accordo. Grazie Andrea. A presto.
2: Ciao, a dopo, ciao.
0: E poi ovviamente domani lo ritroverete da Genova a raccontarvi il match, ma poi anche stasera nel corso di Extra Viola. Break per noi e poi torniamo seconda ora di Palla al Centro. State con noi.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800.

0: 97.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Buongiorno ragazzi, allora a me sinceramente mi rattrista, ma mi rattrista molto sentire un tifoso della Fiorentina che mette in dubbio quello che c'ha un giocatore, ad esempio come Atta, che mette in dubbio che abbia questo problema. È quello che mi rattrista molto. Io non riesco a capire perché ci sono tifosi così. Walter da Roma.
5: Ciao ragazzi, sono il Gorillaio. Capisco un po' la tristezza su Atta, ma su di morale, si gioca un 11 lo stesso. Siamo all'altezza di sopperire all'assenza di Atta, secondo me.
6: Sanini. Buongiorno ragazzi, buongiorno da Bergamo. Se l'era Bono non veniva a Firenze, se l'avesse preso Prade rotto, attaccavate banda a dire si sono presi sempre quelli rotti, sempre quelli scarsi, sempre quelli da rimettere in piedi. Dai, si è fatto male, capita, tornerà meglio di prima.
7: Oh via Calamai, mancava la polemica, ora Ulail è un caso se non gioca, ma un ragazzo di 19 anni che si deve inserire negli schemi e arriverà. Se si vuole coprire di più, mette Brescianini che c'ha più.
8: Certo, ragazzi, 19 anni.
7: Ciao Calamai, gente a Firenze. Ciao ciao.
8: Hai ragione.
9: E invece Calamai c'è da lavorare anche sui giocatori che sta a 30 milioni. Non so se ti ricordi Tonali.
8: Oggi,
9: dal Brescia al Milan il primo anno. Certo. Sembrava uno zombie. Il secondo anno l'hanno venduta a 90 milioni di euro, 85 milioni di euro. Sicché bisogna dare tempo ai giocatori, soprattutto a uno straniero di 20 anni, nemmeno 2006 vi ricordo, venuto che viene dall'altra parte del mondo, ha fatto un anno in Turchia e è stato portato in Italia, quindi cioè, le difficoltà sono enormi, quindi c'è da lavorare anche su un giocatore di 30 milioni, sì, esempio Tonali è calzante.
10: Passa la mano della Svizzera tedesca. Pioli, il primo Pioli, non vedeva Milenkovic, poi si infortunò, mi sembra, Laurini, e fu costretto a metterlo in campo e Milenkovic non uscì più. Adesso non c'è Atta, gioca Ulai e Ulai non uscirà mai più.
8: Deve lavorare
10: campo,
8: Ulai, dai.
10: Perché in un modo o nell'altro tu Ulai in campo ce lo devi mettere. E poi sarà il discorso dell'allenatore organizzarsi, ma quando c'è un campione, perché mi sembra quello un campione, deve andare in campo, fine. Quindi nel dispiacere dell'infortunio di Atta, siamo contenti per l'occasione per Ulai. Detto che poi quando si riprende Atta, è chiaro che Atta, Ulai e Fagioli e ciao.
8: E va bene, seconda ora di Palla al Centro, tante note audio, vi ringraziamo, 348-7593-933, 3925-7277-055-0557-111171 per intervenire in questa versione particolare di Uno contro Tutti, nella quale Luca Calamai prende il posto di Dimitri Conti.
11: È bellissima questa cosa. Bene, no,
8: che
11: dai,
8: tu vuoi lavorare?
11: Ma cosa vuoi, di che stiamo a parlare, ragazzi, raccontiamo favole.
8: Va bene, vediamo quello che succede.
12: No, sono d'accordo,
8: è vero, ne abbiamo,
12: che quest'anno
8: che ne abbiamo,
12: possiamo sopperire, cioè alternative da pescare ne hai, cioè non è che...
8: No, ma che discorsi, ma...
12: Dopodiché è chiaro che dispiace.
8: Atta,
12: si è stati un mese a dire come si è fatta a prenderlo.
8: Diverso da quegli altri.
12: Sì.
8: Va, poi noi l'auspicio è che chi entra al posto di Atta faccia meglio di Atta? Come Atta?
12: Certo.
8: No, per carità di Dio, ma è un giocatore che la Fiorentina ha scelto perché può alzare a livello importantissimo la squadra, e se non ce l'hai è un problema. Ragazzi, possiamo parlarne per 12 giorni, stiamo parlando di un giocatore importante, ma non è questo, guardate, il problema è il tipo di infortunio, ve lo ribadisco. C'ha un problema, 20 giorni fra 20 giorni torna al 100%, sì. Perfetto, si fa a voglia. Il problema è sperare che le tempistiche non siano lui, e soprattutto che lui guarisca.
12: E permettimi, appunto, che stavolta si affronti in modo radicale il problema, perché faccio uno più uno. Luca evidentemente si è provato a gestirlo, se ne ha giocate 5, perché non è che è una roba venuta fuori negli ultimi 20 giorni. Allora è una domanda mia, se no diranno vuoi fa polemica. No, però forse si poteva gestire con più cautela, non lo so.
8: No. Guarda, è subdola, è una malattia subdola.
12: Sì, però ripeto, tre partite è un grosso e vedi che c'è qualcosa che non funziona.
8: È difficile.
12: Poi ce ne altre due con Vanoli.
8: È difficile perché...
12: guarda, fermato un attimo, magari salta Venezia e Napoli, non lo so, piuttosto
8: perché ti dà segnali
12: che non ti aiutano. Io pigliavo l'Aulin, pensa che bischero. Infatti sono andato avanti sei mesi con un annoletto. O stai fermo.
8: Ulai, perfetto, non abbiamo risolto il problema. Si allena, gioca 20 minuti. Anche il Napoli credo non sia nemmeno entrato. Si allena. Noi siamo diventati una società che può spendere 26-27 milioni per un giocatore per prepararlo per l'anno prossimo.
12: No, magari per dicembre, magari, ma io lo capisco e
8: parlare,
12: tu vorresti,
8: ragazzi,
12: vederlo
8: ma
12: subito
8: di
12: in campo.
8: Cosa state a parlare?
12: Capisco anche l'ascoltatore che dice magari
8: se volete,
12: ci vuole lavorare ancora sulla IFA.
8: Ma c'è a voglia, certo, è normale, se lui non lo inquadra ci deve lavorare.
12: Diciamo
8: ma
12: che tu
8: è
12: questo. Un punto di vista molto dirigenziale, cioè
8: viene dall'altro mondo.
12: Spendo 30 milioni per un calciatore che vogliono in tanti, che ha fatto molto bene al mondiale, dirigente dopo due mesi, se ancora non lo vedo inserito del tutto, mi fa qualche domanda.
8: Esatto, viene dall'altro mondo lei, quindi capito, deve calarsi nella realtà. Va bene, d'accordo. Mentre chiedo a Stefano Carlesi di preparare il prossimo collegamento, è evidente che qui stiamo ragionando su due opzioni, una con Gonçalves. Io non so se andrà a Genova così, subito in partenza, con tutta questo impatto offensivo. Non so, è una bella scelta, una bella scelta anche coraggiosa, quella di fare a Vanoli. Io l'ho detto oggi a Caffè Nero Bollente, oggi la partita la cominci a vincere dagli 11 che vanno in campo, perché se trovi
12: dalla scelta
8: giusti,
12: dei titolari,
8: perché la solita Fribe si gioca in 15, 16, certo, ma intanto indovina gli 11. Perché oggi se te indovini gli 11 eviti possibilmente, probabilmente, di creare di dare al Genoa la possibilità di entrare in partita. Te devi impedire al Genoa di entrare in partita, perché loro sono in una difficoltà totale, con problemi di infortuni ancora più gravi, molto più gravi dei nostri. Quindi oggi indovinare l'11 giusto, e oggi non è faccio giocare Gnonto o Ulai o G, e fai giocare Valdepeñas o Vieri, cioè qui devi
12: dici
8: proprio scegliere
12: nevralgico.
8: Un atteggiamento, perché se parti col 4-2-3-1 devi andare a fare tanti gol, perché l'idea di calcio diventa quella, no? La squadra con quattro giocatori dichiaratamente offensivi, Jimenez a destra, Valdepeñas a sinistra e due mediani che sono comunque due giocatori che amano la fase offensiva, perché sia Ndur che Fagioli.
12: Ndur si inserisce
8: ci vanno,
12: molto.
8: No? Allora,
12: certo.
8: Se con tutto questo l'obiettivo è, dice, si fa chi segna più gol, e la Fiorentina in questo momento ha sicuramente un potenziale offensivo di gran lunga superiore rispetto a quella che ha il Genoa. E certo, bisogna vedere cosa faranno gli altri, e questo è un aspetto non da poco, una riflessione. Io resterei col centrocampo a tre, ti devo dire la verità, Gonçalves lo metterei in corso d'opera,
12: quindi Brescianini, no, te faresti Ulai
8: no.
12: Ulai, Ndur
8: no.
12: E Fagioli.
8: Ulai deve prepararsi come Tonali, quindi ricordati, fra tre anni noi prendiamo quanto è costato Tonali? 110 milioni. Quindi noi prendiamo 110 milioni da Ulai, o forse anche 200, se via. Ma di che state a parlare, ragazzi? Io delle volte resto, un giocatore viene dall'altro, ma avete visto Ulai al mondiale?
12: Dunque,
8: ma l'avete visto o non l'avete visto?
12: In generale coraggio, quindi
8: ma di che parliamo? Ma
12: Ulai
8: è un giocatore con le sue caratteristiche, è un grande giocatore, è un grande giocatore con le sue caratteristiche. La verità è che era stato preso per giocare al posto dei Fagioli, ma non sono riuscito a vendere Fagioli. Non è che lo prendo, lo preparo, lo guido, e come Tonali, ma chi c'entra Tonali? Ma di che cosa parla per l'ascoltatore? Cosa c'entra Tonali? Ulai era stato preso per fare il regista, poi gli è rimasto Fagioli e ora non sanno come metterlo, dove metterlo. Questo è perché a due non sono pronti per giocare a due, e perché gli è esploso Ndur. Abbiamo ricchezza, bene, ricchezza. ricchezza su soldi però che sono stati spesi, ragazzi, e che in questo momento, ma è Attac che mi innervosisce, guarda, perché purtroppo per un calciatore, questo poi giovane a talento, ragazzo formidabile, mi dispiace che debba convivere con questo fastidio. Va bene,
12: Gnonto mezzala destra con Fagioli e Ndurci, credo poco,
8: e poi questo avrà un riflesso anche sul mercato, Tommaso.
12: Guarda, qualcuno scrive: occhio, e poi a forza di tenere fuori Ulai si rifà sotto il Galatasaray, ti ricordi? Era arrivata qualche voce
8: oggi, lo diceva Andrea Giannattasi oggi, se te scrivi la parola Ulai esce fuori che è arrivata, che lui il Galatasaray vorrebbe riportarlo in Turchia. No, ma dico, perché se a ta così già c'è 5 centrocampisti soli, ecco, può darsi, e poi questo
12: loro
8: ti obblighi
12: però cercano,
8: a tornare comunque, a prendere a gennaio un centrocampista, ecco, può darsi che questo sia, magari ritorna anche Torsved, ora non c'è più Grosso, non lo so, però Torsved non mi pare abbia allungato il contratto, no, con Sassuolo,
12: no, assolutamente. Quindi no, gioca,
8: è l'equivalente del nostro Dodolli
12: in teoria, no? Lì quindi puoi tornare, assolutamente,
8: staremo a vedere.
12: In attesa del collegamento, io, se ci sono, un po' andrei avanti anche con qualche altra nota, perché ci state scrivendo in tanti, ovviamente, come dire, la notizia l'abbiamo subodorata in mattinata, poi abbiamo avuto le conferme direttamente da Vanoli, quindi il tema è caldo.
8: 80 milioni tonali
12: arrivano, scusa, mi scuso con il nostro Stefano Carlesi, le note audio. No, ancora no, c'hai ragione, ancora no. Credevo fossero
8: c'è
12: in
8: troppa
12: ponte.
8: C'è troppa fretta.
12: Caramai, se non gioca Ta, non è che siamo finiti.
8: Ma
12: non,
8: cosa c'entra?
12: E Ulai non è un problema. Abbiamo la rosa profonda, giocherà Gonzalo.
8: Ma cosa c'entra? Ma
12: che oggi sono tutti,
8: ma
12: come
8: è chiaro,
12: dire,
8: che giochi in 11, non è che si giochi in 10. Ma che vuol dire? Ma anche Genoa c'ha 6 assenti. Anche il Genoa, va avverto, c'ha 6 assenti, ma giocano 11 anche il Genoa.
12: No, quello certo.
8: Ma il Genoa, secondo voi, preferirebbe già con gli 11? Allora, me lo ripete per la millesima volta.
12: C'è un Tommy che dice sulla gestione Ulai: sono un cazzato nero, fossi ragazzo sarei ancora più incazzato.
8: Non c'entra niente, cioè, sì, ma magari in questo per l'attacco che abbiamo visto. Allora, mettiamola così: l'attacco che abbiamo visto non ci genera questa disperazione,
12: no.
8: Perché era un attacco che era al 50%, Tommaso.
12: 60.
8: Qui un giocatore che sembrava poco più che normale per quello che abbiamo visto. Io sto facendo un ragionamento non per Genoa, io non so, delle volte sto facendo il ragionamento che ora giochiamo Genoa, Como, Inter, Sassuolo, Juventus. In queste partite un giocatore come Atta è importante.
12: C'è anche la ma è venuto in mente.
8: È importante. Era un giocatore importante. Atta, va bene? E giocheremo in 11, speriamo di vincerle tutte, anche senza Atta. Dispiace, ma non a caso Atta costa 30 milioni, quanto costa? Cioè, Atta non è Brescianini.
12: No.
8: Ecco. Allora, se non è che costano di più perché sono bellini, perché hanno un valore, d'accordo? Oh, questo Endur oggi vale 30 milioni, infatti è un giocatore importante, ma quando non hai un giocatore importante e dispiace, si può dire che dispiace?
12: Si può dire,
8: non lo so,
12: si dispiace,
8: cioè, no, viva, siamo fortunati perché ci sarà la rosa,
12: vuol dire che c'è ottimismo, vuol dire che siamo ottimisti,
8: ragazzi,
12: in vista della gara di
8: Genova.
12: Ma
8: certo, dobbiamo essere ottimisti.
12: Va bene, vediamo se è ottimista anche il mister Roberto Malotti, che ritroviamo con piacere. Mister, ben trovato, buon pomeriggio.
0: Ciao, buonasera a tutti.
8: Allora, tra l'altro possiamo dire,
12: certo,
8: che a cominciare dalla partita di Fiorentina Como, per le partite casalinghe, noi andremo, spero non a disturbare la fantastica location, ristorante del grande Malotti, che lui è un allenatore, poi dice lo fa, non è il suo mestiere, ma lui è un allenatore, poi per hobby fa anche le pizze e altre cose lì allo stadio, e quindi saremo lì da lui per vivere il prepartita, e questo ci fa profondamente piacere, perché è veramente un bellissimo posto che vale la pena di conoscere. Pizze di tutti i tipi e messe tatticamente in campo da Malotti. Allora,
12: nel prepartita, ricordiamo.
8: Mister, allora, abbiamo perso per ora Atta. Che ne pensi?
0: Un ragazzo che chiaramente ancora si deve esprimere quelle che sono le proprie potenzialità, e quindi in teoria dovrebbe dare continuità a quelle che sono le proprie prestazioni.
8: Ecco, io ti chiedo una cosa, non entriamo nello specifico, perché mi insegni che c'è la privacy, e la privacy per il nostro mestiere è un obbligo di rispetto totale. Certo. Però allora, lavorato 3 settimane, oggi Vanoli ha annunciato che non parte per Genoa, non si sa quando tornerà, deve guarire al 110%, ha un problema di sovraccarico all'addome. Insomma, peccato, questo si può dire, cioè, perché ovviamente sono problemini che ti condizionano, no? Un po' anche nel rendimento.
0: Quando tu hai degli infortuni muscolari, un po' ti rallenta quello che è la tua forma migliore, è normale, ritorni un po' indietro, sperando, sai, l'affaticamento, soprattutto se il segreto femorale, i tempi sono quelli, 3 settimane.
12: E qui siamo sull'addome, però, mister, come dire, la paura è che sia quella zona che poi è il male dei calciatori, no? Perché è più o meno, perché sovraccarico nella zona dell'addome ci ha portato
0: a pensare un po'. Se è un inizio, se è pesantemente,
8: speriamo.
0: Basta che lavori in maniera diversificata per un periodo. È chiaro, una bella notizia non è male, perché logicamente, ripeto, è un ragazzo che, anzi, in questo momento dovrebbe lavorare più degli altri.
8: Esatto.
0: Quella è la sua forma migliore, quindi non è una bella notizia. Dall'altra parte è vero che in questo momento la Fiorentina ha comunque anche alternative, e quindi se da una parte guardiamo la parte positiva, questo darà la possibilità a Vanoli di provare anche altre situazioni.
8: Ecco, le due opzioni, ragionando su domani, sono il passaggio al 4-2-3-1 con Gonçalves alto e con Dur e Fagioli in mezzo, oppure restare al 4-3-3. E insomma, ci diceva Andrea Giannattasio che forse Brescianini addirittura avanti a Ulai. E qui poi ti chiedo, perché poi alcuni ascoltatori hanno detto bisogna dargli tempo a Ulai, bisogna educarlo calcisticamente, però che ne pensi?
12: Siamo a metà ottobre.
0: Cosa ne penso? Penso che in realtà i giocatori forti devono giocare chiuso. Cioè, cosa vuol dire educare? I ragazzi giovani, i migliori si giocano, i migliori certo stanno a guardare le partite. Quindi io credo che un giocatore vada valutato per le potenzialità che ha. Se il giocatore è forte a prescindere chiaramente dai propri difetti della giovane età, se no si può tornare a Caiodè, si può tornare, cioè in un giocatore si deve guardare innanzitutto quello che poi può esprimere ai massimi, quindi in quei massimi se poi ci devi lavorare, devi capire che il giorno che poi l'hai migliorato, la verità è che hai un crack poi in mano. Io credo che indipendentemente da questo, questi siano discorsi da facciata. La verità è che probabilmente Vanoli non lo vede più di tanto. Se mi dici che domani, probabilmente nonostante l'assenza di Attà, non rientra nel...
8: Potrebbe giocare Brescianini, così ci ha detto Giannattà.
0: Io onestamente non lo so, però io credo che in uno sviluppo futuro Ulai onestamente sia più forte, quindi io il mio principio calcistico è che per me quelli più forti devono giocare, punto, indipendentemente quelle possono essere le proprie caratteristiche, cioè gli 11 più forti te li devi far giocare.
8: Ecco, ma ti sei mai trovato ma ti sarai trovato sicuramente in mezzo al campo ad avere un giocatore, diciamo, un pochino disordinato tatticamente,
12: indisciplinato.
8: Come si correggono queste indole,
12: con gli urlacci,
8: con che cosa si correggono?
12: Stai in posizione.
0: Io credo che sia molto più semplice, va bene, togliere qualcosa a un giocatore che ha troppo,
8: sì, è vero,
0: a un giocatore che ha poco.
8: Esatto.
0: Quindi quelle ripeto, è normale che un ragazzo che ha una grande euforia, mettiamola in questa maniera, nell'espressione propria di calcio, è un po' vada anche gestito, ma ripeto, ma se non gioca come fai a migliorarlo? Cioè, le potenzialità di questo ragazzo mi sembrano enormi, e quindi poi attraverso l'esperienza che te lo migliori,
12: certo.
0: Cioè, ce l'hai a disposizione tutto il tempo che tu vuoi, cioè nell'allenamento, nelle partitelle. Cioè, la verità è che in quanto lo migliori in un mese, in un mese e mezzo, non giocando non lo migliori nemmeno in un anno e mezzo. Cioè, il migliorare è sempre relativo. Se tu metti sul piatto della bilancia, quello un giocatore ti può dare, e tu percepisci quello che, se da una parte perde, dall'altro ti può dare. Quindi io credo e ribadisco che secondo me non è nella visione dell'allenatore questo giocatore, giusto o sbagliato?
8: No, ma questo vale per tutti,
0: però ecco, mi sembra che sia un discorso di facciata, che vuol dire disordinato, che va a giro del campo, se la palla è a destra, figlia fa, cioè, cosa vuol dire? Cioè, le limitazioni poi tu le suggerisci te, sì, può fare una volta, può entrare un po' troppo influente sulla palla, però vedo che recupera tanti palloni, è bravo anche a sbistarli, cioè è un ragazzo che ha grandi capacità di recupero, è quello in mezzo al campo si è sempre chiesto anche l'anno scorso, cioè il classico pitbull che sta addosso, cioè un giocatore a me piace tanto, la verità è che purtroppo all'allenatore
8: questo vale per
12: ancora un lo vede
8: questo, ma ce ne sono milioni di casi come questi. Allora faccio l'esempio, Vanoli è arrivato e io ti devo dire la verità, mister Malotte, a me indurre non è che mi illuminava, mi accendeva, ma io non sono un intenditore di calcio, lo dico, però lui è arrivato l'anno scorso Borda titolare,
12: e da gennaio c'era dubbio,
8: titolare, cioè, perché lui lo vedeva e lo vedeva, e ti devo dire
12: ha avuto
8: anche
12: ragione.
8: Con dei risultati, a me non capivo che cosa fosse, che, per cui gli allenatori sono fatti così, cioè, ma quanti ne vediamo di giocatori che magari in una squadra non sono sempre in panchina e poi vanno in un'altra, sono titolari inamovibili, perché rientrano in un'idea di calcio di un allenatore. Certo è che su questo giocatore hai fatto un grandissimo investimento, è vero che l'hai fatto quando c'era un altro allenatore, vabbè, comunque queste sono le vie del calcio. Prima di salutarti ti chiedo, anche in questo hai un vissuto di mille battaglie, questa è una di quelle partite in cui te sei più forte, perché sei più forte, è oggettivo, hai tante ambizioni che stanno riprendendo quota da un punto di vista di attesa, di là c'è una squadra con tanti problemi, tanti assenti, un punto solo, un allenatore a rischio, una società in bilico. Qual è il rischio di queste gare?
0: In realtà le partite sono sempre da giocare, non sono mai scontate e non sono mai facili. È chiaro, sottovalutare una partita come quella di sabato nella condizione di classifica della Fiorentina sarebbe un suicidio totale. Quindi i rischi ci sono sempre e comunque, perché possono essere determinati da episodi, da circostanze, come detto voi, chiaramente sulla carta la Fiorentina è più forte di Genova, non c'è dubbio. Quindi i rischi sono dovuti anche a quanto la Fiorentina sia volutamente disposta a accettare una battaglia, perché quella sarà, e quindi arrivare a Genova con l'idea di dover far punti o di poter far punti pensando che sia una cosa semplice è un errore gravissimo che la Fiorentina non si può permettere. Quindi io mi auguro e sono convinto che il mister, quello che sto dicendo io ora a voi, sicuramente lo farà con la squadra, lo farà con i giocatori, e che i ragazzi arrivino all'appuntamento con la mentalità giusta per poter ottenere al di là del risultato una prestazione importante, perché poi le prestazioni te le porti con te a volte anche più dei risultati, quindi quello che ha bisogno in questo momento la Fiorentina è di continuità, ma non solo di continuità nei risultati, di continuità anche nell'espressione di calcio che abbiamo visto nelle ultime due partite, cioè una Fiorentina comunque vivace, vogliosa, non una Fiorentina spenta, morta, che ci ha fatto preoccupare. Credo che questo sia l'obiettivo minimo in questo momento di una partita come quella di Genova, che ripeto può sembrare semplice, dove chiaramente se lo chiedi al tifoso ti dice sono tre punti, se si prende tre punti o in Genova si prende tre punti, ma poi in realtà funziona proprio così, funzionano le partite, come ho detto, vanno giocate bene se possibile, e bisogna poi vincerle sul campo.
8: E che i valori vanno messi in campo, non a parole.
0: Purtroppo e per fortuna questa è la realtà di uno sport che non ha niente di scontato, e quello che differenzia un po' il calcio dagli altri sport, dove in realtà non c'è mai una logica vera e propria. Quindi la Fiorentina per far sua partita dovrà comunque fare una partita importante, i mezzi ce l'ha, diciamo che la situazione psicologica in questo momento è a favore della Fiorentina, però ecco, tutte queste componenti poi vanno messe insieme per far sì che poi il puzzle risulti giusto per poter poi chiaramente ottenere un risultato importante. Non vanno sempre di pari passo queste cose, non basta mai solo l'aspetto tecnico, non basta mai l'aspetto iniziale, è quello, si parte, noi siamo avvantaggiati, dove siamo avvantaggiati? Quando l'arbitro fischia siamo 11, la palla è una sola, e quindi per vincere la Fiorentina, e se dovesse vincere o comunque fare una buona gara in un risultato importante, non dovremmo uscire dicendo ma eri Genova, dovremmo uscire dicendo ha fatto un risultato importante in un momento delicato.
8: Grazie Roberto Balotti.
12: Grazie mister.
0: Un abbraccio. Grazie a voi.
8: A presto. Grazie.
12: A prestissimo.
8: Siamo andati un po' lunghi, ma Roberto Balotti valeva la pena.
12: Break,
8: ci scusiamo
12: e torniamo.
8: Con i registi di radio torniamo subito.
3: Radio Firenze Viola.
2: Scandisce. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
13: Dai ragazzi, su, adesso fate queste polemiche su Attacca.
8: Siamo cattolica.
13: Non può giocare, giocherà più avanti, giocherà a fare le partite. Speriamo che ritorni presto. A Fiorentina quest'anno ha visto che non gli mancano le alternative, no? Come dici te, Tolo, Gulsulves. Giocherà lui.
14: Buonasera da Firenze Viola. Allora, dalle parole di Panoli direi che Mastantuono partirà dalla panchina e lo farà subentrare nel secondo tempo, giocherà più di mezz'ora sicuramente, però darà fiducia a Gnonto, sicuramente giocherà a Gnonto. Per il centrocampo partirà con un 4-2-3-1 con Gonçalves dietro la punta, poi siccome non avrà tutti i 90 minuti di gambe, quando uscirà Gonçalves potrebbe fare entrare anche Ulai e fare il 4-3-3 e fare la mezzala a Fagioli, perché ha parlato di questa possibilità.
15: Buon pomeriggio, disse bene ieri Repice a Prizio, quando gli ha detto ma non le fa già i giocatori fuori loro, vorranno di cabo, non le di là. C'è un allenatore, né io né te siamo allenatori, gli ha risposto il buon Repice, quindi bisogna dar fiducia all'allenatore. Ora mi sembra anche, non mi sembra il caso Luca Calamai di montare il caso la I, perché non c'è nessun caso la I, lo stai montando voi il caso la I. Poi ci sarà di là accanto a te Loreto, sbrufferà, si offenderà, se la piglierà male, ma
12: no,
15: è questo ragazzi, è questo. Fate polemiche inutili. Ale della Val di Sera.
16: Ormai, buonasera, sono Guido. Non è molto bello, elegante sentire che ogni volta qualcuno ha un'idea diversa dalla sua, te tu cominci a tirare fuori cose ironiche dicendo ma di che si ragiona, senza ricordarsi sempre che te 40 anni che hai esperienza né tanta né calcio, e chi invece si approccia a trasmissioni radiofoniche come la vostra ha l'esperienza di un tifoso, quindi è limitata a quello che ha visto, non ne ha fatto un lavoro, immagino, rispetto a voi, quindi forse ci vuole un pochino più di senso della situazione, diciamo, e poi magari anche correggere certi titoli, tipo Pellegrino che ha cancellato Ken, ha fatto 4 gol, quell'altro ne ha fatti 25 quando venne a Firenze, forse bisogna aspettare un attimo a mettere certi titoli. Ciao Guido.
17: Oh vai, sistemato anche in questa seconda mandata di note audio. No Ale, oggi sono tranquillo, è venerdì, meteo meraviglioso perché fa freschino, cielo grigio londinese, e soprattutto domani si gioca e quindi si comincia a parlare del pallone e il rotolo. Per il resto sei te che che oggi te la devi
18: basta,
17: devi rispondere.
18: Abbiamo dato. Va bene, allora
17: secondo me, ora poi andiamo a Genova, parliamo al volo anche un po' del Genova. Secondo me c'è stato un intervento dell'ascoltatore che mi vedeva molto d'accordo sulle previsioni di formazione, non su Mastantuono, perché io in realtà, da come l'ho sentito, ho avuto la percezione che lo voglia mettere dall'inizio. Invece sulla scelta di partire con il centrocampo con Gonçalves, e magari poi, siccome non ha 90 minuti, pensare dopo a Ulahi al posto di Gonçalves per dare un po' più copertura, mi torna, potrebbe essere la lettura che farà Vanoli. Non mi stupirei se però poi privilegiasse chi ha lavorato al Viola Park, quindi poi Gnonto in qualche modo titolare, perché comunque viene da queste 3 settimane di lavoro col gruppo. Ho pochi dubbi che a sinistra ci sia Angie, perché è giovane, perché poi ha fatto gol in nazionale, quindi è sicuramente di buon umore o comunque rientrato positivo, e poi grandi alternative a sinistra.
18: Ma io ci adatti Gnonto. Non so niente, io giocherei con Ulahi, Fagioli e Nduri in mezzo al campo, Mastantuono a destra, Angie a sinistra, che e Pellegrino centravanti. Poi, poiché è una partita che si gioca ovviamente su 90, ormai si gioca su 95, 96, 97 minuti, posso, se la partita prende un certo percorso, cioè mi sta bene, io poi in corso d'opera posso inserire Brescianini, che mi può dare un ulteriore appoggio ai difensori, perché ricordatevi, io prendo per buono, scusami, quello dice Andrea Giannattasio, cioè sì. Valdepeñas a sinistra, Jimenez a destra, sono due terzini che saranno attaccati, cioè ogni squadra andrà a attaccarli, perché loro sono molto forti quando attaccano, molto meno forti quando difendono, per cui avere un centrocampista che magari li aiuta, come potrebbe fare Brescianini, potrebbe essere utile. Così come, se la partita prende un certo, hai necessità poi di provare a alzare il livello della tua qualità offensiva, puoi tranquillamente inserire Gonçalves, magari passare al 4-2-3-1.
17: Sì, sai, sono strategie.
18: Noi non sappiamo come sta Mastantuono, ricordatevi che loro hanno tutta la possibilità di 1000 test, valutazioni. Se Mastantuono sta bene, parte sempre titolare, perché io la partita non è che ragazzi, le partite si vincono dall'inizio, poi le puoi cambiare in corso d'opera,
17: sei bravo a leggerle,
18: ma intanto mettile per bene. Quando te le sei messa per bene, poi è tutto più semplice, no? E viceversa, avere come ha la Fiorentina oggi la possibilità di, quello che voglia gli allenatori, voltarsi verso la panchina, avere 2 o 3 opzioni, se la vuoi fare più offensiva ce l'hai, se c'è anche Beto, non dimenticate,
17: certo.
18: Se c'è Gnonto, c'ho spazio, Gnonto mi piglia campo, c'ho, voglio puntellare poi il centrocampo, Brescianini, c'ho
17: alternative a posto, vada bene,
18: ce n'hai tante, ecco. Ma la squadra, quegli 11 che scendono il campo all'inizio, già te la indirizzano la partita, e quando te la indirizzano, se hai sbagliato gli 11, poi non è sempre automatico che la rimetti in piedi.
17: Passate quasi 2 ore dalla conferenza stampa di Vanoli, immagino che sia arrivata anche a Genova la notizia relativa a TAC, che non sarà del match di Marazzi, e immagino che per De Rossi sia sicuramente un vantaggio. Ne parliamo anche con Jesse Adamoli, Repubblica, da Genova, ben trovato.
18: Ciao Jesse.
19: Grazie, ben trovati a voi, vi sembra un piacere.
18: Allora,
19: sentevo mentre ascoltavo la dotta dissertazione tattica di Luca che avete mille soluzioni alternative. De Rossi purtroppo non è che ha tante soluzioni, cioè in teoria giocatori ne ha tanti, validi, affidabili ne ha pochi. Riflettevo sul fatto di com'è strano il calcio, che nella scorsa stagione dicevamo tutti: ah, meno male che a Firenze hanno scelto Vanoli e ci hanno lasciato De Rossi, e invece quest'anno a Genova vorrebbero Vanoli e darebbero volentieri De Rossi alla Fiorentina. Comunque gli allenatori sono così in balia dei risultati, ma soprattutto dei giocatori che gli mettono a disposizione.
12: Ma c'è maretta dell'ambiente intorno a De Rossi, Jesse?
19: Ma sai, io mi sono stupito che non sia stato esonerato con la sosta alle porte, con tutto questo tempo, con 20 giorni per il nuovo allenatore evidentemente prendere possesso non tanto della squadra, perché con mille nazionali che ci sono, ne abbiamo fino nazionali del Montenegro, del Messico, quindi non è che potesse lavorare sui giocatori, ma comunque prendere così conoscenza dell'ambiente e quant'altro. Invece De Rossi è stato riconfermato, conferma che il calcio mai va alla rovescia. Parma Genoa, l'allenatore che ha vinto è stato esonerato, quello che ha perso è stato riconfermato. Ma non mi sono stupito perché De Rossi ha particolari demeriti, ma perché nel calcio il vezzo è quello di dar tutte le colpe all'allenatore, e la cosa più semplice per una società così sghemba, sgangherata come quella del Genoa in questo periodo, è dare la testa dell'allenatore in pasto alla folla, era la cosa più semplice e più scontata. Invece è stato riconfermato. Certo che con la Fiorentina si gioca parecchio, perché comunque un ulteriore passo falso compromenterebbe la sua credibilità, perché comunque la gente gli vuole bene per quello che ha fatto l'anno scorso e per il suo approccio sempre molto così molto sincero, molto
8: passionale, molto, anche c'è uno che
19: passionale, ma non è più il De Rossi così trascinante, così motivatore dell'anno scorso, un po' rabbuiato, no? Qualcosa forse capisce che c'è qualcosa che non va. Comunque la gente gli vuole bene, ma i risultati non arrivano, e quindi la sua posizione è in grande pericolo. Domenica la partita successiva Genova giocherà sabato all'Olimpico con la Roma, e poi son dolori. Comunque poi io dico sempre, le squadre le fanno i giocatori. L'ultimo Genoa che ha fatto un po' divertire la gente era quello di Girardino, ma aveva Teghi, Gudmundsson, Martinez in porta, due professori come Badil e Strootman a centrocampo. Quando hai quei giocatori lì,
12: certo, è tutto più facile.
19: Prendi questi giocatori che hai adesso, è tutto estremamente complicato.
8: Senti Jesse, ragionando sull'idea che hai di come verrà proposto il Genoa, che tipo di partita si deve aspettare la Fiorentina? Un Genoa, perché tutti ti ci verrà, partirà a 100 all'ora, si salteranno addosso, che sarebbe poi per la Fiorentina sarebbe l'opzione migliore, tra l'altro.
19: Spero che sia così, e così ha fatto nell'unico primo tempo ben fatto della stagione, quello contro il Napoli, l'ha pressato alto, l'ha aggredito, non gli ha dato modo di ragionare, di giocare la palla, ed era un Genoa sorprendente, che era piaciuto. Poi dopo si è smarrito, si è perso già il secondo tempo col Napoli, con quel gol estremamente bizzarro, convalidato, il Genoa addirittura finito per perdere quella partita. Però poi, dopo il primo tempo col Napoli, il Genoa si è sempre andato più smarrendo, più non riuscendosi a ritrovare. Giocatori che erano delle garanzie, parlo di Ossica, sembra il cugino di quello dell'anno scorso. Marcandalli era stato addirittura inserito da Mancini nella lista dei preconvocati per questa partita della nazionale. È una roba da erede di Nesse, è diventato uno zombie che cammina per il campo, sì, che non corre ma cammina, gli vanno via tutti in velocità, eccetera. Quindi il Genoa riuscirà a ripetere quel primo tempo che ha fatto col Napoli, con la Fiorentina, o fa quel tipo di partita, oppure vista la qualità del suo centrocampo fa fatica contro tutti. Se non ha determinismo sulla corsa, sull'intensità, sulla pressione, poi Genoa fa estremamente fatica.
12: Beh, in dubbio.
8: Senti, ti chiedo di Dragusin, che diciamo che all'inizio è un po' affaticato,
18: L'ultima partita con Napoli da Dragusin, cioè da giocatore vero, che ricordi ne hanno a Genoa e che ti aspetti poi dal Dragusin che ritroverete?
19: Ma Dragusin mi pareva che stesse invece, per fortuna, perché comunque a Genova gli vogliamo bene, quindi sono contento che si sia ritrovato, mi sembrava quasi ostica, cioè uno che gioca bene solo nel Genoa, perché Dragusin qua aveva fatto due stagioni straordinarie,
18: sì,
19: veramente veramente importanti, giocatore di, tant'è vero che è finito in Inghilterra non ci vai così per caso,
18: certo.
19: Ci vai perché hai qualità tecniche, fisiche,
18: hai tutto, hai struttura, fisicità e personalità anche, perché poi per leggere
19: quindi lui avrebbe tutto, però veniva da, quando il Genoa l'ha preso veniva da stagioni fallimentari, addirittura il Genoa si metteva le mani nei capelli perché era stato nella Sampdoria e ha fatto veramente un campionato pessimo, però qui aveva fatto estremamente bene e ti dico, come hai detto tu, come hai sottolineato tu, ha tutto, fisicità, personalità, è grande, grosso, ma non è lento, a colpo di testa, ha un piede discreto, addirittura il Genoa giocava a sinistra pur essendo destro lui, con Girardino, perché comunque mancava il mancino e quindi si adattava lui, quindi è un giocatore assolutamente di valore. Io piuttosto avrei una domanda: ma come mai la Fiorentina, che non ha problemi economici, si è lasciata, ha ceduto Caiote? Perché noi lo ricordiamo esordire proprio a Marassi,
18: sì,
19: la prima di Girardino, sì, in Serie A, Genoa 1 Fiorentina 4, e questo, sì, ragazzo sconosciuto che sulla fascia destra era un'ira di Dio.
12: Dette
19: e
12: quindi... spettacolo, hai ragione.
18: Rispondi Loreto, prenditi le tue responsabilità.
12: 17 milioni e mezzo hanno fatto parecchia gola e probabilmente anche sulla scia di Palladino, che non lo impiegava troppo, perché Jesse ricordava, sì, che era la stagione di Italiano, perché l'ha lanciato Italiano,
18: no,
12: Caiode.
18: No.
12: Sì. Quel Genoa era Caiode.
18: Era Italiano. Poi arrivò Palladino, e lui non gli piaceva più.
12: È un detto questo. Non sono un ascoltatore di
19: Patentino. Allora Palladino, se uno non lo vede tutti i giorni, come
12: e c'era Palladino
18: piaceva
12: non gli dava
18: più
12: spazio.
18: Più quello che andava a Torino. Più
12: Fortini?
18: No, il centrale Comuzzo. Sai, lì c'era anche da fare delle valutazioni. Lui era più, gli piaceva più Comuzzo, che poi
19: Comuzzo completamente
18: è diventato
19: diverso.
18: Un giocatore che gli hanno offerto 35 milioni.
12: Certo, certo.
18: E con i giovani si sbaglia. E a proposito, prima di salutarti, di giocatori che invece la Fiorentina aveva voluto, ma poi ha lasciato, c'è Baldanzi. Allora, Baldanzi. Non si è mai capito quale poteva essere la sua ricaduta, il livello finale.
19: Pensavo che che mi dicesse non si è mai capito qual è il suo ruolo.
18: No, quello sa sempre, perché chi ha struttura fisica come Baldanzi è un fenomeno, o se no fai fatica a trovare posizione.
12: Sì,
18: no?
12: Non è proprio una bica.
18: Lo ripeto per la centesima volta, il mio carissimo amico Alberto Polverosi, e poi c'ha sempre un focus sull'Empoli, ovviamente la sua città di Montelupo, ma insomma di quella realtà, diceva tre anni fa, diceva che Baldanzi era il giocatore e lui sarebbe sorpreso di non vedere in nazionale. Poi però è rimasto Baldanzi. Ora addirittura, visto nel Genoa, potrebbe giocare da mezzala, da centrocampista?
19: Ma io l'avevo visto all'inizio carriera nell'Empoli ed era un centrocampista a tutto campo, e mi sorprendeva perché era anche piccoletto, però noi diciamo era a trugno come baricentro, quindi vinceva anche le teche. Però poi l'hanno portato sempre più avanti, Gasperini addirittura gli faceva fare il falso 9,
18: sì.
19: Però quando la Roma l'ha ceduta a Genoa non si è certo strappato i capelli.
18: No.
19: Qui a Genoa diciamo, ma che ruolo ha? Perché comunque è un po' leggerino per fare l'attaccante, il Genoa è in una situazione tale che giocare col trequartista dietro le due punte non se lo può permettere, non potrebbe fare la seconda punta, potrebbe fare la mezzala di inserimento. Per il momento non si identifica il ruolo di Baldanzi. Era partito bene l'anno scorso, pur con degli infortuni, giocava, non giocava, però quando giocava aveva fatto una partita straordinaria col Torino, con tanto di doppio tunnel a Maripan. E quando giocava si vedeva che era un giocatore,
18: certo,
19: che ha talento e
18: di
19: qualità.
18: Valore.
19: Non ha continuità e soprattutto bisognerebbe capire il ruolo,
18: sì,
19: bisognerebbe,
18: sì,
19: capire
18: lì gli devono
12: sembrava
18: un abito.
12: Sembrava più offensivo.

0: va anche rifornito, perché palloni poverino gliene arrivano veramente veramente pochi. E poi c'è Traoré. Traoré potrebbe giocare dal primo minuto. De Rossi lo aspetta come, come il messia, dice.
1: Però è favorito Vitigna, giusto?
0: Sì, perché
2: avete speso un sacco di soldi per Vitigna, ci mancherebbe.
0: Sì, però Vitigna ormai è irrecuperabile dal punto di vista sia fisico, atletico che psicologico, un giocatore che così che non incide, pur avendo grandi qualità tecniche non riesce a incidere. E Traoré, De Rossi lo aspetta, se Traoré è solo al 70% il Genoa ha risolto i suoi problemi, e potrebbe nel caso, secondo me, fargli fare la seconda punta dietro
1: addirittura. Domani piove a Genova?
2: Perché ti interessa?
1: Perché genericamente piove, campo pesante, Genova, spesso. Domani è bello.
0: Ora sta piovigginando, ma domani non dovrebbe piovere.
1: Con il cielo grigio, il mare un po' morso.
2: Mamma mia, ragazzi, questo gli piace, i freddi, buio d'inverno, gli piace il sole, il caldo e l'estate.
1: Sono crepuscolare.
2: Va bene, grazie.
1: Sì, grazie.
0: Ciao ragazzi, grazie, ciao.
1: Ho lista convocati, nessuna sorpresa, tranne chiaramente, o meglio, non è una sorpresa, manca Tà, per il resto tutti, Brescianini, Christensen, Dodò, De Gea, Dragusin, Fagioli, Vieri, Gnonto, Beto, Jimenez, Lezzerini, Mastantuono, Mazzeo, Ndur, Joao Mario, che nel nome è anche Neto Lopez, Joao Mario, non lo sapevo, Ngi, Ulai, Pellegrino, Pereira, Gonsalves, Pedro, Antonio, Brigado, Pongracic, Ranieri e Valdepeñas. Talavera, Victor.
2: Vai, bene.
1: Grazie a...
2: Ricordate,
1: Federico,
2: domani ci vuole...
1: Valdepeñas, no, Cherubini.
2: Domani, se volete, siamo
1: abbiamo
2: anche alla fiera di Scandicci.
1: Abbiamo fatto in tempo a avvisare Savelli, ma l'abbiamo scritto sul sito, ve lo ricorderemo oggi. Domani
2: venite a trovarci,
1: i nostri riferimenti alla fiera. E poi ci trovate, potete andare da Luca Calamai e se lui vi dice flash, voi invece gli fate Ulai e vedrete si rigiderà nella speranza che sia titolare a Marassi. Grazie Luca.
2: Ciao, a domani.
1: E noi proseguiamo ovviamente lunga giornata qui su Radio Firenze Viola, salutando chi ci ha seguito anche su Lady Radio e dandosi appuntamento anche col sottoscritto per domani per Genoa Fiorentina. Ciao.
3: Radio Firenze Viola
4: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
5: La prossima ora di trasmissione è offerta da
6: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama

0: 1787.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
3: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
4: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
5: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza in

0: Pippa Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buonasera. Siamo nuovamente sui vostri schermi, sui vostri apparecchi radiofonici, sul web, a affrontare un'altra stagione importante per noi che siamo tifosi. Essenzialmente le stagioni sono tutte importanti. Parliamo del 1984-85, abbiamo una squadra un po' rimaneggiata, però garantiamo ancora un'ossatura molto solida. Lua Consigli,
3: buonasera.
2: Michelangelo Manducci,
4: buonasera.
2: Marzio Brazzini,
5: buonasera.
2: È una stagione da raccontare come tutte, ma questa in particolare per come fu vissuta dai tifosi e dal tifo in generale, perché 1984-85 la stagione comincia con l'addio di Italo Allodi, che era stato chiamato anche per consiglio di Artemio Franchi, nel frattempo era morto, per dare un assetto dirigenziale solido alla Fiorentina. Cosa succede? Allodi ha una visione di come deve crescere la Fiorentina, anche cambiando allenatore, anche cambiando diversi giocatori che avevano fatto l'ossatura di quegli anni, e queste idee non sono condivise dalla famiglia Pontello, non sono condivise, per quello che se ne sa, nemmeno da Tito Corsi, e lascia Firenze. Ma i Pontello non hanno rinunciato ai loro sogni di lottare per il titolo, e vengono piazzati due colpi che hanno un grosso effetto mediatico. Il primo è l'acquisto di Socrates. Su Socrates poi se ne parlerà a lungo. È il capitano della nazionale brasiliana al mondiale del 1982. In questo modo la Fiorentina unisce il capitano dell'Argentina Daniel Passarella, il capitano del Brasile e tre campioni del mondo, perché mette sotto contratto Claudio Gentile, svincolatosi dalla Juve, conferma Auriali in mediana e aspetta il ritorno di Giancarlo Antognoni, fermo per l'infortunio di cui abbiamo parlato con la Sampdoria della stagione precedente. Il numero d'abbonati è 23.500, è un numero d'abbonati consistente in un calcio come quello del tempo, in cui i biglietti si potevano fare anche all'ultimo minuto. Tutta la mobilità legata a vedere le partite di calcio poteva essere decisa la domenica stessa, cioè te potevi decidere, la Fiorentina gioca a Bergamo, potevi decidere alle 10 di mattina, 4-3, no, di fare una macchinata ed andare a Bergamo. Un po' questa la situazione. Gli altri acquisti sono acquisti di riempimento, cioè Occhi Pinti e Claudio Pellegrini, e soprattutto sfuma il sogno Giordano, che era il sogno ricorrente di tutti gli anni. Facciamo un giro su quell'estate e su tutta questa attesa, cioè questo entusiasmo, perché Socrates era uno che bucava tutto il mondo della comunicazione, no Marzio?
5: Certo, no. In effetti l'acquisto di Socrates, soprattutto di Socrates, appunto a livello mediatico, come hai detto te, aveva dato un grande impulso per quanto riguarda l'entusiasmo a Firenze, numero di abbonati, presenza allo stadio domenicale, insomma fu un gran bel acquisto. Erano tempi che ancora, diciamo, sognavamo un qualcosa di importante, dopo che nell'82 ci fu scippato lo scudetto. Eravamo fra le grandi, senza dubbio, perché appunto avere il capitano della nazionale argentina Passarella, il capitano del Brasile Socrates, di più non si poteva avere. E poi avevamo Antonioni, avevamo Graziani, insomma diversi personaggi e giocatori importanti che speravamo e pensavamo che si potesse arrivare a questo benedetto terzo scudetto. Poi vabbè, c'è stato diverse situazioni che purtroppo non ci siamo arrivati, ma eravamo all'apice del calcio, e questo secondo me era la dimensione della Fiorentina. Per quanto riguarda poi le presenze allo stadio, come dicevi te, il biglietto domenicale, c'è anche un discorso che all'epoca non c'erano le televisioni, e quindi se volevi vedere la Fiorentina dovevi andare per forza allo stadio, non c'erano altre scappatoie, quindi questo faceva in modo sì che tutti gli stadi fossero riempiti di più di quello che avviene oggi.
2: Luca?
3: Sì, infatti, ricollegandomi alle presenze allo stadio, se non mi sbaglio quell'anno lì si fece il record di abbonati per quei tempi, non so se è rimasto tuttora ora, però in quell'anno
2: negli anni di Cecchi Gori
3: si sia passato,
5: si è fatto 32.000, se non sbaglio,
3: e allora sì, però quello fu l'anno che si fece, mi sembra, più abbonati di tutti, anche perché quella squadra, insomma, era una squadra che ti dava tante aspettative, perché come ha detto prima c'erano diversi campioni del mondo, avevamo preso il giocatore più rappresentativo di Brasile, perché guardiamo, c'erano i vari Zico, anche altri giocatori, però Socrates in Brasile era considerato il giocatore più rappresentativo, e quindi quando lo prendemmo ci si aspettava veramente di fare un grande campionato, ed è inspiegabile che non si sia
2: a dare gli elementi perché si capisca perché come è andata così. Michelangelo, rifacciamo la formazione: Galli in porta, contratto Gentile Terzini, contratto più marcatore, Gentile sul tornante, Pino e Passarella coppia centrale, Oriali, Pecci e Socrates centrocampo, Massaro cursore a sostegno del centrocampo, Pasquale Iachini
3: dall'altra parte
2: tornante, e Monellone solo davanti.
4: Quella è la formazione che hai detto, mi meraviglia tuttora che in quell'anno invece non sia arrivata tra le prime, perché in effetti era, oserei dire, una gran bella squadra. E purtroppo, allora, c'erano in formazione 11 giocatori validi, il problema è che se non sei squadra, e molto probabilmente quell'anno non si fu squadra, forse avere 5 campioni del mondo, capitano dell'Argentina, capitano del Brasile, invece di fare squadra ha creato inimicizie, astio, cose del genere, che poi dopo non si è andato bene. Però, come diceva Marzio prima, a parte noi tutti i tifosi,
2: ma eravamo entusiasti, non c'è discussione,
4: tutti i tifosi d'Italia partono per fare un grande campionato. Però sinceramente sì, all'inizio sembrava che fosse un'annata da poter provare a lottare, poi invece dopo non si rivelò
2: tale. Ma ora si cerca di entrare dentro.
3: Poi mi sembra che all'inizio si sperava sempre nel rientro di Antonioni,
2: quello era uno degli elementi
3: che non ci davano le speranze, invece che potesse rientrare anche Antonioni.
2: Dovette rifare l'operazione, no? Per quella frattura tibia e perone, la prima operazione non era andata benissimo, e rientrò solo nel campionato successivo.
3: Sì, ma campionato iniziato.
5: Ma che quello vuol dire? Perché nell'82 ci fu l'infortunio di Antonioni, e come si è detto, facemmo un grande campionato, ma si perse al fotofinish con Miani, bravo, volenteroso e tutto, però la classe, anche i gol di Antonioni ci sono mancati e non hanno permesso alla Fiorentina di vincere quell'anno il campionato. In quest'anno qui di nuovo manca Antonioni, scusate se è poco, e quindi anche poi si vociferava all'epoca che lo spogliatoio fosse molto spezzettato, soprattutto per l'arrivo di Soros. E fra l'altro lui dichiarò che il ritiro in alta montagna lo devastò, perché lui non era abituato a vedere né la neve né niente, insomma è un brasiliano che viene qui, lo porti a 1500 metri, probabilmente ha sofferto. E poi dopo c'è stato, si vociferava che nello spogliatoio insomma ne facessero qualche dispettuccio per il suo modo di fare, per il suo modo di, cioè era un grande giocatore, non era un professionista come si pensava, o come diciamo erano in Europa i professionisti, perché in Brasile vivevano e giocavano in un'altra maniera, cioè un'altra cultura,
4: un'altra mentalità.
5: E questo forse ha dato un po' fastidio a chi di qui della squadra lo frequentava tutti i giorni, quindi anche queste cose qui secondo me contano poi alla fine, quando poi si va a giocare, si va a analizzare un campionato alla fine dove le aspettative erano altre e poi invece siamo ritrovati arrivare non nelle prime posizioni, tanto meno vincere il campionato, come invece gli investimenti della società, la voglia della società, l'ambizione della società prevedeva.
2: Ma Marzio ha messo sul tavolo subito la questione, no? Noi si può dire che la Fiorentina compra un grande calciatore, perché Socrates lo era, ma anche un soggetto molto particolare, perché era un simbolo politico nel suo paese, aveva lottato contro la dittatura, aveva fatto questa storta di democrazia corintiana dove i giocatori si autogestivano sostanzialmente. Ce n'era anche un altro, Casagrande, che venne anche lui, un attaccante, venne nel Torino, nell'Ascoli, in Serie A. La Fiorentina, come aveva già fatto su Passarella, sottovalutò il problema dell'ambientamento di Socrates. Ambientamento c'è nella squadra, ma ambientamento anche in campo, perché Socrates non era né un regista, non era esattamente né un centrocampista né un attaccante, era un uomo di collegamento tra la mediana e l'attacco, e che aveva tanti modi per segnare gol, no? C'aveva un opportunismo in area, i nostri centrocampisti non avevano, aveva il colpo di testa perché era alto 1,92 m,
3: il tacco di Dio.
2: Però Luca, io sono convinto, cioè, che il fallimento di quell'anno non è il fallimento di Socrates, no? È il fallimento, l'avevo già detto, cioè quando uno, anche se ha 11 giocatori buoni, ottimi, cioè non è una squadra, è come nei film di Sergio Leone, no? Quando l'uomo con la pistola incontra l'uomo con il fucile, l'uomo con la pistola è l'uomo morto, no? Se non ha la squadra.
5: Il team è importante.
3: Quell'anno lì, ti ho detto, resta un po' una cosa un po' inspiegabile, di che non siano riusciti ad amalgamare tutti quei campioni, perché tante volte ci si è ritrovati con delle Fiorentine operaie, si faceva dei buoni campionati e si diceva sempre, certo, se ci sapesse questo, quell'altro. Quell'anno lì ci sapevano e non siamo riusciti proprio a fare un campionato livello, anzi è stato, in un certo momento ci siamo dovuti anche guardare le spalle, perché la squadra veramente non andava,
5: perché secondo me probabilmente mancava che fossero, per queste cose che stai dicendo te, mancava forse il polso dell'allenatore, ma soprattutto della società, perché la società era una società che spendeva, ambiziosa e tutto, ma magari mancavano degli elementi e potessero amalgamare questa squadra fatta di campioni, dove bastava poco per rompere gli equilibri, credo.
2: Ha ragione Marzio, ma fu subito, noi ci roviniamo la stagione in estate, il ritiro è a Pinzolo, come fanno tutte 1500 metri, no? Cioè, come più o meno tutti, l'ossigenazione c'era sempre stato spiegato, poi ora noi si fa la Park, la Roma lo fa a Trigoria, no? Questi aspetti qua. Il preparatore atletico della Fiorentina era diventato Armando Onesti, che era un sarto emiliano, facevo il sarto, cioè quello, quando Miraggio si è sposato gli ha fatto lui il vestito,
4: certo,
2: si può dire,
4: cioè, certo,
2: nel senso,
4: certo,
2: che lui era introdotto nell'ambiente.
4: Mi sono sposato quell'anno, fra l'altro.
2: Cioè, con il vestito onesto.
3: Un doppio petto.
2: Ma era un preparatore che aveva lavorato tanto all'Inter con Bersellini e che aveva portato a Lodi. Aveva portato a Lodi, lo conosceva bene Oriali, ma senza Lodi, ed è qui c'è il primo ragionamento che faceva Marzio, non era mediato, per cui successe subito un gran casino, non solo con Socrates, perché Socrates era fermo totale, dice io non sono abituato. Il primo allenamento va da Antonioni, che conosceva solo lui, e dice Giancarlo, ma i campi di calcio sono in salita in Italia, no? perché ci si deve correre in salita? È mai successo in vita mia, no? E Onesti insisteva, tendinite di Socrates, per un mese non ci sta Socrates. Infortunio di Gentile, che era un altro che contestava Onesti, che però era italiano abituato alla Juventus, no? Rottura con Paolino Pulici, che era un altro che veniva da Torino, perché Onesti non lo faceva bere durante l'allenamento. Cioè, ora molti che ci guardano, ci sentono, dicono questi sono grulli, non lo fa bene, ma 40 anni fa anche la cognizione scientifica
3: era diversa.
5: Io sono convinto anche una cosa, che 40 anni fa non c'erano i professionisti che ci sono oggi. Il team degli allenatori, mentre prima era di 4-5 persone, forse anche meno, oggi se tu vai a vedere la formazione dei preparatori atletici, fisioterapisti, eccetera, se tu vai dietro all'allenatore c'è.
3: Sono quanto una squadra di calcio.
5: Esatto, sono una decina di persone, sì. Quindi è cambiato. Ecco perché poi, secondo me, cambiano anche la preparazione per quanto riguarda l'alta montagna, oppure in questo caso la Fiorentina di Villa Parque, perché probabilmente ci sono dei mezzi oggi che non c'erano 40 anni fa, che possono sopperire al gran caldo di Firenze.
2: E lì l'uomo era Onesti, perché Onesti era il secondo di De Sisti, sì, e il preparatore atletico, per cui non è che c'era lo staff, no. Cioè, era lui, cioè se lui si incaponeva su una cosa, questo fu il primo elemento. Sono tre elementi che ci rovinano la stagione in estate. Il secondo elemento è lo scontro dello spogliatoio. L'anno precedente, dopo l'infortunio di Antonioni, la fascia la prese Giovanni Galli. La prese eccezionalmente, la prese in corsa, la tenne. A inizio stagione dice io fui il portiere, no? Sono anche lontano dal vivo del gioco.
5: Giustamente.
2: Io non la tengo la maglia.
5: Giustamente.
2: Per numero di presenze, la fascia sarebbe dovuta andare a Renzo Contratto. Le candidature erano Pecci e Passarella credo avesse l'assenso di Contratto,
3: era un capitano di natura,
2: Passarella era convinto, essendo stato il capitano della nazionale argentina nel 78, campione del mondo, cioè che se non c'è Giancarlo la fascia la piglio io. Pecci voleva la fascia perché aveva avuto un ruolo in quella Fiorentina dall'81-82 importante, e De Sisti decide che la fascia la prende Socrates. Non capisce nemmeno di che parlano, cioè nel senso era un problema a sé stante, lui cercava di capire che cos'era l'Italia, no, poi non aveva la famiglia, e come tutti quelli ancora la famiglia li raggiunge dopo, trova qualcos'altro da fare, no? Perché il problema è come l'immigrazione: se te porti tutti maschi senza mogli, crei un grosso caos, no? C'è un motivo perché prima le società di calcio, quando prendevano un giocatore giovane, speravano che fosse sposato, no? Perché ci fossero dei meccanismi di controllo. Sta di fatto che questa della fascia è una spaccatura enorme che si rifletterà pesantemente e in cui vedrà anche Socrates soggetto di vessazioni da parte di una parte del gruppo, e incredibilmente difeso da Passarella, no? Cioè senza andare. Il terzo elemento, e poi vi lascio la parola, è noi cominciamo la Coppa Italia bene, perché vinciamo 4-0 con Perugia, giochiamo a Pescara il 26 agosto, anniversario proprio conclamato della Fiorentina. Picchio De Sisti ha un grave malore, il medico Latella capisce la gravità della situazione, che non riesce a portarlo, lasciando la squadra senza medico. La squadra vincerà 3-0 a Pescara, a farlo operare, è una sorta d'ascesso cerebrale che taglia in mezzo a tutto questo casino, cioè Onesti, la fascia a capitano, Onesti diventa l'allenatore, no? Desisti dal letto d'ospedale, dice no, io sto bene, aiutate Socrates perché in questo si sta perdendo, no? Cioè aveva questa sensazione qua. Se comincia il campionato, tanto la Tella decisivo per salvargli la ossa. Se comincia il campionato, si comincia bene, si va in Coppa UEFA, si elimina il Fenerbahce e sembra una stagione normale, no?
3: Sembra che la stagione parta bene perché tu fai una serie di risultati buoni e la squadra poi anche nelle prime giornate si mantiene, diciamo, su uno standard abbastanza positivo, perché siamo nelle prime posizioni. Il problema arriva dopo poche giornate e si comincia a perdere diverse partite e lì esce fuori, diciamo, il problema della squadra che non andava, e un centrocampo che non era lento, la difficoltà anche a fare rete, perché poi non ci scordiamo che in quel campionato non facciamo tanti gol, abbiamo una difesa che stranamente subisce tante reti, e questo è veramente strano perché c'ha dei marcatori come contratto, quindi Gentile, c'hai Passarella dietro, risulta strano subire tutti quei gol, che però alla fine del campionato le statistiche ti diano proprio da squadra da metà classifica, e non, praticamente non si riesce mai a spiccare il volo. Diciamo che poi la debacle più grossa è in Coppa UEFA quando giochiamo
2: ora ci sta arrivando l'Angelo e Marzio,
3: che anche lì, e quello ci dà una bella, anche aiutati dall'arbitro, perché un arbitraggio veramente pessimo, però perdere 6-2
2: quella Coppa UEFA, è tornato Picchion panchina, si fa una bella partita 1-1 con forse una delle più belle coreografie della Fesole,
5: sì, secondo me una delle più belle coreografie, perlomeno fra le primissime coreografia della Curva Fesole, molto bella, e lì infatti si comincia a capire, sta nascendo una nuova generazione in curva, di cui non stiamo mai a parlarne, ma comunque sia si vede che nasce qualche cosa, appunto la seconda generazione della Curva Fesole. Sì,
2: fuori d'artificio.
5: Sì, sì, era
3: no, fu veramente bella.
5: Molto bella, diciamo, e poi dopo vai, c'è la partita di ritorno che
2: perché no, fermiamoci là, perché l'andata si fa un gran primo tempo, poi si subisce la reazione dell'Anderlecht di Belgio all'epoca.
5: Tra l'altro stadio
3: all'epoca l'Anderlecht era una bella squadra. Se non sbaglio, scusa Marzio se ti interrompo, se non sbaglio fa la finale l'Anderlecht.
2: La finale, questo non me lo ricordo.
3: A me mi pare, perché noi purtroppo nella storia abbiamo spesso incontrato squadre che ci hanno eliminato e sono andate in finale. Scusa Marzio.
5: No.
3: È venuto d'estate.
2: No, a di Bruxelles chi parla? Te, Michelangelo o continua Marzio?
4: Non c'ero, era Peretola.
3: Io ero a vederla.
5: Io ero a Bruxelles dopo 18 ore di pullman.
4: Era meglio lui.
5: Pensavamo una partita che il passaggio di turno, parliamoci chiaro, nonostante la difficoltà che non si era vinto in casa, ma speravamo, e invece fu una debacle incredibile, un 6-2 che ancora c'ho, mi rimbombo in testa, un 6-2 inaspettato, perché la squadra non era a perdere 6-2 qui, no. Si capì che evidentemente era,
2: però non avevamo la coppia centrale, non avevamo Passarella, non avevamo Sereti, Pascucci
3: c'era all'andata, anche c'era Pascucci.
5: Sereti no, certo. pesano forte, perché poi sì, l'Anderlecht è una bella squadra, un club in quel momento andava bene, ma non era il Real Madrid, non era il Manchester, non era quelli che andavano in grande voga in quei tempi, era una buona squadra. Ma comunque sia, si dimostrò in casa che perlomeno ce ne potevamo battere. Sei gol, sinceramente, furono una bella batosta, specialmente per il viaggio di ritorno.
4: Se non mi sbaglio, Marzio, 3 furono sul rigore. tre gol dell'anno,
5: sì,
4: tre rigori,
5: sì,
4: gli diede, se non mi sbaglio,
5: sì,
4: io
5: sì,
2: o due o tre, ora
4: sì, due di sicuro, cioè, due di un sicuro. Po' condizionò, sinceramente, sì, condizionò molto anche l'arbitro,
2: però come dice Marzo, poi ti sbrachi, no? Cioè,
5: sai, quello, ora noi si sta andando a vedere il dettaglio, che appunto si vede due rigori, forse tre, anche la coppia centrale, tutto quello che vuoi, però nell'Albo d'Oro, nella storia, te sei la squadra e sei andato, cioè io sinceramente una batosta in questa maniera, e poche volte ho assistito a un 6-2, ragazzi, mi ricordo ora, mi sembra quella Lazio,
2: non so, 8-2, ecco, stavo pensando tranquillamente a quello,
5: diciamo, non sono state molte,
2: con altre 18 ore di pullman per
5: 18 ore per ritornare, 18 ore per tornare a Firenze con 6 gol sulla schiena, sul gruppone, come si dice a Firenze, insomma, sinceramente è molto dura. E poi anche quando poi si parla di storia, appunto, ricordare il 6-2, uno parla così 6-2, ma 6-2, accidenti, ma sì, poi si va a analizzare, va bene, due rigori, forse tre, tutto quello che vuoi, però sono sempre nell'Albo d'Oro, c'è il 6-2, ecco, no, questo sinceramente
3: a un certo punto di secondo tempo mi sembra se era sull'1-1,
5: lo so,
2: no,
3: anche in Belgio
2: Socrates al 50esimo,
3: ci si stava giocando, sì, poi sì, l'arbitro ne fece di tutti i colori e t'affossò,
2: però noi si crollò,
3: sì, sì, poi,
2: cioè, la Fiorentina,
3: detto, quella partita, poi dopo il 6-2 la squadra piano piano anche in campionato, sì, cominciò a mollare,
5: perdi certezze. Poi,
3: sì,
5: no?
3: bravo.
5: Quando poi prendi una batosta in questa maniera, perdi delle certezze e di conseguenza va tutto
2: due
5: male.
2: Due
5: rigori.
2: Va bene, ringraziamo Stefano Regia e andiamo in pausa dopo questa bella batosta che ci brucia ancora.
5: Sei a due.

0: Riprendiamo il racconto della stagione 84-85. Crolla Bruxelles, si abbandona la Coppa UEFA. In campionato subiamo, Luca lo accennava prima, tre pesanti sconfitte in tre trasferte: a Genova contro la Sampdoria, a Verona contro il Verona, che diventerà campione d'Italia
1: con tre giocatori nostri,
0: esatto, Di Gennaro, Bruni e Sacchetti, tre centrocampisti, sì, cresciuti nella Fiorentina, e di cui almeno un paio mandati via un po' troppo velocemente. Bruni è un brutto infortunio, ma Sacchetti
1: era un giocatore utilissimo e faceva anche qualche gol Sacchetti,
0: sì, fece
1: non tanti, ma qualche
0: scelta di mandare via Sacchetti e Casagrande dopo l'81-82 e più là, vabbè, Patrizio Sala,
1: quella fu inspiegabile, francamente.
0: E poi si perde a Roma o la Roma, per cui
1: come al solito
0: la squadra non ha più obiettivi, cioè se arriva a novembre non ha più obiettivi, desiste, in crisi, e in crisi anche giustificata, non ha fatto la convalescenza per un intervento importante. La Fiorentina suggerisce di affiancare di Ferruccio Valcareggi, ex allenatore della nazionale fra le altre cose. Picchio, come fanno sempre gli allenatori, dice non ho bisogno di balie, e la Fiorentina lo esonera. Valcareggi prende la panchina, si gioca contro la Juventus, una partita bruttissima a dicembre, 0-0, forse nemmeno un tiro in porta da tutte e due le parti. Valcareggi non cambia nulla, cioè non cambia tatticamente la squadra, però normalizza la situazione. Socrates lo conosciamo per un uomo che ha due compagni di vita, due compagne, la birra e le sigarette, cioè nel senso era difficile. Poi i gol li fa, qualche partita la fa decentemente, però sì, è un a sé stante. Passarella minaccia di andare via subito, ci sta una serie di partite e non vuol giocare.
1: Caos totale.
2: Sì. Cioè, nonostante si arriva in campionato,
1: con quella
2: calcio,
1: squadra
2: nel calcio attuale potevamo lottare per andare in conference,
1: sì, oggi sì.
0: Bravo,
1: non ci si andava, però
2: no, però diciamo,
0: si andava, magari una era squalificata,
1: allora
0: rinunciava, no?
2: Dobbiamo ricordare che la Champions all'epoca la faceva solo chi vinceva il campionato,
1: la Coppa dei Campioni,
2: che era la Coppa Campioni, la Coppa UEFA, e le prime, la seconda, terza e quarta,
0: anche la vinta, avevamo quattro posti in UEFA e uno in Coppa,
2: e poi non c'era la conference, che oggi con la Coppa è comunque sempre una coppa europea, e magari noi diciamo sì, campionati per l'epoca erano campionati deludenti. Oggi invece quasi insomma sono campionati nella norma i nostri, sì, no? Sì. Perché diciamo se arrivavi settimo all'epoca non facevi niente, ora fai una Conference League che comunque sia è sempre una Coppa europea. È cambiato il calcio, è cambiato, quindi gli obiettivi bisogna vedere anche, è ovvio se ti trovi in quell'epoca quinto, sesto o settimo, è chiaro abbandoni ogni velleità. Se però invece c'erano delle coppe come ci sono oggi, forse magari la voglia di lottare, la voglia di affermarsi, la voglia di arrivare, forse sarebbe stata diversa, penso.
0: Se però il clima dentro non si raddrizza, ma nemmeno quello fuori, perché ora l'inverno dell'85 è un inverno particolare, cioè no?
2: Freddo.
1: Si va a meno 30.
0: Si va. Cioè,
1: Arno ghiacciato.
3: Si va a pattinare in Arno.
2: Sì. Arno ghiacciato, sì.
0: C'è chi può non crederci, ma alla Fortezza veniva pattinato, insomma, era un'ondata di ghiaccio assolutamente clamorosa che stemperava ulteriormente gli umori bollenti, no, degli appassionati viola. Socrates
1: con la faccia nella neve in una partita con il Napoli, mi sembra, in casa.
0: Napoli dove è arrivato Maradona, che è una grossa operazione politica. Noi non parliamo del Napoli, però il Napoli arriva su un calciatore che è già maledetto, no? Dopo l'esperienza a Barcellona, è maledetto nel senso un calciatore debole, esposto a tutta una serie di rischi. Alcune squadre scelgono di non prenderlo, no? Napoli sembra la situazione peggiore per...
1: Dicevano, sembrava che dovesse andare alla Juve da un momento all'altro, poi la Juve non ci va mai e va in Napoli e francamente poi però gli ha fatto la differenza, perché con Maradona è riuscito a vincere due scudetti, cosa è Napoli, ci si era sempre avvicinato ma non era mai riuscito a vincere gli scudetti, e con lui ce l'ha fatta, non solo con lui, perché poi fu costruire una bella squadra. Il famoso Giordano poi andò in Napoli,
0: anche in Lodi.
1: Anche a Lodi
0: andò,
1: è vero,
0: a Napoli,
1: sì,
0: l'anno dopo, non quest'anno. Per cui noi ci ritroviamo una stagione estremamente deludente, perché partiti per lottare per il titolo ci ritroviamo a gennaio a non aver nessun obiettivo e a vivere, anche se non tutte le cose che succedevano nello spogliatoio si sapevano, però a vivere lo sgretolamento di una squadra. E su questo io ribadisco che in molti sottovalutano il ruolo di Antognoni fuori dal campo. Cioè Giancarlo non è uno di grandi visioni, no? Cioè di grandi, però è un professionista serio che ha sempre tirato la carretta. La sua presenza nello spogliatoio
1: si faceva sentire,
0: avrebbe sicuramente evitato quella scomposizione feroce, sì, che accadde, punteggiata anche da slogan irriguardosi da parte anche della curva, no? Verso alcuni calciatori, perché se ci si ricorda le ultime partite di Pecci a Firenze, no? Cioè, comunque noi dobbiamo incassare e ripartire.
3: Ma in sintesi, da quello che abbiamo raccontato, si ritorna all'inizio, cioè che quell'anno non fummo squadra, perché la rosa era invece discreta, per non dire ottima, però da tutti i fatti, le occasioni, le successioni di avvenimenti che abbiamo raccontato, non si fu mai squadra. E penso, continuo a pensare, che una squadra di calcio deve essere squadra, non solo, anche in tanti altri sport. Quando sei una squadra bisogna, come si dice, lotti tutti dalla stessa parte, e invece quell'anno no, non fu fatto tutto ciò.
0: Fu una squadra a cui non mancò mai il sostegno del tifo, Marzio?
2: No, lo stadio era sempre pieno, per i motivi dicevo prima, che non c'erano televisioni, quindi bisognava andare per forza allo stadio per vedere la Fiorentina. Non ci sono state grandi contestazioni, se non i mugugni del pubblico, per il semplice motivo che stava cambiando la generazione in curva. Noi eravamo sciolti da un anno e mezzo, due, e stava riformando una nuova generazione di tifosi in curva, che poi avrebbero preso, preso a capo la curva, il tifo, per poi poter fare anche eventualmente delle contestazioni. Ancora non c'era un assetto ben preciso, e quindi fu una contestazione fatta di mugugni, di fischi, sì, ma niente di più, ecco.
0: Anche perché dalla parte della proprietà c'era gli investimenti fatti,
2: capito, spesso. Questo praticamente era un deterrente anche eventualmente c'era da contestare eventualmente la squadra, fischi alla squadra. Infatti veniva fiscata la squadra quando facevano certe prestazioni, e quell'anno insomma ne fecero abbastanza, ma non la società, perché la società aveva messo a disposizione dell'allenatore e del suo staff i migliori potessero mettere a disposizione, quindi la società poteva dire poco in quel momento. Poi dopo, nelle parti successive ne parleremo, e dopo cambia un po' il vento, perché dalla squadra la contestazione, il mugugni, eccetera eccetera, si spostò verso la società, che poi dopo andremo a dire un momento.
0: Noi diciamo di rilevante c'è la vittoria a Torino il 28 aprile 2-1, blackout televisivo, non si vede nemmeno gol di quella vittoria.
2: Beh, certo, no? Se lo so, per fortuna
0: segnò Cecconi e Passarella. L'ultima cosa prima di finire la puntata: è data come fallimento Socrates, però noi abbiamo dato, non che Socrates abbia fatto bene, però ha fatto 9 gol su 33 partite ufficiali, 6 su 25 in Serie A, non aveva nemmeno rotto con i tifosi perché va in curva secondo tempo dell'ultima partita in casa contro l'Udinese. Il fallimento fu di una situazione che a catena non c'è più allodi, desisti salta, la squadra si spacca,
2: non c'è Antonioni
0: nello spogliatoio, diventa difficile colmare, no? Che ne dite? Questa è la lettura postuma
1: sì,
0: della
1: in
0: situazione.
1: Effetti è quello, cioè la rottura dello spogliatoio è il risultato negativo in campionato, perché come ho detto all'inizio, cioè, non ci si spiega con tutti, cioè quella squadra, una squadra con tutti quei campioni nella Fiorentina, io penso non si sia mai avuta. E francamente c'era tanti campioni di mondo, ma poi gente importante, quindi cioè, è inspiegabile veramente non essere riuscito a fare, non ti dico vincere lo scudetto, ma un buon campionato. No,
3: di provare a lottare.
1: Di stare tra le prime fino alla fine, cioè c'erano tutti i presupposti, veramente, la tavola era apparecchiata per fare quello.
2: E la delusione, e proprio per questi motivi stai dicendo te, la delusione fu forte, molto forte. E tutti si sperava che l'anno successivo, che poi può anche capitare un campionato storto con tanti campioni, non in quella maniera, ma ci può capitare, e la speranza era quella appunto che poi la società rifacesse in modo che non perdesse i campioni principali, soprattutto campioni come uomini oltre che come tecnici, perché c'era, ora non mi piace fare nomi, ma si vociferava che nello spogliatoio proprio a sorte se determinati personaggi si divertissero un po' a fare anche dei certi dispetti, questo ovviamente a scapito dell'unione della squadra,
1: certo,
2: perché quando capita queste cose può essere anche 11 Maradona, ma è difficile imporsi in campo, e questo, secondo me quell'anno lì la causa principale del fallimento fu proprio questa, la mancanza di unità nello spogliatoio, e addirittura persone si facevano i cosiddetti rispetti, così si vociferava, io dentro lo spogliatoio ci sono andato, ma
1: di sicuro c'era qualcosa
2: che non andava, e questo è stato il risultato di un campionato fallimentare, perché tecnicamente noi, se non si doveva vincere il campionato, ma si doveva essere vicini.
0: E su questa valutazione assolutamente condivisa da tutti concludiamo la puntata, ringraziamo chi ci sopporta, no? Ma anche quelli che ci supportano, come la regia. Alla prossima puntata.
2: Ciao.
3: Buonasera.
2: Buonasera a tutti.
1: Ciao.
4: 1985-86, il primo grande strappo dei Pontello. Nel decennio della proprietà Pontello, il 1985 è l'anno spartiacque. Era finito il primo ciclo, quello dell'assalto allo scudetto, ed era necessario un cambiamento radicale. Il fallimento della stagione precedente, di cui l'acquisto di Socrates divenne il simbolo, aveva mandato in frantumi gli equilibri costruiti, compreso l'immagine della proprietà e del gruppo squadra lacerato da contrapposizioni irriducibili. La delusione, preceduta dalle tante rotture avvenute in pochi mesi, con allodi, desisti, corsi, porta a una rifondazione. La scelta principale è quella del nuovo direttore sportivo, individuato in Claudio Nassi, un passato da centrocampista nelle serie minori e un presente costruito con tanta gavetta, a partire dalla Pistoiese e coronato con la promozione in A della Sampdoria di Paolo Mantovani. Nella testa del Conte c'è la necessità di uscire dai grandi acquisti, costruendo una squadra capace di mixare l'esperienza già posseduta con la migliore gioventù. La Fiorentina comincia a liberarsi degli ingaggi insostenibili. Socrates torna in Brasile, Pecci viene ceduto al Napoli. Lasciano Firenze anche Alessandro Bertoni, Avellino, Occhi Pinti, Cagliari, Claudio Pellegrini, Palermo, Moz, Como, e Paulino Pulici abbandona l'attività agonistica. Il mercato in entrata porta in viola l'attaccante Iorio, una seconda punta, 26 anni, acquistato dalla Roma. Battistini, duttile centrocampista di 22 anni, prelevato dal Milan. Il 18enne Nicola Berti, anche lui centrocampista, messosi in luce nel Parma in Serie B. Davide Pellegrini, 19 anni, attaccante acquistato dal Varese in C1. E l'esperto terzino Aldo Maldera, 31 anni, preso dalla Roma. La Fiorentina aveva già acquistato la grande promessa Roberto Baggio, 18 anni, pagato 2,7 miliardi di lire al Vicenza. Ma il contratto non era ancora stato firmato. Baggio, nella partita di Serie C contro il Rimini, ha un infortunio devastante al ginocchio destro, con rottura del legamento crociato anteriore e del menisco. Nassi decide di procedere comunque al suo acquisto, pur sapendo che sarebbe stato inutilizzabile per tutta la stagione. L'allenatore Aldo Agroppi, piombinese, viene scelto dal nuovo direttore con un altro toscano, Giampaolo Piaceri di Camaiore, ex attaccante con lunga militanza in Serie A e B, come secondo. È Piaceri ad iniziare la preparazione, aspettando che Agroppi risolva alcuni dei problemi che lo hanno accompagnato per tutta la sua vita. Aldo riesce a trasmettere alla squadra i suoi valori sportivi, a partire dall'impegno in allenamento e dalla generosità delle prestazioni in campo, sempre a sostegno dei compagni. È lo spirito toro che Agroppi aveva incarnato nella sua vita da mediano, una filosofia che lo aveva portato a vestire anche la maglia della nazionale. Aldo predicava un calcio semplice, fondato sull'attacco all'avversario, recuperare il pallone e sfruttare rapidamente il tempo e lo spazio conquistato per attaccare l'area avversaria. La Fiorentina prese forma attorno a questa idea base, aspettando il rientro di Giancarlo Antonioni. Giovanni Galli, ormai titolare della nazionale, in porta. Davanti a lui due ottimi marcatori, uno alto e forte di testa, Celeste Pin, l'altro aggressivo e veloce, le migliori caratteristiche di Renzo Contratto. Un terzino doveva spingere, rovesciare il campo, e chi meglio di quel giovane ragazzo di nome Stefano Carobbi? E poi c'era Gentile, sempre in lotta per un posto, da stopper o da terzino. Le scorie dell'anno precedente avevano portato alla rottura con Daniel Passerella. Il campione, giunto all'ultimo anno di contratto e già promesso all'Inter, voleva andare via. La squadra non aveva più l'obiettivo di vincere lo scudetto. Aldo lo affronta duramente, mettendolo di fronte alle sue responsabilità. Lo pungola nell'orgoglio e ottiene una stagione superlativa, arricchita dagli 11 gol segnati da Daniel, capocannoniere della squadra e recordman dei difensori goleador, decisivi per la qualificazione UEFA. Passerella fu il leader indiscusso, il trascinatore della Fiorentina, dando un'interpretazione pazzesca del ruolo di libero. A centrocampo il tecnico voleva equilibrio e quella che ormai siamo abituati a chiamare densità. Al carisma e all'esperienza di Oriali, alla versatilità di Battistini, alla corsa strairepante di Berti e di Massaro, aggiunge Onorati. Nel ritiro di Serramazzoni, in un match con la Primavera, vede questo centrocampista, alto, con un bel fisico, un giocatore di qualità capace di dare geometrie, dotato di un gran tiro, e lo aggrega subito alla prima squadra. Davanti, Paolone Monelli, che non disputa una delle sue migliori annate realizzatrice, ma aiuta tanto il gioco di squadra. Fallisce invece Iorio. La Coppa Italia, come di consuetudine, segna l'inizio della stagione ufficiale. La Fiorentina vince a Monza 0-3 con reti di Iachini, Massaro e Battistini. Batte il Perugia al Comunale con un gol di Massaro. Si afferma a Palermo 1-3 con rete di Battistini e doppietta di Iorio. Pareggia a Caserta 1-1 con gol di Passerella e batte la Juve con un rigore trasformato dal Caudiglio a 15 minuti dalla fine. La Fiorentina vince il girone 1 e si qualifica per gli ottavi di finale della Coppa. L'impatto di Agroppi con la tifoseria gigliata è controverso. Ai tifosi piace il suo modo di parlare diretto, ma alcuni atteggiamenti rendono complicato il rapporto. Agroppi vuole proteggere ed isolare i giocatori. I Viola Club sono abituati ad avere come ospiti i calciatori della Fiorentina. Ad inizio stagione l'associazione Centro Coordinamento Viola Club organizza ad Artimino, alla Villa dei 100 Camini, la festa per i 20 anni del centro. È prevista la partecipazione di tutta la Fiorentina, guidata dal suo allenatore. Agroppi, senza avvertire, pensa bene di portare la squadra a un cinematografo in centro, anziché alla festa. Il presidente della CCVC, Gigi Boni, reagisce dimettendosi per denunciare la grave mancanza di rispetto mostrata verso la tifoseria. L'esordio in campionato è contro la Sampdoria, la cui resistenza viene domata da un gol di Massaro al 75esimo, ma la domenica successiva i viola perdono a Torino 2-1 contro i Granata con Davide Pellegrini che accorcia le distanze nel finale. È una Fiorentina dai due volti. In casa batte agevolmente il Milan 2-0, andando a segno con Passarella e Monelli nel primo tempo, e il Lecce 3-1 con doppietta di Monelli e gol di Passarella, affacciandosi al secondo posto in classifica. In trasferta pareggia con fatica a Como 0-0, stesso risultato ottenuto in casa contro il Napoli, prima della sconfitta di Roma contro i giallorossi, che vincono grazie a una doppietta di Sereso intermezzata da Massaro. Nuovo pareggio a reti bianche a Bergamo. All'ottava giornata i viola sono quinti a 7 punti dalla Juventus, che le ha vinte tutte e distanzia l'Inter di 4 punti. Proprio i nerazzurri fanno da detonatore all'entusiasmo viola. La domenica successiva l'Inter viene battuta 3-0 al Comunale, un grande successo con doppietta di Passarella e gol di Berti. La squadra ha preso forma con 5 centrocampisti: Onorati e Battistini mezzali, Oriali mediano, Berti con la numero 7 e Massaro con la 11. Monelli resta isolato in attacco, ma in contropiede la velocità e la precisione della squadra è inesorabile. I viola pareggiano a Verona 2-2, andando a segno ancora con Berti e Passarella, disputando una bella partita contro i campioni d'Italia. Segue il pareggio a reti bianche in casa col Bari. È il 24 novembre 1985, il giorno del rientro in campo dalla panchina di Giancarlo Antonioni dopo quasi 2 anni di assenza, salutato dalla sua curva: sei come il sole, risorgi e illumini tutto. La domenica successiva la Fiorentina viene sconfitta di misura a Torino da un gol di Brio, ma reagisce battendo l'Avellino con un rigore di Passarella. Seguono, a cavallo tra la fine del girone d'andata e l'inizio del ritorno, 4 pareggi: 2-2 a Udine, Passarella e Monelli, 1-1 con il Pisa a Firenze, David Pellegrini, 2-2 a Marassi contro i Doriani, autorete di Bordon e gol di Iorio, e al Comunale contro il Torino 0-0. Alla 17esima giornata i viola sono quinti e la lotta per la qualificazione UEFA diventa il vero obiettivo della stagione. La Fiorentina va avanti anche in Coppa Italia, eliminando l'Udinese negli ottavi di finale, sconfiggendola in casa 3-1 con gol di Pin e doppietta di Passarella nella partita che segna negli ultimi minuti l'esordio ufficiale di Baggio con i viola, e subendo una sconfitta ininfluente in Friuli 1-0. Le due sconfitte consecutive a San Siro contro il Milan 1-0 e a Lecce 2-1 dopo il vantaggio iniziale di Battistini fanno scivolare i gigliati al 7° posto. Cresce la tensione. Il tema ricorrente della stagione è il recupero di Antonioni. Il ritorno di Giancarlo, ancora lontano dalla migliore condizione, diventa un elemento di scontro e di incomprensione. Il pubblico spasima per vederlo giocare, ma Agroppi sembra volentieri farne a meno, trincerandosi dietro alla sua non perfetta efficienza fisica. I viola tornano al successo contro il Como 1-0, gol decisivo ancora di Passarella, pareggiano a Napoli 0-0 e in casa con la Roma 1-1. Proprio contro i giallorossi esplode il caso Antonioni, sostituito da Agroppi e liquidato dal conte Pontello. Con lui si gioca in 10. Secca la replica del capitano: è 2 anni che fatico per tornare in campo e la mia cessione è stata decisa da tempo. I tifosi non ci stanno, rispondono con scritte, volantini, contestazione aperta dagli ANA nell'amichevole settimanale. Tu Antonio resterai, i Pontello via. Nella gara interna contro l'Atalanta 0-0 gli striscioni e la contestazione alzano ulteriormente il tiro e i Pontelli dichiarano di essere pronti a lasciare, ma hanno già trattato la cessione di Galle e Massaro al nuovo Milan di Berlusconi. Sono alla rottura definitiva con Passarella e in polemica con Gentile. Una doppietta di Altobelli cancella la Fiorentina in casa dell'Inter 2-0 e sembra toglierla anche dalla lotta UEFA, mentre dilaga la contestazione. Nel primo pomeriggio dell'11 marzo, nel percorso tra lo stadio e i campini, la situazione tracema. Agroppi viene affrontato duramente da alcuni tifosi, che passano alle vie di fatto, con Passarella che difende il tecnico. In un clima rovente, i viola non riescono a superare il Verona 0-0 a Firenze e appaiono ormai fuori dalla lotta per la qualificazione UEFA, ma la vittoria a Bari, con un rigore realizzato da Monelli, e quella capolavoro contro la Juventus 2-0 con gol di Passarella e Berti nel finale, la riportano al 5° posto, alla pari con l'Inter. Inaspettata arriva la netta sconfitta di Avellino 3-1 con gol di Carobbi, ma nell'ultima gara in casa torna al gol Antonioni 1-0 e batte l'Udinese. La gara finale, drammatica, a Pisa è ribaltata da una doppietta di Passerella, 2-1, nella sua ultima partita gigliata. Nerazzurri in B e Viola Quinti è qualificata in Coppa UEFA in una giornata segnata da scontri continui e violenti tra le tifoserie. La Fiorentina 85-86 ha avuto come grande limite il rendimento in trasferta, con 7 sconfitte in 15 partite, 23 i punti conquistati in casa, 10 quelli in trasferta. Passerella, con 11 reti, è stato il capocannoniere di una squadra che segna solo 29 reti, subendone 23. Arriva, alla fine del campionato, l'attesa presa di posizione della proprietà. Io, mio fratello Luca e mio cugino Niccolò abbiamo deciso di lasciare la dirigenza della Fiorentina. E ancora, questa contestazione, cioè la disapprovazione della loro linea tecnico-societaria da parte dei fiorentini, non ci lascia insensibili come rappresentanti della quota di maggioranza del capitale della società e ci costringe a rivedere la nostra posizione anche sotto questo profilo. Il cambio di proprietà sembra imminente. Il gruppo degli acquirenti è coordinato da Marino Maiottini, direttore sportivo dell'Arezzo, composto da Lamberto Mazza, presidente dell'Udinese in procinto di cederla al gruppo di Dalcini, Gerardo Guidi, ex consigliere della Fiorentina e proprietario di alcuni locali notturni di Firenze e della Versilia, Franco Bacchi, presidente della società sportiva di Città di Castello e titolare di una concessionaria auto Fiat, Benito Butali, aretino, proprietario di una catena di negozi di elettrodomestici e azionista di un network toscano. Il passaggio di proprietà non si concretizza, mentre la Fiorentina, senza i giocatori convocati per la Coppa del Mondo, riprende la Coppa Italia. Nella partita d'andata dei quarti di finale, persa ad Empoli 3-2 con gol di Maldera e Battistini, accade al terzo un nuovo serio infortunio ad Antonioni. Al ritorno la Fiorentina vince nettamente 3-0 e si qualifica per la semifinale contro la Roma. Gara d'andata persa 2-0 all'Olimpico, con i viola che non riescono a ribaltare il risultato a Firenze 1-1. Gol di Monelli. Tutti sono convinti che ripartiremo da Nassi e Agroppi, ma...
5: Radio Firenze Viola.
6: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: La prossima ora di trasmissione è offerta da...
8: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
6: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità irregolare a tratti, ancora compatta, ma senza fenomeni e in dissipazione dal pomeriggio. Più soleggiato sulle altre zone, temperature stabili con massime tra 15 e 20 gradi. Al centro poche nubi sulle regioni tirreniche, ancora qualche addensamento su interne e adriatico, con rovesci sparsi. Temperature in calo con massime tra 17 e 22 gradi. Al sud, soleggiato in Sardegna, instabile su peninsulari e Sicilia, con rovesci e temporali intermittenti. Migliora su alta Campania. Temperature in calo con massime tra 18 e 23 gradi.
6: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
1: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
0: Ti stiamo aspettando!
2: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Fiorentina.

0: calci, calcio e non solo, anche se poi oggi mi sa che facciamo tanto calcio, anche se abbiamo una intervista a un fiorentino di spessore che in questi giorni, insomma, è anche, come dire, sotto i riflettori per via di uno show di Netflix. Però riparte il campionato, signori, finalmente ci siamo, lucidate i vostri telecomandi, preparate le vostre televisioni, i vostri supporti di qualsiasi genere, tablet, cellulari, con ovviamente l'app giusta, ben sintonizzata, insomma, ci siamo, qualcuno sta già per ripartire, insomma, vedo che alle 13.30 gli inglesi partono con Arsenal-Leeds, però in generale, insomma, è il giorno della ripartenza dei club del calcio della Serie A e è il giorno anche di Genoa-Fiorentina alle 15 che apre la giornata di Serie A, poi seguiranno dalle 18 Inter-Parma e alle 20.45 Napoli-Frosinone, ma ovviamente per noi il focus di oggi non può che essere il campo del Ferraris alle 15, come detto la sfida con il Genoa e quindi 348 75 13 933 per mandarci i vostri messaggi di testo ma anche i vostri vocali, 055 77 111 71 per intervenire telefonicamente e dirci qualcosa di più esteso sulla partita di oggi. Ovviamente anche su quello che volete a livello sportivo, ovviamente, rimaniamo nello sportivo, ma in particolar modo, evidentemente, vista l'urgenza del momento, stiamo sulla partita quest'oggi, sulla formazione probabile, ad esempio quello che vi aspettate, anche perché siamo al rientro dalle nazionali, siamo al rientro da un periodo lungo e inconsueto, mai provato, mai vissuto comunque in questa durata, in questa proporzione, di questa lunghezza, e quindi insomma ci sono tutti i vari dubbi amletici del caso. Uno ce lo siamo tolti con la conferenza stampa di Manoli, che è quello legato alle condizioni di attacco, che non ci sarà che insomma vedremo, visto che non è stato definito una timetable per il suo recupero, quando tornerà a indossare la maglia della Fiorentina sul campo. Guardo dall'altra parte del vetro e vedo l'ottimo Marco Tonelli, che è mio compare di viaggio quest'oggi, il regista e ovviamente colui che si dovrà occupare di tecnica oggi, ma non tecnica giocata, anche perché per quanto riguarda la tecnica con il pallone tra i piedi, ovviamente meglio affidarsi a Pietro Lazzarini. Ciao Pietro.
1: Ciao a tutti.
0: Io non ho mai visto giocare Marco Tonelli, però non mi dà l'impressione di uno tecnico, no? Di uno che è dotato di un bel tocco di palla.
1: Non credo sappia giocare.
0: No, però secondo me è uno di quelli che corre tanto, cioè come terzino magari, così.
1: Però usa il passato, perché non credo che corra più.
0: Ah no, no, non corre più, no, non fa più niente. Ormai fa solo la regia per Radio Firenze Viola.
1: Vabbè, solo, nemmeno poco.
0: No, per carità. Per carità, so che voleva fare l'astronauta da piccolo, quindi probabilmente insomma sì. È andato un po' lontano, però comunque
1: come si dice astronauta in spagnolo?
0: Non lo so, come si dice astronauta in spagnolo? Sarà sicuramente qualcosa di strano, no? Invece no, magari sarà astronauta. Vabbè, a parte le bischerate, mentre

0: Petronelli circa, come si dice, astronauta in spagnolo, per sfoggiare tutta la sua conoscenza iberica e castigliana. Io direi di stare sulla partita delle 15. Pietro, ovviamente, come dicevo, insomma, un po' di temi sono venuti fuori già nella conferenza stampa di Vanoli, a partire da quello forse più atteso. Anche noi ieri scherzavamo molto su questa domanda tanto attesa sulle condizioni d'attacco, è arrivata e che sostanzialmente ci ha confermato quanto ci aspettavamo, ovvero che Attà non sarebbe stato della partita, o quantomeno poi Vanoli ci ha detto chiaramente che non sarebbe stato nemmeno tra i convocati. Noi questo non lo sapevamo, però insomma ci ha tolto questo dubbio. Poi insomma, interessante anche leggere quanto ha detto Fagioli a Sport Week, perché comunque sono venuti fuori temi interessanti. Però insomma, ripartiamo magari dalla conferenza stampa di Vanoli e da quello che come sensazioni raccogli in vista delle 15.
1: Vanoli è stata un'esperienza abbastanza normale, ma non mi aspettavo niente di più, niente di meno. Mi è sembrato un allenatore sereno per quello che è la squadra che ha a disposizione dopo le nazionali, e questo è importante, perché al di là di attacchi con le nazionali non c'aveva niente a che vedere.
0: No, certo.
1: E che appunto ha avuto problemi che non riguardano i viaggi che hanno coinvolto alcuni giocatori della Fiorentina. Mi è sembrato molto, molto tranquillo, molto deciso, mi è sembrato con le idee chiare. Io ce ne ho un po' meno, francamente, nel senso che lui ha le idee chiare, meno male, e noi un po' meno, perché sono curioso di vedere alcuni. Cioè, ieri la questione è Mastantuono e altri 10, cioè o Mastantuono e De Gea più altri 9, non è che si sia scoperto molto.
0: Secondo me, vabbè, detto che è un titolare, ieri lui ha fatto un discorso particolare, l'ha fatto su Gonsalves, ha detto ormai non possiamo più fare il discorso titolare riserve, no? Insomma, secondo me, insomma, come dire, quelli che comunque fanno parte del gruppo della rotazione dei titolari sono tutti titolari, quindi quei 14-15 giocatori, includendo anche Gonsalves, che secondo me è già un mezzo indizio. Poi su Dragusin ha parlato dell'espulsione, però sostanzialmente ha detto: guarda, è tornato con una carica impressionante, quindi mi immagino ci sia.
1: Poi ci mancherebbe non giocasse Dragusin.
0: Esatto, era qualcosa che comunque ci aspettavamo. Su Pongracic mi pare abbia detto che ha giocato poco e che quindi verosimilmente non lo vedremo, ma non lo so, no, cioè non l'ha detto questo, però io deduco che non lo vedremo, vedremo Ranieri magari accanto a Dragusin.
1: Alcune indicazioni è chiaro che si siano ricevute. Per me giocherà, come hai detto, per Ranieri insieme a Dragusin, a destra credo giocherà Jimenez, a sinistra mi tengo il dubbio, ma mi sembrerebbe assurdo non far giocare Valdepeñas, non perché Peri non mi piaccia il ruolo, ma perché in una partita dove si presume la Fiorentina debba cercare di avere il pallino del gioco, preferirei avere un terzino come cioè un centrale adattato.
0: Si è detto che poi anche Valdepeñas appunto è un adattato tra virgolette, no?
1: Ma sì, vabbè, meno adattato. Preso per fare terzino.
0: Diciamo che tra i due mondi terzino centrale è magari quello più vicino al mondo terzino.
1: Esatto. Sono curioso di vedere a centrocampo. Secondo me l'assenza di Attà, che è un problema, perché comunque per me è un problema, perché è un giocatore forte, dovrebbe spingere davvero ad accelerare questa integrazione di Ulai tra i potenziali titolari. Non mi sembra che sia questo il caso. Ieri non mi ha convinto sotto questo punto di vista Vanoli, mi sembra anzi che, come qualcuno sussurra, potrebbe addirittura essere Brescianini il titolare, e senza niente togliere a Brescianini, perché sennò arrivano le truppe cammellate. Per me è una scelta che avrebbe del clamoroso, cioè, perché è vero che Ulai si sta adattando al gioco, si sta adattando a tutto l'Italia, la tattica, per carità, però se tutti gli altri sono giocatori pronti per giocare tatticamente, come si può dire, in modo rigido, diciamo, e giusto all'italiana, e uno è un pochino indietro rispetto alla tattica nostrana, non cambia niente. Cioè, anzi, se non gioca mai, non si abituerà mai al gioco all'italiana. Quindi Io mi auguro che l'assenza forzata di attacco faccia Ulahi, che ci sia del coraggio da questo punto di vista di farlo giocare in una, tra l'altro in un campo che secondo me è perfetto per uno come Ulahi. Cioè Ulahi trovo che sia un giocatore che abbia già assaggiato campi tosti anche dal punto di vista ambientale, quindi
0: giocato
1: è una
0: mondiale.
1: Partita dove no, ma poi anche in Turchia, insomma, dove uno chi ha quella voglia come lui di determinare anche da un punto di vista no caratteriale, secondo me si esalta. Quindi io spero che possa giocare la Inter, ma Fagioli insieme a Andur davanti, sceglieteli voi, perché secondo me siamo forti con tutti e sei giocatori a disposizione. Io farei giocare Pellegrino di sicuro, ma Antuano gioca l'ultimo.
0: Ti abbiamo un po' perso Pietro, vediamo se recuperiamo un po' il collegamento, però insomma il concetto era ovviamente Pellegrino, Mastantuono e poi gli altri due, insomma avendo rotazione forte in attacco, vediamo chi sceglie Vanoli. Leggo anche un po' di messaggi, vabbè, a Simone da Scandiccia abbiamo risposto, che ci chiedeva Vieri o Valdepeñas. Insomma la sensazione è quella che possa giocare Valdepeñas, l'ex Real. Poi ovviamente insomma sono scelte anche tra due giocatori che appunto sono due adattati, io lo ripeto, perché poi alla fine Valdepeñas sì, sicuramente più vicino a fare il terzino rispetto a Vieri, almeno nella nostra percezione, però poi alla fine si parla di giocatori che effettivamente in quella posizione ci hanno giocato ogni tanto e quindi insomma va un po' visto. Brescianini e Gonsalves ci hanno lavorato 3 settimane, dice Stefano dall'Isolotto. Ulahi tornato da pochi giorni. Io sono d'accordo con Pietro, ma credo che oggi scelga Gonsalves. Brescianini stupirebbe anche me. Sostanzialmente il dubbio è quello, no? Il dubbio più grande secondo me a centrocampo ce lo portiamo per quanto riguarda Gonsalves o Brescianini, che cambia anche poi un po' quello che è l'impianto tattico, volendo, della Fiorentina, no? Giusto Pietro, perché dicevo, ovviamente rispondendo anche al messaggio di Stefano dall'Isolotto, tu parlavi a centrocampo di Brescianini che veniva sussurrato in campo, però con ovviamente anche la possibilità di rivedere Ulahi, ci sarebbe forse l'occasione appunto di mettere in piedi il centrocampo a tre, tanto invocato, Fagioli, Ulahi e Ndur. C'è da dire appunto, c'è anche la variabile Gonsalves che appunto potrebbe giocare trequartista e la Fiorentina magari potrebbe accontentarsi di giocare Fagioli e Ndur a centrocampo.
1: Si può anche pensare a un modulo così, le due opzioni sono quelle, cioè o si decide di giocare a due e mezzo, diciamo, quindi sì, un Pedro Gonsalves che gioca più in fase offensiva e da centrocampista, e quindi con 4-2-3-1, oppure con 3 centrocampisti duri e puri. Io credo che sia un ragionamento che verrà fatto anche nell'ottica delle sostituzioni, no? Perché è chiaro che avendo eventualmente un solo ricambio, insomma, saresti comunque magari in difficoltà, anche se in corsa potrebbe davvero nascere questa idea di Pedro Gonsalves. Io la vedo più come una cosa in corsa e non come una cosa dal primo minuto, quella di mettere Pedro a fare il trequartista e giocare a due a centrocampo, sinceramente. Cioè vedo uno Pedro in panchina più uno dei 4 centrocampisti rimasti, tra Brescianini e Ulahi uno dei due resta fuori, e quindi nel secondo tempo si può fare delle modifiche da questo punto di vista. Questo è il mio pensiero. Poi, ripeto, sono due opzioni valide. Sicuramente rispetto ad Attà, Pedro ha sfruttato queste 3 settimane, mi immagino, e quindi credo che sia anche pronto per giocare dal primo minuto, però non mi sembrava così
0: convinto.
1: No, non mi sembrava, francamente. Quindi
0: Brescianini.
1: Quindi Ulahi, speriamo, perché te l'ho detto. Mi sembrerebbe assurdo non sfruttare Ulahi in una partita come questa. Poi ognuno la pensa come vuole, per carità. Non ho niente contro Brescianini, solo che se ha già Ndur, che è un giocatore forte, per carità, abbiamo detto, col da 70 metri, viva, siamo forti, siamo grandi, però comunque che non è certo brillante da un punto di vista atletico. Fagioli non è certo uno che ti può dare le due fasi in versione, insomma, box to box. Almeno mettere uno che possa dare un po' di rapidità, di
0: un po' di brio, dici?
1: Un po' di brio, sì, in un centrocampo come quella Fiorentina, io lo sfrutterei. Poi vediamo, perché Brescianini e Nduta insieme per me non possono giocare. Questo, ripeto, è un pensiero strettamente personale, e probabilmente Vanoli la può anche pensare diversamente, e ha ragione lui, perché lui,
0: certo, ci mancherebbe, ci mancherebbe, ma questo vediamo. Sempre noi siamo dei mestieranti. Ulai 18 minuti con il Ghana, 65 con la Somalia, 45 con il Camerun. Giusto per raccontare un po' il percorso del giocatore ivoriano tra gare di qualificazione alla Coppa d'Africa e amichevoli, nello specifico l'ultima con il Camerun. Comunque ti volevo dire che c'è un ascoltatore, Raul da Valencia, che non è un cialtrone come Tonelli, che insomma sbandiera questa conoscenza dello spagnolo, ma insomma latita poi quando è il momento di dimostrare, che ci scrive che astronauta in spagnolo si dice proprio astronauta, uguale che in italiano. Buongiorno a tutti e sempre forza Viola, grande Raul, che fra l'altro non è un cialtrone, è anche uno che c'ha il più 34, cioè non c'è il più 39 italiano, quindi insomma tendo a fidarmi della sua provenienza.
1: Evviva.
0: Invece Vladimiro ovviamente aveva detto che come sempre, no, vale la regola dell'S, astronautas, che come sempre in spagnolo funziona. Sì, esatto, gli astronauti, esatto, los astronautas. No, a parte le bischierate, vabbè, in attacco avevi detto appunto Mastantuono e Pellegrino sono i tuoi titolari, poi sostanzialmente ho capito che ti piace la rotazione dell'attacco, e chi gioca, no? Cioè, se gioca Gese, gioca Gonçalves, se sei attento uguale.
1: Io penso che lì si gioca anche la competenza dell'allenatore, cioè l'allenatore che studia la squadra avversaria e dice oggi in quel ruolo preferisco metterci IGE perché mi prende la profondità, Gnonto perché va all'uno contro uno, Pedro perché c'è il tiro da fuori, cioè lì è dove può determinare un allenatore. L'allenatore determina dove ha una serie di giocatori, secondo me più o meno di pari livello come qualità, che hanno però caratteristiche molto diverse tra loro e che quindi con queste caratteristiche possono diciamo mettere in difficoltà l'avversario. Io penso che ci sia questa possibilità oggi, cioè penso che l'allenatore abbia l'occasione con le sue competenze di sfruttare l'attaccante a sinistra proprio per cambiare l'inerzia del gioco, perché De Rossi sa cosa fa Mastantuono, De Rossi sa come gioca Pellegrino, De Rossi non sa come la Fiorentina ha preparato la partita dall'altra parte, e quindi è secondo me lì l'occasione che la Fiorentina può avere per mettere in difficoltà la difesa del Genoa, che è una difesa rispetto agli altri settori del campo del Genoa, che secondo me hanno anche una buona qualità, una media qualità, non una qualità da ultimo posto. La difesa secondo me invece è un po' difettosa, e quindi essendo difettosa è lì che secondo me si può veramente sfruttare la questione, e quindi mi auguro che arrivi la scelta giusta e che l'allenatore sappia scegliere l'uomo dei tre avanzati fra virgolette che può cambiare l'inerzia della gara. Poi ripeto, quello che hai detto anche te prima e che ha detto ieri Vanoli è sacrosanto: nell'epoca dei cinque cambi, certo, sono 16 titolari, non sono 11 nemmeno 14, sono addirittura 16, quindi chi non gioca sa, e c'è una consapevolezza che nei giocatori di oggi è sempre più radicata, perché magari chi ha vissuto in Dzeko, che ha vissuto per 15 anni i tre cambi e poi gli ultimi 5 i cinque cambi, può magari digerirla meno. Chi è nato e cresciuto praticamente nell'epoca dei cinque cambi sa benissimo che è un modo,
0: ci sono rotazioni più ampie, si può essere come dire protagonisti in momenti diversi della partita.
1: Sì, sì,
0: sì, sì, sì, sì. Sono abbastanza, guarda, la trovo una riflessione intelligente, guarda. Non voglio aggiungere stranamente, perché se non sarebbe ingiusto nei tuoi confronti.
1: No, trovo... perché c'è mia figlia in macchina.
0: No, no, anzi, fra l'altro grandissima, perché insomma, parlavamo dei, insomma, dei suoi esordi nel rugby, insomma, grandissima. Vabbè, Genoa sì, l'abbiamo un po' descritto, abbiamo detto che sì, è forse più forte di quello che dice la classifica in questo momento, però allo stesso tempo, insomma, io sono contro l'idea che si possa andare al Ferraris con l'idea di far meno dei tre punti, perché comunque si parla di una squadra che ha fatto un pareggio in cinque partite, si parla di una squadra che ha segnato tre gol in cinque partite, appunto, e ne ha incassati 10, quindi ditemi quello che volete. Volete, però
1: ma
0: questa
1: lo devi
0: famosa
1: anche un po'
0: partita
1: imporre, no,
0: esatto, Fabio, secondo me con le squadre imporre. Del tuo livello o di un livello inferiore al tuo, come dovrebbe essere quello del Genoa, devi vincere, cioè devi provare tutte le volte quantomeno a performare al meglio per vincere. Poi il calcio è il calcio e si può anche non vincerle tutte, però anzi sicuramente non si vincono tutte, però secondo me è lì. Poi ci sono squadre, Inter, Roma, non so, magari anche il Milan, che possono essere superiori, però e quindi magari puoi giocare diversamente, ma d'altro resto le deve provare a vincere. L'hai letta un po' l'intervista di Fagioli su Sportweek?
1: No. Allora, nemmeno una frase.
0: Allora io ti dico subito che mi prendo una grande rivincita, perché no, Fagioli ha parlato un po' dei suoi mostri sacri, no? dei suoi preferiti, no? E ha detto che Modric è quello a cui ruberebbe tutto, va bene?
1: Bene.
0: In particolar modo, diceva, il modo di colpire il pallone con l'esterno del piede, e è tanta roba effettivamente, no? Modric comunque è un po' il suo gesto, no? Quello lì. Dice: da quando ha smesso Pirlo è il mio idolo. Ora Modric magari in carriera ha fatto tanti ruoli, ha fatto anche l'esterno Modric in carriera, però poi forse lo conosciamo più come regista o comunque come centrocampista. Pirlo è un regista puro, detto che ha iniziato da trequartista, ma insomma sta un regista per tutta la carriera. Sto ragazzo ha studiato da regista, se mi permetti la battuta, visto che si è detto per mesi che non ci poteva giocare.
1: A me mi sembra che, diciamo, Pirlo e Modric possano essere stimolanti per un ragazzo con le qualità di Fagioli da guardare come esempi calcistici, e sono anche dell'idea che lui abbia rubato già alcuni delle skills, come dicono quelli bravi, di questi calciatori. Di Modric per esempio il colpo d'esterno lui lo prova tante volte, cioè se ci fai caso lui quando passa la palla ci prova spesso a passarla all'esterno, è un colpo che gli piace e che gli riesce. Di Pirlo per esempio secondo me delle volte lui ha, ovviamente con tutte le proporzioni del caso, ha il lancio, perché qualche volta il lancio da 30-40 metri che ti manda in porta lui l'ha fatto, e nella storia recente del calcio italiano, a parte Pirlo, non è che ce ne siano tanti che riescano a fare quel tipo di colpo. Il problema di Fagioli è solo uno, è la continuità. Cioè, perché se Fagioli gioca con continuità, come è riuscito in alcune partite a giocare, non ce n'è per nessuno. È titolare nazionale, è titolare della Fiorentina, gioca da 40 milioni, perché ha quelle qualità lì, ha quell'estro lì, ha quel colpo lì. E lui credo di aver intraletto che lui dice: ora mi voglio prendere sulle spalle la squadra, devo maturare, devo crescere, una roba del genere.
0: C'è un passaggio su Vanoli che è interessante in questo senso. Lui dice: per me è fondamentale, leggo, fra l'altro invito anche gli amici che non hanno magari Sportweek a recuperarlo attraverso firenzeviola.it, il portale di riferimento per quanto riguarda la Fiorentina. Dice: no, per me è fondamentale sentire la fiducia dell'allenatore e della società. Quando Vanoli è arrivato un anno fa è stato subito molto diretto con me, mi ha detto: tutti dicono che sei un fuoriclasse, un fenomeno, ma poi stringi cosa hai fatto di così importante per essere descritto in questo modo. E lui dice quelle parole poi, no, l'hanno portato a dire: mi devo conquistare tutto, no? E adesso voglio mantenerlo, no? Cioè, voglio diventare importante per la squadra, no? Sostanzialmente.
1: Beh, io credo che Vanoli.
0: Quindi è un Vanoli boy, l'ottimo Fagioli, insomma,
1: sì,
0: un po' lo sapevamo.
1: Sì, un po' lo sapevamo. Poi io ho raccontato di quello che ho saputo nel momento in cui Vanoli è tornato. È stato mezz'ora a parlare con Fagioli prima degli altri, perché evidentemente anche Vanoli da distanza soffriva nel vedere Fagioli nella versione di Grosso. Era un Fagioli dimesso, scarso, fuori dal gioco, e se ti ricordi la partita di Venezia, Fagioli è stato subito determinante, cioè ha cambiato volto nel giro di una settimana, come se veramente con uno schiocco di dita si potesse accendere. Quindi è chiaro che lui sia un Vanoli boy, ma è chiaro anche come Vanoli sia riuscito ad entrare in testa alcuni calciatori, e tra questi proprio Fagioli. Io penso anche per esempio a Dragusin, penso anche a Mastantuono, che non è che aveva iniziato male, Mastantuono aveva iniziato benino, però senza riuscire ad essere il trascinatore, secondo me, poi nelle ultime tre partite io ho visto. Quindi Vanoli in questo è stato molto bravo, bisogna riconoscerlo. Ora io a Vanoli chiedo solo una cosa: che passi dall'essere un ottimo motivatore, che è fondamentale del calcio contemporaneo, in un ottimo allenatore, cioè a 360 gradi, e quindi riesca anche a dare un gioco, un'identità, una continuità di rendimento in campo, degli schemi, un senso. Ecco, perché finora era giusto non chiederglielo. Dopo tre settimane di sosta, al di là delle presenze o meno legate alle nazionali, dobbiamo tutti, prima di tutto Vanoli, chiedere alla Fiorentina un passo in avanti, che poi diventerà un grande passo in avanti magari a novembre, e diventerà poi quella definitiva, che ne so, a dicembre. Però io già da oggi quello che vorrei vedere con Genoa è una squadra che ha un'identità più marcata, più precisa, più cosciente, più coerente, e non dettata dal caso, se vogliamo. Ecco, quindi e io penso che lui ambisca a questo. Ieri mi è piaciuto tantissimo quando a inizio conferenza ha detto: io dello scorso anno non voglio più parlare, però ho già detto in tutte le lingue, e continua a dire: non ne voglio più parlare, perché dovete misurarmi in quello che faremo quest'anno. Ha ragione, basta con quello che ha fatto l'anno scorso.
0: Calmo,
1: mettetegli una statua dentro a uno spogliatoio per l'anno scorso, ma non ci rompete le palle, perché adesso bisogna pensare a ciò che sarà il presente e il futuro, non il passato. Grazie e arrivederci.
0: Va bene, non ti facciamo più arrabbiare, dai. Ma sei ancora con tua figlia?
1: No, sto aspettando di scendere dalla macchina per portare la spesa in casa. Appena ci dai via libera, andiamo.
0: Allora, guarda, arrivederci, dottor Lazzarini. È stato un piacere parlare con lei. Abbiamo ben chiaro quello che dobbiamo fare, ovvero non parlare dell'anno scorso. Grazie.
1: Saluto, Bianca.
2: Ciao.
0: Scusa se babbo ogni tanto si arrabbia, ma è colpa della Fiorentina, dai, mettiamola così.
2: È abituata,
0: l'abbiamo sentita la risposta. Grande Bianca, grandissima.
1: Vai.
0: Ciao ragazzi, portate dentro la spesa, ciao. Portate in salvo il pasto. Che cacciatori, che cacciatori, che cacciatori, che cacciatori.
1: Ciao.
0: Va bene. Giustamente, insomma, è sabato, si va a fare lo spesone grosso. Io no, oggi no, anche perché finita la trasmissione di corsa a Pesaro, perché da seguire la Savino del Bene. E ovviamente vi ricordo che stasera, insomma, a proposito di sport che torna nel weekend, c'è anche il campionato di pallavolo femminile di Serie A1, con la Savino del Bene che anticipa al sabato alle 19:30 proprio sul campo di casa della Mega Box Ondulati del Savio Vallefoglia. Fra l'altro, a proposito di sport che torna nel weekend, fa tripletta, no, la Formula 1 in questo periodo, cioè tre gran premi uno in fila all'altro. Dopo il gran premio del Bahrain disputato però in Malesia, siamo a Singapore, dove è terminata da pochissimo la sprint race, con successo dell'ultimo vincitore di gran premio di GP, ovvero Verstappen, che ha vinto anche la sprint appunto a Singapore dopo aver vinto il gran premio del Bahrain, seguito da Hamilton e Leclerc, quindi le due Ferrari sul podio della sprint race, della garetta, della garina, di quella corta, dove è successo un po' di tutto peraltro, perché qualche gara condizionata dal maltempo e insomma ci sono stati diversi incidenti. I due McLaren, George Russell con la Mercedes, ritiro per Ajar, insomma un bel patatrac nella pioggia, con sempre più dubbi su come funziona questa Formula 1 quando c'è un po' di pioggia. Poi le macchine dovrebbero andare, mi conferma anche Tonelli, dovrebbero andare anche con la pioggia. Va bene, noi adesso andiamo a interrompere un po' la nostra chiacchierata sulla Fiorentina, torniamo ovviamente tra una mezz'oretta circa a parlare di Fiorentina. Restate però con noi, perché adesso facciamo un po' una deviazione, no? Una deviazione, andiamo a parlare di un programma Netflix che si chiama Physical Italia da 100 a 1, dove si sono cimentati alcuni ragazzi di Firenze e noi ne abbiamo intervistato uno. Allora, siamo molto contenti di essere in collegamento con Sebastian Rodwell, atleta, rugbista e calciante del calcio storico fiorentino, in particolar modo per la parte verde. Sebastian, nato da padre inglese e madre tedesca in California, ma fiorentino puro sangue e quindi assolutamente intitolato per intervenire all'interno dello spazio di Radio Firenze Viola. Ciao Sebastian e grazie di aver accettato il nostro invito.
3: Ciao Fabio, buongiorno a tutti, è un piacere essere in diretta con voi.
0: Allora Sebastian, come detto appunto sei un rugbista, sei un calciante, ma soprattutto quest'oggi ti chiamiamo perché sei reduce dall'esperienza Physical Italia da 100 a 1, che per chi non lo sapesse è un format televisivo nato in Corea del Sud, che poi è stato replicato in tanti paesi, tra cui appunto anche l'Italia, dove sostanzialmente 100 atleti si sfidano a eliminazione per arrivare poi all'atleta più forte d'Italia, quindi da 100 appunto a 1. Tu Sebastian hai partecipato a questa esperienza televisiva ma anche sportiva, comunque atletica, e tra 100 concorrenti ti sei piazzato al settimo posto. Speriamo di non fare troppi spoiler, però insomma ormai la puntata anche finale del format è uscita da qualche giorno. Intanto ti chiedo come è nata questa idea di partecipare a Physical Italia e un po' come valuti il tuo risultato finale, questo settimo posto che comunque insomma tra i migliori 10 d'Italia ti pone.
3: Allora sì, ti ringrazio perché questo sì è stato un traguardo importante, però ecco la storia di come è avvenuto tutto è molto divertente perché non pensavo di partecipare a questo programma perché non mi sono iscritto da nessuna parte. Mm-hmm. È stato tutto molto casuale, un ragazzo che avevo incontrato qualche anno fa ha chiesto se c'era interesse nel partecipare a un programma sportivo, ancora non era chiaro che tipo di programma fosse, e poi niente, dopo aver inviato semplicemente una foto mi hanno chiamato per partecipare, fare il casting, e da lì è partito tutto. È stata una cosa veramente unica perché dopo aver fatto il casting, dopo aver capito un po' come sarebbe stato il programma, siamo arrivati tutti a Torino e per un mese siamo stati, almeno questa è stata la mia partecipazione, un mese in questa bolla che era una bolla veramente particolare perché 100 atleti tutti insieme che si sfidavano in queste sfide. È stata un'esperienza quasi indescrivibile, però ecco, io sono felicissimo di aver partecipato, l'ho vissuta in maniera molto naturale come un'esperienza divertente. Per me, sono sincero, è stato quasi una vacanza. Mm-hmm. Perché è successo a luglio dell'anno scorso, quindi quello che state vedendo adesso sono, diciamo,
0: sì, cose già successe ormai da tempo.
3: Cose già successe da tempo, non roviniamo ovviamente, non facciamo lo spoiler di chi ha vinto, anche se sono uscite tutte le puntate, però ecco, quello che vediamo adesso è successo un anno fa.
0: Dal crossfitter a chi si occupa di fitness, il calciatore e il rugbista, c'era il sollevatore di pesi e l'atleta marziale, l'ex grande nuotatrice e l'ex grande olimpionico degli anelli. Insomma, c'era veramente un mondo di atleti diversi, Ti chiedo se c'è qualcosa che ti ha colpito particolarmente di queste sfide da 100 per arrivare a 1, se c'è qualcosa che ti porti dietro a proposito appunto degli atleti che erano presenti.
3: Allora, la cosa che mi porto sicuramente dietro è l'impostazione mentale. Quando vedi, quando sei con così tante persone da mondi diversi dello sport o comunque del fitness, capisci che ognuno ha un modo diverso di pensare, ognuno fa affidamento su le proprie capacità in maniera diversa. Quindi impari un po' da chi è famoso, impari un po' da chi fa CrossFit, impari un po' da chi viene dal mondo della palla, del pallone, del calcio per esempio, e quindi è stato molto interessante poter imparare, prendere, no? Prendere piccole parti, piccole abitudini quotidiane di altri atleti, di altre persone, e farsene un po' proprio, perché è affascinante quando sei anche in situazioni molto normali, fare colazione o comunque riscaldamento, ed essere a fianco di persone che hanno un'impostazione mentale diversa, come può essere il crossfitter, come può essere l'atleta di calisthenics. Certo. E quindi vedere un po' come si preparano loro e quindi sì, fartele sue un po' queste cose. Quindi importante capire il contesto, perché non era solo un format, non era solo sfide sportive, ma era anche un gioco, è uno spettacolo. E quindi io penso che abbiamo, a riguardare il programma, abbiamo suscitato tante emozioni diverse e soprattutto positive, perché abbiamo visto dei bei esempi, abbiamo visto delle scene molto belle anche a livello televisivo e divertenti soprattutto. Quindi sì, un'esperienza estremamente positiva.
0: Abbiamo citato alcuni dei campioni che hanno preso parte a questo evento, da Federica Pellegrini ovviamente, Tania Cagnotto, Yuri Chechi, tu avevi citato
3: Buzzi, sì.
0: Ma poi insomma Mirko Bergamasco, a proposito di rugby, che non è uno, come tanti. Ti chiedo anche com'è stato, tu sei sicuramente un atleta, questo è parte della tua vita, fare l'atleta, però poi immagino che trovarsi di fronte a certi atleti anche per te sia stato emozionante, cioè di fronte a medaglie olimpiche. Ti chiedo che tipo di rapporto hai avuto magari anche con questo gruppo di atleti così importanti per lo sport italiano.
3: Allora, se guardate la prima puntata, invito tutti a guardare Physical Centro Italia, l'espressione delle di tutti noi che entriamo in sala busti è il momento più bello, perché siamo veramente tutti un po' nervosi, tutti un po' incuriositi da chi parteciperà al programma, di chi sarà il prossimo avversario. E ritrovarmi in quella sala e vedere Mirko Bergamasco, che è un simbolo del rugby italiano e mondiale, che io andavo a vedere da piccolo al Flaminio a Roma, quindi pensa a quante emozioni, quanti ricordi. Certo. Vederlo lì, averlo accanto e poter conversare con lui di cose che magari 15 anni fa non avrei mai immaginato di parlare, cioè di affrontare, è stata la cosa più bella. Quindi ti rendi conto che magari hai fatto un percorso diverso, ma sei stato un atleta, sei un atleta, hai vissuto emozioni simili e quindi di base siete uguali.
0: Erano presenti anche personaggi dello spettacolo, no? C'era Elisabetta Canalis, c'era Luis Sal. Come hai visto questa contaminazione, no? Con chi magari è preparato fisicamente, ma non fa l'atleta di lavoro, ecco.
3: Esatto, quindi è importante ricordare anche che sì, c'erano tantissimi atleti, ma anche persone del mondo dello spettacolo che vivono lo sport e lo vivono in maniera molto intensa e molto professionale anche, ma che comunque hanno un percorso di vita diverso. E vi racconto un aneddoto perché è simpatico. Quando entro nella sala busti e vedo Elisabetta Canalis, ero un attimo confuso, sono sincero, non sapevo perché Elisabetta fosse lì, ho detto forse qua come presentatrice, come conduttrice, non lo so. Poi vederla in veste di atleta ecco, mi ha sorpreso, ma soprattutto mi ha fatto capire che veramente se ti impegni in qualcosa, si ritorna al discorso di mentalità, poi sai veramente tutto. Elisabetta, è stato affascinante vedere come si è impegnata, quello che sta facendo nella sua vita privata, anche a livello sportivo, certo, come si sta allenando, e vederla nella sabbia a correre, sì, a competere. Lottare, a competere, perché quando sei a competere e sei sullo stesso piano, cambia totalmente la percezione della persona, è molto più umana, ti concentri solo sulla persona, e quindi ecco, questo è stato molto divertente.
0: Mentre guardavo lo show, vi guardavo soffrire per le prove che erano belle, belle toste a livello fisico, dentro me dicevo, beh, però Sebastian e Jobel De Castro, che era un altro dei calcianti presenti, poi ne parliamo insieme a te in questa avventura di Fisico l'Italia, dicevo, forse i calcianti hanno qualcosa in più da questo punto di vista, perché la sofferenza la conosca molto bene, cioè quello che prova nel sabbione magari non è lo stesso tipo di sforzo fisico, ma è una sofferenza che altri non sono abituati a provare. La trovi corretta come considerazione? Insomma, voi calcianti avevate qualcosa in più?
3: Allora, io penso che sia un'osservazione molto corretta, nel senso che sappiamo tutti che il calcio storico non è uno sport, ma è un gioco, e in qualche maniera forse quindi un po' come quella che è stata la sfida di Fisio, nel senso è un gioco che ti metteva veramente ti portava al limite fisico. In alcune sfide, come è stata per esempio la sfida della sbarra, dove sono arrivato settimo, e il calcio storico è un gioco dove soffri fondamentalmente, o comunque dove sì, sì, soffri. Il calcio storico si soffre in tanti modi diversi, ma soprattutto a livello di testa, perché l'emozione della giornata, l'emozione di scendere nella sabbia, e poi la parte fisica ovviamente. Io penso il calcio storico, come ti prepara il calcio storico per affrontare ecco, una sfida dove devi essere forte, dove essere resistente, ce n'è poche, ci sono pochi sport. La percezione delle persone, degli altri atleti, che erano tutti molto affascinati dal calcio storico, e quindi sia Jobel che io abbiamo raccontato, abbiamo condiviso anche quello che rappresenta il calcio storico per noi, ma anche per come rappresenta Firenze, e questo è bello da raccontare, perché tutti erano interessati a questo, e quindi ecco, una cosa bella anche per Firenze, per chi partecipa nel calcio storico, grande rispetto verso quella che è la tradizione fiorentina, ma soprattutto quello che fanno i calcianti, perché chi non lo conosceva l'ha guardato, abbiamo raccontato, hanno visto e hanno capito che il calcio storico è veramente una cosa unica. E io penso che sia il rugby che la mia esperienza nel calcio storico mi hanno aiutato a superare certe prove.
0: A proposito di Jobel De Castro, no, che abbiamo citato, mi dicevi, insomma, è stata un'occasione anche per rincontrarlo. Jobel è calciante azzurro, tu calciante verde, mi dicevi, insomma, era un po' di tempo che non vi incrociavate.
3: Sì, corretto, io e Jobel abbiamo fatto un percorso di rugby insieme con il Firenze Rugby, quindi veniamo dallo stesso ambiente, poi abbiamo questa vita parallela che è il calcio storico, che ha tutti i suoi aneddoti, però ecco, come dicevo prima, tanti atleti da ambienti diversi, ma che comunque all'interno di physical hanno avuto le proprie dinamiche, quindi ecco, magari chi veniva proprio dallo stesso mondo poi si ritrovava a sfidarsi o comunque essere in competizione con un atleta o uno sportivo che conosceva un po' le stesse cose o aveva avuto un pregresso.
0: Ma vi siete beccati lì e è stata una sorpresa, oppure lo sapevate che comunque vi sareste ritrovati?
3: È stata una sorpresa.
0: Quindi quando l'hai visto ho detto, te che ci fai qua?
3: Sì, esattamente, non avevo idea, e per chi se lo stesse domandando nessuno sapeva chi sarebbe stato lì, ad eccezione degli dei portabandiera del programma, ovvero Federica, Yuri Chechi, tutti gli altri concorrenti non sapevano chi sarebbe stato lì. Quando siamo arrivati in albergo, dovevamo entrare da soli, senza farsi vedere, accompagnati, e per 24 ore nessuno sapeva niente. Quindi è stata una sorpresa. E la cosa che mi ha fatto piacere è che la prima sera comunque nessuno si conosceva, o comunque pochi si conoscevano, tutti un po' titubanti, tutti un po' curiosi, e io e Jobel da atleti del calcio storico comunque ci siamo avvicinati e siamo stati insieme la prima sera, ed è stato bello, come dire, ritrovare un po' Firenze in quel contesto, e quindi mi ha fatto molto piacere che come calcianti ci siamo uniti, tra virgolette, ecco, e questo fa onore un po' al calcio storico, secondo me. Poi nella sfida ci siamo sfidati,
0: certo.
3: Jobel ha fatto il suo percorso, io ho fatto il mio percorso, e penso che questa è la cosa bella, poter condividere con rispetto, poter affrontare certe cose insieme e vivere una bella esperienza, quindi sì, sono felice di questo.
0: Ecco, per raccontare un po' anche come funziona, no? Voi sostenevate delle prove molto molto toste a livello fisico, no? E tu ci hai detto, siamo stati un mese comunque a registrare il programma dentro questa bolla, vi allenavate, mangiavate, poi vi sfidavate. Quanto spazio c'era tra una sfida all'altra? Perché tante volte, guardando il programma, si aveva la sensazione proprio di persone che erano già andate oltre il proprio limite, tra virgolette erano sfinite, dovevano fare una prova ancora più probante nel capitolo successivo del gioco.
3: Allora, per spiegare un po' la dinamica del gioco, siamo partiti inizialmente 100 concorrenti, nella prima prova ne sono stati eliminati 20, da 80 poi siamo passati alla seconda prova, che consisteva nella sfida fisica, ovvero l'arena di forza o l'arena di agilità per il possesso della palla, e da lì siamo passati a 40 partecipanti, quindi ogni prova venivano eliminati alcuni concorrenti. La cosa particolare è che le sfide potevano cambiare, da individuali diventavano di squadra, e quindi ecco, non sapevi mai quello che poteva succedere, non sapevi mai cosa ti sarebbe stato richiesto di fare. Per esempio, io a un certo punto da capitano ho dovuto fare delle scelte che in un contesto sportivo non dovresti fare, ovvero rinunciare a un compagno di squadra perché te lo chiede il programma, richieste da parte del format,
0: certo.
3: Quindi era tutto molto inaspettato, però ecco.
0: Ma neanche tra una prova e l'altra sapevate più o meno i tempi?
3: No. È questa la cosa. I tempi non avevamo ben chiaro, alcune tempistiche, non ci era stato presentato il timeline, perché da un minimo di 4 giorni poteva durare un massimo di un mese. E quindi le prove fisiche, c'era questa paura di magari quanto devo resistere per arrivare tra i primi 40, posso risparmiare un po' di energie perché poi avrò la sfida domani. Non era molto chiaro quando sarebbero state le prossime sfide, quindi ecco, non mi ricordo esattamente la distanza tra una sfida e un'altra, però tempo di recupero c'era, siamo stati benissimo, questo vorrei veramente sottolinearlo, tutto a disposizione, palestra, mangiare, insomma siamo stati veramente trattati come atleti veri, però ecco, personalmente io mi sono portato un infortunio, me lo sono portato dietro per tutto il programma, quindi il tempo di recupero era molto soggettivo,
0: certo.
3: Non erano un giorno dopo l'altro, questo no, passavano 4 giorni, però poteva essere tra la prima sfida e la seconda sfida ci fossero solo 2 giorni o 3 giorni, mentre poi nelle sfide di squadra che richiedevano più tempo passavano più giorni,
0: certo.
3: Io nel mio caso mi sono fatto male al gomito la sera prima della sfida fisica, della battaglia per la palla, e ho corso il rischio di essere mandato a casa perché mi sono fatto piuttosto male, e questo è successo non per volontà mia, ma perché nel riscaldamento la sera prima, nella preparazione per la sfida, sono caduto a terra e mi sono aperto il gomito, e quindi ecco, mi sono portato questo infortunio. Dopo la sfida sono andato in ospedale, penso di avere 20 punti nel gomito, e questo taglio me lo sono portato avanti per tutto il programma.
0: Hai citato più volte questa sfida della contesa per la palla, no? Che è una delle sfide, poi c'è all'interno di Physical Italia. Peraltro io
3: Physical, sì, dappertutto, penso sia la sfida
0: che
3: più,
0: c'è in tutti i Physical,
3: una delle sfide più in tutti i Physical, perché il format, ricordiamolo, è nato in Corea, ma adesso è uscita la versione Messico, ha fatto Physical Messico, uscirà la versione USA, e nella versione, insomma, anche nella versione italiana, la sfida della palla, che è una delle più toste, sì, c'è proprio un confronto fisico.
0: Allora, a parte il fatto, io te lo dico, appena ho visto che si lottava per la palla, ho detto qua Jobel e Sebastian, non ti dico che avranno vita facile, ma come dire, sanno un po' come si fa, appunto, per via del rugby e del calcio storico.
3: E del calcio storico, certamente.
0: Però ho pensato una cosa. Ho pensato una cosa. Hai avuto un gran coraggio, perché poi un gran coraggio e secondo me anche una voglia di sfidare. Nel senso che tu sei andato a sfidare Lorenzo Dalle Piagge, che è un atleta toscano, pisano, ma conosciutissimo a Firenze perché ha fatto parte dei Guelfi Firenze, quindi la squadra di football della città.
3: Sì, sì.
0: Con i Guelfi ha vinto anche un titolo italiano, è stato un nazionale di football. Secondo me in quella sfida c'è stato un po' il voler sfidare uno grosso almeno quanto te, perché Lorenzo è veramente un bel armadio a muro.
3: È grosso, è un ragazzone.
0: È un bel ragazzone. E
3: sì,
0: poi
3: sì,
0: c'era,
3: sì,
0: secondo
3: sì,
0: me, quella sfida tra palle ovali, no? Da una parte il football, da una parte il rugby, quel discorso mai concluso tra chi sia più forte, tra chi sia meglio. Alla fine l'hai spuntata tu in un duello veramente molto molto bello con Lorenzo, però ti chiedo di raccontarcelo un po'. Sia dalla scelta, cosa ti è venuto in mente di sfidare Lorenzo, che è 1,87 m di ragazzone, e poi come è stata la battaglia, il successo.
3: Allora, Lorenzo l'ho sfidato subito dopo la prima prova, ovvero se tu arrivavi tra i primi 40 nella prova di flank, ha il diritto di scegliere il tuo avversario, quindi io ero come 40esimo, il primo degli ultimi, diciamo, nel poter fare la scelta di chi affrontare, quindi ecco, avevo un vantaggio, scegliere il mio avversario. Ricordo che avevo diverse possibilità davanti a me, e lì ho pensato semplicemente alla cosa più giusta da fare, ovvero sfidare qualcuno alla pari. Un po' perché viene da quello che è il mio background, ovvero il rugby, anche come giocatore ma anche da allenatore, quando alleniamo i bambini, quando facciamo le squadre, cerchiamo sempre di affiancare o mettere giocatori dello stesso peso, stessa altezza, a fare gli esercizi insieme. Quindi questo è un po' quello che è nella mia indole, no? Di atleta e di allenatore. E poi perché per me era una sfida, per me quando si parla di sfida è dimostrare che stoffa abbiamo, qual è la, e quindi ho detto devo scegliere qualcuno che è per forza simile a me, e sono andato, diciamo, anche sul sicuro, perché ho detto scelgo meglio il diavolo che si conosce e quello che non si conosce, no? E Lorenzo, per fortuna, non l'ho sottovalutato, molto sorridente, sempre con l'occhio simpatico, però veramente una bella persona. Ma l'ho presa molto seriamente la sfida, perché sapevo che sarebbe stata tosta, sapevo di avere questo infortunio al braccio e quindi che avrei fatto fatica, ma soprattutto nell'arena di forza non potevi fare affidamento su alcune skills, diciamo,
0: certo,
3: che nel tuo sport potresti usare, quindi calcio storico, rugby. Era una lotta veramente non lo so, un po' da uomo della caverna, no? Paleolitica, la chiamerei. Ed è stato un bel contest con Lorenzo.
0: Vi siete parlati dopo la sfida? Avete avuto modo comunque di confrontarvi?
3: Abbiamo avuto modo di chiacchierare, abbiamo mangiato insieme. E è stata anche da proprio come sfida in generale molto rispettata e stimata dagli altri avversari, perché abbiamo fatto vedere quello veramente due sport di dove c'è un confronto fisico, sia nel football americano che nel rugby. L'obiettivo è correre più veloce che puoi addosso all'avversario e questo non succede in tutti gli sport. C'è da una parte chi porta le protezioni, da una parte chi non le porta, però allo stesso tempo è veramente uno scontro fisico.
0: Certo.
3: Sono felice che ha vinto il rugby in generale perché c'è questo dibattito enorme.
0: Certo.
3: Però è stata veramente dura con Lorenzo, è stata veramente dura.
0: Dura e onesta, dai, dura e onesta.
3: Dura e onesta. E un altro aneddoto, è stata talmente forte questa sfida che gli arbitri e la produzione ha lasciato correre, non ha interrotto niente, nonostante gli impatti siano stati molto forti, perché sapevano, e questo mi fa molto piacere, che entrambi veniamo da entrambi sportivi. Quindi a livello di produzione hanno lasciato correre, hanno capito che i due atleti si stavano sfidando in maniera onesta, in maniera corretta. E quindi hanno lasciato correre magari alcuni scontri, alcune mosse, chiamiamole così, che probabilmente non avrebbero fatto, avrebbero fischiato, avrebbero interrotto altri concorrenti.
0: Ultima davvero e poi ti salutiamo, che cosa cambieresti, se cambieresti qualcosa di questa esperienza, e se la rifaresti anche il prossimo anno?
3: Allora, se rispondo alla seconda domanda, la rifarei subito, semplicemente per conoscere tutte queste fantastiche persone e vivere l'esperienza che ho vissuto. Che cosa cambierei? Sinceramente niente, perché secondo me bisogna affrontare certe cose come ti arrivano, cioè come vengono, certo. Bisogna prenderle nel modo, è l'approccio. E veramente se c'è una cosa che voglio sottolineare, è l'approccio nelle cose che si fa, non solo nello sport, ma nella vita quotidiana, in quello che ti succede a livello di opportunità. Se si ha l'approccio giusto, poi il risultato non dico che sarà sempre positivo, però comunque almeno puoi dire di averla affrontata nel modo giusto. E sicuramente ci sono cose che potevano essere fatte in maniera diversa, sicuramente magari a livello sportivo certe cose potevano essere riguardate, però è stato un gioco, è stato un gioco dove c'era da usare le proprie capacità fisiche, sfidarsi, e io non cambierei niente perché ho avuto la fortuna di essere scelto per questa cosa e quindi di viverla per come è stata fatta, come mi è stata offerta, ecco. E quindi ringrazio e basta, e sono felice di averla fatta.
4: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. La prossima ora di trasmissione è offerta da
5: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
4: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e Fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
7: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
8: Radio Firenze Viola. Bentrovati dalla redazione.
9: Ancora maltempo sull'Italia, oggi allerta arancione in 4 regioni, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Allerta gialla per temporali in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Intanto a Lipari, nell'arcipelago delle Eolie, in provincia di Messina, decine di abitazioni allagate, auto impantanate nel sottobanchinamento del porto di Sottomonastero, fango in molte strade persino in centro, esondati i torrenti Ponte e Valle con i detriti che sono finiti anche in spiaggia e in mare. Piogge e temporali diffusi su tutta la Calabria con segnalazioni di fenomeni particolarmente intensi nel Regino, nella zona bassa dello Ionio.
8: Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata dall'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, lungo la costa calabra sud-occidentale, nelle province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria. La scossa, si legge sul sito dell'INGV, ha avuto una profondità di 11 km.
9: Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Putin conferma l'intesa. Gli Stati Uniti sospendono temporaneamente le sanzioni al

0: classe viola.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Ancora maltempo sull'Italia, oggi allerta arancione in 4 regioni, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Allerta gialla per temporali in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Intanto a Lipari, nell'arcipelago delle Eolie, in provincia di Messina, decine di abitazioni allagate, auto impantanate nel sottobanchinamento del porto di Sottomonastero, fango in molte strade persino in centro, esondati i torrenti, ponte e valle con i detriti che sono finiti anche in spiaggia e in mare. Piogge temporali diffusi su tutta la Calabria con segnalazioni di fenomeni particolarmente intensi nel Regino, nella zona bassa dello Ionio.
1: Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata dall'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, lungo la costa calabra sud-occidentale, nelle province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria. La scossa, si legge sul sito dell'INGV, ha avuto una profondità di 11 chilometri.
2: Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Putin conferma l'intesa. Gli Stati Uniti sospendono temporaneamente le sanzioni al diesel russo. Il presidente ucraino Zelensky commenta una decisione indegna e disonesta. Sale intanto a 8 vittime il bilancio di un attacco russo con bombe guidate che hanno colpito un condominio a Zaporizhzhia, nel sud dell'Ucraina.
1: Anthropic, la società produttrice del chatbot Claude, ha dichiarato che alcuni dei suoi agenti di intelligenza artificiale hanno compiuto azioni involontarie su siti web federali, statali e locali, tra cui l'invio di una falsa segnalazione di omicidio a una linea telefonica di emergenza della polizia di Filadelfia. Secondo Anthropic, dunque, una revisione interna ha rivelato che i suoi modelli di intelligenza artificiale si sono comportati in modo inappropriato in alcuni casi durante la fase di test e durante il loro utilizzo da parte dei dipendenti.
2: Economia, la presidenza irlandese del Consiglio Europeo propone un bilancio pluriennale 2028-2034 da 1.622 miliardi di euro a prezzi costanti 2025, con un taglio di 141 miliardi rispetto alla proposta iniziale della Commissione Europea. La cifra contenuta nella nuova bozza negoziale trasmessa ai 27 è inoltre inferiore di circa 308 miliardi rispetto alla richiesta del Parlamento Europeo. Il taglio proposto dalla presidenza irlandese ricade interamente sulle risorse destinate alle politiche europee.
1: Il tennis, quarta giornata al Masters 1000 di Shanghai, si chiude oggi il secondo turno. Matteo Arnaldi è stato sconfitto dallo statunitense Taylor Fritz 7-5-6-4, lo score in 2 ore di gioco. Il ligure ha giocato un buon primo set, ma ha pagato l'unico passaggio a vuoto. Poi, nel secondo parziale, ha accusato un problema alla spalla destra. Dopo le 12, in campo Luciano Darderi contro il greco Stefanos Tsitsipas, e oggi è anche il giorno del debutto di Carlos Alcaraz, che affronterà l'argentino Juan Manuel Cerúndolo.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
0: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.

Ed eccoci, tornati in diretta. Sono le 13.08. Questa è Radio Firenze Viola e in particolar modo Firenze in campo. Un saluto da parte di Fabio Ferri, seconda ora di questa trasmissione che, come dicevamo, insomma, di solito è legata un po' allo sport a 360 gradi, ma che ora, soprattutto in questa seconda ora, va a stringere il cerchio intorno alla partita delle 15 tra Genoa e Fiorentina, perché appunto, come dicevamo in apertura di trasmissione, il calcio è finalmente tornato nella sua versione per club, dopo appunto aver switchato per 3 settimane nella modalità nazionale. Adesso ecco, risettiamo tutto sul campionato che riparte, come detto, insomma, riparte per prima la Premier con la partita delle 13.30 tra pochissimo, quindi tra il Leeds

0: e l'Arsenal, tra l'Arsenal e il Leeds per la precisione, perché si gioca in casa dei Gunners. Però oggi alle 15 Genoa-Fiorentina, poi alle 18 in campo anche l'Inter, e poi la sera invece alle 20:45 il Napoli. Quindi insomma si riparte subito con le marce alte, con la Fiorentina attesa dal Genoa, che come dicevamo prima in classifica occupa la penultima posizione, ma che soprattutto in queste prime 5 giornate di campionato ha prodotto un solo pareggio, incassando 10 gol e producendo appena 3 gol segnati. L'ultimo risultato utile per la formazione allenata da Daniele De Rossi è l'1-1 con il Frosinone del 12 settembre 2026. Nel mezzo le sconfitte con il Parma, l'ultima prima della sosta, prima erano arrivate anche le sconfitte con Como, Lazio e Napoli. Certo, c'è da dire che insomma il Genoa occupa una delle ultime posizioni, poi insomma va sottolineato anche il fatto che si affronti Napoli, Como e una Lazio che in questa prima parte di stagione è stata molto molto in forma. Ci sta di incassare 3 sconfitte, soprattutto se sei il Genoa. Federico Bollito, ottimista Viola, al 348 75 13 933, ci scrive e ci dice: indipendentemente dal risultato di oggi, senti cosa ti dico, ci divertiamo per tanti tanti anni, siamo forti, assolutamente ottimista. Quindi oggi il nostro Federico Bollito, ottimista Viola, che ovviamente accompagna tutto con un forza Viola e cuoricini purple, come avrebbe detto Rocco Commisso in un'intervista di qualche anno fa. Vedo l'ottimo Marco Tonelli, regista di quest'oggi, indaffarato nel mettermi a disposizione un altro schermo, perché effettivamente insomma c'è da seguire un po' tutta l'attualità sportiva. Abbiamo detto del ritorno della Serie A, prima della pausa abbiamo ricordato della Formula 1 con il successo nella sprint di Singapore per Verstappen, secondo Hamilton, terzo Leclerc, quarto Antonelli, con Russell a muro e out anche le due Mercedes. Quindi insomma risultato che sicuramente fa sorridere Verstappen, ma anche Antonelli che guadagna rispetto all'avversario in classifica. A proposito di notizie importanti per il weekend, poi voglio ricordare e ribadire che siamo presenti anche al Fierone di Scandicci, visto che ce lo chiedeva anche Marco dalle cure tramite messaggio, dove si può trovare lo stand di Radio Firenze Viola, al Padiglione Resistenza. Quindi insomma, se ci volete passare a trovare, Padiglione Resistenza, per insomma essere vicini a Radio Firenze Viola, più che mai insomma una bella occasione per stare in compagnia, per stare appunto vicini a noi, vicino al colore viola, vicino anche alle tematiche della sfida tra Fiorentina e Genoa. A proposito, libertà di inviare la vostra formazione, libertà di inviare la vostra formazione. Io dico che preferirei vedere lo schieramento con Gonçalves, perché io mi sento già molto affascinato da Gonçalves e quindi mi piacerebbe vedere sostanzialmente il 4-2-3-1 con Gonçalves da trequartista e poi Fagioli Indur a centrocampo. Nonostante prima, parlando insomma con Pietro Lazzarini, ci suggeriva il fatto che insomma Brescianini, qualcuno sibila potrebbe essere in campo da titolare, quindi si potrebbe rivedere una formazione con 3 centrocampisti più puri rispetto a Gonçalves. Sicuramente Brescianini è un centrocampista con caratteristiche più definite per stare in mediana. L'altro dubbio potrebbe essere quello dell'inserimento di Ulai, che però insomma, come raccontavo, è reduce da 3 partite con la Costa d'Avorio in nazionale, rispetto a Brescianini e Gonçalves, che invece appunto, come ci ricordava anche Stefano dall'Isolotto prima con un messaggio, sono stati in compagnia di Vanoli e della squadra in preparazione di questa giornata con il Genoa per settimane. Staremo a vedere quale sarà la formazione. Basta aspettare pochissimo, direi, a questo punto, perché appunto partita alle 15, un'oretta prima, ci toglieremo tanti dubbi, ce li proviamo a togliere anche su questa ripresa del campionato, che sicuramente insomma si presta a letture differenti, perché come dicevo prima è un po' una prima volta una pausa così, così lunga. Il campionato si è sempre fermato dopo le prime giornate, ma mai con questa proporzione, mai con questa durata. E vedremo se al rientro Roma e Inter saranno sempre le capoliste, le squadre a dettare il passo. Se la Lazio si confermerà, tema interessante in ottica fiorentina, se la Lazio si conferma ai livelli visti nelle prime 5 giornate, 4 vittorie e un pareggio. C'è il Cagliari, che finora forse è stata la sorpresa più grande del campionato, con 12 punti in 4 giornate, anche se anche lì, poi per carità, con grande rispetto del cammino del Lecce, ma bisogna vedere come è arrivato poi anche questo filotto di partite positive, perché vero, grande successo del Cagliari con l'Atalanta per 2-1, però poi se vai a vedere Cagliari ha affrontato anche Udinese, Lecce e Parma, che sono formazioni magari che ti possono consentire, no, di ottenere un successo anche se sei il Cagliari. Poi insomma, tante tematiche secondo me da scoprire alla ripresa del campionato, e tanti rapporti di forza che magari cambieranno anche un po', perché le squadre cominceranno a assestarsi un po' dopo le prime giornate che, se vogliamo, erano un po' una scoperta anche di quello che i mister avevano a disposizione, soprattutto per quanto riguarda i nuovi arrivati. Adesso però è vero che c'è stata la pausa delle nazionali, però magari un'idea più certa c'è. Continua a chiamare, caro Marco Tonelli, anche se l'ospite non ci risponde, tu continua a tartassarlo di chiamate. Controlliamo che il numero che ti ho offerto sia quello corretto, perché stiamo prendendo un po' di tempo per far modo che appunto possa intervenire il nostro prossimo ospite. Sì, il numero è corretto, quindi continua pure a bombardare di chiamate l'ospite in questione, anche perché insomma, come senti, sto cercando insomma di introdurre le tematiche del prossimo collegamento, ma se non arriviamo al collegamento non ce la facciamo. Vabbè, aspettiamo. A proposito di un giro a 360 gradi sullo sport, quello che si impone di fare questa trasmissione, vi ricordo che oggi c'è anche il Giro di Lombardia, con, leggevo insomma, la live degli ultimi minuti, che riporta un attacco da parte di alcuni fuggitivi, inizialmente 14, non so se adesso il gruppo si è leggermente, il gruppo di fuggitivi si è leggermente ridotto. Comunque insomma, attacco da parte di 14 fuggitivi, il Giro della Lombardia, che comunque rimane un grande evento del ciclismo nostrano e non solo. E ovviamente insomma un appuntamento da ricordare in questa fase, visto che ci siamo e stiamo raccontando un po' lo sport, anche se appunto, come dicevo, mi piace stare sull'attualità della partita, e quindi se volete mandare messaggi sulla formazione sono ben accetti, visto che però insomma stiamo facendo questo giro dei campi, per così dire. Mi piace ricordare che in questo momento si sta giocando anche una sfida di football di football americano, con la nazionale italiana impegnata nelle qualificazioni all'Europeo 2027. Si gioca a Cracovia, se non sbaglio, e in questo momento l'Italia va sotto per 7-0 contro i padroni di casa della Polonia, con appunto touchdown e trasformazione a bersaglio per quanto riguarda i polacchi, che così passano in vantaggio per 7-0. Ancora non abbiamo l'ospite, che mi dice però fra 2 minuti c'è, quindi aspetta a chiamarlo e lo disturbiamo tra 2 minuti, così insomma lo lasciamo arrivare sul luogo, perché dovrebbe essere al seguito del Grosseto, quindi insomma lo disturbiamo in questa trasferta che sta facendo. Ricordo che il Grosseto è impegnato nel campionato di Serie C, se non sbaglio oggi a Pesaro, contro la Vis Pesaro, quindi insomma attendiamo qualche minuto e poi ci colleghiamo. Tornando sulla Fiorentina, al di là dei dubbi di formazione, io vi invito insomma a recuperare un po' anche l'intervista di Niccolò Fagioli per quanto riguarda Sport Week oggi. Davvero insomma una bella chiacchierata quella che viene fuori dal settimanale della Gazzetta dello Sport. Si è parlato di tanti argomenti, ovviamente anche dell'argomento della squalifica per le scommesse, E lui, insomma, ha raccontato: è stato strano perché già 6 mesi prima sapevo che sarei stato squalificato e nonostante ciò ho continuato a giocare. Sono grato alla Juventus e Allegri che erano a conoscenza della situazione e mi sono stati vicini. Prima di ogni partita il mister mi chiedeva: te la senti? E io tutte le volte gli rispondevo: sì, voglio giocare. Dei 7 mesi in cui sono rimasto fermo, il primo è stato veramente il più difficile perché non ero abituato a stare lontano dal terreno di gioco. Nei successivi 6 invece sono stato bene, almeno per i primi tempi. Sai, un calciatore è sempre immerso in questo frullatore quotidiano fatto di allenamento, partita, allenamento. Io ho potuto staccare la testa e mi divertivo a vedere i miei compagni giocare. Mi ha aiutato potermi allenare in settimana con la squadra, tranne che nei giorni immediatamente precedenti la partita, quando correvo e facevo palestra da solo. Insomma, è stato ovviamente un periodo complicato in cui però sono riuscito a trovare qualcosa di positivo. E questo, insomma, Niccolò Fagioli sul periodo da squalificato, 6 mesi ha detto, insomma, in cui è riuscito forse a ritrovare anche un po' di equilibrio. Il primo pensiero prima di andare a dormire è quale invece oggi? Allora l'ultimo pensiero era di tornare presto in campo. Prima della squalifica speravo che mi dessero il meno possibile, dopo pregavo di rientrare in fretta. Ora l'ultimo pensiero la sera è cosa mi aspetta il giorno dopo, cosa ho sbagliato nella giornata appena finita, in che cosa posso migliorare, appunto, come è cambiato anche, no? Magari l'approccio alla giornata da parte Fagioli ha poi ammesso di dover ancora crescere tanto, soprattutto come uomo. Nella testa dice: resto un ragazzino, mi piace tanto divertirmi, stare con la famiglia, la ragazza, gli amici, non mi piacciono la noia e rimanere da solo, ma mi rendo conto che devo diventare più responsabile verso me stesso e le altre persone. In campo uguale, in allenamento e in partita voglio essere un punto di riferimento per allenatore, società e compagni, e questo anche fuori dal campo. Queste un po' le parole, insomma, di riportate da Sport Week di Niccolò Fagioli in questa intervista che tratta tanti temi, ovviamente anche calcistici, però insomma questo mi parevano rilevanti per raccontare anche un ragazzo che ovviamente, insomma, ha passato un periodo complicato della sua esistenza, non solo come calciatore ma come essere umano. Mi pare di capire stia facendo un percorso, insomma, anche dalle sue parole si capisce un percorso di consapevolezza, di maturazione. Come dire, mi piace vedere che non lo considera un percorso terminato, perché poi, insomma, certe cose bisogna coltivarle sempre, intendo certi impegni bisogna coltivarli sempre, perché magari a volte ci si può, come dire, rilassare un po' e magari ricadere anche in vecchie tentazioni. Questo non per dire che Fagioli sia un recidivo e quant'altro, ma insomma per dire che su certe dipendenze poi bisogna stare attenti, perché il rischio c'è tanto. Proviamo a collegarci col prossimo ospite. Proviamo, che forse adesso è arrivato, non lo disturbiamo più, per parlare, come detto, di Fiorentina, della ripresa del campionato di Serie A con tanti nazionali che tornano. Come dicevamo, insomma, non c'è una grande differenza tra Genoa e Fiorentina. In settimana abbiamo parlato anche di questo tema, non c'è una grande differenza tra Fiorentina e Genoa per quanto riguarda il minutaggio dei giocatori scesi in campo con le nazionali, cioè si parla di di pochi minuti di differenza, però insomma potrebbe essere anche questo un tema. Sicuramente è un tema quello che vogliamo affrontare con Lorenzo Topello della Gazzetta dello Sport, e finalmente siamo riusciti a contattare. Lorenzo, scusa, ci siamo stati insistenti e tu sei nel corso di una trasferta. Partiamo da qua, dove sei? Raccontaci un po'.
1: Buonasera a tutti, innanzitutto scusate per ritardo nel collegamento e grazie come sempre per l'invito. Siamo arrivati adesso allo stadio Benelli di Pesaro per Vis Pesaro Grosseto, quindi oggi on tour con la Serie C.
0: Assolutamente, con il Grosseto in campo a Pesaro. Sappi che abbiamo destini incrociati, perché tra poco io concluderò questa trasmissione e verrò a Pesaro, però per una partita di pallavolo, e quindi insomma Pesaro ci accomuna in questa giornata. Il Grosseto cosa si aspetta con la Vis Pesaro?
1: Gara interessante, perché comunque Grosseto è partito molto bene pur essendo neopromosso, quindi vediamo un po'. Vis Pesaro in difficoltà di classifica, quindi sicuramente partita da tripla lo possiamo dire, insomma, perché Grosseto... due squadre che cercano punti per obiettivi diversi in questo momento, pur ricordando comunque che Grosseto, essendo promosso, prima di tutto vuole salvarsi, poi vediamo che cosa farà, insomma.
0: Grosseto terzo, 15 punti, vi spesero ultima 4, ma insomma ovviamente Grosseto, che come dicevamo, insomma, altri piani, non è previsto di arrivare terzi in classifica a fine stagione, però bene che sia partita così, insomma, il cammino della squadra del Grifone. Detto questo, insomma, guarda, il tema che voglio trattare è questo: è un po' una novità quella che stiamo affrontando, cioè oggi alle 15 la Fiorentina scende in campo a Marassi, al Ferraris, contro il Genoa. Lo fa dopo la pausa delle nazionali, che nel periodo recente forse è la più lunga che ci ricordiamo. Quindi, insomma, qualcosa sarà pur diverso rispetto a quello a cui eravamo abituati nel passato. Cosa ti aspetti alla ripresa del campionato?
1: Mi aspetto un interessante rimescolamento delle carte, perché è chiaro che i valori non cambieranno significativamente, però appunto siamo stati fermi una settimana in più, non eravamo abituati e ci siamo fermati ovviamente dopo poche giornate dall'inizio del campionato, quindi è interessante perché sicuramente ci saranno squadre che avranno approfittato magari anche del lavoro con l'intera rosa, chi aveva magari meno convocati in nazionale, chi invece li ha salutati per due settimane e mezzo, no? Perché insomma tante squadre hanno perso praticamente metà organico in giro per il mondo, e quindi sono molto curioso. Credo che ci sia da gustarselo questo turno di Serie A, perché è probabile che arrivi anche qualche risultato magari un po' più a sorpresa.
0: Guarda, io aspettando, introducendo un po' il collegamento, dicevo, bisogna vedere, e questo vado anche molto in ottica fiorentina, lo dico, quali squadre riusciranno a mantenere un po' le premesse e promesse delle prime 5 giornate. E approfondisco: Roma-Inter ovviamente le diamo come fuori classe, fuori classifica, ma se guardo alle prime 6, a parte il Milan che è quinto, vedo Lazio, Cagliari e Frosinone. Sono tre squadre, insomma, anche da tifoso della Fiorentina, che si guardano con una certa attenzione, perché quanto è replicabile quanto hanno fatto queste tre squadre nelle prime 5 giornate, nelle prossime?
1: Sicuramente l'avvio le ha premiate, è chiaro che, come si dice sempre, il difficile è mantenersi, il continuare, insomma. Io penso sicuramente al Frosinone, che è una squadra che a me personalmente piace tantissimo, perché ha un atteggiamento da squadra moderna, gioca un calcio veloce, un calcio frizzante, votato all'attacco, però è chiaro che viene difficile magari pensare che possa mantenersi lassù ancora per tanti mesi. Stesso discorso credo per il Cagliari. La Lazio l'abbiamo data tutti un po' per morta dopo quella figuraccia col Mantova in Coppa Italia, invece è lassù, e magari approfitterà del fatto di non avere le coppe per cercare, magari rispetto a Cagliari e Frosinone, di dare un po' più di fastidio per la zona Europa. Quindi la Lazio, forse approfittando dell'unico impegno settimanale che avrà per tutto l'anno, potrebbe infastidire un po' di più, quello sì. Poi è chiaro che appunto per la Fiorentina deve essere un'occasione, deve essere un traguardo, perché vedere al stesso posto tre squadre che non erano date, ecco, non erano accreditate quest'estate per quella piazza lì, insomma, per la Fiorentina può voler dire che la piazza è più che attaccabile.
0: Assolutamente, perché insomma ricordiamo poi, insomma, si parla di in questo momento 6 punti di ritardo dal Frosinone, che sono, insomma, una distanza. Ora, al netto di quello che può pensare qualcun altro, ma insomma in 33 giornate è assolutamente colmabile, mi verrebbe da dire. La Fiorentina sarà la prima Fiorentina di Vanoli, oppure l'abbiamo già vista la prima Fiorentina di Vanoli, a tuo avviso?
1: Io credo che l'abbiamo già un po' vista come atteggiamento a Venezia, anche magari forse non l'abbiamo ancora vista negli uomini a Venezia, però l'abbiamo vista come atteggiamento, quindi una squadra che riparte forte, una squadra che devo dire ha reagito subito anche a quella partenza handicap, perché comunque aveva preso gol dopo 20 minuti, era andata sotto, però è tornata subito alta, è riuscita a valorizzare anche almeno in parte le individualità importanti che ha, perché ce lo siamo detti per tutta l'estate, insomma, anche in questa sede ovviamente del mercato importante che ha fatto, e la sensazione è che qualcosa si sia assaggiato, e devo dire mi è sembrato che Fiorentina-Napoli sia andata un po' in quella tendenza, abbia seguito un po' quel copione, quindi sono curioso adesso di vedere in un blocco di partite molto più provante come sarà questo qui fra ottobre e la prossima sosta di novembre.
0: Assolutamente, Genoa, Como, Inter, Atalanta, Sassuolo, insomma Juventus, giusto per arrivare fino a novembre. Adesso inizia il campionato per davvero, insomma, e per la Fiorentina inizia in tutti i sensi, appunto, anche con questa nuova guida. Detto che, appunto, come ci hai detto, vedi già alcune tracce di vanolismo in circolo. Si riparte da Mastantuono oggi? Detto che manca mezz'ora alla formazione ufficiale, probabilmente, quindi insomma tra poco ci togliamo il dubbio.
1: A prescindere dalla titolarità o meno, si riparte sempre da Mastantuono, a mio avviso. Giocatore che ha già dimostrato la sua classe, ha già dimostrato di saper aggiungere pericolosità, di saper distinguersi in fase gol, in zona assist. Giocatore che in Serie A può veramente fare differenza, quindi per la Fiorentina è senza dubbio valore aggiunto.
0: Invece l'altro dubbio eventualmente è per il centrocampo, con Gonçalves e Brescianini, che sono stati 3 settimane, no, con Vanoli a preparare la partita, a prepararsi per il resto di stagione, appunto per quello che dicevamo sarà un blocco di partite sicuramente più corposo rispetto all'avvio. Ulai, Fagioli e Endur, che invece rientrano dalle nazionali, con i due italiani che insomma sembrano abbastanza sicuri di una maglia da titolare, e invece Ulai no, cioè nel senso in questo momento sembra ancora un po' a rincorrere le posizioni nella gerarchia del centrocampo della Fiorentina. Ti chiedo se te l'aspettavi, perché comunque sembrava un po' il pezzo pregiato del centrocampo della Fiorentina Ulai, insieme a Tacci, mancherebbe altro.
1: Sì, si è rappresentato bene effettivamente. Ulai era entrato con quel piglio interessante a Roma, l'ultima mezz'ora, certo gara nel punteggio un po' compromessa, però si è rappresentato molto bene. È chiaro che è un giocatore anche molto giovane, quindi questi alti e bassi forse un po' dobbiamo aspettarceli. Io credo sia interessante il dualismo che si crea un po' con Fagioli. Sono calciatori diversi, Fagioli chiaramente più geometra, più col piede molto più raffinato, Ulai invece di gamba, giocatore che sa impostare ma sa anche inserirsi molto bene, quindi credo che verranno un po' adattati anche in base al tipo di avversario via durante la stagione. Mi ricollego invece a quanto dicevi su Gonçalves. Io ho una sensazione, insomma, su Gonçalves, credo che appena riuscirà a recuperare una forma fisica, insomma, il più vicino possibile al 100%, per me sarà il trequartista titolare insieme a Mastantuono e potrebbe far retrocedere Atta mezzala. Io credo che alla fine Vanoli potrebbe convertirsi a questo, perché Gonçalves è uno che comunque in Portogallo ha lasciato il segno in tutti questi anni allo Sporting, e sono convinto che appena ritroverà la forma fisica farà la stessa cosa qua in Serie A.
0: Io dopo la partita col Pisa, no, quando è entrato e ha toccato il pallone penso 2 o 3 volte, per la verità, una mettendola al paletto come si dice in gergo, l'altra mandando al tiro Pellegrino con una intuizione da giocatore comunque di talento, io ho detto di questo mi potrei innamorare facilmente, cioè lo ammetto candidamente, perché c'ha quel tocco di palla lì che insomma è il tocco di palla che un appassionato di calcio secondo me vuole vedere allo stadio, no? Uno di quelli per cui si paga il biglietto, come si diceva un tempo.
1: Assolutamente, poi i portoghesi in Serie A hanno sempre fatto figure interessanti, discrete, anche a Firenze. Quindi no, è senza dubbio è quel calciatore che è arrivato a Firenze un po' da jolly, no, dell'ultimo momento, non ce l'aspettavamo, siamo stati anche un po' dribblati in sede di calciomercato quando la Fiorentina ha annunciato Pedro Gonçalves, però un calciatore che appunto nel momento in cui ritroverà la forma fisica adeguata, che appunto inizialmente non aveva, io sono convinto che possa imporsi come titolare.
0: Lorenzo, ti salutiamo anche perché insomma hai questo appuntamento impellente che ti attende alle 14:30, quindi meno di un'ora all'avvio della giornata del girone B della Serie C con Vispesaro Grosseto. Buon lavoro e niente, ci risentiamo presto ovviamente.
1: Grazie a voi come sempre, un saluto.
0: E allora salutiamo appunto Lorenzo Topello, la Gazzetta dello Sport, oggi al seguito del Grosseto sul campo della Vispesaro, alle 14.30 appunto la partita che inaugura questa giornata del girone C di Serie B, questa giornata del sabato. In campo, a proposito, anche un'altra toscana poi nella giornata, con la Pianese che scenderà in campo contro l'Ostia Mare di De Rossi, no? Perché Ostia Mare è la squadra del presidente Daniele De Rossi, fra l'altro legata alla Fiorentina, no? da questo colore di maglia viola. Vabbè, questo giusto anche per fare uno spaccato sulla Serie C, visto che abbiamo parlato un po' di tutto. A proposito, nel football pareggio dell'Italia, 7-7, quindi gara di qualificazione in Polonia che vede l'Italia tornare in parità. Vi ricordo poi, a proposito, alle 15.30 qualifiche di Formula 1, quindi dopo la sprint oggi anche le qualifiche per il Gran Premio poi di domani. Allora, noi andiamo in pausa per qualche istante, torniamo tra pochissimo anche con i vostri messaggi, anche sul fantacalcio, quindi restate con noi.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità irregolare a tratti, ancora compatta, ma senza fenomeni e in dissipazione dal pomeriggio. Più soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili con massime tra 15 e 20 gradi. Al centro poche nubi sulle regioni tirreniche. Ancora qualche addensamento su interne e adriatico, con rovesci sparsi. Temperature in calo con massime tra 17 e 22 gradi. Al sud, soleggiato in Sardegna, instabile su peninsulari e Sicilia, con rovesci e temporali intermittenti. Migliora su alta Campania. Temperature in calo con massime tra 18 e 23 gradi.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia palla al centro.
7: Giusto, parliamo di mercato.
6: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
7: Mercato!
6: Ma poi ci arriviamo, con calma.
7: Chi si compra? Flash!
6: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
7: Bravo!
6: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
7: e Luca Calamai.
8: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
9: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
10: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
9: Ti stiamo aspettando! Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
10: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
8: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
11: Siamo tutto questo.
8: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
9: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
10: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
11: Siamo tutto questo.
8: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
9: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
10: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
8: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola.
0: Ed eccoci tornati in diretta per l'ultima parte di Firenze in campo. Guardo al di là del vetro e vedo l'ottimo Marco Tonelli e inevitabilmente insomma mi viene da pensare che non ho citato mai la MotoGP prima parlando di appuntamenti del weekend. Lui grandissimo appassionato, caro Tonelli, ha vinto Marquez la sprint? Sempre lui vince comunque, ragazzi, è troppo forte, è il più forte di sempre? Secondo me sì, senza dubbio. Per me è il più forte di sempre. 348-75-13-933 055-77-111-71 per parlare di sport e di Fiorentina. Oggi alle 15 in campo a Marassi contro il Genoa, quindi insomma occasione per rivedere in campo la Fiorentina dopo la lunga pausa delle nazionali. Vi ricordo che la partita la potete seguire in diretta ovviamente con noi qua sull'app oppure sul 92 del digitale terrestre, oppure anche su YouTube dove ci sarà la diretta appunto della trasmissione con ovviamente Lore Di Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua che riprenderanno il ruolo di commentatori in diretta della partita. Tra pochissimo attiviamo anche il prossimo collegamento con il nostro ultimo ospite di quest'oggi. Nel frattempo ricordiamo anche, ripreso veramente il calcio, perché è cominciata Arsenal Leeds che attendevamo alle 13.30, botte schianti, risultato sullo 0-0. E poi saluto Mr. Schadenfreude, ovvero Damiano, che dice: buon pomeriggio Fabio, fratello di Rione, ovviamente. Anche oggi noi due a tirare la carretta Acid 303 Pignonese Style. Ovviamente questo il saluto di Damiano, che ovviamente salutiamo, speriamo di farvi compagnia ancora per tante ore con la programmazione di Radio Firenze Viola, con l'ottimo Gabriele Calderon, Toscana TV, in collegamento con noi. Ciao Gabriele.
12: Ciao Fabio, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Senti, manca pochissimo, tra un quarto d'ora circa avremo le formazioni ufficiali della gara di Marassi, però insomma, che sensazioni hai?
12: Beh, allora, la gara è complessa e complicata, ecco, non vorrei passasse il messaggio che andare a Marassi contro il Genoa, che è relegato al penultimo posto, sia una passeggiata di salute, però ho ottime sensazioni sulla Fiorentina, insomma, l'ambiente credo si sia ricompattato, durante la sosta tantissimi giocatori hanno espresso parole al miele verso Vanoli, definendolo un ottimo condottiero del gruppo e soprattutto colui capace di far scattare quella scintilla mentale che al contrario Fabio Rosso non era assolutamente riuscito. Quindi ho fiducia in una squadra che sulla carta, ma anche negli interpreti, è ampiamente superiore al Genoa. Certo è che vincere a Marassi non è facile, non dico una banalità in questo, però insomma le sensazioni sono positive, dobbiamo essere positivi assolutamente.
0: Senti, oggi durante la trasmissione tante volte è venuto il nome di Brescianini fuori, non tanto perché sia un desiderata dei tifosi, ma perché qualcuno ha il timore che, avendo lavorato per tre settimane con il gruppo e non essendo andato in nazionale, magari, come dire, Vanoli possa mandarlo in campo da titolare. Insomma, non riscuote i favori del pubblico questo tipo di soluzione, ma come la vedi, come sarà il centrocampo della Fiorentina? Innanzitutto, sarà un centrocampo a tre o sarà un centrocampo a due, magari con un trequartista?
12: Allora, quelli bravi ti direbbero che il modulo è, diciamo, un numero e poi non conta. La realtà invece è che secondo me conta tantissimo, soprattutto per un aspetto difensivo, perché con una Fiorentina a tre elementi a centrocampo, facendo ovviamente, e su questo siamo tutti d'accordo, conto che Fagioli e Ndur siano titolari inamovibili, mettere un giocatore di spinta ulteriore ti fa pensare che magari una cappella, mi riferisco a quella di sinistra, abbia bisogno soprattutto di qualche giocatore che magari butti un occhio anche indietro sulle eventuali ripartenze genuane. Viceversa invece una squadra votata al 4-2-3-1 con un trequartista puro, e ovviamente mi riferisco a Pedro Gonçalves, è una squadra che dice: bene, gioco io, tengo io il pallone del gioco in mano, cerco di schiacciare l'avversario, faccio la partita e delle ripartenze le gestirò in qualche modo, e magari con Vieri al posto di Valdepeñas. Su Brescianini però vi invito a una riflessione, partendo dal presupposto che magari io sono anche un pelo condizionato per via del fatto che l'ho conosciuto, ci ho fatto un'intervista esclusiva e che chiaramente questo mi porta a essere più coinvolto emotivamente sotto questo punto di vista, però bisogna anche ragionare su questo. Se Vanoli più volte ci ha parlato di equilibrio, evidentemente un problema c'è. Di conseguenza, se noi mettiamo Jimenez a destra e Valdepeñas a sinistra, forse è meglio un Brescianini che ti dà un pochino più di copertura in una gara sporca e cattiva come questa, piuttosto che magari un Ortello come Pedro Gonçalves, che chiaramente è più deputato all'attacco. Se invece si mette Vieri, che è chiaramente un terzino più bloccato e che onestamente a me non piace nella posizione da terzino, allora magari ci si può concedere un Pedro Gonçalves in più. Io credo che in realtà il ballottaggio sia quello difensivo sulla fascia sinistra e che poi a catena ti porti alla scelta a centrocampo, non viceversa.
0: Beh, interessante, interessante. Roberto non è convinto, te lo dico subito, perché Roberto da Bagno a Ripoli ci scrive: Brescianini con questa Fiorentina non c'entra un cavolo, è il solito mezzone, dice lui, per pareggiare. Ora, al netto ovviamente della valutazione anche un po' severa, però insomma non incontra il suo gusto Brescianini. Detto questo, guardando un po' anche al Genoa, appunto una squadra che dovrebbe giocare a 5 a centrocampo, quindi magari il discorso dell'equilibrio, il discorso magari anche affrontato da Gabriele poco fa, potrebbe avere senza dubbio un senso. Poi detto questo, insomma, un centrocampo a 5 con tanto talento, anche quello del Genoa, perché comunque Baldanzi e Messias, che dovrebbero giocare come mezzale, insomma, sono due che dovrebbero portare soprattutto qualità. Gabri, non so se hai avuto modo di leggere l'intervista di Fagioli su Sportweek. Secondo me è una bella intervista, comunque, insomma, ha toccato tanti temi. Tante volte era un po' difficile capire quello che passa nella testa dei calciatori. Secondo me è sempre molto interessante capirlo, nello specifico poi quando si parla di uno come Fagioli, che insomma ha avuto un percorso anche particolare, anche a livello umano, per via ovviamente della del calcio scommesse e della squalifica.
12: Beh, senti, su Fagioli proprio ti dicito anche ciò che mi disse Brescianini nell'intervista. Io gli chiesi quale giocatore secondo lui era quello più forte come suo compagno di squadra, e lui cita Fagioli. E questo credo sia un'ulteriore testimonianza del fatto che questo calciatore abbia delle doti indiscutibilmente importanti. È chiaro però che rispetto magari ad altri calciatori, e qui mi rifaccio anche a quello che ci descriveva Gosens, forse l'aspetto mentale noi lo sottovalutiamo un po'. Cioè, dobbiamo pensare anche ai calciatori come dei ragazzi, che chiaramente nel loro percorso di vita c'è quello che matura prima, quello che matura dopo, quello che si afferma prima, quello che si afferma dopo, quello che ha più difficoltà, che ha meno difficoltà, la famiglia, i trasferimenti, insomma ci sono tante componenti da gestire, e non facciamo sempre populisti a pensare ma ben via, a cosa devono pensare, guadagnano i milioni, sì certo, ma quando tu vai però nella cameretta pronto per andare a letto, tu puoi essere anche milionario sul conto in banca, ma i pensieri magari ce li puoi avere lo stesso. Ecco, Vanoli io credo che in questo abbia colto nel segno su come gestire mentalmente Fagioli, perché gli dà la responsabilità di fare il regista davanti alla difesa, gli dà lo sprona in un certo senso prendersi anche la toccata, il lancio e magari un dribbling di troppo, e questo credo faccia bene in sé per sé allo stesso Fagioli, mentre invece altri allenatori che l'hanno avuto a disposizione non credo che abbiano avuto questa empatia con lo stesso Fagioli, forse per l'età dell'allenatore, potrebbe essere, perché chiaramente Vanoli ha un'età un po' più avanzata rispetto a Grosso, a Palladino, e magari su questo gioca a favore del 44 Gigliato. Una cosa è certa, se io immagino la Fiorentina del futuro, quindi quella anche della prossima stagione, a me piacerebbe tantissimo vedere Fagioli con la numero 10 come ha avuto in nazionale, e anche con la fascia da capitano. Sarebbe un qualcosa di eccezionale, dove anche la Fiorentina capisce che quando uno sbaglia, chiede scusa e lavora per migliorare sul suo errore, va premiato anziché messo da una parte.
0: Tra l'altro, guarda, è un tema di cui abbiamo parlato anche in settimana, questo della fascia da capitano, inevitabilmente, anche perché insomma un giorno il percorso, non oggi ovviamente, non oggi, anzi è bene che sia bello sveglio, bello attento alle 15 l'ottimo David De Gea, ma quando terminerà il percorso del portiere spagnolo a Firenze, comunque il dubbio su chi potrà raccogliere il ruolo di capitano c'è, perché insomma al netto del rinnovo dell'ottimo Ranieri, no? che da 13 anni, come ha detto Vanoli, alla Fiorentina, e che capitano lo è stato, però insomma per la fascia del futuro effettivamente si possono spendere alcuni nomi, e uno come quello di Fagioli è sicuramente stato un nome che è venuto fuori in settimana, no? Di cui si è parlato. Poi se no c'è Capitan Futuro Hondurra.
12: No, io gliela darei a Fagioli tutta la vita, però su Ranieri non vorrei fare la formicuccia, però invitare alla riflessione. Cioè, quello che dice Vanoli in conferenza stampa ieri, tanta roba, no? Su Ranieri, che
0: certo,
12: dice
0: certo.
12: Ranieri è la Fiorentina. Però non ci dimentichiamo che è lo stesso Vanoli che gli ha tolto la faccia da capitano nello scorso.
0: Però ha detto è la Fiorentina in tutto e per tutto, no? E secondo me ha voluto dire, no, è la Fiorentina nella sua bellezza, ma forse anche nella nostra, permettimi il termine, nella nostra grullaggine, no? Nel senso, non voglio essere offensivo nei confronti di Ranieri, ma nel senso che Ranieri ci ha dimostrato in tante occasioni che la vive talmente di petto, talmente quasi da tifoso, che a volte per quello rappresenta la Fiorentina, anche nelle sue follie, se vogliamo.
12: Non ho dubbi, questa è un'interpretazione molto acuta che condivido, quella che fai.
0: La ringrazio.
12: Fermo restando che la fascia da capitano non è soltanto un nastrino che ci si mette al braccio, certo. È un simbolo inequivocabile di leader del gruppo. E se tu nel momento di difficoltà gli chiedi al leader del gruppo di farsi da parte, ok? Insomma, non è un segnale banale, cioè Ranieri è stato super bravo a rimettersi in gioco, a perdere il posto a titolare, a rimettersi a lavorare, a riconquistarsi il posto e anche la fiducia. L'opinione pubblica, ma non solo noi, anche i tifosi, perché io per carità di patria non tiro fuori messaggi contro Ranieri che erano arrivati alla televisione, ma immagino anche qui alla radio.
0: Sì, sì, sì,
12: cioè,
0: certo.
12: Erano tutti contro Ranieri, quindi ora è facile dire bravo Ranieri, sì, tu, sì, bravissimo.
0: Ferentina.
12: Però e vi invito alla riflessione, ribadisco, sulle parole di Vanoli, che lo incensa, dice la Fiorentina però non lo fa capitano. Ragazzi, questa roba secondo me merita un approfondimento, ecco perché secondo me, per logica, a questo punto se De Gea
0: quando sarà
12: discorso, non gliela puoi ridare a Ranieri, sì, perché sì, sennò sì, sei sì, doppiamente sì. Incoerente.
0: Sì, sì, sì, no, ma poi una volta, come dire, capitano usato, capitano bruciato dallo stesso allenatore, no. Difficile tornare indietro. Va bene, pochissimo alle formazioni ufficiali, ovviamente noi ringraziamo Gabriele Calderon per essere stato in collegamento con noi. Gabri, ci risentiamo presto e ti rivediamo presto su Toscana TV, quindi insomma non scappi, grazie mille.
12: Grazie, buon lavoro a tutti.
0: E poi andiamo verso la chiusura di questa trasmissione, tra pochissimo appunto cominciamo con l'avvicinamento vero e proprio alla partita. Vanna ci segnala che ha problemi sul 92 del digitale terrestre. Ora non so da dove ci scrivi Vanna, ma da noi si vede forte e chiaro il segnale in emissione, è forte e chiaro, quindi probabilmente c'è qualche problema magari nella tua zona, se mai scrivicelo e così insomma lo segnaliamo ai nostri tecnici e vediamo se possiamo darti una risposta o provare a risolvere. Paolo dalla provincia di Pavia torna su quanto ci stava dicendo Gabriele a proposito insomma di Fagioli e dei demoni magari che ha dovuto anche affrontare un ragazzo sicuramente scusate bene questa da copertina ce l'ho sei tremenda, dicevo, un ragazzo che ha affrontato anche dei demoni nonostante magari sia ricco, benestante e quant'altro, l'ottimo Fagioli. E dice Paolo, se sei giovane e guadagni milioni è ancora più difficile non sbarellare, bisognerebbe che chi hai di fianco ti tiri sempre il giacchino e ti faccia ragionare, sicuramente insomma a certi livelli avere attorno a sé persone che comunque ti vogliono bene e che magari appunto ti rimettano anche in riga quando è il momento sicuramente fa comodo, ma è una banalità magari da dire, però fa bene ricordarlo. Marco da Campi mi fa ridere e probabilmente tornare a tossire, dice bevi un goccio d'acqua e fuma meno. Beh, sì, tutti i consigli corretti. Ora goccio d'acqua lo bevo tra pochissimo, dai, tanto stiamo per salutarci. Dai ragazzi, è davvero tutto per quanto riguarda questo appuntamento di Firenze in campo. Prima che mi riparta la tosse, io vi saluto anche perché non ce la faccio più a parlare. Ovviamente restate su Radio Firenze Viola e dalle 15 si riparte con Genoa Fiorentina.

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guarda.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Ancora maltempo sull'Italia. Oggi allerta arancione in 4 regioni: Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Intanto si contano i danni degli scorsi giorni. Una doppia tromba marina ha colpito Marsala in provincia di Trapani, distruggendo almeno 5 case e un complesso scolastico. Colpite anche Napoli ed Ischia, dove si sono verificati smottamenti. A causa dei danni, Melito di Porto Salvo in Calabria ha chiesto lo stato di calamità. Stessa richiesta dai comuni di Nettuno ed Anzio nel litorale sud di Roma dopo gli allagamenti di ieri.
6: E ad aggravare la situazione in Calabria anche una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 registrata dall'INGV nelle province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria. La scossa ha avuto una profondità di 11 km. Al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone. Doppia scossa di terremoto invece a Caserta alle 12.22 e poi alle 12.23 con magnitudo 3.2 con epicentro a 4 km da Gioia Sannitica e a 10,7 chilometri di profondità.
7: Giornata di cortei oggi in Italia per la fine del genocidio in Palestina, la manifestazione nazionale organizzata per la situazione del popolo palestinese nella striscia di Gaza. Nel pomeriggio sono attesi cortei in circa 50 città italiane, da Roma a Milano, Napoli, Bologna e Torino, dove la prefettura ha disposto divieti su vetro e fumogeni. Nella capitale il ritrovo proprio in questi minuti al Colosseo e partenza alle 15 del corteo diretto a Piazzale Aldo Moro, dove ha sede l'Università La Sapienza. A Milano la manifestazione partirà alle 16 da Piazza Repubblica per raggiungere San Babila.
6: Dall'estero oggi la Russia ha espresso la sua gratitudine per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di gasolio, sganciando 5 bombe su edifici residenziali a Zaporizhzhia. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X, affermando che al momento purtroppo sono state confermate 12 vittime, tra cui 3 bambini. Zelensky si riferisce all'intesa tra il presidente Trump con il leader del Cremlino sul gasolio russo. Gli Stati Uniti con questo accordo con Mosca hanno cancellato le sanzioni energetiche contro la Russia, infliggendo un duro colpo all'Ucraina.
7: L'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaja Kallas, in una nota diramata a nome dell'Unione Europea, ha criticato le sanzioni varate dagli Stati Uniti contro la Corte Penale Internazionale dopo l'assegnazione del premio Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay, chiedendo a Washington di ritirarle. Kallas ha avvertito che l'Unione è pronta ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che la Corte continui ad operare efficacemente e ad assolvere il suo mandato indispensabile, ma ha colto con favore anche la disponibilità degli Stati Uniti di discutere le proprie preoccupazioni con gli Stati parte dello Statuto di Roma.
6: La Formula 1, un momento d'oro per Max Verstappen, che a Singapore dopo la pole c'entra anche la vittoria nella gara sprint di Marina Bay. Dopo la partenza ritardata per pioggia, l'olandese della Red Bull viene sfilato al via da Russell, che prova a muro al secondo passaggio. Un super Lewis Hamilton è secondo grazie ad una grande partenza. L'altra Ferrari di Leclerc completa il podio. Solo quarto Antonelli, ma aumentano i punti su Russell anche grazie all'incidente finale tra le McLaren. L'orario delle qualifiche slitta alle 15.30.
7: Ed è tutto, a più tardi.
8: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
4: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
8: Radio Firenze Viola. Incoming
2: message. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità irregolare a tratti, ancora compatta, ma senza fenomeni e in dissipazione dal pomeriggio. Più soleggiato sulle altre zone, temperature stabili con massime tra 15 e 20 gradi. Al centro poche nubi sulle regioni tirreniche, ancora qualche addensamento su interne e adriatico, con rovesci sparsi. Temperature in calo con massime tra 17 e 22 gradi. Al sud, soleggiato in Sardegna, instabile su peninsulari e Sicilia, con rovesci e temporali intermittenti. Migliora su alta Campania. Temperature in calo con massime tra 18 e 23 gradi.
8: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
10: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.

0: Massimo Alù, ci sono anche altri nomi a sorpresa nell'undici di partenza. Uno di questi è Beto e l'altro è Gnonto. Però rimettiamola per bene in campo la squadra di Paolo Vanoli con De Gea tra i pali, poi in difesa nessuna sorpresa, Chimenez, Dragusin, Ranieri e Valdepeñas. A centrocampo c'è a fare il play Fagioli, insieme a lui come detto Ulai e Ndur a chiudere il reparto mediano. Davanti, a destra Franco Mastantuono, a sinistra Gnonto e davanti la prima punta è Norberto Beto. Quindi la ribadiamo, la Fiorentina 4-3-3 per il momento la schieriamo in questa maniera, con De Gea tra i pali, Valdepeñas e Chimenez sono i terzini a destra e a sinistra, Dragusin, Ranieri centrali, a centrocampo Ndur, Fagioli e Ulai, davanti Mastantuono, Beto e Gnonto. Per quanto riguarda il Genoa, 3-5-2 dovrebbe essere questo il modulo di Daniele De Rossi, con Bilou tra i pali, poi difesa 3 con Otoa, Ostigar e Vasquez, e poi centrocampo a 5 con ovviamente Ellerson, Traoré, Frendrup e Zibue, e più un 3-4-2-1 secondo me, perché poi ci sono El Shaarawy e Messias alle spalle di Osmaic. Questa è la formazione anche del Genoa. Le panchine, la Fiorentina con Lezzerini, Christensen, Dodò, Brescianini, Pongracic, Joao Mario, Ngie, Gonsalves, Pellegrino, Vieri e il giovane Mazzeo. Il Genoa che ha tanti assenti, insomma, arriva Stolz, Mitai, Baldanzi, Vitigna, Clisis, Dramé, Sabelli, Robinho Junior, figlio di Robinho, ex Milan, Marcandalli, Puccia, Viafe e Lafon. Queste le possibili pedine per Vanoli e De Rossi a gara in corso. Direi, insomma, amici miei, sorpresone in questa formazione iniziale.
1: Sì,
0: sorpresone.
1: E io, guarda, sono anche curioso di vedere, ti dico la verità, chi starà un pochino più centrale, perché poi l'abbiamo visto in queste, ripeto, tre settimane noiosissime di sosta, abbiamo visto un grande Fagioli anche come mezzala, con Tonali centrale, sì, in nazionale. Sì. Quindi magari sicuramente l'avrà vista le partite, ci mancherebbe altro, Vanoli avrà potuto studiare anche Fagioli in quella posizione, che possono tranquillamente interscambiarsi anche durante la partita. Insomma, sono abbastanza curioso di vedere chi agirà più da centrale rispetto tra Fagioli e Ulai. Che ne pensi, Andrea?
0: Una domanda legittima. Lui, mi riferisco all'allenatore, aveva prima della ripresa del campionato fatto varie interviste facendo capire che comunque uno degli obiettivi della Fiorentina era quello di prima o poi iniziare a far convivere Ulai e Fagioli. Io avevo la sensazione che non fosse il test di Genova quello migliore per iniziare a sperimentare questa doppia regia, e evidentemente abbiamo sbagliato, penso tutti, anche perché sui giornali oggi nessuno credo avesse ipotizzato questa soluzione, e invece l'allenatore ha, nel giro di poco, visto che ripeto sia Ulai che Fagioli erano in nazionale, quindi hanno avuto veramente 4-5 allenamenti insieme da quando sono tornati rispettivamente da Costa d'Avorio Italia, ha deciso di varare questa soluzione, forse perché l'assenza di Attà obbliga a certe scelte, forse perché Brescianini non dà garanzie giuste, forse perché Gonsalves messo sulla tre quarti era un po' troppo ardita come soluzione, allora si va con un 4-3-3 classico. Speriamo onestamente, caro Lorenzo e cara Chiara, che possa esserci una felice risposta, ecco, dopo questa scelta, perché credo che il popolo viola sarà molto contento. Poi magari ce lo direte voi in virtù dei messaggi che staranno arrivando, ma io credo che i tifosi saranno molto contenti di questa soluzione, perché è un po' che se ne parla. E comprendo la scelta Gnonto al posto di Ngie, perché comunque Ngie ha fatto la nazionale, quindi ci sta che una scelta possa essere legata agli impegni che ha avuto l'ex Torino. E sul ballottaggio Beto Pellegrino, vinto da Beto, sono sorpreso, sinceramente sono molto sorpreso. Avevo visto Pellegrino bello zavorrato durante la sosta per le nazionali, nel senso che l'amichevole col Signa ci aveva restituito un giocatore bello pieno, bello gravato dal lavoro sul campo. Evidentemente la scelta di partire oggi con il portoghese guineiano fa riferimento proprio a una scelta di di andare su un profilo magari un po' più fresco, che ha avuto modo di giocare partite vere durante la sosta.
1: Secondo te Andrea ha zavorrato anche perché magari Vanoli in queste tre settimane con chi è rimasto, sì, ha lavorato tantissimo anche dal punto di vista fisico, visto, sì, che insomma la Fiorentina camminava con Grosso e ci siamo chiesti, no, che cosa avessero fatto, come ci chiediamo

0: Tutiliani al Viola Park durante la preparazione. Vanoli lo fece già l'anno scorso, quindi queste tre settimane con chi è rimasto a Firenze sono servite a questo.
1: Sì, sì, non ho dubbi su questo tuo ragionamento, è corretto. La Fiorentina ha fatto tantissime doppie sedute durante queste settimane, ha avuto anche dei giorni di riposo, però la gestione del lavoro è stata chiaramente impostata a potenziare il contributo fisico dei giocatori, a mettere benzina nelle gambe. Naturalmente un conto è se sei Willy Gnonto e sei alto 1,70 m, 1,75 m, non ricordo quanto sia alto l'ex Leeds, e evidentemente riesci a gestire certi carichi di lavoro in modo diverso, anche perché sei un esterno offensivo e il tuo mestiere è correre tanto. È un conto se sei Matteo Pellegrino, sei alto quasi 2 metri e devi faticare come un dannato sul campo, e magari lo risenti un po' più quando ti vai a fare un impegno agonistico vero. Quindi ci sta che sia tutto legato a questo. Dopodiché la Fiorentina ha una signora panchina, perché può mettere in campo Gie, Gonsalves, Pellegrino, insomma ha tantissime soluzioni, tantissime varietà, e questo è un aspetto molto rassicurante. Io sono convinto che il Genoa partirà molto forte, sarà molto aggressiva la squadra di De Rossi.
2: Questo, Andrea, che tipo di partita ti aspetti, soprattutto nei primi 15-20 minuti?
1: Ma intanto credo di aver capito da queste formazioni, parlando anche del Genoa, che il Genoa sia un po' più offensivo rispetto a prima, cioè non è un 3-5-2 ma un 3-4-2-1 con Messias e Sharawi dietro a Osmaic, che è l'unica punta a disposizione del tecnico. D'altra parte, insomma, Colombo infortunato, ha tanti problemi il Genoa, quindi non è che possa non è che potesse varare cose molto diverse. Però ecco, mi aspetto, per rispondere a Chiara, insomma, un approccio bello grintoso da parte del Genoa. Oggi Sannucci un Ferraris quasi del tutto esaurito, con 30.000 spettatori, 28.000, 30.000 spettatori che faranno un grande tifo. Io in questo stadio sono venuto decine e decine di volte, è uno spettacolo perché è bellissimo, mi piace tanto questo stadio e ha un grande tifo, e sia che sia la Samp sia che sia il Genoa, insomma, vengono i brividi. Poi che c'entra, la Fiorentina è più forte sia nell'undici di partenza che nella panchina, per cui se vuole può vincere questa partita se si mette in testa di poterlo fare, però ecco, all'inizio non sarà facile. Ora forse anche per questo correttamente l'allenatore ha deciso di varare un 4-3-3 un pizzico più attendista, un pizzico più conservativo, per magari poi far scatenare giocatori di qualità o di velocità come Gonsalves e Gie nel secondo tempo.
0: Ecco, sempre sul centrocampo, Andrea, perché tu dici un po' più conservativa la Fiorentina, perché chiaramente si doveva scegliere, no? È stato chiesto anche ieri in conferenza stampa chi avrebbe preso il posto di Attà, che ha fatto questo ruolo un po' ibrido, no? Tra trequartista e comunque mezzala in fase di non possesso. Ecco, secondo te quella casella sarà occupata da Ndur, che comunque bisogna sfruttarlo anche per ciò che ha fatto in nazionale, ovvero a parte quel gol da 70 metri, ma comunque è un giocatore che gioca da 10, come quello che è il numero della sua maglia con la nazionale Under 21.
1: Allora, se la Fiorentina gioca 4-3-3, la mezzala sinistra la fa o lui o Ulay, credo più Ulay, ma se dovesse essere poi un 4-2-3-1 o comunque sia un modulo cangiante che porta una delle mezzali ad alzarsi, ad andare sulla linea degli esterni, credo che possa essere effettivamente Ndur, che certo non è un giocatore rapido, ma nemmeno Attà è rapidissimo, bisogna essere sinceri, però vede la porta, un buon tiro, e come diceva giustamente Lorenzo, in Under 21 ha il 10, vede la porta. Io credo che sarà più un 4-3-3, però naturalmente vedremo soltanto in corso d'opera come si disporrà la Fiorentina. Può essere magari un 4-3-3 quando difende, un 4-2-3-1 quando attacca, ormai insomma i moduli sono estremamente fluidi. Diciamo che se avessi visto Gonsalves in campo non avevo grossi dubbi sul fatto che il modulo sarebbe stato pronti via, bello garoso, bello offensivo, bello aggressivo, e invece adesso con questa maniera secondo me la Fiorentina può vestire due abiti nella stessa partita. Mentre intanto entra in campo Paolo Vanoli, che va a salutare alcuni componenti dello staff tecnico di Daniele De Rossi, e questa è una partita speciale anche per lui, perché esordì proprio un anno fa, quasi, perché era novembre, sulla panchina viola, proprio da questo stadio. Fu un 2-2 pieno zeppo di rammarichi, perché la Fiorentina vinceva 2-1, era riuscita a ribaltare l'iniziale vantaggio del Genoa con Ostigard, con la rete di Gudmundsson sul rigore e il 2-1 di Piccoli, e poi ci fu un gol dal Jalapas Band di Colombo da terra con Ranieri e De Gea che ne combinarono una peggio dell'altra e la gara finì 2-2. Ecco, oggi noi del 2-2 non ce ne facciamo di niente, oggi la Fiorentina deve vincere perché deve dare un chiaro segnale al campionato, ma principalmente a se stessa.
2: Come avevi previsto, Andrea, al 348-7513-933 stanno arrivando anche tutte le reazioni e i commenti a caldo all'11 scelto da Paolo Vanoli. C'è grande entusiasmo sia di tornare in campo sia di vedere finalmente schierati dal primo Fagioli e Ulai. Ne approfitto per rispondere a Marco che ci chiede attacco e cos'ha. Noi ovviamente ci rifacciamo alle parole del tecnico ieri che in conferenza ha parlato di un sovraccarico funzionale all'addome e quindi speriamo di recuperarlo al meglio prima possibile. Ti giro invece la domanda di Paolo che ti chiede: hai la sensazione che Gnonto serva anche di supporto al centrocampo vista la gara che De Rossi farà fare al Genoa?
1: No, Gnonto poverino ha tante qualità, nel senso che è un bravo ragazzo, è simpatico e ha una grande corsa. Io non lo vedo molto utile nella fase di non possesso, ecco. Ma nemmeno un GS per quello, cioè nel senso che a me pare un giocatore interessante Gnonto, ma con qualche limite, mettiamola così, soprattutto quando la squadra deve difendere. No, io credo che sarà molto più utile l'utilizzo di questi due centrocampisti di supporto di Fagioli per dare una mano alla fase del non possesso, ecco, non tanto Gnonto. Poi magari quando c'è da difendere si difende tutti, ma siccome certo, trattasi di un giocatore non particolarmente alto e non particolarmente credo efficace nei contrasti, ecco, non credo che sarà funzionale a questo tipo di partita.
0: Anche perché ti dico, Andrea, che comunque sicuramente la domanda del nostro ascoltatore viene dal fatto che hai come terzini Jimenez e Valdepeñas, quindi sì, lì sì che sei completamente offensivo e quindi insomma servirà a trovare l'equilibrio.
1: Tanti ascoltatori in settimana ci hanno scritto, per esempio ieri mattina avevamo fatto un po' l'ipotesi di formazione, io avevo lanciato Gonçalves al posto di Ulai, con poi G al posto di Gnonto e Pellegrino al posto di Beto, ma lì diciamo che non cambia molto. E qualche ascoltatore diceva: beh ragazzi, però così veramente la Fiorentina è come se giocasse con un 4-2-4. Chi difende qua? Effettivamente eravamo stati un po' troppo ottimisti a livello proprio di pericolosità della Fiorentina, e quindi forse è più giusto quello che ha deciso di fare Paolo Vanoli. Mentre scende in campo proprio adesso la squadra viola, che giocherà con la maglia bianca, invece il portiere De Gea giocherà con quella arancione. Fiorentina che va a palleggiare con il gruppo che si divide subito tra titolari e riserve. Prima notavo due cose prima dell'inizio del riscaldamento. Da un lato Beto, che appena intanto è entrato anche Genoa in campo, come si può sentire sotto la mia voce, e Beto che è andato subito a controllare le dimensioni della porta, la qualità dell'erba in area di rigore, magari chissà per tentare un'altra delle sue rovesciate, magari stavolta fortunata, chi lo sa. E poi l'altra cosa che mi ha rapito l'attenzione, ho visto che qualcuno l'ha già condivisa anche sui social, è stato un balletto di Ulai nell'avvicinarsi alla panchina. No, sapete che i giocatori fanno ricognizione del campo appena arrivano con la loro tenuta di rappresentanza, non ancora con le scarpette da calcio, tutti con le cuffie nelle orecchie, e Ulai devo dire che è stato tra i più divertenti, perché si è messo a ballare davanti a alcuni compagni che erano seduti in panchina. Io ho pensato: beh, questo è il tipico atteggiamento di chi sa di non giocare e benissimo, quindi la prende con filosofia. In realtà, dopo un quarto d'ora sono arrivate le distinte e Ulai gioca dal primo minuto, bene così, perché vuol dire che il giocatore è sereno e tranquillo e magari affronta la partita in modo spensierato, sperando che sia una leggerezza che porti a buone cose.
0: E Andrea, senti, visto che abbiamo sentito qualche fischio, no? Chiaramente all'ingresso in campo della Fiorentina, ci mancherebbe altro. Sì. Che clima ti aspetti? Perché insomma Marassi è uno stadio, sì, un bel catino, no? All'inglese, quello più all'inglese, allora, insomma, da tempo in Italia. E il Genoa non è messo benissimo, però insomma proprio in questi, quando il Genoa non è stato messo bene in classifica, lo stadio ha sempre insomma fatto il suo.
1: È vero, è verissimo. E intanto la notizia è che la curva Gianna Attasio oggi è in trasferta, perché
0: bella.
1: C'è anche mio padre.
0: Bella.
1: E c'è mio padre con un amico, io gli ho trovato i biglietti in tribuna e quindi sono venuti a vedersi la partita a Marassi. Ovviamente sono nell'anello sotto il mio, io sono in alto, in piccionaia, loro sono sotto di me. E l'ambiente sarà caldissimo. Allora, intanto vi dico che si sta benissimo. Io sto in camicia con addosso un cardigan molto leggero, ma si sta veramente bene. Poi, come sempre, Genova ha un meteo che cambia nel giro di un istante, quindi potrebbe venire una burrasca da un momento all'altro, però per il momento si sta bene. Sul clima mi aspetto un clima infuocato e mi aspetto una curva che canterà dal primo all'ultimo minuto. Però, ragazzi, ci sono anche 2000 tifosi viola in trasferta che si faranno sentire, si sono già fatti sentire, e sarà una grande festa secondo me per i tifosi viola. Speriamo che sia accompagnata questa festa da un buon risultato. Io credo che la Fiorentina da tutte le carte in regola per vincere. Questa formazione mi piace, quindi vediamo quello che succede.
0: Va bene Andrea, grazie mille come sempre.
1: A dopo,
0: ciao.
2: Tantissimi vostri messaggi. Paolo da Roma: mi fa molto piacere risentirvi, mi siete mancati in queste settimane. Sono felice di vedere Ulai dall'inizio e molto sorpreso di Beto e Gnonto. Oggi vinciamo 2-0 con gol di Mastantuono e Gonsalves nella ripresa, sempre forza viola. Federico ci scrive che Gianna lo fa sganassare quando parla di Gnonto e sono in tanti a sottolineare l'attacco frontale, così lo definiscono, di Andrea nei confronti del giocatore viola. Luciano da Empoli: io sono del partito meglio un punto che niente, perché questa squadra non è belle fatta, si deve ancora amalgamare. Se nel frattempo raccogliamo punti è sempre meglio, per non creare apprensione nell'ambiente.
0: Sono d'accordo, perché insomma dopo le prime tre giornate di disastro abbiamo visto una Fiorentina in ripresa, abbiamo visto una bella Fiorentina contro il Napoli, bella per i nostri standard di come purtroppo siamo stati abituati in questi ultimi due anni. Però insomma c'è da fare ancora tanto lavoro e sono veramente curioso di vedere che Fiorentina troveremo dopo questa lunga sosta.
2: E c'è chi punta ai tre punti, perché guardando il calendario considera quella di oggi la gara meno complessa, anche se sappiamo che a volte sono proprio le gare meno complesse ad essere più insidiose. Salutiamo anche Armando dalla Francia. Simone da Scandicci ci scrive che Cognonto è un falso 4-4-2. Poi Francesco da Montreal: Gnamo, Ulai, forza viola. Stefano Taxi: Vanoli in qualche modo lo aveva fatto intuire, dalla nazionale si può prendere spunto, come Fagioli mezzala. E infatti puntini staremo un po' a vedere la disposizione in campo del centrocampo. Claudia: facciamo tutti il tifo per questo centrocampo, speriamo sia quello giusto da utilizzare d'ora in avanti. Alessio: felice che giochi Ulai, non contento che giochino Gnonto e Beto, speriamo ovviamente lo facciano ricredere. Simone da San Giovanni: a me questa squadra gasa in tutti i modi, e chiude con un gnamo con un sacco di o finali. Simone da Perugia: almeno Calamai sarà contento dell'impiego di Ulai, immagino sia stato uno dei tormentoni di questa sosta infinita. Claudio commenta come Vanoli con la scelta dell'11 titolare abbia fregato tutti quanti, quindi le previsioni di formazione non si sono rivelate esatte. Salutiamo anche Claudio. Marco da Campi, e c'era anche Paola se non sbaglio dall'Isolotto, che ci scrive: finalmente si ritorna, oggi si vince, la formazione mi piace nonostante Endur, ma senza Atta va comunque bene. Andrea da Milano: ciao Chiara, ciao Lorenzo, bentrovati, forza viola sempre, grazie di esserci. Marco da Campi: Beto, ma però chiosa con un forza viola, e quindi
0: allora, a prescindere dal fatto che, come dicono spesso gli allenatori, ormai non è che si parla di 11 titolari, perché da quando dal 2020, insomma dal Covid, ci sono i 5 cambi, si può rivoluzionare totalmente una squadra e si può anche scegliere un approccio un pochino più conservativo per poi magari liberare i giocatori più veloci, i giocatori che hanno più corsa eccetera eccetera nella ripresa. Chiaramente non mi riferisco a Pellegrini, ma mi riferisco a Angie, mi riferisco a Gonsalves, e chissà che anche Pellegrino da subentranto possa fare molto bene, come ha già fatto quest'anno, quindi vediamo. E Vanoli avrà sicuramente fatto un piano gara che riguarda sì la formazione iniziale, ma poi anche quella della ripresa.
2: Assolutamente, ed erano poi le riflessioni che anche ieri con Giacomo Galassi durante Garrisca al Vento ci hanno aiutato a riempire le due ore insieme agli ascoltatori, proprio nell'intento di capire quale fosse non solo la miglior formazione possibile, ma quella magari per iniziare la prima fase della gara e quella poi per provare a gestirla e chiuderla. Ci scrive anche Chiara dal Mugello: non sono potuta andare a Genova a causa di un piccolo intervento chirurgico che ho subito, sono un leone in gabbia, ma voi mi fate tanta compagnia. Ovviamente anche auguri di pronta guarigione, Chiara, e speriamo che tu possa comunque vivere un pomeriggio in linea con quello che stanno vivendo e che vivranno tutti i tifosi della Fiorentina che stanno raggiungendo lo stadio. Assolutamente, assolutamente sì.
0: Allora, tra poco andremo anche a Scandicci perché avremo un primo collegamento. Oggi saremo presenti alla fiera di Scandicci, avete sentito sicuramente nelle scorse giornate anche gli annunci, vari annunci su Radio Firenze Viola. Inizieremo adesso, poi vi accompagneremo anche nel post partita, e chiunque poi volesse dopo la partita magari andare a fare una bella passeggiata troverà nel padiglione Resistenza un box con Radio Firenze Viola che vi accoglierà e con il quale potrete fare foto, potrete parlare con chi è presente la Scandicci.
2: E vi ricordiamo dalle 18:30 un'ora con Giancarlo Antonioni, con la partecipazione di Luca Calamai, presentazione del libro Una vita da 10, a partire dalle 19:30 allo speciale Domenica Viola in compagnia di Andrea Bruno Savelli e Lorenzo Marucci, e dalle 21 Extra Viola in onda in diretta anche su RTV 38. Quindi, come giustamente ha ricordato Lorenzo, al padiglione Resistenza ci trovate.
0: Sì, che insomma, se volete passare potete tranquillamente andare. Allora, sarà una giornata bella importante anche quella di oggi, e poi il match clou di questa partita sarà quello tra Roma e Como, e c'è una notizia, la vogliamo dare?
2: Sì, perché Moise Kean non recupera dal dolore alla tibia, che anche a Firenze spesso ha comportato che il giocatore saltasse delle partite, e quindi da forfait per la gara di stasera tra Como e Roma.
0: E quindi insomma torna in mente, no, anche i tanti problemi che ha avuto Moise Kean l'anno scorso. Questo problema alla tibia è un qualcosa di grosso, perché non lo scopriamo certo adesso, però continua a tormentarlo, e non è, insomma, l'abbiamo vissuto noi sulla nostra pelle quello che è stato il lungo infortunio di Moise Kean l'anno scorso.
2: E la differenza forse rispetto alla situazione che poi c'era in casa fiorentina, quando si doveva far fronte alla criticità fisica di Moise Kean, loro hanno delle alternative. Noi sì, abbiamo fatto un finale di stagione il primo anno senza avere la riserva, e l'anno scorso con una riserva che purtroppo ha trovato le stesse difficoltà che hanno trovato tanti altri giocatori, anche i più affidabili. Ci arriva già una foto della postazione di Radio Firenze Viola alla fiera di Scandicci. Salutiamo Marco dalle cure che ci fa sapere: è riuscito anche a trovare poi dove verrà fatta la diretta, e quindi è pronto e in attesa che i nostri lo raggiungano.
0: Allora, mentre questo sabato di Serie A inizierà appunto con Genoa Fiorentina, che vi racconteremo qui tra una mezz'oretta il fischio d'inizio, poi Inter Parma alle ore 18 e stasera Napoli Frosinone con insomma i nerazzurri e gli azzurri partenopei che saranno impegnati in Champions League martedì, e per questo hanno anticipato. Poi domani alle 12:30 Como Roma, Lazio Monza alle 15 insieme a Lecce Bologna, Sassuolo Milano alle 18, Cagliari Juventus alle 20:45, mentre lunedì chiuderà la sesta giornata di Serie A Atalanta Venezia alle 18:30 e Torino Udinese alle 20:45. Andiamo allora a Scandicci. Lorenzo della Giovanpaola, ciao.
3: Ciao Lorenzo.
0: Vai.
3: Ciao, siamo in diretta qui dalla fiera di Scandicci, come avete già presentato tra l'altro nel corso della puntata. Siamo con un tifoso, come ti chiami?
4: Marco.
3: Marco, come vedete, ha già una maglia che è una presentazione perfetta della passione del tifo della Fiorentina. Marco, intanto ti chiedo, perché abbiamo visto che sei reduce da una partita e che avevi tra l'altro i guanti, e se ti vuoi girare a favore di telecamera, qui abbiamo anche un tatuaggio in nome di De Gea, quindi un fan del portiere spagnolo. Da dove deriva questa passione? Da quando è arrivata la Fiorentina? Era un tuo idolo anche prima?
4: Sì, mi piace tanto De Gea quando è arrivato alla Fiorentina. e quando sono andato alla Fiorentina a Milan mi ha ispirato molto certe parate, anche ora comincia a marginare anche dalla fascia capitano e anch'io comincio a... Oggi ho fatto questa partita a Pontedera e ho vinto 2-0, ho parato anche rigori uguale a lui.
3: Perfetto, direi.
4: Sì.
3: Man of the match, quindi sei soddisfatto.
4: Molto soddisfatto anche per la prestazione di oggi che ho giocato, sono molto fiero.
3: Marco, ascolta, invece sulla partita di oggi si riparte con la Serie A, De Gea ovviamente tra i pali capitano, hai già visto la formazione? C'è Ndur, c'è Ulahi insieme a Fagioli, davanti c'è Gnonto e non c'è Ngé, con Mastantuono e Beto. Cosa ne pensi?
4: Allora, la formazione va bene, però bisogna anche migliorare un po' il centrocampo.
3: Non ti piace quindi l'ipotesi, insomma, quella che era stata paventata diverse volte di vedere insieme sia Fagioli che Ulahi? Avresti preferito altro?
4: Allora, la formazione va bene, mi piace, però mi piacerebbe in più un 4-3. Che può dal 4-3-1 può andare su un 4-3-3 o 4-4-2, dipende come si svolge la partita.
3: Certo. Marco, io ti ringrazio per essere stato qui con noi. Siamo, ricordiamolo, alla Padiglione Resistenza della Fiera di Scandicci. Abbiamo sentito il primo di una lunga serie di tifosi che coinvolgeremo durante tutto l'arco del pomeriggio, sia nei collegamenti post partita che avremo fino a stasera. Ricordiamolo, saremo in diretta fino a circa alle 21.30. Marco, ti ringrazio per essere stato con noi e se vuoi darci un pronostico sulla partita su Genoa-Fiorentina.
4: Allora, sono pronostico, ci metto un bel 2-0 della Fiorentina.
3: Quindi con clinchita anche per De Gea?
4: Sì, migliorando le uscite di De Gea.
3: Ok, perfetto, grazie mille Marco.
4: Grazie.
3: Quindi anche un'opinione di un tifoso portiere che ha in De Gea l'idolo, insomma, il capitano della Fiorentina. Ci auguriamo che, come ha detto, riesca non solo a vincere la Fiorentina ma anche appunto De Gea a non subire gol, perché quello dei gol, come sappiamo bene, è stato uno dei problemi della Fiorentina di grosso dell'inizio di stagione, che già Vanoli ha iniziato a migliorare attraverso il sistema di gioco, le nuove idee e anche un cambio dal punto di vista della mentalità. Lorenzo, per quanto mi riguarda qui per il momento è tutto, ti restituisco la linea.
0: Ok, perfetto, poi se ci sono altri collegamenti che volete fare, noi siamo qui, insomma, basta che ci avvisate. Intanto sicuramente l'ingresso più bello in redazione di oggi, senza ombra di dubbio, non perché è entrato Tommaso Bonan, ma perché è entrato Brando Bonan, il figlio di Tommaso, che ci ha salutato con quegli occhioni azzurri.
2: No, è un bambino incredibile. Io l'ho sempre visto in foto, lo vedo dal vivo e posso dire che è assolutamente di una bellezza rara. Ringrazio te per la correzione, ma anche Luca da Como. Mi ricorda come la gara tra Como e Roma è domani e non stasera. Prima un piccolo lapsus. Ringrazio anche Monica per aver notato e apprezzato il mio sguardo quando mi hai fatto notare l'assenza di Moise Kean. Questo ci fa capire anche quanto è stata dura negli ultimi 2 anni dover gestire tutte le problematiche che hanno complicato le stagioni della Fiorentina.
0: Sì, allora, mentre insomma sui nostri monitor vediamo scorrere le formazioni, attendiamo che poi ci possano essere alcune parole da parte dei giocatori. Ieri, tornando su Vanoli, insomma, io l'ho visto abbastanza sereno Vanoli, ti dico la verità, non per la prima volta, perché da quando è tornato è molto più sereno rispetto all'anno scorso, ma anche perché diciamo la situazione è totalmente differente. Però che Vanoli ti aspetti anche dal punto di vista, insomma, del creare sempre di più una squadra a sua immagine e somiglianza?
2: È stato proprio uno dei punti all'interno delle riflessioni su questo Vanoli bis, perché da un lato era impossibile non riconoscergli i meriti la passata stagione, era altrettanto possibile individuare dei limiti però legati anche al contesto, quindi non solo alla estrema pericolosità della zona retrocessiva in cui abbiamo orbitato per tantissime settimane, ma anche l'organico a disposizione del tecnico. E quindi è inevitabile che quest'anno, considerando anche l'intervista che ha rilasciato poco prima di tornare a Firenze e tornare a sedersi sulla panchina della Fiorentina, alla luce dell'entusiasmo che lui stesso ha manifestato nei confronti del gruppo, chiedersi se Vanoli possa magari stupire chi era scettico nei suoi confronti. E io sono d'accordo che con il potenziale che può avere questo gruppo sulla carta non è Non è obbligatorio dover scegliere tra il bel gioco e i risultati. Si può pensare di ottenere i risultati attraverso il bel gioco che ovviamente tu riesci a proporre quando trovi la giusta posizione e anche il giusto equilibrio all'interno dei reparti, scegliendo tra le caratteristiche dei singoli.
0: Ma poi, guarda,
2: quindi io mi aspetto che Vanoli in tal senso ci faccia divertire con una Fiorentina che lui stesso ha definito entusiasmante.
0: Sì, ma poi guarda, io ti dico la verità, anche stando a sentire, no, quelle che sono le opinioni dei vari tifosi, il fatto che il tifoso della Fiorentina voglia per forza vedere il bel gioco è anche un po' riduttivo, perché tanto contano sempre i risultati. Perché se siamo qui ancora dopo 3 anni o quasi a parlare della Fiorentina di Palladino, che non era una Fiorentina bella, è inutile dire cose non vere, era una Fiorentina brutta, era una Fiorentina che giocava più male che bene, però poi alla fine fece 65 punti, quindi si sono fatti 65 punti, la Fiorentina arrivò sesta e ancora si parla appunto di quella Fiorentina, giustamente, di Raffaele Palladino. Quindi vediamo appunto se Vanoli farà più risultati che bel gioco. Secondo me saranno tutti contenti.
2: Ma questi ragazzi hanno dimostrato che nel momento in cui sono consapevoli di quello che il tecnico chiede, si divertono giocando a calcio, allora riescono anche a proporci una versione migliore. Ripetiamo al volissimo la formazione, vai, per chi si è messo all'ascolto ora. Grazie Luciano per la domanda. Fiorentina scende in campo con un 4-3-3, De Gea tra i pali, poi Jimenez con Dragosin, Ranieri e Valdepeñas per quanto riguarda la difesa, centrocampo con Fagioli, Ulai e Ndur, poi vedremo chi ricoprirà quale ruolo, Gnonto e Mastantuono a supporto di Beto.
0: Allora, Gnonto e Mastantuono a supporto di Beto, e ha parlato Willy Gnonto a DAZN, questo è il terzo calcio che mi hai dato oggi.
2: Ieri anche con Giacomo,
0: e abbiamo iniziato da una mezz'oretta abbondante, quindi vediamo quanti calci
2: vediamo
0: mi darà Chiara Bevilacqua da qui a stasera. Andiamo a sentire Gnonto.
5: Oggi è la prima da titolare, è una responsabilità che senti per questo percorso positivo iniziato con Vanoli?
6: No, in verità no, il mio compito è quello di essere sempre pronto, che sia dall'inizio o comunque a partita in corso, e oggi è un'occasione per me di aiutare la squadra dall'inizio e non sento tanto questo peso.
5: Senti, col mister come sta andando?
6: Benissimo, benissimo, da quando è arrivato il mister ci ha dato tantissima carica, è arrivato con una bella energia e penso si sia visto anche in campo.
0: Queste le parole di Gnonto, si è vista anche in campo, sì, l'abbiamo vista completamente trasformata la Fiorentina dall'arrivo di Paolo Vanoli, e comunque la sensazione è veramente che il gruppo non fosse, l'abbiamo detto tante volte, più dalla parte di Fabio Grosso, e comunque invece si sia schierato immediatamente dalla parte di Paolo Vanoli.
2: E infatti ci siamo anche chiesti se la rivoluzione estiva, che ha portato indubbiamente potenziale qualità all'interno della Fiorentina, implicasse anche la capacità da parte del tecnico di capire come gestire dei profili tanto diversi, dei profili anche acerbi magari dal punto di vista dell'esperienza, e che dovevano non solo adattarsi a un nuovo contesto ma in alcuni casi anche prendere le misure con un campionato diverso da quello di provenienza. Sarà stata brutta, ma la Fiorentina di Palladino,
0: ecco,
2: mi ha battuto tutte le grandi tranne il Napoli, scusate se è poco, ce lo scrive Steve da Livorno.
0: È questo, no, ma è la realtà, cioè questo messaggio qui incarna il pensiero che volevo fare, perché è questo, Fiorentina di Palladino, no, nessuno può dire la Fiorentina di Palladino fosse una bella Fiorentina da vedere, però era una Fiorentina concreta che faceva punti e che è arrivata sesta con 65 punti appunto.
2: Forza Viola dalle Terme di Locarno, Svizzera, dove è vietato il cellulare. Noi salutiamo Marco dal Lago Maggiore. Che bellezza le Terme in una giornata come oggi. C'era anche la nebbia stamattina qui a Firenze, per farmi sentire meno la nostalgia di casa. Alberto, in merito alla formazione che abbiamo ricapitolato poco fa, ci scrive: siamo leggeri in attacco. Speriamo di non fare i brutti primi tempi come nelle precedenti partite giocate. L'abbiamo detto, la Fiorentina più concreta sicuramente è stata in grado di dare risposte incoraggianti, a differenza delle prime tre con Grosso in panchina, ma una Fiorentina ancora non perfetta, che ci deve dimostrare di aver lavorato sui problemi che il campo ha evidenziato.
0: Sì, poi curioso anche di vedere Mastantuono, perché insomma oggi c'è il Toto argentino, no? Non soltanto oggi e domani, non soltanto per quel che riguarda Mastantuono, ma per tutti gli argentini che sono partiti con la nazionale. Alle 18 appunto abbiamo raccontato, l'abbiamo detto prima, che c'è l'Inter per esempio con Lautaro Martinez, che non si sa se è partita dal primo minuto oppure no. Mastantuono invece subito in campo, e lo stesso Vanoli ieri ha detto insomma di aver ritrovato un Mastantuono anche per la sua giovane età in grado di recuperare in maniera rapidissima.
2: Infatti, quando ci si interrogava in settimana sull'eventuale gestione, considerando che non solo è stato l'ultimo dei giocatori viola a far ritorno al Viola Park, ma è stato anche quello che poi ha dovuto gestire trasferte più lunghe e anche problematiche legate al fuso orario, tanti hanno sottolineato da un lato l'esperienza, che per un argentino è comunque un grande catalizzatore prendere parte alla chiamata delle nazionali, dall'altro anche la giovane età, che magari ti mette nella condizione di poter vivere con meno disagi quelli che sono i limiti che comportano delle soste così lunghe. Domanda per il principe di Benedetto. Olè. La tua Fiorentina preferita in assoluto? Un saluto dall'Uganda.
0: Ma di in assoluto assoluto o degli ultimi anni?
2: Ha scritto in assoluto e basta.
0: Allora, in assoluto assoluto, che ti devo dire, di quelle che ho visto dal vivo, sicuramente la Fiorentina la prima Fiorentina di Prandelli era una Fiorentina bella da vedere, una Fiorentina che giocava bene, e la prima Fiorentina di Montella senza ombra di dubbio, quando arrivarono Borja Valera, Aquilani, Pizarro, eccetera eccetera.
2: Una parte di quella di Paolo Sosa è stata una bella Fiorentina. Io uscivo a testa alta dagli stadi quando andavo in trasferta, sì, soprattutto quando non ero nel settore ospiti e cercavo anche di aizzare risse che tanto non mi riguardavano essendo donna.
0: I primi sei mesi di italiano sono stati di un'altra categoria. Poi insomma hanno pensato bene di vendere il centravanti che aveva fatto 17 gol in 21 giornate, quindi non abbiamo visto più la Fiorentina così bella con italiano, anche se comunque è stata una delle migliori Fiorentine che abbiamo avuto in questa nelle ultime stagioni.
2: Ciao ragazzi, per me oggi sarà più difficile di quanto si possa pensare, però sono fiducioso, sempre forza viola. Questo è il messaggio di Luca al 348 7513 933. Salutiamo anche Moreno, semplicemente buon pomeriggio, anche Claudio, e sono tanti gli ascoltatori che ci mandano anche solo un emoticon per far sapere che sono collegati con noi.
0: Allora ci fermiamo un attimo, appena prendiamo insomma un bicchiere d'acqua e poi torniamo qui in diretta, un paio di calci insomma vado a mettere i parastinchi e poi torniamo qui in diretta tra poco.
7: Radio Firenze Viola.
8: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: La prossima ora di trasmissione è offerta da
10: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
11: Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto! Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
12: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
13: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
12: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
13: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
12: Istitutogiglio.it.
13: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
14: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
15: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze.

0: tornare qui per insomma raccontarvi questo avvicinamento al fischio d'inizio. Manca un quarto d'ora all'inizio della partita. C'è una notizia da dare che ha sconvolto Chiara Andrea Bevilacqua,
1: la Chiara fantacalcista,
0: che Svilar, portiere sì. della Roma, sarà fuori per almeno un mese a causa della frattura di un mignolo.
1: E questo vuol dire che mi toccherà dare fiducia a Gollini, nonostante quello che ha fatto alla Fiorentina e nonostante io fossi una dei pochi entusiasti all'idea di vedergli indossare la maglia del portiere della Fiorentina. Comunque si consolida il mio record negativo dopo aver ammazzato dal punto di vista calcistico Colombo, ora il secondo Bene. Giocatore che nel giro di 20 giorni va in infermeria. Ora capite perché io non prendo mai giocatori della Fiorentina al fantacalcio, ringraziatemi.
0: Benissimo, e quindi insomma tra Svilar e Gollini insomma la differenza è veramente tanta, e quindi vedremo se la Roma appunto riuscirà a far bene anche con Gollini al posto di Svilar.
2: Conoscimento all'attaccamento alla maglia.
3: Esattamente, poi anche al buon rendimento che quando gioca ha sempre dato, dai su. Io ho sempre detto Ranieri è molto importante, perché sembra strano, accanto a Ranieri tutti eccellono di più di quanto è, perché lui probabilmente guida bene la difesa, dà tranquillità ai compagni di reparto. Insomma, secondo me è un giocatore che meritava queste riunioni, anche perché è sempre stato serio. Quando è stato fuori non mi ha fatto una mezza polemica, gli ha tolto una fascia di capitano.
2: Tanti altri giocatori al posto suo avrebbero chiesto la cessione.
3: E lui non ha fatto una piega.
2: Andiamo a salutare da Radio Firenze Viola Lorenzo De Benedetti e Chiara Bevilacqua. Ben ritrovati dopo 3 settimane di stop.
0: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
3: Ciao a tutti, ciao.
4: Salve Lorenzo, ciao Chiara.
3: Salve a voi due.
0: 3 settimane ho imparato nomi, Mi sono servite per quello.
4: No, mi sono scritti sulla mano. Fenomeni.
3: Come a scuola.
2: Stavamo parlando di Ranieri, del rinnovo che è stato ufficializzato in settimana. Un giocatore Ranieri che si è guadagnato la titolarità, ma questa titolarità vi aspettate possa comunque essere ancora, possa esserci ancora a lungo? Vi aspettate che Vieri prima o poi possa diventare il centrale della Fiorentina?
0: Allora Ranieri insomma tanti ne parlano non benissimo, ci sono sempre stati forti dubbi, però poi fondamentalmente cambiano gli allenatori ma Ranieri è sempre in campo, quindi è quel tipo di giocatori che gli allenatori amano mettere in campo. Poi se Vieri, come tutti noi speriamo, diventerà un difensore che non si può più tenere fuori, allora ci sarà chiaramente un po' di turnover, però per il momento Ranieri è senza ombra di dubbio il titolare al centro della difesa della Fiorentina.
2: Chiara, in questo momento sono la coppia Dragusin-Ranieri è quella più affidabile.
1: Sì, ed
2: sono
1: è...
2: stati anche tanti altri tentativi di far giocare accanto a Dragusin Pongracic e anche Vieri, però poi alla fine il duo che dà più garanzie è questo che viene proposto anche oggi.
1: Ed è una piacevole sorpresa, perché se pensiamo alle prime 3 gare di Dragusin viene veramente difficile immaginare che possa risultare il più affidabile. A me piace pensare che poi nel corso della stagione Vanoli possa anche rivalutare le gerarchie, ma in questo momento, alla luce di quanto fatto vedere in campo, sicuramente partire con Dragusin e Ranieri ci dà un pizzico di garanzie in più, considerando anche le difficoltà difensive non solo di reparto ma proprio di atteggiamento.
2: Per quanto riguarda invece l'attacco, visto che ancora non ci siamo soffermati sul centravanti, la scelta di Beto, diceva Luis che se la sentiva insomma anche per una serie di analisi a livello tattico di questa partita. Ecco, tu in realtà, Sauro, ti aspettavi davvero che Beto potesse essere scelto?
3: Sai, in trasferta...
2: anche alla luce del fatto che comunque in 6 partite, in 6 presenze, Pellegrino ha segnato 3 gol.
3: Certo, cioè, però magari oggi secondo me fa anche un po' un discorso tattico, poi c'è stato le nazionali, c'è il fuso orario, c'è tante cose che poi
2: sì, però insomma, per quanto riguarda i centravanti, Pellegrino si è sempre allenato a Firenze, Beto è vero è rientrato abbastanza presto, però comunque
3: sì, però io ti dico la verità, Beto probabilmente in contropiede gli dà qualcosa di più. Però io non riesco a leggere bene la cosa con Gnonto, ma è una mia idea. Non riesco a.
2: Diciamo che è un altro dei tuoi giocatori che non ti fa impazzire.
3: No, perché siccome secondo me Beto è uno che allunga la squadra e dà possibilità agli esterni di sfogare, va bene. Secondo me Gnotto sfoga meno di
2: Ingier,
3: però può darsi, cioè, se l'allenatore l'ha fatto, poi insomma, poi gli allenatori fanno le cose e poi può darsi tutti bene o male, d'altra parte loro devono scegliere, non è che lo fanno che lo facciano apposta. No,
2: anche perché poi ha avuto 3 settimane per valutare sì. Tutte le soluzioni, per cui ecco.
3: Poi ti ho detto bene te, probabilmente vuol far vedere un po' a Cadarosa e tutti sono, certo. Sono coinvolti. Via,
2: deve dare anche non tanto un contentino,
3: no,
2: ma
3: no, no, no.
2: Ci sono degli equilibri
3: per coinvolgere, no, per coinvolgere,
2: degli equilibri
3: no, no.
2: Da salvaguardare per quanto riguarda il
3: io non lo reputo un contentino.
4: No, ho detto lo chiedo a Chiara Lorenzo, secondo me queste 3 settimane il buon Vanoli abbia provato anche qualcosa con gli esterni difensivi. Perché ci sa, 2 giocatori, uno di 1,92, Pellegrino, e Beto 1,94. Quindi qualche cross dalle fasce, cioè, non è che è vietato, penso che sui contratti. Se sa qualcosa, Lorenzo, te chiara, se sa qualcosa sul contratto dei giocatori.
0: Sì.
4: No, si può fare rossi.
0: Sì, sì, sì. Gli esterni d'attacco non possono crossare, quindi sono d'accordo con te, no, che basta. Devono crossare. No, i terzini possono. Quindi sono d'accordo con te. Ci avrà lavorato in queste 3 settimane. Dove, tra l'altro, lui si è divertito tanto. Mi hai detto, ora dice Madonna, ora ricomincia il campionato. Io stavo proprio bene senza le partite, vero?
4: Meno male c'era mondiale di ciclismo, gli europei di ciclismo, che se no ero sparato. 3 settimane sono troppe, ragazzi.
2: Troppe. Ma anche lo stesso Vanoli ha fatto capire che è rimasto infastidito da questa sosta così lunga.
3: Certo. Insomma, tutti.
2: Bisognerebbe mettersi al tavolo con le varie federazioni e cercare di trovare una soluzione.
5: E allora buonanotte.
2: Buonanotte.
5: Buonanotte.
2: È vero anche quello. Chiara, su quanto diceva poco fa Luis, quanto riguarda gli esterni?
1: Sì, io sono d'accordo sul fatto che dobbiamo anche tornare a riflettere in maniera differente quando si valuta la manovra offensiva e soprattutto si analizza l'attacco. Il fatto che ora ci siano anche gli esterni lì davanti a contribuire fa sì che poi, alla luce della partita che magari il tecnico ha preparato e ha intenzione di provare a fare, le caratteristiche di uno rispetto a quelle dell'altro, e parlo di Beto e di Pellegrino, possano tornare utile. Giustamente Lorenzo sottolineava come in precedenza Pellegrino abbia fatto bene anche a partita in corsa, e questo è un altro elemento, perché poi sappiamo che il lavoro che fanno in campo i 2 giocatori è diverso e la partita è lunga, oltre a tener necessariamente conto dei 5 cambi che hanno un impatto notevole.
2: Renato, ti aspetti un Mastantuono particolarmente brillante o hai la sensazione che possa in qualche modo risentire anche di questo viaggio intercontinentale, il jet lag, la poca possibilità che ha avuto di recuperare fino in fondo?
6: Beh, questo sicuramente è da valutare durante tutta la partita. Credo che comunque è una dimostrazione, secondo il mio punto di vista, però questa particolare importante. Vanoli lo considera un giocatore importante perché è l'ultimo giocatore che è tornato, che ha fatto pochissimo, che avrà assolutamente pensato a recuperare più che ad allenarsi negli ultimi 2 giorni, e quindi vuol dire che ci crede molto, vuol dire che per lui è un giocatore che ha delle qualità che gli altri non hanno e che probabilmente è quel giocatore che si aspetta gli possa dare qualcosa in più. Poi durante, dentro la partita, probabilmente può anche essere sostituito se non avrà la condizione, però quando io l'ho visto giocare sotto il piano fisico non gli è mai mancato niente, cioè non è mai stato in difficoltà a livello fisico, anche di corsa, di magari si estranava un po' perché gli arrivavano meno palloni o perché magari non era dentro la partita, ma quando c'è stato anche da correre, a tornare in certe partite e anche a un certo momento della partita alla fine, lui c'era, aveva ancora la brillantezza. Quindi anche sotto questo punto di vista fisico mi sembra che sia un giocatore molto integro e che abbia la possibilità, essendo molto giovane, di tenere benissimo tutta la partita.
2: Sauro, prima di iniziare la missione mi sembravi un po' poco convinto della scelta Ivanoli su Mastantuono.
3: No. Io dicevo che ha tornato tardi, non per altro, insomma, sì, era certo. Dubbio che motivo lì, no, è che lui casca anche da una parte di un difensore dei tosti, dei Vasquez, cioè lui avrà, se lui riesce a impegnare Vasquez ci dà una grande mano, perché io mi auguro, perché lì sarà, perché Vasquez è poi tutto sanguigno,
2: sì, no? Sì.
3: Uno si fa sentire,
2: sì.
3: È più forte, uno dei più forti hanno loro, sicuramente come temperamento.
4: Quello sudamericano, Messi, sì, argentino.
3: Sì, bravo.
0: Messi a Centro America, non te lo volevo dire, Luis.
3: Vediamo, dai, perché io la considero, come ha detto anche, una partita molto complicata. Poi spero che la diventi semplice, perché poi nel calcio non lo sai mai, no? Però l'ambiente è pesante. Poi
2: la sosta ha fatto, porta delle incognite, ovviamente.
3: Sì. E poi questa sosta, a chi non era messo bene come Genoa, ha calmato un po' sì, la situazione. Se te andava già la settimana dopo,
2: sì, è vero, però comunque hanno tanti contestazioni, hanno magari fortunati comunque.
3: Sì, no, ma trovavi delle contestazioni, invece ora non trovi niente. Ora, capito, la cosa si è...
2: Lorenzo e Chiara, prima di salutarvi, che cosa temete di questa partita?
0: Ma io temo quello che può dare Marassi sicuramente al Genoa, perché anche se il Genoa non è messo bene, i suoi tifosi, insomma, si faranno sentire e come. E poi, insomma, Genoa però non è messo benissimo, ora non, se no sembra di giocare con il
4: Real Madrid. Bravo.
0: Genoa non ha Colombo, poi lo sappiamo che comunque a Sauro piacciono di più, cioè se gli dici chi è più forte tra Mastantuono e Vasquez, lui sceglie Vasquez sempre, perché quelli che giocano bene non gli piacciono. Chiaramente sto scherzando.
3: Invece ho detto che oggi trova roba dura, perché è normale.
0: No, certo. No, Vasquez è un signore difensore, ci mancherebbe altro. Anche lui reduce dalla nazionale, però, quindi comunque viaggi l'ha fatto anche lui. Vediamo. Ieri Vanoli ce l'ha detto su Mastantuono, che è rimasto stupito, no, da come abbia recuperato in maniera veloce. Poi c'è chi lo soffre e chi non lo soffre, anche il jet lag, il viaggio lungo. Stiamo parlando di un ragazzo a 19 anni che ha vissuto dal vivo a una partita, alla partita dell'addio di Lionel Messi, e mi immagino, no, per uno del 2007 quanto possa essere stato importante. Quindi secondo me anche a quella carica lì, che per esempio Dybala nella Roma non ce l'ha, perché la Roma non ce l'ha mandato Dybala, quindi secondo me sfrutterà anche questo Mastantuono per poter mettere qualcosa in più in campo oggi.
2: Chiara, in 30 secondi?
1: La voglia di strafare, quello che a volte poi ti porta a sciupare delle occasioni che nei minuti successivi rimpiangi. Non mi riferisco solamente a Beto, ma in generale a una squadra che si è ritrovata e del cui potenziale si è parlato tantissimo.
2: E allora ci ritroveremo con Radio Firenze Viola come sempre nell'intervallo. Buon lavoro, buona trasmissione.
0: Ciao ragazzi, a dopo.
4: Ciao ragazzi.
0: Grazie ai nostri amici di RTV 38 che ritroveremo come sempre all'intervallo. Un paio di messaggi e poi andiamo ad Andrea Giannattasi.
1: Franchino è carico a palla, oggi entra in porta palla al piede suonando la chitarra e Marassi si inginocchia. Questo è il messaggio di Luca. Pietro da Napoli: non possiamo giocare con Gonsalves o Ngie perché Gnonto deve coprire Valdepeñas, mi pare illogico. Vieri al centro e Ranieri a sinistra mi sembra una soluzione più logica.
0: Allora, le squadre sono in campo, non so se abbiamo già Andrea Giannattasio. Ciao Andrea.
7: Ciao, buonasera, buon pomeriggio di nuovo dal Ferraris, con Genoa e la Fiorentina che stanno posando davanti alla tribuna autorità, in mezzo a loro anche la squadra arbitrale capitanata da Maresca della sezione di Napoli. I suoi assistenti sono Colarossi e Fonte Murato, il quarto uomo è Colombo, al VAR invece ci sono Abisso e Camplone. Fiorentina che gioca con la maglia bianca con inserti viola, il Genoa invece con il completo rosso-blu casalingo. Stadio veramente pieno, ci sono per carità alcune zone vuote, soprattutto nei distinti davanti a noi, credo che non arriviamo a 30.000 spettatori, ma comunque il colpo d'occhio è decisamente d'eccezione, con la Fiorentina che, lo ricordiamo, si schiera con De Gea tra i pali, poi Jimenez, Dragusin, Ranieri e Valdepeñas in difesa, centrocampo Ondur, Fagioli e Ulai, davanti ci sono Mastantuono e Gnonto a supporto di Beto. Risponde il Genoa, che mi dicono i colleghi qua di Genova dovrebbe giocare, pensate un po', con un 4-4-2, non con un 3-5-2 o 3-4-2-1, quindi De Rossi dovrebbe aver varato di nuovo la difesa a 4 che aveva già sperimentato in alcuni momenti delle prime 5 di campionato. Pilov tra i pali, Esibue, Otoa, Ostigard e Vasquez in difesa, Ellerson, Frendrup, Traoré e Sharawi, con Messias e Osmaic a comporre il reparto offensivo. Non mi stupirei comunque sia di vedere il Sharawi un po' più avanti, quindi insomma vedremo se poi alla fine sarà un 4-3-3, un 4-3-1-2, insomma è chiaro che l'ex Roma è un giocatore molto duttile, molto interessante, seppur con un'età ragionevole, perché insomma parliamo di un 92, ma insomma di un calciatore molto intelligente. Si scambiano i gagliardetti Vasquez e De Gea, che sono chiaramente i capitani della partita. Fiorentina che nella prima frazione di gioco attaccherà verso la curva dei tifosi genuani, per la verità insomma sono entrambi disposti nelle due curve, sono piene entrambe le curve, però quella chiaramente che storicamente ospita il tifo rossoblù, è la curva nord alla nostra sinistra. Alla nostra destra invece, devo dire, a 40-50 metri ci sono 2000 tifosi viola. Vedo anche delle bandiere nuove che sono state rinnovate per la trasferta di oggi. Sono, avete presente la bandiera dell'Olanda che ha delle strisce orizzontali, sì, blu, bianco e rosso? Ecco, sostituite il blu al viola, ci mettete il viola, quindi la disposizione dei colori è quella. Sembrano delle bandiere dell'Olanda con il viola però al posto del blu, quindi molto belle. È un colpo d'occhio decisamente affascinante, con insomma, ovviamente una bella cornice di pubblico anche da parte dei tifosi viola che sono arrivati da Firenze. Va bene, allora credo che il cambio di campo non è avvenuto, perché vedevo c'era un po' un conciliabolo tra i due capitani per cambiare il campo, ma poi alla fine non è avvenuto, visto si è temporeggiato un attimo. Può iniziare dunque la partita con la Fiorentina che batterà il calcio d'inizio di questo match. Fiorentina, come detto, che cerca la sua seconda vittoria in campionato, invece Genova a caccia della prima. È una delle squadre che ancora è a secco di successo in questa stagione. Sul pallone ci sono Ulahi e Fagioli, i due giocatori che si alterneranno evidentemente nella zona di regia. Saluto anche intanto l'amico e collega Marco Bisacchi, voce di Radio Sportiva Cuore Sampdoriano, quindi evidentemente l'amico Bisacchi farà il tifo per la Fiorentina questo pomeriggio. È tutto pronto per il fischio inizio del match, con Fagioli evidentemente che andrà subito a far sfilare il primo pallone in direzione della difesa. È proprio così, anzi no, palla subito per Ulahi da parte di Fagioli. Jimenez, la bella apertura per Mastantuono. Vasquez di testa interviene, poi ancora Andur, palla lunga, Ostigard fa sua la sfera senza problemi, addirittura la fa sfilare sul fondo il difensore norvegese per evitare guai peggiori. Rimessa da fondo in favore del Genoa dopo appena 17 secondi al fischio inizio di questa sfida. 0-0 tra Genoa e Fiorentina. Piloa affida il pallone a Leo Ostigard, che proprio l'anno scorso colpì di testa una delle sue specialità, le capocciate, la Fiorentina nel 2-2 rocambolesco di scena qua a Maras lo scorso novembre. Pilov, il lungo rilancio il portiere olandese, la ricerca di Ellerson, non ci arriva, arriva però Gnonto, Fagioli che perde però il pallone, attenzione a il Genoa che riparte con Osman, ci serve molto bene Ellerson sulla destra. Ellerson davanti a sé a Valdepeñas, si appoggia su Ezibue. Ezibue sulla fascia destra, serve adesso Traoré, l'ex Empoli, per un qualche istante anche un ex giocatore della Fiorentina, poi ancora Ellerson, il cross al centro, Ranieri, svirgola di testa, la palla che potrebbe finire in calcio d'angolo, no, è molto bravo a recuperarla Jimenez, bravissimo anche lo spagnolo a evitare anche l'arrivo di un avversario, poi però la Fiorentina si addormenta, riconquista subito il pallone il Genoa, Traoré, suggerimento in profondità per un compagno, la palla però fortunatamente non arriva del Sharawi, però l'ultimo tocco è di Jimenez, rimessa laterale in zona offensiva in favore del Genoa. Ce la dovevamo attendere, un inizio sicuramente difficile per la Fiorentina con Genoa che sta facendo molto pressing dopo 1 minuto e 30 secondi di gioco, rimessa laterale veramente in zona molto offensiva per il Genoa, però interviene Fagioli, poi subisce fallo Mastantuono, fischia Maresca, no, non fischia, si prosegue con i cross di Vasquez deviato, ancora rimessa laterale in favore del Genoa. È un Genoa veramente cattivo, un Genoa veramente grintoso quello che ha approcciato la partita a Marassi, ma lo abbiamo detto in tutte le salse, ce lo aspettavamo così. La Fiorentina non deve disunirsi, deve far valere la sua qualità. La rimessa laterale affidata a Leo Ostigard, l'ex difensore del Napoli, osserva il piazzamento dei compagni in area di rigore, andrà alla lunga gittata modello Caiode evidentemente, ma proprio Ostigard in questo momento, il cross al centro, interviene ancora Fagioli e la mette fuori, ancora però Genoa con Vasquez che recupera il pallone, Ostigard, Mastantuono bravissimo a recuperare il pallone, poi stavolta la rimessa laterale in favore della Fiorentina perché l'ultimo tocco di un giocatore rosso-blu. 2 minuti di gioco e 30 secondi, rimessa in favore della Fiorentina che dunque può respirare dopo un avvio di gara abbastanza complicato, anche se sicuramente non ci sono state azioni pericolose. Rimessa per i viola con Jimenez che serve Fagioli, ancora Jimenez, marcato strettissimo, Jimenez non sa chi darla, allora produce un suggerimento in profondità per Mastantuono, attenzione a Osmaic che si gira molto bene, la Fiorentina però fa buona guardia con Ranieri, ancora Vasquez, suggerimento in profondità con la palla che però viene giustamente gestita e mandata sul fondo dalla Fiorentina senza alcun tocco da parte dei giocatori viola. Rimessa in favore di Davide De Gea dopo 3 minuti di gioco e 5 secondi. Il punteggio, Marazzi, è di Genoa 0, Fiorentina 0. Ma in questo momento è il Genoa che sta provando a fare la partita. La Fiorentina sulla difensiva in questo momento è costretta a guardarsi dalle azioni della formazione di Daniele De Rossi.
0: Sì, sì, ma c'era da aspettarsi, insomma, avevamo detto anche nel prepartita che il Genoa sarebbe partito probabilmente, quindi adesso ne abbiamo la prova in questi primi tre minuti con il piede sull'acceleratore, e quindi una Fiorentina che sta comunque cercando di gestire quelle che sono le primissime folate del Genoa. Andrea.
7: Sì, sì, sì, assolutamente. Anche adesso c'è stato un tentativo in profondità a servire Osmaic, buona guardia di Dragusin a far sfilare il pallone, rimessa laterale che viene affidata costantemente a Dragusin. Mi pare chiaro il copione della Fiorentina, palla lunga per Beto. Tra l'altro, insomma, mi sono un po' informato nel corso del periodo in cui non eravamo collegati, insomma, la scelta di Beto al posto di Pellegrino per sfruttare gli spazi che ci potrebbero essere rispetto magari all'argentino. Beto è quello che fa più reparto secondo l'allenatore della Fiorentina, quindi questo è quello che ci pare di capire. Intanto, osservando lo schieramento della squadra, mi pare chiarissimo che Ndur fa la mezzala destra, Fagioli fa i play e Ulai fa la mezzala sinistra. Seguiamo però il Genoa con Henderson che taglia il campo, il suggerimento è per Messias per Izibue, attenzione, ancora Henderson in profondità, Izibue, il cross al centro, deviato, salta di testa Frentrup,

0: Shanao va a dare una mano alla fase difensiva con il pallone che viene fatto sfidare dalle parti di Pilo. Palla adesso in favore di Otoa che va a lungo lancio, Ranieri in testa fa solo la sfera, poi Gnonti interviene molto bene ma il pallone deviato non è preciso, allora lo recupera la formazione rosso-blu che adesso imposta il gioco dalle retrovie con Bilov che viene spesso chiamato a impostare l'azione dal basso, poi c'è Leo Ostegard che è sempre il primo giocatore a toccare la palla quando si riparte da dietro e insomma una partita molto tattica questa dove la Fiorentina nei primi immagino ripeto 20 minuti dovrà stare molto attenta, però dovrà avere anche la qualità e la lucidità di partire in contropiede non appena vi fossero opportunità di andare a mordere.
1: Sì, sì, è insomma una partita fino a questo momento che ha visto il Genoa, l'abbiamo detto, partire un pochino più forte rispetto alla Fiorentina, però poi diciamo che adesso siamo già al possesso palla dopo sei minuti, arrivano già dei messaggi, Chiara.
2: Matteo da Piombino, attenzione alle punizioni agli angoli dove Vasquez e Ostegard sono molto pericolosi. Buongiorno Chiara, se mi saluti vinciamo, Augusto dal Casentino, ovviamente quindi noi lo salutiamo. Ci scrive Igor, siamo troppo superiori al Genoa, non possiamo che vincere. Forza Fiorentina da Anna, Antonio e Remo da Amburgo, mentre Silvo dal Ponte ci scrive molti elefanti da zoo nel Genoa, fate Vobis.
0: Aspetta perché c'è Shaarawy che recupera palla, il tiro di Shaarawy, la parata di De Gea, poi sbaglia tutto Ederson e poi c'è il gol di Osmaic, gol dell'1-0, il Genoa in vantaggio dopo 7 minuti, Osmaic, la parata di De Gea, aveva sbagliato tutto Ederson ma il suo tiro si è trasformato in un assist per Osmaic che fa 1-0 al settimo minuto di gioco e la Fiorentina è già sotto. Molto male qua la difesa, secondo me qua De Gea dovrà fare molto meglio. Tutto nasce da un tiro di Shaarawy, palla secondo me indirizzato dalla parata di De Gea e poi dopo un erroraccio di Ederson Osmaic ha lasciato solo, ha messo alle spalle di De Gea. Qua molto male la difesa viola, veramente molto male ragazzi, molto male.
1: Sì, molto male perché insomma allora sul primo tiro del Shaarawy Osmaic è in fuorigioco, però poi dopo parte dietro la linea del pallone sulla svirgolata di Ellerson, quindi non credo si possa tornare indietro perché poi di fatto è ripartita un'altra azione. Su De Gea non so cosa potesse fare, sì probabilmente respingere, ma Andrea, cioè il Genoa ha fatto quello che ha voluto, colpo di tacco di Osmaic per il Shaarawy, Osmaic solo, il Shaarawy solo che tira in porta, la palla a Ellerson completamente solo che la svirgola e trova Osmaic completamente solo, quindi insomma De Gea lo metterei almeno al quinto posto tra i colpevoli di questo
0: gol del Genoa. Poteva magari deviarla in maniera un po' più
1: però era forte il tiro del Shaarawy, cioè lui ha respinto lateralmente, se poi però non c'è più nessuno, cioè difesa della Fiorentina completamente ferma, cioè erano tutti soli, sì, sempre sì. Cioè una cosa
0: sì.
1: Comunque, bene, abbiamo ricominciato bene dopo la sosta.
0: E devo dire che questo avvio di partita, l'avevamo detto, sarebbe stato complicato. Io speravo che la Fiorentina resistesse un po' di più. Non abbiamo avuto questo regalo da parte dei Viola e quindi siamo sotto, siamo già a rincorrere dopo 8 minuti e 50 di gioco. Ora vediamo se la Fiorentina decide di scendere in campo perché a questo momento non ha fatto nulla. C'è questa adesso palla in profondità per Valdepeñas che va da solo, taglia il campo per Ulahi adesso per Gnonto sulla sinistra del campo davanti a sé a Isibue, Gnonto per Ulahi adesso per Ranieri, tutta la Fiorentina in posizione offensiva per andare a cercare il gol del pareggio. Valdepeñas sulla sinistra si accentra, una barca, allora si appoggia su Ranieri, insomma io mi auguro che la difesa del Genoa, che è una delle peggiori del campionato, si ricordi di essere tale anche questa partita. Mastantuono sulla destra, Mastantuono si accentra, il numero 30, palla per Ulahi, ancora Ulahi, Mastantuono si fessa i piedi, poi Indur, il tiro deviato, Pilo sul primo palo fa sua la sfera, si sono andati a pestare i piedi Ulahi e Mastantuono, qui ci sono delle cose da correggere a livello proprio di zolle da presidiare, mi è parsa un'azione molto confusa anche se la Fiorentina ha provato il primo tiro in porta di questa partita, ma ho visto molta improvvisazione in questa azione, cioè ho visto giocatori che stazionavano nella stessa zona di campo e non va bene per niente, non va bene per nulla. 10 minuti e 5 secondi di gioco, 1-0, la Fiorentina ha tentato la prima reazione ma non è stata sufficiente.
1: Sì, insomma, è arrivato però intanto il primo tiro in porta mentre ci stiamo rivedendo il gol, cioè De Gea respinge non nel migliore dei modi, senza ombra di dubbio, però insomma sono tutti soli, tutti soli.

0: tutti gli attaccanti del Genoa, tutti completamente soli. C'è il Shaarawy che tira tranquillamente dal limite dell'area, Ellerson che ha tempo anche di svilbrare.
1: Aspetta che vai, che Fagioli sbaglia un pallone, meno male poi lo recupera Andur, ma la Fiorentina è veramente sbadata, eh? Vedo giocatori molto sbadati che fanno dei passaggi anche elementari sbagliati a pochi metri. Ora per fortuna la Fiorentina riparte e prova a dare un po' di qualità a questa manovra, in profondità il suggerimento per Beto, ma è bravo Toa a far sfilare il pallone dalle parti di Bilo. Ma vedo la Fiorentina veramente molto distratta, Lorenzo e Chiara che parte dei palloni molto semplici, non ci siamo, anche adesso commette fallo a centrocampo la Viola. No, l'approccio come sempre accaduto è stato pessimo, perché la Fiorentina è sempre andata in svantaggio da quando è iniziato il campionato. È successo con la Roma, vabbè, tranne col Torino. È successo con la Roma, è successo col Frosinone, è successo col Venezia, è successo col Napoli, è successo anche oggi. Qui ci sono dei problemi evidenti negli approcci di partita, tranne che col Torino e con il Pisa in Coppa Italia e con il Benevento in Coppa Italia. Questa è una squadra che va regolarmente sotto perché approccia male le partite.
0: E poi soprattutto insomma Fiorentina continua a prendere gol regolarmente, quindi questo...
2: E molti se la prendono, sì, con De Gea, Bruno da Viterbo, basta con De Gea. Addirittura Simone da Scandice ci scrive: il citofono arancione è sempre lì sulla porta. E io vi ricordo anche gli anni con Terracciano, che sicuramente non è il male del calcio, ma rispetto a De Gea ci ha fatto capire come esistano le categorie in ogni zona di campo. Facciamo ridere come sempre in difesa, questo è l'amaro sfogo di Alberto. Mi fa ridere che tutti si stiano preoccupando di chi giochi in attacco, mentre nessuno si cura della fase difensiva, e forse nemmeno Vanoli,
0: tutti
2: questo
0: soli,
2: è Carmine Cecinese. Mi spiegate Ulain quale ruolo sta giocando? Grazie
0: Andrea.
2: Leonardo.
1: Ulain fa la mezzala destra, la mezzala sinistra, è un 4-3-3 molto chiaro quello che la Fiorentina in campo. C'è il Tur che è molto basso, non è affatto nella posizione di attà, è un 4-3-3 molto classico e assolutamente ben visibile. Non so se sarà il modulo che la Fiorentina utilizzerà per tutta la partita, perché qua bisogna reagire. Ora c'è Chimenez che però perde il pallone, se l'ha messo in proprio, riparte il Genoa con Traoré, l'apertura molto buona per Ezigué, ma fa sua la sfera Ranieri, la respinge però male il difensore della Viola. Attenzione al Genoa che riparte in contropiede con El Shaarawy era di rigore, El Shaarawy, mamma mia, il diagonale che esce di poco sul secondo palo, il Genoa vicino al 2-0 al 14° minuto. Ma qui ragazzi dobbiamo attaccare la spina, perché non siamo scesi in campo, siamo ancora durante la sosta, la testa è ancora a Viola Park. Io veramente vedo in questa squadra una deconcentrazione spaventosa.
0: Ma anche qui Chimenez, cioè, in ritardo clamoroso è su El Shaarawy.
1: Sì,
0: vabbè. No,
1: sono
0: d'accordo,
1: sono
0: con te,
1: molto
0: Andrea.
1: Preoccupato.
0: Sono d'accordo con te che sono rimasto alla
1: sosta.
0: Sono
1: preoccupato perché sono rimasti veramente alla sosta. Sbagliano tutto, anche adesso. Suggerimento per Valdepeñas, lo spagnolo sbaglia tutto. Cioè, poi è chiaro, ti manca un po' di fiducia e sbaglia anche le cose più facili. Se Ferrari solo è una bolgia, quindi diventa anche difficile trovare i giusti modi di comunicare, i giusti automatismi. Non è facile, me ne rendo conto, però. Ragazzi, si sbagliano delle cose elementari, eh. Ora qua Ranieri fa un brutto fallo, si prende anche il giallo.
0: Vai.
1: Dopo 15 minuti, brutto fallo di Ranieri su Messias. Giallo per il difensore della Fiorentina, giustissimo. Giallo sacrosanto. Ragazzi, non ci siamo. Ragazzi, o si decide di attaccare la spina o questa partita la Fiorentina la perde al 100%. Non ci sono segnali positivi fino a questo momento, non c'è nemmeno mezzo. Quindi oggi si sveglia o questa partita la Fiorentina non la riprende nemmeno.
2: Tra l'altro su Ranieri qualche analisi lo chiama in causa in termini di responsabilità sulla rete del vantaggio del Genoa. C'è Franci Viola che ci dice: che fenomeno Ranieri che indietreggia sul gol preso, è il 43esimo che si piglia così indietreggia.
1: Attenzione, il gol del 2-0, no. Una buca pazzesca, Messias, una buca pazzesca di Ranieri, 2-0, ragazzi non siamo in campo, Messias 2-0, non siamo in campo, ragazzi, una roba da oggi le comiche. Messias 2-0, una buca vergognosa di Luca Ranieri, 2-0 del Genoa, ragazzi non siamo in campo, facciamo adesso delle sostituzioni subito, facciamo subito dei cambi perché non siamo in campo. O ci svegliamo o prendiamo la via degli spogliatoi adesso, perché non siamo in campo, perché non è accettabile riprendere il campionato con questa superficialità. Non è accettabile. 2-0 Messias dopo 16 minuti, non è accettabile.
0: Ma guardate, guarda, allora Ranieri è una buca clamorosa e Jimenez comunque che ha il giocatore davanti e se ne guarda bene di andare. Era l'unico giocatore in area di rigore Messias. Fase difensiva malissimo la Fiorentina. Ranieri per me può anche uscire ora perché è anche ammonito, quindi si può già
2: fare un cambio. Che rinculare sull'uomo non ha nemmeno passato la palla in occasione del primo gol e ora dice bene recidivo nonostante anche il giallo.
0: Bene, benissimo Andrea, hai cominciato benissimo.
1: Ma anche Mastantuono non tiene in campo un pallone, no ragazzi, non ci siamo. Io francamente ve lo dico, sono il 16° minuto e 18 secondi, non vedo assolutissimamente una mezza chance di riprenderla. Se questo è l'atteggiamento, se questo è veramente l'atteggiamento della Fiorentina, non ci sono margini per riprendere questa partita, perché veramente non ci siamo, non c'è testa, non ci sono gambe soprattutto. E il Genoa sta giocando una bella partita, poi naturalmente il secondo gol è un regalo clamoroso della Fiorentina, ma non ci siamo proprio, cioè qui chiaramente si stanno avvertendo tutti i postumi di una sosta lunghissima che ha portato carichi di lavoro nella testa e nelle gambe della squadra. Non ho il minimo dubbio che la Fiorentina non sia questa, perché la Fiorentina ci ha fatto vedere di essere una buona squadra col Venezia, col Napoli, in altri appuntamenti, ma ragazzi o ci svegliamo o se no qui si fa una figura da peracottaio. Ve lo dico subito, o ci svegliamo o si fa una figura veramente da peracottaio.
0: Sì, oggi insomma così una cosa non dovevi fare, dare coraggio a Marassi poi in tutto questo, invece sì. Insomma,
1: ma
0: adesso
1: poi
0: mi immagino lo stadio adesso in questo momento.
1: Ma certo, ma poi l'abbiamo detto Lorenzo, l'avvio di partita sarebbe stato quello il momento clou, i primi 15-20 minuti. E cosa fa la Fiorentina? 15 minuti e sotto già di due reti. Cioè veramente, poi per carità di Dio, il secondo gol è proprio un errore clamoroso, che sia il 15° che sia il 70° è una roba che non si può vedere in Serie A, secondo me. Una roba di una gravità pazzesca. Cioè non è concepibile, non è veramente concepibile.
0: E comunque sì, anche le scelte iniziali di Manoli ci fanno riflettere, perché allora, Gnonto, palloni toccati 0, Beto, palloni toccati 0,
1: due o tre, ma non hanno fatto niente.
0: No, cioè, ma comunque ha fatto una scelta di mettere soprattutto poi i terzini, l'abbiamo detto anche prima della partita, terzini molto offensivi. Però poi ci vuole copertura da qualcun altro, cioè sempre in ritardo. Jimenez è in ritardo clamoroso sul gol del 2-0, anche se poi Ranieri buca la palla davanti alla porta. Insomma, vediamo, speriamo che la Fiorentina insomma possa trovare.
1: Aspetta, perché c'è Ndur, era di rigore, Ndur per Gnonto, il tiro, gol Gnonto! No, fuori gioco. Speriamo sia soltanto un errore del guardaline. Gol annullato a Gnonto che aveva riaperto la partita.
0: Fuori gioco di Ndur, secondo me iniziazione sul tiro di Mastantuono.
1: Vediamo un po' se il VAR ci consolerà oppure no. Si aspetta, dici di aspettare a Bilo Maresca che vuole attendere dalla sala.
0: Il fuori gioco dovrebbe essere di Valdepeñas addirittura.
1: Vediamo se ci sarà questo fuorigioco oppure no. Vediamo un po'. Sarebbe importante rientrare in partita al 20°. Sarebbe importantissimo rientrare in partita al 20°. Maresca aspetta ancora indicazioni dalla sala VAR. È un consulto abbastanza lungo quello che sta avvenendo in sala VAR con l'arbitro che aspetta delle direttive da chi ha il monitor in questo momento. Ancora Maresca non ha deciso, chiede ai giocatori Viola di pazientare, si allontana perché vuole sentire meglio quello che gli viene detto in cuffia. Forza, speriamo bene.
0: Allora, potrebbe anche andare a rivederlo per capire.
1: Fuori gioco, gol annullato. Porca miseria. Sarebbe stato importantissimo rientrare in partita al 20°.
0: Sì, però comunque,
1: questo, ragazzi.
0: Però comunque è un episodio che la Fiorentina deve sfruttare, anche se, se il gol è stato annullato, perché comunque hai tolto, hai detto al Genoa ci siamo anche noi, quindi vediamo di riprendere. E dai, cerchiamo di vedere le cose positive, Andrea, se no questa partita finisce 6-0, se va come deve andare, cioè, anzi di più, perché siamo 20 minuti, quindi 8-9-0 finisce.
1: Attenzione, Messias messo a terra al limite dell'area, giallo per Ulahi, punizione dal limite per il Genoa. Ulahi che si conferma giocatore purtroppo molto falloso, altro giallo per il centrocampista ivoriano, che chiede spiegazioni.
0: Ma poi si è aggrappato.
1: Sì.
0: Allora, diamo il buon.
1: Se l'era perso.
0: Buon pomeriggio anche a Tommaso. Vai, ciao Tommaso.
3: Buon pomeriggio, ben trovati a tutti.
0: Non benissimo, eh? Siamo partiti benissimo.
3: No, ma siamo partiti malissimo. Dopodiché, per una volta mi spento il bonus, l'avevo detto, nel senso che soprattutto negli ultimi due giorni ci domandavamo un po' tutti come poteva essere il caso di cominciare con la formazione. Tanti ascoltatori dicevano partiamo a testa bassa, facciamo subito valere la qualità. Io mi ero permesso di dire sì, l'importante, ecco, dal mio punto di vista è che dietro si sia molto attenti, anche un po' più attenti.
1: Scusa Tommaso, seguiamo questa punizione per il Genoa che è molto pericolosa. Siamo a circa 4 metri dal limite dell'area, posizione centrale, sul pallone c'è Stefano Esharawi. Va Esharawi, il tiro e la parata di De Gea che evita il 3-0. Parata decisiva stavolta di De Gea che evita il 3-0. Vai Tommaso.
3: Sì, peraltro Ulahi ha ammonito, mi pare, nell'occasione, sì, per la trattonata a Messias. No, e io dicevo perché tutto sommato non avevamo cominciato male le ultime gare, soprattutto ripensavo al Napoli con le traverse di Fagioli, di Attà e così via. Più che altro mi era rimasta negli occhi.
1: Aspetta, perché c'è Ellerson, area di rigore! Attenzione Traoré, il tiro in curva, ragazzi, il Genoa viene da tutte le parti, è una roba incredibile, attaccano da ogni parte. Vai Tommaso.
3: E quindi abbiamo fatto un passo né in avanti né indietro, nel senso che io avevo negli occhi come fragilità una certa fase difensiva col Napoli che poi aveva portato gli uomini di Allegri anche andare in vantaggio. Oggi se possibile ancora peggio, e su gol sono praticamente tutti e quattro secondo me responsabili.
1: Aspetta, perché c'è Osmanic davanti a De Gea, esce De Gea e fa sua la sfera, ancora un'opportunità da gol per il Genoa su una palla persa sanguinosamente da Fagioli.
0: Comunque ci hanno fatto vedere il fuorigioco semiautomatico, c'è un tacco di Valdepeñas in fuorigioco, e quindi veramente sfortunata la Fiorentina.
3: Sì, comunque al di là poi della valutazione sulla difesa, mi pare che il racconto di Andrea confermi come non ci sia la minima reazione, questo è preoccupante, cioè hai preso il gol, hai preso il raddoppio e niente, si continua a ballare maledettamente, quindi sì. Non lo so se ci sono proprio degli squilibri in campo anche per questa benedetta coesistenza tra Ulahi e Fagioli, però non ci siamo, ma Santuono ha provato una volta a centrarsi, si è scontrato con Ulahi, quindi francamente lì devono evidentemente capire ancora un po' i meccanismi, e Gnonto, a parte il tiro del gol, si è visto pochissimo, si vede pochissimo Fagioli, non c'è molto in termini anche di fraseggio, anzi rischiamo spesso di farci rubare palla in costruzione, come è successo poi con l'uscita di De Gea. Quindi una tragedia, avvio terribile.
0: Sì, veramente. Come cosa ti aspetti, Tommaso, soprattutto dal punto di vista dei cambi? Perché Ranieri, per me non ci sono dubbi, arrivi a fine primo tempo e lo togli. Poi? Cominciamo già a pensare, insomma, a come far ripartire questa Fiorentina.
3: E poi c'è anche la munizione di Ulahi, però è qualcosina lì in mezzo, forse devi cambiare, al di là di NG che puoi pensare di inserire, ma è qualcosa di diverso perché riguarda le porte esterne. Non lo so, Gonçalves, qui il problema però è proprio la mancanza anche di precisione negli appoggi, continuo a vedere palloni su palloni regalati a Genoa in mezzo a Oriente. al campo, quindi forse Ulai, forse sacrificherei Ulai e proverei a vedere con Sabbes se magari mi cambia qualcosa, e col passare dei minuti valutare in giro.
1: Guardate ragazzi, c'è un Ranieri, c'è un Ranieri fallosissimo, anche adesso ha messo a terra un giocatore. Questo ragazzo rischia di arrivare all'intervallo anche prima, anche prima dell'intervallo negli spogliatoi, se va avanti così. Ma secondo me è un arbitro più cattivo gli dà il secondo giallo.
3: Beh, ci sta a questo punto di toccare anche la coppia di centrali.
0: Io farei, guarda, ho detto fine a primo tempo, alla mezz'ora fuori Ranieri, ragazzi, perché qui l'ha graziato,
1: Sì, sì.
3: Sì, sì,
1: ma ha graziato veramente, c'è un arbitro più cattivo, lo buttava fuori qua.
0: Sì, è che non è voluto fare il protagonista, giustamente, dici qua 2-0 partita al 25esimo, se tiro fuori un cartellino rosso.
1: Sai, Lorenzo, cosa mi viene da dire? Mi viene da ridere in un pomeriggio che è terribile per la Fiorentina. Mi viene da ridere perché ieri Vanoli ha detto che Ranieri è la Fiorentina. Perfetto. E in effetti sta rappresentando perfettamente la Fiorentina.
0: Esatto.
1: Attenzione, sì. Celau, bucano tutti. Ellerson, attenzione, era di rigore, arriva Szczęsny, tiro deviato e poi il Szczęsny, palla messa fuori all'ultimo da Andure. Ragazzi, stiamo dormendo, sveglia, incredibile ragazzi, dormiamo come delle valigie, stiamo dormendo.
0: Sì, non niente di positivo in questi primi 27 minuti. Tommaso,
1: no, ma c'è chiaramente
0: dopo.
1: Lorenzo,
0: ciao Tommaso, a dopo. Vai dopo. Andrea, vai.
1: Ma c'è chiaramente un difetto anche di preparazione fisica, cioè nel senso, io avevo il sospetto, non lo volevo dire, ma avevo il sospetto che questi carichi di lavoro spaziali che la Fiorentina ha sostenuto durante la sosta potessero essere accusati prima o poi. A me pare che questa partita possa degnamente rappresentare il mio sospetto. Poi non l'avevo detto, ma ragazzi, questa è una squadra imbambolata. Ora va bene il Genoa, che deve risalire, che deve reagire e tutto quello che volete, ma è inaccettabile che la Fiorentina abbia fatto mezz'ora, ormai siamo al 28esimo, mezz'ora di questo tipo qua, mezz'ora indegna, inaccettabile. Non c'è gioco, non c'è nulla, sembra tornata la Fiorentina di Grosso, ma anche peggio.
0: Chiara,
1: ora, siccome la Fiorentina non è questo, voglio immaginare che sia un condizionamento fisico, ma speriamo che smetta entro l'intervallo sta roba, via. Vai Chiara, scusami.
2: No, siamo tutti aggrappati alla stessa speranza tua, perché da un lato ci ripetiamo, la Fiorentina non è questa, il problema è che continuiamo a parlare più del potenziale che di quello che effettivamente si è visto in campo. Kit da Udine, quanti passaggi sbagliati, ma cosa hanno fatto nella sosta? Una grigliata. Ranieri, se non lo toglie Vanoli, prende il rosso. Simone ci chiede, ma segnali di vita da Vanoli a bordo campo? Alessio è preoccupato, difesa scandalosa, giocatori senza testa, ma che partita hanno preparato? Questa squadra rischia di lottare per la salvezza. Igor, grande delusione al momento, Fiorentina in stile Grosso. Alessio da Scandicci, io ricordo che venerdì ho scritto il risultato esatto della partita e i marcatori mi hanno preso in giro, mi sa però che ci azzecco. Poi andiamo a cercare anche il suo messaggio di venerdì. Se prepari la partita con due mezze ali a proteggere il centrocampo, invece c'è sempre un buco davanti alla difesa e i nostri tre centrocampisti sono sempre troppo avanti e ci creano voragini, poi è un problema. Difesa pessima e zero protezione. Questo ce lo scrive Babbo Viola. Niccolò, vergognosi tutti, l'allenatore ha sbagliato completamente la formazione, i giocatori sono un po' degli ingrati. Edulcoro, società che per 3 settimane non ha fatto altro che chiacchierare, questi purtroppo sono i risultati. Tommaso, ma siamo sicuri di essere così forti? Battuti Pisa e Venezia, subito da tutti. Vanoli incensato, orrendo l'anno scorso, speriamo, ma anche quest'anno sarà dura salvarsi. Paolo, la prossima volta che date la parola a quegli pseudo intenditori di calcio che fino a ieri predicavano 14 punti in 6 partite, io metto una radio alternativa, non facciamo pubblicità. Buon pomeriggio su Ranieri, sono 2 anni che sostengo che debba andare via, poi arriva Vanoli che dice che è la storia della Fiorentina, forse purtroppo è la storia mediocre degli ultimi anni della Fiorentina, giù dalla Campania. Io non ci credo, l'ho visto ma non ci credo, questo ce lo scrive Massimo da Mestre che aggiunge nessuno segue nessuno, interessante attitudine dei nostri stopper e dei nostri terzini. Il Genoa era scarso? Che vergogna, senza parole, una squadra non in campo, ce lo scrive Cristiano da Borgo Allegri. Ci vorrebbe un mutuo adesso, io sono abbastanza d'accordo.
1: È vero.
2: Tornano
1: ci
2: i fantasmi.
1: Ci ho pensato anche io. Vi posso dire la verità che ci ho pensato anche io a quella partita dove la Fiorentina era sotto addirittura 3-0.
0: Sì, col Genoa in 10.
1: Col Genoa in 10, lungo lancio di Indur per Beto. Ragazzi, Beto poverino sembra un pulcino bagnato, non
0: lo sai chi
1: fa sportellate con tutto.
0: Lo sai chi segnò anche in quel Genoa Fiorentina?
1: Palladino con un gol di tacco.
0: Sì, sì, ora no, sta di piatto, sì, sì, di piatto. Thiago Motta, Palladino, Milito.
1: Sì.
0: Anche lì. Insomma, bei tempi, anche il Genoa, anche per il Genoa, bei tempi, insomma, Milito e Thiago Motta, poi quella... l'anno dopo andarono all'Inter a vincere la il triplete, quindi
1: Ricordiamo che quel Genoa lì contese la Fiorentina nel quarto posto.
0: Arrivò a pari merito. Pari merito.
1: Arrivò a pari merito la Fiorentina, che riuscì a pareggiare a Lecce 1-1 l'ultima giornata, e in virtù degli scontri
0: credo alla penultima,
1: a favore, la Fiorentina
0: sai.
1: Alla penultima, ok.
0: Sì, alla penultima, perché l'ultima forse era col Milan in casa, mi ricordo una cosa del genere.
1: Ah, già, bravo, è vero, bravissimo, bravissimo Lorenzo, è vero.
0: Sì, che sì, la Fiorentina vincendo, sì, ma vincendo poteva arrivare terza e quindi
1: terza,
0: evitare
1: però doveva vincere con due gol di scarto,
0: esatto,
1: bravo,
0: esatto,
1: sì, sì. Però perse. Sì. Attenzione a Jimenez in profondità, lo spagnolo per Mastantuono, Mastantuono di rigore, Mastantuono, tiro impallato. Mastantuono non la sta vedendo la partita in questo momento, e nemmeno la palla, adesso ancora lui servito da Fagioli. Mastantuono, bella palla per Jimenez, palla per Fagioli, Fagioli, Fagioli, Fagioli da solo, tiro tra le braccia di Bilov senza problemi. No, però riparte subito il Genoa, molto, ragazzi, c'è Messias che sembra Adrian Mutu, ci sta facendo tutto Messias. Ora palla in profondità per Osmaic, attenzione Osmaic, Osmaic il tiro fuori, meno male. Si ricorda di essere un giocatore mediocre e manda la palla in curva sud. Meno male, perché si era bevuto Dragun.
0: Perché
1: 33
0: perché
1: minuti
0: hai voluto
1: gioco?
0: Stroncare Osmaic, no, che è giocatore mediocre. Guarda che questo è arrivato. Ci sono degli attaccantini quest'anno in Serie A che invece sono belli simpatici, ti dico la verità. Osmaic è uno di questi, poi c'è Varela il Monza, Romero del Parma, sono arrivati dei bei giocatorini secondo me in Serie A. Secondo me non è scarso. Kvernadze si conosce, la piace il Frosinone.
2: Sì, però lui è il mio rammarico fantacalcistico di quest'anno. Pagato tantissimo.
1: Kvernadze. Devo dire che se Ranieri avesse acceso il cervello, insomma, in occasione, insomma, se la difesa viola in generale avesse acceso il cervello in occasione del primo gol, non sarebbe stato in grado di segnare, ecco.
0: Sì, però vedi, cioè, aveva già fatto quel colpo di tacco per il Sharawi a inizio azione, che insomma, secondo me non è scarso assolutamente, cioè non è mediocre, è un buon attaccante, un buon attaccante, che poi chiaramente è arrivato sta segnando con regolarità, siamo alla sesta giornata, credo sia il terzo gol, insomma un buon attaccante. Do il buon pomeriggio anche a Dimitri Conti. Ciao Dimitri,
4: buon pomeriggio, saluto a tutti.
0: Fiorentina che non c'è stata in questi 33 minuti.
4: No, è qualche aspetto decisamente negativo. Beh, più evidente mi sembra, faccio una domanda retorica, doppio regista, e che si intende doppio regista di film horror, perché fin qui devo dire a centrocampo la Fiorentina non ha azzeccato mezzo pallone, per Andur che si nasconde, Fagioli e Ulai che fanno a gara chi la fa più grossa, ogni tanto Fagioli si ricorda della qualità di cui dispone, ma per il resto devo dirvi lo vedo molto lì. Poi certo c'è l'errore evidente di Ranieri sul secondo gol, c'è un po' di sfortuna sul tiro, chiamiamolo masticato, di Ellerson che diventa un assist, quel che volete, ma le battaglie chiave c'è Junior Messias che sembra, non so, la reincarnazione di Messi in alcune azioni, quindi devo dire che io sono
1: attenzione, scusate, si è fatto male De Gea, si è fatto male De Gea, crolla a terra respingendo un calcio d'angolo di pugno, il portiere viola è crollato male su, credo, il polso sinistro,
0: non lo so, secondo me ha preso una botta ha preso una botta più in giù,
1: si è rialzato, ha fatto un po' di scena, si è rialzato, tra l'altro
0: non ha fatto scena, diretta a me, ha preso una gomitata da Ostigar dove non batte il sole o comunque lì vicino.
1: Ah, ok.
0: Quindi, infatti, guarda, è arrabbiato.
2: E guarda, io il labiale l'ho letto.
0: Ah no, io no, dopo me lo dici.
1: Si stanno parlando a distanza di che è Ostigar, ora Maresca va da Ostigar e gli dice stai più buono.
0: Ma gli ha dato una gomitata, cioè, vedi, sì, infatti, sì. De Gea adesso mima il. No, Ostigar dice ti ho spinto. No, non l'hai spinto, caro Ostigar. No, non l'hai spinto. Cosa sta dicendo all'arbitro? Non l'hai spinto, gli hai dato una gomitata. Oh, guarda un po', Ferrari e Paratici che sono inquadrati nel nostro monitor, Chiara.
2: Sì, Dimitri, io più che altro ti chiedo, alla luce anche dei tanti messaggi e degli sfoghi a caldo che arrivano da parte degli ascoltatori al 348-7513-933, quando ci dicono che è stata preparata male, secondo te è più un discorso di uomini considerando poi i duelli o di atteggiamento considerando la differenza di approccio tra il Genoa che ha iniziato ad attaccare dal primo secondo e la Fiorentina che invece ha iniziato a provare ad arginarlo?
4: Sì, secondo me è il famoso approccio, voglio dire, fin qui secondo me non c'è nessun giocatore della Fiorentina, dato che vedono le schermate del fantacalcio che accompagnano ormai ufficialmente le partite, io non sono d'accordo con i voti che ho visto, per me non c'è neanche un 6 in questa Fiorentina, perché anche De Gea non respinge benissimo sul primo gol, per esempio, parecchio corto, non tanto angolato, quindi... Ripeto, centrocampo per me è la tragedia, c'è cioè Ranieri che ha giocato una mezz'ora da mani nei capelli, Jimenez che credo nettamente superiori ai palloni sbagliati rispetto che a quelli giusti, Valde Peña combinare veramente, ma non c'è qualcuno che si salva, per quello dico l'approccio. E poi lancio tra virgolette un paradosso. Ho la sensazione che Attà, pur giocando male, come non giocando per qualche partita neanche lontanamente vicino a quello che ci aveva fatto vedere.
1: Aspetta, Mastantuono che si mette in proprio, niente da fare, peccato, aveva fatto tutto molto bene l'argentino. Palla che arriva tra le braccia di Bailov, il portiere del Genoa, vai, Mitri, scusa.
4: Che Attà, nonostante non sia partito bene, sia una chiave tattica alla quale la Fiorentina non può rinunciare, probabilmente oggi con un pizzico più di coraggio per rimanere sullo spartito che Vanoli ci aveva fatto vedere, non è che mi invento io e do lezioni all'allenatore della Fiorentina, probabilmente Pedro Gonçalves, che mette una forma fisica che noi conosciamo fino a un certo punto, sarebbe stato più adatto, perché garantiva anche un pizzico di precisione in più. Olai ha perso una bella quantità di palloni già, alcuni in maniera anche abbastanza clamorosa, per cui in generale devo dirvi parecchio negativa. Io su Attà credo di poter dire che Attà sia talmente irrinunciabile che anche al 50% vista la struttura di questa squadra dovrà giocare.
0: Va bene Dimitri, grazie mille, ci sentiamo dopo nel secondo tempo.
4: A voi, a dopo.
0: Andrea.
1: Minuto di gioco numero 38 a Marassi, 7 minuti più recupero alla fine del primo tempo, sempre 2-0 per il Genoa, con la Fiorentina che sbaglia tutto, Ulai, pallone sbagliatissimo verso Gnonto, veramente negativa la prova dell'Ivoriano.
0: Abbiamo perso Andrea, ma allora adesso cerchiamo di
2: un po' di messaggi. Vai. Pietro da Napoli, ma vi rendete conto che spesso la I è il giocatore più avanzato? Se si potessero sostituire tutti e 11, ci scrive Stefano dall'Isolotto, un ascoltatore che non si firma, mettiamo la difesa con il 4-4-2. Ora arriva la firma, è Marco da Scandicci. Luca, se Messias giocasse sempre così sarebbe già nel Real, forse è più colpa nostra che merito suo e non sarebbe il primo caso. Formazione totalmente assurda, ho cambiato canale, guardo le prove di Formula 1 meglio, ma ascolto voi. Cristian da Modena, lo ringraziamo per la fedeltà. Fa piacere vedere che passano gli anni ma restano alcune certezze, si fa pena come sempre, questo ce lo scrive Emilio.
0: Allora, torniamo da Andrea Gianatasi. Andrea,
1: dove eravamo rimasti?
0: Che la Fiorentina perde 2-0, che...
1: No, stavo dicendo che ha sbagliato un pallone Ulai, non so se l'avete sentito, sì. Stavo dicendo che se quella di oggi doveva essere la prova per valutarlo un po', siamo tutti molto delusi. Dopodiché ho aggiunto, nel periodo in cui non ero collegato, ma pensavo di esserlo, che non sto certamente gettando la croce addosso a Ulai, ecco, certo. Non sto dicendo che lui è il male assoluto e gli altri bene, male tutti. Gli undici che ci stanno provando, secondo me, sono gli esterni, Gnonto e Mastantuono. Per il resto, ragazzi, tra i peggiori in campo io vedo Fagioli, vedo Hondur, per non parlare di Ranieri, lavoro di Dio, un disastro. Ora c'è Fagioli che prova un tiro in giro e finisce di poco fuori sul secondo palo con Bailov che deve soltanto accompagnarlo con lo sguardo. Siamo arrivati al 40esimo, amici miei, e siamo sotto 2-0. Qui bisogna fa un secondo tempo in stile Fiorentina-Juve 4-2. Bisogna fare un secondo tempo di questo tipo qua. Potrebbe anche bastare qualcosa in meno, perché questo Genoa non è quella Juventus lì, anche se ha fatto un gran primo tempo, bisogna essere però, sinceri.
0: Quella Juve era un'altra roba, dai.
1: Sì. E Tevez, Pogba,
0: il problema, Andrea, è che quella Fiorentina era un'altra roba.
1: Quindi
0: insomma ci vuole un miracolo, e speriamo.
1: Io proverei a riaprirla prima dell'intervallo, non sarebbe male.
0: Sicuro, guarda, secondo me loro potrebbero provare anche a farne due prima dell'intervallo, però non credo che ci riusciranno, visto quello che abbiamo visto in questi primi 40 minuti e più. Detto questo, Andrea comunque dovrà mettere mano alla panchina. Ho visto prima hanno inquadrato, c'era già Pellegrino e altri giocatori a scaldarsi. Io almeno un paio di cambi, ti dico la verità, me li aspetto, ma almeno un paio di cambi.
1: Ora c'è Ndur che apre per Gnonto sulla sinistra, Gnonto va sul fondo, area di rigore, Gnonto, la palla per Ulahin, tiro, mamma mia, l'ha battata malissimo Ulahin, palla sul fondo, la poteva mettere dentro da quella posizione, era solissimo l'ex Trabzonspor. Bellissima azione in profondità viola stavolta con Ndur che ha aperto per Gnonto, bravissimo Gnonto a resistere al pressing di Ezeboué. L'ha messa molto bene l'ex Leeds al centro e Ulahin l'ha proprio sbarrocciata.
0: Sì.
1: Si è mangiato il gol del 2-1 Ulahin qua, ragazzi.
0: Guarda, il termine sciabattata penso sia il più azzeccato, perché insomma poteva e doveva fare molto meglio. Ha provato con il piatto a metterla sul secondo palo, ma ha tirato fuori. Era solo, insomma, questa è stata una grande occasione per la Fiorentina, assolutamente.
1: Sì. Per riaprire la partita, assolutamente. Tra l'altro un'azione anche qualitativa, mi verrebbe da dire, c'è una roba improvvisata, una roba fatta bene, perché la Fiorentina ha qualità, il problema è che si deve ricordare di accendere l'interruttore, perché non la sta facendo vedere in alcun modo in questo momento. 42 minuti, 2-0, la rete di Osmaic all'ottavo, la rete di Messias al sedicesimo, e Fiorentina che veramente è al tappeto in questo momento. Tra l'altro il Genoa ha fatto una sosta terribile, perché ci aveva perso 2-0 anche con il Rapid Bucarest, a 360 assenti. Cioè, è veramente una sconfitta questa qui, che sta maturando pessima per tanti punti di vista. Ecco, ora fortunatamente Fiorentina non regala l'angolo al Genoa, ma è il Genoa che la mette sul fondo. Ma insomma, io sono francamente molto preoccupato. Poi per quanto riguarda la panchina, sì,
0: c'è materiale,
1: dei cambi devono essere fatti. No, certo che c'è, però. Ora attenzione, aspetta, c'è questo contropiede viola con Dur che dà Mastantuono, 4-3, Mastantuono si accentra, Mastantuono, fischi impauriti del Ferraris, Mastantuono per Fagioli, dai, riapriamola in qualche modo, ma riapriamola. Jimenez sulla destra, il cross dello spagnolo, troppo lungo mi sa, Ellerson la mette in calcio d'angolo, credo che sia il primo corner della Fiorentina, al 43esimo, primo corner per i viola, incredibile. Primo corner, volesse il cielo che al primo corner la buttano dentro, volesse il cielo.
0: Potrebbe rifarsi Ranieri, visto che ha qualcosa da farsi perdonare, dai.
1: Sì, speriamo bene. Corner viola affidato ai piedi di Valdepeñas addirittura, è lui l'uomo incaricato a battere questo calcio d'angolo, al 44esimo, i fischi del Ferrari si impauriti. Tanti uomini viola in area di rigore, corner corto per Gnonto, il cross al centro, Ranieri l'ha messa fuori di pochissimo, incredibile sul secondo palo, anche questa è un'occasione da gol molto grande per la Fiorentina. Corner corto di Valdepeñas per Gnonto, il cross sul secondo palo, Ranieri di testa la mette fuori.
0: Sì, pazzesco, ha attraversato tutta la porta prima di andare sul fondo sul secondo palo. Grande occasione, peccato non ci fosse nessuno sul secondo palo, insomma, poteva esserci qualcuno, secondo me, però veramente sfortunato Ranieri.
1: 44 minuti e 15 secondi, 2-0 purtroppo il punteggio a Marassi, verrà dato del recupero, perché vedo già il quarto uomo che è pronto a segnalare qualcosa con la lavagnetta. Riparte Jimenez, si accentra, poi da Mastantuono, la di rigore, Mastantuono, il tiro, la parata di Bailov, pazzesca la parata del portiere olandese a evitare il 2-1 viola. Terza occasione da gol clamorosa per la Fiorentina in questo finale di partita. E ora la viola sta provando a crescere, forza, ultimi 20 secondi di partita, poi soltanto recupero, forza ragazzi, proviamo a riaprirla, sarebbe già importante. Ognonto che va sulla sinistra, si accentra per Inaula e poi Fagioli, ancora Ognonto, Ognonto per Valdepeñas, Valdepeñas contrastato da Isibue, perde palla lo spagnolo, è ancora buono il possesso palla rosso-blu, poi recupera la sfera la Fiorentina, un minuto di recupero, 8 secondi già andate, ancora Pioli possesso palla, forza, 50 secondi, forza, forza, facciamo qualcosa! Con Fagioli che il pallone tra i piedi, c'è Valdepeñas che è ancora in fuorigioco, Fagioli, tiro deviato dall'arbitro e allora si deve ripartire da quella posizione di campo, si perde però altro tempo prezioso con la Fiorentina che stava attaccando, questi fischietti sempre a dare fastidio, a pesticciare nei posti dove non dovrebbero, 37 secondi del recupero che se ne sono andati, ancora Fagioli, limite all'area di rigore, Fagioli, vediamo se va allo scavetto, sì ma per nessuno, per nessuno! Palla che arriva dalle parti di Ognonto, forza ragazzi, 15 secondi, Ognonto, ancora Ognonto sul fondo, il cross al centro, calcio d'angolo, mi sa che non ci sarà tempo per batterlo, forse sì, vediamo un po', va veloci ragazzi, veloci, 3 secondi alla fine del primo tempo, in teoria sarebbe finito il primo tempo, però l'arbitro lo fa battere, ma bisogna sbrigarsi, siamo oltre il minuto di recupero, Mastantuono sul pallone, Mastantuono dal calcio d'angolo, 1 minuto e 10 secondi, siamo già ben oltre il recupero del primo tempo, calcio d'angolo per la Fiorentina, il cross di Mastantuono messo fuori dal Genoa, finisce qua il primo tempo, 0-2 per i rossoblù, la Fiorentina si è svegliata agli ultimi 5 minuti, il problema è che per i primi 40 non c'è stata ed è sotto 2-0, linea allo studio.
0: Allora termina 2-0 in favore del Genoa il primo tempo di Marassi, un risultato meritato dalla squadra di De Rossi, che comunque poi ha visto il primo tempo nella parte finale la Fiorentina uscire dal guscio, quindi speriamo che possa essere il preludio a un secondo tempo sicuramente migliore rispetto al primo. Ci fermiamo per un attimo, piccolo break, e poi torniamo qui per l'intervallo di Genoa Fiorentina.
5: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. La prossima ora di trasmissione è offerta da
6: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
5: istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Io conosco i miei polli.
9: Radio Firenze Viola.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità irregolare a tratti, ancora compatta, ma senza fenomeni e in dissipazione dal pomeriggio. Più soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili con massime tra 15 e 20 gradi. Al centro poche nubi sulle regioni tirreniche. Ancora qualche addensamento su interne e adriatico, con rovesci sparsi. Temperature in calo con massime tra 17 e 22 gradi. Al sud, soleggiato in Sardegna, instabile su peninsulari e Sicilia, con rovesci e temporali intermittenti. Migliora su alta Campania. Temperature in calo con massime tra 18 e 23 gradi.
9: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
11: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
12: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
13: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
14: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
15: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
16: Siamo tutto questo.
15: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
13: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
14: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
13: Ti stiamo aspettando!
15: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
14: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
13: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
14: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
15: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
12: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
15: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
16: Siamo tutto questo.
15: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
13: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
14: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
12: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.

0: diretta, rieccoci in diretta e subito in collegamento ai nostri amici di RTV 38.
1: Chiare bene, ho capito queste pacifiche che
2: però vanno a seguito 3-0 Venezia, poi si è pareggiato con il Napoli, tutto sembra tutto troppo.
3: Sì,
2: quattro punti.
4: Manoli non è uno e non sa preparare una partita, infatti, come questa, no, però
2: ho provato per salutare anche Daniele e poi chiedo a Matteo già che c'è, dico, mandaci anche chi tu cambieresti almeno.
1: Eh sì. Sentiamo che la Radio Firenze Viola, se ci ascoltano, se hanno già in mente dei cambi ben precisi da operare. Qualcuno dice che bisognerebbe fare subito 5 cambi per quello che abbiamo visto in primo tempo.
0: Ci siamo, ben ritrovati. No, 5 forse sono pochi, altro che tanti.
5: Ce ne facessero fare 10.
0: Allora, no, torniamo seri per un attimo. Primo tempo veramente brutto, aiutatemi a dire brutto per la Fiorentina. I cambi, se vi dico i primi due che toglierei i primi due ammoniti, perché Ranieri, al netto che poi ha rischiato di far gol, però insomma ha sulla coscienza il secondo gol, è già ammonito ed è stato anche graziato quando ha tirato la maglia Osmaic a centrocampo. E Ulahi stesso discorso, è un giocatore che può fare un fallo inutile da un momento all'altro, quindi io, per non rischiare di complicare ancora di più i piani, toglierei due ammoniti.
1: Ulahi, poi sentiamo Chiara, che voto gli daresti per questo primo tempo, Sauro, anche se le pagelle le farà poi Renato?
6: 5 4 e mezzo, 5 dai. Però non voglio neanche essere troppo cattivo, che secondo me no, perché secondo me gli ha chiesto di fare un ruolo che secondo me non è proprio il suo.
1: Sì, però allora poi si riapriranno discussioni, ma come si fa allora a giocare con Fagioli e Ulahi?
6: Ma poi non è, no, perché gli ha giocato accanto.
1: No, ho capito, però come si fa allora a fare?
6: Non è mio obbligatorio. Ragazzi, di calcio io ho sempre detto: Ulahi, bravo, quando crescerà. Se in questo momento c'è di meglio, fu già di meglio. Cioè, io tutti questi problemi mi sembra.
2: No, anche perché ha fatto un investimento sul futuro. Il problema
6: sì, basta. Proprio perché te l'ha fatto sul futuro, diamogli tempo. Invece si può forzare la mano. Poi
2: i problemi.
6: E poi dopo magari si fa una critica clamorosa a Ulahi.
1: Hai speso
0: 30 milioni,
6: speso 30 milioni, speriamo l'anno prossimo.
2: Lorenzo, hai ragione. Sì. Un investimento sul futuro. Se al momento questo ragazzo ti riesce a dare quello che
1: è investimento sul futuro, però per un giocatore, poi vi lascio la parola sia a Lorenzo Benedetto che Chiara Bevilacqua. Investimento sul futuro per un giocatore che comunque arriva dai mondiali,
6: non
1: è che è un ragazzino preso dalla primavera, dal settore giovanile, le prime armi, cioè un giocatore che comunque ha giocato in Turchia anche partite di un certo livello.
6: Ma per ora è che le grandi delusioni sono quelle che ha pagato di più.
1: Sì.
6: E a Tà? Capito? Allora,
0: ma però a Tà non sta bene, Sauro.
6: Lo so, non ne sta bene. Quando venga qui stanno tutti poveri.
0: No, io mi auguro di no. Però a lui quantomeno gli puoi dire quello. Cioè 30 milioni per Ulahi, che poi stiamo parlando di due giocatori che fondamentalmente potrebbero fare anche lo stesso ruolo, quindi magari se ne poteva prendere uno invece che due. 30 milioni per un giocatore che aveva giocato il Trabzonspor, aveva fatto due partite al mondiale. Sono tanti.
6: Ho detto prima, con il mondiale se uno vale 15, te lo paghi 30.
0: Ma sono quelle le cose che non devi fare. Sono errori, Sauro, però. Cioè, non sei il Manchester City che può spendere 70 milioni per un giocatore e poi non infatti. È buono.
6: No, ma hai ragione, Lorenzo. Però io cerco di non dare la colpa a Ulahi.
0: Io non sto dando la colpa a Ulahi.
6: Cerchiamo di farlo crescere, vediamo un po'. È giovane, però secondo me anche la forzatura di farlo giocare. Ma non c'è, cioè partita complicata oggi.
1: Speriamo che non ci siano troppi equivoci in questa squadra, Chiara.
5: Sì, è fondamentale. Da un lato forse abbiamo capito perché tutti gli allenatori passati sulla panchina della Fiorentina quest'anno non hanno insistito dal principio con la compresenza in campo di Ulahi e Fagioli. Sono d'accordo anche, come detto prima, sul fatto che noi da mesi si parli del potenziale del gruppo, ma non si prenda coscienza di quello che è lo stato attuale. Nessuno imputa a Paratici degli errori, degli sbagli, soprattutto se è una squadra costruita con una progettualità, ma la Fiorentina oggi aveva bisogno di scendere in campo e quella che è scesa in campo nei primi 45 minuti non ha né capo né coda.
4: Ma voi cambiereste qualcosa? Mi suggerisce il mio amico Matteo di mettere Pellegrino, Nje, Gonzalves, magari togliendo anche lo stesso Mastantuono, però alla fine è stato quello un po' più pericoloso.
6: No, ma io...
0: Vai,
6: secondo me, se te tu metti cioè, perché poi delle volte, ora vediamo, si può giocare anche a due punte, perché noi sembra quasi che due punte non esiste in mano, cioè delle volte per mettere pressione lo puoi fare, naturalmente la squadra deve rimanere equilibrata, lo, fa, lo puoi fare gli ultimi 20 minuti, mezz'ora, ora non dico di esagerare subito, però secondo me in G rinunciarci, che poi c'è gli errori,
1: c'è anche la partita,
6: c'è anche un po', ma poi... Gonçalves, che tu... allora se Olai deve già quella posizione ci può già Gonçalves, se mi facevi centrocampista puro mi va benissimo,
1: Gonçalves si sente, cioè, anche un numero 10 tra l'altro,
6: poi nessuno ora dice nulla di Ndoul, ma Ndoul si è mai visto neanche lui oggi, sì, cioè sì. Oggi non in mezzo ai campo,
1: no no, la Fiorentina non è esistita, non è esistita,
2: che andava in doppio.
1: Lorenzo è chiara, vedevo no, che volevate.
0: Sì, allora, ma Santoni non lo tolgo neanche sotto tortura, ma perché è uno che comunque sia dal nulla ti può fare, come ha fatto nel finale, un tiro, insomma, che può trovare il gol, perché tecnicamente sì, parlando è di un'altra categoria, quindi Bio, se devo scegliere qualcuno sicuramente non tolgo lui, probabilmente sarebbe l'undicesima scelta, dici guarda, devi togliere tutti, allora tolgo anche lui. Sono d'accordo su Gonçalves, sono d'accordo su Gie, ma la domanda che vi faccio è: ma Beto secondo voi può giocare in questo momento? Secondo me non è
1: sentiamo
0: in condizione.
1: Renato, può giocare Beto?
3: È proprio questo la considerazione che facevo e che stavo pensando, cioè questo è un approccio di una squadra che è mentalmente ha fatto fatica a entrare in partita da subito, quindi poi diventa anche difficile tecnicamente, tatticamente andare a fare dei cambiamenti o comunque trovare la soluzione nel secondo tempo. Però se tu un primo pensiero e chiudi gli occhi e dici in questa partita chi è che non si è mai visto? Non si è mai visto il centrocampo e non si è mai visto Beto non si è mai visto,
1: sì.
3: Anche
1: e
3: quando
1: anche
3: sono arrivati
1: quando
3: noi siamo andati a fare le nostre occasioni lui non c'era, quindi anche questo è una cosa che Emanuele deve fare. Tatticamente secondo me il Genoa ci ha messo in grossa difficoltà in prima mezz'ora,
6: sì.
3: In temperamento, tatticamente non siamo mai riusciti a chiudere gli esterni, abbiamo
2: fuori Ranieri e fuori Olai intanto
3: è importante sapere con chi vengono sostituiti, uno sarà Vieri sicuramente, uno sarà Vieri, ma capire se cambia modulo o se rimane così, perché Olai in quel ruolo lì io non credo che abbia
6: il
3: suo ruolo.
1: Chi entra Luis al posto di Olai?
2: Sto ascoltando.
1: Va bene, lo scopriremo tra poco allora. Sì, certamente vivendo. Anche per le ammonizioni probabilmente è stata presa questa decisione,
6: sì,
1: oltre
6: al
1: rendimento di Olai che sono stati inesistenti.
6: Sì, ma per Ranieri per l'ammonizione
1: sì, anche Olai era.
6: Tutti e due ammoniti, sì, che c'è. Oltre al problema c'è sta anche il problema lì.
0: Ma mi ha telefonato, ora io.
6: Ora io penso al posto di Olai. E come era messo in campo deve essere Gonçalves, però
2: entra
6: poi non lo
2: so. Ho visto
6: allora
2: bene.
6: Se entra
1: Vieri allora. Sì. E Vieri.
6: Allora niente.
1: Va bene, allora la partita sta per ricominciare. Ringrazio Radio Firenze Viola, Lorenzo Benedetti, che la bevi l'acqua.
0: No, per completezza vi dico solo che Vanoli mi ha telefonato per chiedere chi doveva cambiare. Allora io l'ho detto io di cambiare due ammoniti e quindi è per
5: questo. Che serve Torreira a gennaio?
6: Cioè un si fida più di Luis.
1: No.
6: La formazione ha detto Luis, ha detto
1: visti i risultati, sì.
0: Capito, gli ha chiesto la formazione a Luis prima della partita, ora chiaramente ha dovuto telefonare a me, è normale, normale.
1: Vediamo che succede.
0: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Grazie ai nostri amici di RTV 38, tra pochissimo andremo da Andrea Giannattasio che ci racconterà appunto anche ufficialmente quelli che sono i due cambi operati da Paolo Vanoli, che ha tolto dal campo i due ammoniti. La partita è appena cominciata, tra pochissimo andremo da Andrea Giannattasio con la Fiorentina appunto che riparte dal 2-0 in favore del Genoa. Andrea Giannattasio, ciao.
7: Ciao, gara ripresa da 28 secondi in questa ripresa, 2-0 per il Genoa, i gol di Osmaic e Messias, hai dato conto dei cambi effettuati sacrosanti, è chiaro che soprattutto quello che ha visto uscire Olai ha visto entrare in Gie è un cambio di natura tattica. La Fiorentina che chiaramente gioca con il 4-2-3-1, adesso cerchiamo di capire chi è centrale, è chiaramente Mastantuono con ovviamente in Gie a destra, a sinistra Gnonto e centrale della tre quarti il talento di Asul. Vediamo se la Fiorentina cambia marcia. Oggettivamente gli ultimi 5 minuti qualche cosa in più ci hanno fatto vedere, un po' troppo poco per pensare però di poter impensierire il Genoa, che ripeto è avanti di due reti, quindi insomma ha davanti a sé una strada facilitata per arrivare ai tre punti questo pomeriggio. Servirà veramente una grandissima ripresa da parte dei Viola, una reazione d'orgoglio. In altre partite la Fiorentina ha recuperato, nella gestione Panoli ha sempre recuperato, con il Verò, con il Venezia, con il Napoli. Oggi la prova è decisamente più ardua, perché comunque sia due reti da recuperare in trasferta sono tantissime, però insomma mi auguro che il tasso tecnico viola prima o poi si palesi, soprattutto che quel primo tempo così orribile sia servito un po' da pungolo per questa squadra, che non può minimamente permettersi di uscire da ammarassi con una sconfitta, soprattutto non può uscire con una prestazione così inattesa.

0: rigore, bella palla per Valdepeñas, Valdepeñas la palla al centro, Bailo la mette fuori, arriva Fagioli, Fagioli trattenuto, non c'è nulla, dice l'arbitro, ma Fagioli è stato buttato a terra qua ragazzi, è stato trattenuto lungamente e Maresca che era lì davanti non ha fatto nulla, ma qui insomma quantomeno un minimo di dubbio, tanto qua fa un grande recupero Dragusin sulla possibilità che ci possa essere il rigore, io sì. Me la porrei, poi sì, non so
1: sì.
0: Voi.
1: Sì, sì, speriamo a vederlo, che poi l'azione venga in diretta, sì. A vederlo in diretta, sì. Siamo reduci comunque in questa lunga sosta anche dalle varie spiegazioni da parte di Orsato, che ha detto che il VAR nasce con il chiaro ed evidente errore, quindi siamo tornati indietro.
0: Addio, infatti.
1: E quindi con Maresca che l'ha visto da due passi, mi sembra difficile che possa succedere qualcosa, però vediamo.
0: Sì, sì. Sì, sì, è purtroppo insomma questa gestione che personalmente io a me non piace, ecco, la gestione Orsato, io preferivo quando si andava al VAR più spesso. Perché è vero che il gioco si spezzettava e diventava moviola, ma almeno avevi la garanzia che un pizzico, in teoria, perché poi anche al VAR si combinano dei disastri, però in teoria avevi la garanzia che forse un pizzico più di attenzione c'era. Ora, in occasione del gol annullato a Gnonto, si è resa necessaria, perché c'era un fuorigioco veramente millimetrico, qua magari in altri tempi l'avrebbero rivisto. Comunque sia, punizione per la Fiorentina in una buona zona, siamo un po' laterali, siamo sulla destra, affidata ai piedi di Fagioli, la seguiamo, poi andiamo con i commenti da studio. Fagioli messo a terra, punizione per Viola con il numero 44 che è sul pallone. Maresca chiede di stare molto attenti sulle marcature, di non eccedere nelle trattenute, che insomma altrimenti userà la mano pesante, va a dare raccomandazione un po' a tutti, soprattutto ai giocatori del Genoa. Tutto pronto per questo tentativo di trasformazione della punizione, va Fagioli con un bel cross al centro e Isibue mette in calcio d'angolo di testa, primo corner per i Viola dopo 4 minuti e 50 secondi del secondo tempo. Ripeto, più che passa il tempo e più che la Fiorentina ha difficoltà a rientrare in partita, per cui è vitale rientrare in gara il prima possibile, trovare il gol del 2-1 che riapra la gara. La Fiorentina forse potrebbe anche meritarselo, forse per quello che ha fatto vedere nel finale del primo tempo, forse.
1: No, a questo punto sì, ti dico la verità, senza forse, sì.
0: Corner corto, battuto per Gnonto, palla per Valdepeñas, ancora Fagioli, azione un po' farraginosa della Fiorentina, Fagioli per Mastantuono, stanza Mastantuono e steso a terra da Messias, ma non c'è fallo, si riparte, attenzione, meno male recupera palla Dragusin, però la palla arriva dalle parti di Shalawi, attenzione, un 3 contro 2, Shalawi va da solo sulla destra, Shalawi si attenta, Shalawi, mamma mia, salva tutto Vieri, bravissimo Vieri, meno male, poi Indur evita guai peggiori, riparte da Viola, meno male, grande chiusura qua di Vieri, grandissima chiusura, poi mamma mia, Messias la spazza via, alla bene e meglio, qua la Fiorentina ha rischiato grossissimo, bravo Vieri a chiudere, poteva essere il gol del 3-0 che chiudeva completamente i conti di questa sfida, speriamo invece che siano soltanto aperti i conti, anzi che siano riaperti prima possibile. Però si è visto Cinci schiare troppo, cioè questa punizione che è stata battuta veramente male è stata fatta in maniera troppo cervellotica, bisogna crossare e provare ad andare a colpire di testa, no, ma veramente no, non mi spiego alcune scelte veramente da parte della Fiorentina. Settimo minuto di gioco, ancora 2-0 per il Genoa.
1: Chiara?
2: Un po' di messaggi, abbiamo rivisto purtroppo il nostro solito Vanoli, ce lo scrive Andrea. Paolo da Arezzo, non c'è il gioco di squadra in questo momento. Massimo da Pontassieve, mi spiegate la logica di 30 milioni spesi per un giocatore che se ne trovano 10.000 a un costo decisamente minore, rendimento di spesa di 500.000, grazie Paratici. Ovviamente il riferimento è a Ulaie, al primo tempo che ha deluso le aspettative. Io leverei Ranieri e Ulaie, ci scrive sempre Marco da Scandicci, che è stato accontentato, l'abbiamo detto, al loro posto sono entrati in campo.
0: Aspetta, Vieri, perché c'è Fagioli, tiro di Fagioli, deviato, Beto non arriva sul pallone, palla in calcio d'angolo, che peccato, con una deviazione un po' più fortunata Beto si poteva trovare davanti a Bailov, peccato veramente, calcio d'angolo per la Fiorentina, ancora un'opportunità per i Viola, va a battere il corner Gnonto, poi torniamo con i messaggi di Chiara al ottavo minuto del secondo tempo. Forza ragazzi, il cross di Gnonto, salta di testa la Fiorentina, poi in Gie, cosa fa Gie? Ha fatto un pallonetto, l'ha messo sul fondo, ma io spero perché ci fosse un fischio dell'arbitro e voleva semplicemente buttare il pallone da qualche parte, perché sennò ha fatto una roba che dovrebbe essere richiamato in panchina subito dopo 8 minuti al secondo tempo. Sì, c'era c'era forse un fuorigioco perché ha alzato il braccio largo.

0: quindi forse non c'era stata, l'azione era stata fermata prima, meno male, perché veramente è una roba che non si spiegava, se no. Mamma mia, ragazzi, vai Chiara, scusami se ti ho interrotto.
1: Ancora un po' di messaggi, Mario da Grosseto. Io non ce la faccio, guardo il mio Grosseto che vince a Pesaro 3-1 e nel frattempo ascolto voi, la speranza che la Fiorentina poi lo invogli a rimettere la partita. Stefano da Sesto, onore a Lorenzo Di Benedetto, l'unico che ha il coraggio di criticare Ulai in campo, indisciplinato, tatticamente fuori dagli schemi, fa solo un gran casino oltre a falli inutili. E questo ovviamente è la lettura della prestazione e delle prestazioni ad oggi, non è certo una sentenza. Viola Forever da Perugia, si vince 2-4, tranquilli tifosi Viola, io spero che ci abbia assolutamente preso. Ma Ulai,
0: guarda, se ci ha preso vado a Perugia, le offro un pranzo.
2: Ma vai a Perugia veramente? In macchina o vai in bicicletta?
0: No, vado in treno, è più comodo, e vado a mangiare le penne alla dorcina, che sono una specialità di quella zona.
2: Bene, quindi lo mettiamo a verbale, che andrai in caso di 2-4.
0: Però deve finire 2-4, certo.
2: In caso di 2-4 a offrire il pranzo e insomma, l'hai detto, e quindi lo mettiamo a verbale. Vai.
0: Sì, sì.
1: Silvano da Montemurlo, squadra che entra in campo senza testa, non a caso in tutte le partite siamo noi a subire il primo gol, vergognoso questo atteggiamento. Ma Daniele da Lucca ci chiede, ma è già svanito l'effetto Vanoli?
2: No, però io, secondo me c'è stata anche durante la sosta, la Fiorentina ha guardato chi ha fatto meglio di tutti negli ultimi anni in Italia, ovvero l'Inter, che pronti via perde sempre 2-0, quindi secondo me hanno voluto emulare quello che è stato l'inizio di stagione dell'Inter per poi magari ribaltare la partita, come spesso l'Inter ha fatto in questo inizio di stagione. Speriamo, appunto, chiaramente sto scherzando, ma speriamo che la Fiorentina riesca a ribaltare, perché Andrea prima dicevi forse, io ti dico di sì, a questo punto la Fiorentina un gol lo meriterebbe, perché il Genoa insomma è un po' sparito dal campo, adesso giustamente agirà in contropiede.
0: Sono due cambi,
2: servirà una
0: due cambi per il Genoa,
2: vai.
0: Due cambi per il Genoa, entrerà Vitigna sicuramente e anche il numero 71 Viafe, classe 2008, giovanissimo, insomma una bella, credo sia lui, una bella attestazione di stima. E l'altro giocatore che entra, mi pare sia proprio Vitigna, che è partito in panchina, il numero 9, mi pare siano loro, sì, Vitigna sicuramente. E poi anche Viafe, insomma, giocatore giovanissimo, avrà su di sé una bella responsabilità in questa partita, e mi auguro che insomma la sua giovane età gli possa giocare qualche brutto scherzo. Allora, esce fuori, vediamo un po', no, non è Traoré che esce dal campo, è semplicemente andato ad abbeverarsi l'ex giocatore dell'Empoli. Allora, fuori Messias e dentro Vitigna. Messias ha fatto veramente una gran bella partita.
1: Guarda Andrea, l'hanno ribattezzato Lionel Messias alcuni ascoltatori.
0: È vero.
2: Però ora Messias è un ottimo giocatore, che ha avuto tanta sfortuna nella sua carriera, che comunque si è fatto male tante volte, non è mai riuscito a trovare la continuità. Però insomma, quando lo prese il Milan, insomma, quando poi arrivi a giocare al Milan, vuol dire che delle doti ce le hai, e quando quelle poche partite in cui riesci ad essere al 100% fa la differenza, c'è poco da fare.
0: E l'altro cambio è quello che vede entrare il giovanissimo Viaf al posto di El Shaarawy, che non ha fatto una partita clamorosa, ma è entrato nel gol dell'1-0, e quindi insomma è sicuramente stato utile il suo contributo in questa gara. Chiaro che non è più il giocatore di qualche tempo fa, non hai 90 minuti. Seguiamo questa azione Viola con Gnonto, che prima ha fatto una roba dal libro nero del calcio, suggerimento deviato, palla che finisce sul fondo, niente da fare per la Fiorentina, si è accartocciato su se stesso e manca poco, tocca il pallone con le mani, e insomma vabbè ragazzi, siamo questi. Tra l'altro il Genoa ora in 10, perché c'è Desigué a bordo campo che ha un problema. In questo momento i rossoblù sono in 10 uomini. Vediamo un po' che succede. C'è l'arbitro che si avvicina alla panchina e va a parlare con De Rossi. Gli va a dire che si sta perdendo tempo, perché evidentemente verranno conteggiati successivamente questi secondi che si sono persi. Non ho ben capito cosa è accaduto, fatto sta che è andato da De Rossi, gli ha detto che è fatto chiaramente indicare che si sta perdendo tempo, poi se qualcuno dal monitor ha capito qualcosa in più, ben venga, ma insomma si riprende a giocare ed è quello che conta. Purtroppo quello che conta è che siamo sotto 2-0 e anzi prima, ieri, ci ha evitato anche il gol del 3-0.
2: Sì, vai Chiara.
1: Ancora un po' di messaggi. Pierpaolo ci scrive: Immi Babbo per la disperazione è andato sull'altro TV a guardare il ciclismo e questa dà l'idea anche...
0: Aspetta, aspetta, perché c'è Beto che recupera un buon pallone per Gnonto. Gnonto si proietta di rigore. Gnonto, no, porca miseria, ha sbagliato tutto, poteva andare da solo davanti a Bailov e poi c'è fallo su Valdepeñas. Porca miseria, ragazzi, Gnonto si mette le mani in faccia all'ex Lizza, ma aveva avuto l'occasione d'oro, servito benissimo in contropiede da Betra, è stato bravissimo qua il guineiano a vedere il giocatore Viola che si proiettava sull'esterno di sinistra. Ha entrato in area di rigore, si è anche in altro in questo modo accartocciato.
2: No, ha provato a riservire Beto mentre poteva.
0: Sì, ma non doveva servirlo!
2: Tutt'altra scelta.
0: Lorenzo!
2: Sì, sì, sono d'accordo. Non doveva servirlo. Doveva fare tutt'altra scelta, però è quello, ha provato a ridare il pallone a Beto con in area di rigore comunque c'erano anche Mastantuono e Gie, poteva prendersi sicuramente un po' di tempo in più. Vai con la punizione, Andrea.
0: Punizione per la Fiorentina, siamo però a distanza abbastanza notevole dalla porta di Bailo. La tocca Fagioli per Mastantuoni, cross al centro, mette fuori il Genoa con Osmaic che rispetto della mia battuta di prima ha fatto veramente una gran bella partita. Ma devo dire un po' tutti i giocatori rosso-blu, io non riesco a trovare un elemento insufficiente nella prova dei giocatori di De Rossi, francamente tutti sono sacrificati, alla Fiorentina che veramente ha offerto il fianco costantemente. Fiorentina corre in possesso palla con Gnonto, sulla sinistra l'ex Leeds United, suggerimento adesso per Valdepeñas, molto buono, palla alla successione che viene messa al centro, recupera il Genoa all'ultimo, poi ancora la Fiorentina con Mastantuono, gli soffia il pallone il Genoa, si arrabbia Mastantuono, ma è colpa sua, cincischiato troppo. Poi attenzione a Osmaic che recupera pallone su Vieri, ancora Osmaic, poi per fortuna Vieri lo recupera e si prende giallo, però Vieri subito ammonito di nuovo l'altro centrale della Fiorentina al 15° del secondo tempo. Ragazzi, questa partita non la recuperiamo, non ci siamo, cioè non vedo quello che avrei voluto vedere, ragazzi, mi dispiace. Allora, un secondo tempo che non dice molto, ragazzi, mi dispiace.
2: No, però insomma è una Fiorentina che dà l'impressione, però secondo me bisogna, cioè Vanoli dovrebbe fare un altro paio di cambi, perché vedere la partita così, ora chiaramente il Genoa si è messo tutto lì e agisce in contropiede. Ora è stato molto bravo Osmaic a prendere posizione su Vieri, poi c'è il fallo, per me il giallo poteva anche non starci, però
0: attenzione, la punizione per il Genoa, messa fuori il pallone la Fiorentina con Gie. Vai Lorenzo,
2: cioè manca mezz'ora, c'è tutto il tempo secondo me per riprenderla, però io farei un altro paio di cambi, metterei Pellegrino per Beto e metterei dentro anche Gonçalves, ti dico la verità, cioè hai bisogno di magari per Gnonto, hai bisogno.
0: Guarda
2: di
0: qua Chimenez cosa ha combinato, pur di tenerla in campo l'ha regalata a Vitigna, poi la palla che sbatte sull'arbitro e palla che dovrà essere consegnata al Genoa. Ragazzi, no, ci vuole la testa in questo gioco, ci vuole la testa in questo gioco, non solo le gambe, la testa ci vuole, ed è quella che non ha messo la Fiorentina in quest'ora abbondante di gioco, non c'è la testa, perché siamo ancora fermi agli elogi dopo il Napoli, siamo ancora fermi lì, signori miei,
2: sì.
0: Siamo ancora fermi a una squadra che ha fermato i vice campioni d'Italia dell'anno scorso, e allora... Qui siamo ripartiti veramente sotto ritmo per questo motivo qua. Non ci siamo, ragazzi, non ci siamo. Veramente io sono sconfortato.
2: Non lo so, anche questa manovra di mettere Mastantuono centrale, io ti dico la verità, non è che...
1: Guarda, su Mastantuono arriva un messaggio molto di Leonardo: mi prendo le critiche del caso, mi assumo anche le mie responsabilità, ma Mastantuono ha tirato una bottiglietta in terra all'Olimpico e ha fatto 3 gol a Venezia, stop, cos'altro ha dato alla Fiorentina?
2: Ma insomma, questo è tutto da vedere, è il giocatore che ha tirato più in porta, è il giocatore che ha avuto più occasioni, è il giocatore che anche quando la Fiorentina ha perso ha fatto vedere le cose migliori. Ora se poi si critica anche Mastantuono, per me insomma sono da criticare tutti, poi ci può stare una partita migliore delle altre, una peggiore,
0: ragazzi,
2: ci mancherebbe.
0: Mastantuono è tornato l'altro ieri dall'Argentina, ragazzi, ma ora non ci accappiamo alle fughe del cielo.
2: Ma poi ma anche oggi, anche oggi è andato vicino al gol.
1: È chi decide che certo sia l'uomo giusto da mettere e a cui far fare 90 minuti.
2: Sì, però io...
0: Ma poi ci sono stati degli errori difensivi, roba da subumani. Cioè, ora mi pare esattamente il reparto offensivo quello più scadente oggi. A me pare che non ci sia filtro al centrocampo e che la difesa abbia dormito delle dormite pazzesche. Ecco.
2: Insomma, vediamo altri messaggi, Chiara.
1: Damiano ci scrive: ma metti il portoghese, salviamoci il prima possibile. Poi la testa ci vuole, non c'è cattiveria, siamo fuori nei ruoli. Questo ce lo scrive Marco. Questo è il segnale che la squadra doveva dare, ovvero lotta per la salvezza. Da stasera poi partiranno gli alibi, tipo le 3 settimane di sosta. Vaia, vaia, altri 150 milioni buttati, ce lo scrive Paolo. E un ascoltatore sulla sua stessa lunghezza d'onda ci scrive 200 milioni per essere sempre ultimi.
0: Ma... attenzione, Angie la mette per Beto che prova un'altra rovesciata e ancora una volta non gli riesce.
2: Vediamo, vabbè, ancora non l'abbiamo vista, quindi non la possiamo commentare. Eccola qui, niente.
0: Sostituzione per la Fiorentina, dentro Pellegrino e fuori Beto. Direi che doveroso. Dopo questo gesto tecnico, dopo l'ennesimo gesto tecnico, ora io, guarda, glielo voglio chiedere, mi sa la stampa Vanoli.
2: Un cambio solo?
0: Sì, un cambio solo.
2: Ma Gonçalves che gli ha fatto di male? Cominciamo a capire.
0: No, si è riscaldato nel secondo tempo, ma niente di che. Cambio, si è fatto male un giocatore del Genoa. Si è fatto male, credo... Chi è questo qua? Non lo vedo, è di spalle. Cioè, di spalle, è davanti a me, scusate. Cioè, non ho il numero di maglia davanti. Credo che sia il Cibue quello a terra che si è fatto male, che già prima aveva dei problemi. No, non è Zibue, scusate, è un altro.
2: Otoa.
0: Entrerà Marcandalli al posto di Otoa. Marcandalli.
2: Non è male Marcandalli.
0: Ah, buon giocatore, sì. Sì.
2: Non lo so, vediamo adesso Pellegrino che cosa, se riuscirà insomma a fare, a proseguire quello che comunque è un suo momento positivo, perché prima della sosta aveva segnato con regolarità tra campionato e Coppa Italia. Speriamo possa far meglio di Beto, non che ci voglia molto, mi viene da dire.
0: Beto un grande 4,5 oggi pomeriggio, mi dispiace, ma non è stato il peggiore, però ragazzi, prova a fare un rimasto in un'altra maniera. Basta, veramente non ce la faccio più con queste rovesciate. Cioè, poi, Madonna Santissima, gliene fosse andata una dello specchio della porta.
1: Ma poi fossimo in vantaggio di 4 reti, uno dice cerco il gol, appunto, del sabato per avere la copertina. È una situazione in cui ogni occasione devi sfruttarla, perché ti puoi rimettere in partita. Come giustamente diceva Lorenzo, c'è ancora quasi mezz'ora di gioco.
2: Sì, sì.
0: Ora bella palla di Gnonto per Endur, subito contrastato dal Genoa con Frendrup. Gnonto, mamma mia, controfallo a favore del Genoa. Mamma mia ragazzi, 21esimo minuto, sempre 2-0, la Fiorentina che fondamentalmente in questo secondo tempo palle gol non ce l'ha avuta,
2: No.
0: Cioè, io mi aspettavo che almeno qualcosa. Ora riparte Genoa in contropiede con Vitigna, attenzione, Vieri lo va a contrastare, Vieri, bravo, stavolta il brasiliano con il corpo a mettere a terra il numero 9 del Genoa e a riprendersi la sfera. Poi Gnonto, è centrale per la Fiorentina. Poi io sono convinto che se la Fiorentina in qualche modo riuscisse, non so come, a fare il 2-1, secondo me poi il Genoa si cala le brache, perché è una squadra molto emotiva la formazione dei Rossi, quindi
2: Paola, dalla cuffia non è che stiamo sentendo anche un grandissimo tifo. Ora non so se magari non lo sentiamo.
0: Perché la partita è brutta. No.
2: Lo so, poi la partita è brutta, vinci 2-0 e i tifosi di solito insomma danno la spinta alla squadra che comunque tra un pochino potrebbe andare in sofferenza. Comunque Tommaso Loreto,
0: palla persa da Fagioli, aspetta, c'è Vitigna, palla persa da Fagioli, attenzione Frendrup, meno male arriva Mastantuono, recupera il pallone, poi crolla a terra, c'è fallo su Mastantuono, si prosegue per la Roma, il vantaggio, ancora Mastantuono, bravo qua il buon classe 2007, riparte la Fiorentina in contropiede, 4 contro 4, poi andiamo dal direttore Valdepeñas, ma la Fiorentina rallenta dal Genoa la possibilità di rinculare. Gie che attacca dalla fascia sinistra, si sono scambiati le fasce Gie e Gnonto. Fagioli, limite dell'aria per Mastantuono, bella palla per Gnonto, il cross al centro, mai l'ho vinto due tempi. Gnonta ha fatto una roba vergognosa, ha fatto un cross addosso al portiere. Diamo la linea al direttore Loreto, perché guarda, se no, se penso quello che dico, come disse un ex giocatore.
2: Tommaso, ciao.
3: Eccolo. Eccolo.
2: Insomma, non un buon pomeriggio.
3: No, poi tutta questa qualità che ci aspettiamo, della quale poi abbiamo parlato a ripetizione a Iosa nel corso degli ultimi 20 giorni, non si vede. Non si vede mai, manca proprio anche un uomo d'ordine, siamo molto confusionari, tra l'altro mi sento di poter dire la migliore occasione, poi era nata con un break di Beto, quella in cui Gnonto ha provato a restituire di palla, era entrato in area di rigore, lì era stato bravo Beto, però ecco, non costruiamo, non manovriamo, siamo entrati in area di rigore del Genoa con un break, quindi siamo abbastanza confusionari, e io forse il Pellegrino provavo proprio con Sabra per questo motivo, e non è esattamente la ripartenza che ci aspettavamo, e anche perché poi non è, io non li vedo molto piantati, cioè indietro a livello fisico come se fossero carichi, no, del lavoro impostato durante questa sosta, mi sembra proprio un problema di gioco, sbocchi e anche un po' di idee.
2: Chiara?
1: Sì, sto cercando un po' di messaggi, Tommaso, per cercare di capire anche i temi che ci faranno compagnia in attesa della prossima partita. Devo dire che di Beto hai già detto qualcosa. Gnonto, tanti ti chiedono, è davvero solo questo? O forse è prematuro nei suoi confronti analizzare questi 70 minuti?
3: Però apro subito la discussione, forse è uno dei pochi a salvarsi, secondo me. Poi che possa far di più non lo so, le doti sono queste, di velocità, di eventualmente di trovare la profondità, magari un po' meno propenso al dribbling, un po' meno incisivo, anche se poi in realtà aveva anche trovato il gol che non è stato concesso praticamente per centimetri, per non dire millimetri, quindi credo di sì, ma oggi non mi sembra tra i più negativi, ecco, ha compicciato un po' poco, d'altronde è quello che è successo un po' anche a Mastantuono, che purtroppo ha inciso persino più in quell'ultimo quarto d'ora del primo tempo, arrivando anche al tiro, che in questi ormai 23-25 minuti di spesa. Quindi paradossalmente, ripeto, è quello che è andato meno peggio di altri. Mi sembra ci sia problemi di impostazione di gioco, perché se poi Fagioli non riesce a guidare, Unai oggi male, Dur lo sappiamo, l'impostazione non è il suo punto di forza, e adesso siamo inevitabilmente sbilanciati.
0: Aspetta, perché c'è Dur che serve Mastantuono, siamo sulla destra del campo, Mastantuono si accentra, vede Fagioli limite l'area di rigore, però la Fiorentina ancora troppo distante dal bersaglio, il cross di Jimenez dalla parte opposta dove arriva Angie, non arriva nessuno, ragazzi, Pellegrino non ha ancora toccato un pallone, è in campo da 5-10 minuti, non l'ha mai vista, e niente, si riparte da dietro, nulla da fare, la Fiorentina aveva avuto un buon barco di sfondamento, niente da fare, ora c'è Fagioli, ragazzi, Fagioli ha fatto una partita veramente, veramente, veramente brutta, che se non si chiamasse Nicolò Fagioli io l'avrei già tolto dal campo.
3: Capito.
0: Li ha persi tutti.
2: Guarda, io ti dico,
0: li ha persi tutti i contrasti.
2: Io ti dico una cosa. Ma avete visto la partita della nazionale alla Turchia, la prima, dove lui gioca mezzala e Tonali gioca play? Io continuo a dire che Fagioli non è un play, poi si può stare a ragionare di tutto quello che vogliamo, che lo può fare, che grandi partite tutte, ma non è un play. Se noi ci aspettiamo che Fagioli faccia 30 partite consecutive buone, non accadrà mai, secondo me. Poi ha talmente tanta qualità che in quelle 7-8 fa la differenza, sì. Ma non è un play, quindi è inutile continuare a dire che tutto il gioco della Fiorentina deve passare dai piedi di Fagioli, perché...
0: Aspetta, c'è Jimenez, la mette al centro, gol! Autorete del Genoa, la Fiorentina torna in partita, autorete al 28esimo, 2-1, autorete 2-1, non ho visto che ha segnato, ma chi se ne frega.
2: Baskets
0: 2-1, autorete, il gol viene dato ai Menez, dai al 28esimo Forza, forza.
2: C'è tutto il tempo, c'è tutto il tempo per fare qualsiasi cosa. Tommaso, un commento, poi ti salutiamo.
0: Lo spirito di Mutu! Lo spirito di Mutu ci vuole ora!
3: È l'episodio giusto, è anche un pizzico di fortuna, e quindi bene così, vediamo se... Ecco, secondo me è il momento di pensare a Gonçalves, magari, non lo so, al posto di Gnonto, se proprio vogliamo continuare con Mastantuono, lì va capito come stanno. Però è un episodio che ci voleva, è un aiuto da non sprecare.
2: Bene, Tommaso, a dopo per le pagelle.
3: Ciao, ciao.
1: A dopo.
2: Andrea.
0: E ora, come direi solitamente in altri contesti, avanti tutta. Cioè ora, avanti tutta. Se si prende il 3-1, pace. Ma ora bisogna provare a pareggiarla. Quindi tutti avanti, ragazzi. Avanti nei prodi. La Fiorentina non so quanto meriterebbe di pareggiare, ma sicuramente un gol lo meritava. È arrivato al modo più fortuito di tutti. E adesso, ragazzi, avanti tutta. Avanti tutta. Al 29esimo, punizione per il Genoa, perché c'è stato un fallo su Ellerson. Devono entrare forse in campo anche i sanitari, chiede l'arbitro che entrino in campo i dottori. Ellerson deve uscire dal campo. Insomma, dai ragazzi, abbiamo 20 minuti circa, compresi il recupero. Sono nello specifico 15 più 17 più recupero, dai. Forza, forza. Ragazzi, quanti ne abbiamo fatto la Juventus nel 2013? No, 4 gol in un quarto d'ora.
2: Ma in 20 minuti puoi fare tutto, cioè, ma ne bastano 5 per ribaltare una partita, anche 3.
0: Sì, sì.
2: Prima che DAZN mettesse il pre-partita alle 14:30 sui nostri schermi qui sotto, davano la replica di Inter-Napoli e l'Inter all'82esimo perde a 2-1 e poi l'ha vinta 3-2.
0: Sì, sì.
2: Per citare una delle ultime partite.
0: Anche perché il Genoa ha corso veramente tanto, magari potrebbe risentirne.
2: Ma il Genoa è una squadra mediocre, non ci sbagliamo, che è una squadra forte. Oggi, con quel primo tempo che ha fatto la Fiorentina, va negli spogliatoi su 4-0. E invece la Fiorentina meritava probabilmente di fare il 2-1 già prima dell'intervallo. Quindi forza e coraggio, senza strafare, ma con la testa lì, perché questa partita può essere pareggiata. E come?
0: Sì. Gnonto sulla destra che serve Jimenez per nessuno, perché si è allontanato dal pallone Fagioli. Meno male la riconquista, però Dragusin, il suggerimento per Gnonto credo che sia un po' troppo lungo. Sì, purtroppo devo dire, se non altro in un pomeriggio negativo per tanti, Dragusin mi è piaciuto molto. Ora devo dire, non mi ricordo sul gol dell'1-0 quante e quali responsabilità abbia, però sicuramente da quella circostanza il rumeno è cresciuto molto, ha fatto una buona partita. Tutto il contrario di Ranieri, che è stato uno dei peggiori in campo. Rimessa al fondo per il Genoa, battuta corta da Bailov, Marcandali, lungo lancio per Osmaic, palla che viene deviata, arriva direttamente dalle parti di De Gea, quindi il portiere spagnolo la può rimettere in gioco. De Gea praticamente non impegnato nel corso di tutto il secondo tempo, a conferma che la Fiorentina comunque si è provato ad alzare quantomeno i giri del motore. Rimessa laterale per la Fiorentina, Quandur ha temporeggiato troppo, ragazzi, bisogna essere, porca miseria, più cazzuti quando si va a attaccare, non i lancini, ora vorrei utilizzare un termine volgare, non lo posso usare, i lancini così e così, ecco, bisogna essere più cattivi nell'attaccare, anche perché ora è Genoa, e io sono convinto che ha il pannolone, puzzolente. 32 minuti del secondo tempo, forza Gnonto, bella palla per Jimenez, area di rigore, Jimenez ancora lui, Pellegrino si gira, vede, duro il tiro, no! Palla alta sopra la traversa, buona occasione per pareggiare per Sherdur, purtroppo la qualità e la precisione le hanno lasciate tutte sul campo di Pescara, il classico 2004,
2: brutto,
0: con quei due gol, qui poteva fare molto meglio. È stata anche una buona azione qua della Fiorentina.
2: Sì, sì.
0: Palla a rimorchio per Ndur che arriva e la mette in curva sud. Peccato, poteva fare il 2-2, era una buona opportunità questa.
2: Sì, si dispera Ndur, si dispera anche Fagioli, mentre vedo mettersi la maglia Gonçalves, quindi potrebbe essere il prossimo cambio della Fiorentina. Andrea controlla lì sotto, ma
0: sì, ora un attimo perché c'è Ellerson che attacca, attenzione, Genoa ancora vivo, grande chiusura di Valdepeñas, calcio d'angolo. Bella palla di Diafe per Ellerson, chiusura del ex Real Madrid in corner. Primo giro della bandierina in favore dei rossoblù. I rossoblù sono veramente alle barbe, perché vedo che tantissimi giocatori hanno i crampi, sono stanchissimi. E quindi dai, ora infatti De Rossi metterà anche Mkhitaryan e Pushka in campo. Ragazzi, dobbiamo reggere questi istanti e andare all'arrembaggio nel miglior modo possibile. Siamo a questo corner. Ora svegli tutti da questo calcio d'angolo. Il cross al centro, saltano in diversi in casa rossoblu, non la prende praticamente nessuno in maniera precisa, e allora il pallone lo recupera Jimenez, che è solissimo sulla fascia destra. Dai Viola, distenditi, forza! Ancora Jimenez, palla al piede, lungo lancio per Scema, mi sa che non ci arriva prima Esibue e poi Ellerson e poi ancora Vitigna, anzi lungo lancio per Fiafe, ma è un tiraccio orribile, lo può prendere senza problemi De Gea il pallone. Forza, il Genoa, ragazzi, ha perso il cervello, sono veramente tutti schiacciati dietro e non sanno come ripartire. Forza, 33 minuti di gioco, abbiamo ancora un quarto d'ora più recupero. Forza. Mastantuono, dai, Franchino, inventa qualcosa. Gnonto per Jimenez ancora per Mastantuono. Fiorentina gioca tutta di prima adesso, con Mastantuono per Fagioli per Valdepeñas. Bella palla in profondità per Gie al rigore, Gie va sul fondo, Gie, Bailov! Mamma mia, bravo però qua Gie a far secco il diretto avversario. Poi Ederson riconquista il pallone e prende punizione, ma è per la Fiorentina, perché tocca il pallone con la mano un giocatore del Genoa. Allora punizione per la Fiorentina.
2: Allora torniamo anche da Dimitri Conti. Ciao Dimitri.
4: Di nuovo, buonasera di nuovo.
2: Insomma, una Fiorentina che può fare qualsiasi cosa in questi 10 minuti. Genoa sembra un po' stanco.
4: Sì, e soprattutto, come evidenziava Andrea, sta arretrando parecchio il baricentro. Devo dire che Pellegrino è entrato benino, anche solo per movimento.
0: Dimitri, scusa.
4: Prego.
0: Allora, dentro anche Dodò, non solo Gonçalves, dentro anche Dodò, fuori Gnonto e Jimenez, dentro Gonçalves e Dodò, nel Genoa fuori Ellerson e dentro Sabelli, quindi cambio all'ultimo in casa Genoa, e altro cambio nel Genoa, fuori Osmanic e dentro Pushka, classe 2005.
2: Ma nel frattempo, prima Andrea, la Fiorentina aveva battuto velocemente la punizione, se insomma ci hanno
0: fatto anche gol.
2: E l'arbitro, sì, guarda,
0: però
2: ti
0: l'arbitro l'aveva fischiato.
2: Lo so, ma ti dico, in un primo momento, a rivedere il replay, l'arbitro sembra seguire l'azione. Poi appena la palla entra in porta si ricorda che non andava bene. Comunque, andiamo avanti, Dimitri, vai.
0: C'è una punizione, possiamo seguire un attimo, poi andiamo a Dimitri.
2: Vai.
0: 35 minuti sul cronometro, 10 minuti più recupero, che sarà immagino lunghissimo. Perché Osmaic ancora non è uscito? Ah no, cambio all'ultimo, non esce Osmaic, cambio all'ultimo, esce Esibue, che non ce la fa più. Quindi Osmaic resta in campo. Ragazzi, Genoa è proprio alle barbe, perché deve per forza levare un difensore e mettere... Bah, fatto un po' di casino qua il buon De Rossi in panchina. Comunque, speriamo che si ritorca contro. Allora, punizione per la Fiorentina, poi andiamo da Dimitri, che so che sta fremendo per questo intervento al 36esimo del secondo tempo. Punizione per la Fiorentina con Mastantuono sul pallone. Dai, una capocciata di Pellegrino. Forza, facci vedere il gol di testa, Pellegrino. Il cross di Mastantuono. Pangie di testa, palla che si impenna. Palla è rimessa di fondo in favore del Genoa. Vai Dimitri.
4: Sì, dicevo, di Pellegrino è entrato bene e probabilmente, insomma, vengono dubbi se non potesse toccare a lui cominciare dal primo minuto, anche se poi col senno del poi, scusate la ripetizione, è sempre più facile. Invece ho approfittato di questa pausa per controllare e João Mario in panchina. Ora che entri Dodò, secondo me è una notizia che dobbiamo sottolineare con particolare attenzione, perché insomma, se non è una bocciatura o sta poco bene, che ci chiariranno magari nel post partita, soprattutto anche perché si vocifera. L'abbiamo visto fuori nelle ultimissime uscite, per cui credo anche questo sarà spunto di analisi. Detto questo, la Fiorentina è crescendo. C'è tutto il modo per andare a provare a fare almeno il 2-2.
2: Perfetto Dimitri, grazie mille come sempre, alla prossima.
4: A voi, a presto.
2: Andrea.
0: Fagioli, bella palla per Gonçalves che in un fazzoletto sembra girato, l'aveva data a Pellegrino, grande palla di Gonçalves per Pellegrino che però è stato anticipato. Ora riparte la viola, Mastantuono sulla destra, Mastantuono si accentra, marcato stretto da Pusca, palla per Fagioli, crolla Mastantuono, ancora Fagioli, la palla al centro per Pellegrino, non ci può arrivare l'ex Parma, allora recupera la palla la Fiorentina con Dodò, il Genoa però fa la guerra, ma la Fiorentina adesso ha più benzina rispetto ai rossoblù e allora marca stretto la squadra viola, quella di De Rossi. Pellegrino bravissimo a difendere il pallone, bravissimo a recuperare questa palla, attenzione Indur, limite l'area di rigore, Indur il tiro, ha preso il palo, palo e palla fuori, palo, palla rimbalzata sul portiere e palla fuori, palo di Indur e ammonizione per Vasquez per proteste, incredibile, rimessa laterale per la Fiorentina. Non so se avete visto anche voi questa azione pazzesca.
2: Sì, palo poi li ha battuta sul braccio al portiere, è andata in fallo laterale addirittura, neanche in calcio.
0: Mastantuono aspetta, rimessa per la Fiorentina già battuta. Fiorentina è un Vieri però invece di andare a crossare la rimanda alla De Gea. Fiorentina che ora è indemoniata, vediamo davvero che si concretizzi qualcosa questo assedio viola nel finale. Dragusin per Mastantuono per Dodò, posizione regolare, Dodò va sul fondo sulla destra, Dodò ancora, marcato da Vitigna, Dodò in cross al centro, Valde Peñas non ci arriva sul pallone, Fagioli recupera la sfera, marcato stretto da Huaí, ancora Fagioli che però rimane in piedi, è molto bravo stavolta l'ex Juventus a tenere il pallone, adesso parte da questo, è fallo, forza Maresca, ti devi svegliare, giallo per adesso al giocatore del Genoa che doveva essere ammonito poco fa e adesso viene ammonito, butta a terra anche il giocatore viola, lo specifico Fagioli, si accende una rissa al centrocampo, Maresca che non sta tenendo in mano la partita, doveva essere molto più incisivo e severo prima, il cartellino giallo subito doveva darlo al giocatore del Genoa e invece ha aspettato una vita per assegnarlo, ha ammonito Viafe, l'ho chiamato Huaí ma sarebbe Uviafe, volevo dire Uviafe, so perché l'ho chiamato Huaí ma era Viafe. Ovviamente, punizione per la Fiorentina, 5 minuti più recupero, ragazzi, il tempo scorre ed è impietoso il tempo che scorre, ragazzi, nella vita di tutti i giorni come in questa partita. Seguiamo questa punizione per la squadra viola, 40esimo che scocca in questo istante, mi auguro un bel recupero di 5-6 minuti, anche per queste perdite di tempo del Genoa. Punizione per la viola affidata ai piedi sapienti di Fagioli, il cross al centro, Tour di testa, arriva la palla dai piedi di Mastantuono la rigoverna come può, area di rigore, Mastantuono, bravo Marcandalli a soffiare il pallone ma non a gestirla perché la palla la recupera Dodò per Fagioli, assedio viola, Vieri sulla sinistra, il cross del brasiliano per nessuno, non ci può arrivare purtroppo Gonçalves, palla sul fondo ma d'altra parte se si porta a crossare Vieri non ci si può aspettare delle soluzioni particolarmente precise. Niente da fare, rimessa al fondo per il Genoa, rimessa al fondo per il rosso-blu. Tempo scorre, cara Chiara e caro Lorenzo. Tempo scorre, tempus fugit, dicevano i latini.
2: Sì, comunque ci sono ancora 5 minuti più recupero che come dicevi Andrea sarà molto lungo. Chiara che dici?
1: Qualche segnale comunque l'abbiamo visto dalla Fiorentina rispetto magari ai primi 40 minuti di resa.
2: No,
1: Alessio,
2: sono d'accordo.
1: Si sfoga con noi, ci dice al di là di tutto purtroppo si gioca malissimo e questi ultimi minuti forse non sono quelli in cui dobbiamo pretendere il bel gioco dalla Fiorentina, ma sono d'accordo con Alessio, può essere la via anche per trovare un po' di concretezza, quella di lavorare sui meccanismi. Odiosi ci scrivono, ce lo scrive Damiano, non so se si riferisce a noi o ai giocatori della Fiorentina, spero ai giocatori della Fiorentina e spero al contempo che lo facciano
0: ricredere.
1: Attenzione,
0: c'è Puchkala di rigore, meno male il Genoa si mangia il 3-1, sbagliato tutto la formazione di De Rossi con Puchkala che ha messo un buon pallone ma nessuno è riuscito a arrivare sulla sfera per primo, poi la Fiorentina meno male riguadagna una rimessa laterale. E ora chiaramente con la squadra sbilanciata è probabile che in questo finale di partita ci possano essere anche dei rischi da correre là dietro, però dai forza, abbiamo ripreso il pallone, 43esimo, Vai Chiara, non so cosa stavi
1: c'era
0: dicendo.
1: Una bella riflessione di Luca su Fagioli, di cui abbiamo parlato prima. Ci scrive: non che sia colpa sua, ma anche oggi mi sarei aspettato un Fagioli più leader, sia tecnico che mentale, e invece non fa nessuna differenza, il suo impatto è pari a zero, non dà ordine, non aiuta in costruzione, deve crescere, sennò è difficile dire che sia sto gran giocatore, sempre molto loffio. E proprio in merito anche alle parole che Fagioli ha riportato, parole di Vanoli nei suoi confronti, qualcuno ci chiede: ma riuscirà a dimostrare di essere all'altezza anche di tutto quello che si dice su di lui? Paolo: la Fiorentina è patire, soffrire le pene dell'anima, se sei una squadra piccola che lotta per salvarsi lo sai già, e quello che viene in più è oro. Noi è troppi anni che siamo una squadra che vuole diventare grande, ma a volte si ritrova piccola. Non vuole dire che la via intrapresa non sia quella giusta, ma intanto ci si crogiola nella nostra dimensione, nel senso che non si capisce quanto valiamo. Una squadra che ha il pallone d'oro Honduras, intoccabile e idolatrato dai media come titolare inamovibile, può solo lottare per la salvezza. Questo è un severissimo, Aldo da Bibbiena. Vanoli doveva mettere i giocatori di qualità, e questo è un messaggio alla luce dei cambi esauriti da parte del tecnico della Fiorentina.
2: Insomma, sulle scelte Vanoli si potrà discutere. Intanto Andrea, non è stato fischiato un fallo su Mastantuono, secondo me
0: no, clamoroso,
2: ma incredibile,
0: clamoroso, sì, no, devo dire Maresca male oggi, Maresca molto male, fiscale distratto, e su questa soluzione su Mastantuono veramente ha sbagliato tutto. Attenzione, sbaglia tutto Dragusin, meno male. No, calcio d'angolo per il Genoa. Stiamo buttando via secondi preziosi. Ora il Genoa un calcio d'angolo, 44esimo minuto che sta finendo, entriamo nell'ultimo minuto di partita regolamentare, c'è un calcio d'angolo per il Genoa. Purtroppo ragazzi, molto male, molto male, molto male, perché potevamo fare sicuramente meglio. Peccato, peccato. Calcio d'angolo per il rossoblu, affidato a Pučka, il cross del giocatore numero 31, mette fuori Pellegrino di testa, arriva Vitigna sul pallone, ancora Vitigna, lo perde, arriva Vasquez per primo, riconquista la palla la Fiorentina, però sbaglia tutta la squadra viola. Contra Orecchie, passò la sfera, prova a recupera la Viola, qui c'è fallo però su Mastantuono, dai forza, si continua a giocare, Duri in contropiede, forza, va sul fondo Duri, la palla al centro, schizza via, dalle parti di Ingi, lo metti a terra, Mastantuono, deviazione non fortunata, poi Dragusin, messo a terra, non c'è nulla, qua l'arbitro però non mi sta piacendo, riparte Ingi in contropiede, farasse veramente una bolgia adesso, ma resca molto male. Resca veramente molto male nella gestione di questa partita. Poi bravissimo quando do a riconquistare il pallone, 5 minuti di recupero per la formazione viola di Speranza e di Patire per il Genoa. Forza, 5 minuti che sono partiti ora. Fieri supera il cerchio di centrocampo, pallone al piede, Dur sulla destra, si accentra, no, va da Fagioli, sono saltati gli schemi, Fagioli per Dur sul fondo, il cross di Dur, va, recupera Traoré. Ragazzi, gestione di queste palle clamorose. C'è un cartellino giallo intanto per Paolo Vanoli, credo, per proteste, non so che è successo, comunque giallo per Vanoli, 30 secondi se ne sono già andati di recupero, ragazzi. Fiorentina in possesso palla, Mastantuono per Fieri per Gonçalves, si accentra Gonçalves, tiro su Pellegrino, preso in pieno Pellegrino, non è possibile. Poi riparte il Genoa in contropiede, attenzione Osmaic, davanti a sé Dragusin. Fallo per il Genoa. Ragazzi, non ci siamo veramente, la gestione di questo finale, non ci siamo veramente. Un minuto e 20 secondi del recupero se ne sono andati, punizione per il Genoa. Non ci siamo proprio, ragazzi. Manca sempre meno alla fine della partita, e ora il Genoa ha una punizione, quale può comunque perdere tempo prezioso. Sul pallone ci sono un sacco di calciatori, va credo Savelli, da poco entrato, sì, è proprio lui. Punizione per il Genoa, si perde ancora tanto tempo, speriamo che l'arbitro voglia recuperare. Penso abbia detto un minuto in più, ha fatto segno l'arbitro che si arriverà fino al 96esimo. Un minuto in più, De Rossi perde la testa, ma ha ragione l'arbitro stavolta, perché veramente il Genoa ha perso un sacco di tempo, quindi da adesso, ragazzi, vi sto parlando, 4 minuti di recupero.
2: Da adesso.
0: Messa per la Fiorentina. sei da adesso.
2: Quindi sono sei totali.
0: Vai, vai. Resta per la Fiorentina. Sbaglia però tutto. Questo è pallone Osmaic. Ancora Osmaic, grande partita. Prima ho detto una roba ingenerosa verso il Montenegrino. Ha fatto una grande prova. Poi palla per Vitigna che la mette a terra davanti a sé. Dodò. Vitigna era di rigore della Fiorentina. Vitigna davanti a sé. Ancora Dodò. Vitigna si gira. Vitigna, bravissimo Ondura a levargli il pallone. C'era però fuori gioco. Ma cosa fischi Maresca? Ma io veramente, ha dato fuori gioco al Genoa quando comunque la Fiorentina aveva recuperato il pallone, ha fatto perdere tempo. Ragazzi, la fiscalità di quest'arbitro napoletano veramente è da rintracciare sui libri di storia. Gie, pallone tra i piedi per l'ex Torino. Fieri, forza, 3 minuti e qualcosa per la Fiorentina. Fagioli, la palla per Valdepeñas, la mette a terra di petto lo spagnolo. Gie gli va a dare una mano, ancora Gie. Gie cambia campo e serve Fagioli. Fagioli cerca di centrocampo non distante, vede Mastantuono sulla destra. Forza Franchino, inventa Franchino sul fondo, Franchino per Dodò di rigore per Fagioli, il cross, la palla è per Valdepeñas, il tiro no, strozzatissimo, e palla sul fondo. Niente da fare per la Fiorentina.
2: Abbiamo visto ora. Insomma, è mancata anche un po' di lucidità alla Fiorentina, perché insomma questa partita, sì. Ora speriamo che possa ancora trovare il gol del pareggio la Fiorentina, ma aveva tutte le carte in regola per pareggiarla.
0: Sì. Lungo lancio di Bailov alla ricerca di Osmaic, la riprende Vieri per Gonsalves. Linea di centrocampo per Valdepeñas, qua c'è un fallo gigantesco su Valdepeñas, questa volta Maresca non ha il sartù sugli occhi, allora fischia una punizione per la Fiorentina e giallo per Sabelli, punizione per i Viola, ultimi 2 minuti scarsi di partita. Ragazzi, preghiamo che qualcosa di buono succeda in questo finale di gara. Dodò per Mastantuono. No, ancora da ribattere la punizione, si perde altro tempo. Speriamo si vada oltre i 6 minuti. Punizione ancora da battere. Ora si. Vabbè, ragazzi, allora decidilo te, Maresca! Come si gioca a pallone? Ancora non si è battuta la punizione, ora sì, vieni. Sono persi, 20 secondi sono persi. Una roba agghiacciante. Dodò sulla destra per Mastantuono. Mastantuono davanti a sé a Vitigna, si accentra Mastantuono, la palla per Ndur, di prima per Gonsalves che la perde, ancora Ndur, che è nell'aria con Fagioli, è contrastato, poi Traoré la spalacchia via come può e fa bene perché almeno permette al Genoa di stare alto, rimessa laterale per il Viola, in favore di Dragusin, forza, ultimi 40 secondi di partita, fischia il popolo di Marassi per la paura. Io mi alzo in piedi sperando di poter raccontare un gol. Fagioli per Gonsalves si cross al centro, Pellegrino di testa, poi Dodò, ancora un cross, Ostigard salva tutto sulla linea di porta, poi Gie la mette dalle parti di Gonsalves che però non riesce a tenerla in campo e la palla per rimessa laterale, esulta il Genoa come se avesse fatto gol. Ostigard ha salvato un gol sulla linea di porta battuta.
2: Vai Andrea, vai.
0: 5 minuti e 50 secondi, rimessa laterale per il Genoa, finisce la partita.
2: Vai.
0: Finisce con la partita, la Fiorentina ha perso 2-1 e io sono veramente molto molto arrabbiato perché la Fiorentina ha veramente buttato via una partita e qua oggi se iniziano i processi sono anche d'accordo perché abbiamo visto qualcosa di veramente brutto. 2-1, il gol di Osmaic, c'è il gol di Messias e l'autogol di Vasquez nel secondo tempo. Linea che va allo studio.
2: E quindi riparte male la Fiorentina, la prima sconfitta di Paolo Vanoli dal suo ritorno alla Fiorentina dopo la vittoria e il pareggio ottenuto nelle prime due partite. Fiorentina che esce male con le ossa rotte da Marassi, da Luigi Ferraris, con il Genoa che raggiunge la Fiorentina a quota 4 punti dopo le prime 6 giornate, quindi sicuramente una Fiorentina che non riesce ancora a staccarsi dalla zona retrocessione. Ci fermiamo un attimo, piccolo break, e poi torniamo qui per il post gara di Genoa Fiorentina 2-1.
5: Radio Firenze scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. La prossima ora di trasmissione è offerta da
6: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
5: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni da lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici, e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
7: Istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
10: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord in gran parte soleggiato, salvo addensamenti sulla Valpadana centro-orientale. In serata nubi in aumento. Temperature in lieve rialzo, massime tra 19 e 23 gradi. Al centro condizioni abbastanza soleggiate, salvo residue piogge al mattino sulle regioni adriatiche. Temperature in lieve rialzo, massime tra 20 e 23 gradi. Al sud nubi irregolari e locali brevi fenomeni in Puglia, al mattino anche sulla bassa Calabria, altrove schiarite alternate a innocue nubi sparse, temperature in lieve rialzo con massime tra 20 e 25 gradi.
5: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
11: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
12: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
13: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
12: Ti stiamo aspettando!
13: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
5: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
12: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
13: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
14: se lo hai letto su tuttomercatoweb.com. È realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
15: Radio Firenze viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
16: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
17: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
16: 92esimo minuto. Le analisi, le valutazioni e le pagelle a cura di Radio Firenze Viola.
18: E rieccoci, rieccoci in diretta a Radio Firenze Viola, Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia di studio di Chiara Bevilacqua, con la Fiorentina che è ripartita molto male dopo la sosta. Servivano delle conferme, le conferme non sono arrivate, tanti errori individuali, tanti errori probabilmente anche da parte di Paolo Vanoli nelle scelte soprattutto iniziali della formazione, tanti giocatori bocciati e zero punti per la Fiorentina che resta ferma a quota 4 dopo le prime 6 giornate. Andiamo a Scandicci da Luca Calamai. Ciao Luca.
19: Ciao, buonasera a tutti. Insomma, buonasera per modo di dire. Allora, faccio una premessa. La premessa è che secondo me la Fiorentina poteva tranquillamente pareggiare e credo che sarebbe stato il risultato che meglio avrebbe fotografato una partita modesta tra due squadre modeste, ma insomma, alla fine ci poteva stare. Non mi ha entusiasmato nemmeno al 100% l'arbitraggio, ma anche il pareggio non avrebbe spostato niente di quello che vado a dire ad adesso. Cioè, la partita contro Genoa rappresentava dal mio punto di vista uno spartiacque, cioè era l'opportunità di capire, dopo la catastrofe delle prime tre sconfitte, dopo i segnali interessanti dei 4 punti tra Venezia e Napoli, se questa Fiorentina avesse avuto la possibilità di alzare il suo livello e quindi di cancellare la partenza d'handicap, riproponendosi per quelle che erano le ambizioni di inizio stagione, che erano di entrare in un posto in Europa. Ecco, io oggi tutto questo, dalla partita di oggi emerge una netta bocciatura. Oggi la Fiorentina non ha i presupposti per poter avere questa ambizione e devo dire, chi esce oggi, perché vorrei evitare il principio è bravo, è un fenomeno, perde, è un incapace, oggi quello che non ha dimostrato di avere quel coraggio che serviva per e che serve per portare una squadra giovane di talento a lottare per certi traguardi è stato l'allenatore, perché le scelte iniziali sono state le scelte di un allenatore che ha disegnato la partita sull'avversario, ancora una volta. Ma in questo caso, se disegni la partita sul Napoli ci può anche stare, ma se disegni la partita su una squadra in piena crisi, un allenatore a rischio, una società ballerina, un punto, allora vuol dire che te non hai la struttura mentale per capire che la qualità di questa Fiorentina doveva far sì che la squadra andasse ad aggredire il Genoa, facesse 20 minuti dentro l'area di rigore avversaria, dimostrasse che il suo valore, quanto 3 volte più importante di quello del Genoa, lo mettesse in campo con i suoi giocatori più importanti. La stessa scelta del centravanti, guardate, Beto non è quel giocatore in difficoltà che un po' stiamo vedendo adesso, è un buon giocatore, ma la scelta tra Beto e Pellegrini è la scelta tra giochiamo in contropiede, andiamo a giocare dentro l'area rigore avversaria. Te hai scelto di giocare in contropiede, hai scelto Beto, hai scelto Gnonto, contropiedisti, e questo mi dispiace, dal mio punto di vista non è l'allenatore, non è la filosofia tecnica che si deve dare ad un progetto che già quest'anno doveva portare qualcosa, ma che deve mirare a una squadra da Europa League, dai margini della zona Champions. Ecco, se nemmeno contro un derelitto Genoa riesce a dire noi siamo la Fiorentina e veniamo là per battervi e veniamo là per stare dentro la vostra area di rigore fino a che non facciamo gol, ragazzi, che, allora questo mi dispiace molto.
1: Partendo dal presupposto, Luca, che hai già fatto intendere con la tua premessa come non ci siano responsabilità dei singoli, ma una gara preparata male, a partire dall'atteggiamento, arrivando fino all'approccio e magari la scelta degli 11 da mandare in campo titolari. Tanti ascoltatori ti chiedono se sei dello stesso parere di ieri su Ulahi, che abbiamo invocato per quanto riguarda la volontà della piazza, soprattutto al fianco di Fagioli, ma che oggi forse ha fatto capire di non essere pronto, di essere un acquisto in prospettiva, nonostante il grande investimento economico fatto in estate su di lui.

0: Ma oggi, ragazzi, pensare che il problema sia, il problema è De Gea che deve buttarla. Ho sentito il commento di Lorenzo, c'ha ragione, non è il primo dei colpevoli, sicuramente, però da un portiere dell'esperienza di De Gea la deviazione la fa più laterale possibile, ma non è il problema di De Gea, ma le Ranieri, mamma mia, cioè io non saprei da dove partire per questa squadra, no? Cioè no. Che avete visto? Io non ho visto niente, ma lo ripeto, non ho visto quello che per me era fondamentale, quello che avrei voluto vedere. Oggi si dice la Fiorentina è un momento di costruzione, va bene, ma se te oggi fai 2-2 a Genoa e già l'hai raccattata, hai costruito qualcosa oggi nella mentalità? Niente. Cosa hai costruito? Qual è la tua idea di calcio? Cioè non lo so, poi ci sono delle problematiche ovvie, la difesa prende sempre gol, ragazzi, ma stavolta abbiamo preso gol da quasi niente, perché Genoa è poco, ma avevamo preso gol anche dal Venezia, Che
1: sì, sono 5 le reti subite con Vanoli in panchina, 14 in totale dall'inizio del campionato. Sì,
0: ma voglio dire, prendi, scusate, mi ho perso il microfono, perso l'auricolare, prendi gol da tutti, ma non mi è piaciuto nemmeno la copertura del centrocampo, no, perché di Fagioli c'era il nome in campo oggi. Ma sì, io a occhio e croce, a parte l'autorete, ma che grandi parate ha fatto il portiere del Genoa? Io non ne ricordo.
1: Si sono mandate fuori noi.
0: Insomma, cioè non lo so. Ma stiamo parlando, lo ribadisco, te oggi sei terzultimo in classifica, quindi oggi sei, non è così perché hai gli stessi punti di altre 5 squadre, poi vediamo. Però, cioè, te oggi sei in questa situazione classifica. E dopo un momento pensavi che doveva segnare la partenza di un nuovo percorso. Allora, questa Fiorentina non rischierà di retrocedere, io ne sono convinto, non avremo i tormenti degli anni passati, anche se ora il calendario sarà brutto e potremo anche ritrovarci un po' in difficoltà. Ma il problema che ci dobbiamo porre, la grande domanda, è che 120, 130, 140, 150, sembra di parlare di dare numero al lotto, tutti questi milioni spesi nel mercato, cioè voi oggi intravedete un progetto calcistico, un progetto tecnico, un'idea di calcio, qualità tecniche dei giocatori, cioè non lo so. Ecco, io trovo, ribadisco, molto più allarmante dal mio punto di vista, ma più che allarmante direi triste dal mio punto di vista tutto questo, che non il risultato, che secondo me, poi lo ripeto, non è nemmeno giusto, perché secondo me la Fiorentina non avrebbe meritato di perdere.
2: L'ultima domanda, Luca, sulle scelte iniziali di Vanoli abbiamo già commentate, su quelle invece a partita in corso, secondo te soprattutto gli ultimi due cambi, Gonsalves soprattutto, mi riferisco a lui, potevano arrivare un po' prima per mettere un po' più di qualità e per cercare magari attraverso la qualità di pareggiare questa partita?
0: Guarda, io io pensavo che nell'intervallo lui avrebbe inserito Gonsalves al posto di Ulahi, passando al 4-2-3-1 con Gonsalves dietro Pellegrino al posto di Beto, anche perché immaginavo che la Fiorentina avrebbe stazionato dentro l'area rigore avversaria, quindi anche per sbaglio qualche cross sarebbe arrivato. Quindi immaginavo Gonsalves, Beto e Ngi al posto di Gnonto o di Mastantuono, a seconda di qual era lo stato fisico di Mastantuono. Io immaginavo a inizio ripresa questi tre cambi e il passaggio al 4-2-3-1. Quindi la risposta alla tua domanda è no, prima, molto prima l'avrei messo, perché in una squadra così malmessa mentalmente anche devi andare a cercare il colpo del giocatore, e Gonsalves il colpo ce l'ha, e quindi io sarei andato a cercare i giocatori di colpo. Ecco, poi Vieri, lui l'ha messo perché Ranieri ha ammonito, poi Ranieri ha fatto una partita da catastrofe, va bene, poi Vieri ha fatto anche una buona cosa, un buon recupero, ma i cambi dovevano essere per cercare gente che fa gol. A livello di, ora ribadisco, Ranieri oggi ha fagiato a 4, ha fatto un errore che non capisco come può, ma se io ho bisogno di qualcuno che fa gol, ma Ranieri mi può fare gol su calci piazzati, su colpi, io Ranieri non lo levo mai perché lui è uno che può farmi gol, io avrei tenuto in campo tutti quelli che potevano far gol.

0: Quindi io sinceramente non avrei tolto nemmeno Ranieri, che pure, ripeto, 4, ma 4 per affetto, perché comunque poveraccio, ho visto come c'è rimasto dopo il gol che ha preso, e secondo me aveva delle responsabilità anche sul primo, ma lì, come hai detto te, Lorenzo, è stata una cooperativa del buco lì, perché lì hanno sbagliato in 3 o 4, tutti che lì erano lì hanno sbagliato tutti.
1: Luca, grazie mille come sempre.
0: Ciao, ciao.
1: Grazie a Luca Calamai che è intervenuto oggi da Scandicio, ripetiamo ancora, al padiglione Resistenza, dove c'è appunto Radio Firenze Viola, dove potete passare se volete, insomma, fare un giro anche per sbollire dopo questa brutta prestazione da parte della Fiorentina. Faremo altri collegamenti nel corso del pomeriggio e anche nella prossima trasmissione, dove verrà appunto data la linea direttamente da Scandicci e verrà condotta lì la trasmissione dopo la nostra. Qualche messaggio, Chiara, e poi andiamo da Angelo Giorgetti.
2: Sì, Simone ci scrive: il calcio è uno sport assurdo, se si buttavano dentro due delle occasioni che abbiamo fatto, o se entrava la palla che poi è andata sul palo e si vinceva, avevamo fatto una partita fantastica. È così, noi a Firenze non abbiamo equilibrio, giornalisti compresi. Simone, però ti ricordo che nel primo tempo il Genoa poteva chiudere con un vantaggio ben più ampio del 2-0, quindi se dobbiamo mettere nel calderone, purtroppo dobbiamo mettere tutto, e quindi non è detto che poi la Fiorentina potesse arrivare ai 3 punti. Il problema non è la scelta della formazione, che ti dovevi immaginare che il Genoa sarebbe partito a 1000, dovevi stare lì dietro e reggere l'urto. Poi si è avuto anche un po' di sfortuna, però un allenatore la doveva preparare diversamente, questo ce lo scrive Roberto. No, non lo levare Ranieri, ha rischiato la seconda espulsione, e Calamai lo lasciava in campo. Seconda ammonizione, poi sì, si sì. Corregge Francesco.
1: Sì, probabilmente ha pensato a quello Vanoli, come abbiamo detto anche nell'intervallo. Buonasera anche Angelo Giorgetti. Ciao Angelo.
3: Sì, ciao Lorenzo, ciao Chiara. Buonasera.
2: Ciao Angelo, ben trovato.
1: Insomma, questa volta insomma non possiamo parlare di una Fiorentina convincente, non possiamo parlare di passi avanti, possiamo parlare solo di passi indietro rispetto a ciò che avevamo visto prima della sosta.
3: Sì, guarda, siamo passati dalla lunga pausa alla menopausa, e mi riferisco al primo tempo, perché una cosa inspiegabile e non giustificabile è stato l'approccio, perché anche da quello che aveva detto Vanoli, questa partita era importantissima, lui stesso ha detto che la partita contro il Genoa era più significativa anche di tutte le altre che verranno dopo, che poi magari ricorderemo quali sono, e quindi un approccio inspiegabile. Poi sentivo prima Luca che parlava delle scelte fatte all'inizio, e sono d'accordo, cioè è incomprensibile mettere Ulai in quella posizione, se lo sono mangiato vivo, un centrocampo senza alcun tipo di equilibrio, e questo mi fa ancora più pensare, e mi dispiace perché Vanoli più volte ha parlato dell'equilibrio necessario al centrocampo proprio per gestire diciamo Ulai. Se lo metti in quella posizione alta, ma che cosa pretendi da lui? Cioè la mandi in giro per il campo senza fargli toccare il pallone, è anche un cattivo modo secondo me di gestirlo. Quindi nel primo tempo tante responsabilità da parte di Vanoli, per non parlare poi di Beto, che francamente in questo momento mi sembra difficile preferirlo a Pellegrino, per non parlare anche di Fagioli, che ha giocato una parte di partita veramente da dimenticare. Il Genoa gli ha messo sopra Messias, non un marcatore di quelli indimenticabili, e Fagioli per un tempo abbondante, insomma, è stato in grande difficoltà. Quindi una Fiorentina super deludente, sono d'accordo con Luca, è triste questo momento, perché francamente dopo 2 partite convincenti tutti ci aspettavamo un salto di qualità, e invece la Fiorentina è tornata inespressa, con l'aggravante, insisto, di questo approccio nel primo tempo che non è giustificabile.
2: C'è un'altra riflessione, Angelo, che è curiosa, ed è una riflessione che mi colpisce, nel senso che a mio avviso offre uno spunto di riflessione. Un ascoltatore fa riferimento non solo alle rovesciate tentate da Beto tutte le volte che ha avuto la possibilità di gestire un pallone in area di rigore, ma anche a tutti i colpi di tacco, alle giocate, che in un certo senso rappresentano sul campo tutti quei discorsi che noi facciamo quando chiamiamo in causa degli obiettivi che in questo momento sembrano molto distanti. Il potenziale non si mette in discussione, a maggior ragione quando è stata fatta una scelta che ha visto arrivare a Firenze giocatori giovani e quindi giocatori con una progettualità davanti. Ma come si fa a tornare al qui e adesso? Qui e adesso che vede la Fiorentina in una situazione di classifica preoccupante e, come dicevi tu, le partite che ora attendono la formazione di Vanoli: domenica 18 alle ore 15 Fiorentina-Como, poi la Fiorentina affronterà l'Inter a San Siro alle 12.30 della domenica 25 di ottobre, Fiorentina-Atalanta al 29 di ottobre, Sassuolo-Fiorentina e, per concludere prima dell'ultima sosta del 2026, Fiorentina-Juventus l'8 di novembre.
3: Sì, sai, il rischio con una rosa così giovane è che si inneschi proprio il meccanismo dal quale più volte Vanoli ha ricordato di essere fuggito l'anno scorso, quindi tanti meriti a Vanoli perché una stagione fa è riuscito comunque a salvare la Fiorentina che era precipitata dentro una quasi depressione, però ora non vorremmo che la Fiorentina tornasse di nuovo in questa depressione perché il calendario è brutto e perché oggi è arrivata una non risposta da parte mia. Quindi ci sono state anche delle finezze, sì, ma è una squadra che ha una grande tecnica. Nel secondo tempo il Genoa, voglio dire, è stato messo sotto alla grande, alcune sostituzioni sono state fatte secondo me in ritardo. È una partita che ci ha portato, insieme a questa sconfitta così grave, anche tanti dubbi in più, secondo me, sulla gestione di Vanoli, perché avrebbe dovuto, un tecnico della sua esperienza, avrebbe dovuto essere molto più pronto a mettere in campo una formazione che non venisse schiacciata per i primi 25-30 minuti. Cioè, questo, insisto, io non riesco a digerirlo, non è comprensibile, non è comprensibile. Poi la Fiorentina, che è passata ad un quasi 4-2-3-1 nel secondo tempo, spostando Mastantuono quasi a fare il regista, ha dimostrato di essere più forte del Genoa, ma che cosa te ne fai se poi alla fine perdi? Cioè, non serve a niente. Ecco perché è mancata concretezza, sono mancate le idee e ci sono state, secondo me, delle ingenuità quando Vanoli ha pensato a questa formazione.
1: Chiaramente, secondo me, ammetterà di aver sbagliato, insomma, le scelte iniziali, o comunque sia anche non lo ammetterà davanti alle telecamere, ma magari lo ammetterà a se stesso, voglio dire, cioè è stato sicuramente un errore mettere quel tipo di formazione oggi. Secondo te da cosa ripartirà, da come reimposterà la sua Fiorentina per questo ciclo, appunto, di partite molto complicato che abbiamo detto prima?
3: Parliamo di avversari veramente forti, come l'Inter, lì sai, cioè sono squadre che giocano, soprattutto il Como, e mantengono palla, hanno una tecnica superiore, per cui difficile dire ora, dopo questa sconfitta, come imposterà. Senz'altro quello di Ulai, che è stato pagato diciamo quasi 30 milioni, diciamo, rischia di essere un problema se non viene affrontato nel modo giusto. E mi sorprende questo, perché Ulai deve essere messo in condizione di saper fare quello che fa. Non lo puoi mandare in giro per il campo a caccia di palloni alti e si spianca e basta, e poi è stato anche ammonito, diciamo, quasi subito. Per cui errori di gestione e una Fiorentina che, insisto, la cosa che alla quale deve stare molto attento Vanoli è che non si crei di nuovo questo clima mortale all'interno di una rosa che è sì più forte rispetto a quella dello scorso anno, e su questo non ci sono dubbi, ma è anche più giovane, e quindi sappiamo bene che i giovani possono essere trascinati verso il basso, no? Quando le cose non vanno bene.
1: Chiara?
2: Sto pensando anche un po' di singoli, Angelo, perché l'abbiamo detto, oggi le cose che non hanno funzionato sono diverse, e anche le risposte che speravamo di non ottenere sono parecchie. Ma se tu dovessi scegliere l'uomo che oggi ti ha dato comunque il segnale più incoraggiante per ripartire, per quanto riguarda l'attacco, ti chiedo, nello specifico la punta, continueresti con Pellegrino, insisteresti con Beto?
3: Guarda, io il Beto di oggi, a parte la centesima, diciamo, mezza rovesciata che ha provato a fare da quando gioca, francamente non trovo il motivo di farlo giocare così se non viene servito, perché lui è uno che attacca la profondità, però devi metterlo in grado di farlo, cioè se non gli arrivano palloni giocati con il tempo giusto e poi dopo viene inghiottito come abbiamo visto oggi. E guarda, oggi anche se è partito con molta difficoltà perché è arrivato in ritardo dall'Argentina, insomma proprio l'ultimo, io credo che Mastantuono abbia dimostrato anche con un recupero fra l'altro bellissimo che ha fatto nel secondo tempo e cambiando anche ruolo, andando a fare quasi il regista arretrato, comunque più il trequartista, ecco, mi sembra che Mastantuono sia quello che ci metta più rabbia di tutti. Ora io non so se per questo, cioè se perché è argentino, perché si trova addosso anche una responsabilità che certamente non gli auguro, perché lo ucciderebbe secondo me a livello di calciatore, quindi di essere il sostituto di Messi in nazionale, però è quello che ci mette più reattività, mi sembra. Quindi io ripartirei da lui, anche se è scontato dirlo, perché credo sia il giocatore che la Fiorentina, insomma, che ha più classe e più forza dentro la Fiorentina. Poi dopo sul centravanti, francamente, a me piace più Pellegrino Di Beto in questo momento, e quindi io punterei su lui.
1: Sarà una lotta a due, secondo me, Angelo, tra Nico Pass e Mastantuono per prendere l'eredità di Messi.
3: Sì, ma non gli auguro io.
1: Ma sarà dura per tutti.
3: Disegnato... No, sì, per tutti. Per tutti, perché l'abbiamo visto negli anni, no, di altri numero 10, mi viene in mente D'Alessandro, no, ti ricordi?
1: Poi certo, lì erano i nuovi Maradona, adesso sono i nuovi Messi.
3: No, appunto, facciamo finta, insomma, io spero che la nazionale, cioè, non dica, cioè, che faccia finta che non ci sia un erede di Messi. Lo auguro anche a Mastantuono.
1: Senti Angelo, andiamo a sentire De Gea insieme, lo commentiamo al volo e poi ti lasciamo, okay. Così a DAZN De Gea.
4: Buonasera innanzitutto.
5: Buonasera.
4: Ti chiedo quanto e se c'è del rammarico per non aver portato a casa un punto, soprattutto per come la Fiorentina poi è entrata nel secondo tempo.
5: Sì, il peccato è che abbiamo preso due gol nei primi 20 minuti, anche l'abbiamo detto in spogliatorio che qua le prime 15 e le ultime 15 sono molto importanti. È stato lì, abbiamo preso due gol e due errori, potremmo anche prendere di più. Ma siamo una squadra giovane, un po' un processo per capire un po', per migliorare, ma è vero che anche dopo questo abbiamo fatto un gran secondo tempo, potremmo anche pareggiare, anche se abbiamo fatto tante occasioni nel secondo tempo, un peccato almeno non portare un punto a casa.
4: A voi ragazzi.
6: Alessandro Budel.
7: Ciao David. Volevo chiederti se eventualmente, se fosse un po' il problema, no, anche della Fiorentina, che quando magari non fa la partita rischia magari di abbassarsi, rischia, ecco, di lasciare troppo spazio. Questa è una squadra quasi che deve sempre giocare, non lasciare mai il pallino all'avversario e quindi tenere sempre costantemente una pressione alle squadre avversarie, perché quando devi difendermi dà l'idea che lasci un po' troppo il fianco poi alle squadre avversarie.
5: Sì, l'hai detto molto bene. Siamo una squadra che ha bisogno della palla, di giocare, di appressare alto, e per questo che i primi 20-25 minuti abbiamo andato mezzo e la pressione non era forte, non era buona, e alla fine loro qua sono forti e abbiamo preso queste due gol. E dopo il secondo tempo hanno cambiato tanto, hanno cambiato uno o due giocatori, anche abbiamo andato più alto a pressare e abbiamo creato tante occasioni. Anche te lo hai detto molto molto bene.
6: David, ci racconti un attimino quella parata folle che hai fatto su calcio di punizione, perché sei volato alla grande e a un certo punto noi dalla nostra prospettiva avevamo quasi avuto, sempre messi, forse la barriera non era messa benissimo, però hai fatto una roba incredibile, cioè tu come l'hai vista dal tuo punto di vista? Perché è stata, ecco, guarda, la stiamo riproponendo anche noi, è una roba.
5: La barriera era quasi perfetta.
6: Quasi perfetta.
5: Sì, ma alla fine contano le parate che ti danno punti e questa non ha dato nessun punto alla squadra, non serve di troppo, no? Ma sto guardando qua, è una buona parata, ma come ti ho detto, sempre che la parata ti dà un punto, fa vincere la squadra, è anche meglio, no? Ma dobbiamo continuare e andare avanti insieme, come ho detto, e soprattutto imparare di queste prime 20 minuti che abbiamo fatto oggi.
6: Vabbè, ne hai fatte tante comunque di parate che hanno regalato punti, quindi insomma siamo sicuri che continuerai a farne. Grazie mille per essere stato.
1: Allora, queste le parole di De Gea. Sulla prima analisi ti porto lì, Angelo, ovvero abbiamo fatto un primo tempo, i primi 15 minuti, sapevamo che i primi 15 minuti e gli ultimi 15 minuti sarebbero stati molto importanti. Nei primi 15 abbiamo preso due gol e ne potevamo prendere anche di più. Poi dopo, nel secondo tempo, gran secondo tempo, citando le parole di De Gea, e potevamo anche pareggiare. Insomma, però quei primi 15 minuti...
2: E se lo sapevi è un aggravante aver preso due gol.
3: No, io torno lì, una squadra come la Fiorentina che cerca continuità e consapevolezza non può presentarsi in questo modo contro il Genoa, anche perché io sono d'accordo con De Gea, cioè il secondo tempo ha dimostrato che tecnicamente la Fiorentina è quasi di un'altra categoria. Perché quindi buttare queste occasioni quando capitano e fare anche queste figure? Perché il Genoa per 20 minuti abbondanti ha proprio dominato, questo non è scusabile. Poi dopo sul resto io credo che De Gea oggi abbia anche un po' di responsabilità sul primo gol, perché quella respinta sul tiro, se non sbaglio, di El Shaarawy è stata abbastanza molle. Poi il Genoa è stato fortunato per quel tiro, che è diventato un passaggio per l'attaccante che ha segnato. Bellissima parata sulla barriera, però credo che non fosse stata messa benissimo, perché è passata proprio diciamo vicino all'ultimo uomo che era sul palo, quindi bravo De Gea, però magari la barriera avrebbe dovuto essere sistemata meglio. Strano per un portiere della sua esperienza. Detto questo, quando la Fiorentina perde va sempre a parlare a lui, diciamo povero uomo, anche perché è capitano e dice le cose come stanno, e più che da imparare da queste situazioni bisogna evitare, come dicevo prima, di ricadere in una situazione di pensiero che è negativa. E questo ecco sarà la cosa sulla quale dovrà lavorare di più Vanoli, perché questa rosa è giovane, come dicevo prima, e quindi bisogna evitare proprio che entri in un loop negativo alla vigilia di partite così difficili.
1: Angelo, grazie mille come sempre, alla prossima.
3: A voi ragazzi, buona
2: ciao
3: serata.
2: Ciao Angelo, a presto.
1: Grazie ad Angelo Giorgetti. Tra poco andiamo da Tommaso Loreto per le pagelle, insomma saranno dei voti che probabilmente avete già letto anche su Firenzeola.it, abbastanza bassi per una prestazione non bella da parte della Fiorentina, per usare un eufemismo. Leggiamo qualche messaggio.
2: Giuliano da Poggi Bonsi, che critica la campagna acquisti mettendo in discussione la qualità dei giocatori. Secondo me vuole pescare nel torbido per forza. I singoli sono tutti discreti, in alcuni casi sono proprio buoni. Il problema è che la squadra ancora non è tale e si deve creare un'amalgama che al momento non c'è. Oggi purtroppo il maggiore responsabile per me è il povero Vanoli, che ha voluto stravolgere ciò che cominciava a trovare una minima intesa. Comunque tutto senza trovare capri espiatori né volere la testa di questo o di quello. Alessio, camionista di Modena, siamo come il Tottenham, si spende un sacco di soldi e facciamo sempre delle figure barbine, edulcoro un po'. Ma sarà che ho visto un'altra partita al primo tempo, non siamo stati all'altezza. Anche qui edulcoriamo il messaggio di Aldo dalla Palma. Ulai non lo capisce nessuno, probabilmente è avanti con i tempi. Allora non ci si capisce, non siamo purtroppo ancora squadra. Questo ce lo scrive Nicola. Vanoli ha sbagliato, ma dell'arbitraggio che ne dite? Tutta la difesa ammonita, mentre il Genoa ha picchiato tutta la partita. Finale del primo tempo si giocava bene, ha dato solo un minuto di recupero con due gol e un gol annullato con tanto di VAR. Ma le altre cosa hanno rimesso per annullarci il gol?
1: Insomma sì, anche l'arbitraggio non è che abbia convinto fino in fondo. Andiamo da Tommaso Loreto. Ciao Tommaso, ben ritrovato.
8: Di nuovo.
1: Ne abbiamo parlato durante il primo e il secondo tempo, di una Fiorentina che comunque aveva le carte in regola per pareggiarla questa partita, nonostante l'inizio shock. Però poi alla fine non è arrivato il pareggio e c'è tanto rammarico in vista anche di un calendario molto tosto che ci sarà adesso.
8: No, poi non siamo squadra, ecco, mi sembra, l'ha letto la Chiara in un messaggio, sono d'accordissimo. Non siamo squadra e insomma è un po' un problema, perché comunque su questo aspetto ci hai lavorato in questi giorni al Viola Park. È vero, ti mancavano per esempio Fagioli e Ndur, che sono fondamentali per lavorare sul centrocampo, per i problemi evidentemente fisici non lavora ancora con i compagni di squadra in modo da avere grande sintonia, però ecco, un'idea, un'impostazione di gioco forse potevi darla. Invece oggi non si è vista, c'è da aggiungere un approccio alla partita sbagliato, perché ci stava, se non per non dire fosse scontato che Genoa sarebbe partito molto forte, e tu invece sei partito molto timido, molto impaurito, aspettandoli. E sono d'accordo, sentivo Luca, e non è l'impostazione, ecco, che poteva servire, tanto più oggi al cospetto di una squadra in difficoltà, ma se vogliamo anche a livello generale, proprio per i giocatori, per il tipo di strada che si è scelto sul mercato. Io stavo mandando il video per i social, qui parliamo tanto della qualità che è arrivata in estate, di una Fiorentina che quest'anno ha molti interpreti di qualità, ma per ora il tutto è molto potenziale. Sì, c'è Mastantuono, che anche su questo do ragione ad Angelo, è quello che ci mette più temperamento, però poi intorno questa potenzialità ancora, questa qualità potenziale, scusate, sì, ancora non si manifesta, non si palesa. Hai avuto un paio di situazioni con Dur, una è un tiro da fuori, un altro è stato il tiro alto, ma poi dentro l'area di rigore, ragazzi, non ci si entra quasi mai. E in questo la scelta di Beto oggi non ha pagato. Tu cercavi profondità, cercavi probabilmente il contropiede, e in realtà il primo tempo sei stato costantemente all'angolo, e se contiamo che davanti avevi una squadra che non è costruita, ecco, per stare, non dico ai piani alti, ma a provare a lottare per l'Europa, oggi è uno schiaffo che ti riporta un po' sulla terra alla luce di questo continuo raccontarci che la qualità è alta. Io continuo a pensare che la squadra sia interessante, però se non gli diamo un gioco, un'idea e un po' anche di coraggio mentale di provare a impostare la partita quando giochi in trasferta con un Genoa che è già a rischio cambio allenatore, diventa difficile.
1: Sì, sono d'accordo. Allora, Tommaso, andiamo ad ascoltarci Vanoli insieme a Dazon e poi lo commentiamo, così danno Vanoli a Dazon.
9: Buonasera, buonasera a tutti.
4: Magari lascio dopo a loro le considerazioni e le domande, le curiosità che avevano su Mastantuono, però le chiedo, per come si era messo il secondo tempo, se si aspettava un risultato diverso.
9: Mi aspettavo un approccio diverso. Abbiamo regalato quasi un tempo andando sotto di due gol. Dobbiamo ripartire dal secondo tempo, perché il secondo tempo dobbiamo migliorare, forse giocare meno tocchi, non portare meno la palla, e quando l'abbiamo fatto, infatti, siamo andati a fare gol. Ripeto, siamo una squadra giovane in costruzione, l'ho detto, fatta di alti e bassi, e questi sono i bassi che ci devono essere da insegnamento, che su ogni campo non puoi perdere 20-25 minuti.
4: A voi, ragazzi.
10: Alessandro Budel, per lei, mister.
11: Ciao, mister. No, volevo chiederti, solitamente ciao, le tue squadre sono molto corte, compatte, tengono tanto palla, si trovano sempre facilmente. Oggi invece ho visto la squadra veramente molto lunga, sembrava quasi una via di mezzo, sembra, non andava a prendere alto, non stava bassa quando andava a difendere come blocco compatto. Cioè, lì dove è stato il problema, secondo te? Più davanti, che magari c'è stata poca pressione, o più che altri centrali magari si staccavano troppo a volte e non riuscivano poi ad accorciare bene quei centrocampisti?
9: No, hai detto bene te, il primo tempo, se vuoi andare a pressare alto devi andare con un'altra energia, un'altra carica, devi avere un po' più di coraggio. Hai detto giusto, siamo stati in quella via di mezzo, come dico io, nella terra di nessuno, che le squadre ti fanno male, quindi anche perché ci abbiamo messo tanto a capire anche come erano disposti loro, e questa è un'altra lezione che noi dobbiamo imparare. Però effettivamente i primi 20-25 minuti eravamo lunghi, non eravamo squadra, è un po' quello che ho detto da quando sono arrivato. A volte non riusciamo a correggere subito l'errore e ci vuole sempre una pausa per dopo rimettere a posto tutte le cose. Nel secondo tempo, ripeto, l'abbiamo fatto meglio, molto meglio, siamo stati padroni del campo, abbiamo creato tanto, però abbiamo, secondo me, trovato anche poco lo specchio. Quindi, ripeto, gli ho detto anche ai ragazzi, è una lezione, dobbiamo tenere la testa alta e capire tutti, anche i nuovi, che cos'è il calcio italiano.
10: Mister, buonasera anche da parte mia. Stavamo dialogando, insomma, con Alessandro Budel un po' leggermente, in maniera molto leggera, sul discorso la 10, Mastantuono, Argentina, eccetera. Ma al di là di questo, insomma, forse è vero che lei ha detto in conferenza che è un ragazzo giovane, quindi può recuperare, però ci stavamo interrogando, dirlo dopo è sicuramente più semplice, ci mancherebbe altro, se magari potesse aver avuto più senso inserirlo nel secondo tempo. E poi la mia domanda era anche su Pedro Gonçalves, perché anche qui molti se lo aspettavano dall'inizio, invece è entrato nella parte finale. Le chiedo allora a che punto è il percorso di crescita di questo ragazzo, che insomma comunque in Portogallo ha fatto vedere le grandi cose, e anche lei lo ha esaltato in conferenza. C'è un motivo particolare per cui non è partito dall'inizio?
9: No, assolutamente non c'è motivo. Ripeto, ho una rosa ampia di cui si possono scegliere, le partite a volte si vedono, si provano anche a vedere. Ho detto, oggi nel calcio italiano ci sono 5 sostituzioni, quindi abbiamo la fortuna anche di poter vedere la partita anche sotto questo punto di vista. Per quanto riguarda Franco, ho detto, è un giocatore importante, come tutti i giocatori importanti nella crescita devono sapere fare questi viaggi e essere pronti a giocare. Lui l'ha fatto, penso che la condizione fisica sua oggi si è visto, quindi ha fatto una buona partita. Su Pedro sono convinto che è un giocatore, come ho sempre detto, che ci può dare qualche cosa in più. Sicuramente poi anche l'entrata di Inge era un po' tenersi qualche cartuccia per andare anche a volte su campi aperti, perché noi in quel ruolo lì ci manca un esterno, e l'unico esterno di gamba a volte è lui. Però ripeto, io penso che non sia stato questo il problema dei cambi, chi ha giocato, chi non ha giocato. L'ho detto, penso che l'approccio è quello che gli ho detto ai ragazzi, dobbiamo migliorare e capire.
4: Mister, prima di salutarla c'è un messaggio importante da leggere.
9: Sì, con un SMS al 45514 aiuteremo la Lega del Filo d'Oro a curare i bambini sordociechi.
4: Grazie.
1: Allora Tommaso, queste le analisi da parte di Vanoli, si ricomincia, no, da quel primo tempo che non si spiega neanche lui, però insomma se non se lo spiega lui è un problema.
4: Abbiamo un problema.
1: Esatto.
8: Beh sì, l'approccio si prepara prima, si prepara col lavoro, con gli allenamenti, con l'ambiente all'interno del centro sportivo, eccetera. Quindi quando poi c'è un approccio così, tanto più in una situazione che sai che è delicata, perché sai che arrivi a affrontare una squadra da quanto tempo non vince la Genoa. E quindi se è stato sbagliato l'approccio e regali un tempo, c'è un problema. Come al solito noi non lo sappiamo, perché cosa abbiamo fatto sostanzialmente dentro la parca, lo vediamo con 2 o 3 foto quando va bene sui social e rizzati. E però sotto questo profilo evidentemente c'è anche responsabilità del tecnico se l'approccio non è stato l'ideale. Poi è vero che non sono sempre comunque i singoli o le scelte a incidere, però è anche vero che pronti via oggi la scelta di Beto al posto di Pellegrino, che è una scelta di rottura, perché fino ad oggi era stato Pellegrino il titolare, non solo non ha funzionato, ma a me è parsa controproducente, così come evidentemente se su Mastantuono si decide di dargli continuità al di là degli impegni in nazionale, dall'altra parte l'idea di Ionto non ha pagato tanto quanto poteva dargli l'imprevedibilità di Gie, che poi io ho trovato un po' confusionario dopo il suo ingresso, però ha chiaramente delle qualità e delle potenzialità dirette. In più, ripeto, sotto il piano della fase difensiva mi sembra che non si sia lavorato al meglio, perché qualche progresso l'avevi visto soprattutto nei singoli, penso a Dragusin contro il Napoli, però avevi già continuato a mostrare, no, questo fianco debole, e oggi su tutti e due i gol, ora sul primo c'è le responsabilità di De Gea, ma poi sono in tanti a guardare, sul secondo praticamente non si salva nessuno, e quindi anche lì c'è da stare a testa bassa. Che il gruppo sia nuovo e giovane lo sappiamo, quindi giustissimo dare tempo, però ecco, quantomeno l'idea, il marchio di gioco, proprio l'idea che si vuol dare a questa squadra ancora non c'è, ed è questo quello che secondo me chiama in causa in questo momento Vanoli, perché ci sono da prendere delle decisioni per dare un'idea di gioco che ad oggi non si vede.
2: Ti avrei portato proprio su quest'ultimo aspetto, Tommaso, perché sostanzialmente gli ascoltatori si dividono tra chi in un certo senso pretende anche pazienza e cautela proprio alla luce della tipologia di investimenti fatti in estate e chi invece chiama in causa i soldi spesi dalla Fiorentina per affrontare questa stagione, indipendentemente dal percorso che poi potranno avere i giocatori che da qualche mese indossano la maglia viola. Quindi ti chiedo come si fanno a incontrare queste due correnti di pensiero, perché la Fiorentina ha bisogno di cambiare drasticamente la marcia in questo campionato e ha bisogno già di dare delle risposte che facciano capire che il percorso intrapreso è il percorso giusto.
8: È un bel tema, bisognerà che in questo magari qualche indicazione, qualche intervento arrivi anche da parte della dirigenza, nel senso che sappiamo che è un anno di ripartenza, però sappiamo anche che si è speso quasi 150-160 milioni, lo stesso l'AI oggi è stato tra i più negativi, però è chiaro che con quella posizione, con questa propensione offensiva, che tu lo possa immaginare mezzala o regista, comunque in quella zona di campo, se vogliamo, quella che poteva essere di Attà, sei comunque a metterlo in un altro ruolo. Poi non voglio svegliare il can che dorme al secolo il nostro Di Benedetto, però veniamo da effettivamente tre partite dell'Italia, sembra ne abbia giocate tre, in cui Fagioli lo hai rivisto in quella posizione a fare determinati compiti. Se appunto Ulahi, come abbiamo capito, doveva arrivare in sua sostituzione, non lo so, si può anche immaginare a questo punto di liberare Fagioli e lavorare su Ulahi in altra posizione. E sono tutti aspetti che però inevitabilmente sulle spalle di Fagioli pesano, perché la squadra è stata fatta con innesti di qualità. Lo stesso Attà è un innesto importante, e anche lì è particolare che dopo 20 giorni sia l'allenatore a dire che c'è un sovraccarico funzionale all'addome, quando per le prime 5 partite sostanzialmente è sempre stato messo in campo, e prima ti veniva detto erano scelte solo di cautela tenerlo a riposo anche contro il Signa, adesso non sai nemmeno quando rientra. Ci sono delle responsabilità sicuramente nei confronti degli investimenti, e per difendere l'allenatore, ma anche per spiegare dove si vuole andare, secondo me spetta anche alla società in questo momento gestire questo gruppo. Oggi è stata una ripartenza molto amara, mi auguro che poi col Como, già alla prossima partita, domenica, si ritrovi l'atteggiamento che sarà visto il Napoli, perché i progressi di Fagioli erano stati anche sul fronte dell'atteggiamento. Oggi purtroppo primo tempo svagati e volesi bene, sembrava non toccasse a loro oggi giocare.
1: Sì, sono d'accordo, insomma un approccio sicuramente rivedibile. Andiamo con le pagelle, Tommaso.
8: Allora, pagelle che chiaramente, anche se poi nel secondo tempo qualcosina in più si è visto, però sono abbastanza negative per il risultato finale. Cominciare da De Gea, che ok, si riscatta sulla punizione di Messias, ma sul primo gol respinge come mi risulta si insegni in modo diverso, ecco, non in quel modo. Quindi poi sul primo gol c'è una discreta responsabilità, sul secondo può farci poco, 5,5, visto che poi nella ripresa è spettatore. Io della difesa forse avevo una mezza idea di salvare Valdepeñas, però anche nei suoi confronti pesa molto il primo tempo. Per la verità lo spagnolo il secondo tempo è cresciuto e ha trovato anche più sicurezza, fatto anche un tentativo di tiro dentro l'area e un'imbucata per sì, però non l'ho salvato, gli do 5,5, come ho dato 5,5 anche a Dragusin, che più o meno come lui ha ritrovato sicurezze col passare dei minuti, e però nel primo quarto d'ora, primi 20 minuti era assolutamente all'angolo, quindi 5,5 anche per il centrale. È chiaro che Ranieri oggi è il peggiore, da 4,5 con tanto di ammonizione. Jimenez per me porta a casa mezzo voto in più per l'episodio del gol, dopodiché è da 5,5, quindi capite da dove partivo, anche per il raddoppio di Messias, e lui abbandona serenamente e osserva mettere dentro il raddoppio, quindi difesa negativa in toto con l'ingresso di Dodò senza voto a 10 minuti alla fine e Messerieri che un po' meglio va, oddio bastava poco oggi andare meglio di Ranieri, però comunque tiene anche nonostante il giallo che rimedia su Osmaic, quindi 6 a Vieri. In centrocampo Fagioli e Ulahi sono entrambi da 5 per motivi diversi, ma assolutamente non in giornata nessuno dei due. A me per la verità non è piaciuto nemmeno Indur, però gli do atto di averci provato più di altri, soprattutto nel finale di gara, con tanto di tiro sul palo, e anche se poi l'occasione precedente non era male, lì non inquadrare lo specchio è abbastanza grave. Comunque 5,5 Indur, 5 per Fagioli e Ulahi. Io ho trovato abbastanza confusionario anche in sì dopo il suo ingresso, anche con qualche pallone gestito male, infine anche il nervosito da 5,5 l'under 21 svedese, e purtroppo 5,5 anche per Mastantuono, che forse era meno lucido nel secondo tempo per un po' di stanchezza, e oggi l'ho visto anche meno libero nel saltare l'avversario. È un 5,5 che comunque ci sta nell'ottica anche del rientro all'ultimo minuto dall'Argentina. Beto è da 5 pieno, e sorvolando su questo continuo cercare la rovesciata che non mi sembra essere il suo punto di forza, quindi non lo so, qualcuno glielo dica, in genere è proprio il cavallo di battaglia che si tira fuori costantemente, non il punto debole. Comunque lui ci prova, non ci riesce, ha fatto davvero poco Beto, fatto pochino per la verità anche Pellegrino, poi giusto una volta ha colpito di testa, perché giusto una volta è arrivata una palla alta in area di rigore, però anche da lui mi aspettavo qualcosa di più. 5,5 Agnonto, molto intermittente, ha alternato buona volontà a qualche limite, e non era esattamente quello che serviva oggi. Con Salves senza voto, per me entra tardi, io l'avrei già preso in considerazione all'intervallo, tanto più se dovevi cambiare Ulahi, e per quello che ci dicevamo, insomma, Vanoli oggi è sul banco degli imputati, ecco, e quindi è un 4,5 anche nei confronti dell'allenatore, perché la sosta così ampia è sicuramente un'incognita, ma oggi hai fatto un discreto passo indietro e dopo 3 partite è un brutto segnale.
2: Tommaso, rispondi a Emiliano da Santo Domingo che ci scrive: vi seguo con tanto affetto, ma il gol annullato a Fagioli è stata una decisione corretta? Io non voglio giustificare nulla, ci mancherebbe, voglio solo capire come l'avete vista voi.
8: Beh, io non sono espertissimo del regolamento, sono sincero. Ma voi dite, Lorenzo, che dici?
1: No, più che altro, cioè, è il movimento dell'arbitro, perché io l'ho detto subito in diretta, no? Perché hanno fatto vedere il replay appunto di Fagioli che deposita il pallone in porta, perché Below è fuori dai pali, proprio, ma raso terra e la mette in porta. E l'arbitro proprio si gira come a dire: ok, seguo questa azione. Poi ci ripensa poco prima che Fagioli tiri con il piatto destro verso la porta, probabilmente perché il portiere era proprio fuori dai pali. Non lo so, sai, qualche dubbio mi resta, e l'ho detto anche in diretta. Qualche dubbio io ce l'ho, bisogna capire se la Fiorentina aveva chiesto la distanza, no? Come si faceva un tempo, se l'arbitro aveva detto fischio io, però se l'arbitro ha detto fischio io non si gira in quel modo lì, e bisognerebbe capire, bisognerebbe ce lo spiegasse Fagioli più che altro, perché insomma ha fatto questa storia a Instagram, però non vorrei sapere di più, così
2: anche da casa,
1: con gli elementi che ho, che abbiamo, è difficile capire chi abbia ragione.
2: Alessio è d'accordo con te, se non abbiamo chiesto distanza era buono.
1: È quello, Tommaso.
8: Bisognava poi essere magari in campo, capire dalla dinamica,
1: è quello.
8: No, noi abbiamo le immagini dalla televisione, quindi è una visione assolutamente parziale, detto, e poi sicuramente Maresca non ha brillato né per simpatia né, se vogliamo, non voglio dire per equità, però effettivamente gialli in sequenza per la difesa viola un po' meno di là, in particolare viene in mente anche quella gomitata di Ostiga
1: sì,
8: a De Gea, completamente sorvolata, lì poi fatico a pensare e nessuno gli dica nulla, ecco. Però
1: quella forse è ancora più grave, lo sai? Perché lì, cioè, lui ci va proprio col gomito e non ha nessun diritto di andarci col gomito.
8: No, no, va direttamente per far male, per dare un colpo dentro l'area di rigore sull'angolo, che ci può anche stare una malizia così, ma tu arbitro in qualche modo devi capirla, quindi poi lì il giallo ci poteva anche stare se tieni un metro di giudizio come l'hai tenuto su tutti gli altri. Però devo anche dire, insomma, oggi non mi sento di dire che Maresca ha influito su questa sconfitta, ha influito, e come, che per un tempo hai pensato ad altro, e dopo 20 giorni di lavoro al Viola Park non va bene, non va assolutamente bene, e questo chiama in causa tutti, perché poi al Viola Park si lavora la squadra, si lavora l'allenatore, si lavorano i dirigenti. Se l'approccio è sbagliato, come ci dicevamo, evidentemente non sono riusciti a portare la squadra a esprimersi al meglio.
1: Sì, qualche altro messaggio, poi ti salutiamo, Tommaso.
2: Luciano da Empoli ci chiede: ma Vanoli non sarà un allenatore da lotta per la salvezza e basta? Nel senso che magari con determinate pressioni e con un obiettivo specifico riesce a dare il meglio, e in un contesto come invece quello che ha attorno quest'anno emergono i suoi limiti? Forse è un po' prematuro, però sicuramente avremo la risposta a questa domanda e anche a altre. Ci scrive
1: Tommaso
2: anche Silvana, poi
1: vai.
8: Vanoli è bravo a intervenire in situazioni dove c'è anche un po' da ricostruire il gruppo, lo spirito e l'atteggiamento, e te l'ha dimostrato con sostegno anche di Paratici dal febbraio scorso in poi, e in queste partite dopo la sostituzione di Grosso. Sulle potenzialità di gioco, di manovra, di impronta che sa dare a una squadra, Vanoli è lì, è vicino al gradino, ma ancora non lo ha dimostrato di essere un allenatore che dà un marchio chiaro alla sua squadra, perché a Torino non c'era riuscito e nel primo anno a Firenze doveva seguire altro. Forse anche per questo, sempre a Firenze 3 mesi fa, l'idea che potesse restare piaceva a pochi, perché ancora non sappiamo se un allenatore può fare uno scalino in più.
2: Anche nella dirigenza, perdonami l'intrusione Tommaso, noi tante volte si analizza la piazza, ma poi di fatto è stata la dirigenza 3 mesi fa a non considerarlo all'altezza dell'idea che avevano in estate da mettere in pratica.
8: Bravissima, evidentemente pensavano che Grosso potesse dare un gioco diverso, o quantomeno far rendere i singoli diversamente. Poi in realtà lì si è instaurato qualcos'altro, Grosso deve aver perso tutte le sue certezze e il banco è saltato. Però ragazzi, non è che Vanoli arrivi con alle spalle qualificazioni in Champions, o partite indimenticabili, un tiki-taka che gli abbia reso merito in passato, e quindi quest'anno anche lui indubbiamente si gioca molto. E anche questo io ho detto tante volte: occhio che dalla sosta in poi salgono le aspettative su Vanoli, perché la barca Viola l'ha salvata mentre stava affondando e ci ha portato in porto. Però navigare a vela tutti piegati con vento e ti scombina i capelli è un'altra storia.
1: A me non me li scombina i capelli, però
8: è vero.
1: Vero?
8: Puoi sempre andare per obliquo sorseggiando un ottimo prosecco al tramonto.
2: Rispondiamo al volo a Paolo che ci manda una foto direttamente dalla fiera di Scandicci e ci chiede: dov'è lo stand di Radio Firenze Viola, padiglione Resistenza? Sì. Correte, perché poi dalle 18...
8: E non è un caso, ovviamente.
1: Sì.
8: Siamo al padiglione Resistenza.
2: Ah, okay.
1: Sì, perché bisogna resistere a vedere questi scempi tutte le settimane.
2: Avevo promesso a Silvana di leggere anche il suo messaggio prima di chiudere. Si scusa anche per i tanti messaggi che ci sta mandando nel tentativo anche di sfogarsi. Ci dice: io non ce la faccio a stare zitta. Ho sentito adesso le parole di Vanoli. Si ricomincia con un allenatore che analizza solo l'approccio e le prestazioni dei singoli, ma non si mette in discussione per quanto riguarda la preparazione della partita, cosa che compete a lui. Non ha detto che anche lui non ha capito subito come giocava il Genoa. L'allenatore è lui, e lui per primo deve correre ai ripari senza portare la squadra a doversi riprendere i due gol presi anche per una non buona messa in campo, conoscendo il Genoa e sapendo che ti avrebbe aggredito fin dal primo minuto. E che cavolo, è una Silvana indemoniata, ma io la capisco,
1: sì,
2: perché
1: sì. Ma perché siamo veramente colmi di tutte queste partite. Tommaso, grazie come sempre, poi ci sentiamo nei prossimi giorni.
8: Ciao, buona serata ragazzi, a presto, ciao ciao.
1: Grazie, grazie a Tommaso Loreto. Allora, noi vi dobbiamo mandare, vi dobbiamo far ascoltare le dichiarazioni in conferenza stampa sia di Paolo Vanoli che di David De Gea, che hanno parlato poco fa e tra poco le sentirete. Noi vi salutiamo prima di appunto farvi ascoltare le parole dell'allenatore e del portiere della Fiorentina, e poi al rientro dalle due conferenze stampa la linea sarà direttamente a Scandicci, perché si proseguirà la programmazione di Radio Firenze Viola direttamente dal padiglione Resistenza, appunto alla fiera di Scandicci. Grazie a Chiara Bevilacqua.
2: Grazie a te Lorenzo, anche a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie anche a Marco Tonelli in cabina di regia. Come detto, continuate a restare qui su Radio Firenze Viola, e da Lorenzo Di Benedetto buon proseguimento di serata. Ora le conferenze stampa.
12: È stato l'inizio che abbiamo fregato, non so se è stato un atteggiamento secondo lei, oppure perché De Gea ha detto vi aspettavate un Genoa molto aggressivo all'inizio, ma comunque non abbiamo fatto quelle cose che dovevamo fare, quindi da cosa nasce quella prima parte molto complicata?
13: Ah, abbiamo sbagliato completamente l'approccio, questo è un po' quando io ho parlato sempre da quando sono arrivato, che dobbiamo diventare ancora squadra, ma squadra si diventa anche per capire la situazione di dove vai a giocare. L'ho detto che era questo uno stadio importante in una situazione del genere importante. Il primo tempo quello che volevamo fare l'abbiamo fatto piano, e nel calcio non lo puoi fare piano. Poi vabbè, gli errori magari individuali ci hanno portato sotto di un gol, però dobbiamo guardare le cose positive. Secondo me, rispetto a prima, abbiamo avuto un'ottima reazione nel secondo tempo, siamo andati in quando abbiamo fatto gol, secondo me dovevamo essere un po' più lucidi e un po' più pazienti a far girare la palla da una parte all'altra per dopo entrare, come è successo sul gol, e a volte ci facciamo un po' trascinare portando un po' troppo palla. Però l'ho detto, è una squadra, siamo una squadra giovane che deve capire anche questo.
14: Sì, mister Salve, volevo approfondire questo concetto dell'andar piano. L'impressione che ho avuto io, ma magari mi sbaglio, è che il lavoro che avete fatto tanto in questi giorni al Viola Park magari possa aver creato, non so, le gambe un po' pesanti e anche la testa, mi viene in mente il gol con Ranieri, protagonista del 2-0. È così? Cioè, ha visto una squadra zavorrata dal lavoro che avete fatto ed è normale, oppure non è così, una impressione sbagliata? Grazie.
13: Ma quando lavori, giustamente lavori anche in prospettiva futura, quindi giustamente le tre settimane ci sono servite anche per quello di mettere il mio metodo, può essere anche questo, ma sarebbe un alibi. Sarebbe un alibi, perché io penso che più è stato l'approccio e capire dove eravamo. Tanti ragazzi dovevano capire la situazione del Genoa, e a volte questo mi prendo anche responsabilità, non sono stato io, nonostante a dire queste cose qua, anche la partita dopo la sosta è sempre quella più importante, perché quando entra i giocatori farli riattaccare sulla spina a volte non è facile. Abbiamo preso questo schiaffo, deve essere uno schiaffo di salute perché siamo giovani, però dobbiamo ripartire al secondo tempo, perché rispetto alle altre, da quando sono qua io, questa squadra reagisce, ha qualità, però non si deve innervosire, perché secondo me è una partita che potevamo recuperare, l'abbiamo dimostrato, però c'è un fatto che dobbiamo prendere meno gol nel calcio italiano.
15: Ciao Paolo, due cose. Ciao. Volevo tornare sulla prima, sulla mentalità, perché la Fiorentina nel primo tempo non è la sua Fiorentina, sono una Fiorentina di Vanoli. La Fiorentina di Vanoli per me è quella che si è salvata in modo eccellente qualche mese fa, che aveva una grande mentalità. Questa la mentalità non ce l'ha avuta. Quindi ti chiedo la prima cosa, se è una squadra troppo bellina, troppo pulita, e se invece debba diventare sporca e cattiva, perché il Genoa da questo punto di vista l'ha messa sotto almeno nel primo tempo. E poi volevo capire la formazione nel primo tempo, volevo capire Ulai in quella posizione, se lo vedi lì oppure è stata una necessità contingente, e se Beto, in che condizione Beto, perché Beto visto oggi Paolo francamente dovrebbe giocare Pellegrino sempre, se è questo. Sono stato brutale, ma l'ho detto, insomma, almeno ci siamo capiti. Grazie.
13: Adesso non bisogna guardare i singoli, secondo me bisogna, hai detto bene te, Per costruire una mentalità, anche l'anno scorso ci è voluto tempo, ci vuole tempo, bisogna capire dagli errori, però questa è una squadra giovane che ha voglia, che capisce anche in fretta. Sicuramente l'ho detto quando abbiamo fatto questi tre risultati, di non illudersi, perché sicuramente saremmo incappati in qualche alti e bassi. Questo è un basso d'approccio. Ok, è un basso approccio, però questi ragazzi sono giovani e ti ripeto, li vedo ogni giorno e hanno voglia di fare qualche cosa di importante. Ci vuole il suo tempo, io devo essere bravo a insegnargli che cos'è la mentalità, ma la mentalità non è che la compri da un giorno all'altro, hai ragione. Oggi forse non abbiamo capito che cos'era il Genova, che cos'era Marassi, ma questa è un po' una lezione che bisogna provare.
16: E sulla formazione del primo tempo, cioè vuoi in quella posizione?
13: No, volevo mettere tre centrocampisti perché mi aspettavo, se andiamo a vedere le statistiche, qua il Genova con questo stadio qua ha fatto sempre più punti in casa, quindi volevo mettere un po' più di tre centrocampisti un po' più puri. E Ulai mi serviva lì a sinistra per andare a prendere un po' Frendrup, che è un aggressivo, però non è stata una questione di tattica o non tattica, secondo me è stata proprio una questione di approccio, perché tra il primo e il secondo tempo ci sono state due Fiorentine diverse.
17: Salve mister, io lo so, lei ha detto non andiamo sui singoli, però è normale qualche domanda sui singoli. Voglio andare su due singoli, in Gia. Come mai non è partito dall'inizio, visto che sembra un giocatore in palla, ha fatto gol anche in nazionale? E poi sulla difesa, come mai Pongracic è passato da essere titolarissimo lo scorso anno, giocato il mondiale con la Croazia, oggi fa la quarta scelta? Cioè lei ha battezzato una coppia Dragusi Ranieri, quindi si va avanti con loro, si lavora con loro, si sbaglia con loro, oppure siamo ancora in lavori in corso, perché la difesa oggi soffre malettamente tutte le partite?
13: Ma sicuramente Pongracic intanto non è mai stata una quarta scelta, sicuramente Pongracic è rientrato da un mondiale, è rientrato, abbiamo parlato, ha fatto fatica, poi queste tre settimane si sperava che rimanesse a casa, invece non è rimasto, è andato in nazionale, ha giocato poco e ho messo in campo i giocatori che sono stati con me, quindi Pongracic assolutamente è un giocatore che con me l'anno scorso ha giocato tanto e sapete quanto ci credo, però posso dire che Vieri quando è entrato ha fatto veramente bene, infatti non ho messo Pongra perché Vieri era mancino e mi permetteva di fare le giocate dentro, ecco, è tutto lì, però non è vero questo. Poi l'altra domanda, scusa. In Gie era perché giustamente a volte la partita la prepari anche dopo le 5 sostituzioni nel corso della partita ed è l'unico giocatore degli attaccanti che era capace di attaccarmi la profondità, quindi se la partita la provi in una maniera dopo ti va in un'altra, però Gnonto ha fatto una buona partita e penso che anche Franco, nonostante il viaggio, abbia dimostrato di essere un grande professionista, essere presente, però ripeto, non è stato oggi singolo, cioè quei 30 minuti è stata proprio una situazione collettiva, un approccio veramente sbagliato, però dobbiamo guardare avanti e lavorare tanto, sappiamo che dobbiamo lavorare tanto.
18: Mister, buonasera, proprio parlando di Mastantuono, lo abbiamo visto un po' in difficoltà, anche lui deve crescere per capire le marcature con il nuovo regolamento, adesso si gioca molto più con le mani addosso, ha subito dei falli che indubbiamente l'anno scorso andavano fischiati, quindi nella fase di crescita, soprattutto suo, che viene da un altro campionato, c'è anche da capire il metodo arbitrale. Grazie.
13: Ma io penso che ci sono dei giocatori come lui, come Ulai, come altri giocatori che devono capire il calcio italiano. Quindi però lo sai cos'è? Se non li fai giocare non lo capiscono, quando li fanno giocare è perché gioca. Sono tutte situazioni che i giocatori passano, crescono attraverso le esperienze. Se noi guardiamo i giocatori che sono cresciuti con me l'anno scorso, Fagioli, in due, questa gente qua, sono passati attraverso delle esperienze importanti. Quindi Franco è un giocatore importante, con una qualità importante, che la sua difficoltà, come è stata quella per Fagioli, cioè quando diventi un giocatore importante devi fare un altro step, Non ti puoi lamentare, sei visto dagli altri come un giocatore importante, ma questo è uno status. Cioè, se vuoi diventare il migliore devi anche sapere gestire il tuo status. Quindi della partita di Franco non era una questione di, per me un argentino ha fatto tutto quello che doveva fare e giustamente un giocatore importante che ha qualità deve anche saper passare questo momento, magari farlo in maniera diversa, perché ma quello è la sua maturazione.
19: Sono stati i primi 20-25 minuti proprio sbagliati, ma non è un giocatore, no? Quando tutta la squadra non funziona è evidente che c'è stato qualcosa nell'approccio. Se si può raccontare che è successo, perché l'avete persa lì.
5: No, il peccato è che, come ti hai detto, qualcosa era sbagliata, ma il peccato è che l'abbiamo parlato prima di andare in campo e questo è un campo che i primi 15-20 minuti sono fondamentali. Abbiamo andato un po' in mezza strada, mezzo, la pressione non era veramente alta, veramente forte. Alla fine, quando giochi contro una squadra che è un pochino in difficoltà, e giocare qua in questo stadio è tosto. Abbiamo preso due gol in 20 minuti e dopo è dura riprendere due gol. È vero che abbiamo fatto un gran secondo tempo, anche per me potremmo anche pareggiare, anche vincere se pareggiamo prima di mancando qualche minuto, ma siamo una squadra giovane,

0: che volano la palla, che ti fanno una buona pressione, che sono squadre vere. Lì penso che siamo una squadra forte, ma come ti ho detto, continuiamo a essere una squadra giovane. Anche queste 3 settimane sono un po' strane, non è una scusa, ma è un po' strano giocare dopo 3 settimane. Lo sapevamo che queste partite dopo della nazionale sono complicate, abbiamo fatto l'errore, abbiamo perso, e ancora, come ti ho detto, abbiamo partite con 3 squadre forti, dobbiamo da domani iniziare a lavorare.
1: Ciao David, io ti voglio chiedere, l'hai detto più volte anche adesso, no? Che siete giovani, siete una squadra giovane, ma secondo te è solo questione di tempo? Cioè, nel senso, è il fatto che alcuni giocatori devono un po' adeguarsi a determinate situazioni, ti prendo Ulai che viene da un altro campionato, è molto giovane, eccetera, o secondo te in questo momento c'è anche un po' qualcos'altro che un po' non fa ingranare questa Fiorentina? Grazie.
0: No, sicuro che abbiamo bisogno di tempo, e anche come ti ho detto, queste partite che arrivano dopo di 3 settimane, con qualcun giocatore che è arrivato un po' tardi, non è facile di preparare bene queste partite, anche per loro è lo stesso, non è nessuna un alibi, no? Ma dobbiamo, siamo giovani, ma anche abbiamo fatto partite di buon livello, abbiamo giocato molto bene anche contro Napoli, contro Pisa abbiamo fatto grandi partite, e dobbiamo, per me, continuare a lavorare. Io non sono preoccupato per come vedo la squadra allenarsi, per come vedo al mister, sono tranquillo, veramente mi piace quello che vedo in allenamento, e è sicuro che arriveranno le partite che giocheremo molto molto bene, e faceremo punti e gioia per i nostri tifosi.
2: Ciao David, cosa dice il capitano, il più esperto della squadra, a questi ragazzi? Parli dopo la partita, parli a freddo, gli dici qualcosa dopo? Cioè, come si comporta il capitano, l'uomo più esperto, con questi ragazzi in queste situazioni? Grazie.
0: Dipende dalla partita, dipende un po' di tutto. Per me essere capitano è essere un esempio, anche a volte senza parlare, no? Il comportamento, il rispetto e la forma di lavorare, e per me questo è essere un gran capitano. Dopo parlare quando si deve parlare, e c'è partite che qualcuna volta sei troppo caldo, no? È meglio aspettare, parlare. Anche a me piace parlare un po' individuale con il giocatore, anche con le giovani, per dare un po' di sapere come si senti, come sono, ma dipende del momento, ma essere sempre lì, dare una mano a tutti e dare l'esempio a tutta la squadra.
3: Radio Firenze Viola. La trasmissione Se fosse sempre domenica è stata offerta da MM Independent, il casco a chilometro zero, da Fiorentino Vero. Acquistalo su mmindependent.com.
4: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. La prossima ora di trasmissione è offerta da
5: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
6: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
7: Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
8: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori

0: negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Oh, io conosco i miei polli!
1: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
2: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
7: Radio Firenze Viola.
8: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord in gran parte soleggiato, salvo addensamenti sulla Valpadana centro-orientale. In serata nubi in aumento. Temperature in lieve rialzo, massime tra 19 e 23 gradi. Al centro condizioni abbastanza soleggiate, salvo residue piogge al mattino sulle regioni adriatiche. Temperature in lieve rialzo, massime tra 20 e 23 gradi. Al sud nubi irregolari e locali brevi fenomeni in Puglia, al mattino anche sulla bassa Calabria, altrove schiarite alternate a innocue nubi sparse, temperature in lieve rialzo con massime tra 20 e 25 gradi.
9: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
10: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
11: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
12: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
11: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
12: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
11: Ti stiamo aspettando!
9: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
13: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
14: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
15: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
14: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
11: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
15: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
13: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
14: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
15: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
11: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
15: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
16: Radio Firenze Viola.
17: Prima maglia, quindi salutiamo Giancarlo, ecco, Antonioni che sta arrivando.
18: Grande capitano. Eccolo, meraviglioso.
17: Allora, prima che ti metti a sedere Giancarlo, chiedo alla sindaca Sereni se viene a farci un saluto, la padrona di casa. Vieni.
19: Allora, siete tutti qui per lui, però mi tocca sempre in qualche modo darvi... se no che sindaca sarei, se no è troppo facile. Insomma, benvenuti, siamo felici che quest'anno la nostra fiera si arricchisce anche di questo evento che sta dentro a un cartellone speciale, perché abbiamo voluto fare anche noi una serie di incontri per il centenario della Fiorentina. E quando si dice Fiorentina, insomma, lo sappiamo che il cuore per il capitano batte ancora tanto forte. E questa giornata la dobbiamo anche a un carissimo amico, Andrea Bruno Savelli, che è qui.
17: Sì, merita un grande applauso.
19: Ringrazio di cuore, perché Andrea ci aiuta, insomma, a non perdere anche questo filo di racconto. Noi abbiamo un club qui, Viola, eccolo là, vedo il presidente, eccolo là, il club Vingone, l'Accademia, infatti. E quindi c'è tanto sentimento, c'è tanta passione, c'è tanta voglia di storia, di comunità, e quindi c'è tanta voglia anche di te, di Antonioni, di voi che raccontate la Fiorentina anche di oggi. E grazie anche al museo, abbiamo insieme fatto delle lunghe discussioni per capire come questi 100 anni, insomma, potessero essere raccontati. E fare tutto questo alla fiera, che è l'evento dove la città entra in scena, credo che sia una bella cosa per tutte e per tutti. E ringrazio anche Salvatore Saltarello, che è il mio assessore allo sport, che anche lui si fa davvero in quattro per tirare su questa comunità sportiva, che a Scandicci è tante cose, non è solo calcio, ma oggi, insomma, siamo qui per te, per voi, quindi grazie, grazie, grazie davvero di cuore.
17: Grazie davvero.
18: Grazie, sì,
2: grazie sindaco. Brava,
17: puoi metterti a sedere.
20: Vabbè.
17: Grazie. Allora, Andrea vieni a
2: qua.
17: Sedere.
2: No, stai con me.
17: Ah, vabbè. Ah. No, l'assessore.
2: Salvatore, vieni. Assessore, bisogna fare lo stadio a Scandicci. Bisogna fare lo stadio. Guarda,
20: un altro stadio.
2: Si tappa le orecchie.
20: Un altro.
17: Allora, Giancarlo, la vedi quella maglia? Ti dice qualcosa?
20: Sì, mi dice che, insomma, 50 anni fa, 60, no, quanti sono?
17: 50.
20: 54, via. Perché quella è è prima degli anni 80. Che sono 46, 50, sì, 50 circa. Ah no, è 75 questa, 76, 50 precisi.
17: E lei,
20: davvero?
17: È stato un momento importante per la tua storia, no?
20: Purtroppo, innanzitutto un saluto a tutti i presenti, perché oggi vi ho tolto un po' di un'ora di pazienza per seguire un po' questa vicenda del libro. Però 50 anni fa, purtroppo è il mio unico trofeo. Sì,
17: la Coppa. E quindi merito un ulteriore applauso. Un ulteriore applauso.
20: Uno solo non basta. Io ne volevo un altro, però.
17: Che ti ricordi di quella partita?
20: Purtroppo
17: di quella
20: non è
17: finale
20: avvenuta.
17: Vinta.
20: Quella finale vinta, ricordo la dinamica dei gol. Praticamente 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, e poi Paolo Rossi fece il gol del 3-2 al subentrato, tra l'altro, era appena entrato Paolo. Ci fece gol Chiarugi del Milan, Luciano, che noi ricordiamo sempre con grande affetto, anche perché è l'ultimo che ha vinto lo scudetto, uno degli ultimi che ha vinto lo scudetto, quindi ce lo ricordiamo con affetto. In quel caso era avversario e ci fece il gol del 2-2, mi sembra, oppure il 2-1, 2-2. Adesso
17: e calcola che alla fine Claudio Merlo andò per cambiare la maglia con lui, ma non gliela cambiò Luciano.
20: No, questo non lo sapevo.
17: No, perché era...
20: Ma come, erano amici, erano?
17: Sì, e sono tuttora, vivono a Picchio del Bugello, tutte e due.
20: Quello non mi sorprende,
17: si muovono,
20: poi
17: no, ma era
20: c'è un ottimo rapporto.
17: C'era un momento di amarezza.
20: E ecco, niente, no? Quindi il ricordo... Anzi, mi piacerebbe averla, purtroppo non ce l'ho più. C'erano queste maglie. E devo dire, confronta oggi è molto molto bella.
17: Molto, sì, molto bella.
20: Molto,
17: allora,
20: molto bella.
17: Allora, noi siamo qua per parlare di un campione, ma la scelta, come dico sempre, ormai lo ripeto nella parte iniziale, ma la scelta del titolo Una vita da 10 racconta un qualcosa che va oltre il pallone. Va oltre il pallone, perché questo signore, che sia stato un campione, è oggettivo. Lo dico a chi non ha una buona memoria, che l'amore per la Fiorentina forse gli ha fatto impedito di vincere degli scudetti, delle Champions, palloni d'oro, ma credetemi, io non l'ho mai sentito lamentarsi di questo. Perché? Perché nella vita da 10 c'è l'amore di una città, di un mondo. Quando dico una città, noi siamo venuti anche tempo fa, vale per tutto questa che è un'area metropolitana. Cioè lui veramente fa, come dice Furio Valcareggi, il compleanno 365 giorni l'anno, perché ogni momento che esce per strada trova l'amore della gente, perché lui è come lo vedete, non è un divo, è di una semplicità impressionante. È sempre...
0: Però è figo, non è divo ma è figo.
17: No, è figo,
0: bisogna dirlo.
17: Vero signore? Accompagna tutte, dico tutte le iniziative dei gruppi di solidarietà, dalla Fondazione Bacciotti, Niccolò Galli, c'era Giglio Amico. Ogni volta che lo chiamano è sempre il primo che arriva, e questo lo rende un campione da 10, non solo in campo ma per la vita di tutti i giorni.
0: Luca, posso aggiungere una cosa?
17: Devi.
0: La cosa bella di Giancarlo, che è trasversale, io ho avuto il piacere a volte di fare delle vacanze con lui nel mio Salento, bambini, donne, adulti, ma anche tifosi di altre squadre ci tenevano a abbracciarlo, a farsi la foto, a palleggiare, ti ricordi, in riva alla spiaggia con i bambini. C'è una cosa che è trasversale. Vai a Tokyo con lui, scendi dall'aereo, lo prendono d'assalto, perché lui non ve lo racconterà mai queste cose. Cioè ancora oggi, che per me lui è ibernato, lui c'ha la crioterapia a casa, c'è qualcosa che non ci racconterà mai, perché non c'è versi, è bellissimo.
20: Cristiano Ronaldo ce l'ha, cioè, no, io no.
0: Ah, Cristiano Ronaldo ce l'ha, giusto, bravo Gianca. Cioè è bello.
20: Gioca ancora a 41 anni, qualcosa deve fare, sinceramente.
0: È trasversale, piace ai tifosi delle strisciate, piace ai tifosi del Napoli, piace ai tifosi dello Scandicci, vero, vero assessore? Quindi è la bellezza di Giancarlo.
17: E finisco, e credetemi, non è retorica, perché ho appena letto che si sono separati ufficialmente Vandanara e Icardi. Direte, ce ne frega assolutamente niente.
0: Gianca,
17: però
0: bravo.
17: In questo mondo anche chi è coppia lo sa che è difficile portare avanti una vita di coppia. Ecco, Giancarlo e Rita sono una storia, i suoi due figli sono persone formidabili. Io vorrei tanto diventasse nonno, ma mi ha detto che su questo fronte c'è ancora da lavorare, ma insomma speriamo bene.
0: Sei giovane ancora,
20: già. Dipende da me.
17: Ecco, e quindi questo, ecco il perché di questo titolo e di questo libro, che non è un libro di calcio, è anche un libro di calcio. Racconta tante storie di questo uomo trasversale.
20: Non è sicuramente un 10 preso a scuola.
17: No.
20: No, assolutamente. E quindi no, il 10 praticamente mi ha fatto partecipare, insomma, sia come numero, ma anche, come diceva giustamente Luca, come vita normale di tutti i giorni, il fatto di essere gratificato dai fiorentini, da Firenze, dalla città, e quindi la scelta che ho fatto, diciamo, durante la mia carriera, oggi mi dà queste soddisfazioni, che sono sicuramente equiparate a uno scudetto, due, tre, non lo so, quello va valutato, però sicuramente ho fatto una scelta che oggi mi premia molto.
17: E questa è la bellezza di Antognoni. Allora, poi dopo, allora Giancarlo starà qui più o meno un'oretta, perché veramente lo ringrazio, perché ovviamente c'ha mille situazioni, anche appena tornato da un lunghissimo periodo con la nazionale del 21 in questo momento, quindi poi ci sarà, dopo che abbiamo fatto un po' una chiacchierata, grazie ad Andrea Bruno Savelli, vi girerà con il microfono per le domande eccetera. Vi chiedo solo una cortesia, ve ne chiedo una, la chiedo io, Giancarlo non sa nemmeno di che cosa sto parlando. Non torniamo più al discorso del centenario, ma
0: andata,
17: non perché
0: andata,
17: lui
0: andata,
17: non,
0: andata,
17: ha, il, non andata, ha il pensiero e il coraggio, ma perché tutte le volte che dice un qualcosa, tutte le volte viene strumentalizzato in una maniera che io trovo insopportabile. Purtroppo fa parte di un mondo nel quale un certo tipo di comunicazione ormai usa una parola, e per cui quello che è il suo pensiero lo sapeva, per cui vi chiedo solo, ma per il resto qualsiasi tipo di domanda, tanto Giancarlo non ha problemi su niente. Però vorrei toglierci anche il dente, perché tanto è così, oggi una parola sulla partita di oggi bisogna dirlo, perché qui sono venuti, diciamo, sembra tutto a testa bassa, perché onestamente Io, come ho detto prima, io sono molto infastidito, ma io sono Luca Calamai, non Giancarlo Antognoni, che ha anche un ruolo istituzionale, quindi deve essere più equilibrato. Io sono meno equilibrato perché io oggi ho visto la pochezza dell'idea, perché se hai dei tre grandi giocatori, grandi talenti, e la Fiorentina li ha, e poi non li vedi, non vedi valorizzarli in campo, ti... lui giocava nella Fiorentina, io ero tifosissimo di lui quando giocava con Bertarelli, Zagano, Gola, e quella sapevamo che era quella Fiorentina, andavamo perché era quel tipo di livello. Se hai questo livello devi mettere in campo, e mi dispiace, quindi oggi sono indispettito. Però Giancarlo, un parere, questa è una sconfitta antipatica.
20: Ma guarda Luca, non è il problema, diciamo, piccolo problema solo della Fiorentina, ma direi in generale di tutte le squadre che non mettono i giocatori di un certo livello con certe caratteristiche. Ormai il risultato condiziona troppo anche un allenatore, e oggi effettivamente abbiamo dato troppo potere agli allenatori e meno ai giocatori, e quindi i giocatori che a volte fanno la differenza, certi giocatori, non è che ci sono tutti quelli che fanno la differenza, vengono proprio estraniati da questa tipologia di gioco, cioè possesso palla, e non lasciano praticamente l'inventiva a un Mastrantuono che è davanti, che è lì davanti, l'altro che gioca nello Sporting,
17: Gonçalves,
20: che è un altro giocatore con caratteristiche offensive, poi chi c'è? Gnonto, che conosco bene, ragazzino piccolino, però è bravo tecnicamente, però se te gli dici di fare anche la fase difensiva, allora lo penalizzi un po'. Purtroppo non è il problema della Fiorentina e basta, Luca, il problema è un po' di tutte le squadre che vedo in giro, che giocano
0: non, a discapito della non fantasia, dici Giancarlo,
20: a discapito della fantasia,
0: cioè calcio amore,
20: cioè abbiamo tolto la fantasia anche ai giocatori, purtroppo,
17: e questo è una grande sconfitta. Guardate, uno dei capitoli del libro è dedicato ai numeri 10, e lui ne ha attraversati da calciatore a da dirigente,
20: beh, migliori, diciamo,
17: un po' tutti,
20: io,
17: quindi insomma, da Maradona a Totti,
20: Baggio, Totti, cioè, Del Piero.
17: Oggi fai fatica a vedere un numero 10, è complicato.
20: Ma per me va bene, perché praticamente io ho un record che nessuno sa. Che record ho? non il fatto di aver giocato nella Fiorentina 15 anni o aver
0: la
20: fatto
0: maglia numero 10?
20: È la maglia numero 10 della nazionale. Sono quello che ha indossato più volte la maglia numero 10 della nazionale, e quindi per me è un record, e oggi è difficile che qualcuno possa eguagliarlo, perché vedo numeri 10, 20, 30, 40, quindi il numero 10 lo mettono a volte giocatori, a volte altri giocatori.
0: Comunque il numero 10 ha un significato, Giancarlo,
20: sì,
0: cioè
20: no,
0: 10 ha sempre incarnato il giocatore, poi lasciate perdere che a Firenze nell'ultimo decennio non voglio nemmeno ricordare che ha indossato la maglia numero 10, assessore, ne convenga, faccia una mozione, togliamola veramente sta maglia, però il 10, il 9 e l'1 storicamente, correggimi se sbaglio Giancarlo, sono numeri che significano qualcosa anche nella fantasia dei giovani.
17: Anche il 7,
0: sì,
17: ma
0: il
17: per
0: 7,
17: Firenze,
0: bravo.
17: I numeri di Firenze sono stati l'1, ricordatevi, da Griffanti a Costagliola,
20: Sarti,
17: passando
20: no,
17: per Sarti, Galli, Tentoldo, tutti nazionali.
20: Albertosi.
17: Il 9,
20: sì,
17: perché il 9, insomma, dai tempi dei de grandi centravanti allora, arrivando fino a Batistuta, passando per Toni e compagnia, e
20: ci mette anche Ciccio Graziani,
0: sì,
20: se no si offende.
0: Ciccio,
20: no,
0: per poco, per maloso Ciccio.
20: È stato poco, però.
17: E i 10, perché il 10 è la bellezza. Allora, io quando cerco di spiegare, nella fortunata opportunità che ho avuto di fare giornalista in Italia, ho cercato di spiegare che a Firenze è condannata al bello. Quando parlo di Firenze, cercate di capire, parlo di questo mondo, no? Perché qui dovunque ti giri è bello, no? Ma io parlo di questa nostra area geografica. Noi cresciamo col bello, siamo purtroppo condannati, perché il bambino passeggia dentro dei musei a cielo aperto, e quindi anche nel calcio il 10 rappresenta il bello. E oggi, io ti devo dire, oggi sono rimasto un po' così, non mi è piaciuto Fagioli, non mi è nemmeno piaciuto il tuo indur, te ne parli tanto bene di
20: Dupré. Ha dato tutto in nazionale.
17: Aveva
20: dato.
17: Fatto un gol straordinario.
20: Infatti, sì, sì.
17: Però, insomma.
20: No, Mandur è un giocatore che di sostanza, di che poi ha fatto la sua partita, credo.
0: A margini di crescita, vero,
17: no,
0: Giancarlo?
17: Grandi,
20: sì, a 21 anni, non è che ne abbia. Però è chiaro, ma ha fatto giocare in un certo modo.
0: Certo.
20: Non è che puoi pretendere che ti faccia il rifinitore.
17: Quindi. Ti farei un'ultima domanda, poi tanto magari anche domande te la faranno loro. Io non penso assolutamente che questa Fiorentina possa trovarsi a lottare per la salvezza, perché c'ha dei valori talmente importanti che no. Però ecco, la speranza è che riesca a recuperare. Ora c'ha una serie di partite comodi, Inter, sì, sì. Atalanta, Juventus, c'ha tutta. E forse può essere proprio con le grandi che poi tiri fuori qualcosa.
20: Ma guarda, si gioca meglio con quelle che ti fanno giocare. Purtroppo giochi male con quelle che non ti fanno giocare. Noi abbiamo fatto due partite, noi con la 21. In Armenia, che hai fatto gol al 95esimo. Una squadra che si è chiusa tutta dietro, non riusciva a far gol. Poi trovi la Polonia, che era prima di noi avvantaggiata, che ha cominciato a giocare. Non è che siano chiusi dietro. E abbiamo vinto 6-2 per farti capire.
0: Sì, però Giancamio, la... i punti vanno fatti con le piccole, cioè
20: anche,
0: tendenzialmente
20: sì, sì. No, certo,
0: se
20: sì.
0: Vuoi centrare degli obiettivi, io devo andare a Genova e dominare, devo andare a Genova e imporre il mio gioco.
20: Titubante, purtroppo. Annaggia. È così.
17: Massimo Cervelli, mi racconti l'essere tifoso di Antognoni?
1: È molto semplice, perché quando la Fiorentina di Ugolini nel 72 acquista Giancarlo Antognoni, e non solo lui ci fa, per esempio io sono del 55, avevo visto la Fiorentina Ye che era diventata campione d'Italia, il sogno è di costruire un'altra Fiorentina dei migliori giovani, avevamo il motore giusto in casa, Egisto Pandolfini e tutto il settore tecnico, prendevamo i migliori ragazzi a giro per l'Italia. Avevamo una sorta di prelazione sulle nazionali giovanili a Coverciano, perché i nostri osservatori, il PEC, Aldo Biagiotti, erano i primi ad arrivare. Per cui l'acquisto da Antognoni, che sembrava destinato a Torino, era il segno preciso che ci risiamo e in pochi anni vogliamo lottare per vincere il terzo scudetto. È stato questo. E poi la nostra generazione ha combattuto per Giancarlo, perché tutte quelle maglie numero 10, tante, venivano riempite di polemiche il giorno dopo, perché lui era uno straniero in una nazionale dove i giocatori che non giocavano a Torino erano, in alcune partite è stato l'unico che non era né nella Juve né nel Toro, no? Per esempio.
17: Però c'era la concorrenza e Zaccarelli.
20: Però bisogna anche ricordare che in quella squadra che te dicevi, dei giovani con Caso, Roggi, Guerini, praticamente abbiamo perso Roggi e Guerini, desolati c'era, Roggi e Guerini per infortunio. Se non succedeva questo, erano due nazionali di Nazionale A, tutte e due, tra l'altro loro hanno esordito prima di me, la partita precedente alla mia che ho giocato con l'Olanda, loro mi sembra con la Jugoslavia giocavano a Cesena. Te sai tutto, quindi è giusto. Sai, io non è che mi ricordo, però
17: lui fa come giudice, fa conferma
20: giudice conferma. E quindi se non c'era, diciamo, l'infortunio di questi due giocatori, abbiamo vinto la Coppa Italia nel 75-76, però poteva esserci un cammino totalmente diverso. Poi dopo,
17: e poi c'è stato quell'anno, ricordiamolo, l'anno dello scudetto all'ultima partita. Allora Giancarlo, in quel momento conservi ancora qualcosa di quell'incidente, di quel momento di grande paura?
20: No assolutamente, come timore, c'è, come
17: c'hai
20: ricordo,
17: qualche ricordo, il primo ricordo, e ti
20: praticamente io non
17: sveglio all'ospedale, praticamente
20: l'incidente l'ho vissuto in un attimo, perché sono svegliato nel spogliatoio, quindi non è che ho vissuto la botta o altre cose. Svegliandomi nel spogliatoio ho riconosciuto un po' tutti e quello era già sufficiente. Però quell'anno 81-82 per me è stato un anno, diciamo, positivo sotto certi aspetti, per il mondiale, purtroppo anche negativo per l'incidente che ho avuto, per lo scudetto che non abbiamo ottenuto, e praticamente è la finale,
0: la finale
20: che ho saltato sempre per infortunio,
0: per il gol annullato,
20: per il gol annullato. Ho queste tre, diciamo, pecche che ogni tanto ci penso, però poi più che altro quello che mi è spiaciuto più di tutti, il fatto di non aver potuto vincere lo scudetto con la Fiorentina, più che vincere il mondiale. Poi chiaro, il mondiale è un'altra cosa, però quello scudetto sicuramente mi è rimasto un po' sul...
3: Un grande rimpianto, grande questo rimpianto. Si può dire, un grande rimpianto. Senti, da direttore hai incrociato tanti campioni che hanno giocato nella Fiorentina. Che ti ricordi, dovessi dare un flash a questi amici su Batistuta, Edmundo, Rui Costa, che diresti?
20: Ma sicuramente cose solo positive. Toldo, Rui Costa, Battistuta, Schwarz, Repka.
3: Ma Edmundo era veramente così pazzo?
20: No, pazzo no. Era praticamente, quando te prendi un giocatore brasiliano con un'età un po' avanzata, se lo prendi da ragazzo puoi praticamente guidarlo, però se lo prendi a uno a 27 anni, 26 anni, come anche Socrates, quando prese la Fiorentina Socrates, l'ho presa a 29 anni, e non sono facili da gestire perché non sono abituati a un certo regime che c'è qua in Italia sui giocatori, quindi trovano queste difficoltà, e poi gli togli quella fantasia che loro hanno.
3: Cioè, a me di Edmundo hanno raccontato queste cose, non so se è vero, mi hanno raccontato che quando arrivò Edmundo, a Firenze chiese una casa sul mare,
20: no,
3: e poi non c'era il mare,
20: da andare in Versilia, scusami.
3: Lo portarono lì verso Villa La Massa, perché era il punto più largo dell'Arno, e gli dissero: questo è il nostro mare.
0: A Bagnaripoli, Bagnaripoli.
3: Però mi raccontarono anche che lui diverse notti andava alla stazione e regalava dei soldi ai poveracci. Ecco,
20: bravo.
3: Questo era
0: sensibile,
20: il bravo, bravo.
3: Cioè, delle due facce dello stesso personaggio, perché poi
20: no, il mondo poi sul contratto aveva messo che voleva andare al Carnevale di Rio, quello sicuro, e poi c'è andato pure, perché in quell'anno eravamo primi nel girone di andata eravamo primi in classifica, poi purtroppo si infortunò Battistuta e Edmundo se n'è andato in Brasile.
3: Quello poteva essere l'anno veramente la
20: l'anno
3: vittoria.
20: Buono, però purtroppo anche in quell'occasione ci fu questo infortunio a Battistuta che chiaramente ha danneggiato molto la Fiorentina.
3: Allora, mentre dico a Andrea Bruno Savelli di cominciare a scaldarsi, vorrei anche, c'è anche una curiosità, Giancarlo è stato
20: l'assessore
3: anche
20: l'assessore che gli chiediamo.
3: Ora glielo chiediamo, lui
0: sono
3: non
0: curioso
3: scappa,
0: anch'io dell'assessore, sai, perché ha un accento che però scopriremo per chi tifa l'assessore.
3: Per chi tifa ora la notizia c'è da dire.
21: È chiaro, è tipo Fiorentina, altrimenti no, io avevo, è incredibile come in Calabria, ecco, c'è una comunità viola che è spaventosa. Devo dire innanzitutto grazie a tutti, grazie a Francesco, Andrea per queste, e voi e comunque all'amico Giancarlo che comunque ci presenza, la sua presenza, ecco, ci onora sempre, non è la prima volta che viene a Scandicci e questo ci fa un grandissimo onore. Vi volevo collegare alla storia di Edmundo, poi un nostro amico comune, Carlo,
3: ti devo anche
21: diceva...
3: dire, scusami, che
21: prego, prego.
3: Comunque la Fiorentina è uno dei pochissimi gemellaggi, c'era col Catanzaro,
21: ecco, dire,
3: e quindi sì, questo sì. E c'è un gemellaggio fortissimo,
21: sì.
3: Veramente fortissimo.
21: Infatti non capivano come mai mia mamma era innamorata di Giancarlo quando era giù in Calabria, e come mai
0: Gustaia,
21: buon gusto. E come mai io avevo comunque il poster di Batistuta, perché era per me
20: ognuno ha i suoi periodi,
21: devo dire la verità.
20: Ognuno ha i suoi periodi, certo.
3: Comunque non è rimesso male, ecco, Antonione Battistuta è un pezzo avanti.
21: Però ti fa anche Crotone, devo dire, anche la devo ammettere che una strisciata al Cenel.
3: Giusto. Vabbè, questa può per... No, ti dicevo, te tra le personaggi è conosciuta anche un personaggio che è Vittorio Cecchigori, che è stato presidente, è stato presidente di tante facce, no? È stato presidente e ti ha dato tanta fiducia, e col quale poi sei andato in conflitto. Ma una curiosità, ma lui ti ha mai proposto di fare un film?
20: Poi no, l'ho fatto anche una particina l'ho fatta,
17: ma non solo una volta, tagliata
20: solo una volta mi ha tagliato
0: l'allenatore nel pallone, era che era no
20: sui i laureati,
0: ai laureati,
20: film, bravo, laureati. Mi ha tagliato, mi ha fatto andare a Roma un giorno a registrare tutto, cioè, poi mi ha tagliato.
17: E perché ti ha tagliato?
20: Non lo so, sono andato male, si vede, ho fatto Vittorio, io non faccio l'attore, quindi
17: non sei
20: più
17: piaciuto.
20: Che altro per la presenza.
17: Non sei piaciuto come
20: no.
17: attore.
20: Poi mi ha detto, mi ha fatto spendere un sacco di soldi per riprenderti e poi non ti ho messo.
17: Vabbè.
20: Vittorio era un personaggio particolare, però molto legato e attaccato a Firenze, alla Fiorentina, infatti purtroppo poi è andato a finire in malo modo.
17: Sì.
20: Però devo dire, oggi l'unico con cui parla sono io, i suoi amici li ha cancellati tutti, ogni tanto mi chiama, e poi io con lui ho avuto la discussione sul fatto di Terim, che voleva mandarlo via. Io non ero d'accordo, quindi ci siamo presi e io mi sono, come al solito, dimesso per non andare a litigare con Vittorio. E quindi, però oggi, a distanza di, dunque, nel 2000, a distanza di 25 anni, l'unico che chiama sono io. Non chiamo i suoi amici che aveva prima, che te conosci,
17: sì,
20: dirigenti di prima, assolutamente.
17: Tutti spariti.
20: Quindi anche quello è gratificante, perché vuol dire che mi sono comportato bene anche con lui, nonostante a un certo punto gli abbia fatto capire che non doveva, cioè signor sì non l'ho mai fatta, cioè signor sì non, cioè,
0: non sei uno yes man, non sei
20: no
0: passato.
20: Yes man, no, scusami,
0: ti piace se dire no, la tua, giustamente,
20: se uno deve,
4: non hai ruolo di
20: appunto
4: ruolo.
20: Se uno ha ruolo, almeno poter dire la sua ci vuole. Però deve anche capire quello che pensi te. Cioè Vittorio nel cinema poteva andare bene, ma nel calcio sinceramente, quindi deve accettare i consigli che uno gli dà. Invece solo che chi ha i soldi ha questo potere, purtroppo. È un male, a volte anche delle squadre, è proprio questo. Il fatto di pensare che io ti pago, quindi te devi fare quello che dico io. No, non va bene. Quello non.
0: Giusto.
20: Non si accetta. E si va via.
17: Allora, mentre poi Andrea è pronta a raccogliere le voci, ti faccio la domanda. In tanti ti hanno chiesto nelle nostre presentazioni, e ora che farà Giancarlo? Ecco, al di là di qual è la tua ambizione da uomo di calcio?
20: No, ma io sinceramente ormai ho raggiunto un'età dove. Sì, il calcio mi piace sempre, in tutti i modi, guardo sempre solo ed esclusivamente calcio, purtroppo, anche perché per quello che faccio oggi devo guardarlo, però cioè, è una passione che chiaramente ti rimane. Poi ho anche la fortuna di poter collaborare e lavorare in questo mondo, e quindi io praticamente da quando ho smesso di giocare non ho mai smesso di fare, insomma, calcio, quindi insomma
0: Gianca, te sono lavori
20: abbastanza competente, sembra,
0: sì, no molto, confermo, molto competente,
20: se non ti prendono molto in considerazione, però va bene lo stesso.
0: Con Silvio Baldini, l'under 21, giusto?
20: Sì.
0: Come ti confronti oggi, visto che siamo in un fierone bellissimo, ho visto tantissimi giovani, come ti confronti con la generazione attuale di calciatori? Te e Silvio, che siete due persone molto dirette, molto schiette, avete un'esperienza che potete arricchire anche il bagaglio di questi ragazzi, recepiscono? Come ti confronti con questi ragazzi?
17: Si riferiva a Silvio, perché sì, no, Baldini. Silvio Baldini,
0: tecnico della nazionale.
20: Un allenatore, diciamo, non giovanissimo, perché anche lui ne ha fatte di squadre, ha fatto 800 partite come allenatore, è chiaro, non solo a livello Serie A, ma B, C.
0: Sì, ma i giovani di oggi, tolte le cuffiette, come ci rapporti?
20: Sono bravi ragazzi, molto bravi, però loro preferiscono, cioè vivono nel loro mondo. Cioè il nostro mondo era diverso.
17: Voi giocavate a carte?
20: Noi avevamo una situazione diversa, negli anni 70, 80, 90. 90 già cominciava il giocatore a avere sicuramente più proprietà di se stesso. Noi eravamo un po' dipendenti dalla proprietà, perché non avevamo il coltello dalla parte del manico. Oggi invece i giocatori ce l'hanno, e quindi vanno anche rispettate le scelte dei giocatori.
17: Però ecco,
20: mi dispiace per i tifosi, perché poi i tifosi si affezionano ai giocatori, a certi giocatori, e sicuramente non ci sarà più uno che ti sta 15 anni nella stessa squadra o 20 anni.
1: Però Giancarlo, io ti ricordo una partita, 25 aprile 1989, cioè,
20: ma ricordo anch'io,
1: campionato fermo nazionale, nel tuo stadio davanti ai tuoi tifosi, Italia 82 contro il resto del mondo. Giornate come quelle, io credo, cioè, che un atleta, cioè il pubblico, ma anche un atleta, non le dimentichi.
20: No, assolutamente, cioè, ma io ho sempre detto che...
1: No, dico, oggi si perdono anche queste cose qua, perché il giocatore che cambia tante squadre non vive mai questi momenti, che non sono solo momenti per la tifoseria, sono anche per il campione, per il calciatore stesso, no?
20: Sì, ma quello è quello che uno semina. Se semini in un certo modo, raccogli poi alla fine. Però è chiaro, i ragazzi di oggi sono diversi, sono anche difficili da giudicare, però che siano bravi ragazzi, assolutamente, tutti ti rispettano, tutti ti danno,
0: ti chiedono consigli, si confrontano con te. C'è questa tendenza nelle nuove generazioni, li vedi ognuno parecchio per conto suo, perché li vedo,
20: oggi,
0: noi siamo cresciuti con le compagnie, siamo cresciuti, non lo so, tanti
20: posta, oggi il giocatore è proprietario di se stesso,
0: è vero, sono aziende individuali,
20: da solo.
17: Sono piccole aziende
20: individuali, sono tutte, va a chiedere i consigli a me, io gli posso dire guarda, comportati bene, ovvio, queste cose è la prima cosa, comportati bene sia con i compagni, con gli avversari, da tutte le parti. Però poi che vuoi dirgli?
0: Certo,
20: praticamente ragione, sanno tutto, perché anche loro sono sicuramente più avanti di noi, perché sono più avanti in tutto e per tutto. Solo sul telefonino, che io ancora oggi non riesco a capirlo, però
0: non sei il solo
20: però devo dire sono avanti.
17: Ma oggi è tutto TTT, www, e compagnia,
20: sì,
17: non
20: ho
17: capito nulla. Allora,
5: abbiamo la prima domanda. Prego.
17: Allora,
5: c'ha già il libro, lui l'ha già comprato, tutti gli altri l'ha già comprato, l'ha già letto, ora lo ricompra.
0: Allora, interroghiamo Giancarlo,
17: stamma a sedere. Allora, questo signor amico, permetti, ti chiamo amico
5: Mauro.
17: Questo nostro, mi chiama
5: Mauro
17: alla radio e mi dice guarda, domani sabato vengo lì a vedere Antonio. Ho detto, allora, dice, prima però c'ho un problema, voglio vedere una partita di calcio giovanile dove giocano i miei due figli, uno contro l'altro.
20: Però uno detto, contro l'altro.
17: Speriamo in pareggio, ho detto. E fortunatamente è finita.
5: Sì, fortunatamente è finita in pari, comunque, vabbè, lasciamo perdere.
20: Ah, pareggio.
5: Certo, giustamente. Anzi, io gli ho insegnato ai miei figli chi è Giancarlo Antognoni, non chi era, chi è. Perché per me,
17: se mi posso
5: dare di tu. Allora, per me sei un pezzo della mia vita, perché mi hai accompagnato nella mia vita e sei stato quello che mi ha fatto amare la Fiorentina alla follia per queste cose. Devo essere sincero, io ricordo perfettamente la partita del 75, anche quelle poche immagini, perché non potevo essere a Roma a vederla, ero un bambino, poco più. Per cui, però io ricordo tutte quelle che ho potuto vedere. Sono stato a vedere la partita a Genova quando abbiamo vinto 3-0, ormai è un po' datata.
20: Con Martino in porta, no?
5: Esatto, sì, no, era l'anno...
20: C'era in porta?
5: Non me lo ricordo che c'era in porta, dico la verità, anche perché non seguivo il Genoa, seguivo la Fiorentina,
20: certo.
5: Quindi a volte qualcosa. E ricordo...
20: Martina me lo ricordo io, però.
5: No. Allora, io ti dico la verità, te come persona sei stato meraviglioso perché l'hai perdonato.
17: Sì.
5: Io ogni volta che ho rivisto il gesto non lo posso perdonare, perché quel gesto è stato non a quel livello, ma è stato intenzionale, e questa è una cosa che non era tollerabile, perché io sono venuto su con la scuola del Romei in panchina, quando sono stato in panchina quasi 5 anni con Romei, e lui si incavola quando vede in allenamento un giocatore che va a far male a un compagno. Quindi vabbè, per me sì, è una cosa fondamentale. Non puoi pensare di far male a uno perché è più bravo di te, lo puoi fermare, ma non da rovinarlo. E questa è una cosa che c'ho sempre sullo stomaco. Comunque veniamo a noi. Allora, io ho letto il libro e l'ho letto con attenzione, traspare tutto quello che c'è e quello che non c'è. Tiro una riga per quanto riguarda le persone che non ci sono più in società ora e ti chiedo: ma perché te sei così buono come persona che quando vedi giocatori giusti come l'ultimo Thuram, tanto per citarne uno e ti citi anche te, bene, non ti danno retta? Perché questo è il vero problema. Perché non ti danno retta quando tu vedi la gente, quelli bravi, prima degli altri? È questa la cosa. Ti posso dire una cosa, questo è un, forse il tuo vero limite. Perché quando te vedi un giocatore forte e lo proponi, ma perché non ti danno retta? Guarda, io ho conosciuto Fratini, sai benissimo.
20: Chiaro,
5: che...
20: sì, sì,
5: anzi,
20: certo.
5: Scusami, interrompo, mi devo ricordare di darti gli auguri di Brando, i saluti di Brando, perché era con me a vedere la partita di Anzi, Moruzzi. Mi ha detto,
20: Brando,
5: mi raccomando,
20: Moruzzi, il giocatore.
5: Saluta Giancarlo Appartini.
20: Certo, grazie. È quello dell'Under 21.
5: Lo so, siamo amici.
20: Perché non mi credono? Perché? Questa è una domanda me la sono sempre fatta anch'io. Però il mondo del calcio non è tutte rose e fiori come sembra. Quindi te puoi dire mi piace quello lì, però a qualcuno forse non può interessare, perché ha altri interessi. Quindi è difficile da. Siccome io ho interessi solo quando vedo un giocatore per il bene della squadra, non per il bene mio, perché a me che mi interessa, però per il bene della squadra. Evidentemente c'è qualcuno che pensa al bene della squadra, ma soprattutto al bene suo.
3: È chiarissimo,
20: suo.
3: Se non avete un'idea, avete capito, il concetto è molto chiaro.
0: Guardate, Luca. Scusami Andrea, è recentissimo, 48 ore fa, Luca lo sa, stavo trattando un giocatore col Bologna.
3: Sì, sì.
0: E la scelta è ricaduta su un altro giocatore, perché erano 5 teste che decidevano. Quindi non è che non ascoltano Giancarlo. Anche il direttore sportivo del Bologna, che voleva il giocatore che gli proponevo io, ha dovuto cedere alla volontà di altre figure, quindi dei tre che hanno deciso poi di arrivare all'altro giocatore. Quindi non è una questione non prendono il giocatore che Giancarlo osserva o valuta, sono degli equilibri nel mercato e nelle società che è molto complicato da spiegare ora qui stasera.
6: Comunque ci è sfuggito Thuram padre e Thuram figlio.
0: Dall'altro.
20: Thuram padre no, ero presente io, quello l'ho fatto praticamente io, quindi io ho la conferma che non è colpa né mia né della società, è colpa del Monaco che non ce l'ha dato poi, perché con una stretta di mano una volta si poteva fare. Luna, che era l'amministratore delegato, ha stretto la mano al presidente del Monaco e poi il presidente del Monaco non ha ricambiato la stretta di mano che gli aveva dato Luna. Infatti in quei casi bisogna sempre firmare prima, e purtroppo abbiamo perso Thuram proprio per quel motivo.
6: E Giancarlo, che Fiorentina sarebbe stata quella invece che con
20: se c'era
6: Marcio
20: Thuram,
6: Santos
20: dici,
6: con
20: lui,
6: Thuram
20: vincevano
6: due
20: Fiorentina.
6: Scudetti,
20: ora due, no, però
6: tre.
20: Il giocatore Thuram si conosceva, no, era una bella squadra, ci mancava proprio il centrale.
6: Esatto,
3: era quello che serviva.
6: Intanto Luca, scusami, la sindaca è uscita un attimo, ma ha dato il buon esempio. Prima di uscire ha comprato il libro, che è lì.
0: Brava sindaca.
6: Dopo Giancarlo lo firma chi vuole, ma intanto se non volete far la fila dopo per comprarlo, compratelo subito. Intanto io vado alla prossima domanda.
7: Grazie Andrea. Allora, innanzitutto spezzo una lancia a favore Salvatore, confermo che è un grande tifoso Viola, è molto partecipe alle nostre iniziative.
0: La confermo, volevamo la conferma.
7: È ufficiale.
20: Bravo, non è facile.
3: Bravo assessore.
7: No, è vero, confermo. E niente, due cose. Allora, la prima, faccio tre nomi. Giuligno, Antonioni, Battistuta, per me sono i tre giocatori più forti della storia della Fiorentina. Chiedo conferma a voi. La seconda è più personale per Antonio. Io sono uno di quelli cresciuto nel mito di Antonio. A Firenze Antonio voglio dire a radio, ma a fianco di sicuro. Però fuori da Firenze c'era un certo ostracismo di stampa, di tifoseria, di tifosi. L'unico che ti voleva forse veramente bene fuori a Firenze era un certo Enzo Bearzot. Non so, vorrei un tuo ricordo di Bearzot.
17: È vero, bravo, un applauso.
20: Ma Enzo Bearzot per me è stato un padre, per me personalmente. Tutti dicono che è stato il padre di qualcuno, anche gli altri giocatori. Però per me, che giocava nella Fiorentina, dove non è che aveva il potere che poteva esserci, che potevano avere gli altri, Juve, Milan, Inter, Roma anche metterei. Quindi per me Bearzot, ho detto del record prima dei numeri 10, e me l'ha fatto far lui. Non è che io ho giocato 73 partite, però sono sempre partito dall'inizio, poi mi ha sostituito 20-30 volte mi sembra, però sono partito col numero 10 dall'inizio, per quello il record, se no se subentrava avevo il 13, 14, 15. Quindi per me Bearzot mi ha sempre difeso da tutte le cose che dicevano i giornali, giornali che del nord, giusto, tutto sport, Corriere di Roma, la Gazzetta.
0: Ma i compagni di squadra di Nazionale ti hanno mai fatto pressioni per andare da quello piuttosto che da quell'altro? Perché accade frequentemente che fra colleghi, dunque, ma viene a giocare da noi alla Juve, viene a giocare all'Inter, viene a giocare al Milan.
17: Ma io avevo uno di sicuro.
20: Io avevo chiaramente in Argentina c'erano sette giocatori della Juve e 7 del Torino. Io ero della Fiorentina e basta, c'è solo io, poi altri, Bellugi mi sembra dell'Inter e altri. Però io andavo in quel momento con quelli del Toro, praticamente ero con quelli del Toro.
0: Stavi più con quelli del Toro.
20: Non contro quelli della Juve assolutamente, però chiaramente ero con quelli del Toro. Poi dopo nell'82, dopo 4 anni con convivenza con Rossi, Tardelli, Rossi che ricordiamo tutti con grande affetto, anzi bravo, un applauso, Rossi e Scirea, Gaetano Scirea. Quindi 4 anni dopo, è chiaro, gli juventini sono rimasti, quelli del Toro sono diminuiti, quindi c'è stato...
0: Ma tutti dicevano, ma vieni da noi, non vinci nulla.
17: Tardelli qualche volta.
0: Dai, Tardelli
20: nel 78, sì, in effetti anche quelli di Tardelli
17: ogni tanto veniva,
20: l'ha detto diverse volte, però poi alla fine si è fatto questa scelta e siamo rimasti a Firenze.
17: Mi levi una curiosità.
8: Volevo dire solo una cosa, vai. Perché so, è vero questo di Bearzot, l'ha detto benissimo Giancarlo, ma il ghiaccio e la difesa a spada tratta di Giancarlo cominciò Bernardini, no? Perché Bernardini in poi dice io c'ho uno fisso, Antognoni, e gli altri 10 li trovo.
20: Sì, vabbè, Bernardini è stato il fautore di quel gruppo di giocatori giovani che dopo il mondiale di Monaco, di Germania, ha rivoluzionato un po' la nazionale. E lui ha scelto tanti giocatori giovani, tra cui io, Roggi, poi chi c'era, Rocca,
17: Guerini forse. Guerini. No, forse so se Guerini c'era.
20: Chi?
17: Guerini non mi ricordo.
20: Certo, come c'era no? Anche certo. Diciamo tutti quelli che avevano 20 anni, 21 anni. E da lì piano piano è nata un po' la nazionale.
17: Senti, mi levi una curiosità. Se facevamo questo ragionamento, anche siamo stati al Festival dello Sport della Gazzetta a Trento, mi hanno chiesto una domanda veramente pertinente, è nella Roma Totti non trova spazio, nella Juventus Del Piero non trova spazio, né nel Milan Maldini è stato fatto
0: e niente,
17: fuori.
0: Via, cerca la polemica, ecco. Calamai oggi via. Il direttore
8: ha
0: che
8: iniziato
0: lui,
8: dicendo no, lasciamo guarda, perdere
0: capito,
8: il centenario,
0: bisogna metterci in mezzo,
8: giro,
0: è tremendo, è tremendo.
17: Perché le bandiere
20: non sventolano più? Non sventolano, che te devo dire?
17: Non sventolano, tiramento, siamo una
0: tiramento.
17: È come la bonaccia, la bonaccia. No, a me
0: prego,
17: viene
0: prego,
17: da ridere perché...
20: No, non lo so per quale motivo.
0: Fate ombra. Giancarlo, fate ombra.
20: Io personalmente
0: ombra.
20: Non mi posso lamentare. Sono stato 10 anni con Cecchigori, con Vittorio. 4-5 anni con Della Valle, 2 anni con Commisso, quindi io personalmente non è che mi posso lamentare molto,
17: no, ecco.
20: Però in effetti noto che gli altri non trovano posto, quindi io sono stato un po' più
17: avvantaggiato. No, ma io infatti non ho fatto riferimento a te, anche perché delle volte mi è capitato, no? Giancarlo Antonioni ha un carattere.

0: hai bisogno di un rappresentante da mandare in UEFA e FIFA. Ragazzi, io ho visto Platini fare una corsa per andare a abbracciare Rummenigge. Antonio,
1: scusa Luca, ti faccio una domanda, ma quanti stipendi devo prendere?
0: Bravo,
1: siccome io sono stato nella mia carriera il meno pagato di tutti, perché oggi vedo delle cifre assurde, no? Io personalmente confesso, sono stato il meno pagato di tutti, quindi che devo dire?
2: Però il Calamai si vorrebbe far lavorare
1: da quattro
2: tanto.
1: Ruoli.
3: Cioè, va a fare sei ruoli,
2: ti farebbe lavorare 20 ore al giorno.
0: La mattina cambia, dice oggi mi occupo di va bene, vai.
2: C'è un'altra domanda, signore, c'ha due libri tra l'altro, quindi
1: firmate. Due domande.
2: Domanda gol.
4: Allora, buonasera, intanto io non dico né Antonioni né campione. Buonasera campione.
0: Grazie.
4: E la domanda è, lei ora sta seguendo l'Under 21. L'Under 21 negli anni ci ha dato delle grosse soddisfazioni e molti sono passati poi alla nazionale principale. Che cosa succede? Che metamorfosi succede quando passano da essere campioni nell'Under 21 alla nazionale principale? Non sono più gli stessi. Seconda domanda veloce, la Spagna che ha il nostro stesso DNA provato 20 anni fa, 22 anni fa non era niente, perché non impariamo un po' da loro anche? Grazie.
1: Due domande per Pinelli.
4: Bravo.
1: Due domande belle. Praticamente è 20 anni che la 21 non vince, 20-22 anni che non vince in europeo, cosa difficile perché negli anni precedenti ha sempre vinto. Il problema è, si sa, questi ragazzi, anche quelli di Under 21 attuali, giocano poco. Se uno analizza tutti i giocatori uno per uno, non giocano tutti in Serie A, parte Endur a volte nella Fiorentina, oggi ha giocato Palmisani, il portiere gioca nel Frosinone, però tanti giocatori non giocano e quindi trovano difficoltà. E poi il salto dalla 21 alla A è un po' troppo grosso. Una volta c'era la 23, una volta c'era l'Under 23 che era già più vicina alla Nazionale A. Oggi dalla 21 alla Nazionale A c'è il salto troppo grosso. E poi per quanto riguarda la Spagna, quando giocavo io la Spagna non era niente. Cioè,
4: eppure aveva qualche bel giocatore, ti ricordi Butragueño, forse subito dopo, c'era Santos,
1: dopo, io dicevo nei miei tempi.
4: Sì.
1: Praticamente loro hanno fatto un percorso un po' inverso dal nostro. Basano tutto sulla tecnica praticamente, anche i ragazzini piccolini. Io ho visto tutte le nazioni, cioè dalla 16, 17, 18, 19, 20 della nazionale spagnola. Noi non siamo mai riusciti a vincere una partita contro la Spagna. Ci sarà un motivo?
0: Penso di sì.
1: Non parliamo della nazionale A perché se no.
0: Quindi
1: bisogna forse ritornare a come
4: la tecnica di base,
1: volta.
4: Dici te, alla base.
1: La tecnica di base ci vorrebbe, però sono tante cose da poter sistemare. Però il salto dalla 21 alla nazionale A, anche se ultimamente Mancini, che tre o quattro giocatori li ha messi giovani, e quindi in prospettiva sembra che ci sia qualcosa di positivo. Speriamo di tra quattro anni, tra due l'europeo, tra quattro il mondiale, di essere almeno arrivare con una squadra competitiva.
4: Andiamoci
1: dopo,
4: magari
1: c'è il discorso stranieri che tutti conoscete. Se giocano due italiani in una squadra di calcio, oggi ho visto la Fiorentina, non so quanti ne aveva di italiani, pochi, uno, due, tre, però non parliamo degli altri che non hanno, al Como non ne ha nemmeno uno. Quindi anche quello è un problema che purtroppo ci portiamo avanti da tanto tempo.
5: Assessore, Giancarlo, volevo aggiungere a questa domanda perché volevo accogliere la domanda che è stata fatta proprio sull'alternanza Italia-Spagna, perché secondo me bisognerebbe riuscire anche un po' a coltivare quelle caratteristiche che hanno fatto l'Italia anche una squadra vincente, no? Quindi ora c'è un po' la capacità di dover standardizzare anche le preparazioni fisiche, di dover avere i giocatori tutti alti sopra 1,85 m. Quindi noi abbiamo fatto anche la fortuna e le vittorie dell'Italia grazie anche a questa forte capacità tecnica.

0: tecnica, magari, no? Questa capacità di scambiare nello stretto, di muoversi bene sulla fascia. Poi ricordiamo, prima abbiamo ricordato Roberto Baggio, Alessandro Del Piero, Francesco Totti, non erano, diciamo, alti 1,90 m o 2 m, certo. Però i risultati li abbiamo ottenuti anche grazie a cercare di far esprimere al meglio anche quelle capacità che sono poi alla base anche delle nostre caratteristiche naturali.
1: Di buon auspicio c'è che le nazionali giovanili under 17 e under 19 sono campioni d'Europa, sono stati campioni d'Europa, quindi quello è già un prospetto interessante. Sono ancora piccoli, però cresceranno anche loro. L'importante è non, poi non fargli perdere quel treno quando arriva a 20-21 anni di andare in una squadra di Serie C a fare le ossa, come si usa solitamente, e non lo facciamo giocare in una squadra di Serie A.
2: No, ma quello, infatti, il problema, ragazzi, allora è chiaro che è tutto un altro mondo. A me mi ha emozionato, mi ha quasi commosso Giancarlo quando mi ha raccontato che lui ha iniziato a giocare al paese suo, a Masciano, e il pallone lo facevano con lo scotch e la carta, e lui diceva e per forza migliorava la qualità del palleggio,
1: e dove lo compravo il pallone?
2: O con mettendo insieme la stoffa, tutto buche e sassi, cioè il calcio di strada.
1: No, poi dopo sono andato a Perugia, no,
2: però
1: il pallone,
2: poi si è perso il concetto del calcio,
1: il pallone
2: calcio,
1: era tondo, poi
2: si è perso il concetto,
1: però l'ho vissuto a 15 anni, 14
2: del calcio
1: anni,
2: di strada,
1: 13 anni.
2: Io ho avuto il piacere di seguire la nazionale brasiliana, Robinho è stato uno dei più grandi dribblomani del calcio, e mi diceva, sai come ho imparato a dribblare? Lui stava in un paesino lì vicino a Santos, cercando di non far prendere la palla ai cani. Guarda, mi dice, a te non hai un'idea come sono rapidi i cani, cioè riuscire a, questo era un modo, cioè, ora li vedi, sono tutti bellini, tutti in fila, li fanno correre, palleggio un po' più avanti, un po' più indietro, e manca
1: la strada,
2: ma purtroppo questo è un altro mondo. Siamo alle ultime domande.
3: Qui c'è da dirimere un problema. Vai. Perché c'è una ragazza che vuole fare una domanda, ma si vergogna, e la mamma dice: no, lei vuole fare
4: brava
3: una domanda.
4: Brava mamma, fai.
3: E la signora davanti ha detto: comunque la voglio fare anch'io.
1: Finalmente.
4: Quote rosa, finalmente.
3: Prima
4: un po'
3: la ragazza
4: rosa.
3: Che si vergogna.
5: Lo sapevo. Buonasera, innanzitutto.
1: Buonasera.
5: Allora, io ho mio marito che è un fan sfegatato suo, ovviamente, tant'è che se mai avessimo avuto un figlio maschio l'avrebbe voluto chiamare Giancarlo, ma questo è un dettaglio. Quindi mi ha trasmesso, diciamo, questo amore nei suoi confronti, questa passione. E lui la ricorda appunto come il giocatore che guardava le stelle quando giocava. E quindi
2: vorrei un applauso, se mi permette.
5: Il ragazzo che guardava le stelle, esatto. Quindi
1: quando ero ragazzo, adesso le stelle le guardo più.
5: Vabbè.
4: Quelle cadenti.
1: Quelle cadenti.
5: E niente, la domanda è, ci sono tanti ragazzi, no? Tanti bambini anche che indossano la maglia numero 10 adesso che giocano. Quindi lei cosa suggerirebbe a questi bambini? Di guardare il campo o di guardare la città?
1: Ma questa è una domanda non facile. No, io guardavo le stelle perché avevo, cioè no, guardavo le stelle, guardavo i compagni, perché avevo questa sensibilità tra i piedi praticamente. Non l'avevo acquisita, era una cosa naturale, penso, perché non è che mi hanno insegnato a calciare, forse sì, però non a guidare la palla oppure a fare tutti questi marchingegni. E quindi cosa consiglio ai ragazzi? Innanzitutto di aver passione per questo sport, che poi è uno sport che bisogna sacrificarsi, non è che è facile. Praticamente te ti giochi la tua gioventù, se arrivi a un livello, diciamo, alto, che da 18 a 35 anni non vai in discoteca, non vai una volta, adesso lo so, io parlo di me stesso, non vai a cene, non vai a divertirti. Cioè, è tutta un'altra storia oggi, però diciamo il sacrificio ci vuole, e poi che i genitori siano, cioè li guidano nel modo giusto, ecco, anche i ragazzi, perché poi a volte sono colpevoli anche un po' i genitori con questa ossessione di che il ragazzo diventi giocatore.
4: Troppe aspettative, Giancarlo,
1: è molto
4: creano
1: aspettative.
4: Troppe aspettative in questi
1: però,
4: bambini.
1: Però sicuramente la passione che prevale un po' su questo sport.
6: Signora, la mamma ora, la domanda?
3: No, la mamma
6: riprende.
3: Messa in collegamento, l'ha messa in diretta.
6: Ah, l'ha messa in diretta dal marito, dal babbo.
3: C'è la signora davanti che vuole fare una domanda. La definizione del ragazzo che gioca guardando le stelle è di Gianni Brera.
5: Allora, niente, volevo solo...
3: E lo stelle lo stanno
6: a guardare.
1: Brera del nord, capito? No?
5: Quando posso... Allora, volevo solo fare una premessa. Io è dal 1973 che sono tifosa della Fiorentina, proprio quando eri te a giocare a Firenze, e mio padre mi disse: guarda, c'è un giocatore che è favoloso, guardiamo la partita insieme. Allora, la domenica alle 14:30 c'erano le partite.
1: Sì.
5: E da lì mi sono veramente appassionata. Per noi non eri né Giancarlo né Antonioni, ma eri Antonio,
1: certo.
5: Come spesso ti chiamavano
1: tutti
5: a Firenze
1: Antonio, certo.
5: Io ti volevo fare una domanda, tuttora sono alla Fiorentina perché sono appassionata, non sono più quei tempi lì, ma lasciamo stare. Ti volevo chiedere cos'è che ti ha portato, visto che dovevi presentare il tuo libro, cosa ti ha condotto a mettere nero su bianco per tramandare qualcosa a noi, di te stesso? Questa è la domanda.
1: No, diciamo, è stata un'idea per il centenario, di lasciare qualcosa per il centenario. Tra l'altro è successo un anno fa, la Mondadori vennero a Firenze e mi chiesero di fare questa cosa. La Fiorentina l'anno scorso non è che sta andando benissimo, anzi era in zona proprio molto di retrocessione. Infatti io gli ho detto: guarda, non si può fare, perché se in caso che la Fiorentina va in B, che vada a fare un libro sul centenario, è assurdo. Poi invece dopo, alla fine, abbiamo visto dei risultati un po' migliori, e quindi a quel punto si è deciso di fare questo libro per raccontare. Poi Luca ormai mi conosce da tanto, da una vita praticamente, suo padre ancora di più,
2: perché era più bravo. Mio babbo parlava alla sua moglie,
1: la
2: vera confidente era la moglie,
1: sistemava il babbo, perché poi
2: gli diceva le cose.
1: Tuo babbo, era una bella lotta tra mia moglie e tuo babbo, quindi io sono più buono,
2: sì.
1: Però lei non è buona. E quindi abbiamo deciso insieme poi di fare il libro e raccontare un po' tutta la storia, in modo, tre episodi: Fiorentina, nazionale e famiglia. Poi sono anche gli amici, ci sono chiaramente i giocatori con cui ha giocato all'interno, la formazione che ha messo, che ha fatto una formazione. Sicuramente ho tolto qualcuno, però diciamo...
2: In 11 lo dovevi fare, ne dovevi fare 11.
1: È 11, era quello il problema, fare 11 di miei compagni. Quindi abbiamo deciso così.
2: Allora, siamo all'ultima domanda. Prima dell'ultima domanda, credo di interpretare anche il pensiero di Giancarlo, e ricordare che nella creazione di questo libro ha avuto un ruolo importante anche Michele Fratini, che è un amico comune.
1: Certo.
2: E che ci ha dato una mano, perché ovviamente, oltre a essere, tra l'altro, io credo che lui ha anche la voglia di restare nel calcio. Ho sentito delle voci, girano delle voci.
6: Sì, la scuola.
2: Comunque lo ringraziamo ovviamente, perché lui è uno dei motori. Poi Giancarlo è il capitano.
6: Certo. Scusa, allora, Luca, ci sono le figure nel libro?
2: No,
6: mi chiedo un po' di pagine.
2: No,
6: mi
2: no,
6: sta...
2: no, no, no,
6: mettevo una foto.
3: Ma per te si fa un disegnino.
2: Chiuderei con l'ultima domanda.
3: Ultima domanda, poi si va a fare il filmacopie.
2: Resterà per filmare delle copie.
3: A mezz'oretta, Giancarlo.
2: Vai.
7: Ma non è una domanda. Ciao Giancarlo.
1: Ciao.
7: Quando hai detto ai miei tempi non si andava in discoteca? Ecco, io invece ho
1: qualche
7: trovato
1: volta, ma non è...
7: io ho trovato Socrate, se invece ai Central Park, alle Cascine, più di una volta.
6: Vabbè, i brasiliani.
1: Vabbè, ma so che sei brasiliano.
2: Qualche
1: non è
2: volta
1: italiano.
2: Lo trovarono anche a Sesto sotto un tavolo, perché era completamente ubriaco di birra.
7: Vabbè. E complimenti sempre.
2: Grazie a tutti voi. Grazie davvero.
6: Grazie sindaca, grazie assessore.
1: Grazie assessore.
6: E viva Giancarlo.
1: Grazie. Ora non facciamo invasione.
8: Ma che, grazie a voi.
9: Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
10: La prossima ora di trasmissione è offerta da
11: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
12: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
13: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
12: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
13: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
12: istitutogiglio.it.
13: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
14: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
15: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione

0: restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Radio Firenze Viola.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord in gran parte soleggiato, salvo addensamenti sulla Valpadana centro-orientale. In serata nubi in aumento. Temperature in lieve rialzo, massime tra 19 e 23 gradi. Al centro condizioni abbastanza soleggiate, salvo residue piogge al mattino sulle regioni adriatiche. Temperature in lieve rialzo, massime tra 20 e 23 gradi. Al sud nubi irregolari e locali brevi fenomeni in Puglia, al mattino anche sulla bassa Calabria, altrove schiarite alternate a innocue nubi sparse, temperature in lieve rialzo con massime tra 20 e 25 gradi.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
3: La prossima ora di trasmissione è offerta da
4: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la

0: 7787.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
3: Buonasera dalla redazione.
4: L'Italia nella morsa del maltempo. In Sicilia una tromba marina ha colpito le Toiane nel comprensorio ionico messinese, provocando ingenti danni ad uno stabilimento balneare nella zona centrale del paese. Colpito da un infarto sull'isola di Vulcano, un uomo di 81 anni è stato trasferito all'ospedale Fogliani di Milazzo a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera di Lipari, dopo che le condizioni meteo avverse hanno impedito il decollo dell'elisoccorso. A Lipari i vigili del fuoco hanno recuperato un'auto travolta dall'acqua. Danni nel Regino con Melito di Porto Salvo che chiede lo stato di calamità, così come i comuni laziali di Nettuno ed Anzio.
3: È ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale della donna e del bambino di Verona, ma non è in pericolo di vita la bambina di 18 mesi che è stata investita da un'auto nel cortile di casa a Casaleone. La piccola, dopo l'incidente, è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del SUEM 118 e trasportata in codice rosso con l'elisoccorso. Fonti dell'azienda ospedaliera fanno sapere che la piccola non ha riportato fratture. L'incidente è tuttora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri.
4: Gli esteri, decine di persone sono rimaste gravemente ferite nell'attacco all'aeroporto di Riyadh, lo ha reso noto una fonte di un ospedale della capitale saudita. Alcuni pazienti sono stati trasferiti in ospedale in elicottero. Intanto gli Stati Uniti hanno chiesto ad Israele di riprendere la guerra all'Iran, ma da soli. Lo ha riferito oggi il quotidiano israeliano Mariv. Il capo di Stato Maggiore Yala Zamir ha però chiarito agli americani che un attacco del genere avrebbe causato con ogni probabilità il rinvio delle elezioni in Israele, escludendone dunque la possibilità.
3: Un attacco di droni ucraini ha paralizzato per ore gli aeroporti di Mosca, proprio mentre diversi aerei del governo russo facevano rientro nella capitale da un vertice in Turkmenistan. A bordo, secondo fonti informate, si trovavano il presidente Vladimir Putin e alcuni dei suoi collaboratori, ne dà notizia il New York Times.
4: Sarebbero migliaia, secondo i media indiani, le persone fermate dalla polizia a Nuova Delhi, dove si è tenuta una protesta del partito delle blatte contro le presunte irregolarità nella revisione delle liste elettorali, di cui

0: accuse di manifestazione non autorizzata.
1: I motori in chiusura in Formula 1. Max Verstappen conquista la pole a Marina Bay e partirà davanti a tutti nel GP di Singapore. Secondo posto per Charles Leclerc, poi Lewis Hamilton su un'ottima Ferrari. Seconda fila per Kimi Antonelli, poi Norris e Piastri. Per la MotoGP, Marc Marquez approfitta dell'incidente al via, bezzecchi Raul Fernandez e vince la sprint race del Gran Premio di Indonesia. Il 9 volte campione del mondo è il nuovo leader del campionato a più 4 su Martin. Sul podio anche Ogura e Di Gian Antonio.
0: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: Guardala.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
3: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
4: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
5: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
4: Che giornata.
3: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
4: Luciana Magistrato
5: e Tommaso Borghini.
0: Fiorentina.

0: dal Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
2: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando!
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
3: È stato l'inizio che abbiamo fregato. Non so se è stato un atteggiamento secondo lei, oppure perché De Gea ha detto vi aspettavate un Genoa molto aggressivo all'inizio, ma comunque non abbiamo fatto quelle cose che dovevamo fare. Quindi da cosa nasce quella prima parte molto complicata?
4: Ah, abbiamo sbagliato completamente l'approccio. Questo è un po' quando io ho parlato sempre da quando sono arrivato che dobbiamo diventare ancora squadra, ma squadra si diventa anche per capire la situazione di dove vai a giocare. L'ho detto che era questo uno stadio importante, in una situazione del genere importante. Il primo tempo quello che volevamo fare l'abbiamo fatto piano, e nel calcio non lo puoi fare piano. Poi vabbè, gli errori magari individuali ci hanno portato sotto di un gol, però dobbiamo guardare le cose positive. Secondo me, rispetto a prima, abbiamo avuto un'ottima reazione nel secondo tempo. Siamo andati in quando abbiamo fatto gol, secondo me dovevamo essere un po' più lucidi e un po' più pazienti a far girare la palla da una parte all'altra per dopo entrare, come è successo sul gol. E a volte ci facciamo un po' trascinare portando un po' troppo palla, però l'ho detto, è una squadra, siamo una squadra giovane che deve capire anche questo.
5: Sì, mister Salve, volevo approfondire questo concetto dell'andar piano. L'impressione che ho avuto io, ma magari mi sbaglio, è che il lavoro che avete fatto tanto in questi giorni a Viola Park magari possa aver creato, non so, le gambe un po' pesanti e anche la testa. Mi viene in mente il gol con Ranieri, protagonista del 2-0. È così? Cioè, ha visto una squadra zavorrata dal lavoro che avete fatto ed è normale, oppure non è così, un'impressione sbagliata? Grazie.
4: Ma quando lavori, giustamente lavori anche in prospettiva futura, quindi giustamente le tre settimane ci sono servite anche per quello di mettere il mio metodo. Può essere anche questo, ma sarebbe un alibi. Sarebbe un alibi, perché io penso che più è stato l'approccio e capire dove eravamo. Tanti ragazzi dovevano capire la situazione del Genoa, e a volte questo mi prendo anche la responsabilità, non sono stato io, nonostante a dire queste cose qua, anche la partita dopo la sosta è sempre quella più importante, perché quando rientra il giocatore farli riattaccare sulla spina a volte non è facile. Abbiamo preso questo schiaffo e deve essere uno schiaffo di salute, perché siamo giovani, però dobbiamo ripartire il secondo tempo, perché rispetto alle altre, da quando sono qua io, questa squadra reagisce, ha qualità, però non si deve innervosire, perché secondo me è una partita che potevamo recuperare, l'abbiamo dimostrato, però c'è un fatto che dobbiamo prendere meno gol nel calcio italiano.
6: Ciao Paolo, due cose. Ciao. Volevo tornare sulla prima, sulla mentalità, perché la Fiorentina nel primo tempo non è la sua Fiorentina, sono una Fiorentina di Vanoli. La Fiorentina di Vanoli per me è quella che si è salvata in modo eccellente qualche mese fa, che aveva una grande mentalità. Questa, la mentalità, non ce l'ha avuta. Quindi ti chiedo la prima cosa, se è una squadra troppo bellina, troppo pulita, e se invece debba diventare sporca e cattiva, perché il Genoa da questo punto di vista l'ha messa sotto almeno nel primo tempo. E poi volevo capire la formazione nel primo tempo, volevo capire Ulai in quella posizione, se lo vedi lì oppure è stata una necessità contingente, e se Beto, in che condizione Beto, perché Beto visto oggi, Paolo, francamente dovrebbe giocare Pellegrino sempre, se è questo. Sono stato brutale, ma l'ho detto, insomma, almeno ci siamo capiti. Grazie.
4: Adesso non bisogna guardare i singoli, secondo me bisogna, hai detto bene te, Per costruire una mentalità, anche l'anno scorso ci è voluto tempo, ci vuole tempo, bisogna capire dagli errori, però questa è una squadra giovane che ha voglia, che capisce anche in fretta. Sicuramente l'ho detto quando abbiamo fatto questi tre risultati, di non illudersi, perché sicuramente saremmo incappati in qualche alti e bassi. Questo è un basso d'approccio. Ok, è un basso approccio, però questi ragazzi sono giovani e ti ripeto, li vedo ogni giorno e hanno voglia di fare qualcosa di importante. Ci vuole il suo tempo, io devo essere bravo a insegnargli che cos'è la mentalità, ma la mentalità non è che la compri da un giorno all'altro, hai ragione. Oggi forse non abbiamo capito che cos'era il Genova, che cos'era Marassi, ma questa è un po' una lezione che bisogna provare.
7: E sulla formazione del primo tempo, cioè un lei in quella posizione?
4: No, volevo mettere tre centrocampisti perché mi aspettavo, se andiamo a vedere le statistiche, il Genova con questo stadio qua ha fatto sempre più punti in casa, quindi volevo mettere un po' più di tre centrocampisti un po' più puri. E Ulai mi serviva lì a sinistra per andare a prendere un po' Frendrup, che è un aggressivo, però non è stata una questione di tattica o non tattica, secondo me è stata proprio una questione di approccio, perché tra il primo e il secondo tempo ci sono state due Fiorentine diverse.
8: Salve mister, io lo so, lei ha detto non andiamo sui singoli, però è normale qualche domanda sui singoli. Voglio andare su due singoli, in GE. Come mai non è partito dall'inizio, visto che sembra un giocatore in palla, ha fatto gol anche in nazionale? E poi sulla difesa, come mai Pongracic è passato da essere titolarissimo lo scorso anno, giocato il mondiale con la Croazia, oggi fa la quarta scelta? Cioè lei ha battezzato una coppia Dragusi Ranieri, quindi si va avanti con loro, si lavora con loro, si sbaglia con loro, oppure siamo ancora in lavori in corso, perché la difesa oggi soffre manettamente tutte le partite?
4: Ma sicuramente Pongracic intanto non è mai stata una quarta scelta, sicuramente Pongracic è rientrato da un mondiale, è rientrato, abbiamo parlato, ha fatto fatica, poi queste tre settimane si sperava che rimanesse a casa, invece non è rimasto, è andato in nazionale, ha giocato poco e ho messo in campo i giocatori che sono stati con me, quindi Pongracic assolutamente è un giocatore che con me l'anno scorso ha giocato tanto e sapete quanto ci credo, però posso dire che Vieri quando è entrato ha fatto veramente bene, infatti non ho messo Pongra perché Vieri era mancino e mi permetteva di fare le giocate dentro, ecco, è tutto lì, però non è vero questo. Poi l'altra domanda, in GE era perché giustamente a volte la partita la prepari anche dopo le 5 sostituzioni nel corso della partita, ed è l'unico giocatore degli attaccanti che era capace di attaccarmi la profondità, quindi se la partita la provi in una maniera dopo ti va in un'altra, però Gnonto ha fatto una buona partita e penso che anche Franco, nonostante il viaggio, abbia dimostrato di essere un grande professionista, essere presente, però ripeto, non è stato oggi il singolo, cioè quei 30 minuti è stata proprio una situazione collettiva, un approccio veramente sbagliato, però dobbiamo guardare avanti, lavorare tanto, sappiamo che dobbiamo lavorare tanto.
9: Mister, buonasera. Proprio parlando di Mastantuono, lo abbiamo visto un po' in difficoltà, anche lui deve crescere per capire le marcature con il nuovo regolamento, adesso si gioca molto più con le mani addosso, ha subito dei falli che indubbiamente l'anno scorso andavano fischiati, quindi nella fase di crescita, soprattutto suo che viene da un altro campionato, c'è anche da capire il metodo arbitrale. Grazie.
4: Ma io penso che ci sono dei giocatori come lui, come Ulai, come altri giocatori che devono capire il calcio italiano. Quindi però lo sai cos'è? Se non li fai giocare non lo capiscono, quando li fanno giocare è perché gioca. Sono tutte situazioni che i giocatori passano, crescono attraverso le esperienze. Se noi guardiamo i giocatori che sono cresciuti con me l'anno scorso, Fagioli, Indur, questa gente qua, sono passati attraverso delle esperienze importanti. Quindi Franco è un giocatore importante, con una qualità importante, che la sua difficoltà, come è stata quella per Fagioli, cioè quando diventi un giocatore importante devi fare un altro step, non ti puoi lamentare, sei visto dagli altri come un giocatore importante, ma questo è uno status. Cioè, se vuoi diventare il migliore devi anche sapere gestire il tuo status. Quindi della partita di Franco non era una questione di, per me un argentino ha fatto tutto quello che doveva fare e giustamente un giocatore importante che ha qualità deve anche saper passare questo momento, magari farlo in maniera diversa, perché ma quello è la sua maturazione.
0: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.

Dopo la pole sprint, la gara sprint, si prende anche la pole position sul tracciato di Marina Bay. L'olandese batte la forte concorrenza delle Ferrari con Leclerc ed Hamilton che partiranno alle sue spalle. Quarto il leader del mondiale, Kimi Antonelli, davanti a Norris e Russell, che partirà però dal fondo dopo aver sostituito la Power Unit. E siamo al calcio, la sesta giornata di Serie A si apre con il successo del Genoa che batte 2-1 la Fiorentina e ottiene così la prima vittoria in questo campionato. A decidere il match del Ferrari se sono le reti realizzate da Osmaic e Messias, con il grifone che agguanta dunque proprio i viola, quota 4 punti in classifica. Indolore lo sfortunato autogol di Vasquez. Dalle 18 in campo Inter Parma, missione primato solitario per i nerazzurri. Vincendo oggi si porterebbero a più 3 su Roma e Lazio, che scendono in campo domani. Per Gilardino, che ha ereditato la panchina dei Ducali dall'esonerato Questa, un battesimo di fuoco in casa dei campioni d'Italia. Lautaro fuori, gioca Pio Esposito con Turam. Çalhanoğlu titolare a centrocampo con Sučić e Mkhitaryan. Alle 20.45 fare accesi al Maradona. Per il Napoli c'è l'ostacolo Frosinone, una delle grandi rivelazioni di questo inizio di campionato. Gli azzurri di Allegri hanno iniziato a rilento, raccogliendo solo 7 punti nelle prime 5 giornate. I giociari invece neopromossi sono quota 10. Allegri dovrebbe giocare con una difesa a 4 e ha recuperato McTominay, che avrà 20-30 minuti di autonomia. Alle spalle di Højlund, De Bruyne verso la maglia da titolare, Neres e Lang sulle fasce. Tra i giociari, Bobček sostituirà l'infortunato Raimondo. Vigilia in casa Juve, Allegri riparte da Cagliari dopo il break legato agli impegni delle nazionali. Di fronte una delle squadre rivelazione di questa prima porzione di campionato. Loro meritano i punti fatti sinora, ma non la vittoria dello scorso anno. Sarà una sfida difficile perché sono bravi a ribaltare l'azione. Hanno ragazzi di talento, dice il tecnico bianconero. Dovremo essere bravi, decisi e intensi. Il ciclismo, Paul Seixas vince la 120esima edizione del Giro di Lombardia e il francese vince ad appena 20 anni la prima monumento della sua carriera e diventa il corridore più giovane di sempre ad aver conquistato la classica delle foglie morte. Battuto il record di Giovanni Gerbi che durava dal 2005. Decisiva la sua azione sul Civiglio. Alle sue spalle sul podio Mas e un enorme ciccone. Evenepoel solo quarto, delude Del Toro. Tennis, Stefanos Tsitsipas si impone 6-3-6-4 su Luciano Darderi, che saluta così il torneo di Shanghai. Troppo più forte oggi il greco, atteso ora da un ottavo di finale contro lo statunitense Taylor Fritz. Con l'eliminazione di Darderi non ci saranno italiani nel terzo turno del Masters 1000 cinese. Sesta vittoria consecutiva per Carlos Alcaraz, che al debutto a Shanghai impiega un'ora per battere Cerundolo con un doppio 6-3. Successi in rimonta invece per Hodar, Uge Aliassim e Medvedev. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.

0: mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
2: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
3: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
4: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
2: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
2: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
3: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
3: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
3: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Buonasera, buonasera a tutti, va avanti la giornata di Radio Firenze Viola alla Fiera di Scandicci. Nello stand di Radio Firenze Viola ci sono ancora tante persone che stanno facendosi firmare una copia del libro da parte di Giancarlo Antognoni, grande successo, tantissimi autografi che vengono richiesti a Giancarlo, tanti selfie, noi però parliamo della Fiorentina adesso. E se c'è stato grande successo per Giancarlo Antognoni, questo non è successo, non è accaduto per la Fiorentina. Saluto Luca Calamai.
7: Ciao, buonasera a tutti.
6: Una brutta, bruttissima sconfitta per la Fiorentina oggi contro il Genoa. Saluto anche Niccolò Ceccarini.
8: Ciao, buonasera a tutti.
6: E Massimo Cervelli.
9: Buonasera a tutti.
6: Benvenuto anche a te. E allora ripartiamo, caro Luca, da un'analisi un po' più a mente fredda su questa sconfitta della Fiorentina. Non ce l'aspettavamo, francamente, non ci aspettavamo quel primo tempo, quell'approccio così molle da parte della squadra di Vanoli, anche perché insomma si sapeva che il Genoa avrebbe iniziato la partita con una certa aggressività, si sapeva che avrebbe giocato con un po' di veemenza nei primi 15-20 minuti, e la Fiorentina si è fatta sorprendere.
7: Allora, rifaccio la premessa che ho fatto prima, quando ero collegato con Lorenzo di Benedetta e Chiara, bevi là. Il risultato più giusto probabilmente sarebbe stato un pareggio, e non mi è piaciuta al 100% la gestione arbitrale, va bene? Quindi faccio questa premessa, e faccio questa premessa che rende ancora più dolorosa la riflessione successiva, nel senso che avrei detto questa cosa anche in caso di pareggio, cioè, quindi, per dire perché? Perché per me questa era un po' una partita a bivio, dopo il disastro d'inizio campionato, dopo le attese che erano maturate dopo le prime due partite di Vanoli. Volevo capire se la Fiorentina era in grado di veramente riprendersi quel ruolo da Europa, che era quello che era, vorrei dire, quasi inevitabile quando fai un mercato come ha fatto la Fiorentina di investimenti. E non ho visto niente che mi faccia sperare qualcosa per il futuro. Allora, io non sono convinto, per come si può essere convinti parlando di pallone, che la Fiorentina non rischierà niente e che in un tempo normale si tirerà fuori da qualsiasi possibile dubbio di preoccupazione, ma purtroppo dalla partita di oggi temo anche il rischio di andare incontro a una stagione anonima, e purtroppo, ribadendo che la mia è la valutazione legata alla partita, se no un allenatore vince una partita è un fenomeno, ne perde una è da cacciare, no, però oggi per me la grande delusione di oggi è Vanoli, perché oggi Vanoli doveva dimostrarmi di essere un allenatore che trasmette il principio da grande squadra a un gruppo. Cosa vuol dire? Che vai su un campo complicato ma contro una squadra che ha l'allenatore in bilico, la società in bilico, e ha un punto 5 partite. Cos'è che non devi fare te se hai una squadra forte? Concedergli la possibilità di giocare, di entrare in partita. Vanoli ha costruito la Fiorentina sul contropiede, quindi ha lasciato l'iniziativa al Genoa. No, una squadra forte, di qualità come la Fiorentina, i primi 20 minuti li gioca nell'area di rigore del Genoa, perché gli deve far capire che è più forte ed è più forte, e deve sfruttare le sue debolezze. Quindi oggi purtroppo il grande colpevole per me è il comandante.
6: Tra l'altro questa doveva essere la partita anche per prendere slancio in vista di un mese particolarmente complicato per la Fiorentina, perché poi ci saranno le partite con il Como, con l'Inter, con l'Atalanta, con il Sassuolo e la Juventus. Insomma, da qui all'8 di novembre ci saranno partite toste per la Fiorentina. Tornando a Vanoli, voglio sentire anche il parere di Niccolò Ceccarini, le scelte iniziali, la formazione, la decisione di puntare su Beto come attaccante titolare. Ulai, insomma, in tanti lo volevamo vedere dal primo minuto, però probabilmente in quella posizione non è stata certo un'intuizione felice.
10: Ma guarda, io penso una cosa, che secondo me bisogna partire da un presupposto, che la Fiorentina non è una grande squadra, non lo è ancora una grande squadra, e oggi lo ha confermato, perché non possono bastare una partita fatta bene con il Napoli e una vittoria a Venezia per dire che questa è una squadra che comunque sia, inizia a avere la S maiuscola. Questa squadra è potenzialmente fatta di ottime individualità, ma non è una grande squadra, perché non ha nulla del pedigree della grande squadra, perché non ha ancora un gioco da grande squadra, non ha mentalità da grande squadra e soprattutto ancora deve trovare una sua identità. Per cui questa è quella che ha fatto Luca, era giustamente una premessa, io ne faccio un'altra. Partiamo da questo presupposto: la Fiorentina, prima di affrontare il Genoa, si ritrovava a 4 punti in classifica in 5 gare, che tradotto significa piena zona retrocessione. Vuol dire che questa squadra non ha ancora fatto niente, non è ancora nulla di quello che potrebbe essere. E quando si parla addirittura di possibilità che questa squadra vada in Europa, gli si fa solo del male, gli si fa solo del male. Perché la Fiorentina oggi non è nulla ancora di tutto questo, ha diversi equivoci tattici, ha una difesa che deve essere registrata ed ha soprattutto, secondo me, ancora un problema, che è quello di capire come sia effettivamente l'assetto base di questa formazione. Cioè l'11 titolare della Fiorentina è un work in progress, poi mentalità, che naturalmente la Fiorentina doveva andare a affrontare il Genoa. Io questo non sono tanto d'accordo con Luca, cioè oggi te dovevi affrontare Genoa con la mentalità da provinciale, perché sei in fondo alla classifica, te non sei nulla ancora, cioè te non hai la possibilità di andare lì e dire io sono e mi impongo, te sei terzultimo in classifica, ci sarà un motivo, e quindi gioca da terzultimo, levati dal terzultimo posto e poi gioca da squadra che cresce, ma se non parti dalla base questo non lo puoi fare. Poi ci sono le scelte di Vanoli, che sono d'accordo, tutto quello che naturalmente avete detto, e condivido anche quell'analisi di Luca, che sicuramente ci sono state delle situazioni, però noi esaltiamo dei giocatori e li affossiamo. La verità è che secondo me questa è una squadra che ne ha almeno 6 o 7 davanti potenzialmente, e che oggi invece dovrebbe cominciare a guardarsi ancora dietro invece che a fantasticare il davanti.
6: Ecco Massimo, poi ritorniamo a sentire Luca. È chiaro che, dice Niccolò Ceccarini, la Fiorentina non è una grande squadra, però non è che possiamo rivedere completamente anche il giudizio sulla campagna acquisti, che era stata esaltante, entusiasmante. Probabilmente c'è da dire che ci sono sì dei giocatori buoni, che però ancora non sono fatti e finiti, sono giocatori giovani dalle buone potenzialità, che però ancora non hanno quell'esperienza, quella personalità che gli permette di imporsi ancora.
8: No, è sicuramente in questo modo. La partita di stasera fotografa i nostri limiti tecnici, tattici e caratteriali. Quello che a me mi ha spaventato è l'approccio dopo 3 settimane, dove hai potuto lavorare con tanti giocatori e dove sapevi che questa partita era quella utile per farti riprendere 3 dei punti persi. Una squadra molle, esageratamente lunga. Condivido le critiche sulla formazione iniziale: se metti Beto e non Pellegrino vuoi giocare di rimessa, non vuoi fare la partita, sono scosso per la posizione di Ulahi. Io Ulahi non è che lo conosco particolarmente, però ho visto le partite della Costa d'Avorio nella Coppa del Mondo, giocava con Chessy, è un giocatore, come ha definito Vanoli, un Kanté, è un grosso intercettatore, è un giocatore di movimento. Me lo metti sotto le punte in un 4-3-3 improbabile, dove non c'ho nessun esterno, perché Gnonto non è un vero esterno, ma Stantuono nemmeno. Cioè io credo che per far crescere questa squadra ci voglia un'identità, la mano di un allenatore che faccia crescere anche la personalità, perché l'unico che l'ha mostrata è stato Mastantuono e un po' Ndur nel finale, e che la piazza, e su questo ha ragione Nick, debba curarsi da questa malattia del bipolarismo, per cui una partita persa siamo da Serie B, una partita vinta Europa attendici, e purtroppo mangiamo questo boccone amaro. Secondo me è un arretramento grosso, proprio perché 3 settimane di lavoro si dovevano vedere.
6: Sì, in effetti. Anche questa riflessione è condivisibile. Io ho il timore, Luca, che Vanoli faccia fatica a trovare la formazione ideale, e soprattutto c'è il rischio che si possa anche lui incartare sul centrocampo.
11: Guarda, allora io sono deluso oggi, io te lo dico, sono deluso, perché ho la preoccupazione di immaginarmi una stagione di nulla.
6: Sì, una stagione grigia, anonima.
11: Una stagione di nulla in cui ti piazzerai fra 3-4 mesi tra l'undicesimo e il nono posto e navigherai in quella situazione. E può capitare, no? Però, ragazzi.
6: No, però insomma, hai speso 130 milioni.
11: Abbiamo speso anche di più di 130 milioni.
6: Soprattutto ne parliamo ora alla sesta giornata,
11: bravo.
6: Cioè c'è una stagione infinita ancora davanti.
11: Abbiamo speso dei soldi che per far questo, perché allora qualche spiegazione dobbiamo, qualche domanda dobbiamo farci. Allora sono stati spesi male questi soldi? Perché ragazzi, i progetti.
6: Stiamo già a parlare di sopravvalutazione del mercato?
11: I progetti a lungo termine nel calcio non esistono. Sì, già 6 mesi sono tantissimi nel calcio. Allora. Il punto di partenza, io sono veramente deluso, perché io mi sono immaginato che il reale valore della Fiorentina,
6: tanto salutiamo Giancarlo Antonioni,
11: il reale valore della Fiorentina fosse molto diverso da quelle prime 3 partite che avevamo visto, e mi sono augurato che ci fosse un qualcosa di quello che avevamo visto soprattutto nel secondo tempo col Napoli. La nazionale mi aveva galvanizzato ulteriormente alcuni giocatori, no? E allora mi sono detto, questo è un bivio, no? Perché se te vuoi rilanciarti dimostrando che le prime 3 partite non valevano ma ti peseranno, oggi volevo vedere una Fiorentina diversa. Poi se l'analisi di Niccolò Ceccarini, che è un grandissimo competente di mercato ma ha conoscenze calcistiche di livello stratop, è vera, cioè che noi abbiamo forse sopravvalutato dei giocatori, allora la colpa è di chi l'ha comprato.
6: Certo,
11: non si
6: certo.
11: Scappa, perché la Fiorentina ha fatto una campagna acquisti che, se non è nemmeno in grado di lottare per i primi 7 posti, ha sbagliato mercato.
6: C'è dubbio. Bene,
11: se invece non è così, allora mi domando, perché Ulai in un ruolo che non è il suo? Che senso ha? Me lo spiegate? Che lavoro è stato fatto sulla fase difensiva con i Menez? Era imbarazzante oggi Menez. Perché c'hai un centravanti che è in fiducia, che è Pellegrino, e non lo fai giocare?
6: Per fare giocare questo Beto, tra l'altro,
11: bravo,
6: in condizioni disastrose.
11: Perché non cogli l'intuizione, la sensazione di un Gonçalves che ha qualità? Perché? Perché, cioè, cosa ha dato oggi l'allenatore a questa squadra? Nella partita di oggi, io parlo della partita di oggi.
6: Eh sì, certo.
11: Allora, oggi io dico, oggi parlerò per ridicolo, perché oggi, anzi, io sono ottimista nel dire che fra 3 mesi saremo fuori, perché ragazzi, il calendario che abbiamo ora possiamo anche andare in difficoltà, Però il rischio di voi buttarvi un anno è, io oggi, pensa, siamo alla sesta partita, io un pochino me lo vedo addosso.
6: Sì, ma insomma ci sono tanti punti interrogativi, tante criticità in questa Fiorentina che anche oggi ha subito altri 2 gol. Sono 6 partite che la Fiorentina incassa gol, non è mai riuscita a chiudere la porta la Fiorentina. Insomma, anche questo è un dato molto preoccupante, perché si pensava che con l'arrivo di Vanoli potesse esserci un lavoro approfondito anche in queste 3 settimane per cercare di limitare il numero di gol, invece insomma la Fiorentina continua a commettere degli errori imbarazzanti.
10: Sì, in questo senso gli errori di oggi assomigliano molto agli errori anche con Grosso, per la facilità con cui il Genoa è arrivato in area di rigore. Per certi versi è inspiegabile, perché le reti che hanno segnato loro a un certo punto potevano fare anche il 3-0 e chiudere la partita. E io non riesco a capire come mai non ci sia questa attenzione, non so se c'è un problema di filtro al centrocampo. Di sicuro oggi Vanoli, nella sua difficoltà della partita di oggi, ha confermato probabilmente anche la difficoltà di Grosso, che a un certo momento, può darsi anche, giusto o sbagliato che fosse, è andato a dire al direttore sportivo che probabilmente c'era qualcosa che non funzionava in questo centrocampo, perché il centrocampo è determinante per l'attacco ma anche per la difesa. Cioè, se te comunque sia non hai una situazione ben precisa, è chiaro che poi i difensori fanno più fatica a reggere il confronto. Lasciamo perdere De Gea, lasciamo perdere, voglio dire, la parata o meno, più, però credo che evidentemente oggi nell'esposizione del centrocampo della Fiorentina anche Vanoli si è trovato un po' in difficoltà, perché
6: io ho il timore,
10: esempio,
6: no? Quindi, guardando alle caratteristiche dei giocatori, che non sia così semplice trovare una quadratura a questo centrocampo.
8: Però io il crollo iniziale della Fiorentina non lo vedo un crollo tattico. Noi abbiamo visto una leggerezza nello stare in campo, nel perdere palloni, nello sbagliare i passaggi, nel non trovare misura, nel non trovare equilibrio, che questo è quello che a me mi ha fatto ritornare indietro a Grosso, no? perché quando un allenatore, nella storia del calcio, quando un allenatore ha troppa tensione, la trasmette negativamente alla squadra. I più grossi fallimenti, cioè il più grosso fallimento del calcio italiano è la Corea del 66. L'Italia nettamente più forte va lì con un allenatore che Edmondo Fabbri, che aveva fatto bene fino ad ora, che scoppia in quei giorni in Inghilterra e trasmette una paura folle alla propria squadra. E quando le squadre non hanno la tranquillità, non hanno la serenità, io non riesco a capire come dopo aver lavorato 3 settimane si possa entrare così in molto.
11: Poi aggiungo un'altra cosa, ragazzi. Il primo gol che ha preso la Fiorentina è una roba da paura, eh.
10: Certo, certo.
11: Cioè, lì non c'entra il ritiro al Viola Park, non c'entra la nazionale. Cioè, se voi andate a riguardare il primo gol che ha preso la Fiorentina, in una condizione malevola ti può far pensare anche male, perché erano tutti soli. Cioè, uno che taglia il centrocampo come se giocasse da solo contro tutti, uno che non calcia male,
10: e fa un assist involontario,
11: fa l'assist involontario a un altro che dentro l'area di rigore è solo, portiere che
10: respinge,
11: non
10: male,
11: riesce a mettere la, cioè, ma è una roba ragazzi, che questa chiama a causa l'allenatore, questo è l'allenatore, perché qui non c'è lavoro, non c'è preparazione, non c'è attenzione, non c'è serietà, non c'è cattiveria, non c'è quella, troppe parole, perché se sbagliano 4 vuol dire che la testa di tutti è sbagliata.
10: Però l'anno scorso era riuscito a portarla questa mentalità a Panoli.
11: No, ma la porti, è perché ora anche, cioè, vedete, oggi ho sentito Processo Ulai, mi viene da ridere, Ulai ha giocato in un ruolo che non è suo, va bene, ma il problema sarà Ulai, ma Fagiolio come ha giocato, ma Jimenez come ha giocato, ma Ranieri come ha giocato, ma
10: no, non si così salva nessuno,
11: ma Beto come ha giocato. Allora oggi pensare che il problema sia Ulai è imbarazzante. Il problema è di chi ha mandato in campo questa squadra, perché se te mandi una squadra con 11 giocatori in queste condizioni, la colpa è dell'allenatore. È da sostituire all'intervallo un allenatore presente una squadra così. E ti dico la verità, per me ha sbagliato anche cambi dell'inizio partita, perché io sarei passato al 4-2-3-1 mettendo dentro Gonçalves dietro la prima punta, mettendo dentro subito Pellegrino e mettendo subito dentro un G. E non avrei tolto Ranieri, perché se c'è uno che può far gol di testa in una situazione di calcio,
10: lì probabilmente ha avuto paura del cartellino.
11: Ma chi se ne frega? Cioè, te devi tenere in campo e può far gol.
10: Sì,
8: ha ragione Luca. Noi abbiamo perso i 20 minuti del secondo tempo perché i suoi due cambi sono stati i due cambi sui cartellini. Sì. Non ha cambiato, anche in G lo ha messo a destra per lasciare Gnonto a sinistra, cioè, quindi,
10: e poi ha centrato Mastantuono, e anche insomma centrandolo magari lo limiti un po', perché non può più accentrarsi, non può più, partendo dalla destra, provare ad arrivare al tiro.
12: Ma guarda, io penso una cosa e mi riporto sul mercato e faccio una riflessione, perché poi alla fine sì, è vero, l'anno scorso Fagioli con Vanoli ha fatto bene, però come puoi avere fiducia al 110% su un giocatore del 2001, io sono un suo estimatore,

0: Tornando al mercato, adesso mi vengono fuori anche dei pensieri quando perché si cercava un regista, il Torreira e tutto qua, perché Grosso insisteva su questo, perché probabilmente forse aveva bisogno di avere più certezza in quel settore lì. Questo non significa che Grosso, se avesse avuto anche un vice, avrebbe fatto delle partite e dei punti in più, non sto, però sto parlando di una mancanza che in questo momento c'è.
1: Una delle mancanze.
2: Faccio un ultimo intervento, poi lascio il posto al padrone di casa, che è Andrea Bruno Savelli. Allora, ora io mi aspetto, aspettiamo queste prossime partite, perché ora aspettiamo delle risposte. Poi bisognerà andare sul mercato di gennaio. Niccolò Ceccarini ha già dato qualche spruzzata di qualcosa. E ci dobbiamo porre due problemi, due grandi interrogativi. Il primo è quello che ha già appena detto ora Niccolò, cioè dobbiamo stabilire se c'è un piano B, cioè deve avere un piano B. Certo. Se Ulai non è il piano B, cioè non ti puoi immaginare due registi, se Ndur non è pronto per fare quel tipo di gioco, e devi trovare questo tipo di giocatore. Poi ci deve essere anche una riflessione sulla difesa, però, ragazzi.
1: Sì, assolutamente, ecco, assolutamente.
2: Perché secondo me la Fiorentina non ha un terzino sinistro ancora maturo per certi livelli. Ragazzi, Gimenez è fortissimo all'attacco, dietro lì siamo in mano a Dio, e Pongracic è un giocatore che serve. Perché come ha scritto Niccolò, se non serve bisogna cominciare a fare delle scelte, perché questa è una squadra che ci sia Grosso e che ci sia Vanoli, piglia gol da tutti, da tutti.
1: Ma non c'è anche un problema del gol, secondo te, chi segna questo?
2: Ma io comincerei a non prenderli, guarda.
1: Sì, sì, certo, però insomma.
2: Vi ringrazio.
1: Va bene, grazie Luca.
2: Andrea Bruno
1: Savelli. Grazie a Luca Calamai, adesso arriva anche Andrea Bruno Savelli, così sentiamo subito tutte le sue considerazioni. Era lì che ci ascoltava e a volte scuoteva anche un po' la testa.
3: No, non è che scuotevo la testa, ma arrabbiavo, perché Nick Fagioli è un giocatore rischioso e non per la vicenda scommesse, quello sarebbe vile tirarla in campo adesso. È un giocatore rischioso perché è il 2001, perché ha un carattere particolare, ma il problema di oggi, non ha avuto rendimento tanto alterno da Verona in poi, ti ha salvato mettendosi lui con tutte le sue problematiche la squadra sulle spalle. Il problema è non avere per il regista, il problema è avere solo Beto che vuole quella palla in profondità e tra l'altro non ci arriva mai, non avere gli interni che te la vengono a prendere, mettere Ulai a fare il vertice alto. Il problema è stato la gestione della squadra, anche i difensori che sono indifendibili, però il primo è il solito portiere, perché l'1-0 nasce su una papera di
1: Tegea.
3: Cioè quella la metti in calcio d'angolo, siamo 0-0 e si ragiona ad un'altra partita, va bene?
1: Per quanto riguarda Beto, Massimo, francamente mi sorprende la condizione in cui lo vediamo adesso.
4: Anche a me, perché nell'Everton un po' giocava. Io credo che sui calciatori più del valore fa l'ambientamento, e siccome te hai Pellegrino che era entrato in questa squadra, io ho trovato veramente, cioè io ci sono delle cose che già quando ho visto, allora intanto io rispetto la posizione di Nick, ma io credo che questa squadra abbia un valore,
3: ma certo,
4: e che il problema è che questa società sottovaluta la guida tecnica, perché quando le squadre prendono giovani talenti c'è bisogno, te lo insegna la storia del calcio, c'è bisogno di allenatori che le fanno crescere, e gli allenatori che le fanno crescere non si spaventano perché c'ho Valdepeñas che fa l'esterno sinistro, perché Valdepeñas ti fa vedere che ha del valore, quindi te devi accompagnare, c'è questa la fase difensiva, una fase che si organizza. Se ho due esterni che corrono, che vanno su, ho bisogno di un mediano che copra gli spazi, e c'ho un intercettatore come Ulai, lo metto davanti. E poi questa cosa va di Beto è incredibile, perché non ha nemmeno le caratteristiche dell'1-2, no? Con Mastantuono,
1: ma poi insomma, è macchinoso ancora, indietro di condizione, poi a volte
0: oggi la scelta di Beto secondo me non
1: ma poi
0: non è
1: continua
0: stata
1: a volte in area di rigore con queste rovesciate che non producono
0: però
1: niente.
0: Io volevo spiegare meglio il concetto. Io non ho detto che la Fiorentina ha ottime individualità, non è ancora una squadra e non è ancora una grande squadra, cioè la Fiorentina è all'inizio del percorso, perché non serve avere ottime individualità, serve trasformarla in una squadra che poi diventi grande e che abbia la mentalità. Cioè noi dobbiamo andare per passaggi, noi ancora siamo all'inizio di un percorso in

0: Lui probabilmente non è ancora chiaro che il primo obiettivo è fare punti e cominciare a entrare in zona tranquillità. Dopo la zona tranquillità ti viene meglio tutto, ma oggi non sei sereno perché ora ricominci a guardare la classifica e tutto, quindi giochi anche con delle difficoltà. Ma questo secondo
1: è chiaro,
0: me
1: è chiaro che ora ragazzi, l'obiettivo primario è uscire da questa situazione,
2: non c'è nessun pericolo, però
0: non sto parlando, ma non sto dicendo della
2: non
0: è la situazione dell'anno scorso, però questa squadra se non capisce da dove parte, cioè qui è come se si fosse già oltre il guado e va attraversato, perché oggi è la conferma, la partita
2: questo
0: di oggi
2: d'accordo.
0: È la conferma
2: oggi si
0: che
2: beati
0: si
2: troppo.
0: Creava, si è creato alla vigilia la consapevolezza. Guardiamo il calendario, il Genoa si va lì e si
2: questo
0: vince.
2: È vero.
0: In questo effetti, è l'errore di base, si va lì, si gioca come loro per vincere, no, si va lì perché siamo più forti si vince. E questo probabilmente ha, non dico che ha delle responsabilità l'allenatore, ma l'approccio che ha avuto la Fiorentina, se avesse giocato con l'approccio con il Napoli, oggi la partita sarebbe diversa.
2: Le responsabilità sono dell'allenatore per
1: anche
2: forza.
1: Anche nel secondo tempo, collegandomi al discorso di Niccolò, ho visto anche il giocatore che è entrato in campo una certa sufficienza. Anche Gie non mi è piaciuto sinceramente quando è entrato. Al di là del fatto che è stato inizialmente messo a destra, ma anche quando è stato messo a sinistra, poco concreto.
2: Non ha giocato bene, però Gie è l'unico giustificabile, è un ragazzo giovanissimo.
1: Sì, però ha avuto anche delle occasioni, ad esempio, non so se quando
2: era in area di rigore. Ha tirato invece sto parla. Ma guardate che questa squadra, ed è questo il vero grande problema tecnico, ha fatto. Quando doveva fare le cose facili hanno cercato Rabone, colpi di tacchi, c'è Fagioli, cercava un colpo di tacco
1: anche
2: senza senso. Poi gli ha fischiato un fallo senza senso, perché l'arbitro è uno dei colpevoli della sconfitta di oggi. La Fiorentina oggi pareggia a regolamento perché batte la punizione, l'arbitro fa sì, poi vede il portiere Genoa fuori e fischia. Che cazzo fischi? E Fagioli gli ha detto che cazzo fischi? Perché il portiere è fuori e sarà un problema suo. Aveva pareggiato la Fiorentina, aveva pareggiato, non lo diranno nessuno, come non faranno vedere.
1: Infatti, guarda,
2: l'avete notato che Dazon bellina ha fatto vedere il fuorigioco un attimo e l'ha levato perché non era fuorigioco. Dopo gli hanno messo un tallone nel post partita perché hanno detto copriamo questi imbecilli che hanno fatto sta cazzata, perché poi l'arbitro, scusate, chi gliel'ha detto? L'ha fischiato subito, l'ha visto il guardialineo per il fuorigioco? No! L'ha fischiato subito e dopo l'ha confermato. Guardate che non era fuorigioco, guardatelo bene, c'ha il sederotto, mi vedi nell'inquadratura, c'ha il sederotto più avanti del tallone, non era fuorigioco. Maresca non può arbitrare più nemmeno in questo campo qui
3: Maresca,
2: a Scandicci.
3: Maresca anno fu proprio protagonista a Genova di uno dei peggiori errori del campionato, no? In Genoa-Bologna, se ve la ricordate. No, ma oltre a questo
2: però non giustifica la prestazione.
3: Ma infatti io la penso così, che Maresca sia, ma in generale c'è questi arbitri che allora la gestione Orsato, come ha dimostrato la partita di oggi, non fa diminuire le perdite di tempo, rende però totalmente dispotica la decisione dell'arbitro, perché ci sono stati dei falli uguali giudicati in modo diversi, cartellini e così via, però tutto questo a me fa paura perché non voglio dare giustificazione alla Fiorentina.
2: Sono d'accordo,
3: io
2: non
3: vi
2: giustifico.
3: Do un altro elemento che non, da uno che vede il calcio ormai da più di 60 anni non riesco a capire, quando c'ho uno come Mastantuono che cerca la penetrazione, quindi tende a perdere anche di rimpallo il pallone, non ci sia nessuno dietro per la seconda palla, cioè se perde il dribbling lui partono gli avversari, è una cosa, a me mi scuote il sistema nervoso, che è fragile ovviamente.
1: Tornando alla mentalità che dovrebbe dare Vanoli, tu, mi riferisco ad Andrea Bruno Savelli, quando è tornato sulla panchina Fiorentina Vanoli sei stato molto scettico, molto perplesso, molto polemico anche, ecco.
2: Ma perché non gli deve dare la mentalità e gli deve dare il gioco, li deve mettere in campo. Oggi sembrava di nuovo la Fiorentina di Grosso, giustamente noi attacchiamo i difensori perché Dragusin è andato male, Ranieri è andato male, Jimenez è andato male, Valdepeñas no, Valdepeñas è l'unico che ha tenuto botta anche alla prepotenza fatta fatta passare dall'arbitro con i genuani. Ragazzi, quello che è entrato e che ha ammonito, mi ricordo neanche come si chiama, Vieriglia, ha dato un cazzotto e non l'hanno richiamato al VAR, gli ha dato un cazzotto. È vero che anche Jimenez diede un cazzotto a quel Frosinone, sì, ma per me doveva buttare fuori Jimenez, certo, oggi, certo, quel tipo, certo, lì.
1: Ma ormai il VAR non esiste,
2: però,
1: più.
2: Esatto, però detto questo, erano lunghi. E Fagioli, che ha giocato male e si è intestardito troppo, non aveva nessuno mai a cui appoggiare la palla, erano tutti lunghi, o facevano il lancio lungo o non facevano altro. E probabilmente il piano gara era il lancio lungo su Beto, invece il piano gara, sì, sì, scusatemi,
1: era il contropiede.
2: Doveva essere contro, in una partita così, dove se gli dai spazio ti ammazzano, li devi metter lì e palleggiarli in faccia, devi mettere Pellegrino che la sa ripulire la palla.
1: Sì, certo,
2: ma io non capisco nulla di calcio, ma la vedo un bambino, mi figliolo di 5 anni, cercando di mettere, perché un gioco a Pellegrino?
1: Certo,
2: e perché poi... un Pellegrino quello in panchina? Andiamo.
1: Ecco. Oh, sei stato molto chiaro, molto chiaro. Tra l'altro ci si aspettava, soprattutto nel primo tempo, anche una prestazione di maggior vigore da parte di Induro. Voglio sentire anche Massimo Cervelli, insomma, dopo il gol che aveva segnato con l'Under 21, sì, la fiducia, sì, che aveva acquisito in se stesso. Nel secondo tempo si è visto un po' di più, però comunque pesa su di lui quel gol clamorosamente sbagliato all'interno dell'area di rigore.
3: Pesa, ha preso un palo, bellissimo. Però, insomma, prima, però io rifletto un attimo su Undur. Giancarlo Antognoni, durante la presentazione del libro, ha detto il nazionale gioca in un altro modo, no? Nella Fiorentina, le ultime due partite, Undur è uscito con il Napoli nel momento nostro di maggiore difficoltà, no? Quando avevamo giocatori che non... E oggi è uscito nell'ultimo quarto d'ora. Per cui io ho sempre la sensazione che Indurre trovi con difficoltà la propria posizione, e lì però è l'area tecnica, è lo staff tecnico che gliela deve sistemare, perché Indurre c'ha forza, tiro, tecnica, visione, sa stare dentro la partita, è lento ma c'ha anche tanta fisicità, per cui cioè, questo è un giocatore che te puoi spostare, cioè non è un giocatore come quelli che c'era 20 anni fa, che se gli spostavi di 5 metri la posizione non sapevano più che fare. E poi ad esempio questo ballottaggio Valdepeña a Severi mi sembra l'emblema di una situazione non sciolta. Noi abbiamo comprato dei giocatori per fare gioco, per cui il gioco si comincia dagli esterni bassi. Se gli esterni sono bassi, attaccano, faranno le diagonali, ma noi gioco forza sui rovesciamenti siamo scoperti. Allora lì ci vuole dei dispositivi di protezione della squadra. Questo io penso che Vanoli li troverà, ma aspettavo un esito del lavoro di queste 3 settimane molto migliore.
1: Non c'è dubbio, al di là del fatto che magari non ha potuto lavorare con tutto il gruppo, però comunque ci si aspettava molto molto di più. Tornando alla difesa e al mercato, a livello di centrali ci si può davvero aspettare che la Fiorentina magari possa spingere per Thiago Gabriel?
4: Sì, ora la sensazione è che qualunque difensore centrale forte tu metta in questa squadra va in difficoltà o vada in difficoltà, perché non è possibile che veramente ci siano queste distrazioni o questi momenti di grande pausa all'interno di una partita in Serie A, dove il campionato sicuramente è quello meno spettacolare tra i più importanti d'Europa, però è decisamente quello più difficile dal punto di vista tattico, e a volte la Fiorentina rende semplice le azioni agli avversari, e questo secondo me non è accettabile, non deve avvenire. Però per quanto riguarda la difesa, io penso che Pongracic sia abbastanza non lontano, ecco, da salutare, perché non mi sembra che rappresenti ormai, no, un punto di riferimento per quanto riguarda il settore dei centrali. Potrebbe andare via se naturalmente dovesse arrivare un'offerta di un certo livello, però mi domando, no? Thiago Gabriel, che è un giocatore sicuramente bravo, di prospettiva, nazionale Under 21, che tra l'altro il buon Pantaleo Corvino ha preso dall'Estrella Amadora, mi sembra per 1,5 milioni di euro, e oggi lo valutano circa 25-30 milioni, cioè può essere un innesto interessante, ma anche qui siamo di fronte a non una certezza totale assoluta, nonostante il Milan sia una squadra anche lei molto interessata a questo ragazzo.
1: Però insomma si torna al vecchio discorso, al mercato di gennaio, cosa ti può aspettare?
4: Esatto, però ecco, francamente qui il leader del reparto per me lo dovrebbe fare Dragusin, cioè alla fine deve emergere in maniera definitiva Dragusin e trascinarsi tutti gli altri dietro. Poi ci saranno anche delle possibilità di cambiamento magari a centrocampo, perché anche numericamente un giocatore in più servirebbe, però io credo che tutto sommato con il livello oggi dei giocatori della Fiorentina, io non ho fatto il conto, ma si viaggia quanto a 2 gol di media partita, no? Una roba simile,
1: sì,
4: tutto il rispetto, anche con giocatori che non vogliamo dire che non sono fenomenali, ma non sono nemmeno, voglio dire, tra i peggiori della Serie A, però qui c'è qualcosa che non funziona, perché chiedere un rendimento un pelino più alto, e qui torna in ballo, deve pensarci l'allenatore, come diceva Luca, come diceva anche lui, come dicevate voi, però serve anche che questi giocatori tirino fuori qualcosa in più, perché sì, sono molto svagati.
1: Sì, ecco, Dragusin.
3: Quello sì, vai, però, vai. Però Nick, scusa, io ad esempio non considero le prime 3 partite, per me le 3 partite è un crash psicofisico della squadra, e quindi nelle ultime 3 partite io ho segnato 6 gol comunque, cioè nel senso io ho un problema grosso nella fase difensiva, perché la fase difensiva va presentata, cioè non è che posso passare masserraglio tutti dietro e non prendo le verticalizzazioni. Il Genoa ci ha bucato con quelle verticalizzazioni nei primi 20 minuti in un modo desolante.
1: Insomma, chiama in causa il centrocampo.
4: Anche all'inizio della partita a Venezia, no?
1: Chiama in causa il centrocampo e chiaramente anche la difesa, la fase difensiva in generale.
2: Ma infatti chiama in causa come eravamo messi in campo, poi la prestazione singola e individuale sono state tutte scadenti. Dopodiché il Genoa non ha più tirato in porta. Ha tirato in porta su una punizione in cui il portiere ha messo male la barriera e poi ha fatto
1: la parata, sì.
2: Però ha messo male la barriera, passa laterale sulla barriera, l'ha messa, vi ricordate da bambini quando si giocava noi il portiere si metteva sulla barriera e la metteva a coprire il palo, e qui non l'ha fatto, e però poi fa un miracolo strepitoso, perché comunque questi colpi ce l'ha. Però è vero che questa squadra poi quando si difende compatta ha difeso bene, perché sui calcio d'angolo io ero preoccupato, il Genoa ha alcuni dei saltatori più pericolosi, mentre col Frosinone ci saltarono in testa. Ora si è compattata, il centravanti ti pulisce il primo palo, però non si può entrare in campo con quelle distanze. Sembrava davvero la Fiorentina di Grosso, sì, i primi 20 minuti.
4: Poi però secondo me c'è anche un altro aspetto che, a mio avviso, per chi ama le statistiche, è che la Fiorentina puntualmente parte da 0-1, cioè pronti, attenti, via, sempre a recuperare. E quindi allora io dico, una volta può succedere, ti fanno un tiro a 30
1: metri. No, è successo anche con il Venezia.
4: Cioè, succede col Venezia, a parte forse col Pisa e col Torino, che la Fiorentina è passata in vantaggio, poi per il resto, cioè parti sempre. Quindi c'è qualcosa lì che bisogna studiare. Come mai? Perché te hai ragione, alla fine la Fiorentina è come un diesel, no? Nel secondo tempo ha giocato una porta. Però le partite sono 90 minuti e se prendevi però il 3-0 dal Genoa, allora se nel calcio c'è mai la scienza esatta.
1: Sì.
4: Però perché concedi così tanto sempre nelle prime mezz'ore?
1: Sì. Oggi tra l'altro ti sei fatto sorprendere a questo inizio veemente del Genoa. Il Genoa non poteva giocare 90 minuti a quei ritmi, però lo sapevi, appunto, è quello che dicevamo con Luca Calamai all'inizio.
2: Sorprendere, lo sapeva anche il Gatto,
1: certo,
2: che loro partivano forte.
1: Appunto per quello c'avevano
2: lo stadio. Io volevo invece fare come a Cremona, però ha ragione Nick, cioè ieri dicevo, quando siamo andati a Cremona, è preoccupante, 4 pippoli e a casa,
1: certo,
2: oggi bisogna fare uguale.
1: Se sei più forte lo dai
2: però
1: a vedere.
2: Anche a Cremona si rischiò di prendere sullo 0-0 un gol quello clamoroso, e se pigli quello cambia anche quella partita.
1: Sì, è vero.
2: E questa squadra c'ha anche questa cosa, che è un pochino... È un pochino, alle volte aspetta di prendere il gol come una liberazione. Io non so perché succeda psicologicamente.
1: Prendere un gol per poi sbloccarsi.
2: Sì, in alcuni casi per lasciare andare la partita. A Roma, le ultime 2 volte con la Roma, abbiamo aspettato ci facessero gol come una liberazione, perché sapevamo che si perdeva. Che è inconcepibile. Sapete perché la riconosco questa sensazione? Perché ho giocato nella Cille Boschi 10 anni e 7 anni siamo arrivati ultimi. Quindi quando eri 0-0 soffrivi dopo che dicevi ora ci fanno al 90esimo così mi girano ancora più le scatole per tutta la settimana, no? Alla fine il gol al 30 era vabbè, ora proviamo a pareggiarla, se si pareggia si fa il miracolo, se no è nostro. Sembra questa la sensazione in alcuni momenti, però anche qui grande lavoro al Viola Park, durante la pausa abbiamo spinto, ragazzi, su tutte queste cose ci si lavora, sulla precisione, sulla tattica. Il problema è che l'anno scorso Vanoli ci ha fatto vedere tante cose dal punto di vista della forza carica, di volontà, perché riportare quella barca, a me la statistica che raccontano tutti è la novella dello stento, perché era nel Benevento e l'Ancona che arrivarono in Serie B, che continuarono a fare quella statistica lì, facevano ridere prima e hanno fatto ridere dopo. La Fiorentina era una squadra forte, con dei rinforzi importanti a gennaio rispetto a chi lottava per la salvezza. È chiaro che con un allenatore che riesce a... però è stato bravo. Adesso deve fare uno scatto, adesso deve già farla oggi, diventare
1: già
2: squadra.
1: Oggi ci si aspettava questo scatto, eh?
2: Certo, Niccolò ha detto andrebbe scolpito al Viola Marco sulla famosa lavagna di Pioli. Questi giocatori fortissimi, perché Gonçalves è uno dei giocatori più forti della Serie A, e con una squadra chiusa farla entrare a 10 minuti dalla fine è un sacrilegio, però devi farla diventare una squadra, ed è un bel rompicapo, perché sì. Quando rientra Atta, come la giri uno forte,
1: si torna a quel problema. Aspetta, che lui rischia di incartarsi.
3: Io guarda, volevo buttare un altro argomento, perché l'anno scorso con Vanoli noi siamo stati ritardati spesso sui cambi. Io quando leggo gli articoli prima delle partite resto basito sul fatto che si continua a pensare a un calcio a 11 quando oggi si gioca a 16, per cui a me, per esempio, se vedo un G non negli 11 penso lo mette a partita iniziata, no, cambia passo e così via. Per cui vorrei, cioè, che questa Fiorentina fosse disegnata per giocare in 16, ma non perché c'ho da sostituire l'ammonito, perché fa quelle correzioni e poi ci sono questi aspetti qua. Se io devo, la personalità ce l'ha solo Mastantuono va avanti, no? Non c'ha problemi, cioè non gli brucia mai il pallone tra i piedi, e questo è un limite, perché ha ragione Nick, deve uscire fuori Dragusin, no? Cioè deve uscire fuori qualcun altro. Fagioli come leader io non ce lo vedo di questa squadra, non mi sembra abbia le caratteristiche.
1: Mi sembra che ce ne siamo pochi.
4: No,
1: leader,
4: no, ma lui, ma se si chiede a Fagioli di fare il leader, chiediamo a Fagioli una cosa che non è nel suo DNA, e quindi secondo me non è giusto nemmeno pretendere questo da lui. Possiamo pretendere, visto che accarezza il pallone come pochi in Serie A, il lancio, la profondità, la giocata, ma non che lui a un certo punto vede la squadra in difficoltà, ci penso io, sennò si sbaglia il punto
1: magari
4: di vista.
1: Può prendersi qualche responsabilità,
4: sì,
1: quando arriva al limite dell'area a provare maggiormente
4: questo.
1: La conclusione.
4: Ascolta,
1: ho capito.
4: Lorenzo, se era questo stava alla Juve, va bene? Parliamoci chiaro e tondo. Se era questo stava alla Juve.
1: Sì, però
4: perché uno così la Juve non se lo sarebbe fatto.
1: Bene, però insomma, se
4: quindi
1: è un giocatore,
4: se
1: un giocatore riesce a maturare come lui deve maturare,
4: sì,
1: potrà anche prendersi qualche responsabilità,
4: certo,
1: in più.
4: Lorenzo, ma è un 2001, cioè, vuol dire, c'ha 25 anni, ora, sì. Ora comincia a avere anche un po' di esperienza.
2: È un giovanottino.
4: Giovanottino,
2: sì.
4: Beato, lui è del 2001, io sono del 70, sì, però certo. Insomma, voglio dire, quindi ha maggior ragione, però ora bisogna, a 25 anni in Serie A bisogna in qualche modo, cioè, a ognuno il suo, cioè Fagioli deve fare calcio, disegnare calcio, non è che deve dire, non è che deve fare Batistuta, non è che deve prendere a Wembley e dice ci hanno messo alla porta, datemela a me e faccio gol, no, perché sennò si sbaglia tutti i ruoli delle
1: capito,
4: persone.
1: Però io torno anche a quella domanda che avevo fatto a Luca Calamai, è giusto pensare adesso a blindare la difesa, trovare la quadratura, il centrocampo, trovare una formazione, però poi chi li porta i gol? Mastantuono e poi chi?
3: Ci manca Atta faceva portare.
1: Atta, vediamo quando rientra.
3: Questo è un primo problema. E poi, ripeto, Mastantuono, per me sono Mastantuono, Pellegrino e Inge, i tre che possano portare gol. Poi,
2: anche Gonçalves.
3: Gonçalves voglio vedere come lo mette Vanoli, perché ancora non l'ho capito. Cioè, c'è questo piccolo problema, insomma, no? E penso cioè che sia fondamentale non giocare con regista fisso, cioè perché se gioco il regista fisso e mi chiudano Fagioli, come dicevate, come diceva Lorenzo, non ho chance. Quindi io devo fare un equilibrio di centrocampo dove necessariamente Fagioli non tiene il pallone quei 30 secondi in più, devo farlo scorrere il pallone.
2: Ragazzi, io lo so come ragiona Paolino Vanoli, e lui ha messo Gnonto perché gli garantisce più fase difensiva, ma oggi non dovevi aver paura.
4: Ha messo davanti a Valdepeñas, ha detto sì, mi dà una mano.
1: Sì, sì, però cosa ti ha portato?
2: No, nulla, nulla. Quando l'ha messa a destra, peggio mi sento, perché ha sbagliato due cross di destro,
1: sì,
2: clamorosi, che erano due ottime occasioni, perché poi ha fatto vedere delle cose belline a Fiorentina, in costruzione, però c'è stato sempre l'errore sul cross. Una volta nel primo tempo si sono contrastati, quasi fatti male tra di loro, cioè c'è stato di tutto di più, sembravano le comiche, però i gol li porta Gonçalves, Pellegrino, Mastantuono, Attà, e quando iniziano a portarli questi giocatori, poi li portano anche gli altri, perché se ti preoccupi di uno e lasci spazio a quell'altro.
1: Sì, sì. Gonçalves, quindi ti aspetti che poi possa essere trovata la collocazione?
2: È difficilissimo da collocare in questa squadra. Perché
1: se fai 4-2-3-1, magari lo puoi mettere dietro la punta.
2: Non lo so se farai. Io farei molto volentieri 4-3-3 e taglierei la salsa al toro. Farei una scelta tra Ulaic, che per me è l'acquisto più bello dell'estate, e Fagioli. Non li vedo in grado di. Non sono maturi per giocare insieme. Non sono Tonali, Fagioli visti in nazionale con Tonali, quando Fagioli sentiva la mancanza della palla e veniva nel ruolo dove non doveva stare, che si allungava. Oggi non ci ha fatto vedere nulla di tutto ciò, perché l'ha messo tre quarti, l'ha messo da mezzala spuria, però la mezzala spuria la può fare Attà fa Borca Valero, tanto per dire, perché con più tecnica, più tecnica di Borca, no,
1: però comunque con
2: capacità
1: tecnica
2: di attaccare la porta, che Borca faceva pochi gol. A te deve far Borca Valero, e devi avere il coraggio di mettere su una fascia Gonçalves quando c'è le difese chiuse, e devi avere il coraggio di mettere su una fascia col Napoli che fai basso, e non deve giocare in G, deve giocare Gonçalves. Ora stava male.
1: Sì, sì, no, comunque ha avuto un paio di occasioni proprio con il Napoli clamorose, e non
2: lascia perdere.
1: Le ha sbagliate in un modo che non ci aspettavamo, per la sua classe, non per la sua capacità, per la sua esperienza.
2: Non c'è dubbio.
1: Massimo, prima di concludere questa nostra trasmissione, poi ci sarà alle 21 Extra Viola, per tornare anche a quelle considerazioni che facevamo ad inizio trasmissione con Luca Calamai. C'è il grande rischio che possa essere una stagione anonima?
3: Ah, il rischio c'è. Purtroppo il guado che richiamava Nick è vincere contro squadre importanti. Tra vedere questo calendario più difficile come la grande occasione per rientrare in bazzica. Cioè, io mi aspetto una grande reazione contro il Como. Poi il risultato è un'altra cosa, però mi aspetto la reazione della Fiorentina.
1: L'anno scorso ci ha vinto la Fiorentina con il Como a Como. Magari può sfruttare in queste prossime partite il fatto che alcune di queste squadre che la Fiorentina incontrerà dovranno essere anche un po' concentrate sulla Champions, quindi questo magari potrebbe essere un vantaggio per la Fiorentina.
2: Ma ragazzi,
1: piccolo vantaggio.
2: Io faccio outing. L'anno scorso, Massimo lo sa già, ho passato anche delle notti insonni dopo il pareggio del Torino di quel Marzapan, come si chiama?
1: Sì,
2: Maripan.
1: Sì.
2: Io ho rivisto, ho iniziato a pensare, è come coi Brescia, ve lo ricordate il pareggio del 2-2 Brescia?
1: Sì.
2: E s'andò giù.
1: Brescia di Baggio, no?
2: No, non era di Baggio.
1: No, Brescia di Agi. Torna proprio indietro, sì.
2: E non ci ho dormito per alcuna. Una di quelle notti ho passato un bianco con la mia moglie, mi dice: ma è che tu ti rigiri? Vedo i fantasmi. Quest'anno non ho paura. Cioè, la Fiorentina è forte.
1: No, ma noi non stiamo parlando di paura,
2: bene.
1: Però stiamo dicendo, sarà una stagione anonima?
2: No, sono convinto che raddrizzerà la barca con un po' di tutoraggio l'allenatore, e se no dovranno ritrovarne un altro, ragazzi.
1: Un altro allenatore?
2: O la raddrizza, e dovevano prendere, per me, io andavo da Thiago Motta subito, che prende il Bologna la terza e lo porta in Champions, mi ricordo alla quarta, e che è l'allenatore preciso
4: per l'anno dopo, lo portò
2: l'anno dopo, in Champions, però la portò già su tanto
1: sì però l'anno dopo in Champions,
2: sì, scusami. Io avrei preso lui, che però pare abbia perso un po' la testa negli ultimi tempi, no? Ha fatto malissimo, era esageratamente inavvicinabile, però serve un allenatore di quelli che quelli bravi definiscono giochista, perché questa squadra è stata allestita per giocare a calcio. Se Vanoli riesce a cambiare, a mutare pelle, noi siamo tutti con Vanoli, perché quello che ha fatto umanamente è straordinario. Ora deve fare qualcosa tatticamente e tecnicamente di altrettanto alto.
1: Grazie ad Andrea Bruno Savelli, siamo ai saluti.
2: Marchetato.
1: No, perché
4: il tempo è tiranno.
1: Tempo è tiranno, come si suol dire, sì. Grazie naturalmente a Massimo Cervelli, grazie a Niccolò Ciccarini. Con Niccolò Ciccarini ci ritroviamo alle 21 con Extra Viola, dunque tra qualche minuto. Non andate via, rimanete qui perché continuiamo a parlare di Fiorentina dalla Fiera di Scandicci. Buon proseguimento, ma a tra poco.

0: Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
7: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
8: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
9: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
10: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi Viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
11: È stato l'inizio che vi ha fregato. Non so se è stato un atteggiamento secondo lei, oppure perché De Gea ha detto vi aspettavate un Genoa molto aggressivo all'inizio, ma comunque non abbiamo fatto quelle cose che dovevamo fare. Quindi da cosa nasce quella prima parte molto complicata?
12: Ah, abbiamo sbagliato completamente l'approccio. Questo è un po' quando io ho parlato sempre da quando sono arrivato, che dobbiamo diventare ancora squadra, ma squadra si diventa anche per capire la situazione di dove vai a giocare. L'ho detto che era questo uno stadio importante in una situazione del genere importante. Il primo tempo quello che volevamo fare l'abbiamo fatto piano, e nel calcio non lo puoi fare piano. Poi vabbè, gli errori magari individuali ci hanno portato sotto di due gol, però dobbiamo guardare le cose positive. Secondo me, rispetto a prima, abbiamo avuto un'ottima reazione nel secondo tempo. Siamo andati in quando abbiamo fatto gol, secondo me dovevamo essere un po' più lucidi e un po' più pazienti a far girare la palla da una parte all'altra per dopo entrare, come è successo sul gol. E a volte ci facciamo un po' trascinare portando un po' troppo palla, però l'ho detto, è una squadra, siamo una squadra giovane che deve capire anche questo.
13: Sì, mister Salve, volevo approfondire questo concetto dell'andar piano. L'impressione che ho avuto io, ma magari mi sbaglio, è che il lavoro che avete fatto tanto in questi giorni al Viola Park magari possa aver creato, non so, le gambe un po' pesanti e anche la testa. Mi viene in mente il gol con Ranieri, protagonista del 2-0. È così? Cioè, ha visto una squadra zavorrata dal lavoro che avete fatto ed è normale, oppure non è così, una impressione sbagliata? Grazie.
12: Ma quando lavori, giustamente lavori anche in prospettiva futura, quindi giustamente le 3 settimane ci sono servite anche per quello di mettere il mio metodo. Può essere anche questo, ma sarebbe un alibi. Sarebbe un alibi, perché io penso che più è stato l'approccio e capire dove eravamo. Tanti ragazzi dovevano capire la situazione del Genoa, e a volte questo mi prendo anche le responsabilità, non sono stato io, nonostante a dire queste cose qua anche la partita dopo la sosta è sempre quella più importante, perché quando rientra il giocatore farli riattaccare sulla spina a volte non è facile. Abbiamo preso questo schiaffo e deve essere uno schiaffo di salute perché siamo giovani, però dobbiamo ripartire al secondo tempo, perché rispetto alle altre, da quando sono qua io, questa squadra reagisce, ha qualità, però non si deve innervosire, perché secondo me è una partita che potevamo recuperare, l'abbiamo dimostrato, però c'è un fatto che dobbiamo prendere meno gol nel calcio italiano.
14: Ciao Paolo, due cose. Ciao. Volevo tornare sulla la prima, sulla mentalità, perché la Fiorentina nel primo tempo non è la sua Fiorentina, sono una Fiorentina di Vanoli. La Fiorentina di Vanoli per me è quella che si è salvata in modo eccellente qualche mese fa, che aveva una grande mentalità. Questa, la mentalità, non ce l'ha avuta. Quindi ti chiedo la prima cosa, se è una squadra troppo bellina, troppo pulita, e se invece debba diventare sporca e cattiva, perché il Genoa da questo punto di vista l'ha messa sotto almeno nel primo tempo. E poi volevo capire la formazione nel primo tempo, volevo capire Ulai in quella posizione, se lo vedi lì oppure è stata una necessità contingente, e se Beto, in che condizione Beto, perché Beto visto oggi, Paolo, francamente dovrebbe giocare Pellegrino sempre, se è questo. Sono stato brutale, ma l'ho detto, insomma, almeno ci siamo capiti. Grazie.
12: Adesso non bisogna guardare i singoli, secondo me bisogna, hai detto bene te, per costruire una mentalità anche l'anno scorso ci è voluto tempo, ci vuole tempo, bisogna capire dagli errori, però questa è una squadra giovane che ha voglia, che capisce anche in fretta, sicuramente l'ho detto quando abbiamo fatto questi tre risultati, di non illudersi, perché sicuramente saremmo incappati in qualche alti e bassi. Questo è un basso d'approccio, ok? È un basso d'approccio, però questi ragazzi sono giovani e ti ripeto, li vedo ogni giorno e hanno voglia di fare qualche cosa di importante. Ci vuole il suo tempo, io devo essere bravo a insegnargli che cos'è la mentalità, ma la mentalità non è che la compri da un giorno all'altro, hai ragione. Oggi forse non abbiamo capito che cos'era il Genova, che cos'era Marassi, ma questa è un po' una lezione che bisogna provare.
14: E sulla formazione del primo tempo, cioè Ulai in quella posizione?
12: No, volevo mettere tre centrocampisti, perché mi aspettavo, se andiamo a vedere le statistiche, qua il Genova con questo stadio qua ha fatto sempre più punti in casa, quindi volevo mettere un po' più di tre centrocampisti un po' più puri, e Ulai mi serviva lì a sinistra per andare a prendere un po' Frendrup, che è un aggressivo, però non è stata una questione di tattica o non tattica, secondo me è stata proprio una questione di approccio, perché tra primo e secondo tempo ci sono state due Fiorentine diverse.
15: Salve mister, io lo so, lei ha detto non andiamo sui singoli, però è normale qualche domanda sui singoli. Voglio andare su due singoli, in Gia, come mai non è partito dall'inizio, visto che sembra un giocatore in palla, ha fatto gol anche in nazionale. E poi sulla difesa, come mai Pongracic è passato da essere titolarissimo lo scorso anno, giocato il mondiale con la Croazia, oggi fa la quarta scelta? Cioè lei ha battezzato una coppia Dragusi-Ranieri, quindi si va avanti con loro, si lavora con loro, si sbaglia con loro, oppure siamo ancora in lavori in corso, perché la difesa oggi soffre manettamente tutte le partite?
12: Ma sicuramente Pongracic intanto non è mai stata una quarta scelta, sicuramente Pongracic è rientrato da un mondiale, è rientrato, abbiamo parlato, ha fatto fatica, poi queste tre settimane si sperava che rimanesse a casa, invece non è rimasto, è andato in nazionale, ha giocato poco e ho messo in campo i giocatori che sono stati con me, quindi Pongracic assolutamente è un giocatore che con me l'anno scorso ha giocato tanto e sapete quanto ci credo, però posso dire che Vieri quando è entrato ha fatto veramente bene, infatti non ho messo Pongra perché Vieri era mancino e mi permetteva di fare le giocate dentro, ecco, è tutto lì, però non è vero questo. Poi l'altra domanda, scusa. Gie era perché giustamente a volte la partita la prepari anche
16: dopo le 5 sostituzioni nel corso della partita, ed è l'unico giocatore degli attaccanti che era capace di attaccarmi la profondità. Quindi se la partita la provi in una maniera, dopo ti va in un'altra, però Gnonto ha fatto una buona partita e penso che anche Franco, nonostante il viaggio, abbia dimostrato di essere un grande professionista, essere presente. Però ripeto, non è stato oggi il singolo, cioè quei 30 minuti è stata proprio una situazione collettiva, un approccio veramente sbagliato, però dobbiamo guardare avanti e lavorare tanto, sappiamo che dobbiamo lavorare tanto.
17: Mister, buonasera. Proprio parlando di Mastantuono, lo abbiamo visto un po' in difficoltà, anche lui deve crescere per capire le marcature con il nuovo regolamento. Adesso si gioca molto più con le mani addosso, ha subito dei falli che indubbiamente l'anno scorso andavano fischiati, quindi nella fase di crescita, soprattutto suo che viene da un altro campionato, c'è anche da capire il metodo arbitrale. Grazie.
16: Ma io penso che ci sono dei giocatori come lui, come Ulai, come altri giocatori che devono capire il calcio italiano. Quindi però lo sai cos'è? Se non li fai giocare non lo capiscono, quando li fanno giocare è perché gioca. Sono tutte situazioni che i giocatori passano, crescono attraverso le esperienze. Se noi guardiamo i giocatori che sono cresciuti con me l'anno scorso, Fagioli, Indur, questa gente qua, sono passati attraverso delle esperienze importanti. Quindi Franco è un giocatore importante, con una qualità importante, che la sua difficoltà, come è stata quella per Fagioli, cioè quando diventi un giocatore importante devi fare un altro step, non ti puoi lamentare, sei visto dagli altri come un giocatore importante, ma questo è uno status, cioè se vuoi diventare il migliore devi anche sapere gestire il tuo status. Quindi della partita di Franco non era una questione di, per me un argentino ha fatto tutto quello che doveva fare, e giustamente un giocatore importante che ha qualità deve anche saper passare questo momento, magari farlo in maniera diversa, perché ma quello è la sua maturazione.
0: Radio Firenze Viola.
18: Buonasera dalla redazione.
19: L'Italia nella morsa del maltempo. In Sicilia una tromba marina ha colpito le Toiane nel comprensorio ionico messinese, provocando ingenti danni ad uno stabilimento balneare nella zona centrale del paese. Colpito da un infarto sull'isola di Vulcano, un uomo di 81 anni è stato trasferito all'ospedale Fogliani di Milazzo a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera di Lipari, dopo che le condizioni meteo avverse hanno impedito il decollo dell'elisoccorso. A Lipari i vigili del fuoco hanno recuperato un'auto travolta dall'acqua. Danni nel Regino con Melito di Porto Salvo che chiede lo stato di calamità, così come i comuni laziali di Nettuno ed Anzio.
20: È ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale della donna e del bambino di Verona, ma non è in pericolo di vita la bambina di 18 mesi che è stata investita da un'auto nel cortile di casa a Casaleone. La piccola, dopo l'incidente, è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del SUEM 118 e trasportata in codice rosso con l'elisoccorso. Fonti dell'azienda ospedaliera fanno sapere che la piccola non ha riportato fratture. L'incidente è tuttora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri.
19: Gli esteri, decine di persone sono rimaste gravemente ferite nell'attacco all'aeroporto di Riyadh, lo ha reso noto una fonte di un ospedale della capitale saudita. Alcuni pazienti sono stati trasferiti in ospedale in elicottero. Intanto gli Stati Uniti hanno chiesto ad Israele di riprendere la guerra all'Iran, ma da soli. Lo ha riferito oggi il quotidiano israeliano Mariv. Il capo di Stato Maggiore Eyal Zamir ha però chiarito agli americani che un attacco del genere avrebbe causato con ogni probabilità il rinvio delle elezioni in Israele, escludendone dunque la possibilità.
20: Un attacco di droni ucraini ha paralizzato per ore gli aeroporti di Mosca, proprio mentre diversi aerei del governo russo facevano rientro nella capitale da un vertice in Turkmenistan. A bordo, secondo fonti informate, si trovavano il presidente Vladimir Putin e alcuni dei suoi collaboratori, ne dà notizia il New York Times.
19: Sarebbero migliaia, secondo i media indiani, le persone fermate dalla polizia a Nuova Delhi, dove si è tenuta una protesta del partito delle Blatte contro le presunte irregolarità nella revisione delle liste elettorali, di cui l'opposizione accusa il governo. Le cifre ipotizzate dai giornali variano. Arrestato anche lo stesso leader del partito delle Blatte, Abhijit Dibki. L'accusa è di manifestazione non autorizzata.
20: I motori in chiusura in Formula 1. Max Verstappen conquista la pole a Marina Bay e partirà davanti a tutti nel GP di Singapore. Secondo posto per Charles Leclerc, poi Lewis Hamilton su un'ottima Ferrari. Seconda fila per Kimi Antonelli, poi Norris e Piastri. Per la Moto MotoGP, Marc Marquez approfitta dell'incidente al via, bezzecchi Raul Fernandez e vince la sprint race del Gran Premio d'Indonesia. Il 9 volte campione del mondo è il nuovo leader del campionato a più 4 su Martin, sul podio anche Ogura e Di Gian Antonio.
19: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
18: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
21: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
22: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
23: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
22: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92, fare zapping non avrà più senso.
21: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
22: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
23: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
18: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
22: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.

0: Buonasera a tutti e ben ritrovati all'appuntamento con Extra Viola, la trasmissione di Radio Firenze Viola ed RTV 38. Accanto a me Niccolò Ceccarini, buonasera.
1: Buonasera a te, buonasera a tutti.
0: E ci ritroviamo a parlare di un'altra sconfitta della Fiorentina, una partita sconcertante soprattutto nel primo tempo da parte della squadra di Vanoli. Dopo 3 settimane di stop ci si aspettava tutt'altro atteggiamento, tutt'altra carica da parte della squadra Viola, che è andata incontro alla 4ª sconfitta in questo campionato. Restano 4 i punti in classifica per la Fiorentina, che viene raggiunta così dal Genoa. Dicevamo però, insomma, Niccolò, così iniziamo subito ad analizzare questo KO della Fiorentina, una sconfitta che nasce probabilmente anche dalle scelte di Vanoli, che non sono state così convincenti a livello di formazione.
1: Sicuramente sì, per esempio in attacco mi sarei aspettato ancora la conferma di Pellegrino, l'esperimento di Ulai insieme a Fagioli non è stato sicuramente esaltante in questo centrocampo che ancora non funziona, per non parlare un po' anche della difesa che ancora una volta ha lasciato delle praterie agli avversari. La Fiorentina, sì, è vero, poteva anche pareggiare questa partita, l'avrebbe anche potuto fare, l'avrebbe anche meritato, però se poi andiamo a guardare il primo tempo, i primi 40 minuti, già non avrebbe potuto fare anche 3 gol, e quindi si ritorna sempre lì a dire le stesse cose. Oggi la Fiorentina, secondo me, al di là delle scelte di Vanoli che non mi sono sembrate ideali o quantomeno, diciamo, opinabili, però ha sbagliato l'approccio. Per me è stato sbagliato l'approccio alla partita,
0: perché sì, però scusami, ti interrompo, l'approccio deriva anche dall'allenatore, da quello che gli trasmette l'allenatore.
1: Sì, sì, no, ma dico, in effetti ha sbagliato anche l'approccio l'allenatore, probabilmente, anche se credo che l'allenatore abbia cercato di far capire l'importanza di questa partita e che comunque col Genoa non sarebbe stato assolutamente semplice, però la squadra non ha percepito, secondo me, questa situazione. Il Genoa ha giocato con la pericolosità di una classifica che chiaramente non poteva farla stare tranquilla, che aveva bisogno anche di dare una dimostrazione al suo pubblico e anche all'allenatore De Rossi, che non stava certamente vivendo un buon momento. Mettiamo queste cose qui, la voglia del Genoa, i tanti demeriti della Fiorentina, le scelte sbagliate, l'atteggiamento non giusto, io credo che poi si sia arrivati a questa sconfitta. Ma ribadisco per l'ennesima volta, si pensa troppo di aver risolto i problemi e in realtà non sono stati ancora messi da parte. Mi spiego meglio velocemente, cioè la Fiorentina sta ragionando come se fosse tranquilla, come se fosse già in un'altra posizione in classifica, invece la Fiorentina, a mio avviso, deve cominciare a pensare di fare punti e poi dopo a ragionare in un'altra maniera, cioè facendo dopo la crescita verso quella squadra che ancora non è, perché è un gruppo di ottime individualità che non è una squadra ancora e è ancora ben lontana dall'essere una grande squadra. Quindi oggi a Genova dovevi giocare da provinciale, metterti sullo stesso livello e probabilmente lo avresti perso.
0: E allora, sulla scia di quanto hai detto fino a questo momento, ti chiedo, dopo una campagna acquisti da 130 milioni, dopo che comunque i commenti erano stati da parte di tutti gli addetti ai lavori improntati all'entusiasmo di fronte ai colpi messi a segno dalla Fiorentina, è già una Fiorentina ridimensionata, una Fiorentina che deve pensare ad una stagione normale, una stagione in cui deve adesso pensare a tirarsi fuori da questa situazione e poi non potrà guardare a dei obiettivi particolarmente importanti?
1: Ma io, Lorenzo, ho un'idea, e non è certo un'idea che è inficiata da questa partenza negativa della Fiorentina, o quantomeno questa falsa partenza, che ci sono 6 squadre più forti della Fiorentina, almeno 6 squadre più forti. Quindi mettiamoci in questo ordine di idea: nella Serie A di oggi ci sono 6 squadre potenzialmente più forti, forse ce ne potrebbero essere anche 7. La Fiorentina è subito dietro e quindi ti ho già dato la sua forza. Poi chiaramente, mettendoci anche questa partenza sbagliata, queste partite, queste prestazioni, le prime 3 sconfitte, il fatto che comunque dopo la sosta non sei ripartito bene, tutto questo può aggravare. Però per me non si può caricare questa squadra di ambizioni europee in questo momento, perché è come essere anacronistici, cioè dire qualcosa che non è il tempo. Oggi non è il tempo di pensare all'Europa, di pensare al fatto che faremo una stagione di un certo livello. Oggi è il tempo di pensare a fare punti e di cominciare a inquadrare e di togliere degli equivoci. Qual è il centrocampo ideale della Fiorentina?
0: Quello rischia di essere un grande equivoco.
1: Qual è l'attaccante titolare della Fiorentina? Qual è la soluzione migliore per la difesa della Fiorentina? Queste sono le domande. Quando avremo queste risposte si potrà parlare di obiettivi.
0: Qual è la formazione ideale per la Fiorentina? Quando verrà trovata la ferrea formazione, quella sulla quale puntare con una certa continuità, tutta una serie di domande che speriamo possano essere risolte velocemente. Sono tanti punti interrogativi che speriamo la Fiorentina non debba trascinarsi a lungo, perché dicevi del centrocampo, se andiamo ad analizzare la prova di Ulaicchi, è vero, è stato schierato in una posizione per lui non congeniale, però comunque sembra un giocatore di difficile collocazione in questo momento in questo centrocampo.
1: Sì, è vero, e sto vedendo un po' di difficoltà di Vanoli, che sono poi anche quelle percepite e non dette da Grosso, perché comunque sia la versione di Grosso non la conosciamo, conosciamo quella che è arrivata tramite la Fiorentina, ma sulla questione centrocampo aveva delle perplessità Grosso sull'allestimento del centrocampo della Fiorentina, non sulla qualità, ma sulla, sul variegato dei centrocampisti a disposizione per creare un centrocampo omogeneo. E quindi forse quando si chiedeva magari il Torreira, il Matic, è perché probabilmente forse sia Grosso, e oggi anche un po' di difficoltà le trova Vanoli, è che se non gira tanto Fagioli, questa squadra non ha una costruzione, non ha un cervello, non ha un giocatore che lo può sostituire. E quindi forse questa può essere una delle risposte da cercare nel mercato di gennaio, può darsi, chiaramente non è l'unica risposta alla quale dobbiamo appellarci per spiegare la prestazione di oggi o anche i risultati della Fiorentina, perché ribadiamolo, cioè nel calcio moderno si può anche fare a meno di un regista, non è che è necessario che ci sia un regista e allora non si può nemmeno presentarsi in campo, però chiaramente un giocatore che ha idea, che ha profondità, che detta i tempi alla squadra aiuta tantissimo, quindi ci sarà da capire questo. E poi soprattutto, come dicevi anche te, Lorenzo, bisognerà dare un po' più di identità, perché c'è molto cambiamento, una volta gioca Agnonto, una volta gioca magari in Gie, diciamo che là davanti la certezza soprattutto è una, Mastantuono, cioè Mastantuono e poi ci sono gli altri, però serve anche a centravanti come Pellegrino e poi creare anche un'alternativa e capire per esempio anche Pedro Gonçalves che ruolo può avere in questa fase offensiva della Fiorentina.
0: Eh sì, perché comunque è un giocatore di gran classe, un giocatore che ha un curriculum pesante alle spalle, quindi è stato acquistato anche per spaccare le partite, però fino a questo momento probabilmente era un po' indietro di condizione, però ci si aspettava che dopo queste 3 settimane questa condizione potesse averla trovata, invece è stato impiegato soltanto per una decina di minuti. Tornando a fare un passo indietro e ad analizzare la campagna acquisti estiva, ci siamo entusiasmati, esaltati per i vari colpi messi a segno dalla Fiorentina, però ecco, oggi magari non che dobbiamo stravolgere il giudizio, però probabilmente andando a vedere anche il rendimento di vari giocatori viene da dire che sono dei giocatori magari potenzialmente forti che però ancora non riescono a far valere proprio perché sono molto giovani, la loro personalità, la loro esperienza, insomma in certe battaglie magari la loro gioventù purtroppo è un elemento negativo.
1: Ma Lorenzo, che la Fiorentina in questo momento non abbia un leader è assolutamente fuori discussione, perché non c'è un giocatore rispetto agli altri che può prendere per mano la squadra nei momenti difficili, è evidente, ma lo sapevamo già da quest'estate, perché già da quest'estate si sapeva che questa era una squadra nella quale c'erano delle ottime figure professionali, se vogliamo usare questo termine, cioè degli ottimi calciatori, ma che non sarebbe stato così semplice assemblarli e con caratteristiche di personalità anche non semplici, nel senso che comunque sia non ce n'era uno dominante di tutti quelli che sono arrivati, non ce n'è uno dominante, perché anche lo stesso capitano che è De Gea oggi non è dominante, a parte che è il portiere, quindi a maggior ragione dalla porta si fa più fatica, però non è una figura dominante nella squadra, non è una figura che può portare un'accelerazione nel momento di criticità. E quindi la gioventù è importante, perché la Fiorentina penso sia una delle squadre più giovani della Serie A, insomma anche nella partita contro il Napoli c'è una differenza che sembra di 5-6 anni tra l'11 iniziale del Napoli e l'11 della Fiorentina. Giovani vuol dire, età giovane vuol dire anche avere delle difficoltà all'inizio, no? Di poter amalgamarsi insieme, però io credo che questa squadra non abbia un uomo rappresentativo che invece sarebbe fondamentale, anche quello di esperienza, no? Quello che magari gioca poco, cioè come Modric, che sta in panchina, ma è come se fosse in campo. E non che la Fiorentina debba andare a prendere Modric, però per esempio il Torreira.

0: nuovi, completamente nuovi, sì, nell'undici iniziale, ma nella rosa in generale.
1: Se oggi hanno sbagliato un po' tutti, ha sbagliato, certo, la squadra, ha sbagliato Manoli, probabilmente ha sbagliato anche la società, perché quando fai una partita di questo genere forse non sei arrivato con lo spirito giusto e anche con la mentalità ben delineata per un match del genere, quindi le colpe sono da distribuire tutti insieme. Ora vediamo come si riparte, se questa scoppola, che poi non è una scoppola perché comunque effettivamente ha perso 2-1, non è che ha perso 10-0, però ti fa ritornare a capire che se non giochi in una certa maniera non vai da nessuna parte. Ecco, magari a volte può essere anche salutare perdere in questa maniera qui, perché poi c'è una partita nella partita,
0: sì, 40 sì, minuti salutare molto, però dico, intanto ripeto, sono quattro sconfitte in sei partite, però, e la stagione non dico che è compromessa, che è lunghissima, però il rischio è quello di una stagione anonima per la Fiorentina.
1: Sì, dico salutare dalla gestione Vanoli, cioè non mettendoci quelle tre prima, diciamo, con grosso, però sono 40 minuti male, poi comunque c'è stato un secondo tempo discreto che, dal quale devi ripartire. Ecco, sono queste le, e soprattutto c'è una cosa che secondo me sulla quale Vanoli deve particolarmente insistere, al di là dei gol presi, perché la Fiorentina ne prende molti, però analizzare il perché il 90% delle partite la Fiorentina li comincia in salita, cioè sempre con un gol al passivo,
0: sempre handicap, sempre partenze ad handicap. Rispondiamo anche ad una serie di messaggi di SMS che arrivano al 331 430 3200.
1: Multitasking,
0: sì. Marcature a uomo, dice un nostro amico da casa, troppo liberi gli avversari. E poi ancora, la Fiorentina non può essere sempre messa come squadra che deve crescere, com'è possibile tutti gli anni? E così, poi c'era anche un altro messaggio amaro, dice: se ci vogliono 4 anni rifaccio l'abbonamento nel 2030, se ci vogliono 4 anni per vedere una Fiorentina all'altezza della situazione competitiva, competitiva per l'Europa, per la Champions, per quello che volete, però ecco, dice, allora aspetto. In effetti, se questa è la partenza, se questo deve essere un anno di costruzione e siamo ancora all'inizio, c'è da preoccuparsi, ecco. Comunque insomma si spengono tante speranze.
1: C'è stato anche un intoppo non indifferente, perché la Fiorentina era partita con un allenatore e poi ha richiamato l'allenatore che non aveva scelto la scorsa stagione perché non riteneva fosse quello giusto, e poi in realtà l'ha richiamato perché oggi si pensa che possa essere quello che conosce meglio una buona parte della squadra. Quindi ci sono tante situazioni che possono nascere in una stagione, quindi 4 anni sono, il discorso è riferito ovviamente a quello che ha detto Paratici, sì, no? Che servono naturalmente progetti da 3-4 anni per creare un gruppo squadra, ma in realtà se vogliamo essere onesti intellettualmente, e io in questo mi riconosco, per me Paratici ha preso delle ottime individualità. C'è una carenza che riguarda il centrocampo, perché comunque sia numericamente che anche dal punto di vista delle caratteristiche, un giocatore di regia diverso da Fagioli serviva, però bisogna anche riconoscere che un progetto si fa investendo il primo anno, cioè la Fiorentina ha preso 13 giocatori in una sessione di mercato, più c'erano, mi sembra, no, Brescianini e Fabian, che comunque sono ai margini perché Brescianini non gioca quasi mai, Fabian,
0: sì,
1: è andato
0: però,
1: via,
0: però,
1: e,
0: scusami,
1: non dico,
0: interrompo,
1: e poi devi
0: quando
1: mettere
0: spendi,
1: due 36.
0: Bene, però quando spendi 130 milioni ti aspetti qualcosa in più dell'anno di passaggio, ecco.
1: No, ma sicuramente, ma io non credo che loro non volevano dire,
0: no,
1: e
0: no,
1: se non, non vogliono pensare a un anno di passaggio, però è chiaro che loro speravano di partire discretamente e rimanere magari in scia nelle posizioni non lontano dalla posizione europea il primo anno. Questo secondo me era il loro progetto. Poi chiaramente sono arrivate 3 sconfitte di fila, sconfessato tutto quello che era stato il discorso estivo, e ora sei a rincorrere. Io capisco che oggi nessuno voglia avere la pazienza di aspettare la Fiorentina, però la Fiorentina l'anno scorso ha dimostrato che quando fai le cose male rischi di retrocedere, e allora meglio avere prima delle certezze e poi provare a mettere tassello dopo tassello. Cioè io oggi continuo, cioè questo discorso che tu mi fai, e che capisco perfettamente perché è un discorso che in tanti vogliono e vorrebbero, non accetto l'anno di passaggio e di transizione. Io sono d'accordissimo,
0: no,
1: con
0: anche
1: te,
0: perché ce ne sono stati fin troppi.
1: Hai ragione,
0: anni di anni,
1: hai ragione,
0: di passaggio.
1: Però alla fine la Fiorentina ha 4 punti in 6 gare. Cioè qui ha voglia a dire la conference, ha voglia a dire voglio andare a lottare, qui sei terzultimo con il Genoa, e questa è la realtà,
0: c'è,
1: per cui
0: dubbio.
1: Ora l'obiettivo, ma non perché ci debba essere una paura,
0: no, ma
1: è cominciare
0: d'accordo
1: a fare punti,
0: uscire da questa situazione,
1: poi,
0: il prima possibile.
1: Avrai, secondo me, se riuscirai a fare dei punti che permetteranno alla squadra di crescere nell'autostima, vedrai che ti divertirai anche. Poi se arrivi in Europa non lo so, però devi iniziare a fare la prima tappa, e questo è un Giro d'Italia. La Fiorentina purtroppo è cronoprologo. Cioè,
0: comunque c'è un
1: all'inizio.
0: Altro messaggio per te, dice un amico da casa tra gli altri: non trovare scuse, Nick, Beto no, ma Pellegrino è

0: Player Fagioli assieme no, Ranieri grazie per il rinnovo del contratto, ma tre puntolini evidentemente
1: no, io non sto trovando
0: anziché
1: scuse,
0: trovare forza no, da questo prolungamento del contratto è rimasto condizionato Ranieri perché è stato uno dei peggiori in campo, non si salva nessuno.
2: Ma io credo che, voglio dire, la Fiorentina ora, se si deve dire che la Fiorentina non ha una bella squadra potenzialmente parlando, secondo me diciamo delle cose tanto per dire, no? Tanto per fare, allora è tutto sbagliato e bisogna ricominciare da capo un'altra volta. Non possiamo dire questa cosa. Poi in attacco, cioè, Beto sicuramente non è un centravanti che fa tanti gol, però Pellegrino potenzialmente per me è forte. Cioè, io non rimpiango Ken, te lo dico, non rimpiango Ken perché io ho la convinzione che Pellegrino giochi molto per la squadra e che debba essere servito in maniera diversa.
0: Sì, però questa alternanza poi alla fine...
2: Questo però dipende dall'allenatore.
0: Certo. Questa alternanza finisce per condizionare sia Beto che Pellegrino.
2: Però se la guardi singolarmente questa squadra, non puoi dire che è una squadra debole, no. Come non lo era l'anno scorso. Possiamo dire che ha degli equivoci ed è per questo che ha fatto fatica grosso, tanta, ma secondo me lì non era scattato nulla nemmeno con la squadra, però ora sta entrando un po' in un ginepraio anche Manoli.
0: È 35 anni, dice un amico da casa, che è un anno di transizione. Paratici dovrebbe parlare di più e metterci la faccia, dice un altro amico da casa.
2: Ma oggi francamente, cioè, secondo me c'era da metterci la faccia magari... Dopo la partita al Frosinone, sì, che c'era anche il centenario, io l'avrei messa lì più che oggi contro il Genoa. Però ognuno fa quello che vuole.
0: Penso uno scontro salvezza, dice un altro amico da casa, e poi c'è anche chi sostiene che finalmente la Fiorentina, grazie a Paratici, non farà più il ritiro a Viola Park. Ha ammesso che questo possa essere un handicap per la Fiorentina.
2: Infatti, la risposta è che mi sembra fino al 96esimo la Fiorentina ha messo alle corde il Genoa. Mi sembra che la Fiorentina al 96esimo fosse sempre nella metà campo del Genoa e molto vicina all'area di rigore. Se non hai birra nelle gambe, questo tipo di partita non lo fai, no? Vuol dire che comunque c'è la forza di quell'anno scorso, mi sembra si facessero passeggiate di salute più che corse in campo, quindi eppure quest'anno era ancora più caldo rispetto all'anno scorso, mi sembra che le condizioni fisiche della squadra siano totalmente buone. Poi se si deve andare a Moena perché ci piace il Trentino va benissimo, allora andiamo anche sul Montagnata e valorizziamo la Toscana.
0: E tornando invece alla difesa, a questi gol che vengono incassati continuamente partita dopo partita da parte della Fiorentina, il mercato di gennaio che cosa potrà portare?
2: Ma allora, innanzitutto mi sembra di capire, vedendo questo avvio di stagione, poche possibilità di impiego per Pongracic. Io Pongracic lo vedo sempre più anche nelle scelte, già nelle scelte di Grosso secondo me non è che fosse proprio centrale, anche se è arrivato dopo il mondiale, però con Vanoli mi sembra che non ci siano grandi spazi, per cui se c'è un'offerta per me Pongracic può partire e conseguentemente allora potrebbe arrivare un nuovo difensore. Si parla di Thiago Gabriel, ne ho parlato spesso anche io, però si parla anche di cifre di 25 milioni di euro, quindi va venduto bene Pongracic e reinvestito su Thiago Gabriel. Però la domanda è un'altra: arriva Thiago Gabriel a gennaio, esce Pongracic, la Fiorentina risolve tutti i suoi problemi? Io non credo sia un giocatore che risolva i problemi. Può essere un acquisto di prospettiva anche lui, perché è un giocatore, sono
0: però
2: sono nel 2004.
0: Tutti acquisti di prospettiva, manca quel giocatore di peso può davvero far fare salto di qualità alla squadra. A gennaio è difficile.
2: Secondo me ora dobbiamo concentrarci nel capire se serve più un incontrista per il centrocampo o serve un regista. Questo secondo me va capito, perché se loro si fidano ciecamente di Fagioli, bisogna che in qualche maniera prendano allora un incontrista. Se invece c'è questa preoccupazione di alti e bassi di Fagioli, va preso un Torreira, un Matic, un giocatore che abbia quelle caratteristiche di regia. E poi davanti direi che tutto sommato la Fiorentina sia abbastanza a posto. Io lì non toccherei niente.
0: No, assolutamente. E c'è qualche amico da casa che dice: aveva ragione Grosso, probabilmente si riferisce al fatto che aveva individuato dei problemi nella costruzione della squadra, soprattutto nella quadratura da trovare per il centrocampo.
2: Però ragazzi, in questo io posso anche essere d'accordo, e sicuramente Grosso ha espresso delle problematiche, magari Vanoli per motivi vari non dice in maniera aperta o concreta, ma la pensa anche lui, perché è evidente che oggi, se avesse avuto un'alternativa a Fagioli, probabilmente l'avrebbe messa in campo. Però non bisogna passare da una parte all'altra, cioè non si può pensare, io ho sentito dire che Grosso non era adatto al progetto della Fiorentina, che Vanoli non è adatto al progetto della Fiorentina, poi Vanoli è stato richiamato, meno male è tornato Vanoli perché lui sa, ha le chiavi della squadra. poi perde una partita, non ha più le chiavi della squadra.
0: Di sicuro però, ecco, adesso Vanoli, ora in poi ci deve far vedere di essere allenatore giusto per la Fiorentina, anche a livello proprio di costruzione,
2: sicuramente,
0: di prospettive, di gioco.
2: Sì, no, però ci vuole un pochino di tempo anche a Vanoli, ecco, io è vero che la sosta lo ha un po' aiutato, però adesso, se noi adesso rimettiamo la stessa pressione che è stata messa su Grosso a Vanoli, secondo me creiamo un ulteriore disagio a questa squadra, nel senso che mi sembra che tra Vanoli e il gruppo ci sia feeling, perché sentendo parlare Ranieri, sentendo parlare anche altri giocatori, c'è una sensazione, le stesse parole non sono state usate con Grosso nelle interviste precedenti, per cui se c'è questo feeling è già un punto di partenza. Però ora è inutile mettergli pressione su pressione, purtroppo il calendario dice, correggimi se sbaglio, Como, Inter, Sassuolo,
0: no,
2: Como,
0: no,
2: Inter,
0: Atalanta, Sassuolo, Juve.
2: Dimmi te, cioè, e meno male che col Genoa doveva essere la partita più semplice.
0: Doveva essere la partita che ti dava lo slancio per affrontare poi queste gare così impegnative, e invece adesso devi fare altri conti e devi rimetterti lì e devi anche preoccuparti per questo calendario.
2: Sai cos'è brutto nel calcio, no? Che a volte non si vuole accettare la realtà, e quando te affronti una gara come quella contro il Genoa, non è un'onta giocare da provinciali come potrebbero giocare le squadre che vanno a cercare punti in quel momento lì. Se hai anche più qualità, la dimostri dopo. All'inizio ti devi mettere allo stesso livello, con la stessa identica fame, e noi questa cosa non l'abbiamo ancora chiara, perché la Fiorentina nel primo tempo è stata svagata, ha fatto anche qualche giocata leziosa che non si poteva permettere. Invece devi avere lo spirito della provinciale, perché solo se parti dal basso e sei umile vai in alto.
0: C'è una considerazione tra le altre che credo sia condivisibile da parte del nostro amico da casa, tornando proprio ai problemi del centrocampo, alla quadratura difficile in questo momento da trovare. Dice, perché non dite che nel mercato sono stati fatti diversi errori, Ulai è stato acquistato perché Fagioli doveva essere ceduto? In effetti potrebbe essere una spiegazione questa.
2: Guarda, rubo 10 secondi perché siamo ai saluti, il mercato della Fiorentina è cambiato con due giocatori, ma non è detto che sia stato sbagliato, è cambiato perché sono arrivate due opportunità, Ulai e Mastantuono, perché questi due giocatori non erano in programma, ma siccome hanno visto che c'erano le potenzialità sull'uno e sull'altro, per me Paratici ha seguito il suo istinto, e siccome non ha portato due giocatori di basso livello ma di alto livello, a questo punto bisognerà che anche l'allenatore salga di livello.
0: Bisogna trovare il modo di valorizzarli,
2: non c'è dubbio.
0: Grazie a Niccolò Ceccarini,
2: grazie a voi, un saluto a tutti.
0: Per quello che riguarda la nostra trasmissione di Extra Viola si chiude qui, vi ricordo naturalmente gli appuntamenti con Radio Firenze Viola per la giornata di domani, vi ricordo che su RTV 38 si tornerà a parlare di Fiorentina domani alle 20 con il Salotto dello Sport e poi alle 21 con Viola, dunque un buon proseguimento di serata a tutti e grazie a Stefano Carlesi che ha curato la parte tecnica. Buona serata.

Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala. Guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: Pomeriggio, ben ritrovati a Se fosse sempre domenica, che torna finalmente dopo una lunghissima e noiosissima sosta, e la Fiorentina sarà la prima squadra della Serie A, insieme chiaramente al Genoa, a Marassi, a scendere in campo, e noi vi racconteremo quella che sarà la prima gara della sesta giornata. Buon pomeriggio a tutti da Lorenzo Di Benedetto, come in studio come sempre Chiara Bevilacqua. Ciao Chiara.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, bentrovati.
0: E andiamo subito a Marassi da Andrea Giannattasio, perché ci sono le formazioni. Ciao Andrea.
2: Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti. Allora, sorpresone nella Fiorentina. Vi dico subito che il nome più grande che ci sorprende in quest'undici di partenza è quello di Ulahi, che parte dal primo minuto, ma assieme a lui ci sono anche altri nomi a sorpresa nell'undici di partenza. Uno di questi è Beto e l'altro è Gnonto. Però rimettiamola per bene in campo la squadra di Paolo Vanoli, con De Gea tra i pali, poi in difesa nessuna sorpresa: Chimenez, Dragusin, Ranieri e Valdepeñas. A centrocampo c'è a fare il play Fagioli, insieme a lui, come detto, Ulahi e Ndur a chiudere il reparto mediano. Davanti, a destra, Franco Mastantuono, a sinistra Gnonto e davanti la prima punta è Norberto Beto. Quindi la ribadiamo, la Fiorentina 4-3-3 per il momento la schieriamo in questa maniera, con De Gea tra i pali, Valdepeñas e Chimenez sono i terzini a destra e a sinistra, Dragusin, Ranieri centrali, a centrocampo Ndur, Fagioli e Ulahi, davanti Mastantuono, Beto e Gnonto. Per quanto riguarda il Genoa, 3-5-2 dovrebbe essere questo il modulo di Daniele De Rossi, con Bilou tra i pali, poi difesa 3 con Otoa, Ostigar e Vasquez, e poi centrocampo a 5 con ovviamente Ellerson, Traoré, Frendrup e Zibue, e più un 3-4-2-1 secondo me, perché poi ci sono El Shaarawy e Messias alle spalle di Osmaic. Questa è la formazione anche del Genoa. Le panchine, la Fiorentina con Lezzerini, Christensen, Dodò, Brescianini, Pongracic, Joao Mario, Ngie, Gonsalves, Pellegrino, Vieri e il giovane Mazzeo. Il Genoa che ha tanti assenti: Sommariva, Stolz, Mitai, Baldanzi, Vitigna, Clisis, Dramé, Sabelli, Robinho Junior, figlio di Robinho, ex Milan, Marcandalli, Puccia, Viafe e Lafon. Queste le possibili pedine per Vanoli e De Rossi a gara in corso. Direi, insomma, amici miei, sorpresone in questa formazione iniziale.
0: Sì,
2: sorpresone.
0: E io, guarda, sono anche curioso di vedere, ti dico la verità, chi starà un pochino più centrale, perché poi l'abbiamo visto in queste, ripeto, tre settimane noiosissime di sosta, abbiamo visto un grande Fagioli anche come mezzala, con Tonali centrale, sì, in nazionale. Sì. Quindi magari sicuramente l'avrà vista le partite, ci mancherebbe altro. Vanoli avrà potuto studiare anche Fagioli in quella posizione, che possono tranquillamente interscambiarsi anche durante la partita. Insomma, sono abbastanza curioso di vedere chi agirà più da centrale rispetto tra Fagioli e Ulahi. Che ne pensi, Andrea?
2: Una domanda legittima. Lui, mi riferisco all'allenatore, aveva prima della ripresa del campionato fatto varie interviste, facendo capire che comunque uno degli obiettivi della Fiorentina era quello di prima o poi iniziare a far convivere Ulahi e Fagioli. Io avevo la sensazione che non fosse il test di Genova quello migliore per iniziare a sperimentare questa doppia regia. Evidentemente abbiamo sbagliato, penso tutti, anche perché sui giornali oggi nessuno credo avesse ipotizzato questa soluzione. E invece l'allenatore ha, nel giro di poco, visto che, ripeto, sia Ulahi che Fagioli erano in nazionale, quindi hanno avuto veramente 4-5 allenamenti insieme da quando sono tornati rispettivamente da Costa d'Avorio, Italia, ha deciso di varare questa soluzione. Forse perché l'assenza di Attà obbliga a certe scelte, forse perché Brescianini non dà garanzie giuste, forse perché Gonsalves, messo sulla tre quarti, era un po' troppo ardita come soluzione. Allora si va con un 4-3-3 classico. Speriamo onestamente, caro Lorenzo e cara Chiara, che possa esserci una felice risposta, ecco, dopo questa scelta, perché credo che il popolo viola sarà molto contento. Poi magari ce lo direte voi in virtù dei messaggi che staranno arrivando, ma io credo che i tifosi saranno molto contenti di questa soluzione, perché è un po' che se ne parla. E comprendo la scelta Gnonto al posto di Ngie, perché comunque Ngie ha fatto la nazionale, quindi ci sta che una scelta possa essere legata agli impegni che ha avuto l'ex Torino. Sul ballottaggio Beto Pellegrino, vinto da Beto, sono sorpreso, sinceramente sono molto sorpreso. Avevo visto Pellegrino bello zavorrato durante la sosta per le nazionali, nel senso che l'amichevole col Signa ci aveva restituito un giocatore bello pieno, bello gravato dal lavoro sul campo. Evidentemente la scelta di partire oggi con il portoghese guineiano fa riferimento proprio a una scelta di andare su un profilo magari un po' più fresco, che ha avuto modo di giocare partite vere durante la sosta.
0: Secondo te, Andrea, zavorrato anche perché magari Vanoli in queste tre settimane con chi è rimasto sì. ha lavorato tantissimo anche dal punto di vista fisico, visto sì. che, insomma, la Fiorentina camminava con Grosso e ci siamo chiesti, no, che cosa avessero fatto, come ci chiediamo tutti gli anni al Viola Park durante la preparazione. Vanoli lo fece già l'anno scorso, quindi queste tre settimane con chi è rimasto a Firenze sono servite a questo.
2: Sì, sì, non ho dubbi su questo tuo ragionamento, è corretto. La Fiorentina ha fatto tantissime doppie sedute durante queste settimane, ha avuto anche dei giorni di riposo, però la gestione del lavoro è stata chiaramente impostata a potenziare il contributo fisico dei giocatori, a mettere benzina nelle gambe. Naturalmente un conto è se sei Willy Gnonto e sei alto 1,70 m, 1,75 m, non ricordo quanto sia alto l'ex Leeds, e evidentemente riesci a gestire certi carichi di lavoro in modo diverso, anche perché sei un esterno offensivo e il tuo mestiere è correre tanto. E un conto è se sei Matteo Pellegrino, sei alto quasi 2 metri e devi faticare come un dannato sul campo, e magari lo risenti un po' più quando ti vai a fare un impegno agonistico vero. Quindi ci sta che sia tutto legato a questo. Dopodiché la Fiorentina ha una signora panchina, perché può mettere in campo Gie, Gonsalves, Pellegrino, insomma ha tantissime soluzioni, tantissime varietà, e questo è un aspetto molto rassicurante. Io sono convinto che il Genoa partirà molto forte, sarà molto aggressiva la squadra di De Rossi.
1: Questo, Andrea, che tipo di partita ti aspetti, soprattutto nei primi 15-20 minuti?
2: Ma intanto credo di aver capito da queste formazioni, parlando anche del Genoa, che il Genoa sia un po' più offensivo rispetto a prima, cioè non è un 3-5-2 ma un 3-4-2-1 con Messias e Sharawi dietro a Osmaic, che è l'unica punta a disposizione del tecnico. D'altra parte, insomma, Colombo infortunato, ha tanti problemi il Genoa, quindi non è che possa non è che potesse varare cose molto diverse. Però ecco, mi aspetto, per rispondere a Chiara, insomma, un approccio bello grintoso da parte del Genoa. Oggi Sannucci, un Ferraris quasi del tutto esaurito, con 30.000 spettatori, 28.000, 30.000 spettatori che faranno un grande tifo. Io in questo stadio sono venuto decine e decine di volte, è uno spettacolo perché è bellissimo, mi piace tanto questo stadio e ha un grande tifo, e sia che sia la Samp sia che sia il Genoa, insomma, vengono i brividi. Poi che c'entra, la Fiorentina è più forte sia nell'undici di partenza che nella panchina, per cui se vuole può vincere questa partita se si mette in testa di poterlo fare, però ecco, all'inizio non sarà facile. Ora forse anche per questo correttamente l'allenatore ha deciso di varare un 4-3-3 un pizzico più attendista, un pizzico più conservativo, per magari poi far scatenare giocatori di qualità o di velocità come Gonsalves e Gie nel secondo tempo.
0: Ecco, sempre sul centrocampo, Andrea, perché tu dici un po' più conservativa la Fiorentina, perché chiaramente si doveva scegliere, no? È stato chiesto anche ieri in conferenza stampa chi avrebbe preso il posto di Attà, che ha fatto questo ruolo un po' ibrido, no? Tra trequartista e comunque mezzala in fase di non possesso. Ecco, secondo te quella casella sarà occupata da Ndur, che comunque bisogna sfruttarlo anche per ciò che ha fatto in nazionale, ovvero a parte quel gol da 70 metri, ma comunque è un giocatore che gioca da 10, come quello che è il numero della sua maglia con la nazionale under 21.
2: Allora, se la Fiorentina gioca 4-3-3, la mezzala sinistra la fa o lui o la I, credo più la I, ma se dovesse essere poi un 4-2-3-1 o comunque sia un modulo cangiante che porta una delle mezzali ad alzarsi, ad andare sulla linea degli esterni, credo che possa essere effettivamente Ndur, che certo non è un giocatore rapido, ma nemmeno Attà è rapidissimo, bisogna essere sinceri, però vede la porta, un buon tiro, e come diceva giustamente Lorenzo, in under 21 ha il 10, vede la porta. Io credo che sarà più un 4-3-3, però naturalmente vedremo soltanto in corso d'opera come si disporrà la Fiorentina. Può essere magari un 4-3-3 quando difende, un 4-2-3-1 quando attacca, ormai insomma i moduli sono estremamente fluidi. Diciamo che se avessi visto Gonsalves in campo non avevo grossi dubbi, sul fatto che il modulo sarebbe stato pronti via bello garoso, bello offensivo, bello aggressivo, e invece adesso con questa maniera secondo me la Fiorentina può vestire due abiti nella stessa partita. Mentre intanto entra in campo Paolo Vanoli, che va a salutare alcuni componenti dello staff tecnico di Daniele De Rossi, e questa è una partita speciale anche per lui, perché esordì proprio un anno fa, quasi, perché era novembre, sulla panchina viola, proprio da questo stadio. Fu un 2-2 pieno zeppo di rammarichi, perché la Fiorentina vinceva 2-1, era riuscita a ribaltare l'iniziale vantaggio del Genoa con Østigard, con la rete di Gudmundsson sul rigore e il 2-1 di Piccoli, e poi ci fu un gol da Jalappas Bend di Colombo da terra, con Ranieri e De Gea che ne combinarono una peggio dell'altra, e la gara finì 2-2. Ecco, oggi noi del 2-2 non ce ne facciamo di niente. Oggi la Fiorentina deve vincere, perché deve dare un chiaro segnale al campionato, ma principalmente a se stessa.
1: Come avevi previsto, Andrea, al 348-7513-933 stanno arrivando anche tutte le reazioni e i commenti a caldo all'11 scelto da Paolo Vanoli. C'è grande entusiasmo sia di tornare in campo, sia di vedere finalmente schierati dal primo Fagioli e Ulai. Ne approfitto per rispondere a Marco, che ci chiede attacche cos'ha. Noi ovviamente ci rifacciamo alle parole del tecnico ieri, che in conferenza ha parlato di un sovraccarico funzionale all'addome, e quindi speriamo di recuperarlo al meglio il prima possibile. Ti giro invece la domanda di Paolo, che ti chiede: hai la sensazione che Gnonto serva anche di supporto al centrocampo, vista la gara che De Rossi farà fare al Genoa?
2: No, Gnonto poverino ha tante qualità, nel senso che è un bravo ragazzo, è simpatico e ha una grande corsa. Io non lo vedo molto utile nella fase di non possesso, ecco. Ma nemmeno un GS per quello. Cioè, nel senso che a me pare un giocatore interessante, Gnonto, ma con qualche limite, mettiamola così. Soprattutto quando la squadra deve difendere. No, io credo che sarà molto più utile l'utilizzo di questi due centrocampisti in supporto di Fagioli, per dare una mano alla fase del non possesso, ecco, non tanto Gnonto. Poi magari quando c'è da difendere si difende tutti, ma siccome trattasi di un giocatore non particolarmente alto e non particolarmente, credo, efficace nei contrasti, ecco, non credo che sarà funzionale a questo tipo di partita.
0: Anche perché ti dico, Andrea, che comunque sicuramente la domanda del nostro ascoltatore viene dal fatto che hai come terzini Jimenez e Valdepeñas, quindi lì sì che sei completamente offensivo, e quindi insomma servirà a trovare l'equilibrio.
2: Tanti ascoltatori in settimana ci hanno scritto, per esempio ieri mattina avevamo fatto un po' l'ipotesi di formazione, io avevo lanciato Gonçalves al posto di Ulai, con poi G al posto di Gnonto e Pellegrino al posto di Beto, ma lì diciamo che non cambia molto. E qualche ascoltatore diceva: beh ragazzi, però così veramente la Fiorentina è come se giocasse con un 4-2-4, chi difende qua? Effettivamente eravamo stati un po' troppo ottimisti a livello proprio di pericolosità della Fiorentina, e quindi forse è più giusto quello che ha deciso di fare Paolo Vanoli. Mentre scende in campo proprio adesso la squadra viola, che giocherà con la maglia bianca, invece il portiere De Gea giocherà con quella arancione. Fiorentina che va a palleggiare con il gruppo che si divide subito tra titolari e riserve. Prima notavo due cose prima dell'inizio del riscaldamento. Da un lato Beto, che appena intanto è entrato anche Genoa in campo, come si può sentire sotto la mia voce, e Beto che è andato subito a controllare le dimensioni della porta, la qualità dell'erba in area di rigore, magari chissà per tentare un'altra delle sue rovesciate, magari stavolta fortunata, chi lo sa. E poi l'altra cosa che mi ha rapito l'attenzione, ho visto che qualcuno l'ha già condivisa anche sui social, è stato un balletto di Ulai nell'avvicinarsi alla panchina. No, sapete che i giocatori fanno ricognizione del campo appena arrivano, con la loro tenuta di rappresentanza, non ancora con le scarpette da calcio, tutti con le cuffie nelle orecchie, e Ulai devo dire che è stato tra i più divertenti, perché si è messo a ballare davanti a alcuni compagni che erano seduti in panchina. Io ho pensato: beh, questo è il tipico atteggiamento di chi sa di non giocare e quindi la prende con filosofia. In realtà tempo un quarto d'ora sono arrivate le distinte e Ulai gioca dal primo minuto, bene così, perché vuol dire che il giocatore è sereno e tranquillo e magari affronta la partita in modo spensierato, sperando che sia una leggerezza che porti a buone cose.
0: Andrea, senti, visto che abbiamo sentito qualche fischio, no? Chiaramente all'ingresso in campo della Fiorentina, ci mancherebbe altro. Sì. Che clima ti aspetti? Perché insomma Marassi è uno stadio, sì, un bel catino, no? All'inglese, quello più all'inglese, allora, insomma, da tempo in Italia. E il Genoa non è messo benissimo, però insomma, proprio in questi, quando il Genoa non è stato messo bene in classifica, lo stadio ha sempre insomma fatto il suo.
2: È vero, è verissimo. E intanto la notizia è che la curva Gianna Attasio oggi è in trasferta, perché
0: bella,
2: c'è anche mio padre.
0: Bella.
2: E c'è mio padre con un amico, io gli ho trovato i biglietti in tribuna e quindi sono venuti a vedersi la partita a Marassi. Ovviamente sono nell'anello sotto il mio, io sono in alto, in piccionaia, loro sono sotto di me. E l'ambiente sarà caldissimo. Allora, intanto vi dico che si sta benissimo. Io sto in camicia con addosso un cardigan molto leggero, ma si sta veramente bene. Poi, come sempre, Genova ha un meteo che cambia nel giro di un istante, quindi potrebbe venire una burrasca da un momento all'altro, però praticamente si sta bene. Sul clima mi aspetto un clima infuocato e mi aspetto una curva che canterà dal primo all'ultimo minuto. Però, ragazzi, ci sono anche 2000 tifosi viola in trasferta che si faranno sentire, si sono già fatti sentire, e sarà una grande festa secondo me per il tifosi viola. Speriamo che sia accompagnata questa festa da un buon risultato. Io credo che la Fiorentina abbia tutte le carte in regola per vincere. Questa formazione mi piace, quindi vediamo quello che succede.
0: Va bene Andrea, grazie mille come sempre.
2: A dopo, ciao.
1: Tantissimi i vostri messaggi. Paolo da Roma: mi fa molto piacere risentirvi, mi siete mancati in queste settimane, sono felice di vedere Ulai dall'inizio, molto sorpreso di Beto e Gnonto, oggi vinciamo 2-0 con gol di Mastantuono e Gonsalves nella ripresa, sempre forza viola. Federico ci scrive che Gianna lo fa sganassare quando parla di Gnonto e sono in tanti a sottolineare l'attacco frontale, così lo definiscono, di Andrea nei confronti del giocatore viola. Luciano da Empoli: io sono del partito meglio un punto che niente, perché questa squadra non è belle fatta, si deve ancora amalgamare, se nel frattempo raccogliamo punti è sempre meglio per non creare apprensione nell'ambiente.
0: Sono d'accordo, perché insomma dopo le prime tre giornate di disastro abbiamo visto una Fiorentina in ripresa, abbiamo visto una bella Fiorentina contro il Napoli, bella per sì, i nostri standard di come purtroppo siamo stati abituati in questi ultimi due anni, però insomma c'è da fare ancora tanto lavoro e sono veramente curioso di vedere che Fiorentina ritroveremo dopo questa lunga sosta.
1: E c'è chi punta ai tre punti, perché guardando il calendario considera quella di oggi la gara meno complessa, anche se sappiamo che a volte sono proprio le gare, sì, meno complesse ad essere più insidiose. Salutiamo anche Armando dalla Francia. Simone da Scandicci ci scrive che Cognonto è un falso 4-4-2. Poi Francesco da Montreal: Gnamo, Ulai, forza viola. Stefano Taxi: Vanoli in qualche modo lo aveva fatto intuire, dalla nazionale si può prendere spunto, come Fagioli mezzala. E infatti puntini staremo un po' a vedere la disposizione in campo del centrocampo. Claudia: facciamo tutti il tifo per questo centrocampo, speriamo sia quello giusto da utilizzare d'ora in avanti. Alessio: felice che giochi Ulai, non contento che giochino Gnonto e Beto, speriamo ovviamente lo facciano ricredere. Simone da San Giovanni: a me questa squadra gasa in tutti i modi, e chiude con un gnamo, con un sacco di o finali. Simone da Perugia: almeno Calamai sarà contento dell'impiego di Ulai, immagino sia stato uno dei tormentoni di questa sosta infinita. Claudio commenta come Vanoli con la scelta dell'undici titolare abbia fregato tutti quanti, quindi le previsioni di formazione non si sono rivelate esatte. Salutiamo anche Claudio. Marco da Campi, e c'era anche Paola se non sbaglio dall'Isolotto, che ci scrive: finalmente si ritorna, oggi si vince, la formazione mi piace nonostante endure, ma senza Atta va comunque bene. Andrea da Milano: ciao Chiara, ciao Lorenzo, bentrovati, forza viola sempre, grazie di esserci. Marco da Campi: Beto, ma però chiosa con un forza viola, e quindi
0: allora, a prescindere dal fatto che, come dicono spesso gli allenatori, ormai non è che si parla di 11 titolari, perché da quando dal 2020, insomma dal Covid, ci sono i 5 cambi, si può rivoluzionare totalmente una squadra e si può anche scegliere un approccio un pochino più conservativo per poi magari liberare i giocatori più veloci, i giocatori che hanno più corsa, eccetera eccetera, nella ripresa. Chiaramente non mi riferisco a Pellegrini, ma mi riferisco a Angie, mi riferisco a Gonsalves, e chissà che anche Pellegrino da subentranto possa fare molto bene, come ha già fatto quest'anno. Quindi vediamo. E Vanoli avrà sicuramente fatto un piano gara che riguarda sì la formazione iniziale, ma poi anche quella della ripresa.
1: Assolutamente. Ed erano poi le riflessioni che anche ieri con Giacomo Galassi durante Garrisca al Vento ci hanno aiutato a riempire le due ore insieme agli ascoltatori, proprio nell'intento di capire quale fosse non solo la miglior formazione possibile, ma quella magari per iniziare la prima fase della gara e quella poi per provare a gestirla e chiuderla. Ci scrive anche Chiara dal Mugello: non sono potuta andare a Genova a causa di un piccolo intervento chirurgico che ho subito, sono un leone in gabbia, ma voi mi fate tanta compagnia. Ovviamente anche auguri di pronta guarigione, Chiara, e speriamo che tu possa comunque vivere un pomeriggio in linea con quello che stanno vivendo e che vivranno tutti i tifosi della Fiorentina che stanno raggiungendo lo stadio. Assolutamente, assolutamente sì.
0: Allora, tra poco andremo anche a Scandicci, perché avremo un primo collegamento. Oggi saremo presenti alla fiera di Scandicci, avete sentito sicuramente nelle scorse giornate anche gli annunci, vari annunci su Radio Firenze Viola. Inizieremo adesso, poi vi accompagneremo anche nel post partita, e chiunque poi volesse dopo la partita magari andare a fare una bella passeggiata troverà nel padiglione Resistenza un box con Radio Firenze Viola che vi accoglierà e con i quali insomma potrete fare foto, potrete parlare con chi è presente la Scandicci.
1: E vi ricordiamo dalle 18:30 un'ora con Giancarlo Antonioni, con la partecipazione di Luca Calamai, presentazione del libro Una vita da 10, a partire dalle 19:30 allo speciale Domenica Viola in compagnia di Andrea Bruno Savelli e Lorenzo Marucci, e dalle 21 Extra Viola in onda in diretta anche su RTV 38. Quindi, come giustamente ha ricordato Lorenzo, al padiglione Resistenza ci trovate.
0: Sì, che insomma, se volete passare potete tranquillamente andare. Allora, sarà una giornata bella importante anche quella di oggi, e poi il match clou di questa partita sarà quello tra Roma e Como. E c'è una notizia, la vogliamo dare?
1: Sì, perché Moise Kean non recupera dal dolore alla tibia, che anche a Firenze spesso ha comportato che il giocatore saltasse delle partite, e quindi da forfait per la gara di stasera tra Como e Roma.
0: E quindi insomma torna in mente, no, anche i tanti problemi che ha avuto Moise Kean l'anno scorso. Questo problema alla tibia è un qualcosa di grosso, perché non lo scopriamo certo adesso, però continua a tormentarlo, e non è, insomma, l'abbiamo vissuto noi sulla nostra pelle quello che è stato il lungo infortunio di Moise Kean l'anno scorso.
1: E la differenza forse rispetto alla situazione che poi c'era in casa fiorentina, quando si doveva far fronte alla criticità fisica di Moise Kean, loro hanno delle alternative. Noi abbiamo fatto un finale di stagione il primo anno senza avere la riserva, e l'anno scorso con una riserva che purtroppo ha trovato le stesse difficoltà che hanno trovato tanti altri giocatori, anche i più affidabili. Ci arriva già una foto della postazione di Radio Firenze Viola alla fiera di Scandicci. Salutiamo Marco dalle cure, che ci fa sapere è riuscito anche a trovare poi dove verrà fatta la diretta, e quindi è pronto e in attesa che i nostri lo raggiungano.
0: Allora, mentre questo sabato di Serie A inizierà appunto con Genoa Fiorentina, che vi racconteremo qui tra una mezz'oretta il fischio d'inizio, poi Inter Parma alle ore 18, e stasera Napoli Frosinone con insomma i nerazzurri e gli azzurri partenopei che saranno impegnati in Champions League martedì, e per questo hanno anticipato. Poi domani alle 12:30 Como Roma, Lazio Monza alle 15 insieme a Lecce Bologna, Sassuolo Milano alle 18, Cagliari Juventus alle 20:45, mentre lunedì chiuderà la sesta giornata di Serie A Atalanta Venezia alle 18:30 e Torino Udinese alle 20:45. Andiamo allora a Scandicci. Lorenzo della Giovanpaola, ciao.
3: Ciao Lorenzo.
0: Vai.
3: Ciao, siamo in diretta qui dalla fiera di Scandicci, come avete già presentato tra l'altro nel corso della puntata. Siamo con un tifoso, come ti chiami?
4: Marco.
3: Marco, come vedete, ha già una maglia che è una presentazione perfetta della passione del tifo della Fiorentina. Marco, intanto ti chiedo, perché abbiamo visto che sei reduce da una partita e che avevi tra l'altro i guanti, e se ti puoi girare a favore di telecamera, qui abbiamo anche un tatuaggio in nome di De Gea, quindi un fan del portiere spagnolo. Da dove deriva questa passione? Da quando è arrivato alla Fiorentina? Era un tuo idolo anche prima?
4: Sì, mi piace tanto De Gea quando è arrivato alla Fiorentina. E quando sono andato a vedere Fiorentina-Milan mi ha ispirato molto certe parate, anche ora comincia a marginare anche dalla fascia capitano, e anch'io comincio a... Oggi ho fatto questa partita a Pontedera e ho vinto 2-0, ho parato anche rigori uguale a lui.
3: Perfetto, direi.
4: Sì.
3: Man of the match, quindi... Sei soddisfatto?
4: Molto soddisfatto anche per la prestazione di oggi che ho giocato, sono molto fiero.
3: Marco, ascolta, invece sulla partita di oggi si riparte con la Serie A, De Gea ovviamente tra i pali capitano, hai già visto la formazione, c'è Ndur, c'è Ulai insieme a Fagioli, davanti c'è Gnonto e non c'è Ngé, con Mastantuono e Beto, cosa ne pensi?
4: Allora, la formazione va bene, però bisogna anche migliorare un po' il centrocampo.
3: Non ti piace quindi l'ipotesi, insomma, quella che era stata paventata diverse volte, di vedere insieme sia Fagioli che Ulai? Avresti preferito altro?
4: Allora, la formazione va bene, mi piace, però mi piacerebbe in più un 4-3, che può, dal 4-3-1 può andare su un 4-3 o 4-4-2, dipende come si svolge la partita.
3: Certo. Marco, io ti ringrazio per essere stato qui con noi. Siamo, ricordiamolo, alla Padiglione Resistenza della Fiera di Scandicci. Abbiamo sentito il primo di una lunga serie di tifosi che coinvolgeremo durante tutto l'arco del pomeriggio, sia nei collegamenti post partita che avremo fino a stasera. Ricordiamolo, saremo in diretta fino a circa alle 21.30. Marco, ti ringrazio per essere stato con noi, e se vuoi darci un pronostico sulla partita su Genoa-Fiorentina.
4: Allora, sono un pronostico, ci metto un bel 2-0 della Fiorentina.
3: Quindi con clinchita anche per De Gea?
4: Sì, migliorando l'uscita di De Gea.
3: Ok, perfetto, grazie mille Marco.
4: Grazie.
3: Quindi anche un'opinione di un tifoso portiere che ha in De Gea l'idolo, insomma, il capitano della Fiorentina. Ci auguriamo che, come ha detto, riesca non solo a vincere la Fiorentina, ma anche appunto De Gea a non subire gol, perché quello dei gol, come sappiamo bene, è stato uno dei problemi della Fiorentina di grosso dell'inizio di stagione, che già Vanoli ha iniziato a migliorare attraverso il sistema di gioco, le nuove idee e anche un cambio dal punto di vista della mentalità. Lorenzo, per quanto mi riguarda, qui per il momento è tutto, ti restituisco la linea.
0: Ok, perfetto, poi se ci sono altri collegamenti che volete fare, noi siamo qui, insomma, basta che ci avvisate. Intanto sicuramente l'ingresso più bello in redazione di oggi, senza ombra di dubbio, non perché è entrato Tommaso Bonan, ma perché è entrato Brando Bonan, il figlio di Tommaso, che ci ha salutato con quegli occhioni azzurri.
1: No, è un bambino incredibile, io l'ho sempre visto in foto, lo vedo dal vivo e posso dire che è assolutamente di una bellezza rara. Ringrazio te per la correzione, ma anche Luca da Como, mi ricorda come la gara tra Como e Roma è domani e non stasera, prima un piccolo lapsus. Ringrazio anche Monica per aver notato e apprezzato il mio sguardo quando mi hai fatto notare l'assenza di Moise Kean, e questo ci fa capire anche quanto è stata dura negli ultimi 2 anni dover gestire tutte le problematiche che hanno complicato le stagioni della Fiorentina.
0: Sì, allora, mentre insomma sui nostri monitor vediamo scorrere le formazioni, attendiamo che poi ci possano essere alcune parole da parte dei giocatori. Ieri, tornando su Vanoli, insomma, io l'ho visto abbastanza sereno Vanoli, ti dico la verità, non per la prima volta, perché da quando è tornato è molto più sereno rispetto all'anno scorso, ma anche perché diciamo la situazione è totalmente differente. Però che Vanoli ti aspetti anche dal punto di vista, insomma, del creare sempre di più una squadra a sua immagine e somiglianza?
1: È stato proprio uno dei punti all'interno delle riflessioni su questo Vanoli bis, perché da un lato era impossibile non riconoscergli i meriti la passata stagione, era altrettanto possibile individuare dei limiti però legati anche al contesto, quindi non solo alla estrema pericolosità della zona retrocessiva retrocessione in cui abbiamo orbitato per tantissime settimane, ma anche l'organico a disposizione del tecnico, e quindi è inevitabile che quest'anno, considerando anche l'intervista che ha rilasciato poco prima di tornare a Firenze e tornare a sedersi sulla panchina della Fiorentina, alla luce dell'entusiasmo che lui stesso ha manifestato nei confronti del gruppo, chiedersi se Vanoli possa magari stupire chi era scettico nei suoi confronti. E io sono d'accordo che con il potenziale che può avere questo gruppo sulla carta non è obbligatorio dover scegliere tra il bel gioco e i risultati. Si può pensare di ottenere i risultati attraverso il bel gioco che ovviamente tu riesci a proporre quando trovi la giusta posizione e anche il giusto equilibrio all'interno dei reparti, scegliendo tra le caratteristiche dei singoli.
0: Ma poi, guarda,
1: quindi io mi aspetto che Vanoli in tal senso ci faccia divertire con una Fiorentina che lui stesso ha definito entusiasmante.
0: Sì, ma poi guarda, io ti dico la verità, anche stando a sentire, no, quelle che sono le opinioni dei vari tifosi, il fatto che il tifoso della Fiorentina voglia per forza vedere il bel gioco è anche un po' riduttivo, perché tanto contano sempre i risultati, perché se siamo qui ancora dopo 3 anni o quasi a parlare della Fiorentina di Palladino, che non era una Fiorentina bella, è inutile dire cose non vere, era una Fiorentina brutta, era una Fiorentina che giocava più male che bene, però poi alla fine fece 65 punti, quindi si sono fatti 65 punti, la Fiorentina arrivò sesta e ancora si parla appunto di quella Fiorentina, giustamente, di Raffaele Palladino. Quindi vediamo appunto se Vanoli farà più risultati che bel gioco, secondo me saranno tutti contenti.
1: Ma questi ragazzi hanno dimostrato che nel momento in cui sono consapevoli di quello che il tecnico chiede, si divertono giocando a calcio, allora riescono anche a proporci una versione migliore. Ripetiamo al volissimo la formazione, vai, per chi si è messo all'ascolto ora, grazie Luciano per la domanda. Fiorentina scende in campo con un 4-3-3, De Gea tra i pali, poi Jimenez con Dragusin, Ranieri e Valdepeñas per quanto riguarda la difesa, centrocampo con Fagioli, Ulai e Ndur, poi vedremo chi ricoprirà quale ruolo, Gnonto e Mastantuono a supporto di Beto.
0: Allora, Gnonto e Mastantuono a supporto di Beto, e ha parlato Willy Gnonto a DAZN, questo è il terzo calcio che mi hai dato oggi, e abbiamo iniziato da una mezz'oretta abbondante, quindi vediamo quanti calci mi darà Chiara Bevilacqua da qui a stasera. Andiamo a sentire Gnonto.
5: Oggi è la prima da titolare, è una responsabilità che senti per questo percorso positivo iniziato con Vanoli?
6: No, in verità no, il mio compito è quello di essere sempre pronto, che sia dall'inizio o comunque a partita in corso, e oggi è un'occasione per me di aiutare la squadra dall'inizio e non sento tanto questo peso.
5: Senti, col mister come sta andando?
6: Benissimo, benissimo, da quando è arrivato il mister ci ha dato tantissima carica, è arrivato con una bella energia e penso si sia visto anche in campo.
0: Queste le parole di Gnonto, si è vista anche in campo, sì, l'abbiamo vista completamente trasformata la Fiorentina dall'arrivo di Paolo Vanoli, e comunque la sensazione è veramente che il gruppo non fosse, l'abbiamo detto tante volte, più dalla parte di Fabio Grosso, e comunque invece si sia schierato immediatamente dalla parte di Paolo Vanoli.
1: E infatti ci siamo anche chiesti se la rivoluzione estiva, che ha portato indubbiamente potenziale qualità all'interno della Fiorentina, implicasse anche la capacità da parte del tecnico di capire come gestire dei profili tanto diversi, dei profili anche acerbi magari dal punto di vista dell'esperienza, e che dovevano non solo adattarsi a un nuovo contesto ma in alcuni casi anche prendere le misure con un campionato diverso da quello di provenienza. Sarà stata brutta, ma la Fiorentina di Palladino, ecco, mi ha battuto tutte le grandi tranne il Napoli, scusate se è poco, ce lo scrive Steve da Livorno.
0: È questo, no, ma è la realtà, cioè questo messaggio qui incarna il pensiero che volevo fare, perché è questo, Fiorentina di Palladino, no, nessuno può dire la Fiorentina di Palladino fosse una bella Fiorentina da vedere, però era una Fiorentina concreta che faceva punti e che è arrivata sesta con 65 punti appunto.
1: Forza Viola dalle Terme di Locarno, Svizzera, dove è vietato il cellulare. Noi salutiamo Marco dal Lago Maggiore, che bellezza le terme in una giornata come oggi, c'era anche la nebbia stamattina. stamattina qui a Firenze per farmi sentire meno la nostalgia di casa. Alberto, in merito alla formazione che abbiamo ricapitolato poco fa, ci scrive: siamo leggeri in attacco, speriamo di non fare i brutti primi tempi come nelle precedenti partite giocate. L'abbiamo detto, la Fiorentina più concreta sicuramente è stata in grado di dare risposte incoraggianti a differenza delle prime tre con Grosso in panchina, ma una Fiorentina ancora non perfetta, che ci deve dimostrare di aver lavorato sui problemi che il campo ha evidenziato.
0: Sì, poi curioso anche di vedere Mastantuono, perché insomma oggi c'è il Toto argentino, no? Non soltanto oggi e domani, non soltanto per quel che riguarda Mastantuono, ma per tutti gli argentini che sono partiti con la nazionale. Alle 18 appunto abbiamo raccontato, l'abbiamo detto prima, che c'è l'Inter per esempio con Lautaro Martinez, che non si sa se partirà dal primo minuto oppure no. Mastantuono invece subito in campo, e lo stesso Vanoli ieri ha detto insomma di aver ritrovato un Mastantuono anche per la sua giovane età in grado di recuperare in maniera rapidissima.
1: Infatti quando ci si interrogava in settimana sull'eventuale gestione, considerando che non solo è stato l'ultimo dei giocatori viola a far ritorno al Viola Park, ma è stato anche quello che poi ha dovuto gestire trasferte più lunghe e anche problematiche legate al fuso orario, tanti hanno sottolineato da un lato l'esperienza, che per un argentino è comunque un grande catalizzatore prendere parte alla chiamata delle nazionali, dall'altro anche la giovane età, che magari ti mette nella condizione di poter vivere con meno disagi quelli che sono i limiti che comportano delle soste così lunghe. Domanda per il principe di Benedetto: olè, la tua Fiorentina preferita in assoluto? Un saluto dall'Uganda.
0: Ma è di in assoluto assoluto o degli ultimi anni?
1: Ha scritto in assoluto e basta.
0: Allora, in assoluto assoluto, che ti devo dire, di quelle che ho visto dal vivo, sicuramente la Fiorentina di la prima Fiorentina di Prandelli era una Fiorentina bella da vedere, una Fiorentina che giocava bene, e la prima Fiorentina di Montella senza ombra di dubbio, quando arrivarono Borca Valera, Aquilani, Pizarro, eccetera eccetera.
1: Una parte di quella di Paolo Sosa è stata una bella Fiorentina. Io uscivo a testa alta dagli stadi quando andavo in trasferta, sì, soprattutto quando non ero nel settore ospiti e cercavo anche di aizzare risse che tanto non mi riguardavano essendo donna.
0: I primi sei mesi di italiano sono stati di un'altra categoria. Poi insomma hanno pensato bene di vendere il centravanti che aveva fatto 17 gol in 21 giornate, quindi non abbiamo visto più la Fiorentina così bella con italiano, anche se comunque è stata una delle migliori Fiorentine che abbiamo avuto in questa nelle ultime stagioni.
1: Ciao ragazzi, per me oggi sarà più difficile di quanto si possa pensare, però sono fiducioso, sempre forza viola. Questo è il messaggio di Luca al 348 7513 933. Salutiamo anche Moreno, semplicemente buon pomeriggio, anche Claudio, e sono tanti gli ascoltatori che ci mandano anche solo un emoticon per far sapere che sono collegati con noi.
0: Allora ci fermiamo un attimo, appena prendiamo insomma un bicchiere d'acqua e poi torniamo qui in diretta, un paio di calci insomma vado a mettere i parastinchi e poi torniamo qui in diretta tra poco.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i Gratta e Vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in Viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
1: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
2: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
0: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
3: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi Viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
4: Sei Viola dentro, tatuati sulla pelle la tua passione. Inke Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Inke Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Inke Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
5: Istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
7: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
9: E rieccoci dopo aver indossato i miei parastinchi preferiti, tornare qui per insomma raccontarvi questo avvicinamento al fischio d'inizio. Manca un quarto d'ora all'inizio della partita. C'è una notizia da dare che ha sconvolto Chiara Andrea Bevilacqua,
10: la Chiara fantacalcista,
9: che Svilar, portiere sì, della Roma, sarà fuori per almeno un mese a causa della frattura di un mignolo.
10: E questo vuol dire che mi toccherà dare fiducia a Gollini, nonostante quello che ha fatto alla Fiorentina e nonostante io fossi una dei pochi entusiasti all'idea di vedergli indossare la maglia del portiere della Fiorentina. Comunque si consolida il mio record negativo dopo aver ammazzato dal punto di vista calcistico Colombo, ora il secondo giocatore che nel giro di 20 giorni va in infermeria. Ora capite perché io non prendo mai giocatori della Fiorentina al fantacalcio. Ringraziatemi.
9: Benissimo. E quindi insomma tra Svilar e Gollini insomma la differenza è veramente tanta, e quindi vedremo se la Roma appunto riuscirà a far bene anche con Gollini al posto di Svilar.
11: Conoscimento all'attaccamento alla maglia,
12: attaccamento, e poi anche al buon rendimento che quando gioca ha sempre dato. Dai, su, io ho sempre detto Ranieri è molto importante, perché sembra strano, accanto a Ranieri tutti eccellono di più di quanto è, perché lui probabilmente guida bene la difesa, dà tranquillità ai compagni di reparto. Insomma, secondo me è un giocatore che meritava che stesse in ferma, anche perché è sempre stato serio. Quando stavo fuori non mi ha fatto Sì. Mezza polemica, gli hanno tolto una fascia di capitano.
11: Eh no, insomma,
12: lui non ha fatto,
11: tanti altri giocatori al posto suo avrebbero chiesto la cessione.
12: E lui non ha fatto una piega.
11: Devo salutare da Radio Firenze Viola Lorenzo De Benedetti e Chiara Bevilacqua. Ben ritrovati dopo 3 settimane di stop.
9: Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti.
12: Ciao, ciao a tutti, ciao, ciao.
13: Salve. Lorenzo, ciao, oh, Chiara,
12: no, salve a voi due, a voi due.
9: 3 settimane ha imparato nomi, eh? Mi sono servite per quello.
13: No, mi sono scritti sulla mano, fenomeni.
12: Come a scuola.
11: Stavamo parlando di Ranieri, del rinnovo che è stato ufficializzato in settimana. Un giocatore Ranieri che si è guadagnato la titolarità, ma questa titolarità vi aspettate possa comunque essere ancora, possa esserci ancora a lungo? Vi aspettate che Vieri, insomma, prima o poi possa diventare il centrale della Fiorentina?
9: Beh, allora Ranieri, insomma, in tanti ne parlano non benissimo, ci sono sempre stati forti dubbi, però poi fondamentalmente cambiano gli allenatori, ma Ranieri è sempre in campo, quindi sono quel tipo di giocatori che gli allenatori amano mettere in campo. Poi se Vieri, come tutti noi speriamo, diventerà un difensore che non si può più tenere fuori, allora ci sarà chiaramente un po' di turnover, però per il momento Ranieri è senza ombra di dubbio il titolare al centro della difesa della Fiorentina.
11: Chiara, e in questo momento sono la coppia Dragusin-Ranieri è quella più affidabile.
10: Sì,
11: sono stati anche tanti altri tentativi di far giocare accanto a Dragusin Pongracic e anche Vieri, però poi alla fine il duo che dà più garanzie è questo che viene proposto anche oggi.
10: Ed è una piacevole sorpresa, perché se pensiamo alle prime 3 gare di Dragusin viene veramente difficile immaginare che possa risultare il più affidabile. A me piace pensare che poi nel corso della stagione Vanoli possa anche rivalutare le gerarchie, ma in questo momento, alla luce di quanto fatto vedere in campo, sicuramente partire con Dragusin e Ranieri ci dà un pizzico di garanzie in più, considerando anche le difficoltà difensive, non solo di reparto ma proprio di atteggiamento.
11: Per quanto riguarda invece l'attacco, visto che ancora non ci siamo soffermati sul centravanti, la scelta di Beto, diceva Luis che se la sentiva, insomma, anche per una serie di analisi a livello tattico di questa partita. Ecco, tu in realtà, Sauro, ti aspettavi davvero che Beto potesse essere scelto?
12: Sai, in trasferta,
11: anche alla luce del fatto che comunque in 6 partite, in 6 presenze, Pellegrino ha segnato 3 gol.
12: Certo, cioè, però magari oggi secondo me fa anche un po' un discorso tattico, poi c'è stato le nazionali, c'è il fuso orario, c'è tante cose che poi
11: sì, però insomma, per quanto riguarda i centravanti, Pellegrino si è sempre allenato a Firenze, Beto è vero è rientrato abbastanza presto, però comunque
12: sì, però io ti dico la verità, Beto probabilmente in contropiede gli dà qualcosa di più. Però io non riesco a leggere bene la cosa con Gnonto, ma è una mia idea. Non riesco a.
11: Diciamo che è un altro dei tuoi giocatori.

0: queste tre settimane il buon Vanoli abbia provato anche qualcosa con gli esterni difensivi, perché ci sa, due giocatori, uno di 1,92 Pellegrino e Beto 1,94, quindi qualche cross dalle fasce, cioè, non è che è vietato, un pezzo c'è sul contratto, se sa qualcosa Lorenzo, è chiaro, se qualcosa sul contratto dei giocatori,
1: sì.
0: No, si può fare rosso.
1: Sì, sì, sì, gli esterni d'attacco non possono crossare, quindi sono d'accordo con te che devono crossare, no, i terzini possono, quindi sono d'accordo con te, ci avrà lavorato in queste tre settimane, dove tra l'altro lui si è divertito tanto, mi hai detto, ora dice Madonna, ora ricomincia il campionato, io stavo proprio bene senza le partite, vero?
0: Meno male c'era mondiale di cirismo, gli europei di cirismo, che se no ero sparato. Tre settimane sono troppe, ragazzi.
2: Troppe. Ma anche lo stesso Vanoli ha fatto capire che è rimasto infastidito da questa sosta così lunga.
0: Insomma, tutti.
2: Bisognerebbe mettersi al tavolo con le varie federazioni e cercare di trovare una soluzione.
3: E allora buonanotte.
2: Buonanotte. È vero anche quello. Chiara, su quanto diceva poco fa Luis, quanto riguarda gli esterni?
4: Sì, io sono d'accordo sul fatto che dobbiamo anche tornare a riflettere in maniera differente quando si valuta la manovra offensiva e soprattutto si analizza l'attacco. Il fatto che ora ci siano anche gli esterni lì davanti a contribuire fa sì che poi, alla luce della partita che magari il tecnico ha preparato e ha intenzione di provare a fare, le caratteristiche di uno rispetto a quelle dell'altro, e parlo di Beto e di Pellegrino, possano tornare utile. Giustamente Lorenzo sottolineava come in precedenza Pellegrino abbia fatto bene anche a partita in corsa, e questo è un altro elemento, perché poi sappiamo che il lavoro che fanno in campo i due giocatori è diverso e la partita è lunga, oltre a tener necessariamente conto dei 5 cambi che hanno un impatto notevole.
2: Renato, ti aspetti un Mastantuono particolarmente brillante o hai la sensazione che possa in qualche modo risentire anche di questo viaggio intercontinentale, il jet lag, la poca possibilità che ha avuto di recuperare fino in fondo?
5: Beh, questo sicuramente è da valutare durante tutta la partita. Credo che comunque è una dimostrazione, secondo il mio punto di vista, però questa particolare importante. Vanoli lo considera un giocatore importante perché è l'ultimo giocatore, sì, che è tornato, che ha fatto pochissimo, che avrà assolutamente pensato a recuperare più che ad allenarsi negli ultimi due giorni, e quindi vuol dire che ci crede molto, vuol dire che per lui è un giocatore che ha delle qualità che gli altri non hanno e che probabilmente è quel giocatore che si aspetta gli possa dare qualcosa in più. Poi durante, dentro la partita, probabilmente può anche essere sostituito se non avrà la condizione, però quando io l'ho visto giocare sotto il piano fisico non gli è mai mancato niente, cioè non è mai stato in difficoltà a livello fisico, anche di corsa, di magari si estranava un po' perché gli arrivavano meno palloni o perché magari non era dentro la partita, ma quando c'è stato anche da correre a tornare in certe partite e anche a un certo momento della partita alla fine, lui c'era, aveva ancora la brillantezza, quindi anche sotto questo punto di vista fisico mi sembra che sia un giocatore molto integro e che abbia la possibilità, essendo molto giovane, di tenere benissimo tutta la partita.
2: Sauro, prima di iniziare la missione mi sembravi un po' poco convinto della scelta Vanoli su Mastantuono.
6: No. Perché io dicevo perché sono andato tardi, non per altro, insomma, sì, era certo. Dubbio che motivo lì, no, è che lui casca anche da una parte di un difensore dei tosti, dei Vasquez, cioè lui avrà, se lui riesce a impegnare Vasquez ci dà una grande mano, perché io mi auguro, perché lì sarà, perché Vasquez è proprio tutto sanguigno,
2: sì.
6: Uno si fa sentire,
2: sì.
6: È più forte, uno dei più forti hanno loro, sicuramente come temperamento.
0: Quello sudamericano, Messi, sì, argentino.
6: Sì, bravo.
1: Messi a Centro America, non te lo volevo dire, Luis.
6: Vediamo, dai, perché io la considero, come ha detto anche, una partita molto complicata. Poi spero che la diventi semplice, perché poi nel calcio non lo sai mai, no? Però l'ambiente è pesante. Poi
2: la sosta ha fatto, porta delle incognite, ovviamente.
6: Sì. E poi questa sosta, a chi non era messo bene come il Genoa, ha calmato un po'. Sì. La situazione, se te andava già la settimana dopo,
2: sì, è vero, però comunque hanno trovavi contestazioni, magari fortunati comunque,
6: sì, no, ma trovavi delle contestazioni, invece ora non trovi niente, ora capito la cosa, se
2: Lorenzo e Chiara, prima di salutarvi, che cosa temete di questa partita?
1: Ma io temo quello che può dare Marassi sicuramente al Genoa, perché anche se il Genoa non è messo bene, i suoi tifosi insomma si faranno sentire, e come, e poi insomma Genoa però non è messo benissimo, ora non, se no sembra di giocare con
0: Real Madrid, bravo,
1: cioè, Genoa non ha Colombo, poi lo sappiamo che comunque a Sauro piacciono di più, cioè se gli dici chi è più forte tra

0: Mastantuono e Vasquez, lui sceglie Vasquez sempre perché quelli che giocano bene non gli piacciono. Chiaramente sto scherzando.
1: Invece ho detto oggi trova roba dura perché è normale.
0: No, certo. No, ma Vasquez è un signore difensore, ci mancherebbe altro. Anche lui reduce dalla nazionale, però. Quindi comunque viaggi sì. L'ha fatto anche lui. Vediamo. Ieri Vanoli ce l'ha detto su Mastantuono, che è rimasto stupito, no, da come abbia recuperato in maniera veloce. Poi c'è chi lo soffre e chi non lo soffre, anche il jet lag, il viaggio lungo. Stiamo parlando di un ragazzo a 19 anni che ha vissuto dal vivo a una partita, alla partita dell'addio di Lionel Messi, e mi immagino, no, per uno del 2007 quanto possa essere stato importante. Quindi secondo me anche a quella carica lì, che per esempio Dybala nella Roma non ce l'ha, perché la Roma non ce l'ha mandato Dybala. Quindi secondo me sfrutterà anche questo Mastantuono per poter mettere qualcosa in più in campo oggi.
2: Chiara, in 30 secondi.
3: La voglia di strafare, quello che a volte poi ti porta a sciupare delle occasioni che nei minuti successivi rimpiangi. Non mi riferisco solamente a Beto, ma in generale a una squadra che si è ritrovata e del cui potenziale si è parlato tantissimo.
2: E allora ci ritroveremo con Radio Firenze Viola come sempre nell'intervallo. Buon lavoro, buona trasmissione.
0: Ciao ragazzi, a dopo.
1: Ciao ragazzi.
0: Grazie ai nostri amici di RTV 38 che ritroveremo come sempre all'intervallo. Un paio di messaggi e poi andiamo ad Andrea Giannattasi.
3: Franchino è carico a palla, oggi entra in porta palla al piede suonando la chitarra e Marassi si inginocchia. Questo è il messaggio di Luca. Pietro da Napoli: non possiamo giocare con Gonsalves o Ngie perché Gnonto deve coprire Valdepeñas, mi pare illogico. Vieri al centro e Ranieri a sinistra mi sembra una soluzione più logica.
0: Allora, le squadre sono in campo, non so se abbiamo già Andrea Giannattasio. Ciao Andrea.
4: Ciao, buonasera, buon pomeriggio di nuovo dal Ferraris con Genoa e Fiorentina che stanno posando davanti alla tribuna autorità, in mezzo a loro anche la squadra arbitrale capitanata da Maresca della sezione di Napoli, cioè gli assistenti sono Colarossi e Fonte Murato, il quarto uomo è Colombo, al VAR invece ci sono Abisso e Camplone. Fiorentina che gioca con la maglia bianca con inserti viola, il Genoa invece con il completo rosso-blu casalingo. Stadio veramente pieno, ci sono per carità alcune zone vuote, soprattutto nei distinti davanti a noi, credo che non arriviamo a 30.000 spettatori, ma comunque il colpo d'occhio è decisamente d'eccezione con la Fiorentina che, lo ricordiamo, si schiera con De Gea tra i pali, poi Jimenez, Dragusin, Ranieri e Valdepeñas in difesa, centrocampo Ondur, Fagioli e Ulai, davanti ci sono Mastantuono e Gnonto a supporto di Beto. Risponde il Genoa che, mi dicono i colleghi qua di Genova, dovrebbe giocare, pensate un po', con un 4-4-2, non con un 3-5-2 o 3-4-2-1, quindi De Rossi dovrebbe aver varato di nuovo la difesa a 4 che aveva già sperimentato in alcuni momenti delle prime 5 di campionato. Pilo tra i pali, Esibue, Otoa, Ostigard e Vasquez in difesa, Ellerson, Frendrup, Traoré e Sharawi con Messias e Osmaic a comporre il reparto offensivo. Non mi stupirei comunque sia di vedere il Sharawi un po' più avanti, quindi insomma vedremo se poi alla fine sarà un 4-3-3, un 4-3-1-2, insomma è chiaro che l'ex Roma è un giocatore molto duttile, molto interessante, seppur con un'età ragionevole, perché insomma parliamo di un 92, ma insomma è un calciatore molto intelligente. Si scambiano i gagliardetti Vasquez e De Gea, che sono chiaramente i capitani della partita. Fiorentina che nella prima frazione di gioco attaccherà verso la curva dei tifosi genuani, per la verità insomma sono entrambi disposti nelle due curve, sono piene entrambe le curve, però quella chiaramente che storicamente ospita il tifo rossoblu è la curva nord alla nostra sinistra. Alla nostra destra invece, devo dire a 40-50 metri, ci sono 2000 tifosi viola. Vedo anche delle bandiere nuove che sono state rinnovate per la trasferta di oggi. Avete presente la bandiera dell'Olanda che ha delle strisce orizzontali, sì, blu, bianco e rosso? Ecco, sostituite il blu al viola, ci mettete il viola, quindi la disposizione dei colori è quella, sembrano delle bandiere d'Olanda con il viola però al posto del blu, quindi molto belle, è un colpo d'occhio decisamente affascinante, con insomma, ovviamente una bella cornice di pubblico anche da parte dei tifosi viola che sono arrivati da Firenze. Va bene, allora credo che il cambio di campo non è avvenuto, perché vedevo c'era un po' un conciliabolo tra i due capitani per cambiare il campo, ma poi alla fine non è avvenuto, mi si è temporeggiato un attimo. Può iniziare dunque la partita con la Fiorentina che batterà il calcio d'inizio di questo match. Fiorentina, come detto, che cerca la sua seconda vittoria in campionato, invece Genova a caccia della prima, è una delle squadre che ancora è a secco di successo in questa stagione. Sul pallone ci sono Ulahi e Fagioli, i due giocatori che si alterneranno evidentemente nella zona di regia. Saluto anche intanto l'amico e collega Marco Bisacchi, voce di Radio Sportiva Cuore Sampdoriano, quindi evidentemente l'amico Bisacchi farà il tifo per la Fiorentina questo pomeriggio. È tutto pronto per il fischio inizio del match, con Fagioli evidentemente che andrà subito a far sfilare il primo pallone in direzione della difesa. È proprio così, anzi no, palla subito per Ulahi da parte di Fagioli, Jimenez, la bella apertura per Mastantuono, Vasquez di testa interviene, poi ancora Antur, palla lunga, Ostigard fa solo la sfera senza problemi, addirittura la fa sfilare sul fondo il difensore norvegese per evitare guai peggiori. Rimessa da fondo in favore del Genoa dopo appena 17 secondi al fischio inizio di questa sfida, 0-0 tra Genoa e Fiorentina. Pilo affida il pallone a Leo Ostigard, che proprio l'anno scorso colpì di testa una delle sue specialità, tutte capocciate, la Fiorentina nel 2-2 rocambolesco di scena qua a Maras lo scorso novembre. Pilo, il lungo rilancio del portiere olandese, la ricerca di Ellerson, non ci arriva, arriva però Gnonto, Fagioli che perde però il pallone, attenzione a il Genoa che riparte con Osmaic, che serve molto bene Ellerson sulla destra, Ellerson davanti a sé a Valdepeñas, si appoggia su Ezibue, Ezibue sulla fascia destra, serve adesso Traoré, l'ex Empoli, per un qualche istante anche un ex giocatore della Fiorentina, poi ancora Ellerson, il cross al centro, Ranieri, svirgola di testa, la palla che potrebbe finire in calcio d'angolo, no, è molto bravo a recuperarla Jimenez, bravissimo anche lo spagnolo a evitare anche l'arrivo di un avversario, poi però la Fiorentina si addormenta, riconquista subito il pallone il Genoa, Traoré, suggerimento in profondità per un compagno, la palla però fortunatamente non arriva del Sharawi, però l'ultimo tocco è di Jimenez, rimessa laterale in zona offensiva in favore del Genoa. Ce lo dovevamo attendere, un inizio sicuramente difficile per la Fiorentina col Genoa che sta facendo molto pressing dopo un minuto e 30 secondi di gioco, rimessa laterale veramente in zona molto offensiva per il Genoa, però interviene Fagioli, poi subisce fallo Mastantuono, fischia Maresca, no, non fischia, si prosegue con il cross di Vasquez deviato, ancora rimessa laterale in favore del Genoa, è un Genoa veramente cattivo, è un Genoa veramente grintoso quello che ha approcciato la partita a Marassi, ma lo abbiamo detto in tutte le salse, ce lo aspettavamo così, la Fiorentina non deve disunirsi, deve far valere la sua qualità. La rimessa laterale affidata a Leo Ostigard, l'ex difensore del Napoli, osserva il piazzamento dei compagni in area di rigore, andrà alla lunga gittata modello Caiode evidentemente, va proprio Ostigard in questo momento, il cross al centro, interviene ancora Fagioli e la mette fuori, ancora però Genoa con Vasquez che recupera il pallone, Ostigard, Mastantuono bravissimo a recuperare il pallone, questa volta la rimessa laterale in favore della Fiorentina perché l'ultimo tocco di un giocatore rosso-blu. 2 minuti di gioco e 30 secondi, rimessa in favore della Fiorentina che dunque può respirare dopo un avvio di gara abbastanza complicato, anche se sicuramente non ci sono state azioni pericolose. Rimessa per i viola con Jimenez che serve Fagioli, ancora Jimenez, marcato strettissimo, Jimenez non sa chi darla, allora prendisce un succimento in profondità per Mastantuono, attenzione a Osmaic che si gira molto bene, la Fiorentina però fa buona guardia con Ranieri, ancora Vasquez, suggerimento in profondità con la palla che però viene giustamente gestita e mandata sul fondo dalla Fiorentina senza alcun tocco da parte dei giocatori viola. Rimessa in favore di Davide De Gea dopo 3 minuti di gioco e 5 secondi. Il punteggio, Marazzi, è di Genoa 0, Fiorentina 0, ma in questo momento è il Genoa che sta provando a fare la partita, la Fiorentina sulla difensiva in questo momento è costretta a guardarsi dalle azioni della formazione di Daniele De Rossi.
0: Sì, sì, ma c'era da aspettarsi, insomma, avevamo detto anche nel prepartita che il Genoa sarebbe partito probabilmente, quindi adesso ne abbiamo la prova in questi primi 3 minuti con il piede sull'acceleratore e quindi una Fiorentina che sta comunque cercando di gestire quelle che sono le primissime folate del Genoa. Andrea.
4: Sì, sì, sì, assolutamente, anche adesso c'è stato un tentativo in profondità a servire Osmaic, buona guardia di Dragusin a far sfilare il pallone, rimessa laterale che viene affidata costantemente a Dragusin, mi pare chiaro il copione della Fiorentina, palla lunga per Beto, tra l'altro insomma, mi sono un po' informato nel corso del periodo in cui eravamo collegati, insomma, la scelta di Beto al posto di Pellegrino per sfruttare gli spazi che ci potrebbero essere rispetto magari all'argentino. Beto è quello che fa più reparto secondo l'allenatore della Fiorentina, quindi questo è quello che ci parte di capire. Intanto, osservando lo schieramento della squadra, mi pare chiarissimo che Ndur fa la mezzala destra, Fagioli fa i play e Ulai fa la mezzala sinistra. Seguiamo però il Genoa con Henderson che taglia il campo, suggerimento è per Messias, Messias per Ezibue, attenzione, ancora Henderson in profondità, Ezibue, il cross al centro, deviato, salta di testa Frentrup, ma c'era una posizione di fuorigioco. Applaude Dragusin per il lavoro fatto da tutta la linea difensiva e quindi nulla da fare per il Genoa. Insomma, saranno i primi 15-20 minuti secondo me belli intensi. Se la Fiorentina resiste è una buona notizia, vuol dire che poi dopo può far valere la sua qualità, che è nettamente superiore in quest'undici di partenza rispetto alla squadra allenata da Daniele De Rossi. Noi intanto ci permettiamo di salutare i tantissimi tifosi viola che ci stanno seguendo, immagino dalla Fiera di Scandicci, immagino che la nostra voce arriverà bella, chiara e distinta anche a loro. Speriamo che il loro tifo direttamente dal Fierone riesca a dare una mano a questa viola che ha bisogno di punti, ha bisogno di vittorie. Il lungo lancio di De Gea alla ricerca di Beto, palla messa fuori dal Genoa, poi Eshanawi va a dare una mano alla fase difensiva con il pallone che viene fatto sfilare dalle parti di Bilo, palla adesso in favore di Otoa che va al lungo lancio, Ranieri in testa fa sulla sfera, poi Gnonti interviene molto bene ma il pallone deviato non è preciso, allora lo recupera la formazione rossoblu che adesso imposta il gioco dalle retrovie con Bilov che viene spesso chiamato a impostare l'azione dal basso, poi c'è Leo Ostergaard che è sempre il primo giocatore a toccare la palla quando si riparte da dietro, e insomma una partita molto tattica questa dove la Fiorentina nei primi, immagino, ripeto, 20 minuti dovrà stare molto attenta, però dovrà avere anche la qualità e la lucidità di partire in contropiede non appena vi fossero opportunità di andare a mordere.
0: Sì, sì, è insomma una partita fino a questo momento che ha visto il Genoa, l'abbiamo detto, partire un pochino più forte rispetto alla Fiorentina, però poi diciamo che adesso siamo già al possesso palla dopo sei minuti, arrivano già dei messaggi, Chiara.
3: Matteo da Piombino, attenzione alle punizioni agli angoli dove Vasquez e Ostergaard sono molto pericolosi. Buongiorno Chiara, se mi saluti vinciamo. Augusto dal Casentino, ovviamente quindi noi lo salutiamo. Ci scrive Igor, siamo troppo superiori al Genoa, non possiamo che vincere. Forza Fiorentina da Anna, Antonio e Remo da Amburgo, mentre Silvo dal Ponte ci scrive molti elefanti da zoo nel Genoa, fate Vobis.
4: Aspetta perché c'è Shaarawy che recupera palla, il tiro di Shaarawy, la parata di De Gea, poi sbaglia tutto Henderson e poi c'è il gol di Osmaic, gol dell'1-0, il Genoa in vantaggio dopo 7 minuti, Osmaic, la parata di De Gea, aveva sbagliato tutto Henderson ma il suo tiro si è trasformato in un assist per Osmaic che fa 1-0 al settimo minuto di gioco e la Fiorentina è già sotto. Molto male qua la difesa, secondo me qua De Gea dovrà fare molto meglio, tutto nasce da un tiro di El Shaarawy, palla secondo me indirizzato dalla parata di De Gea e poi dopo un erroraccio di Henderson Osmaic lasciato solo ha messo alle spalle di De Gea. Qua molto male la difesa viola, veramente molto male ragazzi, molto male.
0: Sì, molto male, perché insomma allora sul primo tiro del Shaarawy Osmaic è in fuorigioco, però poi dopo parte dietro la linea del pallone sulla svirgolata di Henderson, quindi non credo si possa tornare indietro perché poi di fatto è ripartita un'altra azione. Su De Gea non so cosa potesse fare, sì probabilmente respingere, ma Andrea, cioè il Genoa ha fatto quello che ha voluto, colpo di tacco di Osmaic per il Shaarawy, che Osmaic solo, il Shaarawy solo che tira in porta, la palla va a Henderson completamente solo che la svirgola e trova Osmaic completamente solo, quindi insomma De Gea lo metterei almeno al quinto posto tra i colpevoli di questo
4: no,
0: gol del Genoa.
4: Poteva magari deviarla in maniera un po' più
0: però era forte il tiro del Shaarawy, cioè lui ha respinto lateralmente, se poi però non c'è più nessuno, cioè difesa della Fiorentina completamente ferma, cioè erano tutti soli, sì, sempre sì. Cioè una cosa
4: sì.
0: Comunque bene, abbiamo ricominciato bene dopo la sosta
4: e devo dire che questo avvio di partita l'avevamo detto sarebbe stato complicato, io speravo che la Fiorentina resistesse un po' di più, non abbiamo avuto questo regalo da parte dei viola e quindi siamo sotto, siamo già a rincorrere dopo 8 minuti e 50 di gioco. Ora vediamo se la Fiorentina decide di scendere in campo perché a questo momento non ha fatto nulla, c'è questa adesso palla in profondità per Valdepeñas che va da solo, taglia il campo per Ulahi, Ulahi adesso per Gnonto, Gnonto sulla sinistra del campo davanti a sé a Isibue, Gnonto, Gnonto per Ulahi, Ulahi adesso per Ranieri, tutta la Fiorentina in posizione offensiva per andare a cercare il gol del pareggio. Valdepeñas sulla sinistra si accentra, una barca, allora si appoggia su Ranieri, insomma io mi auguro che la difesa del Genoa, che è una delle peggiori del campionato, si ricordi di essere tale anche questa partita. Mastantuono sulla destra, Mastantuono si accentra, il numero 30, palla per Ulahi, ancora Ulahi, Mastantuono si fessa i piedi, poi Indur, Indur, il tiro deviato, Pilo sul primo palo fa sola sfera, si sono andati a pestare i piedi Ulahi e Mastantuono. Qui ci sono delle cose da correggere a livello proprio di zolle da presidiare. Mi è parsa un'azione molto confusa, anche se la Fiorentina ha provato il primo tiro in porta di questa partita, ma ho visto molta improvvisazione in questa azione, cioè ho visto giocatori che stazionavano nella stessa zona di campo e non va bene per niente, non va bene per nulla. 10 minuti e 5 secondi di gioco, 1-0, la Fiorentina ha tentato la prima reazione ma non è stata sufficiente.
0: Sì, insomma, è arrivato però intanto il primo tiro in porta mentre ci stiamo rivedendo il gol, cioè De Gea respinge non nel migliore dei modi, senza ombra di dubbio, però insomma son tutti soli, gli attaccanti del Genoa tutti completamente soli, c'è il Shaarawy che tira tranquillamente dal limite dell'area, Ellerson che ha tempo anche di svilupare.
4: Aspetta che
0: vai,
4: che Fagioli sbaglia un pallone, meno male poi lo recupera Andur, ma la Fiorentina è veramente sbadata, vedo giocatori molto sbadati che fanno dei passaggi anche elementari sbagliati a pochi metri. Ora per fortuna la Fiorentina riparte e prova a dare un po' di qualità a questa manovra, in profondità il suggerimento per Beto, ma è bravo Toa a far sfilare il pallone dalle parti di Bilo, ma vedo la Fiorentina veramente molto distratta, Lorenzo e Chiara che prende dei palloni molto semplici, non ci siamo, anche adesso commette fallo a centrocampo la Viola. No, l'approccio come sempre accaduto è stato pessimo, perché la Fiorentina è sempre andata in svantaggio da quando è iniziato il campionato. È successo con la Roma, vabbè, tranne col Torino. È successo con la Roma, è successo con Frosinone, è successo con Venezia, è successo con Napoli, è successo anche oggi. Qui ci sono dei problemi evidenti negli approcci di partita, tranne che col Torino e con il Pisa in Coppa Italia e con il Benevento in Coppa Italia. Questa è una squadra che va regolarmente sotto perché approccia male le partite.
0: E poi soprattutto insomma la Fiorentina continua a prendere gol regolarmente, quindi questo...
3: E molti se la prendono, sì, con De Gea, Bruno da Viterbo, basta con De Gea. Addirittura Simone da Scandice ci scrive: il citofono arancione è sempre lì sulla porta. E io vi ricordo anche gli anni con Terracciano, che sicuramente non è il male del calcio, ma rispetto a De Gea ci ha fatto capire come esistano le categorie in ogni zona di campo. Facciamo ridere come sempre in difesa, questo è l'amaro sfogo di Alberto. Mi fa ridere che tutti si stiano preoccupando di chi giochi in attacco, mentre nessuno si cura della fase difensiva e forse nemmeno Vanoli,
0: tutti
3: questo è
0: soli,
3: Carmine Cecinese. Mi spiegate Ulahi in quale ruolo sta giocando? Grazie
0: Andrea.
3: Leonardo.
4: Ulahi fa la mezzala destra, la mezzala sinistra, è un 4-3-3 molto chiaro quello che la Fiorentina in campo, c'è Tur che è molto basso, non è affatto nella posizione di attà, è un 4-3-3 molto classico e assolutamente ben visibile. Non so se sarà il modulo che la Fiorentina utilizzerà per tutta la partita, perché poi bisogna reagire. Ora c'è Jimenez che però perde il pallone, se l'ha messo in proprio, riparte il Genoa con Traoré, l'apertura molto buona per Izigue, ma fa sua la sfera Ranieri, la respinge però male il difensore della Viola. Attenzione al Genoa che riparte in contropiede con Shaarawy, e Shaarawy di rigore, Shaarawy, mamma mia, il diagonale che esce di poco sul secondo palo, il Genoa vicino al 2-0 al 14° minuto. Ma qui ragazzi dobbiamo attaccare la spina, dobbiamo attaccare la spina, perché non siamo scesi in campo, siamo ancora durante la sosta, la testa è ancora a Viola Parche. Io veramente vedo in questa squadra una deconcentrazione spaventosa.
0: Ma anche qui Jimenez, cioè, in ritardo clamoroso su El Shaarawy.
4: Sì,
0: vabbè. No,
4: sono
0: d'accordo,
4: sono
0: con te,
4: molto
0: Andrea.
4: Preoccupato.
0: Sono d'accordo con te che sono rimasto alla
4: sosta.
0: Sono
4: preoccupato perché sono rimasti veramente alla sosta. Sbagliano tutto, anche adesso. Suggerimento per Valdepeñas, lo spagnolo sbaglia tutto. Cioè, poi è chiaro, ti manca un po' di fiducia e sbaglia anche le cose più facili. Se il Ferrari sono una bolgia, quindi diventa anche difficile trovare i giusti modi di comunicare, i giusti automatismi. Non è facile, me ne rendo conto, però ragazzi, si sbagliano delle cose elementari, eh. Ora qua Ranieri fa un brutto fallo, si prende anche il giallo.
0: Vai.
4: Dopo 15 minuti brutto fallo di Ranieri su Messias, giallo per il difensore della Fiorentina, giustissimo, giallo sacrosanto. Ragazzi, non ci siamo, ragazzi, o si decide di attaccare la spina o questa partita la Fiorentina la perde al 100%. Non ci sono segnali positivi fino a questo momento, non c'è nemmeno mezzo, quindi o ci si sveglia o questa partita la Fiorentina non la riprende nemmeno.
3: Tra l'altro su Ranieri qualche analisi lo chiama in causa in termini di responsabilità sulla rete del vantaggio del Genoa, c'è Franci Viola che ci dice: che fenomeno Ranieri che indietreggia sul gol preso, è il 43esimo che si piglia così, indietreggia.
4: Attenzione, il gol del 2-0, no. Una buca pazzesca, Messias, una buca pazzesca di Ranieri, 2-0, ragazzi, non siamo in campo. Messias 2-0, non siamo in campo, ragazzi, una roba da Oggi le Comiche. Messias 2-0, una buca vergognosa di Luca Ranieri, 2-0 del Genoa, ragazzi, non siamo in campo, facciamo adesso delle sostituzioni, subito, facciamo subito dei cambi, perché non siamo in campo. O ci svegliamo o prendiamo la via degli spogliatoi adesso, perché non siamo in campo, perché non è accettabile riprendere il campionato con questa superficialità, non è accettabile. 2-0 Messias dopo 16 minuti, non è accettabile.
0: Ma guardate, guarda, allora Ranieri è una buca clamorosa e Jimenez comunque che ha il giocatore davanti e se ne guarda bene di andare, era l'unico giocatore in area di rigore Messias, fase difensiva malissimo la Fiorentina. Ranieri per me può anche uscire ora perché è anche ammonito, quindi si può già,
3: Milano invece che rinculare sull'uomo non ha nemmeno passato la palla in occasione del primo gol e ora dice bene, recidivo nonostante anche il giallo.
0: Bene, benissimo Andrea, hai cominciato benissimo.
4: Anche Mastantuono non tiene in campo un pallone, no ragazzi, non ci siamo. Io francamente ve lo dico, sono il 16esimo minuto e 18 secondi, non vedo assolutissimamente una mezza chance di riprenderla. Se questo è l'atteggiamento, se questo è veramente l'atteggiamento della Fiorentina, non ci sono margini per riprendere questa partita, perché veramente non ci siamo, non c'è testa, non ci sono gambe soprattutto. E il Genoa sta giocando una bella partita, poi naturalmente il secondo gol è un regalo clamoroso della Fiorentina, ma non ci siamo proprio, cioè qui chiaramente si stanno avvertendo tutti i postumi di una sosta lunghissima che ha portato carichi di lavoro nella testa e nelle gambe della squadra. Non ho il minimo dubbio che la Fiorentina non sia questa, perché la Fiorentina ci ha fatto vedere di essere una buona squadra col Venezia, col Napoli, in altri appuntamenti, ma ragazzi, o ci svegliamo o se no qui si fa una figura da peracottai, ve lo dico subito, o ci svegliamo o si fa una figura veramente da peracottai.
0: Sì, oggi insomma così, una cosa non dovevi fare, dare coraggio a Marassi poi in tutto questo, invece
4: sì.
0: Insomma,
4: ma poi mi immagino
0: lo stadio adesso in questo momento,
4: ma certo, ma poi l'abbiamo detto Lorenzo, l'avvio di partita sarebbe stato quello il momento clou, i primi 15-20 minuti, e cosa fa la Fiorentina? 15 minuti e sotto già di due reti, cioè veramente. Poi per carità di Dio, il secondo gol è proprio un errore clamoroso, che sia il 15esimo che sia il 70esimo è una roba che non si può vedere in Serie A, secondo me una roba di una gravità pazzesca, cioè non è concepibile, non è veramente concepibile.
0: E comunque sì, anche le scelte iniziali di Manoli ci fanno riflettere, perché allora, Gnonto palloni toccati 0, Beto palloni
4: guarda,
0: toccati 0,
4: due o tre, ma non hanno fatto niente,
0: no, cioè. Ma comunque ha fatto una scelta di mettere soprattutto poi i terzini, l'abbiamo detto anche prima della partita, terzini molto offensivi. Però poi ci vuole copertura da qualcun altro, cioè sempre in ritardo. Jimenez è in ritardo clamoroso sul gol del 2-0, anche se poi Ranieri buca la palla davanti alla porta. No, insomma, vediamo, speriamo che la Fiorentina insomma possa trovare.
4: Aspetta, perché c'è Endur, era di rigore, Endur per Gnonto, il tiro, gol Gnonto! No, fuori gioco. Speriamo sia soltanto un errore del guardaline. Gol annullato a Gnonto che aveva riaperto la partita.
0: Fuori gioco di Indur, secondo me inizio a iniziazione sul tiro di Mastantuono.
4: Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po' se il VAR ci consolerà oppure no. Si aspetta, dici di aspettare a Bilo Maresca che vuole attendere dalla sala.
0: Se fuori gioco dovrebbe essere di Valdepeñas addirittura.
4: Vediamo se ci sarà questo fuori gioco oppure no. Vediamo un po'. Sarebbe importante rientrare in partita al ventesimo. Sarebbe importantissimo rientrare in partita al ventesimo. Maresca aspetta ancora indicazioni dalla sala VAR. È un consulto abbastanza lungo. È un consulto abbastanza lungo quello che sta avvenendo in sala VAR, con l'arbitro che aspetta delle direttive da chi è al monitor in questo momento. Ancora Maresca non ha deciso. Chiede ai giocatori viola di pazientare. Si allontana perché vuole sentire meglio quello che gli viene detto in cuffia. Forza, forza, speriamo bene.
0: Allora, potrebbe anche andare ancora a rivederlo. Non... potrebbe anche andare a rivederlo per capire.
4: Fuori gioco, fuori gioco, fuori gioco. Fuori gioco, gol annullato. Porca miseria, porca. Porca miseria. Sarebbe stato importantissimo rientrare in partita al ventesimo.
0: Sì, però comunque, questo, però comunque è un episodio che la Fiorentina deve sfruttare, anche se il gol è stato annullato, perché comunque hai tolto, hai detto al Genoa ci siamo anche noi, quindi vediamo di riprendere. Dai, cerchiamo di vedere le cose positive, Andrea, se no questa partita finisce 6-0, se va come deve andare, cioè anzi di più, perché siamo 20 minuti, quindi 8-9-0 finisce.
4: Attenzione, Messias messo a terra al limite dell'area, giallo per Ulahi, punizione dal limite per il Genoa. Ulahi che si conferma giocatore purtroppo molto falloso. Altro giallo per il centrocampista ivoriano, chiede spiegazioni.
0: Ma poi si è aggrappato.
4: Sì.
0: Allora, diamo il buon.
4: Si era perso.
0: Buon pomeriggio anche a Tommaso. Vai, vai, ciao Tommaso.
5: Buon pomeriggio, ben trovati a tutti.
0: Non benissimo, eh? Non siamo partiti benissimo.
5: No, ma siamo partiti malissimo. Dopodiché, per una volta rispetto al bonus, l'avevo detto, nel senso che soprattutto negli ultimi due giorni ci domandavamo un po' tutti come poteva essere il caso di cominciare con la formazione. Tanti ascoltatori dicevano partiamo a testa bassa, facciamo subito valere la qualità. Io mi ero permesso di dire sì, l'importante, ecco, dal mio punto di vista è che dietro si sia molto attenti, anche un po' più attenti.
4: Scusa Tommaso, se abbiamo questa punizione per il Genoa che è molto pericolosa. Siamo a circa 4 metri dal limite dell'area, posizione centrale, sul pallone c'è Stefano Esharawi. Va Esharawi il tiro e la parata di De Gea che evita il 3-0. Parata decisiva stavolta di De Gea che evita il 3-0. Vai Tommaso.
5: Sì, peraltro Ulahi ha ammonito, mi pare, sì, nell'occasione, sì, per la trattonata a Messias. No, e io dicevo perché tutto sommato non avevamo cominciato male le ultime gare, soprattutto ripensavo al Napoli con le travezze di Fagioli, di Attà e così via. Più che altro mi era rimasta negli occhi.
4: Aspetta, perché c'è Ellerson, area di rigore! Attenzione Traoré, il tiro in curva, ragazzi, il Genoa viene da tutte le parti, è una roba incredibile, attaccano da ogni parte. Vai Tommaso.
5: E quindi niente, e quindi abbiamo fatto un passo né in avanti né indietro, nel senso che io avevo negli occhi come fragilità una certa fase difensiva con Napoli che poi aveva portato gli uomini di Allegri anche andare in vantaggio. Oggi se possibile ancora peggio, su gol sono praticamente tutti e quattro secondo me responsabili.
4: Aspetta, perché c'è Osmaic davanti a De Gea, esce De Gea e passò alla sfera, ancora un'opportunità da gol per il Genoa su una palla persa sanguinosamente da Fagioli.
0: Comunque ci hanno fatto vedere il fuorigioco semiautomatico, c'è un tacco di Valdepeñas in fuorigioco e quindi veramente sfortunata la Fiorentina.
5: Sì, comunque al di là poi della valutazione sulla difesa, mi pare che il racconto Andrea confermi come non ci sia la minima reazione, questo è preoccupante, cioè hai preso il gol, hai preso il raddoppio e niente, si continua a ballare maledettamente, quindi sì. Non lo so se ci sono proprio degli squilibri in campo anche per questa benedetta coesistenza tra Ulahi e Fagioli, però non ci siamo, ma Santuono ha provato una volta a centrarsi, si è scontrato con una I, quindi francamente lì devono evidentemente capire ancora un po' i meccanismi, e Gnonto, a parte il tiro del gol, si è visto pochissimo, ma si vede pochissimo Fagioli, non c'è molto in termini anche di fraseggio, anzi rischiamo spesso di farci rubare palla in costruzione, come è successo poi con l'uscita di De Gea, quindi una tragedia, avvio terribile.
0: Sì, veramente. Come, cosa ti aspetti, Tommaso, soprattutto dal punto di vista dei cambi? Perché Ranieri, per me non ci sono dubbi, arrivi a fine primo tempo e lo togli. Poi? Cominciamo già a pensare, insomma, a come far ripartire questa Fiorentina.
5: E poi c'è anche la munizione di Udai, però è qualcosina lì in mezzo, forse devi cambiare, al di là di Dingy che puoi pensare di inserire, ma è qualcosa di diverso perché riguarda le porte esterne. Non lo so, Gonçalves, qui il problema però è proprio la mancanza anche di precisione negli appoggi, continuo a vedere palloni su palloni regalati a Genoa in mezzo al campo, quindi forse Ulai, forse sacrificherei Ulai e proverei a vedere Gonçalves se magari mi cambia qualcosa, e col passare dei minuti valutare in giro.
4: Guardate ragazzi, c'è un Ranieri fallosissimo, anche adesso ha messo a terra un giocatore. Questo ragazzo rischia di arrivare all'intervallo anche prima, anche prima dell'intervallo negli spogliatoi, se va avanti così. Ma secondo me un arbitro più cattivo gli dà il secondo giallo.
5: Beh, ci sta a questo punto di toccare anche la coppia di centrali.
0: Io farei, guarda, ho detto fine primo tempo, alla mezz'ora fuori Ranieri, ragazzi, perché qui l'ha graziato,
4: Sì, sì.
5: Sì,
4: ma ha graziato veramente, c'è cioè, un arbitro più cattivo lo buttava fuori qua.
0: Sì, è che non è voluto fare il protagonista, giustamente dice qua 2-0 partita al 25esimo, se tiro fuori un cartellino rosso.
4: Sai, Lorenzo, cosa mi viene da dire? Mi viene da ridere in un pomeriggio che è terribile per la Fiorentina. Mi viene da ridere perché ieri Vanoli ha detto che Ranieri è la Fiorentina. Perfetto. E in effetti sta rappresentando perfettamente la Fiorentina.
0: Esatto.
4: Attenzione, sì. Celavi, bucano tutti. Ellerson, attenzione, era di rigore, arriva Esibuai, tiro deviato e poi Esharawi, palla messa fuori all'ultimo da Andure. Ragazzi, stiamo dormendo, sveglia! Incredibile ragazzi, dormiamo come delle valigie stiamo dormendo.
0: Sì, non niente di positivo in questi primi 27 minuti. Tommaso,
4: no, ci ma c'è chiaramente
0: dopo.
4: Lorenzo.
0: Ciao Tommaso, a dopo. Vai dopo. Andrea, vai.
4: Ma c'è chiaramente un difetto anche di preparazione fisica, cioè nel senso, io avevo il sospetto, non lo volevo dire, ma avevo il sospetto che questi carichi di lavoro spaziali che la Fiorentina ha sostenuto durante la sosta potessero essere accusati prima o poi. A me pare che questa partita possa degnamente rappresentare il mio sospetto. Poi non l'avevo detto, ma ragazzi, questa è una squadra imbambolata. Ora va bene il Genoa che deve risalire, che deve reagire e tutto quello che volete, ma è inaccettabile che la Fiorentina abbia fatto mezz'ora, ormai siamo al 28esimo, mezz'ora di questo tipo qua, mezz'ora indegna, inaccettabile, non c'è gioco, non c'è nulla, sembra tornata la Fiorentina di Grosso, ma anche peggio.
0: Chiara?
4: Ora, siccome la Fiorentina non è questo, voglio immaginare che sia un condizionamento fisico, ma speriamo che smetta entro l'intervallo sta roba, via. Vai Chiara, scusami.
3: No, siamo tutti aggrappati alla stessa speranza tua, perché da un lato ci ripetiamo, la Fiorentina non è questa, il problema è che continuiamo a parlare più del potenziale che di quello che effettivamente si è visto in campo. Kit da Udine, quanti passaggi sbagliati, ma cosa hanno fatto nella sosta? Una grigliata? Ranieri, se non lo toglie Vanoli, prende il rosso. Simone ci chiede, ma segnali di vita da Vanoli a bordo campo? Alessio è preoccupato, difesa scandalosa, giocatori senza testa, ma che partita hanno preparato? Questa squadra rischia di lottare per la salvezza. Igor, grande delusione al momento. Fiorentina in stile Grosso. Alessio da Scandicci, io ricordo che venerdì ho scritto il risultato esatto della partita e i marcatori mi hanno preso in giro. Mi sa però che ci azzecco. Poi andiamo a cercare anche il suo messaggio di venerdì. Se prepari la partita con due mezze ali a proteggere il centrocampo, invece c'è sempre un buco davanti alla difesa e i nostri tre centrocampisti sono sempre troppo avanti e ci creano voragini, poi è un problema. Difesa pessima e zero protezione. Simone, questo ce lo scrive Babbo Viola. Niccolò, vergognosi tutti, l'allenatore ha sbagliato completamente la formazione, i giocatori sono un po' degli ingrati, edulcoro, società che per 3 settimane non ha fatto altro che chiacchierare, questi purtroppo sono i risultati. Tommaso, ma siamo sicuri di essere così forti? Battuti Pisa e Venezia, subito da tutti, Vanoli incensato, orrendo l'anno scorso, speriamo, ma anche quest'anno sarà dura salvarsi. Paolo, la prossima volta che date la parola a quegli pseudo intenditori di calcio che fino a ieri predicavano 14 punti in 6 partite, io metto una radio alternativa, non facciamo pubblicità. Buon pomeriggio su Ranieri, sono 2 anni che sostengo che debba andare via, poi arriva Vanoli che dice che è la storia della Fiorentina, forse purtroppo è la storia mediocre degli ultimi anni della Fiorentina, giù dalla Campania. Io non ci credo, l'ho visto ma non ci credo, questo ce lo scrive Massimo da Mestre che aggiunge nessuno segue nessuno, interessante attitudine dei nostri stopper e dei nostri terzini. Il Genoa era scarso? Che vergogna, senza parole, una squadra non in campo, ce lo scrive Cristiano da Borgo Allegri. Ci vorrebbe un mutuo adesso, io sono abbastanza d'accordo.
4: È vero.
3: Tornano i fantasmi.
4: Ci ho pensato anche io. Ti posso dire la verità che ci ho pensato anche io a quella partita dove la Fiorentina era sotto addirittura 3-0.
0: Sì, col Genoa in 10.
4: Col Genoa in 10, lungo lancio di Indur per Beto. Ragazzi, Beto poverino sembra un pulcino bagnato, non
0: lo sai chi
4: fa la sportellata con tutto.
0: Lo sai chi segnò anche in quel Genoa Fiorentina?
4: Palladino con un gol di tacco.
0: Sì, sì, ora no, di piatto, sì, di piatto. Thiago Motta, Palladino, Milito.
4: Sì.
0: Anche lì. Insomma, bei tempi anche il Genoa, anche per il Genoa, bei tempi, insomma, Milito e Thiago Motta, poi quella... l'anno dopo andarono all'Inter a vincere la il triplete, quindi
4: Ricordiamo che quel Genoa lì contese la Fiorentina nel quarto posto,
0: arrivò a pari merito,
4: arrivò a pari merito la Fiorentina, che riuscì a pareggiare a Lecce 1-1 l'ultima giornata e in virtù degli sconti
0: credo alla penultima alla penultima, perché l'ultima forse era col Milan in casa, mi ricordo una cosa del genere.
4: Ah già, bravo, è vero, bravissimo, bravissimo. Beh, Lorenzo, è vero.
0: Che la Fiorentina vincendo, sì, ma vincendo poteva arrivare terza e quindi
4: terza,
0: evitare
4: però doveva vincere con 2 gol di scarto.
0: Esatto,
4: bravo,
0: esatto.
4: Però perse.
0: Sì.
4: Attenzione a Jimenez in profondità, lo spagnolo per Mastantuono. Mastantuono di rigore, Mastantuono, tiro rimpallato. Mastantuono non la sta vedendo la partita in questo momento e nemmeno la palla. Adesso ancora lui, servito da Fagioli. Mastantuono, bella palla per Jimenez, palla per Fagioli. Fagioli da solo, tiro tra le braccia di Bilov senza problemi. No, però riparte subito il Genoa. Molto, ragazzi, c'è Messias che sembra Adrian Mutu, ci sta facendo tutto Messias. Ora palla in profondità per Osmaic, attenzione Osmaic, il tiro fuori, meno male, si ricorda di essere un giocatore mediocre e manda la palla in curva sud. Meno male, perché si era bevuto Dragun.
0: Perché
4: 33
0: perché
4: minuti
0: hai voluto
4: gioco?
0: Stroncare Osmaic che è giocatore mediocre. Guarda che questo è arrivato, ci sono degli attaccantini quest'anno in Serie A che invece sono belli simpatici, ti dico la verità. Osmaic è uno di questi, poi c'è Varela, il Monza, Romero del Parma, sono arrivati dei bei giocatorini secondo me in Serie A. Secondo me non è scarso Kvernadze, sì,
4: no,
0: però
4: vabbè,
0: ce l'abbia già il Frosinone.
3: Sì, però lui è il mio rammarico fantacalcistico di quest'anno, pagato tantissimo.
4: Kvernadze. Devo dire che se Ranieri avesse acceso il cervello, insomma, in occasione, insomma, se la difesa viola in generale avesse acceso il cervello in occasione del primo gol, non sarebbe stato in grado di segnare, ecco.
0: Sì, però vedi, cioè, aveva già fatto quel colpo di tacco per il Sharawi a inizio azione, che insomma, no, secondo me non è scarso assolutamente, cioè non è mediocre, è un buon attaccante, che poi chiaramente è arrivato sta segnando con regolarità, siamo alla 6ª giornata, credo sia il 3º gol, insomma un buon attaccante. Do il buon pomeriggio anche a Dimitri Conti. Ciao Dimitri,
6: buon pomeriggio, saluto a tutti.
0: Fiorentina che non c'è stata in questi 33 minuti.
6: No, è qualche aspetto decisamente negativo. Beh, più evidente mi sembra, faccio una domanda retorica, doppio regista, e che si intende doppio regista di film horror, perché fin qui devo dire a centrocampo la Fiorentina non ha azzeccato mezzo pallone, Brandur che si nasconde, Fagioli e Ulai che fanno a gara chi la fa più grossa, ogni tanto Fagioli si ricorda della qualità di cui dispone, ma per il resto devo dirvi lo vedo molto lì. Poi certo c'è l'errore evidente di Ranieri sul secondo gol, c'è un po' di struttura sul tiro, chiamiamolo masticato, di Ellerson, che diventa un assist, quel che volete, ma le battaglie chiave c'è su un Messias che sembra, non so, la reincarnazione di Messi in alcune azioni. Quindi devo dire che io sono preoccupato.
4: Attenzione, scusate, si è fatto male De Gea, crolla a terra respingendo un calcio d'angolo di pugno. Il portiere Viola è crollato male su, credo, il polso sinistro.
0: Lo so, secondo me ha preso una botta più in
4: no,
0: giù.
4: Si è rialzato, ha fatto un po' di scena. Ha fatto un po' di scena, tra l'altro.
0: Ha detto a me, ha preso una gomitata da Ostigar dove non batte il sole o comunque lì vicino.
4: Ah, ok.
0: Quindi, e infatti, guarda, è arrabbiato.
3: E guarda, io il labiale l'ho letto.
0: Ah, no, io no, dopo me lo dici.
4: Si stanno parlando a distanza di che hai Ostigar. Ora Maresca va da Ostigar e gli dice: stai più buono.
0: Ma gli ha dato una gomitata, vedi, infatti. De Gea adesso mima il no, Ostigar dice: ti ho spinto. No, non l'hai spinto, caro Ostigar. No, non l'hai spinto, lo sta dicendo all'arbitro. Non l'hai spinto, gli hai dato una gomitata. Oh, guarda un po', Ferrari e Paratici che sono inquadrati nel nostro monitor, Chiara.
3: Sì, Dimitri, io più che altro ti chiedo, alla luce anche dei tanti messaggi e degli sfoghi a caldo che arrivano da parte degli ascoltatori al 348-7513-933, quando ci dicono che è stata preparata male, secondo te è più un discorso di uomini considerando poi i duelli o di atteggiamento considerando la differenza di approccio tra il Genoa che ha iniziato ad attaccare dal primo secondo e la Fiorentina che invece ha iniziato a provare ad arginarlo?
6: Sì, secondo me il famoso approccio, voglio dire, fin qui secondo me non c'è nessun giocatore della Fiorentina, dato che vedono le schermate del fantacalcio che accompagnano ormai ufficialmente le partite, io non sono d'accordo con i voti che ho visto, per me non c'è neanche un 6 in questa Fiorentina, perché anche De Gea non respinge benissimo sul primo gol, per esempio, parecchio corto, non tanto angolato, quindi... Ripeto, centrocampo per me è la tragedia, c'è Ranieri che ha giocato una mezz'ora da mani nei capelli, Jimenez che credo nettamente superiori ai palloni sbagliati rispetto che a quelli giusti, Valdepeña puoi combinare, insomma non c'è qualcuno che si salva, per quello dico l'approccio. E poi lancio tra virgolette un paradosso, ho la sensazione che Attà, pur giocando male, come non giocando per qualche partita neanche lontanamente vicino a quello che ci aveva fatto vedere,
4: aspetta, ma Mastantuono che si mette in proprio, niente da fare, peccato, aveva fatto tutto molto bene l'argentino, palla che arriva tra le braccia di Bailov, il portiere del Genoa, vai, scusa,
6: che Attà, nonostante non sia partito bene, sia una chiave tattica alla quale la Fiorentina non può rinunciare, probabilmente oggi con un pizzico più di coraggio per rimanere sullo spartito che Vanoli ci aveva fatto vedere, non è che mi invento io e do lezioni all'allenatore della Fiorentina, probabilmente Pedro Gonçalves, che all'interno della forma fisica che noi conosciamo, che a un certo punto sarebbe stato più adatto perché garantiva anche un pizzico di precisione in più. Olai ha perso una bella quantità di palloni già, alcuni in maniera anche abbastanza clamorosa, per cui in generale devo dirvi parecchio negativa. Io su Attà credo di poter dire che Attà sia talmente irrinunciabile che anche al 50% vista la struttura di questa squadra dovrà giocare.
0: Va bene Dimitri, grazie mille, ci sentiamo dopo nel secondo tempo.
6: A voi, a dopo.
0: Andrea.
4: Minuto di gioco numero 38 a Marassi, 7 minuti più recupero alla fine del primo tempo, sempre 2-0 per il Genoa, con la Fiorentina che sbaglia tutto, Ulai, pallone sbagliatissimo verso Gnonto, veramente negativa la prova dell'Ivoriano.
0: Abbiamo perso Andrea, ma allora adesso cerchiamo di
3: un po' di messaggi.
0: Vai.
3: Pietro da Napoli, ma vi rendete conto che spesso la I è il giocatore più avanzato? Se si potessero sostituire tutti e 11, ci scrive Stefano dall'Isolotto. Un ascoltatore che non si firma, mettiamo la difesa con il 4-4-2. Ora arriva la firma, è Marco da Scandicci. Luca, se Messias giocasse sempre così sarebbe già nel Real, forse è più colpa nostra che merito suo, non sarebbe il primo caso. Formazione totalmente assurda, cambiato canale, guardo le prove di Formula 1, meglio, ma ascolto voi, Christian da Modena. Beh, lo ringraziamo per la fedeltà. Fa piacere vedere che passano gli anni, ma restano alcune certezze. Si fa pena, come sempre. Questo ce lo scrive Emilio.
0: Allora, torniamo da Andrea Gianattasi. Andrea,
4: dove eravamo rimasti?
0: Che la Fiorentina perde 2-0. Che
4: no, stavo dicendo che ha sbagliato un pallone Ulai, non so se l'avete sentito. Sì. Stavo dicendo che se quella di oggi doveva essere la prova per valutarlo un po', siamo tutti molto delusi. Dopodiché ho aggiunto, nel periodo in cui non ero collegato, ma pensavo di esserlo, che non sto certamente gettando la croce addosso a Ulai, ecco, certo. Non sto dicendo che lui è il male assoluto e gli altri bene, male tutti. Gli undici che ci stanno provando, secondo me, sono gli esterni, Gnonto e Mastantuono. Per il resto, ragazzi, tra i peggiori in campo io vedo Fagioli, vedo Hondur, per non parlare di Ranieri, lavoro di Dio, un disastro. Ora c'è Fagioli che prova un tiro in giro e finisce di poco fuori sul secondo palo, con Bailov che deve soltanto accompagnarlo con lo sguardo. Siamo arrivati al 40esimo, amici miei, e siamo sotto 2-0. Qui bisogna fare un secondo tempo in stile Fiorentina-Juve 4-2. Bisogna fare un secondo tempo di questo tipo qua. Potrebbe anche bastare qualcosa in meno, perché questo Genoa non è quella Juventus lì, anche se ha fatto un gran primo tempo, bisogna essere però sinceri.
0: Quella Juve era un'altra roba, dai.
4: Sì. E Tevez, Pogba...
0: Il problema, Andrea, è che quella Fiorentina era un'altra roba.
4: Sì.
0: Quindi, insomma, ci vuole un miracolo. E speriamo.
4: Io proverei a riaprirla prima dell'intervallo, non sarebbe male.
0: Sicuro, guarda, secondo me loro potrebbero provare anche a farne due prima dell'intervallo, però non credo che ci riusciranno, visto quello che abbiamo visto in questi primi 40 minuti e più. Detto questo, Andrea comunque dovrà mettere mano alla panchina. Ho visto prima hanno inquadrato, c'era già Pellegrino e altri giocatori a scaldarsi. Io almeno un paio di cambi, ti dico la verità, me li aspetto, ma almeno un paio di cambi.
4: Ora c'è Hondur che apre per Gnonto sulla sinistra, Gnonto va sul fondo, area di rigore, Gnonto la palla per Ulai, tiro! Mamma mia, l'ha battata malissimo Ulai, palla sul fondo, la poteva mettere dentro da quella posizione, era solissimo l'ex Trabzonspor. Bellissima azione in profondità viola stavolta con Hondur che ha aperto per Gnonto, bravissimo Gnonto a resistere al pressing di Esibue. L'ha messa molto bene l'ex Leeds al centro e Ulai l'ha proprio sbarrocciata.
0: Sì.
4: Si è mangiato il gol del 2-1 Ulai qua, ragazzi.
0: Guarda, il termine sciabattata penso sia il più azzeccato, perché insomma poteva e doveva fare molto meglio. Ha provato con il piatto a metterla sul secondo palo, ma ha tirato fuori. Era solo, insomma, questa è stata una grande occasione per la Fiorentina, assolutamente.
4: Sì. Per riaprire la partita, assolutamente. Tra l'altro un'azione anche qualitativa, mi verrebbe da dire, cioè una roba improvvisata, una roba fatta bene, perché la Fiorentina ha qualità. Il problema è che si deve ricordare di accendere l'interruttore, perché non la sta facendo vedere in alcun modo in questo momento. 42 minuti, 2-0, la rete di Osmaic all'ottavo, la rete di Messias al sedicesimo, e Fiorentina che veramente è al tappeto in questo momento. Tra l'altro il Genoa ha fatto una sosta terribile, perché ci aveva perso 2-0 anche con il Rapid Bucarest, a 360 assenti. Cioè, è veramente una sconfitta questa qui, che sta maturando pessima per tanti punti di vista. Ecco, ora fortunatamente Fiorentina non regala l'angolo al Genoa, ma è il Genoa che la mette sul fondo. Ma insomma, io sono francamente molto preoccupato. Poi, per quanto riguarda la panchina, sì,
0: c'è materiale,
4: dei cambi devono essere fatti. No, certo che c'è, però ora attenzione, aspetta, c'è questo contropiede viola con Dur che dà Mastantuono. 4 contro 3, Mastantuono si accentra, Mastantuono, i fischi impauriti del Ferraris, Mastantuono per Fagioli. Dai, riapriamola in qualche modo. Ma riapriamola. Jimenez sulla destra. Il cross dello spagnolo, troppo lungo, mi sa. Ellerson la mette in calcio d'angolo, credo che sia il primo corner della Fiorentina al 43esimo, primo corner per i viola, incredibile. Primo corner, volesse il cielo che al primo corner la buttano dentro. Volesse il cielo,
0: potrebbe rifarsi Ranieri, visto che ha qualcosa da farsi perdonare, dai.
4: Sì, speriamo bene. Corner viola affidato ai piedi di Valdepeñas, addirittura è lui l'uomo incaricato a battere questo calcio d'angolo al 44esimo. I fischi del Ferrari si impauriti, tanti uomini viola in area di rigore, corner corto per Gnonto, il cross al centro, Ranieri l'ha messa fuori di pochissimo, incredibile, sul secondo palo. anche questa è un'occasione da gol molto grande per la Fiorentina. Corner corto di Valdepeñas per Gnonto, il cross sul secondo palo, Ranieri di testa la mette fuori.
0: Sì, pazzesco, ha attraversato tutta la porta prima di andare sul fondo sul secondo palo. Grande occasione, peccato non ci fosse nessuno sul secondo palo, insomma, quindi poteva e doveva esserci qualcuno, secondo me, però veramente sfortunato Ranieri.
4: 44 minuti e 15 secondi, 2-0 purtroppo il punteggio a Marassi. Verrà dato del recupero perché vedo già il quarto uomo che è pronto a segnalare qualcosa con la lavagnetta. Riparte Jimenez, si accentra poi da Mastantuono da di rigore, Mastantuono il tiro, la parata di Bailov, pazzesca la parata del portiere olandese a evitare il 2-1 Viola. Terza occasione da gol clamorosa per la Fiorentina in questo finale di partita. E ora la Viola sta provando a crescere, forza, ultimi 20 secondi di partita, poi soltanto recupero, forza ragazzi, proviamo a riaprirla, sarebbe già importante. Gnonto che va sulla sinistra, si accentra per Inaulai e poi Fagioli, ancora Gnonto per Valdepeñas contrastato da Isibue, perde palla lo spagnolo, è ancora buono il possesso palla rossoblu, poi recupera la sfera la Fiorentina, un minuto di recupero, 8 secondi già andati, ancora Pioli in possesso palla, forza, 50 secondi, forza, facciamo qualcosa con Fagioli che il pallone tra i piedi, c'è Valdepeñas che è ancora in fuorigioco, Fagioli, tiro deviato dall'arbitro e allora si deve ripartire da quella posizione di campo, si perde però altro tempo prezioso con la Fiorentina che stava attaccando. Questi fischietti sempre a dare fastidio, a pesticciare nei posti dove non dovrebbero. 37 secondi del recupero che se ne sono andati, ancora Fagioli, limite dell'area di rigore, Fagioli, vediamo se va lo scavetto, sì, ma per nessuno! Palla che arriva dalle parti di Gnonto, forza ragazzi, 15 secondi, Gnonto, ancora Gnonto sul fondo, il cross al centro, calcio d'angolo, mi sa che non ci sarà tempo per batterlo, forse sì, vediamo un po', va, veloci ragazzi, veloci, 3 secondi, la fine del primo tempo, in teoria sarebbe finito il primo tempo, però l'arbitro lo fa battere, ma bisogna sbrigarsi, siamo oltre il minuto di recupero, Mastantuono sul pallone, Mastantuono dal calcio d'angolo, 1 minuto e 10 secondi, siamo già ben oltre il recupero del primo tempo, calcio d'angolo per la Fiorentina, il cross di Mastantuono messo fuori dal Genoa, finisce qua il primo tempo, 0-2 per i rossoblù. La Fiorentina si è svegliata agli ultimi 5 minuti. Il problema è che per i primi 40 non c'è stata ed è sotto 2-0. Linea allo studio.
0: Allora, termina 2-0 in favore del Genoa. Il primo tempo di Marassi, un risultato meritato dalla squadra di De Rossi, che comunque poi ha visto il primo tempo nella parte finale la Fiorentina uscire dal guscio. Quindi speriamo che possa essere il preludio a un secondo tempo sicuramente migliore rispetto al primo. Ci fermiamo per un attimo, piccolo break, che poi torniamo qui per l'intervallo di Genoa Fiorentina.
7: Radio Firenze Viola.
8: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
0: Rieccoci in diretta e subito in collegamento ai nostri amici di RTV 38.
2: Chiare bene questo mese, queste partite che
9: però vada a segno 3-0 Venezia, poi si è pareggiato con il Napoli, tutto sembra tutto troppo.
10: Sì, c'è quattro punti.
11: Fanoli non è uno e non sa preparare una partita.
9: No, però per salutare anche Daniele e poi chiedo a Matteo già che c'è, dico, mandaci anche chi tu cambieresti almeno.
2: Sì. Sentiamo che la Radio Firenze Viola, se ci ascoltano, se hanno già in mente dei cambi ben precisi da operare. Qualcuno dice che bisognerebbe fare subito 5 cambi per quello che abbiamo visto in primo tempo.
0: Ci siamo, ben ritrovati. No, 5 forse sono pochi, altro che tanti.
3: Ce ne facessero fare 10.
0: Allora, no, torniamo seri per un attimo. Primo tempo veramente brutto, aiutatemi a dire brutto per la Fiorentina. E i cambi, se vi dico i primi due che toglierei i primi due, i due ammoniti, perché Ranieri, al netto che poi ha rischiato di far gol, però ha sulla coscienza il secondo gol, è già ammonito ed è stato anche graziato quando ha tirato la maglia Osmaic a centrocampo.
9: E Ulai,
0: stesso discorso, è un giocatore che può fare un fallo inutile da un momento all'altro. Quindi io, per non rischiare di complicare ancora di più i piani, toglierei due ammoniti.
2: Ulahi, poi sentiamo Chiara, che voto gli daresti per questo primo tempo, Sauro? Anche se le pagelle le farà poi Renato.
10: 5. 4 e mezzo, 5, dai. Però non voglio neanche essere troppo cattivo, perché secondo me no, perché secondo me gli ha chiesto di fare un ruolo che secondo me non è proprio il suo.
2: Sì, però allora poi si riapriranno le discussioni, ma come si fa allora a giocare con...

0: Lorenzo Benedetto, perché aprirà qua investimento sul futuro per un giocatore che comunque arriva dai mondiali, eh.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì,
0: non
1: certo.
0: È che è un ragazzino preso dalla primavera, dal settore giovanile, no, ancora no, alle prime armi, cioè, è un giocatore che comunque ha giocato in Turchia anche partite di un certo livello.
2: Ma per ora è che le due grandi delusioni sono quelle che ha pagato di più.
0: Sì.
2: E a te?
0: Sì.
2: Capito? Allora,
3: ma
2: il
3: però
2: calcio
3: a
2: te
3: non
2: è...
3: sta bene, Sauro.
2: Lo so, non ne sta bene. Quando venga qui stanno tutti poveri.
3: No, io mi auguro di no. Però a lui quantomeno gli puoi dire quello. Cioè 30 milioni per Ulai, che poi stiamo parlando di due giocatori che fondamentalmente potrebbero fare anche lo stesso ruolo. Quindi magari se ne poteva prendere uno invece che due. 30 milioni per un giocatore che aveva giocato il Trabzonspor, aveva fatto due partite al mondiale. Sono tanti, sono tanti.
2: L'ho detto però, prima, con il mondiale se uno vale 15, te lo paghi 30.
3: Ma sono quelle le cose che non devi fare. Sono errori, Sauro. Però, cioè, non sei il Manchester City che può spendere 70 milioni per un giocatore e poi non
2: infatti
3: è buono.
2: No, ma hai ragione, Lorenzo. Però io cerco di non dare la colpa a Ulai.
3: No, no, io non sto dando la colpa a Ulai.
2: Cerchiamo di farlo crescere, vediamo un po'. È giovane, però secondo me anche la forzatura di farlo giocare. Ma non c'è, cioè partita complicata oggi.
0: Speriamo che non ci siano troppi equivoci in questa squadra, Chiara.
4: Sì, è fondamentale. Da un lato forse abbiamo capito perché tutti gli allenatori passati sulla panchina della Fiorentina quest'anno non hanno insistito dal principio con la compresenza in campo di Ulai e Fagioli. Sono d'accordo anche, come detto prima, sul fatto che noi da mesi si parli del potenziale del gruppo, ma non si prenda coscienza di quello che è lo stato attuale. Nessuno imputa a Paratici degli errori, degli sbagli, soprattutto se è una squadra costruita con una progettualità, ma la Fiorentina oggi aveva bisogno di scendere in campo e quella che è scesa in campo nei primi 45 minuti non ha né capo né coda.
5: Ma voi cambiereste qualcosa? Mi suggerisce mio amico Matteo di mettere Pellegrino, Nge, Gonzalves, magari togliendo anche lo stesso Mastantuono, però alla fine è stato quello un po' più pericoloso.
2: Se te tu metti, cioè, perché poi delle volte, ora vediamo se può giocare anche a due punte, perché noi sembra quasi a due punte non esiste in mano, cioè delle volte per mettere pressione lo puoi fare, naturalmente la squadra deve rimanere equilibrata, lo puoi fare le ultime 20 minuti, mezz'ora, ora non devo esagerare subito, però secondo me in G rinunciarci, che poi c'è l'errore,
0: è stato un errore rinunciare la partita,
2: allora se Ulai deve giocare quella posizione ci può giocare Gonçalves, se mi facevi centro a pista puro mi va benissimo.
0: Gonçalves si sente anche un numero 10, tra l'altro
2: poi nessuno ora dice nulla di Dunga, si è mai visto neanche lui oggi, oggi non in mezzo al campo.
0: No, la Fiorentina non è esistita. Lorenzo e Chiara, vedevo che volevate.
3: Sì, allora, Mastantuono non lo tolgo neanche sotto tortura, ma perché è uno che comunque sia dal nulla ti può fare, come ha fatto nel finale, un tiro che può trovare il gol, perché tecnicamente parlando è di un'altra categoria. Quindi io, se devo scegliere qualcuno, sicuramente non tolgo lui. Probabilmente sarebbe l'undicesima scelta. Dici, guarda, devi togliere tutti, allora tolgo anche lui. Sono d'accordo su Gonçalves, sono d'accordo su Gie, ma la domanda che vi faccio è: ma Beto secondo voi può giocare in questo momento? Secondo me non è in condizione.
0: Renato, può giocare Beto?
6: È proprio questo la considerazione che facevo e che stavo pensando, cioè questo è un approccio di una squadra che è mentalmente ha fatto fatica a entrare in partita da subito, quindi poi diventa anche difficile tecnicamente, tatticamente andare a fare dei cambiamenti o comunque trovare la soluzione nel secondo tempo. Però se tu un primo pensiero e chiudi gli occhi e dici, in questa parte chi è che non si è mai visto? Non si è mai visto il centrocampo e non si è mai visto Beto non si è mai visto.
0: Anche
6: quando sono arrivati quando noi siamo andati a fare le nostre occasioni, lui non c'era, quindi anche questo è una cosa che Emanuele deve fare. Tatticamente secondo me il Genoa ci ha messo in grossa difficoltà in prima mezz'ora.
2: Sì.
6: In temperamento, tatticamente non siamo mai riusciti a chiudere gli esterni.
7: Abbiamo fuori Ranieri e fuori Ulai, intanto.
6: È importante sapere con chi vengono sostituiti. Uno sarà Vieri sicuramente. Uno sarà Vieri, ma capire se cambia modulo o se rimane così, perché Ulai in quel ruolo lì, io non credo che abbia
2: il
6: suo ruolo.
0: Chi entra Luis al posto di Ulahi?
7: Sto ascoltando.
0: Ah, sta ascoltando, va bene, lo scopriremo tra poco allora. Certamente anche per le ammonizioni.

0: posizioni probabilmente è stata presa questa decisione,
1: sì,
0: oltre
1: per
0: il
1: rendimento
0: di Ulahi, che insomma è stato inesistente, insomma.
1: Sì, ma per ieri per la munizione
0: sì, anche Ulahi era
1: tutti e due ammoniti, sì, che c'è, cioè, oltre al problema c'è sta anche il problema lì,
2: ma mi ha telefonato e ora io
1: penso al posto di Ulahi, e come era messo in campo deve essere con Salves, però
3: entra,
1: poi non lo
3: c'è, ho visto
1: allora
3: bene,
1: sei entrato
0: e vieni allora, vieni.
1: Allora niente.
0: Va bene, allora la partita sta per ricominciare. Ringrazio Radio Frenzy per Lorenzo di vedete che la bevi l'acqua.
2: No, per buon completezza vi dico solo che Vanoli mi ha telefonato per chiedere chi doveva cambiare. E allora io l'ho detto io di cambiare i due ammoniti, e quindi è per
4: dimmi che serve Torreira a gennaio.
1: Sì. Cioè, non si fida più di Luis.
0: No,
1: la formazione ha detto. Luis ha detto
0: visti i risultati, sì.
2: Capito, gli ha chiesto la formazione a Luis prima della partita, ora chiaramente ha dovuto telefonare a me, è normale, normale.
0: Vediamo che succede.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Grazie ai nostri amici di RTV 38, tra pochissimo andremo da Andrea Giannattasio che ci racconterà appunto anche ufficialmente quelli che sono i due cambi operati da Paolo Vanoli, che ha tolto dal campo i due ammoniti. La partita è appena ricominciata, tra pochissimo andremo da Andrea Giannattasio con la Fiorentina appunto che riparte dal 2-0 in favore del Genoa. Andrea Giannattasio, ciao!
5: Ciao, gara ripresa da 28 secondi in questa ripresa, 2-0 per il Genoa, il gol di Osma e Cemessias, hai dato conto dei cambi effettuati sacrosanti, è chiaro che soprattutto quello che ha visto uscire Ulahi ha visto entrare Gie è un cambio di natura tattica, la Fiorentina che chiaramente gioca con il 4-2-3-1, adesso cerchiamo di capire chi è centrale, è chiaramente Mastantuono con ovviamente Gie a destra, a sinistra Gnonto e centrale della tre quarti il talento di Asul, vediamo se la Fiorentina cambia marcia. Oggettivamente gli ultimi 5 minuti qualche cosa in più ci hanno fatto vedere, un po' troppo poco per pensare però di poter impensierire il Genoa, che ripeto è avanti di due reti, quindi insomma ha davanti a sé una strada facilitata per arrivare ai tre punti questo pomeriggio. Servirà veramente una grandissima ripresa da parte dei Viola e una reazione d'orgoglio. In altre partite la Fiorentina ha recuperato, nella gestione Vanoli ha sempre recuperato, con il Vero, con il Venezia, con il Napoli. Oggi la prova è decisamente più ardua, perché comunque sia due reti da recuperare in trasferta sono tantissime, però insomma mi auguro che il tasso tecnico Viola prima o poi si palesi, soprattutto che quel primo tempo così orribile sia servito un po' da pungolo per questa squadra, che non può minimamente permettersi di uscire da ammarassi con una sconfitta, soprattutto non può uscire con una prestazione così inaccettabile a tutto tondo. Viola che hanno una rimessa laterale vicino alla linea di centrocampo con Valdepeñas, devo dire Valdepeñas molto negativo in questa partita e secondo me era anche uno dei cambi da fare, ma d'altra parte dovendo spingere per provare a recuperare il risultato non ti puoi permettere certo di mettere o un adattato João Mario o Vieri che fa il terzino. Fiorentina in possesso palla con Gie che però perde il pallone malamente, lo recupera però il giocatore ex Torino, lo dà Andur, il cross di Andur per Beto, non ci arriva Alex Everton, palla adesso per Vieri per Gnonto con il doppio passo del giocatore nato a Verbania che va sul fondo, ancora Gnonto si accentra di rigore, bella palla per Valdepeñas, la palla al centro, vai, lo mette fuori, arriva Fagioli trattenuto, non c'è nulla, dice l'arbitro, ma Fagioli è stato buttato a terra qua ragazzi, è stato trattenuto lungamente e Maresca che era lì davanti non ha fatto nulla, ma insomma quantomeno un minimo di dubbio, tanto qua fa un grande recupero Dragusin sulla possibilità che ci possa essere il rigore, io sì. Me la porrei poi sì, non so sì. Voi
2: sì,
5: speriamo che poi l'azione venga
2: in diretta
5: vista.
2: Sì, a vederlo in diretta sì, siamo reduci comunque in questa lunga sosta anche dalle varie spiegazioni da parte di Orsato che ha detto che il VAR nasce con il chiaro ed evidente errore, quindi siamo tornati indietro
5: addio, infatti.
2: E quindi con Maresca che l'ha visto da due passi mi sembra difficile che possa succedere qualcosa, però vediamo.
5: Sì e purtroppo insomma questa gestione che personalmente io a me non piace, ecco, la gestione Orsato, io preferivo quando si andava al VAR più spesso, perché è vero che il gioco si spezzettava e diventava moviola, ma almeno avevi la garanzia che un pizzico, in teoria, perché poi anche al VAR si combinano dei disastri, però in teoria avevi la garanzia che forse un pizzico più di attenzione c'era. Ora, in occasione del gol annullato a Gnonto, si è resa necessaria, perché c'era un fuorigioco veramente millimetrico. Qua magari in altri tempi l'avrebbero rivisto. Comunque sia, punizione per la Fiorentina in una buona zona, siamo un po' laterali, siamo sulla destra, affidata ai piedi di Fagioli, la seguiamo, poi andiamo con i commenti da studio. Fagioli messo a terra, punizione per Viola con il numero 44 che è sul pallone. Maresca chiede di stare molto attenti sulle marcature, di non eccedere nelle trattenute, che insomma altrimenti userà la mano pesante. Va a dare raccomandazione un po' a tutti, soprattutto ai giocatori del Genoa. Tutto pronto per questo tentativo di trasformazione della punizione. Va Fagioli con un bel cross al centro e Isibue mette in calcio d'angolo di testa. Primo corner per i Viola dopo 4 minuti e 50 secondi del secondo tempo. Ripeto, più che passa il tempo e più che la Fiorentina ha difficoltà a rientrare in partita, per cui è vitale rientrare in gara il prima possibile, trovare il gol del 2-1 che riapa la gara. La Fiorentina forse potrebbe anche meritarselo, forse per quello che ha fatto vedere nel finale del primo tempo, forse,
2: sì, forse. Sì, no, a questo punto sì, ti dico la verità, senza forse, sì.
5: Corner corto battuto per Gnonto, palla per Valdepeñas, ancora Fagioli, azione un po' farraginosa della Fiorentina, Fagioli per Mastantuono, dalla stanza Mastantuono e steso a terra da Messias, ma non c'è fallo, si riparte, attenzione, meno male recupera palla Dragusin, però la palla arriva dalle parti di Shaarawy, attenzione, un 3 contro 2, Shaarawy va da solo sulla destra, Shaarawy si attenta, Shaarawy, mamma mia, salva tutto Vieri, bravissimo Vieri, meno male, può indurre, evita guai peggiori, riparte la Viola, meno male, grande chiusura qua di Vieri, grandissima chiusura, poi mamma mia, Messias la spazza via, alla bene e meglio. Qua la Fiorentina ha rischiato grossissimo, bravo Vieri a chiudere, poteva essere il gol del 3-0 che chiudeva completamente i conti di questa sfida. Speriamo invece che siano soltanto aperti i conti, anzi che siano riaperti prima possibile. Però si è visto Cicci schiare troppo, cioè questa punizione che è stata battuta veramente male è stata fatta in maniera troppo cervellotica, bisogna crossare e provare ad andare a colpire di testa. Veramente non mi spiego alcune scelte veramente da parte della Fiorentina. Settimo minuto di gioco, ancora 2-0 per il Genoa.
2: Chiara?
4: Un po' di messaggi, abbiamo rivisto purtroppo il nostro solito Vanoli, ce lo scrive Andrea. Paolo da Arezzo, non c'è il gioco di squadra in questo momento. Massimo da Pontassieve, mi spiegate la logica di 30 milioni spesi per un giocatore che se ne trovano 10.000 a un costo decisamente minore, rendimento di spesa di 500.000, grazie Paratici. Ovviamente il riferimento è a Ulahi e al primo tempo che ha deluso le aspettative. Io leverei Ranieri e Ulahi, ci scrive sempre Marco da Scandici, che è stato accontentato, l'abbiamo detto, al loro posto sono entrati in campo.
5: Aspetta
4: Vieri,
5: perché c'è Fagioli, tiro di Fagioli, deviato, Beto non arriva sul pallone, palla in calcio d'angolo, che peccato, con una deviazione un po' più fortunata Beto si poteva trovare davanti a Bailov, peccato veramente. Calcio d'angolo per la Fiorentina, ancora un'opportunità per Viola, va a battere il corner Gnonto, poi torniamo con i messaggi di Chiara al ottavo minuto del secondo tempo. Forza ragazzi, il cross di Gnonto, salta di testa la Fiorentina, poi in Gie, cosa fa Gie? Cosa fa Gie? Ha fatto un pallonetto, l'ha messo sul fondo, ma io spero perché ci fosse un fischio dell'arbitro e voleva semplicemente buttare il pallone da qualche parte, perché sennò ha fatto una roba che dovrebbe essere richiamato in panchina subito dopo 8 minuti al secondo tempo. Sì, c'era forse un fuorigioco perché ha alzato il braccio l'arbitro, quindi forse non c'era stata, l'azione era stata fermata prima, meno male, perché veramente è una roba che non si spiegava, se no mamma mia ragazzi. Vai Chiara, scusa se ti ho interrotto.
4: Ancora un po' di messaggi. Mario da Grosseto, io non ce la faccio, guardo il mio Grosseto che vince a Pesaro 3-1 e nel frattempo ascolto voi, la speranza che la Fiorentina poi lo invogli a rimettere la partita. Stefano da Sesto, onore a Lorenzo Di Benedetto, l'unico che ha il coraggio di criticare Ulahi, in campo indisciplinato, tatticamente fuori dagli schemi, fa solo un gran casino oltre a falli inutili. E questo ovviamente è la lettura della prestazione e delle prestazioni ad oggi, non è certo una sentenza. Viola forever da Perugia, si vince 2-4, tranquilli tifosi Viola, io spero che ci abbia assolutamente preso. Ma Ulahi,
5: guarda, se ci ha preso vado a Perugia, le offro un pranzo.
2: Ma vai a Perugia veramente, in macchina o vai in bicicletta?
5: No, vado in treno, è più comodo, e vado a mangiare le penne alla Dolcina, sono una specialità di quella zona.
2: Bene, quindi lo mettiamo a verbale, che andrai in caso di 2-4.
5: Però deve finire 2-4, certo.
2: Cioè, in caso di 2-4 a offrire il pranzo e insomma, l'hai detto e quindi lo mettiamo a verbale. Vai.
5: Sì, sì.
4: Silvano da Montemurlo, squadra che entra in campo senza testa, non a caso in tutte le partite siamo noi a subire il primo gol. Vergognoso questo atteggiamento. Ma... Daniele da Lucca ci chiede: ma è già svanito l'effetto Vanoli?
2: No, però io secondo me c'è stata anche durante la sosta la Fiorentina ha guardato chi ha fatto meglio di tutti negli ultimi anni in Italia, ovvero l'Inter, che pronti via perde sempre 2-0, quindi secondo me hanno voluto emulare quello che è stato l'inizio di stagione dell'Inter per poi magari ribaltare la partita come spesso l'Inter ha fatto in questo inizio di stagione. Speriamo, appunto, chiaramente sto scherzando, ma speriamo che la Fiorentina riesca a ribaltare, perché Andrea prima dicevi forse, io ti dico di sì, a questo punto la Fiorentina un gol lo meriterebbe, perché il Genoa insomma è un po' sparito dal campo, adesso giustamente agirà in contropiede,
5: sono due campi,
2: servirà una
5: due campi per il Genoa,
2: vai.
5: Due cambi per il Genoa, entrerà Vitigna sicuramente e anche il numero 71 Diafe, classe 2008, giovanissimo, insomma una bella, credo sia lui, una bella attestazione di stima. E l'altro giocatore che entra mi pare sia proprio Vitigna, che è partito in panchina, il numero 9 pare siano loro, sì Vitigna sicuramente. E poi anche Viaf, insomma, giocatore giovanissimo, avrà su di sé una bella responsabilità in questa partita e mi auguro che insomma la sua giovane età gli possa giocare qualche brutto scherzo. Allora, esce fuori, vediamo un po', no, non è Traoré che esce dal campo, è semplicemente andato ad abbeverarsi l'ex giocatore dell'Empoli. Allora, fuori Messias e dentro Vitigna. Messias ha fatto veramente una gran bella partita.
4: Davvero... guarda Andrea, l'hanno ribattezzato Lionel Messias alcuni ascoltatori.
5: È vero.
2: Però ora Messias è un ottimo giocatore, che ha avuto tanta sfortuna nella sua carriera, che comunque si è fatto male tante volte, non è mai riuscito a trovare la continuità. Però insomma, quando lo prese il Milan, insomma, quando poi arrivi a giocare al Milan, vuol dire che delle doti ce le hai, e quando quelle poche partite in cui riesci ad essere al 100% fa la differenza, c'è poco da fare.
5: E l'altro cambio è quello che vede entrare il giovanissimo Viaf al posto di El Shaarawy, che non ha fatto una partita clamorosa, ma è entrato nel gol dell'1-0 e quindi insomma è sicuramente stato utile il suo contributo in questa gara. Chiaro che non è più il giocatore di qualche tempo fa, non ha i 90 minuti. Seguiamo questa azione viola con Gnonto, che prima ha fatto una roba dal libro nero del calcio. Suggerimento deviato, palla che finisce sul fondo, niente da fare per la Fiorentina, si è accartocciato su se stesso e manca poco, tocca il pallone con le mani e insomma vabbè ragazzi, siamo questi. Tra l'altro Genoa ora in 10 perché c'è Esibue a bordo campo che ha un problema in questo momento, i rossoblù sono in 10 uomini. Vediamo un po' che succede, c'è l'arbitro che si avvicina alla panchina e va a parlare con De Rossi, va a dire che si sta perdendo tempo perché evidentemente verranno conteggiati successivamente questi secondi che si sono persi. Non ho ben capito cosa è accaduto, fatto sta che è andato da De Rossi, gli ha detto che ha fatto chiaramente indicare che si sta perdendo tempo, poi se qualcuno dal monitor ha capito qualcosa in più ben venga, ma insomma si riprende a giocare ed è quello che conta. Purtroppo quello che conta è che siamo sotto 2-0 e anzi prima ieri ci ha evitato anche il gol del 3-0.
2: Sì, vai Chiara.
4: Ancora un po' di messaggi. Pierpaolo ci scrive: immi babbo per la disperazione, è andato sull'altro TV a guardare il ciclismo e questa dà l'idea.
5: Aspetta perché c'è Beto che recupera un buon pallone per Gnonto. Gnonto si proietta di rigore. Gnonto, no, porca miseria, ha sbagliato tutto, poteva andare da solo davanti a Bailov e poi c'è fallo su Valdepeñas. Porca miseria ragazzi, Gnonto si mette le mani in faccia all'ex Lizza, ma aveva avuto l'occasione d'oro, servito benissimo in contropiede da Betra, è stato bravissimo qua il guineiano a vedere il giocatore viola che si proiettava sull'esterno di sinistra. ha intanto in area di rigore, si è anche in altro in questo modo accartocciato.
2: No, ha provato a riservire Beto mentre poteva.
5: Sì, ma non doveva servirlo!
2: Tutt'altra
5: non
2: scelta.
5: Doveva servirlo, Lorenzo!
2: Sì, sì, sono d'accordo.
5: Non
2: sono
5: doveva
2: d'accordo.
5: Servirlo.
2: Poteva fare, doveva fare tutt'altra scelta, però è quello. Ha provato a ridare il pallone a Beto. Con in area di rigore, comunque c'erano anche Mastantuono e Gie. Poteva prendersi sicuramente un po' di tempo in più. Vai con la punizione, Andrea.
5: Punizione per la Fiorentina. Siamo però a distanza abbastanza notevole dalla porta di Bailo. La tocca Fagioli per Mastantuoni, cross al centro, mette fuori il Genoa con Osmaic, che rispetto della mia battuta di prima ha fatto veramente una gran bella partita. Ma devo dire un po' tutti i giocatori rossoblu, io non riesco a trovare un elemento insufficiente nella prova dei giocatori di De Rossi. Francamente tutti sono sacrificati, alla Fiorentina che veramente ha offerto il fianco costantemente. Fiorentina corre in possesso palla con Gnonto sulla sinistra, l'ex Leeds United, suggerimento adesso per Valdepeñas, molto buono, palla, attenzione che viene messa al centro, recupera il Genoa all'ultimo, poi ancora la Fiorentina con Mastantuono, gli soffia il pallone il Genoa, si arrabbia Mastantuono, ma è colpa sua, cincischiato troppo, poi attenzione Osmaic che recupera il pallone su Vieri, ancora Osmaic, poi per fortuna Vieri lo recupera e si prende giallo, però Vieri subito ammonito di nuovo l'altro centrale della Fiorentina al 15° del secondo tempo. Ragazzi, questa partita non la recuperiamo, non ci siamo, cioè non vedo,
2: ma
5: non vedo quello che avrei voluto vedere, non vedo quello che avrei voluto vedere, ragazzi, mi dispiace.
2: Allora,
5: un secondo tempo che non dice molto, ragazzi, mi dispiace.
2: No, però insomma è una Fiorentina che dà l'impressione, però secondo me bisogna, cioè Vanoli dovrebbe fare un altro paio di cambi, perché vedere la partita così, ora chiaramente il Genoa si è messo tutto lì e agisce in contropiede. Ora è stato molto bravo Osmaic a prendere posizione su Vieri, poi c'è il fallo, per me il giallo poteva anche non starci. Però
5: attenzione, la punizione per il Genoa, messa fuori il pallone la Fiorentina con Gie, vai Lorenzo,
2: cioè manca mezz'ora, c'è tutto il tempo secondo me per riprenderla, però io farei un altro paio di cambi, metterei Pellegrino per Beto e metterei dentro anche Gonçalves, ti dico la verità, cioè hai bisogno di magari per Gnonto, hai bisogno,
5: guarda
2: di
5: guarda qua Chimenez cosa ha combinato, pur di tenerla in campo l'ha regalata a Vitigna, poi la palla che sbatte sull'arbitro e palla che dovrà essere consegnata al Genoa. Ragazzi, no, ci vuole la testa in questo gioco, ci vuole la testa in questo gioco, non solo le gambe, la testa ci vuole, ed è quella che non ha messo la Fiorentina in quest'ora abbondante di gioco, non c'è la testa, perché siamo ancora fermi agli elogi dopo il Napoli, siamo ancora fermi lì, signori miei,
2: sì.
5: Siamo ancora fermi a una squadra che ha fermato i 10 campioni d'Italia dell'anno scorso. E allora qui siamo ripartiti veramente sotto ritmo per questo motivo qua. Non ci siamo, ragazzi, non ci siamo. Veramente io sono sconfortato.
2: Non lo so, anche questa manovra di mettere Mastantuono centrale, io ti dico la verità, non è che...
4: Guarda, su Mastantuono arriva un messaggio molto di Leonardo: mi prendo le critiche del caso, mi assumo anche le mie responsabilità, ma Mastantuono ha tirato una bottiglietta in terra all'Olimpico e ha fatto 3 gol a Venezia, stop, cos'altro ha dato alla Fiorentina?
2: Bah, insomma, questo è tutto da vedere, è il giocatore che ha tirato più in porta, è il giocatore che ha avuto più occasioni, è il giocatore che anche quando la Fiorentina ha perso ha fatto vedere le cose migliori. Ora, se poi si critica anche Mastantuono, per me, insomma, sono da criticare tutti. Poi ci può stare una partita migliore delle altre, una peggiore,
5: ragazzi,
2: ci mancherebbe
5: Mastantuono
2: altro.
5: Mastantuono è tornato l'altro ieri dall'Argentina, ragazzi, ma ora non ci accrappiamo alle fughe del cielo.
2: Ma poi, ma anche oggi, anche oggi è andato vicino al gol.
4: È chi decide che certo sia l'uomo giusto da mettere e a cui far fare 90 minuti.
2: Sì. Però
5: ma
2: io...
5: poi ci sono stati degli errori difensivi, roba da subumani. Cioè, ora mi pare esattamente il reparto offensivo quello più scadente oggi. A me pare che non ci sia filtro al centrocampo e che la difesa abbia dormito delle dormite pazzesche. Ecco.
2: Insomma, vediamo altri messaggi, Chiara.
4: Damiano ci scrive: ma metti il portoghese, salviamoci il prima possibile. Poi la testa ci vuole, non c'è cattiveria, siamo fuori nei ruoli, questo ce lo scrive Marco. Questo è il segnale che la squadra doveva dare, ovvero lotta per la salvezza. Da stasera poi partiranno gli alibi, tipo le 3 settimane di sosta. Vaia vaia, altri 150 milioni buttati, ce lo scrive Paolo. E un ascoltatore sulla sua stessa lunghezza d'onda ci scrive: 200 milioni per essere sempre ultimi.
5: Ma... attenzione, Angie la mette per Beto, che prova un'altra rovesciata e ancora una volta non gli riesce.
2: Vediamo, ancora non l'abbiamo vista, quindi non la possiamo commentare. Eccola qui, niente.
5: Sostituzione per la Fiorentina, dentro Pellegrino e fuori Beto. Direi che dopo questo gesto tecnico, dopo l'ennesimo gesto tecnico, ora io guarda, glielo voglio chiedere, vista la stampa Panoli.
2: Un cambio solo?
5: Sì, un cambio solo.
2: Ma Gonçalves che gli ha fatto di male? Cominciamo a capire.
5: No, si è riscaldato nel secondo tempo, ma niente di che. Cambio, si è fatto male un giocatore del Genoa. Si è fatto male, credo. Chi è questo qua? Non lo vedo, è di spalle. Cioè, di spalle, è davanti a me, scusate. Cioè, non ho il numero di maglia davanti. Credo che sia Insigne, quello a terra, che si è fatto male, che già prima aveva dei problemi. No, non è Insigne, scusate, è un altro.
2: Otoa.
5: Entrerà Marcandalli al posto di Otoa. Marcandalli.
2: Non è male Marcandalli.
5: Ah, buon giocatore. Sì.
2: Non lo so, vediamo adesso Pellegrino che cosa, se riuscirà insomma a fare, a proseguire quello che comunque è un suo momento positivo, perché prima della sosta aveva segnato con regolarità tra campionato e Coppa Italia. Speriamo possa far meglio di Beto, non che ci voglia molto, mi viene da dire.
5: Beto un grande 4,5 oggi pomeriggio, mi dispiace, ma non è stato il peggiore, però ragazzi, prova a fare un rimasto in un'altra maniera. Non ce la faccio più con queste rovesciate. Cioè, Madonna Santissima, gliene fosse andata una nello specchio, dello specchio della porta.
4: Ma poi fossimo in vantaggio di 4 reti, uno dice: cerco il gol, appunto, del sabato per avere la copertina. È una situazione in cui ogni occasione devi sfruttarla, perché ti puoi rimettere in partita. Come giustamente diceva Lorenzo, c'è ancora quasi mezz'ora di gioco.
2: Sì, sì.
5: Ora bella palla di Gnonto per Endur, subito contrastato dal Genoa con Frendrup. Gnonto, mamma mia, controfallo a favore del Genoa. Mamma mia ragazzi, 21esimo minuto, sempre 2-0 la Fiorentina, che fondamentalmente in questo secondo tempo palle gol non ce l'ha avuta,
2: No.
5: Cioè, io mi aspettavo che almeno qualcosa. Ora riparte Geno in contropiede con Vitigna, attenzione, Vieri lo va a contrastare, Vieri, bravo, stavolta il brasiliano con il corpo a mettere a terra il numero 9 del Genoa e a riprendersi la sfera, poi Gnonto, e laterale per la Fiorentina. Poi io sono convinto che se la Fiorentina in qualche modo riuscisse, non so come, a fare il 2-1, secondo me poi il Genoa si cala le brache, perché è una squadra molto emotiva la formazione dei Rossi, quindi...
2: Dalla cuffia non è che stiamo sentendo anche un grandissimo tifo. Ora non so se magari non lo sentiamo.
5: Perché la partita è brutta.
2: Lo so, poi la partita è brutta, vinci 2-0 e tifosi di solito insomma danno la spinta alla squadra che comunque tra un pochino potrebbe andare in sofferenza. Comunque Tommaso Loreto,
5: palla persa da Fagioli, aspetta, c'è Vitigna, palla persa da Fagioli, attenzione Frendrup. Meno male, arriva Mastantuono, recupera il pallone, poi crolla a terra, c'è il fallo su Mastantuono, si prosegue per la Roma, il vantaggio, ancora Mastantuono, bravo qua il buon classe 2007, riparte la Fiorentina in contropiede, 4 contro 4, poi andiamo dal direttore Valdepeñas, ma la Fiorentina rallenta dal Genoa la possibilità di rinculare. Gie che attacca dalla fascia sinistra, si sono scambiati le fasce Gie e Gnonto. Fagioli, limite dell'aria per Mastantuono, bella palla per Gnonto, il cross al centro, Pailov in due tempi, Gnonto ha fatto una roba vergognosa, ha fatto un cross addosso al portiere. Diamo la linea al direttore Loreto, perché guarda, se penso quello che dico, come disse un ex giocatore.
2: Tommaso, ciao.
6: Eccolo.
2: Insomma, non un buon pomeriggio.
6: Poi tutta questa qualità che ci aspettiamo e della quale poi abbiamo parlato a ripetizione a Iosa nel corso degli ultimi 20 giorni non si vede. non si vede mai, manca proprio anche un uomo d'ordine, siamo molto confusionari, tra l'altro mi sento di poter dire la migliore occasione poi era nata con un break di Beto, quella in cui Ignonto ha provato a restituire palla, era entrato in area di rigore, lì era stato bravo Beto, però ecco, non costruiamo, non manovriamo, siamo entrati in area di rigore del Genoa con un break, quindi siamo abbastanza confusionari e io forse il Pellegrino provavo proprio con Sabato per questo motivo. E non è esattamente la ripartenza che ci aspettavamo, e anche che poi non è, io non li vedo molto piantati, cioè indietro a livello fisico come se fossero carichi, no, del lavoro impostato durante questa sosta, mi sembra proprio un problema di gioco, di sbocchi e anche un po' di idee.
2: Chiara?
4: Sì, sto cercando un po' di messaggi, Tommaso, per cercare di capire anche i temi che ci faranno compagnia in attesa della prossima partita. Devo dire che di Beto hai già detto qualcosa. Ignonto, tanti ti chiedono, è davvero solo questo? O forse è prematuro nei suoi confronti analizzare questi 70 minuti?
6: Però apro subito la discussione, forse è uno dei pochi a salvarsi, secondo me. Poi che possa far di più non lo so, le doti sono queste, di velocità, di eventualmente di trovare la profondità, magari un po' meno propenso al dribbling, un po' meno incisivo, anche se poi in realtà aveva anche trovato il gol che non è stato concesso praticamente per centimetri, per non dire millimetri, quindi credo di sì, ma oggi non mi sembra tra i più negativi, ecco, ha compicciato un po' poco, d'altronde è quello che è successo un po' anche a Mastantuono, che purtroppo ha inciso persino più in quell'ultimo quarto d'ora del primo tempo, arrivando anche al tiro, che in questi ormai 23-25 minuti di spesa. Quindi paradossalmente, ripeto, è quello che è andato meno peggio di altri, mi sembra ci sia problemi di impostazione di gioco, perché se poi Fagioli non riesce a guidare, una I oggi male, Dur lo sappiamo, l'impostazione non è il suo punto di forza, e adesso siamo inevitabilmente sbilanciati.
5: Aspetta, perché c'è Dur che serve Mastantuono, siamo sulla destra del campo, Mastantuono si accentra, vede Fagioli limite all'area di rigore, però la Fiorentina è ancora troppo distante dal bersaglio, il cross di Chimenez dalla parte opposta dove arriva Angie, non arriva nessuno, ragazzi, Pellegrino non ha ancora toccato un pallone, è in campo da 5-10 minuti, non l'ha mai vista, e niente, si riparte da dietro, nulla da fare, la Fiorentina aveva avuto un buon barco di sfondamento, niente da fare. Ora c'è Fagioli, ragazzi, Fagioli ha fatto una partita veramente, veramente, veramente brutta, che se non si chiamasse Nicolò Fagioli io l'avrei già tolto dal campo.
6: Capito?
5: Ha persi tutti, guarda, io ti dico, li ha persi tutti i contrasti.
2: Io ti dico
5: tutti
2: una cosa, ma l'avete vista la partita della nazionale alla Turchia, la prima, dove lui gioca mezzala e Tonali gioca play? Io continuo a dire che Fagioli non è un play, poi si può stare a ragionare di tutto quello che vogliamo, che lo può fare, che grandi partite tutte, ma non è un play. Se noi ci aspettiamo che Fagioli faccia 30 partite consecutive buone, non accadrà mai, secondo me. Poi ha talmente tanta qualità che in quelle 7-8 fa la differenza, sì, ma non è un play, quindi è inutile continuare a dire che tutto il gioco della Fiorentina deve passare dai piedi di Fagioli, perché...
5: Aspetta, c'è Jimenez, la mette al centro, gol! Autorete del Genoa, la Fiorentina torna in partita, autorete al 28esimo, 2-1, autorete 2-1, non ho visto chi ha segnato, ma chi se ne frega.
2: Vasquez
5: 2-1, autorete, il gol viene dato ai Menez, dai al ventottesimo, forza,
2: c'è tutto il tempo, c'è tutto il tempo per fare qualsiasi cosa. Tommaso, un commento, poi ti salutiamo.
5: Lo spirito di Mutu ci vuole ora.
6: È l'episodio giusto, è anche un pizzico di fortuna, e quindi bene così, vediamo se, ecco, secondo me è il momento di pensare a Gonçalves, magari, non lo so, al posto di Ignonto, se proprio vogliamo continuare con Mastantuono, lì va capito come stanno. però è un episodio che ci voleva, è un aiuto da non sprecare.
2: Bene Tommaso, a dopo per le pagelle.
6: Ciao.
4: A dopo
2: Andrea.
5: E ora, come direi solitamente in altri contesti, avanti tutta, cioè ora avanti tutta, se si prende il 3-1 pace, ma ora bisogna provare a pareggiarla, quindi tutti avanti ragazzi, avanti i miei prodi. La Fiorentina non so quanto meriterebbe di pareggiare, ma sicuramente un gol lo meritava, è arrivato al modo più fortuito di tutti e adesso ragazzi avanti tutta, avanti tutta. Al 29esimo punizione per il Genoa perché c'è stato un fallo su Henderson. Devono entrare forse in campo anche i sanitari, chiede l'arbitro che entrino in campo i dottori. Henderson deve uscire dal campo. Insomma, dai ragazzi, abbiamo 20 minuti circa, compreso il recupero. Sono nello specifico 15 più 17 più recupero, dai. Forza, forza. Ragazzi, quanti ne abbiamo fatto la Juventus nel 2013? 4 gol in un quarto d'ora.
2: Ma in 20 minuti puoi fare tutto, tutto, cioè, ma ne bastano 5 per ribaltare una partita, anche 3.
5: Sì, sì.
2: Prima sì, sì, che Dazon mettesse il pre-partita alle 14.30 sui nostri schermi, qui sotto davano la replica di Inter-Napoli e l'Inter all'82esimo perde a 2-1 e poi l'ha vinta 3-2.
5: Sì, sì.
2: Giusto insomma, per citare una delle ultime partite.
5: Anche perché Genoa ha corso veramente tanto, magari potrebbe risentirne.
2: Ma Genoa è una squadra, ma è già una squadra mediocre, non ci sbagliamo, che è una squadra forte. Oggi con quel primo tempo che ha fatto la Fiorentina va negli spogliatoi su 4-0, e invece la Fiorentina meritava probabilmente di fare il 2-1 già prima dell'intervallo, quindi forza e coraggio senza strafare, ma con la testa lì, perché questa partita può essere pareggiata. E come?
5: Sì. Gnonto sulla destra, Gnonto sulla destra, che serve Chimenez per nessuno, perché si è allontanato dal pallone Fagioli. Meno male la riconquista, però Dragusin, il suggerimento per Gnonto credo che sia un po' troppo lungo. Sì, purtroppo devo dire, se non altro in una pomeriggio negativo per tanti, Dragusin mi è piaciuto molto. Ora devo dire, non mi ricordo sul gol dell'1-0 quante e quali responsabilità abbia, però sicuramente da quella circostanza il rumeno è cresciuto molto, ha fatto una buona partita. E tutto il contrario di Ranieri, che è stato uno dei peggiori in campo. Rimessa al fondo per il Genoa, battuta corta da Bailov, Marcandale, lungo lancio per Osmaic, palla che viene deviata, arriva direttamente dalle parti di De Gea, quindi il portiere spagnolo la può rimettere in gioco. De Gea praticamente non impegnato nel corso di tutto il secondo tempo, a conferma che la Fiorentina comunque si è provato ad alzare quantomeno i giri del motore. Rimessa laterale per la Fiorentina, Quandur ha temporeggiato troppo. Ragazzi, bisogna essere, porca miseria, più cazzuti quando si va a attaccare, non i lancini, ora vorrei utilizzare un termine volgare, non lo posso usare, i lancini così e così, ecco, bisogna essere più cattivi nell'attaccare. Anche perché ora è Genoa, e io sono convinto che ha il pannolone puzzolente. 32 minuti del secondo tempo, forza Gnonto, bella palla per Chimenez, alla di rigore Chimenez, ancora lui, Pellegrino si gira, vede, duro il tiro, no! Palla alta sopra la traversa, buona occasione per pareggiare per Sherdur, purtroppo la qualità e la precisione le hanno lasciate tutte sul campo di Pescara, il classe 2004.
2: Brutto,
5: con quei due gol lui poteva fare molto meglio. È stata una buona azione qua della Fiorentina.
2: Sì, sì.
5: Palla a rimorchio per Durra che arriva e la mette in curva sud. Peccato, poteva fare il 2-2, era una buona opportunità questa.
2: Sì, si dispera Andur, si dispera anche Fagioli, mentre vedo mettersi la maglia Gonsalves, quindi potrebbe essere il prossimo cambio della Fiorentina. Andrea controlla lì sotto, ma...
5: Sì, ora un attimo perché c'è Henderson che attacca, attenzione, Genoa ancora vivo, grande chiusura di Valdepeñas, calcio d'angolo. Bella palla di Diafe per Henderson, chiusura del ex Real Madrid in corner. Primo giro della bandierina in favore dei rossoblù. I rossoblù sono veramente alle barbe, perché vedo che tantissimi giocatori hanno i crampi, sono stanchissimi. E quindi dai, ora infatti De Rossi metterà anche Mkhitaryan e Pushka in campo. Ragazzi, dobbiamo reggere questi istanti e andare all'arrembaggio nel miglior modo possibile. Seguiamo questo corner. Ora svegli tutti da questo calcio d'angolo. Il cross al centro, saltano in diversi in casa rossoblù, non la prende praticamente nessuno in maniera precisa e allora il pallone lo recupera Jimenez che è solissimo sulla fascia destra. Dai, dai, Viola, distenditi, distenditi, distenditi, forza! Ancora Jimenez, palla al piede, lungo lancio per Gie, ma mi sa che non ci arriva, ci arriva prima Ezeboué e poi Ellerson e poi ancora Vitinha, anzi, lungo lancio per Fiaf, ma è un tiraccio orribile, lo può prendere senza problemi De Gea il pallone. Forza, forza, il Genoa, ragazzi, ha perso il cervello, sono veramente tutti schiacciati dietro e non sanno come ripartire. Forza, forza però! Forza, 33 minuti di gioco, abbiamo ancora un quarto d'ora più recupero. Forza, forza, forza, forza e forza. Mastantuono, dai, dai, dai, Franchino, inventa qualcosa. Gnonto per Jimenez, Jimenez ancora per Mastantuono. Fiorentina gioca tutta di prima adesso con Mastantuono per Fagioli, Fagioli per Valdepeñas. Bella palla in profondità per Gie, Gie al rigore, Gie va sul fondo, Gie, Bailov. Mamma mia, bravo però qua Gie a far secco il diretto avversario. Poi Ederson riconquista il pallone e prende punizione, ma è per la Fiorentina, perché tocca il pallone con la mano un giocatore del Genoa. Allora punizione per la Fiorentina.
2: Allora da, torniamo anche da Dimitri Conti. Ciao Dimitri.
7: Di nuovo, buonasera di nuovo.
2: Insomma, una Fiorentina che può fare qualsiasi cosa in questi 10 minuti. Genoa sembra un po' stanco.
7: Sì, e soprattutto come evidenziava Andrea, sta arretrando parecchio il baricentro. Devo dire Pellegrino è entrato benino, anche solo per movimento.
5: Dimitri, scusa.
7: Prego.
5: Allora, dentro anche Dodò, non solo Gonçalves, dentro anche Dodò. Fuori Gnonto e Jimenez, dentro Gonçalves e Dodò. Nel Genoa fuori Ellerson e dentro Sabelli, quindi cambio all'ultimo in casa Genoa. E altro cambio nel Genoa, fuori Osmeich e dentro Puska, classe 2005.
2: Ma nel frattempo, aspetta, prima di. Nel frattempo, Andrea, la Fiorentina aveva battuto velocemente la punizione. Se insomma,
5: aveva fatto anche gol.
2: E l'arbitro, sì, guarda,
5: però
2: ti dico,
5: l'aveva fischiato.
2: Lo so, ma ti dico che in un primo momento, a rivedere il replay, l'arbitro sembra seguire l'azione. Poi, appena la palla entra in porta, si ricorda che non andava bene. Comunque, andiamo avanti, Dimitri, vai.
5: C'è una punizione, possiamo seguire un attimo, poi andiamo a Dimitri.
2: Vai.
5: 35 minuti sul cronometro, 10 minuti più recupero, che sarà immagino lunghissimo. Perché Osmeich ancora non è uscito? Ah no, cambio all'ultimo, non esce Osmeich, cambio all'ultimo, esce Ezeboué che non ce la fa più, quindi Osmeich resta in campo. Ragazzi, il Genoa è proprio alle barbe, perché deve per forza levare un difensore e mettere, bah, fatto un po' di casino qua il buon De Rossi in panchina. Comunque speriamo di si ritorca contro. Allora punizione per la Fiorentina, poi andiamo da Dimitri che sta fremendo per questo intervento al 36esimo del secondo tempo. Punizione per la Fiorentina con Mastantuono sul pallone. Dai, una capocciata di Pellegrino, forza, facci vedere il gol di testa Pellegrino, il cross di Mastantuono, Vangie di testa, palla che si impenna, palla è rimessa in fondo in favore del Genoa. Vai Dimitri.
7: Sì, dicevo, di Pellegrino è entrato bene e probabilmente, insomma, vengono dubbi se non potesse toccare a lui cominciare dal primo minuto, anche se poi col senno del poi, scusate, la ripetizione è sempre più facile. Invece ho approfittato di questa pausa per controllare e Gio Mario in panchina. Ora che entri Dodò, secondo me è una notizia che dobbiamo sottolineare con particolare attenzione, perché insomma, se non è una bocciatura o sta poco bene, che ci chiariranno magari nel post partita, soprattutto anche perché si vocifera, sì, la soluzione l'abbiamo visto fuori nelle ultimissime uscite, per cui credo anche questo sarà spunto di analisi. Detto questo, la Fiorentina in crescendo, c'è tutto il modo per andare a provare a fare almeno il 2-2.
2: Perfetto Dimitri, grazie mille come sempre, alla prossima.
7: A voi, a presto.
2: Andrea.
5: Fagioli, bella palla per Gonçalves che in un fazzoletto si è girato, l'aveva data a Pellegrino, grande palla di Gonçalves per Pellegrino, che però è stato anticipato. Ora riparte la Viola, Mastantuono sulla destra, Mastantuono si accentra, mancato stretto da Puska, palla per Fagioli, crolla Mastantuono, ancora Fagioli, la palla al centro per Pellegrino, non ci può arrivare l'ex Parma, allora recupera la palla la Fiorentina con Dodò. Il Genoa però fa la guerra, ma la Fiorentina adesso ha più benzina rispetto ai rosso-blu, e allora marca stretto la squadra viola, quella di De Rossi. Pellegrino, bravissimo a difendere il pallone, bravissimo a recuperare questa palla, attenzione, Indur, il tiro di rigore, Indur, il tiro, ha preso il palo, palo, palo e palla fuori, palo, palla rimbalzata sul portiere e palla fuori, palo di Indur, e ammonizione per Vasquez, per proteste, incredibile, rimessa laterale per la Fiorentina. Non so se avete visto anche voi questa azione,
2: sì, pazzesca. Sì, palo, poi l'ha battuta sul braccio al portiere, è andata in fallo laterale addirittura, neanche in calcio.
5: Basta tuono, aspetta, rimessa per la Fiorentina già battuta. Fiorentina è un vabbè, Vieri però invece di andare a crossare la rimanda alla De Gea. Fiorentina che ora è una indemoniata, vediamo davvero che si concretizzi qualcosa questo assedio viola nel finale. Dragusin per Mastantuono, Mastantuono per Dodò, posizione regolare, Dodò va sul fondo sulla destra, Dodò ancora, marcatura Vitigna, Dodò in corsa al centro, Valde Peñas non ci arriva sul pallone, Fagioli recupera la sfera, marcato stretto da Huaí, ancora Fagioli che però rimane in piedi, è molto bravo stavolta l'ex Juventus, prende il pallone, parte da questo, è fallo, forza Maresca, ti devi svegliare, giallo per adesso al giocatore del Genoa che doveva essere ammonito poco fa e adesso viene ammonito, butta a terra anche il giocatore viola, lo specifico Fagioli, si accende una rissa al centrocampo, Maresca che non sta tenendo in mano la partita, doveva essere molto più incisivo e severo prima, il cartellino giallo subito doveva darlo al giocatore del Genoa e invece ha aspettato una vita per assegnarlo, ha ammonito Viafe, l'ho chiamato Huaí, ma sarebbe un Viafe, volevo dire un Viafe, so perché l'ho chiamato Huaí, ma era Viafe. Ovviamente, punizione per la Fiorentina, 5 minuti più recupero, ragazzi, il tempo scorre ed è impietoso il tempo che scorre, ragazzi, nella vita di tutti i giorni come in questa partita. Segniamo questa punizione per la squadra viola, 40esimo che scocca in questo istante, mi auguro un bel recupero di 5-6 minuti, anche per queste perdite di tempo del Genoa. Punizione per la viola affidata ai piedi sapienti di Fagioli, il cross al centro, Tour di testa, arriva la palla dai piedi di Mastantuono la rigoverna come può, area di rigore, Mastantuono, bravo Marcandalli a soffrire il pallone ma non a gestirla perché la palla la recupera Dodò per Fagioli, assedio viola, Vieri sulla sinistra, il cross del brasiliano per nessuno, non ci può arrivare purtroppo Gonçalves, palla sul fondo, ma d'altra parte se si porta a crossare Vieri non ci si può aspettare delle soluzioni particolarmente precise. Niente da fare, rimessa al fondo per il Genoa, rimessa al fondo per il rosso-blu. Tempo scorre, cara Chiara e caro Lorenzo. Tempo scorre, tempus fugit, dicevano i latini.
2: Sì, comunque ci sono ancora 5 minuti più recupero che come dicevi Andrea sarà molto lungo. Chiara, che dico?
4: Qualche segnale comunque l'abbiamo visto dalla Fiorentina rispetto magari ai primi 40 minuti di resa.
2: No,
4: Alessio,
2: sono d'accordo.
4: Si sfoga con noi, ci dice al di là di tutto purtroppo si gioca malissimo e questi ultimi minuti forse non sono quelli in cui dobbiamo pretendere il bel gioco dalla Fiorentina, ma sono d'accordo con Alessio, può essere la via anche per trovare un po' di concretezza, quella di lavorare sui meccanismi. Odiosi ci scrivono, ce lo scrive Damiano, non so se si riferisce a noi o ai giocatori della Fiorentina, spero ai giocatori della Fiorentina e spero al col tempo che lo facciano
5: ricredere. C'è Puchkala di rigore, meno male il Genoa si mangia il 3-1, sbagliato tutto la formazione di De Rossi con Puchkala che ha messo un buon pallone ma nessuno è riuscito a arrivare sulla sfera per primo, poi la Fiorentina meno male riguadagna una rimessa laterale. E ora chiaramente con la squadra sbilanciata è probabile che in questo finale di partita ci possano essere anche dei rischi da correre là dietro, però dai, forza, abbiamo ripreso il pallone, 43esimo, vai Chiara, non so cosa sta
4: succedendo. C'era una bella riflessione di Luca su Fagioli di cui abbiamo parlato prima, ci scrive: non che sia colpa sua ma anche oggi mi sarei aspettato un Fagioli più leader sia tecnico che mentale e invece non fa nessuna differenza, il suo impatto è pari a zero, non dà ordine, non aiuta in costruzione, deve crescere, sennò è difficile dire che sia sto gran giocatore, sempre molto loffio. E proprio in merito anche alle parole che Fagioli ha riportato, parole di Vanoli nei suoi confronti qualcuno ci chiede: ma riuscirà a dimostrare di essere all'altezza anche di tutto quello che si dice su di lui? Paolo, la Fiorentina è patire, soffrire le pene dell'anima. Se sei una squadra piccola che lotta per salvarsi, lo sai già, e quello che viene in più è oro. Noi è troppi anni che siamo una squadra che vuole diventare grande, ma a volte si ritrova piccola. Non vuole dire che la via intrapresa non sia quella giusta, ma intanto ci si crogiola nella nostra dimensione, nel senso che non si capisce quanto valiamo. Una squadra che ha il pallone d'oro duro, intoccabile e idolatrato dai media come titolare inamovibile, può solo lottare per la salvezza. Questo è un severissimo, Aldo, da Bibbiena. Vanoli doveva mettere i giocatori di qualità, e questo è un messaggio alla luce dei cambi esauriti da parte del tecnico della Fiorentina.
2: Insomma, sulle scelte Vanoli si potrà discutere. Intanto Andrea, non è stato fischiato un fallo su Mastantuono, secondo me
5: no, clamoroso,
2: ma incredibile,
5: clamoroso. Devo dire, Maresca male oggi, Maresca molto male, fiscale distratto, e su questa soluzione su Mastantuono veramente ha sbagliato tutto. Attenzione, sbaglia tutto Dragusin, meno male. No, calcio d'angolo per il Genoa. Stiamo buttando via secondi preziosi. Ora il Genoa un calcio d'angolo, 44esimo minuto che sta finendo, entriamo nell'ultimo minuto di partita regolamentare, c'è un calcio d'angolo per il Genoa. Purtroppo ragazzi, molto male, molto male, molto male, perché potevamo fare sicuramente meglio. Peccato, peccato. Calcio d'angolo per il rossoblu, affidato a Puczka, il cross del giocatore numero 31 mette fuori Pellegrino di testa, arriva Vitigna sul pallone, ancora Vitigna, lo perde, arriva Vasquez per primo, riconquista la palla la Fiorentina, però sbaglia tutta la squadra viola. Contra Ore che passò la sfera, poi la recupera la Viola. Qui c'è fallo però su Mastantuono. Dai, forza, si continua a giocare. Dur in contropiede, forza. Va sul fondo Dur, la palla al centro. Schizza via, lo reparti di Gien, ce lo metti a terra. Mastantuono! Deviazione non fortunata, poi Dragusin messo a terra. Non c'è nulla. Qua l'arbitro però non mi sta piacendo, riparti già nel contropiede. Barasse veramente una bolgia adesso, ma Maresca molto male. Maresca veramente molto male nella gestione di questa partita. Poi bravissimo quando Do a riconquistare il pallone. 5 minuti di recupero per la formazione viola di Speranza e di partire per il Genoa. Forza, 5 minuti che sono partiti ora. Fieri supera il cerchio di centrocampo, va al piede in Dur sulla destra, si accentra, no, va da Fagioli, sono saltati gli schemi. Fagioli per Dur, Dur sul fondo, il cross in Dur, la recupera Traoré. Ragazzi, gestione di queste palle clamorose. C'è un cartellino giallo intanto per Paolo Vanoli, credo, per proteste, non so che è successo. Comunque giallo per Vanoli, 30 secondi se ne sono già andati di recupero, ragazzi. Fiorentina in possesso palla, Mastantuono per Fieri. Fieri per Gonçalves, si accentra Gonçalves, tiro su Pellegrino, preso in pieno Pellegrino, non è possibile. Poi riparte già in contropiede, attenzione Osmaic davanti a sé, Dragusin. Fallo per il Genoa. Ragazzi, non ci siamo veramente, la gestione di questo finale, non ci siamo veramente. 1 minuto e 20 secondi di recupero se ne sono andati, punizione per il Genoa. Non ci siamo proprio, ragazzi. Manca sempre meno alla fine della partita, e ora il Genoa ha una punizione, quale può comunque perdere tempo prezioso. Sul pallone ci sono un sacco di calciatori, va credo Savelli, da poco entrato, sì, è proprio lui. Punizione per il Genoa, si perde ancora tanto tempo, speriamo che l'arbitro voglia recuperare. Penso abbia detto 1 minuto in più, ha fatto segno l'arbitro che si arriverà fino al 96esimo. 1 minuto in più, De Rossi perde la testa, ma ha ragione l'arbitro stavolta, perché veramente il Genoa ha perso un sacco di tempo. Quindi da adesso, ragazzi, vi sto parlando, 4 minuti di recupero.
2: Da adesso.
5: Messa per la Fiorentina. Sì, da adesso.
2: Quindi sono 6 totali. Vai.
5: Messa per la Fiorentina. Sbaglia però tutto, riconquista il pallone Osmaic. Ancora Osmaic, grande partita. Prima ho detto una roba ingenerosa verso il Montenegrino, ha fatto una grande prova. Poi palla per Vitigna che la mette a terra davanti a sé Dodò. Vitigna, era di rigore della Fiorentina. Vitigna davanti a sé, ancora Dodò. Vitigna si gira, Vitigna. Bravissimo Dur a levargli il pallone. C'era però fuori gioco. Ma cosa fischi Maresca? Ma io veramente, ha dato fuori gioco al Genoa quando comunque la Fiorentina aveva recuperato il pallone, ha fatto perdere tempo. Ragazzi, la fiscalità di quest'arbitro napoletano veramente è da ritracciare sui libri di storia. Gie, pallone tra i piedi per l'ex Torino. Fieri, forza, 3 minuti e qualcosa per la Fiorentina. Fagioli, la palla per Valdepeñas, la mette a terra di petto lo spagnolo. Gie gli va a dare una mano, ancora Gie. Gie cambia campo e serve Fagioli. Fagioli cerca di centrocampo non distante, vede Mastantuono sulla destra. Forza, forza, Franchino inventa, Franchino sul fondo, Franchino per Dodò, Dodò di rigore per Fagioli, il cross, la palla è per Valdepeñas, il tiro no, strozzatissimo, e palla sul fondo, niente da fare per la Fiorentina, niente da fare. 3 minuti e 30 secondi se ne sono andati.
2: Insomma, è mancata anche un po' di lucidità alla Fiorentina, perché insomma questa partita sì. Ora speriamo che possa ancora trovare il gol del pareggio la Fiorentina, ma aveva tutte le carte in regola per pareggiarla.
5: Sì. Lungo lancio di Bailov alla ricerca di Osmaic, la riprende Vieri. Vieri per Gonsalves, Gonsalves linea di centrocampo per Valdepeñas, qua c'è un fallo gigantesco su Valdepeñas, questa volta Maresca non ha il sartù sugli occhi, allora fischia una punizione per la Fiorentina e giallo per Sabelli, punizione per i Viola, ultimi 2 minuti scarsi di partita. Ragazzi, preghiamo che qualcosa di buono succeda in questo finale di gara. Dodò, Dodò per Mastantuono. No, ancora da ribattere la punizione, si perde altro tempo, speriamo si vada oltre i 6 minuti, punizione ancora da battere, ora si, vabbè ragazzi, allora decidilo te Maresca, come si gioca a pallone, ancora non si è battuta la punizione, ora sì, vieni, sono persi, 20 secondi sono persi, una roba agghiacciante. Dodò sulla destra per Mastantuono, Mastantuono davanti a sé a Pitinga, si accentra Mastantuono, la palla per Ndurdi, prima per Gonsalves che la perde, ancora Ndur, dell'aria con Fagioli, è contrastato, poi Traoré la spanacchia via come può e fa bene perché almeno permette al Genoa di stare alto, rimessa laterale per il Viola, in favore di Dragusin, forza, ultimi 40 secondi di partita, fischia il popolo di Marassi per la paura. Io mi alzo in piedi sperando di poter raccontare un gol. Fagioli per Gonsalves. Gonsalves si cross al centro. Pellegrino di testa. Poi Dodò. Ancora un cross. Ostigard salva tutto sulla linea di porta. Poi Gie la mette dalle parti di Gonsalves che però non riesce a tenerla in campo. E la palla va in rimessa laterale. Esulta il Genoa come se avesse fatto gol. Ostigard ha salvato un gol sulla linea di porta battuta.
2: Vai Andrea, vai.
5: 50 secondi, rimessa laterale per il Genoa, finisce la partita.
2: Vai.
5: Finisce con la partita, la Fiorentina ha perso 2-1 e io sono veramente molto molto arrabbiato perché la Fiorentina ha veramente buttato via una partita e qua oggi se iniziano i processi sono anche d'accordo perché abbiamo visto qualcosa di veramente brutto. 2-1, il gol di Osmaic, il gol di Messias e l'autogol di Vasquez nel secondo tempo. Linea che va allo studio.
2: E quindi riparte male la Fiorentina, la prima sconfitta di Paolo Vanoli dal suo ritorno alla Fiorentina dopo la vittoria e il pareggio ottenuto nelle prime due partite. Fiorentina che esce male, con le ossa rotte da Marassi, da Luigi Ferraris, con il Genoa che raggiunge la Fiorentina a quota 4 punti dopo le prime 6 giornate, quindi sicuramente una Fiorentina che non riesce ancora a staccarsi dalla zona retrocessione. Ci fermiamo un attimo, piccolo break, e poi torniamo qui per il post gara di Genoa Fiorentina 2-1.

0: repliche di Radio Firenze Viola.
1: Le analisi, le valutazioni e le pagelle a cura di Radio Firenze Viola.
2: E rieccoci in diretta a Radio Firenze Viola, Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia di studio di Chiara Bevilacqua, con la Fiorentina che è ripartita molto male dopo la sosta, servivano delle conferme, le conferme non sono arrivate, tanti errori individuali, tanti errori probabilmente anche da parte di Paolo Vanoli nelle scelte soprattutto iniziali della formazione, tanti giocatori bocciati e zero punti per la Fiorentina che resta ferma a quota 4 dopo le prime 6 giornate. Andiamo a Scandicci da Luca Calamai. Ciao Luca.
3: Ciao, buonasera a tutti. Insomma, buonasera per modo di dire. Allora, faccio una premessa. La premessa è che secondo me la Fiorentina poteva tranquillamente pareggiare e credo che sarebbe stato il risultato che meglio avrebbe fotografato una partita modesta tra due squadre modeste, ma insomma alla fine ci poteva stare, non mi ha entusiasmato nemmeno al 100% l'arbitraggio, ma anche il pareggio non avrebbe spostato niente di quello che vado a dire ad adesso. Cioè, la partita contro Genoa rappresentava dal mio punto di vista uno spartiacque, cioè era l'opportunità di capire, dopo la catastrofe delle prime tre sconfitte, dopo i segnali interessanti dei 4 punti tra Venezia e Napoli, se questa Fiorentina avesse avuto la possibilità di alzare il suo livello e quindi di cancellare la partenza d'handicap, riproponendosi per quelle che erano le ambizioni di

0: ma se disegni la partita su una squadra in piena crisi, un allenatore a rischio, una società ballerina, un punto, allora vuol dire che te non hai la struttura mentale per capire che la qualità di questa Fiorentina doveva far sì che la squadra andasse ad aggredire il Genoa, facesse 20 minuti dentro l'area di rigore avversaria, dimostrasse che il suo valore è quanto tre volte più importante di quello del Genoa, lo mettesse in campo con i suoi giocatori più importanti. La stessa scelta del centravanti, guardate, Beto non è quel giocatore in difficoltà che un po' stiamo vedendo adesso, è un buon giocatore, ma la scelta tra Beto e Pellegrini è la scelta tra giochiamo in contropiede, andiamo a giocare dentro l'area rigore avversaria. Te hai scelto di giocare in contropiede, hai scelto Beto, hai scelto Gnonto, contropiedisti, e questo mi dispiace, dal mio punto di vista non è l'allenatore, non è la filosofia tecnica che si deve dare ad un progetto che già quest'anno doveva portare qualcosa, ma che deve mirare a una squadra da Europa League, dai margini della zona Champions. Ecco, se nemmeno contro un derelitto Genoa riesce a dire noi siamo la Fiorentina e veniamo là per battervi e veniamo là per stare dentro la vostra area di rigore fino a che non facciamo gol, allora questo mi dispiace molto.
1: Partendo dal presupposto, Luca, che hai già fatto intendere con la tua premessa come non ci siano responsabilità dei singoli, ma una gara preparata male, a partire dall'atteggiamento, arrivando fino all'approccio e magari la scelta degli 11 da mandare in campo titolari. Tanti ascoltatori ti chiedono se sei dello stesso parere di ieri su Ulahi, che abbiamo invocato per quanto riguarda la volontà della piazza, soprattutto al fianco di Fagioli, ma che oggi forse ha fatto capire di non essere pronto, di essere un acquisto in prospettiva nonostante il grande investimento economico fatto in estate su di lui.
0: No, Ulahi ragazzi, male. Fagioli? Secondo voi?
2: Peggio, forse.
0: De Gea? Così. Ranieri?
2: Malissimo.
0: Jimenez?
2: Sì,
0: cioè, se volete rifare Beto? Mastantuono, cioè Verelli, diciamo tutti, cioè ora che il problema sia Ulahi, sinceramente mi viene da sorridere, cioè che Ulahi è stato proposto ancora una volta in un ruolo che probabilmente non è il suo ruolo. Poi Ulahi è stato preso per giocare al posto di Fagioli perché Fagioli doveva essere venduto, giusto? È evidente. Poi è rimasto Fagioli e ora Ulahi è diventato un problema tattico, non è un problema di giocatore, è perché lo pensavano regista, ma il regista è rimasto. Ma oggi ragazzi, pensare che il problema sia Ulahi, il problema è De Gea che deve buttarla. Ho sentito il commento di Lorenzo, c'ha ragione, non è il primo dei colpevoli, sicuramente, però da un portiere dell'esperienza di De Gea la deviazione la fa più laterale possibile, ma non è il problema di De Gea, ma le Ranieri, mamma mia, cioè io non saprei da dove partire per questa squadra, no? Cioè non, che avete visto? Io non ho visto niente, ma lo ripeto, non ho visto quello che per me era fondamentale, quello che avrei voluto vedere. Oggi si dice la Fiorentina è un momento di costruzione, va bene, ma se te oggi fai 2-2 a Genoa e già l'hai raccattata, hai costruito qualcosa oggi nella mentalità? Niente. Cosa hai costruito? Qual è la tua idea di calcio? Cioè non lo so. Poi ci sono delle problematiche ovvie, la difesa prende sempre gol ragazzi, ma stavolta abbiamo preso gol da quasi niente, perché Genoa è poco, ma avevamo preso gol anche dal Venezia,
1: Sì, sono 5 le reti subite con Vanoli in panchina, 14 in totale dall'inizio del campionato.
0: Ma voglio dire, prendi, scusate, mi ho perso il microfono, perso l'auricolare, prendi gol da tutti, ma non mi è piaciuto nemmeno la copertura del centrocampo, no, perché di Fagioli c'era il nome in campo oggi, ma sì. Io a occhi e croce, a parte l'autorete, ma che grandi parate ha fatto il portiere del Genoa? Io non ne ricordo.
1: Si sono mandate fuori noi.
0: Insomma, non lo so. Ma stiamo parlando, lo ribadisco, te oggi sei terzultimo in classifica, quindi oggi sei, non è così perché hai gli stessi punti di altre 5 squadre, poi vediamo, però cioè te oggi sei in questa situazione classifica e dopo un momento e pensavi che doveva segnare la partenza di un nuovo percorso. Allora questa Fiorentina non rischierà di retrocedere, io ne sono convinto, non, non,

0: non avremo i tormenti degli anni passati, anche se ora il calendario sarà brutto e potremo anche ritrovarci un po' in difficoltà. Ma il problema che ci dobbiamo porre, la grande domanda, è che 120, 130, 140, 150, sembra di parlare di dare numero al lotto, tutti questi milioni spesi nel mercato, cioè voi oggi intravedete un progetto calcistico, un progetto tecnico, un'idea di calcio, qualità tecnica dei giocatori, cioè non lo so. Ecco, io trovo, ribadisco, molto molto più allarmante dal mio punto di vista, ma più che allarmante direi triste dal mio punto di vista tutto questo, che non il risultato, che secondo me, poi lo ripeto, non è nemmeno giusto, perché secondo me la Fiorentina non avrebbe meritato di perdere.
1: L'ultima domanda, Luca, sulle scelte iniziali di Vanolli abbiamo già commentate, su quelle invece a partita in corso, secondo te soprattutto gli ultimi due cambi, Gonsalves soprattutto, mi riferisco a lui, potevano arrivare un po' prima per mettere un po' più di qualità e per cercare magari attraverso la qualità di pareggiare questa partita?
0: Guarda, io pensavo che nell'intervallo lui avrebbe inserito Gonsalves al posto di Ulai, passando al 4-2-3-1 con Gonsalves dietro Pellegrino al posto di Beto, anche perché immaginavo che la Fiorentina avrebbe stazionato dentro l'area rigore avversaria, quindi anche per sbaglio qualche cross sarebbe arrivato. Quindi immaginavo Gonsalves, Beto e Ngi al posto di Gnonto o di Mastantuono, a seconda di qual era lo stato fisico di Mastantuono. Io immaginavo a inizio ripresa questi tre cambi e il passaggio al 4-2-3-1. Quindi la risposta alla tua domanda è no, prima, molto prima l'avrei messo, perché in una squadra così malmessa mentalmente anche devi andare a cercare il colpo del giocatore, e Gonsalves il colpo ce l'ha, e quindi io sarei andato a cercare i giocatori di colpo. Ecco, poi Vieri, lui l'ha messo perché Ranieri ha ammonito, poi Ranieri ha fatto una partita da catastrofe, va bene, poi Vieri ha fatto anche una buona cosa, un buon recupero, ma i cambi dovevano essere per cercare gente che fa gol. A livello di, ora ribadisco, Ranieri oggi ha fagiato a 4, ha fatto un errore che non capisco come può, ma se io ho bisogno di qualcuno che fa gol, ma Ranieri mi può fa gol su calci piazzati, su colpi, io Ranieri non lo levo mai, perché lui è uno che può farmi gol, io avrei tenuto in campo tutti quelli che potevano far gol, quindi io sinceramente non avrei tolto nemmeno Ranieri, che pure ripeto 4, ma 4 per affetto, perché comunque poveraccio, ho visto come c'è rimasto dopo il gol che ha preso, e secondo me aveva delle responsabilità anche sul primo, ma lì, come hai detto te, Lorenzo, è stata una cooperativa del buco lì, perché lì hanno sbagliato in 3 o 4, tutti quelli erano lì, hanno sbagliato tutti.
1: Luca, grazie mille come sempre.
0: Ciao, ciao.
1: Grazie a Luca Calamai, che è intervenuto oggi da Scandicio, ripetiamo ancora, al padiglione Resistenza, dove c'è appunto Radio Firenze Viola, dove potete passare se volete, insomma, fare un giro anche per sbollire dopo questa brutta prestazione da parte della Fiorentina. Faremo altri collegamenti nel corso del pomeriggio e anche nella prossima trasmissione, dove verrà appunto data la linea direttamente da Scandicci e verrà condotta lì la trasmissione dopo la nostra. Qualche messaggio, Chiara, e poi andiamo da Angelo Giorgetti.
2: Sì, Simone ci scrive: il calcio è uno sport assurdo, se si buttavano dentro due delle occasioni che abbiamo fatto o se entrava la palla che poi è andata sul palo e si vinceva, avevamo fatto una partita fantastica. È così, noi a Firenze non abbiamo equilibrio, giornalisti compresi. Simone, però ti ricordo che nel primo tempo il Genoa poteva chiudere con un vantaggio ben più ampio del 2-0, quindi se dobbiamo mettere nel calderone, purtroppo dobbiamo mettere tutto, e quindi non è detto che poi la Fiorentina potesse arrivare ai 3 punti. Il problema non è la scelta della formazione, che ti dovevi immaginare che il Genoa sarebbe partito a 1000, dovevi stare lì dietro e reggere l'urto. Poi si è avuto anche un po' di sfortuna, però un allenatore la doveva preparare diversamente, questo ce lo scrive Roberto. No, non lo levare Ranieri, ha rischiato la seconda espulsione e Calamai lo lasciava in campo. Seconda ammonizione, poi sì. Corregge Francesco.
1: Sì, probabilmente ha pensato a quello Vanoli, come abbiamo detto anche nell'intervallo. Buonasera anche Angelo Giorgetti. Ciao Angelo.
3: Sì, ciao Lorenzo, ciao Chiara, buonasera.
2: Ciao Angelo, bentrovato.
1: E insomma, questa volta insomma non possiamo parlare di una Fiorentina convincente, non possiamo parlare di passi avanti, possiamo parlare solo di passi indietro rispetto a ciò che avevamo visto prima della sosta.
3: Sì, guarda, siamo passati dalla lunga pausa alla menopausa e mi riferisco al primo tempo, perché una cosa inspiegabile e non giustificabile è stato l'approccio. Perché anche da quello che aveva detto Panoli, questa partita era importantissima. Era importantissima, lui stesso ha detto che la partita contro il Genoa era più significativa anche di tutte le altre che verranno dopo, che poi magari ricorderemo quali sono. E quindi un approccio inspiegabile. Poi sentivo prima Luca che parlava delle scelte fatte all'inizio, e sono d'accordo, cioè è incomprensibile mettere Ulai in quella posizione, se lo sono mangiato vivo, un centrocampo senza alcun tipo di equilibrio. E questo mi fa ancora più pensare e mi dispiace, perché Vanoli più volte ha parlato dell'equilibrio necessario al centrocampo proprio per gestire diciamo Ulai. Se lo metti in quella posizione alta, ma che cosa pretendi da lui? Cioè la mandi in giro per il campo senza fargli toccare il pallone? È anche un cattivo modo secondo me di gestirlo. Quindi nel primo tempo tante responsabilità da parte di Vanoli, per non parlare poi di Beto, che francamente in questo momento mi sembra difficile preferirlo a Pellegrino, per non parlare anche di Fagioli, che ha giocato una parte di partita veramente da dimenticare. Il Genoa gli ha messo sopra Messias, non un marcatore di quelli indimenticabili, e Fagioli per un tempo abbondante, insomma è stato in grande difficoltà. Quindi una Fiorentina super deludente, sono d'accordo con Luca, è triste questo momento, perché francamente dopo due partite convincenti tutti ci aspettavamo un salto di qualità, e invece la Fiorentina è tornata inespressa, con l'aggravante, insisto, di questo approccio nel primo tempo che non è giustificabile.
2: C'è un'altra riflessione, Angelo, che è curiosa ed è una riflessione che mi colpisce, nel senso che a mio avviso offre uno spunto di riflessione. Un ascoltatore fa riferimento non solo alle rovesciate tentate da Beto tutte le volte che ha avuto la possibilità di gestire un pallone in area di rigore, ma anche a tutti i colpi di tacco, alle giocate che in un certo senso rappresentano sul campo tutti quei discorsi che noi facciamo quando chiamiamo in causa degli obiettivi che in questo momento sembrano molto distanti. Il potenziale non si mette in discussione, a maggior ragione quando è stata fatta una scelta che ha visto arrivare a Firenze giocatori giovani e quindi giocatori con una progettualità davanti. Ma come si fa a tornare al qui e adesso che vede la Fiorentina in una situazione di classifica preoccupante, e come dicevi tu, le partite che ora attendono la formazione di Vanoli: domenica 18 alle ore 15 Fiorentina Como, poi la Fiorentina affronterà l'Inter a San Siro alle 12:30 della domenica 25 di ottobre, Fiorentina-Atalanta il 29 di ottobre, Sassuolo-Fiorentina e, per concludere prima dell'ultima sosta del 2026, Fiorentina-Juventus l'8 di novembre.
3: Sì, sai, il rischio con una rosa così giovane è che si inneschi proprio il meccanismo dal quale più volte Vanoli ha ricordato di essere fuggito l'anno scorso. Quindi tanti meriti a Vanoli, perché una stagione fa è riuscito comunque a salvare la Fiorentina, che era precipitata dentro una quasi depressione. Però ora non vorremmo che la Fiorentina tornasse di nuovo in questa depressione, perché il calendario è brutto e perché oggi è arrivata una non risposta da parte mia. Quindi ci sono state anche delle finezze, sì, ma è una squadra che ha una grande tecnica. Nel secondo tempo il Genoa, voglio dire, è stato messo sotto alla grande, alcune sostituzioni sono state fatte secondo me in ritardo. È una partita che ci ha portato, insieme a questa sconfitta così grave, anche tanti dubbi in più secondo me sulla gestione di Vanoli, perché avrebbe dovuto, un tecnico della sua esperienza, avrebbe dovuto essere molto più pronto a mettere in campo una formazione che non venisse schiacciata per i primi 25-30 minuti. Cioè, questo, insisto, io non riesco a digerirlo, non è comprensibile. Poi la Fiorentina, che è passata ad un quasi 4-2-3-1 nel secondo tempo, spostando ma Santuono quasi a fare il regista ha dimostrato di essere più forte del Genoa. Ma che cosa te ne fai se poi alla fine perdi? Cioè non serve a niente. Ecco perché è mancata concretezza, sono mancate le idee e ci sono state secondo me delle ingenuità quando Vanoli ha pensato a questa formazione.
1: E chiaramente secondo me ammetterà di aver sbagliato insomma le scelte iniziali, o comunque sia anche non lo ammetterà davanti alle telecamere, ma magari lo ammetterà a se stesso, voglio dire, cioè è stata sicuramente un errore mettere quel tipo di formazione oggi. Secondo te da cosa ripartirà, da come reimposterà la sua Fiorentina per questo ciclo appunto di partite molto complicato che abbiamo detto prima?
3: Parliamo di avversari veramente forti, come l'Inter, lì sai, cioè sono squadre che giocano soprattutto al Como e mantengono palla, hanno una tecnica superiore, per cui è difficile dire ora dopo questa sconfitta come imposterà. Senz'altro quello di Ulai, che è stato pagato diciamo quasi 30 milioni, diciamo, rischia di essere un problema se non viene affrontato nel modo giusto, e mi sorprende questo perché Ulai deve essere messo in condizione di saper fare quello che fa. Non lo puoi mandare in giro per il campo a caccia di palloni alti e si spianca e basta, e poi è stato anche ammonito diciamo quasi subito, per cui errori di gestione e una Fiorentina che, insisto, la cosa che alla quale deve stare molto attento Vanoli è che non si crei di nuovo questo clima mortale all'interno di una rosa che è sì più forte rispetto a quella dello scorso anno, e su questo non ci sono dubbi, ma è anche più giovane, e quindi sappiamo bene che i giovani possono essere trascinati verso il basso, no? Quando le cose non vanno bene.
1: Chiara?
2: Sto pensando anche un po' di singoli, Angelo, perché l'abbiamo detto, oggi le cose che non hanno funzionato sono diverse, e anche le risposte che speravamo di non ottenere sono parecchie. Ma se tu dovessi scegliere l'uomo che oggi ti ha dato comunque il segnale più incoraggiante per ripartire, per quanto riguarda l'attacco, ti chiedo, nello specifico la punta, continueresti con Pellegrino, insisteresti con Beto?
3: Guarda, io il Beto di oggi, a parte la centesima diciamo mezza rovesciata che ha provato a fare da quando gioca, francamente non trovo il motivo di farlo giocare così se non viene servito, perché lui è uno che attacca la profondità, però devi metterlo in grado di farlo, cioè se non gli arrivano palloni giocati con il tempo giusto e poi dopo viene inghiottito come abbiamo visto oggi. E guarda, oggi anche se è partito con molta difficoltà perché è arrivato in ritardo dall'Argentina, insomma proprio all'ultimo, io credo che Mastantuono abbia dimostrato anche con un recupero fra l'altro bellissimo che ha fatto nel secondo tempo, e cambiando anche ruolo, andando a fare quasi il regista arretrato, comunque più il trequartista, ecco, mi sembra che Mastantuono sia quello che ci metta più rabbia di tutti. Ora io non so se per questo, cioè se perché è argentino, perché si trova addosso anche una responsabilità che certamente non gli auguro, perché lo ucciderebbe secondo me a livello di calciatore, quindi di essere il sostituto di Messi in nazionale, però è quello che ci mette più reattività, mi sembra. Quindi io ripartirei da lui, anche se è scontato dirlo, perché credo sia il giocatore che la Fiorentina, insomma, che ha più classe, più forza dentro la Fiorentina. Poi dopo sul centravanti, francamente, a me piace più Pellegrino di Beto in questo momento, e quindi io punterei su lui.
1: Sarà una lotta a due, secondo me, Angelo, tra Nico Pass e Mastantuono per prendere l'eredità di Messi.
3: Sì, non gli auguro io.
1: Ma sarà dura per tutti.
3: Per tutti, perché l'abbiamo visto negli anni, no, di altri numero 10, mi viene in mente D'Alessandro, no, ti ricordi? Poi
1: certo, tipo, lì erano i nuovi Maradona, adesso sono i nuovi Messi.
3: No, facciamo finta, insomma, io spero che la nazionale, cioè, non dica, cioè, che faccia finta che non ci sia un erede di Messi. Lo auguro anche a Mastantuono.
1: Senti, Angelo, andiamo a sentire De Gea insieme, lo commentiamo al volo e poi ti lasciamo, così a DAZN De Gea.
4: Buonasera innanzitutto.
5: Buonasera.
4: Ti chiedo quanto e se c'è del rammarico per non aver portato a casa un punto, soprattutto per come la Fiorentina poi è entrata nel secondo tempo.
5: Sì, il peccato è che abbiamo preso due gol nei primi 20 minuti, anche l'avevamo detto in spogliatorio che qua le prime 15 e le ultime 15 sono molto importanti, è stato lì, abbiamo preso due gol e due errori anche, potremmo anche prendere di più, ma siamo una squadra giovane, un po' un processo per capire un po', per migliorare, ma è vero che anche dopo questo abbiamo fatto un gran secondo tempo, potremmo anche pareggiare, anche se abbiamo fatto tante occasioni nel secondo tempo, un peccato almeno non portare un punto a casa.
4: A voi ragazzi.
6: Alessandro Budel.
7: Ciao, ciao David. Volevo chiederti se eventualmente, se fosse un po' il problema, no, anche della Fiorentina, che quando magari non fa la partita rischia magari di abbassarsi, rischia, ecco, di lasciare troppo spazio. Questa è una squadra quasi che deve sempre giocare, non lasciare mai il pallino all'avversario e quindi tenere sempre costantemente la pressione alle squadre avversarie, perché quando deve difendere mi dà l'idea che lasci un po' troppo il fianco poi alle squadre avversarie.
5: Sì, l'hai detto molto bene, siamo una squadra che ha bisogno di la palla, di giocare, di appressare alto, e per questo che i primi 20-25 minuti abbiamo andato mezzo e la pressione non era forte, non era buona, e alla fine loro qua sono forti e abbiamo preso queste due gol, e dopo il secondo tempo hanno cambiato tanto, hanno cambiato uno o due giocatori, anche abbiamo andato più alto a pressare e abbiamo creato tante occasioni, anche te lo hai detto molto molto bene.
6: David, ci racconti un attimino quella parata folle che hai fatto su calcio di punizione, perché sei volato alla grande e a un certo punto noi dalla nostra prospettiva avevamo quasi avuto, sempre messi, forse la barriera non era messa benissimo, però hai fatto una roba incredibile, cioè tu come l'hai vista dal tuo punto di vista? Perché è stata, ecco, guarda, la stiamo riproponendo anche noi, è una roba.
5: La barriera era quasi perfetta.
6: Così questa.
5: Sì, ma alla fine contano le parate che ti danno punti, e questa non ha dato nessun punto alla squadra, non serve di troppo, no? Ma sto guardando qua, è una buona parata, ma come ti ho detto, sempre che la parata ti dà un punto, fa vincere la squadra, è anche meglio, no? Ma dobbiamo continuare e andare avanti insieme, come ho detto, e soprattutto imparare di queste prime 20 minuti che abbiamo fatto oggi.
6: Vabbè, ne hai fatte tante comunque di parate che hanno regalato punti, quindi insomma siamo sicuri che continuerai a farne. Grazie mille per essere stato.
1: Allora, queste le parole di De Gea. Sulla prima analisi ti porto lì, Angelo, ovvero abbiamo fatto un primo tempo, i primi 15 minuti, sapevamo che i primi 15 minuti e gli ultimi 15 minuti sarebbero stati molto importanti, nei primi 15 abbiamo preso due gol e ne potevamo prendere anche di più. Poi dopo, nel secondo tempo, gran secondo tempo, citando le parole di De Gea, e potevamo anche pareggiare. Insomma, però in quei primi 15 minuti
2: pesa. Se lo sapevi è un aggravante aver preso due gol.
3: No, io torno lì, una squadra come la Fiorentina che cerca continuità e consapevolezza non può presentarsi in questo modo contro il Genoa, anche perché io sono d'accordo con De Gea, cioè il secondo tempo ha dimostrato che tecnicamente la Fiorentina è quasi di un'altra categoria, perché quindi buttare queste occasioni quando capitano e fare anche queste figure, perché il Genoa per 20 minuti abbondanti ha proprio dominato, questo non è scusabile. Poi dopo sul resto io credo che De Gea oggi abbia anche un po' di responsabilità sul primo gol, perché quella respinta sul tiro, se non sbaglio, di El Shaarawy è stata abbastanza molle, poi il Genoa è stato fortunato per quel tiro che è diventato un passaggio per l'attaccante che ha segnato, bellissima parata sulla barriera, però credo che non fosse stata messa benissimo, perché è passata proprio diciamo vicino all'ultimo uomo che era sul palo, quindi bravo De Gea, però magari la barriera avrebbe dovuto essere sistemata meglio, strano per un portiere della sua esperienza. Detto questo, quando la Fiorentina perde va sempre a parlare a lui, diciamo povero uomo, anche perché è capitano e dice le cose come stanno, e più che da imparare da queste situazioni bisogna evitare, come dicevo prima, di ricadere in una situazione di pensiero che è negativa, e questo ecco sarà la cosa sulla quale dovrà lavorare di più Vanoli, perché questa rosa è giovane, come diciamo, come dicevo prima, e quindi bisogna evitare proprio che entri in un loop negativo alla vigilia di partite così difficili.
1: Angelo, grazie mille come sempre, alla prossima.
3: A voi ragazzi, buona
2: ciao
3: serata.
2: Ciao Angelo, a presto.
1: Grazie ad Angelo Giorgetti. Tra poco andiamo da Tommaso Loreto per le pagelle, insomma saranno dei voti che probabilmente avete già letto anche su firenzeola.it abbastanza bassi per una prestazione non bella da parte della Fiorentina, per usare un eufemismo. Leggiamo qualche messaggio.
2: Giuliano da Poggi Bonsi, che critica la campagna acquisti mettendo in discussione la qualità dei giocatori, secondo me vuole pescare nel torbido per forza. I singoli sono tutti discreti, in alcuni casi sono proprio buoni. Il problema è che la squadra ancora non è tale e si deve creare un'amalgama che al momento non c'è. Oggi purtroppo il maggiore responsabile per me è il povero Vanoli, che ha voluto stravolgere ciò che cominciava a trovare una minima intesa. Comunque tutto senza trovare capri espiatori né volere la testa di questo o di quello. Alessio, camionista di Modena, siamo come il Tottenham, si spende un sacco di soldi e facciamo sempre delle figure barbine, edulcoro un po'. Ma sarà che ho visto un'altra partita al primo tempo, non siamo stati all'altezza. Anche qui edulcoriamo il messaggio di Aldo dalla Palma. Ulai non lo capisce nessuno, probabilmente è avanti con i tempi. Allora non ci si capisce, non siamo purtroppo ancora squadra, questo ce lo scrive Nicola. Vanoli ha sbagliato, ma dell'arbitraggio che ne dite? Tutta la difesa ammonita mentre il Genoa ha picchiato tutta la partita. Finale del primo tempo si giocava bene, ha dato solo un minuto di recupero con due gol e un gol annullato con tanto di VAR, ma le altre cosa hanno rimesso per annullarci il gol?
1: Insomma sì, anche l'arbitraggio non è che abbia convinto fino in fondo. Andiamo da Tommaso Loreto. Ciao Tommaso, ben ritrovato
8: di nuovo.
1: Ne abbiamo parlato durante il primo e il secondo tempo di una Fiorentina che comunque aveva le carte in regola per pareggiarla questa partita nonostante l'inizio shock, però poi alla fine non è arrivato il pareggio e c'è tanto rammarico in vista anche di un calendario molto tosto che ci sarà adesso.
8: No, poi non siamo squadra, ecco, mi sembra, l'ha letto la Chiara in un messaggio, sono d'accordissimo. Non siamo squadra e insomma è un po' un problema, perché comunque su questo aspetto ci hai lavorato in questi giorni al Viola Park, è vero, ti mancavano per esempio Fagioli e Ndur, che sono fondamentali per lavorare sul centrocampo, apta per i problemi evidentemente fisici, non lavora ancora con i compagni di squadra in modo da avere grande sintonia, però ecco, un'idea, un'impostazione di gioco forse potevi darla, invece oggi non si è vista. C'è da aggiungere un approccio alla partita sbagliato, perché ci stava, per non dire fosse scontato, che Genoa sarebbe partito molto forte e tu invece sei partito molto timido, molto impaurito, aspettandoli, e sono d'accordo, sentivo Luca, e non è l'impostazione, ecco, che poteva servire, tanto più oggi al cospetto di una squadra in difficoltà, ma se vogliamo anche a livello generale, proprio per i giocatori, per il tipo di strada che si è scelto sul mercato. Io stavo mandando il video per i social, qui parliamo tanto della qualità che è arrivata in estate, di una Fiorentina che quest'anno ha molti interpreti di qualità, ma per ora è tutto molto potenziale. Sì, c'è Massantuono, che anche su questo do ragione ad Angelo, è quello che ci mette più temperamento, però poi intorno questa potenzialità ancora, questa qualità potenziale, scusate, ancora non si manifesta, non si palesa. Hai avuto un paio di situazioni con Dur, uno è un tiro da fuori, un altro è stato il tiro alto, ma poi dentro l'area di rigore, ragazzi, non ci si entra quasi mai, e in questo la scelta di Beto oggi non ha pagato. Tu cercavi profondità, cercavi probabilmente il contropiede, in realtà il primo tempo sei stato costantemente all'angolo, e se contiamo che davanti avevi una squadra che non è costruita, ecco, per stare, non dico ai piani alti, ma provare a lottare per l'Europa, oggi è uno schiaffo che ti riporta un po' sulla terra alla luce di questo continuo raccontarci che la qualità è alta. Io continuo a pensare che la squadra sia interessante, però se non gli diamo un gioco, un'idea e un po' anche di coraggio mentale di provare a impostare la partita quando giochi in trasferta con un Genoa che è già a rischio cambio allenatore, diventa difficile.
1: Sì, sono d'accordo. Allora, Tommaso, andiamo ad ascoltarci Vanoli insieme a Dazon e poi lo commentiamo. Così da Vanoli a Dazon.
9: Buonasera, buonasera a tutti.
4: Magari lascio dopo a loro le considerazioni, le domande, le curiosità che avevano su Mastantuono, però le chiedo, per come si era messo il secondo tempo, se si aspettava un risultato diverso.
9: Mi aspettavo un approccio diverso. Abbiamo regalato quasi un tempo andando sotto di due gol. Dobbiamo ripartire dal secondo tempo, perché il secondo tempo dobbiamo migliorare, forse giocare meno tocchi, non portare meno la palla, e quando l'abbiamo fatto, infatti, siamo andati a fare gol. Ripeto, siamo una squadra giovane in costruzione, l'ho detto, fatta di alti e bassi, e questi sono i bassi che ci devono essere da insegnamento, che su ogni campo non puoi perdere 20-25 minuti.
4: A voi ragazzi.
6: Alessandro Budel, per lei mister.
7: Ciao mister. No, volevo chiederti, solitamente ciao, le tue squadre sono molto corte, compatte, tengono tanto palla, si trovano sempre facilmente. Oggi invece ho visto la squadra veramente molto lunga, sembrava quasi una via di mezzo, sembra, non andava a prendere alto, non stava bassa quando andava a difendere come blocco compatto. Cioè, lì dove è stato il problema, secondo te? Più davanti, che magari c'è stata poca pressione, o più che altri centrali magari si staccavano troppo a volte e non riuscivano poi ad accorciare bene quei centrocampisti?
9: No, hai detto bene te, il primo tempo, se vuoi andare a pressare alto devi andare con un'altra energia, un'altra carica, devi avere un po' più di coraggio. Hai detto giusto, siamo stati in quella via di mezzo, come dico io, nella terra di nessuno, che le squadre ti fanno male, quindi anche perché ci abbiamo messo tanto a capire anche come erano disposti loro, e questa è un'altra lezione che noi dobbiamo imparare, però effettivamente i primi 20-25 minuti eravamo lunghi, non eravamo squadra, è un po' quello che ho detto da quando sono arrivato, a volte non riusciamo a correggere subito l'errore e ci vuole sempre una pausa per dopo rimettere a posto tutte le cose. Nel secondo tempo, ripeto, l'abbiamo fatto meglio, molto meglio, siamo stati padroni del campo, abbiamo creato tanto, però abbiamo secondo me trovato anche poco lo specchio, quindi ripeto, gli ho detto anche ai ragazzi, è una lezione, dobbiamo tenere la testa alta e capire tutti, anche i nuovi, che cos'è il calcio italiano.
6: Mister, buonasera anche da parte mia. Stavamo dialogando insomma con Alessandro Budel un po' leggermente, in maniera molto leggera, sul discorso la 10, Mastantuono, Argentina eccetera, ma al di là di questo insomma forse è vero che lei ha detto in conferenza che è un ragazzo giovane e quindi può recuperare, però ci stavamo interrogando, dirlo dopo è sicuramente più semplice, ci mancherebbe altro, se magari potesse aver avuto più senso inserirlo nel secondo tempo. E poi la mia domanda era anche su Pedro Gonçalves, perché anche qui molti se lo aspettavano dall'inizio, invece è entrato nella parte finale. Le chiedo allora a che punto è il percorso di crescita di questo ragazzo, che insomma comunque in Portogallo ha fatto vedere le grandi cose, e anche lei lo ha esaltato in conferenza. C'è un motivo particolare per cui non è partito dall'inizio?
9: No, assolutamente non c'è motivo. Ripeto, ho una rosa ampia in cui si possono scegliere le partite, a volte si vedono, si provano anche a vedere. Ho detto, oggi nel calcio italiano ci sono 5 sostituzioni, quindi abbiamo la fortuna anche di poter vedere la partita anche sotto questo punto di vista. Per quanto riguarda Franco, ho detto, è un giocatore importante, come tutti i giocatori importanti nella crescita devono sapere fare questi viaggi e essere pronti a giocare. Lui l'ha fatto, penso che la condizione fisica sua oggi si è visto, quindi ha fatto una buona partita. Su Pedro sono convinto che è un giocatore, come ho sempre detto, che ci può dare qualche cosa in più. Sicuramente poi anche l'entrata di Inge era un po' tenersi qualche cartuccia per andare anche a volte su campi aperti, perché noi in quel ruolo lì ci manca un esterno, e l'unico esterno di gamba a volte è lui. Però ripeto, io penso che non sia stato questo il problema dei cambi, chi ha giocato, chi non ha giocato. L'ho detto, penso che l'approccio è quello che gli ho detto ai ragazzi, dobbiamo migliorare e capire.
4: Mister, prima di salutarla c'è un messaggio importante da leggere.
9: Sì, con un SMS al 45514 aiuteremo la Lega del Filo d'Oro a curare i bambini sordociechi.
4: Grazie.
9: Grazie, grazie.
1: Allora Tommaso, queste le analisi a parte di, da parte di Vanoli, si ricomincia, no, da quel primo tempo che non si spiega neanche lui, però insomma se non, se non se lo spiega lui è un problema.
2: Abbiamo un problema.
1: Esatto.
8: Beh sì, l'approccio si prepara prima, si prepara col lavoro, con gli allenamenti, con l'ambiente all'interno del, del centro sportivo eccetera, quindi quando poi c'è un approccio così, tanto più in una situazione che sai che è delicata, perché sai che arrivi a affrontare una squadra so quanto tempo non, da quanto tempo non vince la Genoa. E quindi se è stato sbagliato l'approccio e regali un tempo c'è un problema, come al solito noi non lo sappiamo perché cosa, cosa abbiamo fatto sostanzialmente dentro il Dalla Parca, lo vediamo con due o tre foto quando va bene sui social e rizzati, e però sotto questo profilo evidentemente c'è anche responsabilità del tecnico se l'approccio non è stato l'ideale. Poi è vero che non sono sempre comunque i singoli o le scelte a incidere, però è anche vero che pronti via oggi la scelta di Beto al posto di Pellegrino, che è una scelta di rottura perché fino ad oggi era stato Pellegrino il titolare, non solo non ha funzionato ma a me è parsa controproducente, così come evidentemente se su Mastantuono si decide di dargli continuità al di là degli impegni in nazionale, dall'altra parte l'idea di Ionto non ha pagato tanto quanto poteva dargli l'imprevedibilità di Ginzie, che poi io ho trovato un po' confusionario dopo il suo ingresso, però ha chiaramente delle qualità e delle potenzialità diverse. In più, ripeto, sotto il piano della fase difensiva mi sembra che non si sia lavorato al meglio, perché qualche progresso l'avevi visto soprattutto nei singoli, penso a Dragusin contro il Napoli, però avevi già continuato a mostrare, no, questo fianco debole, e oggi su tutti e due i gol, allora sul primo c'è le responsabilità di De Gea, ma poi sono in tanti a guardare, sul secondo praticamente non si salva nessuno, e quindi anche lì c'è da stare a testa bassa. Che il gruppo sia nuovo e giovane lo sappiamo, quindi giustissimo dare tempo, però ecco, quantomeno l'idea, il marchio di gioco, proprio l'idea che si vuol dare a questa squadra ancora non c'è, ed è questo quello che secondo me chiama in causa in questo momento Vanoli, perché ci sono da prendere delle decisioni per dare un'idea di gioco che ad oggi non si vede.
2: Ti avrei portato proprio su quest'ultimo aspetto, Tommaso, perché sostanzialmente gli ascoltatori si dividono tra chi in un certo senso pretende anche pazienza e cautela proprio alla luce della tipologia di investimenti fatti in estate, e chi invece chiama in causa i soldi spesi dalla Fiorentina per affrontare questa stagione, indipendentemente dal percorso che poi potranno avere i giocatori che da qualche mese indossano la maglia viola. Quindi ti chiedo come si fanno a incontrare queste due correnti di pensiero, perché la Fiorentina ha bisogno di cambiare drasticamente la marcia in questo campionato e ha bisogno già di dare delle risposte che facciano capire che il percorso intrapreso è il percorso giusto.
8: È un bel tema, e bisognerà che in questo magari qualche indicazione, qualche intervento arrivi anche da parte della dirigenza, nel senso che sappiamo che è un anno di ripartenza, però sappiamo anche che si è speso quasi 150-160 milioni, lo stesso Ulahi oggi è stato tra i più negativi, però è chiaro che con quella posizione, con questa propensione offensiva, che tu lo possa immaginare mezzala o regista, comunque in quella zona di campo, se vogliamo, quella che poteva essere di Attà, sei comunque a metterlo in un altro ruolo. Poi non voglio svegliare il can che dorme al secolo il nostro Di Benedetto, però veniamo da effettivamente tre partite dell'Italia, sembra ne abbia giocate tre, in cui Fagioli sì, lo hai rivisto in quella posizione a fare determinati compiti, se appunto Unai, come abbiamo capito, dovrà arrivare in sua sostituzione, non lo so, si può anche immaginare a questo punto di liberare Fagioli e lavorare su Unai in altra posizione, e sono tutti aspetti che però inevitabilmente sulle spalle di Zanoli pesano, perché la squadra è stata fatta con innesti di qualità. Lo stesso Attà è un innesto importante, anche lì è particolare che dopo 20 giorni sia l'allenatore a dire c'è un sovraccarico funzionale all'addome, quando per le prime 5 partite sostanzialmente è sempre stato messo in campo, e prima ti veniva detto erano scelte solo di cautela tenerlo a riposo anche contro il Signa, adesso non sai nemmeno quando rientra. Ci sono delle responsabilità sicuramente nei confronti degli investimenti, e per difendere l'allenatore, ma anche per spiegare dove si vuole andare, secondo me spetta anche alla società in questo momento gestire questo gruppo. Oggi è stata una ripartenza molto amara, mi auguro che poi col Como già la prossima partita domenica si ritrovi l'atteggiamento che sarà visto al Napoli, perché i progressi di Vanoli erano stati anche sul fronte dell'atteggiamento. Sì. Oggi purtroppo primo tempo svagati e voleti bene, sembrava non toccasse a loro oggi giocare.
1: Sì, sono d'accordo, insomma un approccio sicuramente rivedibile. Andiamo con le pagelle, Tommaso.
8: Allora, pagelle che chiaramente, anche se poi nel secondo tempo qualcosina in più si è visto, però sono abbastanza negative per il risultato finale. Cominciare da De Gea, che ok si riscatta sulla punizione di Messias, ma sul primo gol respinge come mi risulta si insegni in modo diverso, ecco, non in quel modo, quindi poi sul primo gol c'è una discreta responsabilità, sul secondo può farci poco, 5 e mezzo, visto che poi nella ripresa è spettatore. Io nella difesa forse avevo una mezza idea di salvare Valdepeñas, però anche nei suoi confronti pesa molto il primo tempo. Per la verità lo spagnolo il secondo tempo è cresciuto e ha trovato anche più sicurezza, fatto anche un tentativo di tiro dentro l'area e un'imbucata per sì, però non l'ho salvato, gli do 5 e mezzo, come ho dato 5 e mezzo anche a Dragusin, che più o meno come lui ha ritrovato sicurezze col passare dei minuti, e però nel primo quarto d'ora, primi 20 minuti era assolutamente all'angolo, quindi 5 e mezzo anche per il centrale. È chiaro che Ranieri oggi è peggiore, da 4 e mezzo, con tanto di ammonizione. Jimenez per me porta a casa mezzo voto in più per l'episodio del gol, dopodiché è da 5 e mezzo, quindi capite da dove partivo, anche per il raddoppio di Messias, e lui abbandona serenamente e osserva metter dentro il raddoppio. Quindi difesa negativa in toto, con l'ingresso di Dodò senza voto a 10 minuti alla fine, e Messerieri che un po' meglio va, oddio bastava poco oggi andare meglio di Ranieri, però comunque tiene anche nonostante il giallo che rimedia su Osmaic, quindi 6 a Vieri. In centrocampo Fagioli e Unai sono entrambi da 5 per motivi diversi, ma assolutamente non in giornata nessuno dei due. A me per la verità non è piaciuto nemmeno Indur, però gli do atto di averci provato più di altri, soprattutto nel finale di gara, con tanto di tiro sul palo, e anche se poi l'occasione precedente non era male, di non inquadrare lo specchio è abbastanza grave. Comunque 5 e mezzo Indur, 5 per Fagioli e Unai. Io ho trovato abbastanza confusionario anche in sì, dopo il suo ingresso anche con qualche pallone gestito male, infine anche il deposito da 5 e mezzo l'under 21 svedese, e purtroppo 5 e mezzo anche per Mastantuono, che forse era meno lucido nel secondo tempo per un po' di stanchezza, e oggi l'ho visto anche meno libero nel saltare l'avversario. È un 5 e mezzo che comunque ci sta nell'ottica anche del rientro all'ultimo minuto dall'Argentina. Beto è da 5 pieno, e sorvolando su questo continuo cercare la rovesciata, che non mi sembra essere il suo punto di forza, quindi non lo so, qualcuno glielo dica, in genere è proprio cavallo di battaglia che si tira fuori costantemente, non il punto debole. Comunque lui ci prova, non ci riesce, ha fatto davvero poco Beto, fatto pochino per la verità anche Pellegrino, poi giusto una volta ha colpito di testa, perché giusto una volta è arrivata una palla alta in area di rigore, però anche da lui mi aspettavo qualcosa di più. 5 e mezzo a Gnonto, molto intermittente, ha alternato buona volontà a qualche limite, e non era esattamente quello che serviva oggi. Con Salves senza voto, per me entra tardi, io l'avrei già preso in considerazione all'intervallo, tanto più se dovevi cambiare Ulai, e per quello che ci dicevamo, insomma, Vanoli oggi è sul banco degli imputati, ecco, e quindi è un 4 e mezzo anche nei confronti dell'allenatore, perché la sosta così ampia è sicuramente un'incognita, ma oggi hai fatto un discreto passo indietro e dopo 3 partite è un brutto segnale.
2: Tommaso, risponde a Emiliano da Santo Domingo che ci scrive: vi seguo con tanto affetto, ma il gol annullato a Fagioli è stata una decisione corretta? Io non voglio giustificare nulla, ci mancherebbe, voglio solo capire come l'avete vista voi.
8: Beh, io non sono espertissimo del regolamento, sono sincero. Ma voi che dite, Lorenzo, che dici?
1: No, più che altro, cioè, è il movimento dell'arbitro, perché io l'ho detto subito in diretta, no? Perché hanno fatto vedere il replay appunto di Fagioli che deposita il pallone in porta, perché Below è fuori dai pali, proprio, ma raso terra, la mette in porta. E l'arbitro proprio si gira come a dire: ok, seguo questa azione. Poi ci ripensa poco prima che Fagioli tiri con il piatto destro verso la porta, probabilmente perché il portiere era proprio fuori dai pali. Non lo so, sai, qualche dubbio mi resta, e l'ho detto anche in diretta. Qualche dubbio io ce l'ho, bisogna capire se la Fiorentina aveva chiesto la distanza, no? Come si faceva un tempo, se l'arbitro aveva detto fischio io, però se l'arbitro ha detto fischio io non si gira in quel modo lì, e bisognerebbe ce lo spiegasse Fagioli più che altro, perché insomma ha fatto questa storia a Instagram, però non vorrei sapere di più, così
2: anche da casa,
1: con gli elementi che abbiamo è difficile capire chi abbia ragione.
2: Alessio è d'accordo con te, se non abbiamo chiesto distanza era buono.
1: È quello, Tommaso.
8: Bisognava poi essere magari in campo, capire dalla dinamica,
1: è quello.
8: No, noi abbiamo le immagini dalla televisione, quindi è una visione assolutamente parziale, detto, e poi sicuramente Maresca non ha brillato né per simpatia né, se vogliamo, non voglio dire per equità, però effettivamente gialli in sequenza per la difesa viola un po' meno dirà, in particolare viene in mente anche per la gomitata di Ostiga
1: sì.
8: A De Gea, completamente sorvolata lì, poi fatico a pensare e nessuno gli dica nulla, ecco. Però
1: quella forse è ancora più grave, lo sai? Perché lì c'è, lui ci va proprio col gomito e non ha nessun diritto di andarci col gomito.
8: No, va direttamente per far male, per dare un colpo dentro l'area di rigore sull'angolo, che ci può anche stare una malizia così, ma tu arbitro in qualche modo devi capirla, quindi poi il giallo ci poteva anche stare se tieni un metro di giudizio come l'hai tenuto su tutti gli altri. Però devo anche dire, insomma, oggi non mi sento di dire Maresca ha influito su questa sconfitta, ha influito, e come, che per un tempo hai pensato ad altro, e dopo 20 giorni di lavoro al Viola Park non va bene, non va assolutamente bene, e questo chiama in causa tutti, perché poi al Viola Park si lavora la squadra, si lavora l'allenatore, si lavorano i dirigenti. Se l'approccio è sbagliato, come ci dicevamo, evidentemente non tutti sono riusciti a portare la squadra a esprimersi al meglio.
1: Sì, qualche altro messaggio, poi ti salutiamo, Tommaso.
2: Luciano da Empoli ci chiede: ma Vanoli non sarà un allenatore da lotta per la salvezza e basta, nel senso che magari con determinate pressioni e con un obiettivo specifico riesce a dare il meglio, e in un contesto come invece quello che ha attorno quest'anno emergono i suoi limiti? Forse è un po' prematuro, però sicuramente avremo la risposta a questa domanda e anche a altre. Ci
1: Tommaso,
2: scrive anche Silvana, poi
1: vai.
8: Vanoli è bravo a intervenire in situazioni dove c'è anche un po' da ricostruire il gruppo, lo spirito e l'atteggiamento, e te l'ha dimostrato con sostegno anche di Paratici dal febbraio scorso in poi, e in queste partite dopo la sostituzione di Grosso. Sulle potenzialità di gioco, di manovra, di impronta che sa dare a una squadra, Vanoli è lì, è vicino al gradino, ma ancora non lo ha dimostrato di essere un allenatore che dà un marchio chiaro alla sua squadra, perché a Torino non c'era riuscito e nel primo anno a Firenze doveva seguire altro. Forse anche per questo, sempre a Firenze, 3 mesi fa, l'idea che potesse restare piaceva a pochi, perché ancora non sappiamo se è un allenatore che può fare uno scalino in più.
2: Anche nella dirigenza, perdonami l'intrusione Tommaso, noi tante volte si analizza la piazza, ma poi di fatto è stata la dirigenza 3 mesi fa a non considerarlo all'altezza dell'idea che avevano in estate da mettere in pratica.
8: Bravissima, evidentemente pensavano che Grosso potesse dare un gioco diverso o quantomeno far rendere i singoli diversamente. Poi in realtà lì si è instaurato qualcos'altro, Grosso deve aver perso tutte le sue certezze e il banco è saltato. Però ragazzi, non è che Vanoli arrivi con alle spalle qualificazioni in Champions, sì, o partite indimenticabili, un tiki-taka che gli abbia reso merito in passato, e quindi quest'anno anche lui indubbiamente si gioca molto. E anche questo io ho detto tante volte, occhio che dalla sosta in poi salgono le aspettative su Vanoli, perché la barca viola l'ha salvata mentre stava affondando e ci ha portato in porto. Però navigare a vela tutti piegati, con vento e ti scombina i capelli, è un'altra storia.
1: A me non me li scombina i capelli, però.
8: È vero.
1: Vero?
8: Puoi sempre andare per obliquo sorseggiando un ottimo prosecco al tramonto.
2: Rispondiamo al volo a Paolo che ci manda una foto direttamente dalla fiera di Scandicci e ci chiede dov'è lo stand di Radio Firenze Viola, padiglione Resistenza. Sì. Correte perché poi dalle 18...
8: E non è un caso, ovviamente.
1: Sì.
8: Siamo al padiglione Resistenza.
2: Ah, okay.
1: Sì, sì, perché bisogna resistere a vedere questi scempi tutte le settimane.
2: Avevo promesso a Silvana di leggere anche il suo messaggio prima di chiudere. Si scusa anche per i tanti messaggi che ci sta mandando nel tentativo anche di sfogarsi. Ci dice: io non ce la faccio a stare zitta. Ho sentito adesso le parole di Vanoli. Si ricomincia con un allenatore che analizza solo l'approccio e le prestazioni dei singoli, ma non si mette in discussione per quanto riguarda la preparazione della partita, cosa che compete a lui. Non ha detto che anche lui non ha capito subito come giocava il Genoa. L'allenatore è lui e lui per primo deve correre ai ripari senza portare la squadra a doversi riprendere i due gol presi anche per una non buona messa in campo, conoscendo il Genoa e sapendo che ti avrebbe aggredito fin dal primo minuto. E che cavolo, è una Silvana indemoniata, ma io la capisco,
1: sì,
2: perché...
1: Sì. Ma perché siamo veramente colmi di tutte queste partite. Tommaso, grazie come sempre, poi ci sentiamo nei prossimi giorni.
8: Ciao, buona serata ragazzi, a presto, ciao ciao.
1: Grazie a Tommaso Loreto. Allora, noi vi dobbiamo far ascoltare le dichiarazioni in conferenza stampa sia di Paolo Vanoli che di David De Gea, che hanno parlato poco fa, e tra poco le sentirete. Noi vi salutiamo prima di appunto farvi ascoltare le parole dell'allenatore e del portiere della Fiorentina, e poi al rientro dalle due conferenze stampa la linea sarà direttamente a Scandicci, perché si proseguirà la programmazione di Radio Firenze Viola direttamente dal padiglione Resistenza, appunto alla fiera di Scandicci. Grazie a Chiara Bevilacqua.
2: Grazie a te Lorenzo, anche a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie anche a Marco Tonelli in cabina di regia. Come detto, continuate a restare qui su Radio Firenze Viola, e da Lorenzo Di Benedetto buon proseguimento di serata. Ora le conferenze stampa.
10: È stato l'inizio che vi ha fregato, non so se è stato un atteggiamento secondo lei, oppure perché De Gea ha detto vi aspettavate un Genoa molto aggressivo all'inizio, ma comunque non abbiamo fatto quelle cose che dovevamo fare, quindi da cosa nasce quella prima parte molto complicata?
11: Ah, mi ha sbagliato completamente l'approccio, questo È un po' quando io ho parlato sempre da quando sono arrivato che dobbiamo diventare ancora squadra, ma squadra si diventa anche per capire la situazione di dove vai a giocare. L'ho detto che era questo uno stadio importante, in una situazione del genere importante. Il primo tempo quello che volevamo fare l'abbiamo fatto piano, e nel calcio non lo puoi fare piano. Poi vabbè, gli errori magari individuali ci hanno portato sotto di due gol, però dobbiamo guardare le cose positive. Secondo me, rispetto a prima, abbiamo avuto un'ottima reazione nel secondo tempo, siamo andati in quando abbiamo fatto gol, secondo me dovevamo essere un po' più lucidi e un po' più pazienti a far girare la palla da una parte all'altra per dopo entrare, come è successo sul gol, e a volte ci facciamo un po' trascinare portando un po' troppo palla. Però l'ho detto, siamo una squadra giovane che deve capire anche questo.
12: Sì, mister Saudi, volevo approfondire questo concetto dell'andar piano. L'impressione che ho avuto io, ma magari mi sbaglio, è che il lavoro che avete fatto tanto in questi giorni al Villa Park magari possa aver creato, non so, le gambe un po' pesanti e anche la testa. Mi viene in mente il gol con Ranieri, protagonista del 2-0. È così? Cioè, ha visto una squadra zavorrata dal lavoro che avete fatto ed è normale, oppure non è così, un'impressione sbagliata? Grazie.
11: Ma quando lavori, giustamente lavori anche in prospettiva futura, quindi giustamente le tre settimane ci sono servite anche per quello di mettere il mio metodo. Può essere anche questo, ma sarebbe un alibi. Sarebbe un alibi, perché io penso che più è stato l'approccio e capire dove eravamo. Tanti ragazzi dovevano capire la situazione del Genova, e a volte questo mi prendo anche le responsabilità, non sono stato io, nonostante a dire queste cose qua, anche la partita dopo la sosta è sempre quella più importante, perché quando rientra i giocatori farli riattaccare sulla spina a volte non è facile. Abbiamo preso questo schiaffo, deve essere uno schiaffo di salute perché siamo giovani, però dobbiamo ripartire il secondo tempo, perché rispetto alle altre, da quando sono qua io, questa squadra reagisce, ha qualità, però non si deve innervosire, perché secondo me è una partita che potevamo recuperare, l'abbiamo dimostrato, però c'è un fatto che dobbiamo prendere meno gol nel calcio italiano.
13: Ciao Paolo, due cose. Ciao. Volevo tornare sulla prima, sulla mentalità, perché la Fiorentina nel primo tempo non è la sua Fiorentina, sono una Fiorentina di Vanoli. La Fiorentina di Vanoli per me è quella che si è salvata in modo eccellente qualche mese fa, che aveva una grande mentalità. Questa, la mentalità non ce l'ha avuta. Quindi ti chiedo la prima cosa, se è una squadra troppo bellina, troppo pulita, e se invece debba diventare sporca e cattiva, perché il Genoa da questo punto di vista l'ha messa sotto almeno nel primo tempo. E poi volevo capire la formazione nel primo tempo, volevo capire Ulai in quella posizione, se lo vedi lì oppure è stata una necessità contingente, e se Beto, in che condizione Beto, perché Beto visto oggi, Paolo, francamente dovrebbe giocare Pellegrino sempre, se è questo. Sono stato brutale, ma l'ho detto, insomma, almeno ci siamo capiti. Grazie.
11: Adesso non bisogna guardare i singoli, secondo me bisogna, hai detto bene te, per costruire una mentalità anche l'anno scorso ci è voluto tempo, ci vuole tempo, bisogna capire dagli errori, però questa è una squadra giovane che ha voglia, che capisce anche in fretta, sicuramente l'ho detto quando abbiamo fatto questi tre risultati, di non illudersi, perché sicuramente saremmo incappati in qualche alti e bassi. Questo è un basso d'approccio, ok? È un basso d'approccio, però questi ragazzi sono giovani e ti ripeto, li vedo ogni giorno e hanno voglia di fare qualche cosa di importante. Ci vuole il suo tempo. Io devo essere bravo a insegnargli che cos'è la mentalità, ma la mentalità non è che la compri da un giorno all'altro, hai ragione. Oggi forse non abbiamo capito che cos'era il Genova, che cos'era Marassi, ma questa è un po' una lezione che bisogna provare.
13: E sulla formazione del primo tempo, cioè Ulai in quella posizione?
11: No, volevo mettere tre centrocampisti, perché mi aspettavo, se andiamo a vedere le statistiche, qua il Genova con questo stadio qua ha fatto sempre più punti in casa, quindi volevo mettere un po' più di tre centrocampisti un po' più puri, e Ulai mi serviva lì a sinistra per andare a prendere un po' Frendrup, che è un aggressivo difensivo, però non è stata una questione di tattica, secondo me è stata proprio una questione di approccio, perché tra il primo e il secondo tempo ci sono state due Fiorentine diverse.
14: Salve mister, io lo so, lei ha detto non andiamo sui singoli, però è normale qualche domanda sui singoli. Voglio andare su due singoli. In Gie, come mai non è partito dall'inizio, visto che sembra un giocatore in palla, ha fatto gol anche in nazionale. E poi sulla difesa, come mai Pongracic è passato da essere titolarissimo lo scorso anno, giocato il mondiale con la Croazia, oggi fa la quarta scelta? Cioè, lei ha battezzato una coppia Dragusi Ranieri, quindi si va avanti con loro, si lavora con loro, si sbaglia con loro, oppure siamo ancora in lavori in corso, perché la difesa oggi soffre manettamente tutte le partite?
11: Ma sicuramente Pongracic intanto non è mai stata una quarta scelta, sicuramente Pongracic è rientrato da un mondiale, è rientrato, abbiamo parlato, ha fatto fatica, poi queste tre settimane si sperava che rimanesse a casa, invece non è rimasto, è andato in nazionale, ha giocato poco e ho messo in campo i giocatori che sono stati con me, quindi Pongracic assolutamente è un giocatore che con me l'anno scorso ha giocato tanto e sapete quanto ci credo, però posso dire che Vieri quando è entrato ha fatto veramente bene, infatti non ho messo Pongra perché Vieri era mancino e mi permetteva di fare le giocate dentro, ecco, è tutto lì, però non è vero questo. Poi l'altra domanda, scusa. In Gie era perché giustamente a volte la partita la prepari anche dopo le 5 sostituzioni nel corso della partita ed è l'unico giocatore degli attaccanti che era capace di attaccarmi la profondità, quindi se la partita la provi in una maniera dopo ti va in un'altra, però Gnonto ha fatto una buona partita e penso che anche Franco, nonostante il viaggio, abbia dimostrato di essere un grande professionista, essere

0: capiscono, quando li fanno giocare è perché gioca. Sono tutte situazioni che i giocatori passano, crescono attraverso le esperienze. Se noi guardiamo i giocatori che sono cresciuti con me l'anno scorso, Fagioli, Indur, questa gente qua, sono passati attraverso delle esperienze importanti. Quindi Franco è un giocatore importante, con una qualità importante, che la sua difficoltà, come è stata quella per Fagioli, cioè quando diventi un giocatore importante devi fare un altro step, non ti puoi lamentare, sei visto dagli altri come un giocatore importante, ma questo è uno status, cioè se vuoi diventare il migliore devi anche sapere gestire il tuo status. Quindi della partita di Franco non era una questione di, per me un argentino ha fatto tutto quello che doveva fare, e giustamente un giocatore importante che ha qualità deve anche saper passare questo momento, magari farlo in maniera diversa, perché ma quello è la sua maturazione.
1: Sono stati i primi 20-25 minuti proprio sbagliati, ma non è un giocatore, no? Quando tutta la squadra non funziona è evidente che c'è stato qualcosa nell'approccio. Se ci puoi raccontare che è successo, perché l'avete persa lì.
2: No, il peccato è che, come ti hai detto, qualcosa era sbagliata, ma il peccato che l'abbiamo parlato prima di andare in campo, e questo è un campo che i primi 15-20 minuti sono fondamentali. Abbiamo andato un po' in mezza strada, mezzo, la pressione non era veramente alta, veramente forte, e alla fine quando giochi contro una squadra che è un pochino in difficoltà, e giocare qua in questo stadio è tosto. Abbiamo preso due gol in 20 minuti e dopo è dura riprendere due gol. È vero che abbiamo fatto un gran secondo tempo, anche per me potremmo anche pareggiare, anche vincere, sì, pareggiamo prima di, mancando qualche minuto, ma siamo una squadra giovane, dobbiamo imparare subito di questi errori che abbiamo fatto oggi e andare avanti, perché lo so che il calcio non ti dà tempo, ma questa squadra ha bisogno di un pochettino di tempo per imparare, ma dobbiamo farlo prima possibile.
3: Ciao David, è chiaro che siamo soltanto all'inizio della stagione, però anche quest'anno la classifica continua a essere brutta. Avete un calendario terribile, non te lo devo ripetere, sai benissimo chi sono gli avversari prossimi. Che cosa serve a questa Fiorentina per affrontare Como, Inter, Atalanta, che sono squadre molto forti? Non avete l'Europa quest'anno che vi grava, però che cosa dovete tirar fuori a questo punto? Grazie.
2: Normalmente giocare contro le squadre più forti è più facile, no? Quando giochi contro squadre che vuole la palla, che ti fanno una buona pressione, che sono squadre vere, lì penso che siamo una squadra forte. Ma come ti ho detto, continuiamo a essere una squadra giovane. Anche queste 3 settimane sono un po' strane, non è una scusa, ma è un po' strano giocare dopo 3 settimane. Lo sapevamo che queste partite dopo della nazionale sono complicate. Abbiamo fatto l'errore, abbiamo perso, e ancora, come ti hai detto, abbiamo partite contro squadre forti e dobbiamo da domani iniziare a lavorare.
4: Ciao David, io ti voglio chiedere, l'hai detto più volte anche adesso, no? Che siete giovani, siete una squadra giovane, ma secondo te è solo questione di tempo? Cioè, nel senso, è il fatto che alcuni giocatori devono un po' adeguarsi a determinate situazioni, ti prendo Ulai che viene da un altro campionato e è molto giovane, eccetera, o secondo te in questo momento c'è anche un po' qualcos'altro che un po' non rifare ingranare questa Fiorentina? Grazie.
2: No, sicuro che abbiamo bisogno di tempo, e anche come ti ho detto, queste partite che arrivano dopo di 3 settimane, con qualcun giocatore che è arrivato un po' tardi, non è facile di preparare bene queste partite, ma anche per loro è lo stesso, non è nessuna un alibi, no? Ma dobbiamo, siamo giovani, ma anche abbiamo fatto partite di buon livello, abbiamo giocato molto bene anche contro Napoli, contro Pisa abbiamo fatto grandi partite, e dobbiamo, per me, continuare a lavorare. Io non sono preoccupato per come vedo la squadra allenarsi, per come vedo al mister, sono tranquillo, veramente mi piace quello che vedo in allenamento, e è sicuro che arriveranno le partite che giocheremo molto molto bene, facciamo punti e gioia per i nostri tifosi.
5: Ciao David, cosa dice il capitano, il più esperto della squadra, a questi ragazzi? Parli dopo la partita, parli a freddo, gli dici qualcosa dopo, cioè come

0: si comporta il capitano, l'uomo più esperto con questi ragazzi in questa situazione? Grazie.
1: Dipende dalla partita, dipende un po' di tutto. Per me essere capitano è essere un esempio, anche a volte senza parlare, no? Il comportamento, il rispetto, la forma di lavorare, e per me questo è essere un gran capitano. Dopo parlare quando si deve parlare, e c'è partite che qualcuna volta sei troppo caldo, no? È meglio aspettare, parlare. Anche a me piace parlare un po' individuale con il giocatore, anche con le giovani, per dare un po' di sapere come si senti, come sono, ma dipende del momento, essere sempre lì, dare una mano a tutti e dare l'esempio a tutta la squadra.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
4: Prime maglie, quindi salutiamo Giancarlo,
5: ecco,
4: Antonioni che sta arrivando.
5: Grande capitano. Eccolo, meraviglioso.
4: Allora, prima che ti metti a sedere Giancarlo, chiedo alla sindaca Sereni se viene a farci un saluto, la padrona di casa. Vieni.
6: Allora, siete tutti qui per lui, però mi tocca sempre in qualche modo darvi. Se no che sindaca sarei, se no è troppo facile. Insomma, benvenuti, siamo felici che quest'anno la nostra fiera si arricchisce anche di questo evento che sta dentro a un cartellone speciale, perché abbiamo voluto fare anche noi una serie di incontri per il centenario della Fiorentina. E quando si dice Fiorentina, insomma, lo sappiamo che il cuore per il capitano batte ancora tanto forte. E questa giornata la dobbiamo anche a un carissimo amico, Andrea Bruno Savelli, che è qui.
4: Sì, merita un grande applauso.
6: Ringrazio di cuore, perché Andrea ci aiuta, insomma, a non perdere anche questo filo di racconto. Noi abbiamo un club qui, Viola, eccolo là, vedo il presidente, eccolo là, il club Vingone dell'Accademia, infatti, e quindi c'è tanto sentimento, c'è tanta passione, c'è tanta voglia di storia, di comunità, e quindi c'è tanta voglia anche di te, di Antonioni, di voi che raccontate la Fiorentina anche di oggi. E grazie anche al museo, abbiamo insieme fatto delle lunghe discussioni per capire come questi 100 anni, insomma, potessero essere raccontati. E fare tutto questo alla fiera, che è l'evento dove la città entra in scena, credo che sia una bella cosa per tutte e per tutti. E ringrazio anche Salvatore Saltarello, che è il mio assessore allo sport, che anche lui si fa davvero in quattro per tirare su questa comunità sportiva che a Scandicci è tante cose, non è solo calcio, ma oggi, insomma, siamo qui per te, per voi, quindi grazie davvero di cuore.
4: Grazie davvero.
5: Grazie sindaca.
7: Brava sindaca.
4: Puoi metterti a sedere. Vabbè. Grazie. Allora, Andrea
7: vieni a sedere.
4: Qua.
7: No, stai con me.
4: Vabbè. No, l'assessore.
7: Salvatore, vieni.
8: Assessore,
7: bisogna fare lo stadio a Scandicci.
8: Vieni.
7: Bisogna fare lo stadio. Guarda,
8: un altro stadio.
7: La sindaca si dà
8: un altro stadio.
4: Allora, Giancarlo, la vedi quella maglia? Ti dice qualcosa?
8: Sì, mi dice che, insomma, 50 anni fa, 60, no, quanti sono?
4: 50.
8: 54, via. Perché quella è fino al. È prima degli anni 80, che sono 46-50, sì 50 circa. Ah no, è 75 questo, 76, 50 precisi.
4: Lei,
8: davvero?
4: È stato un momento importante per la tua storia, no?
8: Purtroppo, innanzitutto un saluto a tutti i presenti, perché oggi vi ho tolto un po' di un'ora di pazienza per seguire un po' questa vicenda del libro. Però 50 anni fa, purtroppo è il mio unico trofeo. Eh sì,
4: la Coppa. E quindi merita un ulteriore applauso.
8: Uno solo non basta. Io ne volevo un altro, però.
4: Che ti ricordi di quella partita?
8: Purtroppo
4: di quella
8: non è
4: finale
8: avvenuta.
4: Vinta.
8: Quella finale vinta, ricordo la dinamica dei gol. Praticamente 1-0, 1-1, 2-1, 2-2. E poi Paolo Rossi fece il gol del 3-2 al subentrato, tra l'altro, era appena entrato Paolo. Ci fece gol Chiarugi del Milan, Luciano, che noi ricordiamo sempre con grande affetto, anche perché è l'ultimo che ha vinto lo scudetto, uno degli ultimi che ha vinto lo scudetto, quindi ce lo ricordiamo con affetto. In quel caso era avversario e ci fece il gol del 2-2, mi sembra, oppure il 2-1, 2-2. Adesso
4: e calcola che alla fine Claudio Merlo andò per cambiare la maglia con lui, ma non gliela cambiò Luciano.
8: No, questo non lo sapevo.
4: No, perché era.
8: Ma come erano amici, erano.
4: Sì, e sono tuttora vivono a Picchio del Bugello, tutte e due.
8: Quello non mi sorprende.
4: Si muovono,
8: poi
4: no, ma era.
8: C'è un ottimo rapporto.
4: C'era un momento di amarezza.
8: Niente, no. Quindi il ricordo. Anzi, mi piacerebbe averla, purtroppo non ce l'ho più. Ce ne ho queste maglie. E devo dire. Confronta oggi è molto molto bello,
4: molto molto bello.
8: Molto,
4: allora,
8: molto bello.
4: Allora noi siamo qua per parlare di un campione, ma la scelta, come dico sempre, ormai lo ripeto nella parte iniziale, ma la scelta del titolo Una vita da 10 racconta un qualcosa che va oltre il pallone, perché questo signore, che sia stato un campione, è oggettivo. Lo dico a chi non ha una buona memoria, che l'amore per la Fiorentina forse gli ha fatto impedito di vincere degli scudetti, delle Champions, palloni d'oro, ma credetemi, io non l'ho mai sentito lamentarsi di questo. Perché? Perché nella vita da 10 c'è l'amore di una città, di un mondo. Quando dico una città, noi siamo venuti anche tempo fa, vale per tutto questa che è un'area metropolitana. Cioè lui veramente fa, come dice Furio Valcareggi, il compleanno 365 giorni l'anno, perché ogni momento che esce per strada trova l'amore della gente, perché lui è come lo vedete, non è un divo, è di una semplicità impressionante. È sempre...
7: Però è figo, non è divo ma è figo.
4: No,
7: è figo, a dirlo. Vero signore?
4: Accompagna tutte le iniziative dei gruppi di solidarietà, dalla Fondazione Bacciotti, Niccolò Galli, c'era Giglio Amico. Ogni volta che lo chiamano è sempre il primo che arriva, e questo lo rende un campione da 10, non solo in campo ma per la vita di tutti i giorni.
7: Luca, posso aggiungere una cosa?
4: Devi.
7: La cosa bella di Giancarlo, che è trasversale, io ho avuto il piacere a volte di fare delle vacanze con lui nel mio Salento, bambini, donne, adulti, ma anche tifosi di altre squadre ci tenevano a abbracciarlo, a farsi la foto, a palleggiare, ti ricordi, lì va alla spiaggia con i bambini, cioè una cosa che è trasversale. Vai a Tokyo con lui, scendi dall'aereo, lo prendono d'assalto, perché lui non ve lo racconterà mai queste cose. Cioè ancora oggi, che per me lui è ibernato, lui c'ha la crioterapia a casa, c'è qualcosa che non ci racconterà mai, perché non c'è versi, è bellissimo.
8: Cristiano Ronaldo ce l'ha,
7: cioè, no, io. Ah, Cristiano Ronaldo ce l'ha, giusto, bravo Gianca. Cioè è bello.
8: Gioca
7: che
8: ancora a 41 anni,
7: tra l'altro.
8: Qualcosa deve fare, sinceramente.
7: È trasversale, piace ai tifosi delle Strisciate, piace ai tifosi del Napoli, piace ai tifosi dello Scandicci, vero, vero assessore? Quindi è la bellezza di Giancarlo.
4: E finisco, e credetemi, non è retorica, perché ho appena letto che si sono separati ufficialmente Vandanara e Icardi. Direte, ce ne frega assolutamente niente.
7: Gianca,
4: però
7: bravo.
4: In questo mondo anche chi è coppia lo sa che è difficile portare avanti una vita di coppia. Ecco, Giancarlo e Rita sono una storia, i suoi due figli sono persone formidabili. Io vorrei tanto diventasse nonno, ma mi ha detto che su questo fronte c'è ancora da lavorare, ma insomma speriamo bene.
7: Sei giovane ancora, già
8: dipende da me.
4: Ecco, e quindi questo, ecco il perché di questo titolo e di questo libro, che non è un libro di calcio, è anche un libro di calcio, racconta tante storie di questo uomo trasversale.
8: Non è sicuramente un 10 preso a scuola,
4: no
8: assolutamente, e quindi no, il 10 praticamente mi ha fatto partecipare, insomma, sia come numero, ma anche, come diceva giustamente Luca, come vita normale di tutti i giorni. Il fatto di essere gratificato dai fiorentini, da Firenze, dalla città. E quindi la scelta che ho fatto, diciamo, durante la mia carriera, oggi mi dà queste soddisfazioni, che sono sicuramente equiparate a uno scudetto, due, tre, non lo so, quello va valutato, però sicuramente ho fatto una scelta che oggi mi premia molto.
9: E questa è la bellezza di Alto Ignoni. Allora, poi dopo, allora Giancarlo starà qui più o meno un'oretta, perché veramente lo ringrazio, perché ovviamente c'ha mille situazioni, anche appena tornato da un lunghissimo periodo con la nazionale del 21 in questo momento, quindi poi ci sarà, dopo che abbiamo fatto un po' una chiacchierata, grazie ad Andrea Bruno Savelli, vi girerà con il microfono per le domande, eccetera. Vi chiedo solo una cortesia, ve ne chiedo una. La chiedo io, Giancarlo non sa nemmeno di che cosa sto parlando. Non torniamo più al discorso del centenario.
7: Ma non perché lui non ha
9: il pensiero, il coraggio, ma perché tutte le volte che dice un qualcosa, tutte le volte viene strumentalizzato in una maniera che io trovo insopportabile. Purtroppo fa parte di un mondo nel quale un certo tipo di comunicazione ormai usa una parola e per cui quello che è il suo pensiero lo sapeva, per cui vi chiedo solo, ma per il resto qualsiasi tipo di domanda, tanto Giancarlo non ha problemi su niente. Però vorrei toglierci anche il dente, perché tanto è così. Oggi una parola sulla partita di oggi bisogna dirlo, perché qui sono venuti, diciamo, sembra sia tutta a testa bassa, perché onestamente io, come ho detto prima, io sono molto infastidito, ma io sono Luca Calamai, non Giancarlo Antognoni, che ha anche un ruolo istituzionale, quindi deve essere più equilibrato. Io sono meno equilibrato, perché io oggi ho visto la pochezza dell'idea, perché se hai dei tre grandi giocatori, grandi talenti, e la Fiorentina li ha, e poi non vedi valorizzarli in campo, lui giocava in una Fiorentina, io ero tifosissimo di lui quando giocava con Bertarelli, Zagano, Gola, e quella sapevamo che era quella Fiorentina, andavamo perché era quel tipo di livello. Se hai questo livello devi mettere in campo, e mi dispiace, quindi oggi sono indispettito. Però Giancarlo, un parere, questa è una sconfitta antipatica.
8: Ma guarda Luca, non è il problema, diciamo, piccolo problema solo della Fiorentina, ma direi in generale di tutte le squadre che non mettono i giocatori di un certo livello con certe caratteristiche. Ormai il risultato condiziona troppo anche un allenatore, e oggi effettivamente abbiamo dato troppo potere agli allenatori e meno ai giocatori, e quindi i giocatori che a volte fanno la differenza, certi giocatori, non è che ci sono tutti quelli che fanno la differenza, vengono proprio estraniati da questa tipologia di gioco, cioè possesso palla, e non lasciano praticamente l'inventiva a un Mastrantuono che è davanti, che è lì davanti, l'altro che gioca nello Sporting,
7: sì,
8: Gonçalves, che è un altro giocatore con caratteristiche offensive. Poi chi c'è? Gnonto, che conosco bene, ragazzino piccolino, però è bravo tecnicamente, però se te gli dici di fare anche la fase difensiva, allora lo penalizzi un po'. Purtroppo non è il problema della Fiorentina e basta, Luca, il problema è un po' di tutte le squadre che vedo in giro, che giocano
7: non, a discapito della non fantasia, dice Giancarlo,
8: a discapito della fantasia,
7: cioè calcio amore,
8: cioè abbiamo tolto la fantasia anche ai giocatori, purtroppo.
9: E questo è una grande sconfitta. Guardate, uno dei capitoli del libro è dedicato ai numeri 10, e lui ne ha attraversati da calciatore da dirigente,
8: beh, migliori, diciamo,
9: un po' tutti, quindi da Maradona a Totti,
8: Platini, Zico, Baggio, Totti, cioè, Del Piero.
9: Oggi fai fatica a vedere un numero 10, è complicato.
8: Ma per me va bene, perché praticamente io ho un record che nessuno sa. Che record ho? non il fatto di aver giocato nella Fiorentina 15 anni
7: la maglia numero 10?
8: È la maglia numero 10 della nazionale, sono quello che ha indossato più volte la maglia numero 10 della nazionale, e quindi Per me è un record. E oggi è difficile che qualcuno possa eguagliarlo, perché vedo numeri 10, 20, 30, 40. Quindi il numero 10 lo mettono a volte giocatori, a volte altri giocatori.
7: Comunque il numero 10 ha un significato, Giancarlo. Sì, cioè, no, il 10 ha sempre incarnato il giocatore. Poi lasciate perdere che a Firenze nell'ultimo decennio non voglio nemmeno ricordare che ha indossato la maglia numero 10. Assessore, ne convenga, faccia una mozione, togliamola veramente sta maglia. Però il 10, il 9 e l'1 storicamente, correggimi se sbaglio Giancarlo, sono numeri che significano qualcosa anche nella fantasia dei giovani.
9: Anche il 7, sì, anche ma il per 7, Firenze però. I numeri di Firenze sono stati l'1, ricordatevi, da Griffanti a Costagliola, Sarti, passando, no, per Sarti, Galli, Bentoldo, tutti nazionali.
8: Albertosi.
9: Il 9, sì, perché il 9, insomma, dai tempi dei de grandi centravanti allora, arrivando fino a Batistuta, passando per Toni e compagnia. E
8: ci mette anche Ciccio Graziani, se no si offende.
7: Per poco, per maloso Ciccio.
8: È stato poco, però.
9: E il 10, perché il 10 è la bellezza. Allora, io quando cerco di spiegare, nella fortunata opportunità che ho avuto di fare giornalista in Italia, ho cercato di spiegare che a Firenze è condannata al bello. Quando parlo di Firenze, cercate di capire, parlo di questo mondo, no? Perché qui dovunque ti giri è bello, no? Ma io parlo di questa nostra area geografica. Noi cresciamo col bello, siamo purtroppo condannati, perché il bambino passeggia dentro dei musei a cielo aperto, e quindi anche nel calcio il 10 rappresenta il bello. E oggi, io ti devo dire, oggi sono rimasto un po' così, non mi è piaciuto Fagioli, non mi è nemmeno piaciuto il tuo Indur, eh? Te ne parli tanto bene di Indur,
8: aveva dato tutto in nazionale,
9: aveva
8: dato.
9: Fatto un gol straordinario,
8: infatti, sì
9: però insomma,
8: no, ma Indur è un giocatore che di sostanza, di che poi ha fatto la sua partita, credo,
7: a margini di crescita, vero,
9: no, grandi,
8: sì, a 21 anni, non è che abbia, però è chiaro, ma ha fatto giocare in un certo modo,
7: certo.
8: Non è che puoi pretendere che ti faccia il rifinitore.
9: Quindi, ti farei un'ultima domanda, poi tanto magari anche domande te la faranno, sì, loro. Io non penso assolutamente che questa Fiorentina possa trovarsi a lottare per la salvezza, perché c'ha dei valori talmente importanti che no. Però ecco, la speranza è che riesca a recuperare. Ora c'ha una serie di partite come Inter, sì, Atalanta, Juventus, c'ha tutta. E forse può essere proprio con le grandi che poi tiri fuori qualcosa.
8: Ma guarda, si gioca meglio con quelle che ti fanno giocare. Purtroppo giochi male con quelle che non ti fanno giocare. Noi abbiamo fatto due partite, noi con la 21. In Armenia, che hai fatto gol al 95esimo. Una squadra che si è chiusa tutta dietro, non riusciva a far gol. Poi trovi la Polonia, che era prima di noi avvantaggiata, che ha cominciato a giocare, non è che siano chiusi dietro, e abbiamo vinto 6-2. Per farti capire,
7: sì, però Giancamio, la... i punti vanno fatti con le piccole, cioè
8: anche,
7: tendenzialmente,
8: sì, no, certo,
7: se
8: sì.
7: Vuoi centrare degli obiettivi, io devo andare a Genova e dominare, devo andare a Genova,
8: so,
7: e imporre il mio gioco.
8: Se vai titubante, purtroppo, mannaggia, è così.
9: Massimo Cervelli, mi racconti l'essere tifoso di Antognoni?
10: È molto semplice, perché quando la Fiorentina di Ugolini nel 72 acquista Giancarlo Antognoni, e non solo lui, ci fa, per esempio, io sono del 55, avevo visto la Fiorentina Ye che era diventata campione d'Italia. Il sogno è di costruire un'altra Fiorentina dei migliori giovani. Avevamo il motore giusto in casa, Egisto Pandolfini e tutto il settore tecnico, prendevamo i migliori ragazzi a giro per l'Italia, avevamo una sorta di prelazione sulle nazionali giovanili a Coverciano, perché i nostri osservatori, il PEC, Aldo Biagiotti, erano i primi ad arrivare, per cui l'acquisto da Antognoni, che sembrava destinato a Torino, era il segno preciso che ci risiamo e in pochi anni vogliamo lottare per vincere il terzo scudetto. È stato questo. E poi la nostra generazione ha combattuto per Giancarlo, perché tutte quelle maglie numero 10, tante, venivano riempite di polemiche il giorno dopo, perché lui era uno straniero in una nazionale dove i giocatori che non giocavano a Torino erano in alcune partite è stato l'unico che non era né nella Juve né nel Toro, no? Per esempio.
9: Però c'era la concorrenza e Zaccarelli.
8: Però bisogna anche ricordare che in quella squadra che te dicevi, dei giovani con Caso, Roggi, Guerini, praticamente abbiamo perso Roggi e Guerini. Roggi e Guerini, desolati c'era, Roggi e Guerini per infortunio. Se non succedeva questo, erano due nazionali di Nazionale A, tutte e due. Tra l'altro loro hanno esordito prima di me, la partita precedente alla mia che ho giocato con l'Olanda. Loro, mi sembra, con la Jugoslavia giocarono a Cesena. Te sai tutto, quindi è giusto? Sai, io non è che mi ricordo, però...
9: Lui fa come giudice, fa conferma...
8: giudice conferma. E quindi se non c'era, diciamo, l'infortunio di questi due giocatori... Abbiamo vinto la Coppa Italia nel 75-76, però poteva esserci un cammino totalmente diverso. Poi dopo.
9: E poi c'è stato quell'anno, ricordiamolo, l'anno dello scudetto all'ultima partita. Allora Giancarlo, in quel momento conservi ancora qualcosa di quell'incidente, di quel momento di grande paura?
8: No, assolutamente. Come timore, c'è, come
9: c'hai ricordo. Qualche ricordo, il primo ricordo e ti rivi.
8: Praticamente io non
9: sveglio all'ospedale praticamente.
8: L'incidente l'ho vissuto in un attimo perché sono svegliato nel spogliatoio, quindi non è che ho vissuto la botta o altre cose. Svegliandomi nel spogliatoio ho riconosciuto un po' tutti e quello era già sufficiente. Però quell'anno 81-82 per me è stato un anno, diciamo, positivo sotto certi aspetti per il mondiale, purtroppo anche negativo per l'incidente che ho avuto, per lo scudetto che non abbiamo ottenuto e praticamente è la finale che ho saltato sempre per infortunio,
7: per il gol annullato,
8: ho queste tre, diciamo, pecche che ogni tanto ci penso, però poi che altro quello che mi è spiaciuto più di tutti, il fatto di non aver potuto vincere lo scudetto con la Fiorentina, più che vincere il mondiale. Poi è chiaro, il mondiale è un'altra cosa, però quello scudetto sicuramente mi è rimasto un po' sul...
9: Un grande rimpianto, grande questo rimpianto. Si può dire, un grande rimpianto. Senti, da direttore hai incrociato tanti campioni che hanno giocato nella Fiorentina. Che ti ricordi, dovessi dare un flash a questi amici su Batistuta, Edmundo, Rui Costa, che diresti?
8: Ma sicuramente cose solo positive. Toldo, Rui Costa, Batistuta, Schwarz, Repka.
9: Ma Edmundo era veramente così pazzo?
8: No, pazzo no. Era praticamente quando te prendi un giocatore brasiliano con un'età un po' avanzata. Se lo prendi da ragazzo puoi praticamente guidarlo, però se lo prendi a uno a 27 anni, 26 anni, come anche Socrates, quando prese la Fiorentina Socrates, lo prese a 29 anni, e non sono facili da gestire perché non sono abituati a un certo regime che c'è qua in Italia sui giocatori, quindi trovano queste difficoltà e poi gli togli quella fantasia che loro hanno.
9: Cioè a me di Edmundo hanno raccontato queste cose, non so se è vero. Mi hanno raccontato che quando arrivò Edmundo, a Firenze chiese una casa sul mare.
8: No.
9: E poi non c'era il mare.
8: Da andare in Versilia, scusami.
9: Lo portarono lì verso Villa La Massa, perché era il punto più largo dell'Arno, e gli dissero: questo è il nostro mare.
7: A Bagnaripoli,
9: Però mi raccontarono anche che lui diverse notti andava alla stazione e regalava dei soldi ai poveracci. Ecco,
8: bravo.
9: Questo era
7: sensibile, bravo, bravo.
9: Cioè delle due facce dello stesso personaggio, perché poi
8: il mondo poi sul contratto aveva messo che voleva andare al Carnevale di Rio, quello sicuro, e poi c'è andato pure, perché in quell'anno eravamo primi in nel girone di andata eravamo primi in classifica, poi purtroppo si infortunò Battistuta e Edmundo se n'è andato in Brasile.
9: Quello poteva essere l'anno veramente la
8: l'anno
9: vittoria.
8: Buono, però purtroppo anche in quell'occasione ci fu questo infortunio a Battistuta che chiaramente ha, ha danneggiato molto la Fiorentina.
9: Allora, mentre dico Andrea Bruno Saverdi di cominciare a scaldarsi, vorrei anche, c'è anche una curiosità, Giancarlo è stato
8: l'assessore
9: anche
8: l'assessore che gli chiediamo.
9: No, ora chiediamo. Lui
7: sono curioso
9: scappa,
7: anch'io dell'assessore, sai, perché ha un accento che però scopriremo per chi tifa l'assessore.
9: Per chi tifa l'assessore, ora la notizia c'è da dire.
11: È chiaro, è tipo Fiorentina, altrimenti no, io avevo, è incredibile come in Calabria, ecco, c'è una comunità viola che è spaventosa. Devo dire innanzitutto grazie a tutti, grazie a Francesco, Andrea per queste, e voi, e comunque all'amico Giancarlo che comunque ci presenza, la sua presenza, ecco, ci onora sempre, non è la prima volta che viene a Scandicci e questo ci fa un grandissimo onore. Vi volevo collegare alla storia di Edmundo, poi un nostro amico comune.
9: Ti devo anche dire, scusami, che
11: prego.
9: Comunque la Fiorentina è uno dei pochissimi gemellaggi, ce l'ha col Catanzaro.
11: Ecco, volevo dire.
9: E quindi questo, e c'è un gemellaggio fortissimo,
11: sì.
9: Veramente fortissimo.
11: Infatti non capivano come mai mia mamma era innamorata di Giancarlo quando era giù in Calabria, e come mai
7: Gustaia. buon gusto.
11: E come mai io avevo comunque il poster di Batistuta, perché era per me
8: ognuno ha i suoi periodi,
11: devo dire la verità.
8: Ognuno ha i suoi periodi, certo.
9: Comunque non è rimesso male, ecco, Antonione Battistuta di un pezzo avanti.
11: Però tifo anche Crotone, devo dire, anche la devo ammettere che una strisciata c'è nel
9: giusto. Vabbè, questa è proprio... No, ti dicevo, te tra le personaggi hai conosciuta il personaggio che è Vittorio Cecchigori, che è stato presidente, è stato presidente di tante facce, no? È stato presidente e ti ha dato tanta fiducia e col quale poi sei andato in conflitto. Ma una curiosità, ma lui ti ha mai proposto di fare un film?
8: Poi no, l'ho fatta anche. Una particina l'ho fatta.
9: Ma non è una volta tagliata.
8: Solo una volta mi ha tagliato.
7: L'allenatore nel pallone era? Che era, no?
8: No, sui i laureati.
7: Ah, i laureati.
8: Film, bravo, i laureati. Mi ha tagliato, mi ha fatto andare a Roma un giorno a registrare tutto. Cioè, e poi mi ha tagliato.
9: E perché ti ha tagliato?
8: Non lo so, sono andato male, si vede. Ho fatto Vittorio, io non faccio l'attore, quindi
9: non sei piaciuto.
8: Più che altro per la presenza.
9: Non sei piaciuto come attore.
8: Poi allora, mi ha detto, mi ha fatto spendere un sacco di soldi per riprenderti, e poi non ti ho messo.
9: Vabbè.
8: Vittorio era un personaggio particolare, però molto legato e attaccato a Firenze, alla Fiorentina, infatti purtroppo poi è andato a finire in malo modo,
9: sì.
8: Però devo dire, oggi l'unico con cui parla sono io, i suoi amici li ha cancellati tutti, ogni tanto mi chiama, e poi io con lui ho avuto la discussione sul fatto di Terim, che voleva mandarlo via. Io non ero d'accordo, quindi ci siamo presi e io mi sono, come al solito, dimesso per non andare a litigare con Vittorio. E quindi, però oggi, a distanza di, dunque, nel 2000, a distanza di 25 anni, l'unico che chiama sono io, non chiama i suoi amici che aveva prima, che te conosci,
9: sì,
8: dirigenti di prima, assolutamente.
9: Tutti spariti.
8: Quindi anche quello è gratificante, perché vuol dire che mi sono comportato bene anche con lui, nonostante a un certo punto gli abbia fatto capire che non doveva, cioè signor sì non l'ho mai fatta, cioè signor sì non, cioè,
7: sei uno yes man, non sei,
8: no,
7: mai stato.
8: Yes man, no, scusami,
7: ti piace,
8: no,
7: dire la tua, giustamente,
8: se uno deve,
11: non hai ruolo di
8: appunto ruolo. Se uno ha ruolo, almeno poter dire la sua ci vuole, però deve anche capire quello che pensi te, cioè Vittorio nel cinema poteva andare bene, ma nel calcio sinceramente, quindi deve accettare i consigli che uno gli dà, invece solo che chi ha i soldi ha questo potere, purtroppo è un male a volte anche delle squadre, è proprio questo, il fatto di pensare che io ti pago, quindi te devi fare quello che dico io. No, non va bene. Quello non.
7: Giusto.
8: Non si accetta. E si va via.
9: Allora, mentre poi Andrea è pronta a raccogliere le voci, ti faccio la domanda. In tanti ti hanno chiesto nelle nostre presentazioni, e ora che farà Giancarlo? Ecco, al di là di qual è la tua ambizione da uomo di calcio?
8: No, ma io sinceramente ormai ho raggiunto un'età dove Sì, il calcio mi piace sempre, in tutti i modi. Guardo sempre solo e esclusivamente calcio, purtroppo. Anche perché per quello che faccio oggi devo guardarlo. Però cioè, è una passione che chiaramente ti rimane. Poi ho anche la fortuna di poter collaborare e lavorare in questo mondo, e quindi io praticamente da quando ho smesso di giocare non ho mai smesso di fare, insomma, calcio. Quindi insomma,
7: Gianca, te
8: sono
7: lavori
8: abbastanza competente, sembra.
7: Sì, no, molto, confermo, molto competente.
8: Se non ti prendono molto in considerazione, però va bene lo stesso.
7: Con Silvio Baldini, l'Under 21, giusto?
8: Sì.
7: Come ti confronti oggi, visto che siamo in un fierone bellissimo, ho visto tantissimi giovani, come ti confronti con la generazione attuale di calciatori? Te e Silvio, che siete due persone molto dirette, molto schiette, avete un'esperienza che potete arricchire anche il bagaglio di questi ragazzi, recepiscono? Come ti confronti te con questi ragazzi?
9: Si riferiva a Silvio, perché sì, Silvio Baldini
8: è tecnico della nazionale, un allenatore, diciamo, non giovanissimo, perché anche lui ne ha fatte di squadre, ha fatto 800 partite come allenatore, è chiaro, non solo a livello Serie A, ma B, C.
7: Sì, ma i giovani di oggi, tolte le cuffiette,
8: giovani di oggi
7: come ti rapporti?
8: Sono bravi ragazzi, molto bravi, però loro preferiscono, cioè vivono nel loro mondo. Cioè, il nostro mondo era diverso.
9: Voi giocavate a carte?
8: Noi avevamo una situazione diversa negli anni 70, 80, 90. 90 già cominciava il giocatore a avere sicuramente più proprietà di se stesso. Noi eravamo un po' dipendenti dalla proprietà, perché non avevamo il coltello dalla parte del manico. Oggi invece i giocatori ce l'hanno. E quindi vanno anche rispettate le scelte dei giocatori.
9: Però ecco,
8: mi dispiace per i tifosi, perché poi i tifosi si affezionano ai giocatori, a certi giocatori, e sicuramente non ci sarà più uno che ti sta 15 anni nella stessa squadra o 20 anni.
12: Però Giancarlo, io ti ricordo una partita, 25 aprile 1989, cioè,
8: ma non ricordo anch'io.
12: Campionato fermo, nazionale, nel tuo stadio, davanti ai tuoi tifosi, Italia 82 contro il resto del mondo. Giornate come quelle, io credo, cioè, che un atleta, cioè il pubblico, ma anche un atleta, non le dimentichi.
8: No, assolutamente, ma io ho sempre detto che...
12: No, dico, oggi si perdono anche queste cose qua, perché il giocatore che cambia tante squadre non vive mai questi momenti, che non sono solo momenti per la tifoseria, sono anche per il campione, per il calciatore stesso, no?
8: Sì, ma quello è quello che uno semina. Se semini in un certo modo, raccogli poi alla fine. Però è chiaro, i ragazzi di oggi sono diversi, sono anche difficili da giudicare, però che siano bravi ragazzi, assolutamente. Tutti ti rispettano, tutti ti danno.
7: Ti chiedono consigli, si confrontano con te, c'è questa tendenza nelle nuove generazioni, li vedi ognuno parecchio per conto suo, perché li vedo.
8: Ma oggi,
7: noi siamo cresciuti con le compagnie, siamo cresciuti, non lo so, tanti.
8: Costa, oggi il giocatore è proprietario di se stesso.
7: È vero, sono aziende individuali.
9: Sono piccole aziende
7: individuali.
8: Perché va a chiedere consigli a me, io gli posso dire, guarda, comportati bene,
7: ovvio,
8: queste cose è la prima cosa, comportati bene sia con i compagni, con gli avversari, da tutte le parti, però poi che vuoi dirgli?
7: Certo,
8: praticamente
7: ragione,
8: sanno tutto, perché anche loro sono sicuramente più avanti di noi, perché sono più avanti in tutto e per tutto, solo sul telefonino. E io ancora oggi non riesco a capirlo, però...
7: Non sei il solo, te lo
8: però devo dire, sono avanti.
9: Ma oggi è tutto TTT, www.bbb e compagnia,
8: sì,
9: non ho mai capito nulla. Allora,
13: abbiamo la prima
9: Savelli
13: domanda, prego.
9: Allora,
13: c'ha già il libro, lui l'ha già comprato, tutti gli altri...
11: L'ha già comprato, l'ha già letto, ora lo ricompra.
10: Allora, Giancarlo,
9: stiamo a sentire. Allora, questo signor amico, permetti, ti chiamo amico.
11: Mauro.
9: Questo nostro, mi chiama Mauro alla radio e mi dice: guarda, domani sabato vengo lì a vedere Antonio. Ho detto, allora, dice, prima però c'ho un problema, voglio vedere una partita di calcio giovanile dove giocano i miei due figli, uno contro l'altro.
10: Però, uno detto, contro l'altro.
9: Speriamo nel pareggio, ho detto. Fortunatamente è finito.
11: Sì, fortunatamente qui tampari comunque, vabbè, lasciamo perdere. Certo, giustamente, anzi, io gli ho insegnato ai miei figli chi è Giancarlo Antognoni, non chi era, chi è, perché per me tu,
9: bravo, scusa, se mi permetti,
11: posso dare di tu. Allora, per me sei un pezzo della mia vita, perché mi hai accompagnato nella mia vita e sei stato quello che mi ha fatto amare la Fiorentina alla follia per queste cose. Devo essere sincero, io ricordo perfettamente la partita del 75, anche quelle poche immagini, perché non potevo essere a Roma a vederla, ero un bambino, poco più, per cui però io ricordo tutte quelle che ho potuto vedere. Sono stato a vedere la partita a Genova quando abbiamo vinto 3-0, ormai è un po' datata.
10: Con Martino in porta, no?
11: Esatto, sì, no, era l'anno...
10: C'era in porta? Perché...
11: Non me lo ricordo, c'era in porta. Io la verità, anche perché non seguivo il Genoa, seguivo la Fiorentina,
10: certo.
11: Quindi a volte qualcosa. E ricordo...
10: Martina me lo ricordo io, però.
11: Allora, io ti dico la verità, te come persona sei stato meraviglioso perché l'hai perdonato.
9: Sì.
11: Io ogni volta che ho rivisto il gesto non lo posso perdonare, perché quel gesto è stato non a quel livello, ma è stato intenzionale. E questa è una cosa che non era tollerabile. Perché io sono venuto su con la squadra del Romei in panchina, quando sono stato in panchina quasi 5 anni con Romei, e lui si incavola quando vede in allenamento un giocatore che va a far male a un compagno. Quindi, vabbè, per me è una cosa fondamentale. Non puoi pensare di far male a uno perché è più bravo di te, lo puoi fermare, ma non da rovinarlo. E questa è una cosa che c'ho sempre sullo stomaco. Comunque, veniamo a noi. Allora, io ho letto il libro e l'ho letto con attenzione, traspare tutto quello che c'è e quello che non c'è. Tiro una riga per quanto riguarda le persone che non ci sono più in società ora e ti chiedo: ma perché te sei così buono come persona che quando vedi giocatori giusti come l'ultimo Thuram, tanto per citarne uno e tu citi anche te, bene, non ti danno retta? Perché questo è il vero problema, perché non ti danno retta quando tu vedi la gente, quelli bravi, prima degli altri? E questa è la cosa, ti posso dire una cosa, questo è un, forse il tuo vero limite, perché quando te vedi un giocatore forte e lo proponi, ma perché non ti danno retta? Guarda, io ho conosciuto Fratini, sai benissimo,
10: anzi,
11: scusami, interrompo, mi devo ricordare di darti gli auguri di Brando, i saluti di Brando, perché era con me a vedere la partita di Anzi Moruzzi. Mi ha detto, mi raccomando,
10: Moruzzi,
11: saluta Giancarlo a partire.
10: Certo, grazie. È quello dell'Under 21.
11: Siamo amici.
10: Perché non mi credono? Perché? Questa è una domanda che me la sono sempre fatta anch'io. Però il mondo del calcio non è tutte rose e fiori come sembra. Quindi te puoi dire, mi piace quello lì, però a qualcuno forse non può interessare, perché ha altri interessi, quindi è difficile da... Siccome io ho interessi solo quando vedo un giocatore per il bene della squadra, non per il bene mio, perché a me che mi interessa, però per il bene della squadra, evidentemente c'è qualcuno che pensa al bene della squadra, ma soprattutto al bene suo.
9: È chiarissimo, se non avete un'idea avete capito, il concetto è molto chiaro.
7: Guardate, Luca. Scusami Andrea, è recentissimo, 48 ore fa, Luca lo sa, stavo trattando un giocatore col Bologna.
9: Sì, sì.
7: E la scelta è ricaduta su un altro giocatore, perché erano 5 teste che decidevano. Quindi non è che non ascoltano Giancarlo. Anche il direttore sportivo del Bologna, che voleva il giocatore che gli proponevo io, ha dovuto cedere alla volontà di altre figure, quindi dei tre che hanno deciso poi di arrivare all'altro giocatore. Quindi non è una questione non prendono il giocatore che Giancarlo osserva o valuta, sono degli equilibri nel mercato e nelle società che è molto complicato da spiegare ora qui stasera.
13: Comunque ci è sfuggito Turan padre e Turan figlio.
8: Turan padre no, ero presente io, quello l'avevo fatto praticamente io, quindi io